0: Oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, dove il ministro degli esteri italiani ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. Poco fa il faccia a faccia tra Trump e Macron con il presidente francese, che ha dichiarato di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Il corrispondente.
1: Per noi è molto importante firmare questo accordo. Come sapete, l'Italia è un paese industriale, il prezzo delle materie prime è fondamentale.
2: Sono le prime parole in italiano del ministro degli esteri italiani con a fianco il segretario di Stato americano Rubio, dopo la firma a New York di un memorandum d'intesa tra Italia e Stati Uniti sui minerali critici. L'obiettivo, fa sapere la Farnesina, è mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento di queste materie prime attraverso scambio di informazioni e la mobilitazione di risorse pubbliche e private per investimenti in estrazione, lavorazione e riciclo, in un settore, aggiunge Tajani ai microfoni Rai, in cui oggi si registra un'egemonia da parte della Cina. Il vice premier rappresenterà l'Italia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si apre nelle prossime ore. Per questo appuntamento è arrivato a New York il presidente degli Stati Uniti Trump, che oggi ha incontrato il sindaco della Grande Mela Mamdani. I due hanno parlato di possibili forme di collaborazione sull'edilizia anche per i cittadini meno abbienti. Il presidente vedrà poi l'ucraino Zelensky. Sui social aveva scritto: la Russia sfortunatamente ha perso il controllo della sua industria petrolifera e diesel a causa della guerra con l'Ucraina. Guerra ridicola che deve finire, conclude Trump. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. Le TV All News hanno boicottato Trump dopo il divieto di accesso alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. I pagliacci delle fake news sono una minaccia alla sicurezza nazionale, ha accusato il presidente. NBC, ABC, CBS e Fox hanno quindi deciso di non seguire Trump in solidarietà con le emittenti escluse. Nelle scorse ore il presidente americano aveva inaugurato un eliporto, ma la sua voce non si è sentita in TV. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio per il quale si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida prima di essere estradato in Italia nel 2024, dove è detenuto a Verona. Si attende ora la decisione sulla libertà condizionale. Sono tornati in classe gli studenti della scuola romana in cui venerdì un 13enne ha coltellato una professoressa. Accolto come un eroe lo studente che ha fermato l'aggressore, ma il rientro è doloroso per tutti. Nel servizio le parole di un educatore scolastico.
3: Parlare con gli adulti. Molti ragazzi hanno smesso di farlo e questa la colpa non la posso dare a loro, ma al mondo adulto.
4: C'è un educatore scolastico davanti alla scuola, i microfoni lo inseguono, i carabinieri presidiano, genitori e alunni entrano in fretta, poca la voglia di parlare.
5: Doloroso per tutti.
4: Si torna in classe dopo la paura e lo shock. Rientra anche il giovane eroe studente di origini congolesi che, bloccando il 13enne aggressore armato di coltello, di fatto ha salvato la professoressa. Intanto le indagini vanno avanti. In procura è arrivata l'informativa dei carabinieri, che era già stata consegnata anche alla procura per i minorenni. Ora si punta ad individuare gli istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino ad entrare in azione. Si monitora la rete alla ricerca delle quattro persone che erano collegate in diretta quando il 13enne ha assalito la professoressa e di chi ha poi postato il video. Non si esclude che server e autore possano trovarsi all'estero, mentre il giovane, che per la sua età non è imputabile, si trova ancora nel reparto di neuropsichiatria infantile seguito da un team di specialisti. Bruno Sokolovic, GR1.
0: A Roma, vandalizzate con vernice nera e verde le due pietre d'inciampo a Trastevere dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, ebrei romani deportati e poi uccisi ad Auschwitz. Ancora uno sfregio, una barbarie che si ripete attraverso un atto vile e inaccettabile. Le parole di condanna del presidente della comunità ebraica di Roma. L'ultimo saluto a Sandro Mazzola a Milano, lutto cittadino nel giorno dei funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Applausi dei tifosi interisti e i dirigenti della Juventus dopo che parte della curva bianconera aveva voltato le spalle al campo, non rispettando il minuto di raccoglimento per Mazzola. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La scuola unisce, prepara tutti e non forma ghetti, così il presidente Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, dopo che nelle scorse ore Giorgia Meloni aveva annunciato nuove norme che prevedono un tetto massimo di alunni stranieri per ogni classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. La scuola è la più efficace leva di integrazione, il monito del capo dello Stato ad Amatrice, anche il ministro dell'istruzione Valditara. Senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione né successo, ha sottolineato nel suo intervento, e intanto si accende il dibattito tra i partiti sulle dichiarazioni della Premier.
3: Non intacca la Costituzione, i fedelissimi di Giorgia Meloni precisano anzi che le misure sulla scuola vanno nella direzione di favorire l'integrazione. Le critiche delle opposizioni solo demagogia, avverte il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il ministro Valditara lavora al provvedimento da tempo, l'obiettivo è portare i nuovi interventi, un DDL o un decreto, in Consiglio dei Ministri giovedì. Speranzon.
4: L'integrazione richiede regole chiare. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
3: Sulla stretta è allineata la Lega, che aveva presentato una proposta di legge per mettere al bando il velo integrale. Per il Partito Democratico la mossa serve solo a distrarre dai problemi veri, come il costo dell'energia. Meloni trasforma i bambini stranieri in nemici, avverte Boccia, fa campagna elettorale sulla pelle dei bambini, rincara Bonelli, AVS.
5: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, nemmeno le scuole che sono fatiscenti.
3: Il tetto agli stranieri c'è, puntualizza dal movimento Giuseppe Conte, che incalza Meloni, finanzi la scuola coi soldi del ponte sullo stretto. Federica Ionta, GR1.
2: Oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, nella notte il faccia a faccia tra Trump e Macron con il presidente francese, che ha dichiarato di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso, in particolare sul tema della fornitura di nuovi sistemi di difesa a Kiev. Trump, che vedrà anche Zelensky, nelle scorse ore aveva dichiarato: la guerra tra Russia e Ucraina deve finire subito. A New York anche il ministro degli esteri Tajani, che ha visto il segretario di Stato americano Rubio, con il quale ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici. Al centro dei lavori al Palazzo di Vetro anche la situazione in Medio Oriente. Secondo un'indiscrezione dei media, la Francia starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione americana. La decisione dopo che le TV All News hanno deciso di boicottare il presidente, che ha vietato l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico. I pagliacci delle fake news sono una minaccia alla sicurezza nazionale, aveva accusato Trump. NBC, ABC, CBS e Fox hanno quindi deciso di non seguire più il presidente, in solidarietà con le emittenti escluse. Regime di semi-libertà per Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti, è rientrato in Italia per scontare la sua pena nel carcere di Verona, come raccontava lui stesso 2 anni fa.
6: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
7: Così Chico Forti, nel maggio 2024, dopo essere stato trasferito in Italia, raccontava i suoi primi giorni nel carcere di Montorio a Verona, quello da cui potrà uscire al mattino per farvi ritorno solo la sera. A dare l'ok il tribunale di sorveglianza, che ha accolto la richiesta dei legali dell'ex imprenditore campione di surf. Forti è detenuto nel nostro paese da 2 anni e mezzo, dopo aver passato altri 24 anni in 2 carceri della Florida. Negli Stati Uniti era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio avvenuto nel 1998 dell'uomo con cui stava trattando per acquistare un albergo. Delitto di cui Forti si è sempre proclamato innocente, sostenuto anche dal fratello della vittima. Dalla fine dello scorso anno, Forti poteva già uscire dal carcere per 40 ore a settimana per svolgere attività lavorative e di volontariato. Dal punto di vista giudiziario, il prossimo passo è la decisione sulla libertà condizionale, con l'udienza che potrebbe svolgersi nei primi mesi del 2027. Daniele Lettig, GR1.
2: Incidente stradale senza gravi conseguenze per il governatore del Veneto Alberto Stefani e la senatrice sottosegretaria Mara Bizzotto. I due si stavano dirigendo a Milano per il federale della Lega. Solo qualche contusione ed escoriazione, ma il rischio è stato alto, così in una nota il presidente del Veneto. L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, Milano lutto cittadino nel giorno dei funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Applausi dei tifosi interisti e dirigenti della Juventus dopo che parte della curva bianconera aveva voltato le spalle al campo non rispettando il minuto di raccoglimento per Mazzola. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura le parole del presidente Mattarella da Amatrice per l'apertura dell'anno scolastico. Un appello per un'istruzione aperta a tutti, no ai ghetti, monito contro le violenze sui docenti. Ad Amatrice c'era anche il ministro dell'istruzione Valditara, che ha sottolineato come senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione. Il suo intervento ha ricordato che sono stati stanziati altri 430 milioni di euro, oltre i 12 miliardi già investiti nell'edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici e oltre 114 milioni per adeguamento sismico. Ma il richiamo ad una scuola inclusiva viene anche da parte del presidente della CEI Zuppi. Sentiamolo.
3: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione

0: Crosetto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Ha affrontato anche la questione dello stretto di Bab el-Mandeb con l'eventuale rafforzamento della missione navale a Spides. E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione americana. La decisione dopo che le TV All News hanno deciso di boicottare il presidente, che ha vietato l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti della CNN, MS Now e Politico. E sull'Ucraina slitta ancora l'intesa tra i 27 paesi europei sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata, ma spiegano fonti dell'Unione, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano, una nuova riunione prevista alle 8 di questa mattina. In Yemen, nuova strage civile, un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di almeno 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, 8 i feriti. E nuovo test missilistico della Corea del Nord, Pyongyang ha annunciato di aver collaudato con successo un'arma di nuovo tipo alla presenza di Kim Jong-un. Seoul e Tokyo hanno condannato l'ennesima provocazione, segnalando il lancio di 2 missili balistici a corta gittata. E torniamo in Italia con la cronaca: tentato femminicidio in Val d'Ossola, ha fermato un 44enne plurigiudicato che ha colpito con un coltello da cucina all'addome l'ex compagna al culmine di una lite, per poi darsi alla fuga a bordo della sua auto. La donna di 27 anni è ricoverata in prognosi riservata, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chicco Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio per il quale si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida prima di essere estradato in Italia nel 2024, dove è detenuto a Verona. Già da dicembre usciva per fare volontariato. A Roma, vandalizzate con vernice nera e verde le 2 pietre di inciampo a Trastevere dedicate a Michelezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, ebrei romani deportati e poi uccisi ad Auschwitz. Ancora uno sfregio, una barbarie che si ripete attraverso un atto vile e inaccettabile. Le parole di Victor Fadrun, presidente della comunità ebraica di Roma. E incidente stradale, fortunatamente con conseguenze non gravi per il governatore del Veneto Alberto Stefani e la sottosegretaria Mara Bizzotto. Il presidente e la senatrice si trovavano in auto diretti a via Bellerio a Milano per partecipare al federale della Lega, quando all'altezza di Treviglio si sono scontrati con un camion. A bordo anche una terza persona, tutti hanno riportato per fortuna solo ferite lievi. E parliamo di sanità, perché sono scattati gli aumenti per il ticket di centinaia di trattamenti sanitari tra visite ed esami.
1: Dal prelievo di sangue alla prima visita specialistica, sono più di 600 su oltre 4.100 prestazioni le tariffe delle cure passate dal Servizio Sanitario Nazionale, che sono aumentate con l'entrata in vigore del nuovo tariffario. E se per le tasche di ospedali e cliniche convenzionate si tratta di una rivoluzione, per le tasche dei cittadini l'impatto sarà un brivido leggero grazie a un paracadute che blocca i rincari. La regola d'oro è che tariffa e ticket non sono la stessa cosa. L'aumento medio del 5,8% sulle prestazioni verrà infatti neutralizzato nella maggior parte dei casi dallo scudo regionale dei 36,15 euro per ricetta. 8 prestazioni su 10 non cambiano prezzo e per molte delle altre l'impatto allo sportello è nell'ordine di 1 euro. La revisione incide soprattutto sulle prime visite e su alcune procedure diagnostiche, come quella vascolare, che costerà il 50% in più. Aumenta di 50 centesimi anche il prelievo venoso. Resta del tutto invariati i costi delle visite di controllo. Gelsomina Testa, GR1.
0: E ondata di maltempo estremo nel Pacifico. In Giappone il tifone Dujuan ha flagellato la regione del Kanto con piogge record e frane, provocando almeno 2 morti, diversi dispersi e centinaia di voli cancellati a Tokyo. Intanto in Messico scatta l'allarme per l'uragano Polo. La tempesta si sta rapidamente intensificando al largo dello stato di Guerrero e rischia di raggiungere velocemente categoria 5. E parliamo di meteo, ma in Italia. Al centro nord dominerà il sole, seppure con clima più fresco e temperature massime che non supereranno i 25 gradi. Al sud e sulle isole maggiori l'instabilità porterà nuvole temporali sparse nel pomeriggio, specialmente su Calabria e Sicilia, dove però si toccheranno ancora punte di 29 gradi, venti di tramontana e rinforzo sull'Adriatico. Ed è stato presentato a Milano il regolamento di Sanremo 2027, condotto da Stefano De Martino, in calendario dal 16 al 20 febbraio, 24 Big in gara, no all'intelligenza artificiale nei testi, e tra le novità il pubblico voterà online tramite l'app RaiPlay. Sentiamo allora le parole del direttore artistico Stefano De Martino.
2: È il mio primo festival, è il primo regolamento, poi era anche un'occasione per incontrare la stampa. Una bella novità il voto online, perché permette a più persone di votare in modi diversi e spazio al popolo, nel senso che poi è quello che decreta la fortuna, la vita del

0: canzoni. Siamo partiti con la promessa mia che alluna tutti a letto, guardando il dopo festival che vi inviterò ovviamente a seguire. L'obiettivo è di mandare a letto presto gli italiani con un bello spettacolo.
1: E chiudiamo con lo sport, il calcio verso la National League. Azzurri ritira a Coverciano, venerdì l'esordio col Belgio. Di Marco e Cristante infortunati, per sostituirli pronti Ruggeri e Ricci. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. La linea torna alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano le parole del presidente Mattarella da Amatrice per l'apertura dell'anno scolastico. Appello per un'istruzione aperta a tutti, no ai ghetti, monito contro le violenze sui docenti. Richiamo ad una scuola inclusiva è arrivato anche da parte del presidente Lacei Zuppi. Ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara, che ha sottolineato come senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione.
4: Rispetto, responsabilità e inclusione, ecco i pilastri della scuola del presente e del futuro che il presidente Mattarella evoca ad Amatrice a 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia. Ricostruzione necessaria ma anche formazione, l'invito agli studenti e ad un uso intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
5: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente e non per consegnare a qualcuno che pensi al loro posto, per cercare spazi nuovi e non per assegnarsi a ciò che l'algoritmo decide di proporci.
4: Nessuno spazio per la violenza ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, e poi il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa per Mattarella e serve inclusione. La scuola, ricorda, è aperta a tutti, come detta l'articolo 34 della Costituzione.
5: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
4: Amatrice con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR1.
3: Oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, nella notte il faccia a faccia tra Trump e Macron con il presidente francese, che ha dichiarato di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione ucraina e nel Mar Rosso. Secondo indiscrezione dei media, la Francia starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare Hormuz. A New York anche il ministro degli esteri italiani, che ha visto il segretario di Stato americano Rubio, con il quale ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici. E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione americana. La decisione dopo che le TV All News hanno deciso di boicottare il presidente, che ha vietato l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti della CNN, di MS Now e Politico. In Yemen una nuova strage di civili, un raid aereo nella notte della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Moka, provocando la morte di 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, almeno 8 i feriti. E torniamo in Italia con la cronaca. Attentato femminicidio in Val d'Ossola, ha fermato un 44enne plurigiudicato che ha colpito con un coltello da cucina all'addome l'ex compagna al culmine di una lita, per poi darsi a fuga a bordo della sua auto. La donna, 27 anni, è ricoverata in prognosi riservata, ma per fortuna non è in pericolo di vita. E il Tribunale di Sorveglianza ha concesso la semilibertà a Chicco Forti, condannata all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio del 98. Da 2 anni è in carcere a Verona e già da dicembre usciva per far volontariato. E incidente stradale fortunatamente con conseguenze non gravi per il governatore del Veneto Alberto Stefani e la sottosegretaria Maria Bizzotto. Il presidente e la senatrice si trovavano in auto quando all'altezza di Treviglio si sono scontrati contro un camion. A bordo anche una terza persona, tutti hanno riportato solo ferite lievi. E veniamo alla presentazione di Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino. Il calendario dal 16 al 20 febbraio, 24 i big in gara, no all'intelligenza artificiale nei test, e tra le novità il pubblico voterà online tramite l'app RaiPlay.
6: 24 big in gara, 23 più il vincitore di Sanremo Giovani che sarà decretato il 18 dicembre. È già iniziato il viaggio verso il festival con l'annuncio del regolamento. La serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa serata performance e da lì uscirà il nome per l'Eurovision. Stefano De Martino.
7: Sono curioso anch'io, infatti a tutti gli artisti darò gli strumenti e i mezzi per esprimere il più possibile la loro creatività, coreografie, arrangiamenti, insomma speriamo di vedere un grande spettacolo il venerdì.
6: 2 novità sui voti, finalmente è arrivato il voto online e in generale più spazio per il televoto. Inoltre no all'intelligenza artificiale per la scrittura dei testi.
7: Ce n'è tanto di artificio in giro e noi abbiamo la fortuna di avere dei grandissimi creativi. Mettiamo al centro quel tratto appunto unico e irripetibile che solo l'umanità può restituire.
6: Promesso che chiuderemo entro l'1?
7: Promessa mia, che all'1 tutti a letto. Ovviamente ovviamente guardando il dopo festival che vi inviterò a seguire.
6: Cominciamo allora.
7: Subito male. No, no, ci siamo complicati la vita da soli.
6: Milano, Marcella Sullo, GR1.
3: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni 5.30, la linea ora va a Disco Sveglia.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Buongiorno Radio Sveglia, siete unici.
1: Buongiorno Radio Sveglia.
2: Buongiorno
3: Disco Sveglia. Buongiorno Gian Maurizio.
4: Perfetto.
1: Buongiorno
3: Gabriele Broccoli.
4: Sì.
3: Gas.
5: Buongiorno signori del Disco Sveglia.
4: Signori, insomma.
5: Buongiorno Disco Sveglia.
4: Ma tutto
5: dalla sera alla mattina.
4: Sì.
5: Disco Sveglia
4: si avvicina.
5: Buongiorno.
1: Sintonizzati.
5: Dal lunedì al venerdì. Conduci in studio.
4: Sì.
5: Gian Maurizio Poderano.
4: Sì.
5: Gabriele Brocco.
1: Cioè, che fortuna.
4: Sintonizzati.
6: Radio 1.
5: Disco
1: Sveglia. Le 5-6 minuti. Ben trovati. Buongiorno. Disco Sveglia del 22 settembre. Inizia e finisce qui. Facciamo già saluti. Facciamo i saluti.
4: Ah, è vero, vero.
1: Anticipiamoci perché tanto abbiamo questi 20 minuti scarsi.
4: È stato
1: bellissimo.
4: Bellissimo. Noi naturalmente. Ma non possiamo ancora dare nemmeno.
1: No, perché ci sono ancora i broccoli quelli ripassati dell'altro giorno.
4: Comincia la settimana prossima.
1: Però dalla prossima settimana riparte.
4: Abbiamo ritrovato uno bravo.
1: Sì, Max Mattia lo salutiamo, ma noi però, detto questo, possiamo cominciare. L'abbiamo salutato, quindi possiamo cominciare con la trasmissione.
4: Sì,
1: quindi
4: ma
1: se non vi salutiamo in coda, non vi offendete, l'abbiamo già fatto.
4: Ecco, ma non trovi che sia un po' esagerato tutto questo entusiasmo?
1: No, non lo trovo. Anzi, ieri ho letto adesso un messaggio di un ascoltatore che dice: oh, sono riuscito a sentirvi ieri la sigla di chiusura, però sui palinsesti Rai non c'era la vostra traccia di voi, quindi io non pensavo che ci stavate.
4: Ma siamo abusivi.
1: E non deve rimanere traccia questa.
4: Noi hanno salvato il programma, però fanno finta di niente.
1: Fanno finta.
4: Infatti anche nei corridoi vedi fischiettano girano alla larga.
1: Sì.
4: Però vabbè, ci tollerano. Che ti sei perso?
1: Ancora... Stavo pensando che non abbiamo più un uccellino. Più un uccellino, è volato via.
4: No, se vuoi guarda, io
1: ci ho pensato
4: comunque,
1: oggi.
4: Un uccellino si trova da qualche parte. Allora ieri abbiamo detto, abbiamo denunciato.
1: Non ripeta queste cose.
4: Allora, abbiamo denunciato il fatto che noi ce l'abbiamo.
1: Eccolo!
4: Questo è il fratello più piccolo.
1: Sì.
4: Abbiamo denunciato il fatto che il nostro è più corto. Assolutamente.
1: Il tempo a nostra disposizione.
4: Ecco.
1: Basta,
4: quindi adesso
1: basta
4: pure
1: così.
4: Senza, quindi, insomma,
1: oggi un disco che per cominciare ovviamente ricorda una grande voce.
4: Purtroppo è scomparsa da poco, insomma, l'abbiamo ricordata in tutti i modi. Parliamo di Ornella Vanoni, che però nasceva oggi. Eccola qui. Qualche dubbio sulle canzoni da mettere ce l'avevo, però alla fine questa è un inno alla musica.
1: È allegra. Era lì.

0: Viva, due ubriachi praticamente.
1: E allora alle 5:10 non abbiamo dato il numero telefonico perché lo sapete tutti, lo sapevano pure i sassi, però 335-699-2949 vi serve per interagire con noi, perché questo è un programma diciamo interattivo, lo possiamo dire che è interattivo. E allora, visto che abbiamo avuto un sacco di messaggi di ieri di bentornati, basta col bentornato, certo. Entriamo già nel mood,
0: anche un qualche baffa se volete, sì. Dopo il bentornato
1: basta. Ma quando ve ne andate,
0: ma già vattene, esatto, ecco, la rubrica già vattene,
1: queste cose qui, però ecco, insomma, abbiamo detto che essendo un programma interattivo noi le richieste musicali le accettiamo tutte, anche quelle più improbabili. Io non so, oggi il nostro ascoltatore, ecco, l'ho visto, l'ho letto.
0: Sì.
1: grande brano,
0: No, oltretutto questa canzone è, il nostro ascoltatore richiama i suoi periodi migliori,
1: ecco,
0: perché lui, addirittura questo è un collega, e io ne approfitto anche perché non l'abbiamo fatto, perché io sono solidale.
1: Collega di chi?
0: Collega radiofonico, questo ricordava i tempi in cui
1: faceva la radio.
0: No, ma vogliamo salutare i nostri colleghi di quest'ora?
1: No.
0: Perché noi siamo una community.
1: Community.
0: Cioè, dovete pensare.
1: Quelli che si svegliano presto.
0: Ecco, alle 3:50 per andare alla radio, cioè non è che uno si alza e va in fabbrica.
1: No, c'è che si alza e va a fare i mercati, pensi, ecco. Guarda, ascoltiamoci questo collega.
0: I portuali, capito?
1: Noi, insomma, questa è gente che lavora, questa è gente che lavora, non mica no.
0: Siamo ed eccoci qua, dai, ecco.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Sono Roberto da Numana e volevo fare i complimenti per la trasmissione e richiedere il disco sveglia che è Time Passages di Al Stewart, che tra l'altro, era la sigla della mia trasmissione Radio Sveglia
0: Allegra,
4: nell'allora 1979 a Radio Ponte Marconi, e che io conducevo.
1: Come dimenticare?

0: sai, nei giornali a ogni notizia, a ogni articolo mettono un titolo.
1: Un titolo.
0: Tu hai parlato, questo come potremmo chiamarlo, questo articolo? Attacchiamoci al sax.
1: Cosa c'entra?
0: No, perché io hai parlato del sax. Bisogna recuperare questi strumenti.
1: Sì, stanno un sacco di messaggi. Saluto Giorgio da Ragusa che dice sono presente anch'io.
0: Questo è un sax.
1: Questo no, non lo so, stanno anche evidentemente scannando un maiale, ma anche da qualche parte. Va bello, tutto ciò è bellissimo. È il bello della diretta, 16 minuti dopo le 5.
0: Sì.
1: Lo sai che è il momento dell'almanacco, dell'almanacco.
0: Eccolo!
1: Allora, oggi si festeggiano i santi. Sì,
0: ma io ho l'impressione che anche gli effetti sonori siano peggiorati.
1: Tutto è peggiorato.
0: Cioè, proprio,
1: tutto.
0: Siamo proprio al discount.
1: Lei soprattutto, cominci con i santi.
0: Allora,
1: dobbiamo
0: oggi,
1: correre.
0: Oggi gli auguri vanno a Basilia.
1: Che è stata la Basilia?
0: La Basilia di chi?
1: No, è Basilia.
0: Una Basilia
1: è
0: basta. Basilia. Ma si mette sul pomodoro? Sì, cioè, con due spaghetti con,
1: è una
0: con
1: santa,
0: la Basilia.
1: È una santa, la prego, la prego.
0: Candido.
1: Lui è Candido.
0: Candido, ecco, rimaniamo lì, perché.
1: Candido. Poi c'è anche una che si chiama Emerita.
0: Emerita.
1: Ci sarà anche un emerito, penso.
0: Sì, sì, emerito, però anche un altro nome.
1: Sì, lo so, però emerito è un nome, il cognome di emerito non lo vogliamo sapere. Ecco.
0: Poi c'è Emerano.
1: Ah, perché c'è Emerita e
0: Emerano. Emerano. Laudo.
1: Sì, San Laudo.
0: Laudo, sì.
1: C'è anche Lauda,
0: sì,
1: no?
0: Lì va anche a scuola,
1: Certo, certo.
0: E poi Salaberga.
1: Ah, l'hanno messo in Salaberga.
0: Fa paura, eh?
1: Sì, un po'
0: piacere.
1: Sì.
0: Salaberga.
1: Salaberga. La Salamerga!
0: Fa paura.
1: Allora, oggi facciamo gli auguri a Andrea Bocelli, perché l'abbiamo fatti ovviamente anche a Re Lavanoni.
2: Auguri a te!
1: Ci voleva in versione lirica, però.
0: Ma ti ho detto di quando sono andato a casa di Bocelli.
1: Ma chi se ne frega?
0: Ma no, questa la devo raccontare.
1: No,
0: perché
1: prego.
0: Io mi ricordo l'uccello di Bocelli.
1: Sì, lo so, lo so.
0: Perché abbiamo fatto
1: un grande uccello.
3: In che senso?
0: Ecco, no, ma adesso lo spiego un attimo.
1: Vabbè, ma abbiamo finito la trasmissione, ecco, non puoi raccontare l'uccello di Bocelli.
0: Sono partito da Latina, ecco, perché ero molto giovane, per andare a casa sua.
1: Vabbè, la stringa però.
0: Quindi 400 chilometri andare.
1: Quindi,
0: e 400
1: quando è arrivato, che è successo?
0: Ci siamo approntati per l'intervista in questa.
1: Sì, vado al punto.
0: E a un certo punto io accendo il microfono e sento chi? No, adesso spengo, riaccendo il microfono e sento tutto il tempo così. Alla fine ho detto guarda, facciamo un'intervista con l'uccello.
1: Ok.
0: Perché c'era questo pappagallo gigante.
1: Quindi era Andrea Buccello, lei ha sbagliato. Ha intervistato Andrea Buccello. Va bene, salutiamo. Questa è tutti, abbiamo fatto gli auguri a Andrea Buccelli oggi.
0: Mi è piaciuta, dai.
1: Beh, tantissimo. Anche Saviano nasce il 22 settembre del 79 a Napoli. Salutiamo Robertino Saviano. E anche Salvatore Giuliano. Salutiamo anche Salvatore, che è nato a Montelepre.
0: E beh, che non c'è più tra noi, ma comunque è un pezzo di storia siciliana, non della
1: Salvatore,
0: più felice, ma
1: Salvatore
0: comunque
1: Giuliano. E poi Rosamund Pilcher,
0: che è una scrittrice di romanzi sentimentali.
1: Lei
0: della
1: Cornovaglia, lo sapeva lei.
0: Cioè, mi dispiace per lei.
1: Lo so.
0: Succede.
1: È morta a Dundee nel febbraio del 2019 in Scozia.
0: E visto
1: però
0: che lei scrive romanzi così sentimentali, e allora amare, diceva la Pilcher, non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti.
1: Bella!
0: È quello che dicono sempre
1: bella,
0: a me.
1: Bella, bella, veramente bella.
0: Ecco.
1: Tutto questo è fantastico, ma noi per la rubrica Il microfono di latta oggi vi facciamo ascoltare una cantante sudcoreana.
0: Ricordiamo, poi venerdì ve le facciamo risentire tutte, questa è una minaccia.
1: Dovrete
0: votare
1: la
0: indovinando
1: peggiore
0: il nome.
1: Cioè, no, basta che dite cantante sudcoreana. Vabbè, questa però si chiama Im Na Yeon. Facile da ricordare. Im Na Yeon.
0: Quasi un modello di automobile.
1: Sentiamo
0: elettrica.
1: Ma K-pop lei?
0: Ecco.
1: Sentiamo. È K-pop. Bella,
0: Classe 95.
1: Come lei vince?
0: Im Na Yeon.
1: Im Na Yeon.
0: Un po' eterea,
1: Eterea?
0: Sì, sì, sì.
1: Però right canta in inglese,
0: Insomma, cioè, questo è sudcoreano.
1: K-pop, questo è K-pop. Il pop sudcoreano che a noi piace tantissimo.
0: Sì, sì,
1: e quindi adesso invece però ci ascoltiamo una canzone di quelle vere che arrivano direttamente dal repertorio di Lucianone Ligabue, la sua nuova canzone che si intitola Qualcosa per te.
0: Nuova questa, però mi ricorda anche quelle un pochino.
1: No, è vero, questa invece è una ballata un po' diversa. Adesso ci ha aggiunto un altro accordo.
0: Salve.
1: Dovrebbe esserci anche un sol
0: Ligabue.
1: Sentiamola.
0: Eccolo qua. Show Ligabue.

0: una parte di me.
1: Tu sei convinto che questa è la nuova canzone?
0: Cioè, molti stanno scrivendo, dice, ma come è diversa dalle altre? Siete impazziti.
1: Appunto.
0: Un ascoltatore dice, però Ligabue è una sua narrativa, è le vero. Sue canzoni sono.
1: Si
0: tutte
1: dice così.
0: Sì, ecco. Perché ha il suo storytelling.
1: Esatto.
0: C'ha questo modo di raccontare le cose.
1: Guarda, io l'ho rivisto qualche giorno fa su una di queste piattaforme.
0: Ma chi se ne frega?
1: Radio Freccia.
0: Sì.
1: Con un Accorsi giovanissimo.
0: Accorsi
1: e lo
0: giovanissimo.
1: Sai che mi è piaciuto?
0: Mi è piaciuto.
1: Perché l'avevo visto a suo tempo.
0: Però non se lo ricordava più. Certo, lei ormai i film li può vedere anche il giorno dopo.
1: Ma certo. Il bello di
0: se
1: questa,
0: ne accorge alla fine che aveva
1: di questa mia
0: visto.
1: Nuova stagione della vita. E che mi sembra tutto nuovo.
0: Ufficialmente rimbambito. Allora, so che c'hai una bella notizia. Ce l'ha.
1: Eccola.
0: No, se è come quella di ieri, guardi, può uscire da questo studio in questo momento.
1: Il fenomeno del giorno.
0: Eccolo qua.
1: Avete visto questi che in rete pubblicano i loro
0: sbargiassi,
1: no?
0: Sì,
1: dico,
0: sì,
1: macchine
0: sì.
1: di lusso, vacanze, vasche idromassaggio,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: eccetera, no? In cui fanno vedere che vivono, diciamo, sopra, ecco,
0: sì,
1: una
0: sì.
1: sorta di limite, diciamo,
0: al di sopra delle loro delle possibilità, certo.
1: E lui quindi andava lì, io qua, io là, eccetera. Se non che questo tipo di atteggiamenti a volte, come dire, può innestare o innescare anche dei controlli.
0: Sì.
1: La Guardia di Finanza sta lì, ci sono delle. C'è l'appuntato,
0: certo.
1: Che sta lì apposta.
0: Sta lì, guarda Instagram.
1: Ecco,
0: lui sta lì
1: tu...
0: a guardare, appena vede una Lamborghini, dice fammi andare a vedere questo.
1: Certo.
0: Come fa ad avere questa Lamborghini?
1: E quindi l'hanno un po' controllato.
0: Quindi...
1: di sopra e di sotto. E alla fine, adesso senza dire.
0: Quindi
1: cosa,
0: gli hanno contato, come si dice,
1: provato.
0: No? Gli hanno contato.
1: E alla fine vado
0: le
1: a... ecco, e hanno contestato, dopo
0: sì.
1: che lui ha fatto questi video, queste cose qua.
0: Sì.
1: Un 376.963 euro di redditi non dichiarati e 101.854 euro di IVA dovuta. Quindi l'hanno rifatto nuovo.
0: Sì.
1: Ergo, ecco, non è nuova questa notizia, non fa nemmeno tanto ridere.
0: No.
1: Però, ecco, un consiglio a voi,
0: ecco.
1: Amici evasori.
0: Non fate vedere su ecco. Instagram che ecco. c'avete la villetta.
1: Avete un amico con una Panda del 74,
0: sì.
1: ecco, fatevela prestare.
0: Vabbè, io pensavo che lei volesse dare la notizia del furto del cacao, ma invece
1: no,
0: ce la siamo risparmiata questa
1: no,
0: qui.
1: No, quello è un segno dei tempi.
0: Sì, un segno dei tempi. Prima si rubavano i lingotti,
1: ecco, oppure
0: adesso,
1: i soldi, adesso rubano carichi di cacao.
0: Cacao.
1: Sai perché l'hanno trovati?
0: Sì,
1: broccoli. Sembrano abbronzati.
0: Erano tutti neri. Lo sai che ci salutiamo con questa canzone di
1: sì.
0: Somber, My Body Isn't Ready.
1: Chi sei tu, so Somber?
0: Somber.
1: Io no. Tu sei Somber.
0: Lei sembra Somber però. Sembra un po' Somber.
1: Ecco, io se c'è il sole mi metto Somber.
0: Sì.
1: Così non mi brucio, capito?
0: Io sono contento che lei adesso va via. E allora quindi ci ascoltiamo My Body Isn't Ready. Il mio corpo non è pronto.
1: Ma è finito però.
0: Ciao.
1: Sì. È finito però.
0: Torno domani però.
1: Certo.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
4: Attenzione, è una trasmissione che crea dipendenza.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno, ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano le parole del presidente Mattarella ad Amatrice per l'apertura dell'anno scolastico. Appello per un'istruzione aperta a tutti, no ai ghetti, monito contro la violenza sui docenti. Il richiamo ad una scuola inclusiva viene anche da parte del presidente della CEI Zuppi. Ad Amatrice il ministro dell'istruzione Valditara ha sottolineato come senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione. E la politica si confronta sulla proposta della premier Meloni di un limite agli stranieri in classe.
3: Non intacca la Costituzione, i fedelissimi di Giorgia Meloni precisano anzi che le misure sulla scuola vanno nella direzione di favorire l'integrazione. Le critiche delle opposizioni solo demagogia, avverte il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il ministro Valditara lavora al provvedimento da tempo, l'obiettivo è portare i nuovi interventi, un DDL o un decreto, in Consiglio dei Ministri giovedì. Speranzon.
4: L'integrazione richiede regole chiare. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
3: Sulla stretta è allineata la Lega, che aveva presentato una proposta di legge per mettere al bando il velo integrale. Per il Partito Democratico la mossa serve solo a distrarre dai problemi veri, come il costo dell'energia. Meloni trasforma i bambini stranieri in nemici, avverte Boccia, fa campagna elettorale sulla pelle dei bambini, rincara Bonelli a VS.
5: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, nemmeno le scuole che sono fatiscenti.
3: Il tetto agli stranieri c'è, puntualizza dal movimento Giuseppe Conte, che incalza Meloni, finanzi la scuola coi soldi del ponte sullo stretto. Federica Ionta, GR1.
2: E oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, nella notte il faccia a faccia tra Trump e Macron, che ha dichiarato di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione ucraina e nel Mar Rosso. Secondo un'indiscrezione dei media, la Francia starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare Hormuz. Il presidente francese ha poi anche incontrato Zelensky. A New York il ministro degli esteri italiani ha invece visto il segretario di Stato americano Rubio, con il quale ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici. E sull'Ucraina slitta ancora l'intesa tra i 27 paesi europei sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata, ma spiegano fonti dell'Unione le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione è prevista questa mattina alle 8. E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione americana. La decisione dopo che le TV All News hanno deciso di boicottare il presidente, che ha vietato l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti della CNN, di MS Now e Politico. E torniamo in Italia con la cronaca. Tentato femminicidio in Val d'Ossola, ha fermato un 44enne plurigiudicato che ha colpito con un coltello da cucina all'addome l'ex compagna al culmine di una lite, per poi darsi alla fuga a bordo della sua auto. La donna, 27 anni, è ricoverata in prognosi riservata, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Semi libertà per Chico Forti, condannata all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio del 98, da 2 anni in carcere a Verona. Già da dicembre usciva per fare volontariato.
6: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
7: Così Chico Forti, nel maggio 2024, dopo essere stato trasferito in Italia, raccontava i suoi primi giorni nel carcere di Montorio a Verona, quello da cui potrà uscire al mattino per farvi ritorno solo la sera. A dare l'ok il tribunale di sorveglianza, che ha accolto la richiesta dei legali dell'ex imprenditore campione di surf. Forti è detenuto nel nostro paese da 2 anni e mezzo, dopo aver passato altri 24 anni in 2 carceri della Florida. Negli Stati Uniti era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio avvenuto nel 1998 dell'uomo con cui stava trattando per acquistare un albergo. Delitto di cui Forti si è sempre proclamato innocente, sostenuto anche dal fratello della vittima. Dalla fine dello scorso anno, Forti poteva già uscire dal carcere per 40 ore a settimana per svolgere attività lavorative e di volontariato. Dal punto di vista giudiziario, il prossimo passo è la decisione sulla libertà condizionale, con l'udienza che potrebbe svolgersi nei primi mesi del 2027. Daniele Lettig, GR1.
2: E parliamo del meteo. Al centro nord dominerà il sole, seppure con un clima più fresco e temperature massime che non supereranno i 25 gradi. Al sud e sulle isole maggiori l'instabilità porterà nuvole e temporali sparsi nel pomeriggio, specialmente su Calabria e Sicilia, dove però si toccheranno ancora punte di 29 gradi. Venti tramontana in rinforzo sull'Adriatico. Ed è stato presentato a Milano il regolamento di Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino, il calendario dal 16 al 20 febbraio. 24 e big in gara, no l'intelligenza artificiale nei testi. Tra le novità, il pubblico voterà online tramite l'app RaiPlay. Chiudiamo con lo sport e calcio. Verso la National League, azzurri ritiro a Coverciano, venerdì l'esordio col Belgio. Di Marco e Cristante infortunati, per sostituirli pronti Ruggeri e Ricci. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'edizia Lesura. Vi lascio alla programmazione di Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Cari figlioli, sento le vostre voci.
2: Il cantante, anzi il cantatore.
3: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
4: Come segnalato nel flash, sua Mary, il Napoli ha portato...
5: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
7: Successo, storie e voci dal Novecento.
8: No, allora, Frank, io adesso posso anche provare a dirglielo, innanzitutto a Patrizia Cavalieri e al professor Broccoli, tu non puoi essere nella stagione invernale di Successo. Ma non è che mi devi dire la continuità, il discorso della continuità, non ci sta, una nutria è al continuo offendere. Buongiorno.
9: Buongiorno, professor Bernardini. Buongiorno Patrizia.
10: Buongiorno Umberto, buongiorno Luca, però secondo me può avere ragione.
9: No.
10: Sì. Potrebbe suonare con te il venerdì.
8: Sarebbe più o meno
10: portare la sua tromba.
8: Probabilmente al mio livello, anzi io sono al suo livello.
9: Ha chiesto di rimanere, ha chiesto
8: la nostra nutria. Frank ci fa...
10: Vabbè, dovremmo chiedere al direttore, però
9: il direttore Rao decide, noi siamo...
10: Non decidiamo.
8: Ma che dici che lo conosci personalmente? lo conosce personalmente, il mio caro amico. Ricordiamo, altrimenti sembriamo ancora più particolari, questa nutria, Frank Sinutria, sì, ci sta tenendo compagnia da alcuni mesi.
9: Lo so, qui. Su questa spiaggetta.
8: Su questa spiaggetta ai bordi del Tevere, vicino Saxa Rubra, dove dovremmo forse in qualche modo riprendere ad accedere.
9: Alle 5.30 del mattino di lunedì 28 settembre.
8: Sì.
9: Genuini ce lo conferma pure, quindi.
8: Con successo, stagione regolare.
9: Regolare.
8: Mentre qui riascoltiamo invece le vecchie puntate, ma oggi 22 settembre il sole...
10: Allora, il sole sorge alle 6.53,
9: ecco,
10: e tramonta alle 19.08. La luna è gibbosa crescente.
9: Perfetto. E mentre invece che cosa ricordiamo oggi in trasmissione che riascoltiamo della puntata del 14 maggio, la 149esima?
8: Allora, oggi riascoltiamo appunto il 14 maggio e ricordiamo Frank Sinatra.
10: Ecco,
8: Sinatra.
10: Ecco perché la nutria si è fatta avanti.
9: Vedi?
8: Esatto. E anche Arturo Toscanini, ma non abbiamo fatto gli auguri.
9: Ah, vedi, non abbiamo fatto gli auguri a Andrea Bocelli, per esempio, visto che di musica
10: parliamo.
9: Vedi,
10: è musicista anche lui.
9: Sì, a Giulia Fossà abbiamo lavorato insieme tanti anni, come no, a Pietro Senaldi, che è il vice direttore di Libero, Roberto Saviano, ma quanta gente è nata il 22 settembre, nel primo giorno della bilancia, se non sbaglio.
10: Mi pare di sì.
9: Sì, il primo giorno della bilancia. Pensiero stupendo.
10: Allora, Guido Ceronetti: a chi non capisce l'allusione è inutile fornire la spiegazione.
9: Ah certo, questa è una vecchia regola, come non si spiegano mai le barzellette.
10: Esatto, e le battute.
9: E le battute, perché se...
10: Capito?
9: Che capito? Andiamo. Riascoltiamo Maestro Bernardini.
8: Riascoltiamo.
9: Noi oggi cominciamo così.

0: C'è poco da scherzare con questo Swedish Rhapsody, quindi ci siamo trasferiti nella penisola Svezia, Finlandia, Norvegia, quindi la Scandinavia. Sì, perché 14 maggio 1955 è una data storica per quella che riguarda la Guerra Fredda, perché nasce il Patto di Varsavia, che tante soddisfazioni ha dato nell'Europa del dopoguerra. Vogliamo sentire una voce che la Terranova è riuscita a reperire dall'archivio British Pathé nel maggio 55. È un documento storico importante, perché è il punto di vista occidentale sulla creazione del Patto di Varsavia, del quale poi parleremo tra qualche secondo, perché come non posso omettere una cosa così importante come la storia del secolo scorso. Sentiamo. I leader del mondo comunista si sono incontrati a Varsavia per firmare il trattato che è la loro risposta alla NATO. Si distingue sul palco il premier sovietico Bulganin, il ministro della difesa cinese Peng Dehuai e il generale russo Zhukov applaudono e vengono applauditi. Facciamo un passo indietro. Un passo indietro è questo, e un passo molto indietro è la conferenza di Yalta del 45. Ci si divide il mondo, praticamente le potenze che stavano vincendo la guerra si dividono il mondo. Sembra una storia antica, questa storia è una storia che ci riguarda direttamente, perché poi siamo tutti quanti figli di quella storia. Poi a un certo punto, nell'aprile del 49, si fonda il trattato di Alleanza Atlantica, nasce la NATO. North Atlantic Treaty, il trattato di Alleanza Atlantica, no? E a questo punto, questo è nel 49, si va avanti dicendo, soprattutto il punto centrale di quel momento storico dell'Europa era la Germania. Che farà la Germania? Non può riarmarsi, visto che ha combinato quello che ha combinato durante la metà del secolo scorso, la prima metà del secolo scorso. A un certo punto la Germania Ovest si divide dalla Germania Est. La Germania Est è di orientamento filo-sovietico, dovete immaginare che i paesi comunisti erano praticamente l'est europeo, e che comunque, ripeto, specialmente la Russia di Stalin, l'Unione Sovietica di Stalin, aveva contribuito in maniera essenziale a vincere la Seconda Guerra Mondiale al prezzo di 20 milioni di morti, sto parlando dell'Unione Sovietica. E allora a questo punto, nel 1955, si fa un trattato di mutua alleanza e di mutua assistenza che mette insieme praticamente tutti i paesi orbitanti nell'orbita dell'Unione Sovietica di allora. Si chiamerà Patto di Varsavia, mutua difesa, Patto di Varsavia. 14 maggio 55, ma c'è stato un fattore scatenante, perché pochi giorni prima la Germania Ovest aveva aderito alla NATO. Quindi a questo punto praticamente era quasi necessaria, secondo la logica geopolitica di allora, creare una linea di confine, una linea di non belligeranza, di belligeranza fredda. In sostanza, cosa succede, caro generale Strazzullo? Nasce la Guerra Fredda. Sì, perché non si scontreranno mai direttamente la NATO, quindi gli Stati Uniti d'America, che a quel tempo erano grandi sponsor della NATO, e l'Unione Sovietica, quindi col Patto di Varsavia. Non si scontreranno mai direttamente, però si scontreranno sempre in luoghi periferici, praticamente dando voce alle loro armi sotto mentite spoglie. Dobbiamo dire che se nel 55 nasce il Patto di Varsavia, che aveva come finalità una cosa estremamente simbolica, cioè noi vogliamo la pace, vogliamo stare tranquilli tutti quanti, dobbiamo difenderci dall'imperialismo aggressivo, però difesa dei popoli, in realtà è un'altra cosa. A Mosca c'era il governo generale del Patto di Varsavia, viene affidato a Ivan Konev, che era un altissimo ufficiale che aveva combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Bulganin era il primo ministro, il regista di tutto quanto era Khrushchev, ovviamente Nikita Khrushchev, e con questo comando unico a Mosca, che nel 55 viene unificato, che succede? Nel 56 l'Ungheria dice: no, un momento, io non mi riconosco in tutto questo Patto di Varsavia, non mi sta bene, Imre Nagy, il poeta, il premier poeta, dice: noi vogliamo fare sì socialismo, ma vogliamo un socialismo dal volto umano. A questo punto che succede? Succede che i paesi del patto di Varsavia dicono: come? No, non lo puoi, questa cosa non puoi fare, e l'Unione Sovietica manda i carri armati in Ungheria. Lì si capisce subito qual è la storia. La storia è che il patto è questo, il patto di Varsavia è questo, è contrapposto al mondo occidentale, alla NATO, agli Stati Uniti d'America e tutti gli alleati degli Stati Uniti d'America, ed è praticamente la sanzione della Guerra Fredda. Nel 1985 Mikhail Gorbaciov viene al potere, era il potere della perestroica, era il potere del glasnost, della trasparenza, viene rinnovato per altri 20 anni, ma succede una cosa abbastanza singolare. Nell'88, quindi 3 anni dopo l'85, sempre Gorbaciov vara la dottrina Sinatra. E poi c'entra, perché vedremo che più tardi c'entrerà questa dottrina Sinatra, che vuol dire che no, non interveniamo più nei fatti interni dei singoli componenti del patto di Varsavia. Quindi ognuno si regoli come vuole, cioè non manderemo più i carri armati, questo in sostanza, a tenere fermo il patto di Varsavia. E questo praticamente porterà progressivamente alla disgregazione dell'Unione Sovietica. Devo dire che l'Unione Sovietica, la Russia, non ha mai perso questa voglia di andare a mandare la gente, i carri armati, a invadere, perché se tu non rispetti quello che ti dico, io ti faccio trovare l'armata rossa. E vabbè, ma questo fa parte del discorso. Questa è la voce proprio del premier Nikolai Bulganin, che sempre nel 55 parla e dà la delega a Ivan Konev come comandante in capo del patto di Varsavia, con sede a Mosca, eh? Sentiamo.
1: Now Bulganin answers the question all are asking.
0: Ora Bulganin risponderà alla domanda che tutti si fanno: chi sarà il comandante in capo degli eserciti uniti di Russia, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Albania? Sarà il maresciallo Konev, veterano pluridecorato della Seconda Guerra Mondiale, a guidare gli eserciti uniti.

I hope the Russians love the children too. Io spero che i russi amino i loro bambini, i loro figli. E questa era la Guerra Fredda ed era l'86 quando Sting cantava questa canzone, quindi tutto quello che ho raccontato andava disgregandosi. Devo dire che però per decenni è stato mantenuto un equilibrio, si sapeva da una parte gli uni, da una parte gli altri, bianco e nero, o rosso e nero se preferite. Insomma, di fatto, poi le cose sono andate diversamente. Successo chiocciolarai.it, maestro Bernardini, usciamo un momento dal Patto di Varsavia.

Non è la dottrina Sinatra, quella promossa da Mikhail Gorbachev, però è Frank Sinatra, perché il 14 maggio dell'88 se ne va Frank Sinatra.

I did it my way, e questa è la sua strada, e racconta così, che peraltro manco gli piaceva questa canzone. Devo dire che tutte le canzoni più famose di Frank Sinatra che parlano di sé, non le amava. Non amava My Way, non amava Strangers in the Night, non amava tutto questo, perché dice troppo celebrativa. Questa è di Polanca, peraltro, ma poi nemmeno di Polanca, di un francese che lo propone a Polanca va da Sinatra, e insomma, lui Sinatra se ne va per la sua strada, così.

0: Signore della Scarafriddi, Palermo, padre, la mamma di Genova, Ligure, sì, non ha mai rinegato le sue origini italiane, è proprio il classico esempio di la persona che si ritira su da sola perché ha un grande problema alle corde vocali negli anni 40, si riprende e diventa The Voice, quindi pensate un po'. Sentiamolo un momento, pensate che lui è venuto da noi in Italia, l'abbiamo già parlato qualche anno fa, il 20 maggio del 53 a Via Asiago, c'era Notari che presentava, c'era Renato Tagliani, c'era Domenico Modugno all'esordio nel 53, oltretutto c'era anche un problema serio, non voleva venire volentieri in Italia perché aveva finito la storia con Ava Gardner e Ava Gardner aveva finito l'italiano Walter Chiari. Sentiamo Sinatra, 20 maggio 1953, Via Asiago.
1: Buonasera amici italiani, I'm very glad to be with you tonight and I wish to tell you how fond I am of your wonderful country.
2: Sono molto felice di essere qui con voi oggi e di potervi dire tutta la mia simpatia per il vostro meraviglioso e unico paese. Fly me.

0: Mars. Fly Me to the Moon, Quincy Jones, giustamente, Frank Sinatra. Sentiamo ancora Frank Sinatra che se ne andava oggi, sempre da quel programma, 20 maggio 53. La voce che avete sentito traduceva era Notari, Guido Notari, la voce storica di Radio, una delle voci storiche di Radio Rai. Dai, sentiamo.
1: My mother is from Genoa, my father is from Sicily. They still remember a few words in their dialects, and if I try, I can say a few words in Italian myself.
2: Ambedue i miei genitori sono italiani. Genovese la mamma e siciliano il papà. Ancora oggi essi ricordano qualche parola dei loro dialetti, e io stesso, con un po' di buona volontà, riesco a dire qualcosa in italiano.
1: For instance, sono molto felice di trovarmi in Italia. Oh!

0: bravo Bernardini, che ha fatto un capolavoro di montaggio, un omaggio a Frank Sinatra. Che meraviglia, che meraviglia. Allora sentiamo un po' chi è andata a svegliare questa mattina la nostra Chiara Terranova.
1: Gianluca Guidi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Cantante e attore, lei ha una grande passione per Frank Sinatra, giusto?
2: Beh sì, come dire, ho preso il morbo da bambino e non mi ha più lasciato, cioè non c'è medicina che riesca a farmelo evitare.
1: Com'è nata questa passione?
2: In casa c'erano moltissime la discografia di Sinatra, di molti cantanti devo dire, americani, cosiddetti crooners, ecco. Però diciamo che Sinatra fin da bambino aveva polarizzato la mia attenzione uditiva più che visiva, perché poi all'epoca si ascoltavano queste voci meravigliose con un disco in vinile messe appunto sulla piastra e poi si cominciava a pensare, a sognare.
1: Sinatra ha avuto una carriera lunghissima, 60 anni. Secondo lei qual è stata la chiave di questo successo straordinario?
2: Le chiavi dei successi sono sempre un po' imperscrutabili. Era un grande intrattenitore anche in palcoscenico, quindi gestiva con la sua personalità non solo un concerto, ma anche un modo di essere e di presentarsi, di muoversi, di parlare col pubblico. E questa voce incredibile che sussurrava o con toni più accesi, ma in realtà l'utilizzo della parola nelle canzoni di Sinatra, se lei toglie la musica e sente soltanto lui parlare, sembra che proprio stia raccontando qualche cosa.
1: Lei che lo ha interpretato, come descriverebbe il suo modo di cantare?
2: Inimitabile, inarrivabile. Guardi, le faccio un esempio. Io quando ero bambino non parlavo l'inglese, ascoltavo le canzoni di Sinatra ed era come se mi stessero raccontando delle piccole fiabe, delle piccole storie che io immaginavo essere tali. Poi col tempo l'ho imparato l'inglese e quindi ho capito che quello che io avevo immaginato era totalmente sbagliato. Però in realtà il suo modo di parlare mentre cantava lasciava spazio proprio all'ascolto, al tentativo di capire cosa stesse dicendo pur non parlando la lingua, insomma.
1: Gianluca Guidi, grazie.
2: Ma grazie a voi, è stato un piacere.

0: Gianluca Guidi, un saluto anche a papà, a Johnny Dorelli. E il patto di Varsavia mi porta indietro nel tempo. Ricordate quando si scrivevano le lettere? Perché la lettera è lo strumento antico della comunicazione, antico e nobile, e in altri tempi è diventato quasi un'arte. Le diplomazie europee si fondavano sullo scambio di lettere e talvolta sulle parole di quelle lettere si sviluppavano reazioni di stati interi con la sola forza del pennino e dell'inchiostro. Tornava la pace, scoppiava la guerra, si creavano alleanze e si stabilivano matrimoni. Viaggiavano per corrispondenza le relazioni tra gli stati. L'arrivo di una di quelle lettere faceva parlare di sé in ogni piano dei palazzi antichi. Nessuno sapeva il contenuto, ma era sostanziale di per sé l'arrivo di una lettera dopo tanto silenzio, interpretato anch'esso come messaggio eloquente. Eh già, perché in altri tempi anche il silenzio sapeva urlare parole. Oggi il silenzio non esiste più. Tutto è assediato dal chiacchiericcio, dalla vanvera, dal gossip, quasi sempre sulle ultime vicende, tutte inutili. Ecco, io non dico di tornare alle lettere in viaggio sulle carrozze e alla diplomazia dei tempi antichi, fra cerelacca e vecchi bagagli. Per me basterebbe recuperare il silenzio. Silenzio e cortesia.
1: One more kiss,
0: facciamo un po' di par condicio, no? Parto di Varsavia prima, e invece adesso, 14 maggio 1931, al Teatro Comunale di Bologna, Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti di allora per essersi rifiutato di suadare giovinezza, e se ne va, se ne andrà, lascia l'Italia per anni, tornerà soltanto per inaugurare il concerto della Scala, se non ricordo male, nel 46. Sentiamo la voce di Toscanini, che non era esattamente malleabile, come il maestro Bernardini, che certo, se gli salta la mosca al naso, sentiamo Toscanini.
2: Allegro, con spirito, lei con spirito, allegri, with smile.
0: Maestro, ma lei non fa così, with smile, col sorriso. Maestro, lei qui accanto a me con il suo pianoforte fantastico, mi suoni alla Toscanini questo One More Kiss Dear, e sentiamo una frase di Toscanini posizionata qua da Patrizia Cavalieri e letta da me. Sentiamo. Maestro, prego. Beh sì, del resto era innamorato di Ada Mainardi, pianista, maestro Bernardini. A Bologna sono stato preso a schiaffi perché non ho voluto suonare l'inno fascista. È stata la più bella onorificenza della mia vita. Non mi sono mai sentito così orgoglioso di essere italiano. E noi ce ne andiamo. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, e noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto. Il Capo dello Stato ha denunciato il fenomeno della violenza contro gli insegnanti e ha ricordato come la scuola abbia un ruolo fondamentale nella ricostruzione e nell'inclusione. Sentiamo Mattarella.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
2: E di scuola discute anche la politica dopo la proposta di Giorgia Meloni di limitare il numero di alunni stranieri per classe e di vietare il burka negli istituti. Misure che per la maggioranza rispettano la Costituzione e favoriscono l'integrazione. Per le opposizioni invece la Premier trasforma i bambini stranieri in nemici facendo campagna elettorale sulla loro pelle. Al via oggi a New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Nella notte, faccia a faccia tra Trump e Macron, il presidente francese dichiara di avere avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Parigi starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. A New York anche il presidente ucraino Zelensky, che a margine vedrà Trump. Il ministro degli esteri italiani ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Rubio. In Yemen una nuova strage di civili, un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, almeno 8 i feriti. Massima emergenza in Messico per l'arrivo dell'uragano Polo, in rapida trasformazione da categoria 1 rischia di raggiungere la devastante categoria 5. In questo momento è posizionato sull'Oceano Pacifico al largo dello stato di Guerrero, previsti temporali intensi e onde fino a 4 metri. Possibili inondazioni e frane, in allerta le zone costiere e a scopo preventivo sospese le lezioni nelle scuole di Acapulco, Costa Chica e Costa Grande. La cronaca: è stato arrestato dalla polizia l'uomo che in Valdossola ha coltellato l'ex compagna. La vittima, una 29enne, aveva accettato di incontrare l'uomo, un 44enne pluripregiudicato, per parlare della fine della loro relazione durata un anno. Lui l'ha colpita al fianco e all'addome con un coltello da cucina. La donna è riuscita a divincolarsi e a chiamare il 112. E il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha accordato la semilibertà a Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 1998, delitto del quale si è sempre proclamato innocente. Forti è detenuto in Italia da 2 anni e mezzo, da quando è stato rimpatriato dopo aver trascorso altri 24 anni in 2 carceri della Florida. Ora potrà uscire al mattino dal penitenziario di Montorio e farvi ritorno la sera. Nei prossimi mesi si deciderà sulla libertà condizionale. L'addio a Sandro Mazzola ieri pomeriggio a Milano, la Basilica di Sant'Ambrogio gremita per i funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale, l'inviato.
4: Io me lo ricordo da bambina, del Mondiale del 70.
5: Credo che ancora sorride.
4: Sì, perché ero una bambina, era il Mondiale del 70 in Messico e mi ricordo che c'era questa staffetta tra Mazzola e Rivera.
6: Il ricordo di Sandro Mazzola si lega con la gioventù di tanti che si sono assiepati dietro le transenne in piazza Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto a quello che la sua società, l'Inter, ha definito eterna bandiera. Tanti calciatori ed ex presenti, tra loro il nerazzurro Ivan Cordoba.
7: Questi personaggi danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
6: Il cantatore Enrico Ruggeri.
8: Una persona per bene, una persona di un calcio diverso, nel quale c'erano valori, c'era la famiglia.
6: Ma i ricordi più sentiti vengono forse da chi ha passato ore sul sagrato per l'ultimo saluto ad un campione.
9: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fui colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola. Non Mazzola, Sandro Mazzola.
6: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Verso il Festival di Sanremo, presentato a Milano il regolamento dell'edizione 2027 in calendario dal 16 al 20 febbraio. 24 i big in gara, serata delle cover anticipata al giovedì. Il venerdì la grande novità di quest'anno, la serata performance in cui si sceglierà l'artista che rappresenterà l'Italia all'Eurovision. Altra novità, il pubblico, ha annunciato il conduttore direttamente direttore artistico Stefano De Martino, voterà online tramite l'app di Rai Play. Sport calcio, a Coverciano il raduno della nuova nazionale di Roberto Mancini in vista dell'esordio in Nations League di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Sono qui per vincere di nuovo, le parole del commissario tecnico, e dopo Cristante fuori causa anche il laterale dell'Inter Di Marco, al suo posto Ruggeri. Prossimo GR alle 7, linea ora all'edicola di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
0: '57 è uno spettacolo. '57 è un percorso. '57 è una scoperta. '57 è un incontro. È moda, è un viaggio. '57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
1: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Settembre, martedì le 6:06, un caro buongiorno da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Dopo le norme annunciate da Giorgia Meloni che prevedono un tetto del 30% degli alunni stranieri nelle classi, ieri le parole di Sergio Mattarella da Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico, hanno prodotto uno strano effetto, diciamo così, tutti a dargli ragione ma interpretandolo in modi opposti. Non esistono i fatti ma solo le interpretazioni, diceva Nietzsche. Allora, la mia proposta di percorso stamattina è proprio questa: risentiamo Mattarella, poi attraverso i quotidiani andiamo sulle diverse letture. Mattarella.
3: La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità. Nella scuola la convivenza e il rispetto, signor Ministro, devono prevalere mettendo al bando la violenza.
5: E la faglia, come sempre, tra quotidiani di area di orientamento culturale di centrosinistra e giornali, testate di area di orientamento culturale di centrodestra. Davanti a me la stampa, che presenta la questione nel suo titolo di apertura. Vi dico per inciso che i titoli di apertura oggi sono tutti su Mattarella e sulla scuola. La stampa, vi dicevo, presenta la questione così. Polemica sulle misure annunciate dalla Premier per limitare il numero degli studenti stranieri negli istituti. Mattarella, scuola senza ghetti. Il presidente integra ed è aperta a tutti. Anche la CEI fa scudo, scrive la stampa. Zuppi, nessuno si è escluso. Ma, anche qui l'avversativa conta, ma il governo va avanti e giovedì potrebbe portare il decreto in CDM. Il via già quest'anno. Il racconto sulla stampa è dell'inviata ad Amatrice Flavia Amabile, che scrive: quando i nodi politici diventano troppo intricati è nella Costituzione che bisogna cercare il modo per scioglierli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ne è convinto da sempre e i principi su cui si fonda la Repubblica Italiana sono al centro del discorso che pronuncia il giorno dopo le polemiche create dai provvedimenti annunciati dalla Presidente del Consiglio Meloni e preparati con un lungo lavoro dal Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Al governo, che sta per approvare un decreto legge per introdurre nelle scuole il tetto del 30% agli stranieri che hanno difficoltà con l'italiano, il capo dello Stato ricorda che la scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti. Così dispone l'articolo 34 della Costituzione. E nel giorno in cui arriva il monito del Quirinale, anche il mondo cattolico si dichiara contrario, scrive la giornalista. Lo spiega il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, augurandosi che le aule siano luoghi in cui nessuno si senta escluso. Questa la cronaca, ma in cui emerge già in modo molto forte, come avete sentito, una interpretazione della Stampa. Continuiamo con altri quotidiani, prendo quelli di Aria di centrosinistra, vado su Domani, che presenta questo titolo che è una crasi tra i nomi della premier e del leader di Futuro Nazionale, Melonacci, su una foto che pure questa sovrappone i due volti. Scrive Domani: dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri in classe, Meloni viene criticata dal cardinale Zuppi. La lezione di Mattarella: la scuola deve essere aperta a tutti, ma la premier rincorre Vannacci e gli somiglia sempre di più. È nato Melonacci, un nuovo mostro della politica. Il Manifesto mette una foto di Giorgia Meloni nei banchi del Parlamento e scrive su, come titolo su questa foto, rimandata. Tetto agli studenti stranieri per decreto, divieto di hijab, Meloni e Valditara eccitano le platee, ma devono fare i conti con la realtà delle scuole e con la Costituzione. Aule aperte a tutti, ricorda Mattarella, anche la CEI dice no, il governo può ripiegare su un disegno di legge di fine legislatura. Ecco, queste sono le letture, insomma, prevalenti nell'area di centrosinistra. Vado sui giornali di centrodestra, per tutti leggo Libero, diretto da Alessandro Sallusti, che firma l'editoriale con questo titolo: le classi ghetto e le falsità dei progressisti. Scrive Sallusti: questa levata di scudi della sinistra contro l'annuncio di una revisione delle quote di ragazzi immigrati nelle classi delle scuole italiane è basata su un falso, e cioè che qualcuno abbia in mente di escludere i nuovi arrivati dal processo educativo. Semmai è esattamente il contrario. Se in una classe, faccio un esempio, ci sono 8 alunni stranieri che parlano poco o male la nostra lingua e solo due italiani, non soltanto si rallenta il percorso di apprendimento dei due italiani, cosa che più conta è che non ci sarà mai un processo di integrazione. Già, perché i manuali di sociologia ben definiscono il senso della parola integrazione come l'insieme dei processi che permettono a una persona o a un gruppo di entrare a far parte di una nuova comunità, adattandosi e partecipando alla vita comune. Una minoranza che passo dopo passo si integra con una maggioranza. L'inverso, una maggioranza che si rassegna a una minoranza, non può funzionare in natura ancora prima che in politica. Nessuna esclusione quindi, nessun ghetto, che viceversa ci sarebbe, e oggi ci sono, con classi sbilanciate. L'integrazione in fondo è una ricetta scientifica: se sbagli le dosi, il soufflé si sgonfia e diventa indigesto per chiunque partecipi alla cena, padrone di casa o ospite che sia. Così Alessandro Sallusti ad Amatrice ieri, come vi dicevo, avvio ufficiale, cerimonia ufficiale di avvio dell'anno scolastico, che peraltro qui su Radio 1 abbiamo seguito in diretta con Paola Guarnieri. C'era il ministro Valditara, ha parlato anche lui, lo ascoltiamo.
10: Rimuovere le cause anche linguistiche di una inaccettabile marginalizzazione, con particolare attenzione all'effettiva padronanza della lingua italiana.
5: Valditara, che viene intervistato oggi dal Corriere della Sera, a firmare l'intervista è Gianna Fregonara. Ministro Valditara, lei ha sentito in diretta il monito del presidente Mattarella all'indomani dell'annuncio delle norme sul tetto al numero di immigrati nelle classi. Cosa dice Valditara? È stato un bellissimo discorso. Con la consueta saggezza, Mattarella si è espresso a favore di una scuola incentrata sul rispetto, in linea con i valori costituzionali, che sappia contrastare le classi ghetto. A che punto siete col provvedimento? Chiede la giornalista. Stiamo lavorando agli ultimi dettagli, ma avrà come elemento centrale la conoscenza dell'italiano, e ci saranno criteri oggettivi per stabilire a chi si applica. Quali criteri? I limiti non si applicheranno agli studenti che hanno frequentato la scuola dell'infanzia ed entrano in prima elementare o a quanti hanno frequentato positivamente alcuni anni di scuola perché si può pensare che abbiano acquisito una certa conoscenza dell'italiano. E gli studenti con passaporto europeo, le norme, risponde Valditara, si applicano anche a loro. Così il ministro, insomma, ho cercato di leggervi opinioni, punti di vista differenti su una questione che, come tutte quelle che entrano nel dibattito politico in questi giorni, in queste settimane, sicuramente è una questione anche da battaglia elettorale.

0: E prima del brano musicale si parlava di battaglia, di competizione elettorale, allora tempo di discussioni interne ai partiti, interne agli schieramenti. Vado sul Messaggero. Come sapete, ieri c'è stato il federale della Lega in via Bellerio, ne scrive Francesco Bechis: Salvini ai leghisti ribelli, il congresso non è finto, qualcuno si candidi. Il federale rinnova la fiducia al segretario, lui siano i territori a dirlo, tensione con Romeo e Fontana. Allora sentiamo proprio la voce del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, uno dei principali avversari interni di Salvini.
1: Ci spiegheranno come è organizzato, che tipo di congresso è. Io mi auguro che sia un congresso nel quale si possa parlare, nel quale si possa confrontare, nel quale si possano esprimere le idee che abbiamo di Lega, di sviluppo della Lega.
0: E allora, questi gli auspici di Fontana sul congresso. Intanto, come vi dicevo, ieri c'è stato il federale, Francesco Bechis lo descrive così: 4 ore, un conclave più che un federale. Dura più di Pontida e serve a Matteo Salvini per lanciare il guanto di sfida finale ai ribelli che agitano la Lega. Sarà un congresso elettivo, mica finto, si discute di tutto, anche delle alleanze. Pausa. Mi aspetto che qualcuno si candidi. Ho chiesto di fare in fretta, non c'è un luogo, ma fatemi dire da milanese che mi piacerebbe farlo a Milano. Fin qui le parole di Salvini, continua Bechis. Detto fatto, Salvini parla dopo un consiglio federale fiume convocato alla vigilia dal palco di Pontida. I big del Carroccio gli ribadiscono la fiducia all'unanimità, ma il segretario sotto assedio vuole un plebiscito e la conta delle tessere. Sfida a volto scoperto la fronda nordista che gli chiede un cambio di passo o di leadership. Fronda lombarda, capitanata dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e dal governatore Attilio Fontana. Intervengono dopo il capitano a porte chiuse, rivendicano il diritto di portare avanti le battaglie del nord, di sognare un'Italia che torna al federalismo. Tensione e sguardi torvi. A entrambi, specie a Romeo che lascia a metà consiglio per impegni personali, viene contestato dalla cerchia salviniana di aver messo in discussione il leader in pubblico. Salvini dentro batte i pugni, chi vuole parlare è il senso dell'out-out, si faccia pure avanti, ma al congresso. Apre dunque a una candidatura rivale ed è probabile che a raccogliere il guanto di sfida sia proprio il capogruppo al Senato e segretario della Lega Lombarda, che ormai ha varcato il Rubicone. Il gelo però resta anche con Fontana, è l'unico governatore di peso a presentarsi. Il veneto Alberto Stefani è in ospedale per accertamenti dopo un incidente stradale, Fedriga è impegnato in regione, il doge Luca Zaia in missione in Armenia. Così il resoconto della giornata di ieri. Sulla Stampa Marcello Sorgi firma un fondo in cui ci spiega cosa c'è davvero in gioco nella partita del Carroccio e scrive Sorgi: se doveva emergere a Pontida, luogo simbolico in cui la vendetta dei ribelli doveva concretizzarsi, il candidato alternativo a Salvini, non si è visto ed è difficile che venga fuori nei pochi giorni che separano la comunità leghista, la famiglia, l'ha definita il capitano, dal congresso straordinario in cui è prevedibile che il vice premier venga riconfermato

0: confermato alla guida del partito. Per una serie di ragioni evidenti, già prima che il popolo del Carroccio si ritrovasse sul Pratone. La prima, lo sanno tutti, è lo statuto di un partito che nasce per Salvini Premier. E sebbene quell'obiettivo sia ormai fuori dalla portata, non c'è stato uno tra i dirigenti più noti della Lega che si sia fatto avanti per sostituirlo, forse perché non si sente sicuro di ricevere l'appoggio degli altri. L'unico che avrebbe lo standing, cioè Zaia, e le ragioni, non vuole. Gli altri, a partire dal capogruppo al Senato Romeo, che si è esposto fino a rischiare di non essere ricandidato, in conclusione non si sente di fare il passo decisivo. Insomma, secondo questa analisi di Sorgi, non ci sono gli oppositori a Salvini, ma non c'è il vero sfidante, la leadership non è di fatto contendibile. Così nello schieramento di centrodestra, cosa succede nello schieramento di centrosinistra? Programma, primarie, torno sul Messaggero, Mario Aiello, PD spinta sul programma e Schlein tiene per sé il capitolo sulla sicurezza. Dopo l'assemblea nuova di Conte, anche al Nazareno si accelera ogni dossier affidato a un dirigente Dem, scrive Mario Aiello. Il problema di Elly Schlein è che cresce il numero degli esponenti del centrosinistra che non vogliono le primarie. Il verde Bonelli ieri è andato giù dritto, è meglio trovare una figura terza tramite un'intesa politica. Così la pensano quasi tutti nel Partito Democratico. Non pochi lo dicono apertamente, si vedano i sindaci a cominciare da Gaetano Manfredi e perfino nel correntone con dentro tutti i big che sostengono la segretaria, i dubbi sulle primarie fioccano e quindi Schlein tiene duro, per lei sono insostituibili. Ma quando farle? Per ora l'attenzione è al programma. Dopo quello dei 5 Stelle di Conte, ultra radicale, ora tocca al PD. C'è da sciogliere il nodo sulla guerra. Elly sostiene che l'intesa si troverà con il Movimento 5 Stelle e il capogruppo Boccia dice: Conte non ha mai detto non sosteniamo Kiev. Da qui bisogna partire per trovare l'accordo. L'Ucraina si può sostenere in tanti modi. Quando ci saranno i negoziati della coalizione, ci si ritroverà tra Dem e Stellati nel no al riarmo degli stati nazionali e sul sì al rafforzamento della difesa comune. Si riuscirà, è la domanda che pone Aiello, si riuscirà a restare abbastanza vaghi sull'Ucraina? Insomma, domanda significativa per la costruzione di una coalizione. Chi sicuramente non vuole restare sul vago sull'Ucraina è ad esempio il presidente del COPASIR Lorenzo Guerini, che viene intervistato da Giovanna Vitale su Repubblica, pagina 21. Per sostenere Kiev, dice Guerini, esponente dell'area cosiddetta riformista, per sostenere Kiev essenziali anche le armi, niente veti per l'alleanza. Presidente Lorenzo Guerini ha sentito Conte, chiede Giovanna Vitale, dal palco di Nova ha detto: non possiamo cedere di un millimetro, accettare compromessi, come farete a scrivere un programma comune a queste condizioni? Risponde Guerini: credo si debba partire da un dato inconfutabile, un'alleanza politica si costruisce nella condivisione di un progetto per il Paese, lavorando alle indispensabili mediazioni. Al di là delle frasi roboanti, bisogna che a questo principio si inchinino tutti. La capacità di trovare una sintesi su questioni potenzialmente divisive è la premessa per poter mettere in campo una coalizione credibile in grado di vincere le elezioni. Insomma, o si trova una mediazione o non c'è alleanza. Andiamo alla politica estera, la clamorosa alleanza dei media americani contro il bando di Trump, l'espulsione di CNN, MS Now e Politico dalla Casa Bianca. Ce lo raccontano tutte le testate, ovviamente prendo su Repubblica Enrico Franceschini, media USA, rivolta contro il bando, i network boicottano il presidente. Le altre reti TV, scrive Franceschini, che seguono la Casa Bianca a rotazione, annunciano un boicottaggio per solidarietà con la CNN, spegnendo di fatto i riflettori su Trump. Sono i primi sviluppi del caso scoppiato venerdì scorso, quando Trump ha reso nota con un post su Social Truth la decisione di vietare alle tre testate l'ingresso alle conferenze stampa e alla Casa Bianca. Sono orgoglioso di annunciare che con effetto immediato bandisco le fake news CNN, MS Now e Politico. politico. Ieri The Donald è tornato ad attaccare, si chiama Studio Vale e merita decoro, rispetto e dignità. Non deve essere profanato da pagliacci di serie B che distorcono, manipolano o screditano tutto ciò che scrivono o pubblicano. Ecco, vado al finale dell'articolo perché c'è una nota, se volete, divertente, una reazione emblematica, perché sulla vicenda è intervenuta anche Mosca, in particolare Dmitry Peskov, il portavoce di Putin, che ha detto: noi lavoriamo con tutti i giornalisti, non è nostra prassi porre limitazioni, insomma, in questo modo segnando un distacco tra il rapporto della Russia con i giornalisti, a suo avviso ovviamente, dimenticando ad esempio il caso di Anna Politkovskaja, per dirne una, e il trattamento, insomma, americano con i media. Ci fermiamo per qualche istante, metti onda verde e poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino, nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna, possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei-Rai Mobilità. Sono le 6:29. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove il traffico è rallentato tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. In A13 Bologna-Padova si segnalano rallentamenti tra Rovigo e Boara verso Padova. Lavori in corso in Autosole Firenze-Roma tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. Ci spostiamo proprio nella capitale, sul tratto urbano della 24, code tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Un chilometro di coda anche sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine lavori in corso in A14 ancora a Pescara tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Di nuovo in diretta alle 6:30. Allora di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, questa è la rassegna stampa, la nostra edicola, siamo su Rai Radio 1. Vi dicevo, questa mattina in apertura di puntata, come pressoché tutte le aperture dei quotidiani oggi, siano dedicate alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Amatrice sulla scuola. Parole che risuonano però nei commenti, nelle analisi, in modi differenti a seconda delle interpretazioni e dell'orientamento politico delle diverse testate, vengono comunque messe in relazione all'annuncio del governo, che era del giorno precedente, di Giorgia Meloni, su un tetto alla presenza di stranieri nelle classi. Allora, vi leggo alcune aperture per riepilogare un po' il senso della giornata di ieri e di quella che si apre. Vado sul Messaggero: il monito di Mattarella, no a ghetti e barbarie, la scuola è integrazione. Il capo dello Stato inaugura l'anno scolastico ad Amatrice, istruzione aperta a tutti, così dice la carta. Meloni va avanti sul tetto agli studenti stranieri. Giovedì il decreto in Consiglio dei Ministri, critiche dei vescovi. Tra gli altri titoli in prima pagina sul Messaggero vi segnalo effetto sui mercati dell'attesa del vertice Trump-Xi, il petrolio sotto i $100, in rialzo borse e titoli tech. E poi sul caso di cronaca avvenuto a Roma, dove un 13enne ha accoltellato una professoressa, l'istituto chiede un metal detector, coltellate alla prof, il 13enne preparava il piano da giugno. Questo è il Messaggero. Sulla Repubblica, la scuola di Mattarella, il presidente in classe ad Amatrice, sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere, efficace per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà solo 2000 classi. E poi dagli esteri, Stati Uniti, media USA in rivolta contro Trump dopo il bando alla CNN è politico. Dalla Germania, Merz, una sconfitta drammatica, e Mosca interviene, paga le sanzioni. Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, abbiamo sentito richiamato in molti titoli anche il discorso di Matteo Zuppi, il presidente dei Vescovi Italiani, e qui ovviamente anche trova ampio spazio. Il titolo principale è sulla scuola, scuola per tutti. Mattarella ribadisce la funzione dell'istruzione, includere senza ghetti né barriere. Poi il consiglio permanente della CEI a centropagina, Zuppi, la priorità sono le cure, poi dibattito serio sul fine vita. Il giornale migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle. Così il giornale sul tema scuola, verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiano, l'alto là di Mattarella, la scuola aiuti a non formare ghetti. La foto a centropagina è quella di Matteo Salvini, vi abbiamo detto, del federale che si è riunito ieri della Lega in via Bellerio, verso il congresso. Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza. Va su tutt'altro tema il Fatto Quotidiano, la foto a centropagina, Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida. Meloni e Lollo, così titola il Fatto, Meloni e Lollo comprano voti, €500 ad aprile. Di che cosa si tratta? Al di là appunto del titolo ovviamente polemico del Fatto, si tratta della nuova carta dedicata a te, che è stata rilanciata, €1000 complessivi, però divisi in due tranche, 500 a novembre, 500 ad aprile. Riguarda i nuclei familiari con almeno 3 persone, un ISEE sotto i €15.000. Sentiamo Lollobrigida.
4: Aiutare chi è più in difficoltà in questo momento è una fase difficile. Non cancelliamo la povertà, non è questo che possiamo fare, però possiamo alleviare le criticità delle famiglie italiane, che è l'obiettivo che ci siamo posti. Questo intervento riesce a garantire almeno un mese di spesa a 1.100.000 famiglie. Questo è un obiettivo strategico, ma ce n'è un altro che abbiamo voluto mettere in campo, che è la possibilità di aiutare le filiere italiane.
0: Vi leggo altri due titoli di quotidiani che scelgono aperture differenti rispetto, insomma, alla maggioranza. La Verità, diretto da Maurizio Belpietro, i danni dell'ideologia che libera i delinquenti. Per i medici non era idoneo al CPR, senegalese esce e molesta 7 donne. Un immigrato si è salvato dall'espulsione grazie a un certificato, poi ha festeggiato perseguitando operaie e passanti. Infine il Sole 24 Ore, liti fiscali, ricorsi in calo del 17%, quindi si parla di contenziosi tra gennaio e giugno. Questi sono i dati che il Sole mette in prima pagina. Tra gennaio e giugno, in primo grado oltre 15.000 impugnazioni in meno, in discesa anche i fascicoli pendenti in tutto il merito, meno 6,5 rispetto al 2025, diminuisce pure il valore dei ricorsi da 9,4 miliardi a 6,2 miliardi nel 2026.

0: Greta, torniamo all'attualità. Io do il buongiorno questa mattina a Greta Previtera, giornalista del Corriere della Sera. Ciao Greta, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: E allora Greta Previtera è già stata ospite di questa trasmissione diverse volte, segue per il Corriere della Sera con attenzione l'Iran ed è anche in libreria con un libro, con un lavoro proprio sull'Iran, Libertà, Libertà, l'Iran che resiste, da Khomeini alla guerra di Trump e Netanyahu. Questo il titolo, edito da Fuoriscena. È un libro, Greta, di storia ma anche di storie dal 79 a oggi, quindi copre un arco temporale lungo dalla rivoluzione khomeinista appunto ad oggi. Partiamo dall'oggi, poi arriviamo anche alle radici della rivoluzione di Khomeini, appunto. Siamo alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente iraniano Pezeshkian è atteso a New York, c'è la possibilità di un incontro con Trump. Tu nel tuo libro scrivi una frase molto netta che mi ha colpito tra le tante su questa guerra. Dici: la radice e la scusa delle guerre di oggi sta nel ritiro americano dall'accordo sul nucleare deciso da Trump nel 2018. Vorrei che ci spiegassi questo passaggio e soprattutto perché usi insieme due parole diverse, radice e scusa.
1: Sì, perché come ricordiamo i rapporti tra Stati Uniti e Iran sono terribili dal 1979, ossia dal ritorno di Khomeini in patria. Prima gli Stati Uniti erano alleati dell'Iran con lo Shah, quindi da quel momento tutto si è deteriorato e finalmente nel 2015 si era riusciti a firmare questo accordo sul nucleare. Il nucleare è il grande incubo della regione, sia per gli Stati Uniti ma soprattutto per Israele, perché l'idea che l'Iran possa possedere una bomba atomica chiaramente fa molto paura a chi sta intorno, ma non solo a Israele. Finalmente nel 2015 si era riusciti a trovare un accordo, cosa che nessuno si aspettava, e subito dopo però insomma nel 2016, nel 2018, quando Trump è tornato, è arrivato, anzi per la prima volta una delle prime cose che fa è stracciare questo accordo. Questa cosa ha acuito i problemi di relazione di diplomazia tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti da quel momento hanno alzato le sanzioni, Trump ha dato all'Iran le sanzioni più alte della storia, ma questo non ha portato ai tavoli l'Iran più debole, o non è riuscito a in qualche modo risolvere la questione tra i due paesi, anzi ci ha portato a questa guerra. Ci ha portato a questa guerra che, ricordiamo, nasce sul tentativo di un accordo sul nucleare, ma ora, come vedete, nessuno parla più di nucleare, si parla solo di stretti chiusi, esatto. Si parla solo di minacce e bombe, però nasce
0: di
1: da
0: un
1: lì,
0: problema questo degli stretti che è stato creato proprio da questa guerra.
1: Esatto, anche insomma, diciamo, la crisi ora nel Mar Rosso nasce da questa guerra. Questa guerra ha fatto saltare in aria il fragilissimo equilibrio del Golfo, del Medio Oriente, e ci troviamo qua per incapacità della diplomazia.
0: E allora torniamo un po' indietro nel tempo, perché il tuo libro inizia dal 1 febbraio del 1979, sì. Da Khomeini che torna a Teheran dopo 14 anni di esilio, viene accolto da una folla enorme. Tu, lo dicevo, nel libro intrecci continuamente la storia pubblica e politica dell'Iran alle storie di chi quella rivoluzione l'ha fatta, l'ha subita, poi però l'ha rinnegata anche. Tra queste, ad esempio, c'è Shirin Ebadi che dice: seguivamo un uomo che conoscevamo appena. Allora Greta, ti chiedo, come fu possibile, che cosa non videro allora gli iraniani, ma anche che cosa non vide l'Occidente, visto che una parte di Occidente, la sinistra in particolare, fu affascinata anche da Khomeini?
1: L'ha detto bene Shirin Ebadi, lei dice Noi volevamo fare una rivoluzione perché ricordiamo che prima del 79 c'era lo Scià, che era comunque un regime meno violento di quello attuale, la pagavano di più i dissidenti che le persone comuni nelle strade, ma comunque si trattava di un regime con libertà, con la censura sui giornali, con appunto migliaia e migliaia di dissidenti uccisi nelle carceri, quindi non era un paese libero e democratico. E la gente sognava la libertà, la gente sognava di vivere in un paese libero, di vivere in un paese, oltretutto c'era tutta una questione anche di super occidentalizzazione del paese e nessuno voleva nemmeno essere, loro si definivano i servi degli Stati Uniti, perché appunto Stati Uniti, gli Stati Uniti avevano un'influenza molto forte nel paese, sognavano un mondo libero e hanno creduto alle parole di questo vecchio religioso, vecchio imam, che prima della rivoluzione era stato anni esiliato prima in Iraq, poi in Francia addirittura, da dove lanciava i suoi sermoni tramite cassette, e Zadi dice: noi non lo conoscevamo, non avevamo capito perché non lo conoscevamo abbastanza. Lui, oltretutto, da lontano, dall'esilio, prometteva giustizia e libertà, tanto che tantissime donne di quelle che poi sono scese in piazza per prime nel 8 marzo 1979, in realtà erano le donne della rivoluzione, erano le donne che ci
0: Esatto,
1: avevano
0: allora
1: creduto, tutti
0: ti
1: ci
0: chiedo,
1: credevano, tutti.
0: voglio andare proprio sulle donne, su quell'8 marzo del
1: Sì.
0: 79. Insomma, mi colpisce leggendo il tuo libro e riandando indietro con la memoria storica che il primo fronte di battaglia che si è aperto proprio sulle donne che non volevano l'obbligo del velo, mentre una parte dei loro compagni considerava quella battaglia, insomma, in quel momento secondaria rispetto alla rivoluzione e all'antiimperialismo. Ecco, ti chiedo perché il nuovo regime, secondo te, partiva proprio dalle donne? E ti chiedo anche se c'è una linea diretta che unisce quelle donne del 79 alle ragazze poi di Donna, Vita e Libertà.
1: Sì, assolutamente, hai detto tutto giusto, perché sulle donne sono state fatte le prime svolte del regime. Cioè, appena è tornato Khomeini, prima dice, prima fa dei, lo fa circolare come voce: nei luoghi di lavoro bisogna mettere il velo. Era una cosa che appunto diciamo, l'Iran dello Scià, no, anzi, era vietato il velo, le donne andavano in giro col capo scoperto in minigonna, era come a Parigi, a Milano. E loro capiscono, inizia a girare la voce che ci verranno fatte delle grandi riforme sulla libertà delle donne. Le donne capiscono, molte donne capiscono che i loro diritti sono i primi a essere intaccati. E allora vanno in piazza e scendono migliaia a Teheran, riempiono le strade. Era passato quasi, cioè, un poco più di un mese dal ritorno di Khomeini, e i loro compagni dicono: questa è una battaglia che si fa dopo. In realtà il regime fonda le sue basi sull'apartheid di genere, sul fatto che sulla negazione dei diritti delle donne, perché negando i diritti a metà di un popolo si tolgono i diritti a un intero popolo, e con la scusa appunto delle regole islamiste, del rispetto della morale nelle strade e appunto nei luoghi pubblici, le donne capiscono che il loro corpo diventa il primo campo di battaglia. Gli uomini non capiscono, non le aiutano in questo all'inizio, perché non pensano che sia così grave, non pensano che sarà invece appunto il primo fronte del regime, che toglierà libertà a tutti, che toglierà libertà a tutti. Ma, e queste donne sono le nonne, le madri di queste ragazze della generazione Z, e le iraniane, Azarna Fisi, Shirin Ebadi, anche Marjane Satrapi, che è morta di tristezza pochi mesi fa, ci ricordano che la battaglia delle donne iraniane è una maratona, e insomma
0: Una
1: parte da lì.
0: staffetta quasi tra le
1: Sì,
0: generazioni. Dopo quasi
1: giusto.
0: 50 anni, dopo 47 anni, che cosa tiene ancora in piedi la Repubblica Islamica?
1: La struttura che hanno costruito, perché l'idea di unire la religione e la politica di Khomeini è stata cementificata da Khamenei, che è riuscito a creare una struttura di repressione e controllo della società fortissimo, E l'obiettivo
0: I
1: numero uno
0: pastrami, i
1: della Repubblica
0: pastisi.
1: Islamica, cioè esattamente una struttura fatta dai Pasdaran, che sono un'idea dell'inizio della rivoluzione, di quando c'è anche la guerra tra Iran e Iraq, e loro, la Repubblica Islamica, vive con l'obiettivo principale della sopravvivenza, ed è il motivo per cui sono disposti a tutto, e lo vediamo adesso, no? Non cedono agli Stati Uniti, che insomma, se volessero, potrebbero in qualche modo fare molto di peggio dal punto di vista militare nel paese, ma sembra che non abbiano più paura oltretutto, quindi insomma resistono, perché l'obiettivo principale della Repubblica Islamica è quella di resistere, ma hanno un popolo che resiste, se non, cioè, forse anche più di loro, ecco, questo è il doppio binario su cui si gioca la partita dell'Iran.
0: È l'elemento di speranza che emerge anche dal tuo libro. Grazie, Greta Privitera, Corriere della Sera. Ricordo ancora in libreria con Libertà, Libertà, pubblicato da Fuori Scena. Grazie, Greta, e buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: E allora, noi siamo in chiusura anche oggi della nostra puntata dell'edicola, della nostra rassegna stampa. Come sempre, i ringraziamenti alla squadra che ha contribuito a questa puntata, a Mauro Convertito, ad Amarra, Emanuele Di Cavio questa mattina con noi in console. E come vi dicevo ieri, da questa stagione che si è appena aperta, appunto dei nuovi palinsesti di Radio 1, l'edicola si arricchisce di un po' scriptum della rubrica di storia del professore politologo Alessandro Campi, che quest'oggi ci racconta chi era Ratko Mladic. Se ne è tornato a parlare di recente negli ultimi giorni, il comandante militare serbo-bosniaco condannato per crimini contro l'umanità, morto il 27 agosto. Se ne è tornato a parlare perché hanno fatto molto discutere, molto scalpore i suoi funerali con un popolo che lo glorificava. Ecco, su questo il postscriptum di Alessandro Campi. Noi ci risentiamo domattina con i nostri giornali da Enrica Belli. Una buona giornata.
2: Postscriptum. Postscriptum.
3: Eroe politico nazionale o criminale di guerra? Chi è stato esattamente Ratko Mladic, morto il 27 agosto del 2026, poche settimane fa? I suoi funerali si sono svolti a Belgrado il 7 settembre e l'opinione pubblica internazionale è stata molto colpita dalla reazione di un pezzo della società serba, compresi i vertici politici, che hanno ritenuto di dover tributare a Mladic onori militari, come appunto se si trattasse di un eroe, mentre invece per la cronaca, per la storia, per la giustizia, Mladic, uno dei principali comandanti militari serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia-Herzegovina dal 92 al 95, in realtà considerato autore di crimini contro l'umanità, di crimini di guerra particolarmente efferati, e proprio per questa ragione è stato condannato all'ergastolo, con una sentenza che lo ha ritenuto responsabile in particolare del genocidio di Srebrenica e della campagna di terrore contro la popolazione civile di Sarajevo all'epoca dell'assedio, un assedio durato 4 anni, e le cui immagini forse alcuni di voi ancora ricordano: il viale dei Cecchini, la strage del mercato di Marcal nel febbraio del 1994, vittime soprattutto ragazzi, donne. Così il TG1 nei primi giorni del drammatico assedio di Sarajevo.
4: Continua l'agonia di Sarajevo. La città è quasi interamente circondata da esercito e irregolari serbi che impediscono l'arrivo di soccorsi o di rinforzi per i berretti verdi musulmani, che a loro volta controllano alcuni quartieri. Anche oggi, epicentro degli scontri è stata la caserma Maresciallo Tito, nella quale si trovano 800 soldati. I musulmani sparano dagli edifici circostanti e i federali rispondono con armi pesanti. Feriti e morti restano nelle strade, le case del centro sono quasi tutte danneggiate. Le reciproche diffidenze, gli agguati, le sparatorie dei cecchini hanno finora vanificato ogni accordo.
3: La vicenda delle ex Jugoslavia, come sapete, è molto complessa. Era un'entità federale che si era formata dopo la Seconda Guerra Mondiale dall'unione di 6 repubbliche: la Slovenia, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro e la Macedonia, tenute insieme dalla determinazione, dal pugno di ferro del maresciallo Tito e dal collante ideologico del comunismo. Con la morte di Tito nel 1980, con la caduta del comunismo, cominciò un processo dissolutivo che portò nel 1991 all'indipendenza, prima della Slovenia e poi della Croazia, e nel 1992 all'inizio di un conflitto civile molto violento in Bosnia-Erzegovina, che era una repubblica particolarmente complessa perché al suo interno vivevano molte componenti etnico-religiose, i cosiddetti bosniacchi musulmani, i serbi ortodossi, i croati cattolici, oltre a una piccola minoranza di origine ebraica. Il progetto politico dei serbo-bosniaci, il cui capo militare a un certo punto divenne appunto Mladic, che aveva come capo politico Radovan Karadzic, mediocre psichiatra, pessimo poeta, ottimo demagogo, eccellente macellaio, nella definizione che ne dà lo storico Jose Pirjevec nel suo libro Le guerre jugoslave, che vi consiglio per cercare di ricostruire queste complesse vicende. Appunto, il progetto politico dei serbi era quello serbo-bosniaci, era quello di impedire che i territori a maggioranza serba venissero separati dalla casa madre. C'era l'idea di creare una grande Serbia, di mantenere unito un popolo al prezzo però evidentemente di massacrarne un altro. All'epoca si cominciò a parlare, oggi l'espressione è diventata tragicamente corrente, di pulizia etnica. Ci sono stati episodi che ho già ricordato particolarmente drammatici anche dal punto di vista della memoria collettiva, l'assedio di Sarajevo e in particolare la strage di Srebrenica nel luglio del 1995. Srebrenica era una sorta di enclave sotto protezione delle Nazioni Unite, dove si erano riuniti per trovare rifugio migliaia di giovani di origine musulmana, appunto i cosiddetti bosniacchi. La città fu presa dalle truppe serbo-bosniache, non ci fu nessuna particolare reazione da parte delle truppe dell'ONU. Questa vicenda ancora oggi viene ricordata come una delle pagine più dolorose nella storia delle missioni internazionali, un gigantesco fallimento. Sostanzialmente si diede via libera alle truppe serbo-bosniache, che operarono un massacro spaventosamente grande. Si calcola che furono uccise quasi 8.000 persone in modi a dir poco brutali. Poi i corpi vennero sepolti in fosse comuni, in alcuni casi furono anche poi riesumate, nuovamente sepolte, per cercare di confondere le responsabilità. In ogni caso è arrivata, anche se poi tardiva, la giustizia internazionale. Nel 1993 fu istituito all'Aia il Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia. Gli imputati, oltre il presidente stesso della Serbia, Slobodan Milosevic, cui processo però poi non arrivò mai a sentenza, essendo Milosevic morto nel 2006, portò appunto alla condanna di Mladic, che ebbe una vicenda un po' diversa. Rimase latitante per molti anni e poi venne arrestato nel maggio del 2011 e infine appunto condannato nel 2017. Ma nonostante questo lo si considera nel suo paese, almeno alcune componenti, un eroe nazionale. E qui rientriamo nella questione appunto delle cosiddette guerre di memoria, delle memorie che non trovano nessun tipo di possibile pacificazione, nonostante siano passati ormai 30 anni. Si dovrebbe essere sedimentato un diverso giudizio su quei tragici episodi. Una vicenda che la Jugoslava è importante ancora oggi per la questione legata al revisionismo dei confini, la diffusione della terribile nozione di pulizia etnica. All'epoca furono decisive anche le divisioni dell'Europa: chi parteggiava per i serbi, chi parteggiava per i croati, chi per i serbo-bosniaci, chi per i musulmani, le paure, le titubanze della comunità internazionale, la nascita all'epoca delle milizie volontarie transnazionali, la trasformazione di conflitti politici in guerre identitarie e simboliche, una sorta di tragico laboratorio che ci accompagna ancora oggi come un fantasma, ed è la ragione per cui riflettere su quella nemmeno troppo lontana ma esemplare vicenda.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sono le quattro stagioni di Vivaldi. Perché la pizza quattro stagioni, no? Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso. E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18. Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
6: E allora?
5: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
6: E che promettiamo?
5: Che andremo d'accordo.
6: Impossibile. Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Mattarella no ai ghetti, la scuola deve unire i vescovi, nessuno deve sentirsi escluso. Il ministro Valditara, il tetto del 30% di stranieri riguarda solo chi non conosce l'italiano. A New York al via oggi l'Assemblea Generale ONU, nella notte faccia a faccia Trump-Macron su Ucraina e Mar Rosso, Parigi al lavoro su una risoluzione per lo sblocco di Hormuz. Il ladro ucciso vicino a Cuneo, attesa per gli accertamenti tecnici sul numero dei colpi sparati, ancora latitanti i complici, la banda agiva in diverse località della provincia. La Cina prepara una missione su Marte, lancio previsto tra 2 anni, servirà per raccogliere campioni di materiali. Sanremo 2027, De Martino presente il suo festival, no all'intelligenza artificiale per i testi, cover anticipate al giovedì, il pubblico voterà già dalla prima serata. Buongiorno da Salvatore Sabatino. A 10 anni dal terremoto, ieri il presidente Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. La scuola, ha detto il capo dello Stato, ha un ruolo fondamentale nella ricostruzione e nell'inclusione, per questo deve stabilire legami, non formare ghetti o alzare barriere. Sentiamo l'inviato.
4: La scuola deve includere, recuperare, ricostruire, parole con cui il presidente Mattarella apre ufficialmente l'anno scolastico, lo fa ad Amatrice a 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia, e l'auspicio è per un'istruzione aperta a tutti, come detta la Costituzione.
5: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
4: Il capo dello Stato invita gli studenti ad un uso consapevole delle nuove tecnologie, indispensabile governare l'intelligenza artificiale e non farsi dominare da essa.
5: Custodire e allenare la nostra umanità e le nostre menti senza far atrofizzare dallo strapotere computazionale. Questa è missione della scuola.
4: Poi la condanna di ogni forma di violenza, quella ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, il bullismo, la sopraffazione sulle ragazze, perché la scuola, avverte, è strumento di coesione sociale, etica condivisa, educazione al rispetto. Amatrice, con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR1.
3: E di inclusione scolastica ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, che nel corso dell'intervento d'apertura del Consiglio Episcopale Permanente ha lanciato un appello. Sentiamo.
6: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. La scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione.
3: E ci sono i primi chiarimenti del ministro dell'istruzione Valditara dopo l'annuncio di un tetto del 30% al numero di studenti stranieri nelle classi. Il limite varrà solo per i giovani che non parlano italiano, le classi coinvolte sono meno di 1000 e per lo più alle elementari, spiega in un'intervista al Corriere della Sera. Gli uffici scolastici potranno spostare gli studenti in istituti vicini, ma con la possibilità di deroghe in caso di difficoltà. E questo è uno dei temi al centro anche del dibattito politico. Sentiamo.
7: È un provvedimento che va nella direzione dell'integrazione e non tocca la Costituzione. Il partito di Giorgia Meloni difende le misure sulla scuola che la Premier vuole portare giovedì in Consiglio dei Ministri. Le classi ghetto ci sono ora, avverte Matteo Salvini, lasciando il Consiglio federale della Lega con lo sguardo al Congresso. Mi piacerebbe farlo a Milano e che si candidasse qualcun altro, dice il leader del Carroccio. Antonio Tajani a New York per l'Assemblea ONU si scusa per le frasi sulle donne. Non volevo offendere nessuno, chiarisce. Sulla scuola ci vengono dietro, provoca Vannacci. E che la Premier insegua il generale è il pensiero che circola nel campo progressista, dove ci si confronta su leadership e Ucraina. Sugli aiuti a Kiev troveremo un accordo sulla nostra linea, è fiducioso Giuseppe Conte. Mai con chi non vuole affrontare Putin, avverte però Maggi, più Europa. Programma prima del leader, chiede Boccia PD. Purché non si lasci il paese alle destre, sottolinea Boschi Italia Viva, e AVS lancia l'idea di una terza figura politica. Federica Ionta, GR1.
3: Si accennava all'Assemblea Generale dell'ONU che prende il via oggi in un clima globale di crisi sovrapposte tra questa sicurezza internazionale e cambiamenti climatici.
0: Riflettori puntati anche quest'anno sul podio di marmo verde dove si alterneranno i rappresentanti dei vari stati. Il momento clou sarà l'intervento di oggi del presidente Trump, che senz'altro dovrà difendere il suo intervento armato in Iran, una guerra che, con la chiusura di Hormuz, continua ad avere ripercussioni negative sull'economia globale. Il capo della Casa Bianca incontrerà poi i membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo per discutere di Iran, Yemen e Gaza, con l'Arabia Saudita che insiste nel chiedere un intervento degli Stati Uniti contro gli Houthi. Nella notte italiana c'è stato il faccia a faccia fra Trump e il presidente francese Macron, che dichiara di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Parigi starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. A New York anche il presidente ucraino Zelensky, che incontrerà Trump. Per l'Italia c'è il ministro degli esteri Tajani, che ha firmato un memorandum di intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Rubio. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: E sempre negli Stati Uniti le emittenti CNN, MS Now e la testata politico intentano causa all'amministrazione Trump, che ha revocato loro gli accrediti per la Casa Bianca. In segno di protesta contro la decisione di Trump, il pool di televisioni che segue gli appuntamenti del presidente, compresa la conservatrice Fox, annuncia l'interruzione della copertura fino al reintegro della CNN. Il tycoon lancia Trump TV, piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. Si diceva della situazione in Yemen e nel Mar Rosso, che arriva sul tavolo dei leader mondiali presenti a New York per l'Assemblea Generale ONU. C'è una nuova strage di civili, un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra cui 2 bambine e una donna, almeno 8 i feriti. In Germania ora, dove resta in bilico la posizione del cancelliere Merz dopo la sconfitta dei cristiano-democratici della CDU alle elezioni in Mecklenburgo e a Berlino, il capo del governo esclude un passo indietro e anche i socialdemocratici affermano che resteranno nella sua coalizione ma chiedono una svolta nell'azione dell'esecutivo. Resta ferma sulla richiesta di un cambio di governo invece l'estrema destra dell'AfD e vincitrice in Mecklenburgo. La leader del partito Weidel afferma: siamo il partito del popolo, non potete impedirci di governare. La cronaca ci riporta: in Italia sono tornati in classe gli studenti della scuola di Roma, dove venerdì un alunno ha coltellato una professoressa.
2: Entrano in fretta, passano veloci, i carabinieri presidiano. Davanti alla scuola del quartiere Centocelle, periferia est di Roma, alunni e genitori hanno poca voglia di parlare.
8: Doloroso per tutti.
2: Nei pensieri e negli occhi di tanti la paura di quanto accaduto venerdì, ma si cerca di andare avanti, e così parla un educatore scolastico.
9: Il caos c'è stato, però la scuola ha risposto presente. Cioè siamo intervenuti tutti, compreso il ragazzo che è stato eroico.
2: Torna in classe anche lui, studente di origini congolesi. Ha bloccato il 13enne aggressore armato di coltello, salvando di fatto la professoressa, azione sulla quale si indaga. Si cercano gli istigatori, chi attraverso gruppi social avrebbe in sostanza spinto il ragazzino a colpire. Sotto controllo la rete, alla ricerca dei 4 utenti che erano collegati in diretta quando il giovane ha assalito la professoressa e di chi poi ha postato il video. Non si esclude che autore e server possano trovarsi all'estero, mentre è arrivata in procura l'informativa dei carabinieri, che avevano già inviato il documento anche alla procura per i minorenni. Bruno Sokolovic, GR1.
3: È stato arrestato dalla polizia l'uomo che in Valdossola ha coltellato l'ex compagna. La vittima, una 29enne, aveva accettato di incontrare l'uomo, un 43enne pluripregiudicato, per parlare della fine della loro relazione durata un anno. Lui l'ha colpita al fianco e all'addome con un coltello da cucina. La donna è riuscita però a divincolarsi e a chiamare il 112. Il tribunale di sorveglianza di Verona ha accordato la semilibertà a Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 98, delitto del quale si è sempre proclamato innocente. Forti è detenuto in Italia da 2 anni e mezzo, da quando è stato rimpatriato dopo aver trascorso altri 24 anni in 2 carceri della Florida. Ora potrà uscire al mattino dal penitenziario di Montorio e farvi ritorno la sera. Nei prossimi mesi si deciderà poi sulla libertà condizionale. Così al rientro aveva raccontato la sua detenzione negli Stati Uniti.
10: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
3: Nei prossimi giorni gli accertamenti tecnici e l'interrogatorio di Roberto Mollo, il 35enne che in provincia di Cuneo ha sparato contro alcuni ladri che si erano introdotti nella cascina di famiglia, uccidendone uno.
11: Giovalin Lasri, l'albanese di 36 anni morto nella notte tra sabato e domenica, faceva forse parte di una banda di malviventi che si spostavano per compiere rapine nei piccoli centri del cuneese. Al momento i suoi complici sono tuttora latitanti. In attesa dell'esito degli accertamenti di rito, il procuratore di Asti, Diego Mazzeo, ha dichiarato che il caso di Roberto Mollo, indagato per omicidio, è diverso da quello del gioielliere Mario Roggero, ma il tema è sempre quello del legittimo uso delle armi da parte del cittadino. Pierpaolo Morra, legale di Mollo.
12: Non ha voluto uccidere nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
11: Roberta Sisimbro, legale della famiglia di Lasri, parla dello stato d'animo dei suoi assistiti.
13: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore. Sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
11: Giancarlo Rossi, GR1.
3: È stata rinnovata anche per il 2026-2027 la carta dedicata a te, con il contributo spesa pensato per le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. Costo per lo Stato 1 miliardo in 2 anni. Garantirà 500 euro da spendere per beni di prima necessità. Sul suo funzionamento sentiamo la ministra del Lavoro, Marina Calderone.
14: Chi ha la card non deve fare nulla, perché gli elenchi sono gestiti direttamente dai comuni, quindi non c'è bisogno di fare un'altra domanda. È una prestazione che in questo caso va in automatico.
3: Secondo l'Eurostat, i giovani italiani sono quelli che in Europa lasciano più tardi la casa dei genitori. I dati dell'ufficio scolastico dell'Unione Europea dicono infatti che nel nostro paese si diventa autonomi a 30 anni, quasi 4 in più rispetto ai loro coetanei di altri stati. Tra i più precoci, i giovani tedeschi, che salutano i genitori a 24 anni. Sentiamo su questo il demografo dell'Università Cattolica di Milano, Alessandro Rosina.
15: Nonostante il desiderio dei giovani italiani non sia quello di rimanere a lungo a vivere con i genitori, nel confronto con i coetanei degli altri paesi si trovano con percorsi più incerti di transizione scuola-lavoro, salari più bassi.
3: La competizione internazionale per le esplorazioni nello spazio, Pechino guarda Marte e si prepara ad una nuova missione nel 2028.
16: La Cina potrebbe essere la prima a trovare, ammesso che ci siano mai state, tracce di vita sul pianeta rosso, battendo sul tempo Europa e Stati Uniti, poiché la NASA ha fermato le attività di ricerca marziana a causa dei tagli imposti dall'amministrazione Trump. La missione Tianwen 3 punta a portare sulla Terra 500 grammi di materiali provenienti da Marte, ma può essere un preludio allo sbarco su Marte? Risponde Angelo Antonelli dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica.
17: Sicuramente c'è un'attenzione anche al futuro dei viaggi spaziali, al futuro delle possibili esplorazioni umane, quindi anche la possibilità di avere degli insediamenti umani su Marte.
16: A cosa serve in particolare la raccolta di materiali?
17: Avere delle informazioni anche su quelli che possiamo utilizzare una volta andati lì per mantenere la vita umana su Marte.
16: Essere tagliati fuori da queste missioni cosa significa per l'Europa?
17: L'Europa, gli Stati Uniti finora erano all'avanguardia in questo tipo di esplorazioni, quindi significa rimanere un passo indietro.
16: Flaminia Gullo, GR1.
3: L'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Ieri pomeriggio i funerali della bandiera dell'Inter e della Nazionale, oltre a quelli nere-azzurri, erano presenti i dirigenti di Milan, Juventus e Torino. Tanti cittadini e tifosi che hanno affollato il sagrato. Sentiamo le loro voci.
18: Il più grande è perché è stato una persona umile dopo tutto quello che ha passato da ragazzino. Per me una persona così va soltanto che ammirata, perché ci vuole un carattere a perdere un padre all'età che l'ha perso lui. Sempre e solo forza Sandro Mazzola. Per me resterà il più grande dell'Inter.
19: Io sono un grande tifoso del Torino. Sono venuto anche per il papà di Sandro, Valentino Mazzola, che è stato un grande, un campionissimo del grande Torino, di Superga.
3: Mazzola, lo dicevamo, leggenda del calcio italiano e della nazionale, nazionale che si è radunata a Coverciano per l'inizio della nuova avventura in panchina di Roberto Mancini in vista dell'esordio in Nations League di venerdì a Roma contro il Belgio. Sentiamo le parole del commissario tecnico.
20: Quando uno parte per fare una cosa, parte perché è sicuro di fare qualcosa di bello, qualcosa che farà divertire i tifosi, e sicuramente qualcosa nei prossimi 4 anni porteremo a casa. Io sono sicuro di questo, perché un po' di giocatori ne capisco, quindi vedo che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di essere messi alla prova, e gli va data la possibilità di giocare.
3: In chiusura parliamo del Festival di Sanremo, presentato il nuovo regolamento dell'edizione 2027 con tante novità. No all'intelligenza artificiale per creare i testi delle canzoni, serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì si trasforma in un evento internazionale. Novità anche sul televoto che partirà già dalla prima serata, come racconta il direttore artistico Stefano De Martino.
1: Una bella novità il voto online, perché permette a più persone di votare in modi diversi e spazio al popolo, nel senso che poi è quello che decreta la fortuna, la vita delle canzoni e degli artisti, e quindi è giusto che i fruitori e i sostenitori della musica abbiano voce in capitolo sin dal primo momento.
3: Sono le 7:15, la linea vuole leggere regionali, poi radio anch'io con Francesca Rinaldi. I temi di oggi: le nuove elezioni in Germania con il successo dell'AfD, la vittoria della sinistra a Berlino e il tracollo della CDU. Nella seconda parte l'annuncio della presidente Meloni sul numero limite di alunni stranieri in ogni classe. Restate con noi, questa è Rai Radio 1 da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento di ascolto e di giornata. Noi ci risentiamo come sempre alle 8.
21: Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
22: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
23: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
24: Acqualete.
25: Acqualete.
23: What the?
25: Ottima mossa per le tue ossa.
23: E adesso tocca a voi.
24: Acqualete.
25: Acqualete.
23: What the?
25: Ottima mossa per le tue ossa.

0: 3 settembre. La COP sei tu.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: Chicco Forti ha ottenuto la semilibertà, l'ex campione di surf trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike e poi trasferito in Italia avrà comunque l'obbligo di dormire in carcere a Verona. Lo Stato dismette la provincia, compra e ristruttura. A Merano passano di mano una caserma da 30 ettari all'ex pretura, ma potrebbe essere una delle ultime cessioni di aree militari. L'azienda sanitaria Alto Adige incontra gli studenti di medicina. Tante opportunità di lavoro qui, anche nella ricerca, sottolinea l'assessore provinciale Mesner, che invita i giovani a restare sul territorio. Calcio, Serie C, Girone A, sesto turno, straordinario Trento che strapazza in casa la Provercelli per 4-0 e conquista il terzo posto in classifica. Buongiorno, bentrovati all'ascolto del giornale radio regionale. Studio a Trento c'è Luca Bindi, da Bolzano vi parla Simona Peluso, la regia tecnica è di Enrico Gremes e Daniele Mistura. Ci aspetta una giornata di sole con temperature massime previste poco sopra i 25 gradi, al momento ce ne sono 11 sia a Trento che a Bolzano.
5: In apertura un nuovo capitolo della vicenda giudiziaria di Chicco Forti, l'ex surfista da 2 anni in carcere a Verona ha ottenuto la semilibertà. Il servizio.
6: Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di semilibertà di Chicco Forti. L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. 25 anni di carcere in Florida, altri 2 a Verona. Da lì Forti aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento con l'obbligo di rientrare a Montorio solo la sera. Dopo un primo rigetto dell'istanza nel 2025, lo scorso agosto i legali di Forti hanno inoltrato anche una richiesta di libertà condizionale. L'udienza si terrà il 24 febbraio 2027. Anna Bigano, TGR Trento.
4: Cambiamo argomento, firmato ieri l'atto di permuta per la caserma Rossi e l'ex pretura di Merano che passano dallo Stato alla provincia di Bolzano. Sentiamo.
7: La consegna simbolica al presidente Kompatscher della chiave della caserma Rossi di Merano da parte del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Carmine Masiello, e della direttrice dell'Agenzia del Demanio, Alessandra Dalverme, ha suggellato quella che diventerà una gigantesca operazione urbanistica. Una 30 di ettari, valore stimato 38 milioni, passati nella disponibilità di provincia e comune, che proporrà un utilizzo almeno temporaneo per attività soprattutto giovanili. Passa alla provincia anche l'ex pretura con annessi locali del vecchio carcere in via delle Corse, angolo Piazza del Grano. Il commissariato di polizia avrà una sede moderna con alloggi per gli agenti. Inaugurati poi alla caserma Lugramani di Brunico i lavori di ristrutturazione dedicati al generale Ivan Resce, che nel 2007 pose le basi per questo lungo percorso di scambi tra aree militari dismesse e provincia. Considerato il clima di forte tensione internazionale, secondo il capo di Stato Maggiore, saranno le ultime dismissioni in un esercito che dovrà invece rafforzarsi. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
5: Ieri riunione fuori porta della Giunta Comunale di Trento per fare il punto sugli obiettivi per la fine del 2026 e per il 2027. Sentiamo quali siano in questo servizio.
8: È stata la comunità terapeutica di Camparta, sulla collina di Meano, a ospitare la riunione della Giunta Comunale di Trento per fare il punto sugli obiettivi della fine del 2026 e del 2027. Il primo, gli stati generali della sicurezza, dice il sindaco Ianeselli.
9: Stati generali della sicurezza vuol dire mettere tutti gli attori e chiedere a ciascun attore che cosa può fare di più e di meglio per questo bene comune che è la sicurezza in città. Stiamo lavorando su fine novembre e anche perché abbiamo trovato la disponibilità dell'ex capo della polizia Franco Gabrielli.
8: Tutti insieme come gli assessori al tavolo del pranzo, e sicurezza vuol dire anche comunità. La vice sindaca Bozzarelli annuncia per il 2026

0: 2017 che le scuole di Trento si apriranno per offrire iniziative gratuite di sport inclusivo dalla prima elementare ai primi 2 anni delle superiori.
1: Se all'inizio sarà più incentrato sulla psicomotricità, poi dalla parte delle medie e le superiori sarà proprio un'idea di motricità ma anche realizzazione di sé, benessere e sani stili di vita.
0: Maddalena Boggiano, TGR Trento.
2: Al Noi Tech Park di Bolzano, l'azienda sanitaria altoatesina ha incontrato ieri pomeriggio gli studenti e le studentesse di medicina per illustrare loro tutte le opportunità di lavoro, formazione e carriera offerte dalla sanità pubblica provinciale. Investire per il futuro, il titolo scelto per l'iniziativa, un'occasione di incontro con primari, dirigenti e professionisti sanitari in un territorio alla perenne ricerca di medici. L'assessore provinciale alla salute Hubert Messner in questo senso ha lanciato anche un appello ai giovani a restare, ascoltiamolo.
3: Questa azienda sa lavorare, in questa azienda sono possibilità di svilupparsi, di fare non solo clinica, di fare anche ricerca e di fare anche carriera. Dipende dall'impegno di ognuno di loro, non solo dall'impegno, però anche di questa fantasia di voler fare qualcosa.
2: La cronaca, proseguono le indagini della polizia sul caso dell'uomo di circa 40 anni trovato morto ieri nei pressi dello stadio Druso di Bolzano sotto la torre della telefonia da cui è precipitato, non aveva documenti, si sta cercando di risalire alla sua identità, al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'accaduto, per ora non si esclude nessuna ipotesi.
4: Il governo ha promesso un bonus affitto per i genitori separati o divorziati in attesa che il provvedimento entri in vigore. In Trentino c'è un'associazione che chiede alla provincia un contributo ponte. Sentiamo.
5: Il problema, secondo l'associazione Padri Movimento di Trento, sono i tempi e le coperture, visto che i decreti attuativi richiederanno ancora alcune settimane e le risorse copriranno solo una manciata di famiglie, come spiega Luca Valentini, coordinatore Padri Movimento.
6: A noi arrivano tantissime richieste di padri che hanno difficoltà economiche, hanno la possibilità comunque di respirare un po', perché il tramuto di casa 800 euro, tra il mantenimento altri 800 si trovano a domandare i soldi ai genitori.
5: L'associazione ha stimato circa 1500 genitori in difficoltà abitativa e chiede ora alla provincia, con la quale è stata già avviata un'interlocuzione rivolta all'assessore Achille Spinelli, un intervento ponte in attesa che il nuovo provvedimento diventi operativo. Manuel Fondato, TGR Trento.
2: Il Comitato Abitare Bozen ha depositato in comune 2 delibere di iniziativa popolare sul tema della casa. Le firme raccolte sono oltre 840, quasi il doppio di quelle richieste. La prima proposta prevede un'agenzia sociale per l'abitare con incentivi per chi affitta e penalizzazione per gli alloggi lasciati sfitti a lungo. La seconda chiede l'adesione del comune al sistema di accoglienza diffusa dei migranti per superare la gestione in emergenza. Il sindaco Corarati e il consiglio comunale avranno ora 90 giorni per esprimersi sul tema. Parliamo di economia adesso. Nel mercato all'ingrosso il prezzo delle mele risulta in calo rispetto allo scorso anno. All'asta delle mele di Castel Firmiano, rifornita da oltre 300 frutticoltori altoatesini, si tratta tra i 30 e gli 80 centesimi al chilo, un ribasso dovuto alla grande giacenza e a inizio raccolta al gran caldo. I 40 gradi estivi infatti hanno inciso soprattutto sulla varietà Gala, coltivata alle quote più basse, inoltre tutto costa di più e dunque si consuma meno, facendo calare la domanda.
4: Raccogliere 12.000 euro dai cittadini per finanziare 2 progetti di ricerca è la sfida lanciata dall'Università di Trento e il servizio.
7: L'università si allea con i cittadini in nome della scienza. Parte il secondo crowdfunding dell'Ateneo Trentino. I cittadini possono donare quote per raggiungere i 6.000 euro necessari ad acquistare macchinari per fermentare batteri e funghi che poi libereranno i terreni agricoli dai residui dei pesticidi e altri 6.000 euro per dotare il centro mente e cervello di sensori che rilevano precocemente nei neonati predisposizioni a disturbi dell'apprendimento o dello spettro autistico. Il rettore Flavio De Florian.
8: Vogliamo utilizzare anche noi perché è uno strumento che ci permette di coinvolgere la cittadinanza su progetti che abbiano un impatto significativo sulla società.
7: Daniele Benfanti, TGR Trento.
2: Tante iniziative ieri in Alto Adige per la giornata mondiale dell'Alzheimer. In provincia sono 11.000 le famiglie che assistono una persona malata. Secondo uno studio condotto su 118 caregiver altoatesini, almeno la metà di chi presta assistenza in casa ai malati di demenza sopporta un carico psicofisico da elevato a molto elevato.
4: Ed eccoci allo sport. Calcio Serie C, Girone A. Il più bel Trento di queste prime 6 giornate di campionato ha battuto ieri sera in casa la Pro Vercelli per 4-0. Gialloblu subito scatenati, che già al primo minuto di gara passano in vantaggio con una rete di Molina. Poi altre 5 nitide occasioni da rete, due gol annullati e raddoppio che arriva al 45esimo con una bella girata volante di Ladisa. Non cambia il copione nella ripresa e al 54esimo Dal Monte, migliore in campo della serata con un tiro da fuori area, mette la palla all'incrocio dei pali e porta gli uomini di Tabiani sul 3-0. Al 70esimo e poi Ocelli a ricevere un delizioso assist di Fossati e a determinare il 4-0 finale. In classifica l'imbattuto Trento sale a quota 12, terzo posto solitario in virtù di 3 successi e 3 pareggi, secondo il Brescia 14, primo il Cittadella, punteggio pieno a 18.
9: L'edicola, rassegna stampa.
4: Ed eccoci alla rassegna stampa da Trento, tre quotidiani locali in edicola per il TL Adige, stessa apertura. Leggiamo il T che titola quattro colonne: l'intervento, il coma e la morte. Clara Palaoro, 56 anni, maestra di Pergine, era stato vegetativo dal 28 gennaio, aveva effettuato un'operazione di plastica in una clinica veneta. L'Adige a sei colonne, muore dopo l'operazione. Clara Palaoro in coma dal giorno dell'intervento, si è spenta ieri, lascia il compagno e due figlie. Poi a centro pagina titolo a quattro colonne con foto: semilibertà per Chico Forti, fuori dal carcere di giorno, dovrà rientrare solo la sera. Diversa apertura per il Corriere del Trentino, titolo a cinque colonne: dubbi sul tetto agli stranieri, l'annuncio della Premier Meloni sul tetto, limite degli studenti stranieri nelle classi, scuote la scuola trentina. E lasciamo le notizie e passiamo al nostro sito web TGR Trento, dove troverete aggiornamenti costanti su quanto accada in giornata in provincia. Lina Pondara, Bolzano.
2: Ed eccoci alla rassegna stampa. La cronaca in apertura: sull'Alto Adige, precipita dalla Torre del Druso, trovato morto un quarantenne a Bolzano. Poi l'economia, col passaggio di consegna nel gruppo Oberalp. Stefan Reiner è il nuovo amministratore delegato, succede dopo 8 anni a Christoph Engel. Fa una scelta diversa il Corriere dell'Alto Adige: aree militare, militari, permute congelate, il titolo di apertura. Ieri l'incontro a Bolzano, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Masiello dice: crisi internazionali, tempi sono cambiati, il presidente Compaccer, potremmo comunque avanzare qualche proposta. Si parla di scuola sul Dolomiten, la presidente del Consiglio Meloni vuole fissare un tetto al numero di bambini stranieri in classe, non più del 30%, in Alto Adige si avanzano dubbi sulla fattibilità. Sulla Tageszeitung un approfondimento dedicato al nuovo progetto del gruppo Atesia per un maxi hotel in zona Plose. Ci fermiamo qui, la prossima edizione a mezzogiorno e 10. Grazie per l'ascolto, buona giornata.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Radio 1, un mondo da sentire.
10: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
11: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
10: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
11: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
10: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
11: Terme dell'Emilia Romagna.
10: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
15: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
9: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
16: 7:32 minuti, tra pochi secondi. Buona giornata, buon martedì 22 settembre da tutta la squadra di Radio Anch'io, Francesca Rinaldi al microfono. In questa puntata, nella prima parte, le nuove elezioni in Germania che si sono svolte domenica, nella seconda parte invece l'annuncio della Presidente del Consiglio Meloni sulle nuove norme nella scuola che riguarderanno studenti stranieri e burka. Vi ricordo il nostro numero per i WhatsApp: 335-699-2949, messaggi scritti o messaggi audio. Come sempre, partiamo appunto dalla Germania. Già due settimane fa ne abbiamo parlato per le elezioni in Sassonia, un altro nuovo clamoroso crollo per l'Unione Cristiano-Democratica nelle elezioni che si sono svolte domenica in Mecklenburg-Pomerania anteriore. E ne parliamo subito con la nostra corrispondente Rai da Berlino, Barbara Gruden. Buongiorno Barbara.
17: Sì, buongiorno a tutti.
16: Barbara, allora, la CDU non supera lo sbarramento del 5%, la AfD è prima con il 38% circa. Raccontaci tu però meglio che cosa è successo domenica.
17: Beh, è successo che i cristiano-democratici hanno incassato due brucianti, anzi disastrosi e drammatici, questi ultimi due aggettivi sono del cancelliere Merz, risultati in entrambi i posti dove si è votato, in Mecklenburg-Pomerania anteriore, hai ricordato bene, non hanno raggiunto neanche la soglia di sbarramento del 5%, quindi sono fuori dal Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore, mentre a Berlino hanno dovuto rinunciare all'ambizione di tornare ad esprimere il borgomastro della capitale. Il sindaco uscente era Kai Wegner, dei cristiano democratici, è stato coinvolto in un paio di scandali non finanziari ma amministrativi, cioè non si è fatto trovare all'inizio dell'anno quando c'è stato un drammatico blackout a Berlino e quindi ha dovuto rinunciare alla propria candidatura per queste elezioni, è stato sostituito in corsa, quindi è diventato secondo partito anche qui a Berlino ha stravinto la sinistra radicale della Linke, quindi due brucianti sconfitte, un disastro elettorale e tutti si chiedono cosa succederà di questo partito che è stato un pilastro della Germania nel secondo dopoguerra.
16: Ecco Barbara, quindi aspettami un attimo perché ascoltiamo proprio alcune parole pronunciate da Merz durante l'incontro con la stampa di ieri.
18: Il fatto che il partito non sia entrato nel Parlamento regionale è un avvenimento drammatico, è un colpo duro che avrà un impatto duraturo e sul quale dovremo confrontarci molto a lungo con questo risultato. Il voto va oltre la mia persona. Viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania, ma il governo resterà per assicurare il futuro democratico della nazione. Viviamo in Germania, ma soprattutto a Berlino, un acuto aumento dell'antisemitismo. E questo mi turba dal profondo. Che la vita degli ebrei non sia più al sicuro qui è la più dura ipoteca degli ultimi anni e tutti i partiti dello spettro democratico sono chiamati a preoccuparsene. La CDU e io personalmente ci impegniamo a fare tutto il possibile per fare in modo che la vita degli ebrei sia sicura in Germania e a Berlino.
16: Ecco Barbara, insomma il cancelliere Merz dice: io resto, il mio governo resta e resiste per il bene del paese. Quanto potrà durare? Quanto potrà andare avanti Merz?
17: Beh, questa è una domanda da un milione di dollari, perché anche la stampa tedesca scrive che i cristiano-democratici vorrebbero liberarsi di Merz, ma non sanno come fare. Infatti ieri ero presente a questa conferenza stampa, il nervosismo era veramente palpabile, tutti ufficialmente facevano mostra di compattezza, di stare dietro, insomma di sostenere il cancelliere, però dichiarazioni ufficiali le dichiarazioni ufficiali sono queste, però insomma si sentiva che nei capannelli c'erano molte critiche, insomma tutti si chiedevano come andare avanti, quindi la situazione è piuttosto complicata. Quello che ha detto di interessante Merz nello spezzone che avete fatto sentire è che accomuna in qualche modo nello spettro antidemocratico sia l'estrema destra di AfD Verde sia la Linke a Berlino.
16: Ecco, Barbara, sono elezioni quindi che confermano in qualche modo la polarizzazione della Germania?
17: Sì, ma nascono tutti, diciamo che entrambi i fenomeni, c'è la polarizzazione certamente, ma sono due fenomeni che nascono da una questione molto precisa, e cioè la preoccupazione per il futuro, che cosa succederà della Germania. Da una parte c'è un'economia in trasformazione che comunque ancora sta zoppicando moltissimo, dall'altra parte qui a Berlino il cavallo di battaglia di questa giurista di origine turca Elif Erhalp, dal sorriso veramente smagliante e accattivante, è stata quella contro il caro affitti. La maggioranza dei berlinesi vive in casa in affitto, gli affitti sono aumentati in modo spropositato, anche del 70%, e quindi la sua battaglia è stata a favore dell'esproprio dei colossi immobiliari, dei grandi fondi che posseggono questi immobili.
16: Ecco, Barbara,
17: quindi sia nell'un caso che nell'altro c'è il timore proprio per la sopravvivenza, per il benessere.
16: Certo. Barbara, ti chiedo un secondo, pochi secondi di attesa, perché abbiamo proprio la voce di Elif Erhalp, appunto la candidata della Linke a Berlino.
19: Cari berlinesi, da oggi cambiamo la nostra città. Abbiamo scritto una pagina di storia e il segnale dell'amore e della giustizia hanno vinto sull'odio. Vogliamo alloggi accessibili a tutti e più integrazione. È morto il centro borghese.
16: Ecco, parla proprio dell'emergenza abitativa. Barbara, leggo qualche messaggio che ci arriva dai nostri ascoltatori. Mario ci scrive: sapete qual è il vero dato interessante? Che l'AfD prende il consenso che prende con un'affluenza ben sopra la media rispetto al passato. Infatti c'è stata un'affluenza al voto, alle urne, molto alta. Umberto ci scrive: la gente tedesca non guarda le questioni di principio, ma le fabbriche che chiudono a causa delle sanzioni fatte verso la Russia, l'energia è andata alle stelle.
17: Sì, l'energia è andata alle stelle, ma insomma qui gli argomenti sono diversi. È vero che in Mecklenburg-Pomerania anteriore c'è stata un'affluenza fortissima, perché i socialdemocratici del presidente uscente hanno fatto una rimonta spettacolare durante le elezioni. All'inizio nei sondaggi erano dati al 20%, invece comunque hanno recuperato al 35,5%, perché la presidente uscente è riuscita a personalizzare molto la campagna elettorale e quindi a convincere anche i sostenitori degli altri partiti a votare per lei. Infatti abbiamo visto che i cristiano-democratici sono spariti. D'altro canto, proprio in Mecklenburg-Pomerania anteriore ci sono delle grandi commesse statali che forse non sostituiranno il business del passato proprio con energetico, proprio con la Russia, però in questo contesto storico è interessante ricordare che i cantieri di Rostock in Mecklenburg-Pomerania Interiore hanno ricevuto una commessa miliardaria per costruire sottomarini, quindi le cose stanno cambiando molto velocemente e quindi lì il sentimento forse nell'est della Germania è ancora che bisogna curare dei rapporti amichevoli con la Russia. Infatti c'è chi dice se la Germania e la Russia, tra i sostenitori di AfD sostenitori di AfD, si dice se ci sono rapporti buoni tra Germania e Russia ci saranno rapporti buoni tra la Russia e l'Europa, e l'Europa starà bene. Questa è la loro convinzione.
16: Grazie Barbara Gruden, corrispondente RAI da Berlino. Parleremo anche dei rapporti appunto tra la Germania e l'Europa. Diamo il buongiorno ad Alex Privitera, scrittore, esperto di affari europei dell'American German Institute. Buongiorno Privitera, grazie per essere tornato con noi.
20: Buongiorno.
16: Allora Privitera, le giro subito una domanda di un nostro ascoltatore. Mauro ci dice: perché invece di fare semplice cronaca non fate un'analisi seria delle colpe politiche della Merkel, da molti considerata grande statista, che in realtà non ha avuto la benché minima visione di medio-lungo periodo? Secondo lei dipende dalla Merkel, quindi, quello che sta succedendo?
20: Allora, ci sono
1: Ci sono delle responsabilità multiple e composite. Sicuramente 16 anni di governo di Angela Merkel, praticamente più o meno tutta fissata sulla stabilità, ma che non ha tentato di imprimere nessun tipo di cambiamento sul paese, è sicuramente una delle cause principali. Sicuramente sono stati fatti anche quando lei ha deciso di fare delle cose, ha fatto anche degli errori, come è stato nel 2011 quando in reazione al disastro di Fukushima ha praticamente finito per spegnere l'energia nucleare in Germania, e poi l'altro errore è stato nel 2015-2016 sicuramente, diciamo, di fare arrivare in modo incontrollato milioni di rifugiati dalla guerra in Siria. Questo sicuramente ha scatenato e accelerato questo processo. Ricordiamoci che praticamente la AfD, che è il partito che più ha approfittato, chiamiamolo, di questi errori politici, ma poi si deve parlare anche di quello che è successo all'interno dell'economia tedesca, delle trasformazioni all'interno dell'economia tedesca. Il partito della AfD nel 2013 è nato come partito anti-euro ed è poi diventato partito anti-immigrazione, e la cosa diciamo paradossale in questo caso, mentre quasi tutti gli altri partiti nazionalpopulisti europei in qualche modo stanno tentando di darsi una verniciatura, diciamo, un pochino più legittima e un pochino più tradizionale e più democratica, la AfD nel tempo è diventata sempre più radicale.
16: Previdera, mi attenda un attimo perché ascoltiamo insieme proprio la leader dell'AfD, Alice Weidel.
21: Abbiamo ottenuto un risultato gigantesco. Per l'AfD si tratta della seconda vittoria consecutiva in un'elezione regionale, dopo quella in Sassonia-Anhalt. Questo dimostra chiaramente che abbiamo sostituito la CDU come partito popolare. La CDU è rimasta per la prima volta nella sua storia fuori da un parlamento regionale. L'esclusione della CDU dal Landtag è anche il risultato della politica della Brandmauer. La CDU deve decidere come vuole andare avanti. Merz tragga le conseguenze, lo faccia per la Germania, siamo diventati noi il partito più forte.
16: Cos'è, Previtera, che non convince della CDU di Merz?
1: Cosa non convince la CDU di Merz? Intanto è Merz. Merz ha un problema di comunicazione molto grosso, non riesce a ispirare empatia agli occhi della maggior parte dei tedeschi, appare come un uomo del passato, e per questo non in linea, diciamo, con le paure, con i timori dei tedeschi di oggi. Fra l'altro viene visto anche come una persona privilegiata, perché è stato nel settore privato, è un milionario, e per cui sicuramente ha avuto grosse e continua ad avere grosse difficoltà a connettere, diciamo, con il cittadino. E poi c'è un problema di fondo, che è quello lì della CDU, di una CDU che praticamente è vero che la Merkel ha fatto poco, e quando ha fatto alcune cose ha fatto anche qualche errore, non ha fatto solo errori, però ha fatto anche altri errori, però la forza della Merkel è stata che è riuscita comunque a tenere all'interno della CDU varie anime, che non sono solamente quelle lì, chiamiamolo, riformiste, liberiste, che animano Merz, ma sono anche quelle un pochino più moderate, un pochino più socialdemocratiche, tant'è vero che lei veniva sempre accusata di aver spostato il baricentro del partito verso sinistra, ma di fatto anche tradizionalmente in altre epoche, durante i 16 anni di Helmut Kohl o ancora prima, andando a Konrad Adenauer, il primo cancelliere cristiano democratico e il primo cancelliere della Repubblica Federale, comunque i cristiano democratici non erano solamente un partito, chiamiamolo così, liberista, mentre invece Merz si è posizionato rispetto agli elettori come un liberista, come colui che vuole in qualche modo riformare e rinnovare il modello economico, tutto basato sull'export e tutto basato sull'imprenditore, e questo sicuramente non riesce a prendere con tutta la popolazione con tutti gli stati.
16: Non ha presa, insomma, non ha consenso. Senta, Privitera, le leggo un paio di messaggi tra i tanti che stanno arrivando dai nostri ascoltatori. Salvatore ci scrive: se l'Europa non fosse stata dietro alle varie sinistre sulle politiche immigrazioniste, non avremmo avuto l'esplodere dei partiti di destra. E poi ci scrivono: Germania e Francia sono stati gli utili idiota di quel perverso sistema di impoverimento che è l'euro. E un altro ascoltatore ci dice: la solerzia con la quale evitate accuratamente di dire quanto la crescita di AfD sia legata a doppio filo a un'immigrazione insostenibile che ormai comprime i tedeschi nelle case tanto quanto succede nelle periferie di Milano e Torino, insomma ci accusa, ma lei l'ha detto, insomma, di questi immigrati che insomma sono arrivati molto dalla Siria a seguito del conflitto in Siria. Le chiedo un'ultima domanda in un minuto: c'è stata una crescita anche del partito di sinistra radicale a Berlino, soprattutto dove il 48%, leggo, dei ragazzi tra i 25 e i 34 anni ha votato Linke. Perché?
1: Sì, perché cioè, comunque c'è una radicalizzazione, un'estremizzazione della politica in Germania, no? E la AfD è sicuramente quella che ha più approfittato di questo, ma nei centri urbani ancora gli altri partiti, le alternative alla alternativa per la Germania, alla AfD, esistono ancora o vengono cercate, perché molta gente ancora ha delle grosse remore di andare a votare un partito estremista di destra che praticamente porterebbe la Germania anche fuori dall'Europa, e per questo sono buttati anche sulla Linke. I motivi però sono molto, molto simili. I motivi sono molto spesso economici, di incertezza economica, e per questo di paura di declino economico, di perdita di identità, e su questo si può discutere che tipo di identità. In Germania dell'Ovest è diversa dalla Germania dell'Est, e ovviamente paura della guerra. E questi sono stati i tre temi, credo, principali che comunque danno fuoco e danno supporto a partiti sia radicali di sinistra che di destra.
16: Grazie Alexander Privitera, esperto di affari europei dell'American German Institute, e buongiorno anche a Nicoletta Pirozzi, vice direttrice dell'OIAE, l'Istituto Affari Internazionali, per il quale è anche responsabile del programma Unione Europea Politica e Istituzioni. Buongiorno.
0: Buongiorno
16: a voi. Pirozzi. Allora, è un voto quello che abbiamo registrato in Germania un paio di giorni fa, anche per la Russia, come dice vantandosi il Cremlino, ma come insomma ha detto ieri anche un politologo francese importante come Dominique Moisy, leggo l'intervista ieri sulla Stampa, quello in Germania è un voto per Putin, l'Europa ha sottovalutato la minaccia.
0: Ma parliamoci chiaro, qualsiasi elezione che sposta l'asse su partiti estremisti e che hanno nei confronti della Russia un atteggiamento più conciliante, ma anche in generale elezioni in cui si arriva a una maggiore frammentazione del sistema politico degli stati europei e quindi a una fragilizzazione interna, sono tutti assist per la politica di Putin. Una politica che noi sappiamo è particolarmente aggressiva in Ucraina, ma non risparmia affatto le democrazie europee, perché sappiamo che uno degli obiettivi principali di Putin è sempre stato quello di indebolire il progetto europeo, spaccare dall'interno il più possibile l'unità europea e avvantaggiarsene ovviamente rispetto alle posizioni che sono state prese in maniera unitaria per punire le azioni russe in Ucraina e non solo.
16: Ecco, quindi secondo lei con queste elezioni ci sta riuscendo?
0: Ma i segnali sono abbastanza preoccupanti in Germania in particolare, ma in Europa in generale, e devo dire che questa affermazione progressiva di AfD, che noi vediamo come un trend nelle ultime elezioni, ma anche di partiti più estremi che hanno delle posizioni ambigue nei confronti della Russia di Putin, che si dichiarano diciamo apertamente pacifisti, ma questo poi ha delle ricadute molto concrete rispetto alle scelte che vengono fatte politicamente rispetto alla Russia di Putin, sicuramente va in una direzione favorevole alla Russia e poco incoraggiante per l'Europa.
16: Per l'Europa. Allora, ci scrive un ascoltatore: l'Unione Europea è la causa di tutti i mali in Europa. Green Deal, appoggio incondizionato all'Ucraina, riarmo, immigrati, la gente si è rotta e vota gli estremi che sono fuori dal governo europeo. Lo leggo come è arrivato. Pirozzi, cosa può cambiare per l'Europa quando un partner così importante come la Germania, uno stato fondatore, ha un governo traballante con un cancelliere sotto esame?
0: Sì, questa sicuramente non è una buona notizia per l'Europa, perché la Germania, noi sappiamo, è sempre stata un traino per quanto riguarda il progetto europeo, è sempre stato un po' il centro stabile pro-europeo che ha portato avanti tutta una serie di riforme. Avere in questo momento un governo traballante in Germania non è una buona notizia per tutta una serie di scelte politiche che dobbiamo fare in questo momento. Prendo come esempio soltanto uno: in questi mesi si sta negoziando il prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea, dal quale poi dipenderanno tutta una serie di azioni che incideranno in maniera molto forte anche sulle vite dei cittadini, dalla politica sociale all'agricoltura e così via. Avere una Germania che non esercita il suo ruolo tradizionale di mediatore degli interessi dei diversi paesi sicuramente è un problema per l'Europa.
16: Perché andiamo incontro, insomma, lei dice, a un periodo che sarà ricco di decisioni da prendere. E senta Pirozzi, all'inizio noi abbiamo mandato un brano, diciamo, della conferenza di Merz di ieri, in cui lanciava un allarme sull'antisemitismo in Germania. Voi cogliete sulla recrudescenza dell'antisemitismo, voi cogliete questi segnali come istituto di studi?
0: Ma diciamo non ce ne occupiamo direttamente, però sicuramente fa parte di uno dei trend che è stato osservato non soltanto in Germania ma in molti paesi europei durante gli ultimi anni. Insomma, io credo che in generale questo sia uno degli aspetti di una serie di spaccature all'interno della società europea, che poi hanno varie sfaccettature, hanno a che fare con la migrazione, con la politica internazionale, con la situazione economica, e che vanno in qualche modo sanate. Vanno sanate con politiche sociali, ma anche con, diciamo, una prospettiva politica e di identità europea che possa unire un po' di più i cittadini.
16: Pirozzi, ci scrive Davide: se il progetto di Putin è indebolire l'Europa, di certo il progetto di Trump è simile o peggiore, non siamo ipocriti. Lei legge in qualche modo qualche segnale anche da parte, da oltreoceano, come si usa dire, da Washington, un tentativo di indebolire l'Europa?
0: Ahimè sì, nel senso che la politica trumpiana decisamente non va a favore dell'Europa e dell'unità europea. Per Trump l'Unione Europea è uno, insomma, dei mali del mondo, mettiamola così. Lo abbiamo visto in diversi suoi interventi, ma anche interventi di autorevoli esponenti della sua amministrazione negli anni precedenti, e in alcuni casi non è mancato un appoggio esplicito a partiti estremisti in Germania, ma anche in altri paesi, in Francia e così via, che sicuramente vanno in quella direzione. Quindi diciamo che l'attacco non arriva soltanto dai nostri nemici tradizionali, se così possiamo dire, ma ormai dobbiamo abituarci ad un mondo sempre più conflittuale in cui anche i nostri partner tradizionali in realtà non sono più così affidabili.
16: E non ci sono forse più così amici come un tempo. Ci arrivano tantissimi messaggi. Andrea: i soldi non vanno sprecati in armi, il discorso fatto da FD ha ragione, se torniamo amici della Russia avremmo gas a poco prezzo e non attaccherebbero un paese amico. Insomma, ci sono tanti messaggi anche sull'economia, non sanno come far cadere Merz, lo spread dovrebbe scendere ai minimi storici, ci dice Giulio da Bari. Abbiamo rinunciato al gas russo a buon prezzo per una guerra che non si vincerà mai, ci scrive un altro ascoltatore. Il tempo a nostra disposizione è terminato, io ringrazio Nicoletta Pirozzi, vice direttrice dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Ringrazio tutti gli ascoltatori per essere stati con noi. Vi do appuntamento a dopo il GR1 delle 8. Ci occuperemo, come vi accennavo in apertura, di scuola, studenti stranieri, cosa cambierà con il decreto annunciato da Meloni.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
6: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
22: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 7.56 minuti, partiamo dalla 4 dove si registrano code tra l'allacciamento con la tangenziale est di Milano e Viale Monteceneri in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova code tra la barriera di Genova Ovest e lo svincolo di Genova in direzione di Genova. Traffico intenso anche in A10 Genova-Ventimiglia con code a tratti tra Genova-Pigli e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Ci spostiamo in Autosole dove si registrano code tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Un chilometro di coda in A14 tra l'allacciamento con l'Autosole Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna per lavori in corso, sempre per lavori sempre in A14. Un chilometro di coda anche tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Infine, situazione più critica nella capitale sul tratto urbano della 24, 7 chilometri di coda tra l'allacciamento con il grande raccordo anulare e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10.28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
23: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
24: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
25: Penelope, son tornato!
26: Ulisse! Sempre più alto!
25: E tu invece sei rimasta bassa!
26: Come uno scontrino del gigante?
25: Sì!
27: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
28: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
29: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
30: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Mattarella, Noè Ghetti, la scuola deve unire e integrare, i vescovi nessuno deve sentirsi escluso. Pronto il decreto sul tetto del 30% di stranieri, il ministro Valditara riguarda solo chi non conosce la nostra lingua, il caso di un istituto milanese dove non c'è neanche un italiano in classe. Ucraina e Mar Rosso al centro dei lavori dell'Assemblea Generale ONU, faccia a faccia Trump e Macron per lo sblocco di Hormuz a rappresentare l'Italia, il ministro Tajani. Germania, il cancelliere Merz in bilico dopo la sconfitta delle elezioni regionali, il Cremlino paga il rifiuto del gas russo. Semilibertà per Chico Forti, da 2 anni in carcere a Verona, era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 98. Al via la carta dedicata a te, 500 euro l'anno per acquistare generi alimentari a 1 milione di famiglie con ISEE basso. A casa con mamma e papà fino a 30 anni, Italia maglia nera in Europa per l'indipendenza dei giovani. Sanremo, tutte le novità del festival targato Stefano De Martino, no all'intelligenza artificiale per i testi, voto del pubblico sin dalla prima serata. Calcio, al via il Mancini bis a Coverciano, il raduno della nuova nazionale venerdì sera, la prima di Nations League contro il Belgio. Buongiorno da Salvatore Sabatino. A 10 anni dal terremoto, dunque ieri, il presidente Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. La scuola, ha detto il capo dello Stato, ha un ruolo fondamentale nella ricostruzione e nell'inclusione. Per questo deve stabilire legami, non formare ghetti o alzare barriere. L'inviato.
3: Guardare al futuro con fiducia è l'invito che il presidente Mattarella rivolge ai giovani, ma anche alla comunità di Amatrice, dove la ricostruzione, dice, passa anche dalla scuola, e l'auspicio è per un'istruzione aperta a tutti, come detta la Costituzione.
4: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
3: Indispensabile per il capo dello Stato un uso consapevole delle nuove tecnologie.
4: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
3: E poi la messa al bando della violenza, quella ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze, perché la scuola, avverte, è strumento di coesione sociale, etica condivisa, educazione al rispetto.
4: Care ragazze, cari ragazzi, vi viene detto spesso che siete voi il futuro, lo siete già oggi, dovete allo stesso tempo voi costruirlo e abitarlo. Buona scuola a tutti.
3: Amatrice, con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR1.
2: E di inclusione scolastica ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Non possiamo accettare che in un luogo di, nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale, ha detto, determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Zuppi aggiunge, una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. E dopo l'annuncio di un limite al numero di studenti stranieri, arrivano i primi chiarimenti del ministro dell'istruzione Valditara. Sentiamo.
5: Non più del 30% di alunni stranieri in classe varrà solo per chi non parla italiano o non abbastanza, in base a una specifica valutazione, e comunque con la possibilità di deroga in caso di difficoltà nel trovare altre scuole. Il decreto annunciato è ancora in elaborazione, ma il ministro dell'istruzione Valditara, in un'intervista al Corriere della Sera, fornisce alcune precisazioni. Elemento dirimente sarà la conoscenza dell'italiano, appunto, questione che di fatto oggi riguarda per lo più i neoarrivati dall'estero, sia extraeuropei sia di altri paesi dell'Unione, presenze concentrate in alcune regioni e quartieri cittadini, ma numericamente basse. Su un totale di 300.000 classi sono meno di 1.000, precisa il ministro, quelle in cui oltre un quinto degli alunni ha difficoltà linguistiche, per lo più alle elementari. Gli uffici scolastici potranno spostarli in istituti vicini, ma se questo non fosse possibile saranno previste deroghe alla regola, conclude Valditara, che annuncia in questi casi fondi per più docenti di supporto. Porto. Sonia Filippazzi, GR1.
2: E allora, si diceva, presenze di studenti stranieri concentrati in alcune regioni, in alcuni quartieri delle grandi città. Andiamo a Milano, dove c'è la scuola più multietnica d'Italia.
0: In Italia oltre l'11% degli studenti ha cittadinanza straniera, in Lombardia il dato sale al 26%, che diventa il 100% nella scuola primaria Radice di Via Paravia, quartiere San Siro di Milano. Qui le opinioni dei genitori si dividono.
6: Per colpa loro rimangono indietro con il programma.
7: I ragazzi italiani?
6: I ragazzi italiani, perché fanno fatica a integrarsi con gli stranieri perché non parlano la nostra lingua.
7: Quindi lei sarebbe favorevole all'introduzione di questo limite?
6: Io sì, sarei a favore.
8: Nella mia classe l'unica bambina, diciamo, italiana è la mia, però io ne vado fiera. Per me non sono bambini stranieri, sono quasi tutti bambini nati qui in Italia, cioè quindi stanno crescendo con la nostra cultura. Cioè, noi siamo molto contenti di questa scuola.
0: Alberto Ambrogi, GR1.
2: Genitori divisi, lo avete sentito, così come divisa è la politica sulle misure annunciate dal governo in tema di istruzione.
9: Norme di buon senso che non discriminano nessuno, anzi, spiega Fratelli d'Italia, l'obiettivo è proprio quello di evitare le classi ghetto. Raffaele Speranzon.
10: L'integrazione richiede regole chiare, tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole.
9: Proposte condivise in pieno dagli alleati, tanto che la Lega ne rivendica la paternità, e che piacciono anche ad Azione di Carlo Calenda e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, anche se quest'ultimo mette l'accento soprattutto su quello che definisce il pericolo islamizzazione delle scuole. Ed è proprio per inseguire l'ex generale che per le opposizioni Meloni ha lanciato la sua proposta. Per lei, dice Angelo Bonelli da AVS, i problemi sono stranieri e burka.
11: Non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti.
9: La premier ha ignorato la scuola per 4 anni, lamenta il PD, ora fa campagna elettorale sulla pelle dei bambini. Un tetto agli studenti che non parlano italiano, ricorda Giuseppe Conte, c'è già se vogliono occuparsi di istruzione, la finanzino con i miliardi del Ponte sullo Stretto. Lucio Bondi, GR1.
2: E gli schieramenti dopo il weekend che ha di fatto dato il via alla campagna elettorale sono le prese anche con il dibattito interno. Nell'opposizione è aperta la corsa alla leadership, con AVS che propone un federatore per guidare il campo largo ed evitare lo scontro alle primarie tra Conte e la Schlein. Fronte maggioranza, già tra un mese dovrebbe tenersi invece il congresso della Lega annunciato a Pontida.
12: Dal Consiglio federale della Lega il via libera al congresso straordinario di ottobre. Matteo Salvini lancia la sfida ai nordisti insoddisfatti della sua leadership. Al congresso si può discutere di tutto, lo convoco per questo, dice lui, aspetto che si candidi qualcun altro.
13: Il Consiglio federale mi ha ribadito la fiducia, voglio che sia il congresso.
12: Malumori aumentati negli ultimi mesi dopo l'addio di Vannacci e gli altri passaggi sempre dalla Lega alla corte del generale. Generale che sul tema alleanze torna a graffiare il centrodestra. Preferiscono perdere piuttosto che allearsi con me. Alleanza con Vannacci non gradita nemmeno a Forza Italia, con Tajani che è anche tornato sulle donne e le gonne corte per scusarsi. E dall'opposizione Matteo Renzi, Italia Viva, a spiegare il dubbio, dice lui, di Giorgia Meloni. Se la premier non prende Vannacci, perde. Se lo prende, perde la faccia. Io essenziale per la vittoria del campo largo. Campo largo che però deve trovare una sintesi sugli aiuti all'Ucraina. Giuseppe Conte, incassato il no di Grillo a un nuovo partito, sembra conciliante.
13: Io sono fiducioso che si troverà un punto di caduta.
12: Una sintesi la troveremo, aveva già assicurato la segretaria del PD Elly Schlein. Prima il programma, poi la leadership, la linea del PD sull'altro grande nodo irrisolto, e cioè chi guiderà la coalizione. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Alle 8:08 su Rai Radio 1, l'81esima Assemblea Generale dell'ONU al via oggi a New York, evento che arriva in un periodo di crescenti tensioni internazionali tra guerre, sicurezza e crisi climatica, occhi puntati sul capo della Casa Bianca.
14: Il presidente Trump sarà il secondo a parlare tra i leader mondiali all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Prima toccherà a Lula per il Brasile, per consuetudine decennale. L'inquilino della Casa Bianca è fiero avversario di un sistema onusiano che considera poco democratico e inconcludente, ma ci sarà, a differenza per esempio del russo Putin o del cinese Xi Jinping. Ieri ha visto il sindaco di New York Mamdani, unico democratico socialista al quale riserva complimenti e aperture di credito. Poi il francese Macron, che ha commentato colloquio costruttivo sulle guerre. E c'è attesa per il faccia a faccia con l'ucraino Zelensky. L'Italia è rappresentata dal vice premier e ministro degli esteri Tajani, che annuncia: vedrò il mio omologo iraniano Araghchi, perché va mantenuto il dialogo anche nel disaccordo. Ieri a New York la firma di Tajani e Rubio di un memorandum d'intesa sui minerali critici. Il segretario di Stato definisce il nostro paese un grande partner. Il responsabile della Farnesina commenta: accordo fondamentale per garantire alle nostre imprese l'approvvigionamento di materie prime, dimostra la solidità della cooperazione mediazione transatlantica. Poi esprime apprezzamento per la ripresa della mediazione di Washington verso una pace giusta in Ucraina e per l'impegno nel dialogo Israele-Libano. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Si diceva dell'intervento di Trump al Palazzo di Vetro, intervento che non verrà coperto dai media americani, una forte forma di protesta contro la decisione del tycoon di revocare gli accrediti per la Casa Bianca, CNN, MS Now e la testata Politico, emittenti che intentano causa all'amministrazione Trump e che ora vengono supportate da tutto il sistema informativo americano. Anche la conservatrice Fox annuncia l'interruzione della copertura fino al reintegro della CNN. Intanto il tycoon lancia la Trump TV, piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. In Germania, ora, dopo le elezioni locali che hanno visto un pesante arretramento dei cristiano-democratici del cancelliere Merz, è sempre più in bilico la posizione del capo del governo. Da Berlino, la corrispondente.
15: Queste elezioni sono una cesura. Per la prima volta i cristiano-democratici non sono entrati in un Parlamento regionale. È un risultato drammatico e senza precedenti. Il cancelliere Friedrich Merz, tuttavia, non ha alcuna intenzione di lasciare e annuncia di voler proseguire con le riforme già avviate. Il suo partito prova a mostrarsi compatto, anche se nel quartier generale il nervosismo è palpabile. Voci di silurramento dall'interno, liste di nomi di chi potrebbe sostituirlo. Anche dai socialdemocratici alle alleati di governo arrivano rassicurazioni e nel contempo ammonimenti. Resteranno nella coalizione, ma, avverte il vice cancelliere Klingbeil, non possiamo continuare sulla via intrapresa sperando che la gente capisca. È un'altra conseguenza del voto in Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove l'argine all'estrema destra di AfD sono stati i socialdemocratici di Manuela Schwesig. Hanno preso il 35,5%, ponendosi però spesso in contrasto con il governo nazionale. Chi intende cacciare Merz è invece l'estrema destra di AfD e la leader nazionale Alice Weidel rivendica: ora siamo noi il partito del popolo, non potete più impedirci di governare. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: E ci sono state anche elezioni, questa volta parlamentari, anche in Russia. Vittoria scontata per il partito di Putin, capo del Cremlino, che commenta ora il voto tedesco.
16: Il Cremlino ha voluto commentare il voto in Germania. Il malcontento dei tedeschi, dice il portavoce Peskov, è legato al rifiuto del gas russo che ha azzoppato l'economia tedesca. In Russia invece sono finite come ampiamente previsto con la vittoria schiacciante di Putin. Il suo partito Russia Unita arriva al 58%, affluenza al 60%, ma i dissidenti, dicono insegnanti e impiegati, sono stati vigorosamente esortati ad andare alle urne. Niente è stato lasciato al caso, compresa l'espulsione a pochi giorni dal voto di Yabloko, unico partito pacifista. Ed entrano in Parlamento anche 50 militari impegnati nel conflitto. Raggiunto l'obiettivo del Cremlino di mostrare il sostegno popolare all'intervento in Ucraina, resta da capire come Putin userà questo risultato. Dopo la pioggia di droni e missili sulla Russia, Mosca ha minacciato vendetta e in tanti temono che presto possa partire una nuova mobilitazione. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Ma ci sono stati attacchi reciproci sul fronte russo-ucraino anche questa notte. 3 morti per i raid russi contro magazzini e un'impresa a Dnipro, nell'est dell'Ucraina. Droni di Kiev hanno invece attaccato la raffineria di petrolio di Kibyushev nella regione russa di Samara la scorsa notte. Grave incendio nell'impianto. Siamo alla cronaca. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha accordato la semilibertà a Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 98 a Miami e tornato in Italia nel 2024.
17: Forti potrà ora uscire al mattino dal penitenziario di Montorio a Verona e farvi ritorno solo la sera. L'ex imprenditore e campione di surf è detenuto in Italia da 2 anni e mezzo, quando era stato rimpatriato dopo aver trascorso altri 24 anni in 2 carceri della Florida.
18: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
17: Negli Stati Uniti, Forti era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio, avvenuto nel 1998, dell'uomo con cui stava trattando per acquistare un albergo. Un delitto di cui si è sempre proclamato innocente, sostenuto anche dal fratello della vittima. Dalla fine dello scorso anno, Forti poteva già uscire dal carcere per 40 ore a settimana per svolgere attività lavorative e di volontariato. Dal punto di vista giudiziario, il prossimo passo è la decisione sulla libertà condizionale. Quirinale, con l'udienza che potrebbe svolgersi nei primi mesi del 2027. Daniele Letti, GR1.
2: È stato arrestato dalla polizia l'uomo che in Valdossola ha coltellato l'ex compagna. La vittima, una 29enne, aveva accettato di incontrare l'uomo, un 43enne pluripregiudicato, per parlare della fine della loro relazione durata un anno. Lui l'ha colpita al fianco e all'addome con un coltello da cucina. La donna è riuscita a divincolarsi e a chiamare il 112. A Pesaro, perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi sorpresi a fabbricare bottiglie incendiarie di tipo Molotov che poi facevano esplodere in un capannone abbandonato. I carabinieri hanno trovato anche documenti con le istruzioni per realizzare le bombe. I quattro indagati sono ritenuti vicini a collettivi studenteschi e ambienti antagonisti. Sono tornati in classe gli studenti della scuola di Roma dove venerdì un alunno ha coltellato una professoressa. Rientro da eroe per il ragazzo che ha salvato la docente, mentre le indagini vanno avanti.
19: Chi indaga ora ha un obiettivo: individuare gli istigatori, chi insomma attraverso gruppi social potrebbe aver spinto il tredicenne a colpire la sua insegnante. Si monitora la rete e si cercano le quattro persone che erano collegate in diretta su Telegram quando il ragazzino ha aggredito la donna. Così come si cerca chi ha poi postato il video, e la base potrebbe essere all'estero. In procura si fa il punto anche grazie all'informativa che i carabinieri hanno inviato dopo averla già trasmessa alla procura per i minori. Il giovane si trova ancora ricoverato in neuropsichiatria infantile, mentre la sua scuola alla periferia est di Roma, dopo la paura, riapre i cancelli, ma in pochi hanno voglia di parlare.
20: Doloroso per tutti.
19: I carabinieri presidiano e mentre torna tra i banchi anche l'alunno eroe, lo studente di origini congolesi che, bloccando il tredicenne aggressore armato di coltello, di fatto ha salvato la professoressa, c'è chi, come un educatore scolastico, pensa e prova a guardare avanti.
21: Una cosa importante, ovvero del parlare con gli adulti. Molti ragazzi hanno smesso di farlo e questo la colpa non la posso dare a loro, ma al mondo adulto.
19: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Nei prossimi giorni gli accertamenti tecnici e l'interrogatorio di Roberto Mollo, il 35enne che in provincia di Cuneo ha sparato contro alcuni ladri che si erano introdotti nella cascina di famiglia uccidendone uno e accusato di omicidio. Ascoltiamo il suo legale per Paolo Morra e poi Roberta Sisimbro, avvocato della famiglia della vittima.
22: Non ha voluto uccidere nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
23: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore. Sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
2: È stata rinnovata anche per il 2026-2027 la carta dedicata a te con il contributo spesa pensato per le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. Costo per lo Stato 1 miliardo in due anni, garantirà 500 euro per ciascuno dei due anni da spendere per beni di prima necessità.
24: La carta sarà attivata a partire dal 4 novembre con la possibilità di fare i primi acquisti entro...
2: garantirà 500 euro per ciascuno dei due anni da spendere per beni di prima necessità.
24: La carta sarà attivata a partire dal 4 novembre con la possibilità di fare i primi acquisti entro metà dicembre. 500 euro per

0: prestazione che in questo caso va in automatico.
1: I nuovi beneficiari saranno invece contattati per ritirare la carta in un ufficio postale. Paola Nania, GR1.
2: Casa per studenti Cercasi, presentata a Milano dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini, una nuova piattaforma offerta più ampia e maggiore facilità nella ricerca per aiutare ad orientarsi meglio.
3: Costruire nuove residenze, riqualificare quelle esistenti e facilitare gli studenti nella ricerca di un alloggio. Alle prime due necessità provvede il piano housing che tra PNRR e specifiche leggi nazionali ha reso disponibili già da quest'anno 40.000 nuovi posti letto che nel 2007 arriveranno a 63.200, superando la quota indicata come obiettivo del PNRR. Un risultato sottolineato con soddisfazione dalla ministra Bernini, che fornisce anche un'indicazione di massima sul costo degli alloggi per gli studenti.
4: Almeno un 15% in meno rispetto ai valori medi di mercato e abbiamo almeno un 30% gratuito perché è legato agli enti per il diritto allo studio.
3: A questo punto la terza necessità è meglio orientarsi nell'offerta. Si può fare con il portale realizzato dal Ministero dell'Università con il Politecnico di Torino. Fornisce una mappa nazionale di tutti gli alloggi disponibili e ogni studente può visualizzare quello più vicino alla propria università. Donatella Gori, GR1.
2: Parliamo ora di sanità. Sono scattati gli aumenti del ticket per oltre 600 trattamenti tra visite ed esami. In media è il calcolo fatto dal Ministero della Salute, 1,50 euro in più all'anno per assistito.
5: Un restyling dei listini di oltre 600 cure garantite dallo Stato su un totale di 4.100 voci della sanità pubblica. La rimodulazione aggiorna i rimborsi per ospedali e cliniche convenzionate, ma per gli utenti non ci sarà alcuna stangata. Il motivo è semplice, il prezzo del servizio non corrisponde alla spesa del cittadino. I rincari, che si attestano in media sul 5-8%, saranno infatti azzerati nella maggior parte dei territori grazie al paracadute del ticket, bloccato al massimo a 36,15 euro per ricetta. 8 prestazioni su 10 non cambiano prezzo e per molte delle altre l'impatto allo sportello è nell'ordine di 1 euro. La revisione incide soprattutto sulle prime visite e su alcune procedure diagnostiche, come quella vascolare, che costerà il 50% in più. Aumenta di 50 centesimi anche il prelievo venoso. Restano del tutto invariati i costi delle visite di controllo. Gelsomina Testa, GR1.
2: I giovani italiani sono quelli che in Europa lasciano più tardi la casa dei genitori, un dato che si registra ormai da tempo, confermato anche da quest'anno dall'Eurostat.
6: Nonostante i desideri di autonomia dei giovani italiani, nel nostro paese si esce di casa a 30 anni, quasi 4 in più della media europea. Più tardi di noi solo Croazia, Grecia e Slovacchia, mentre la Spagna è sulle nostre medie. Tra i più precoci, invece, i giovani tedeschi, che escono a 24 anni. Professor Alessandro Rosina, demografo dell'Università Cattolica di Milano, come spiegare questi numeri?
7: È un processo che continua ad accentuarsi nel tempo, nonostante il desiderio dei giovani italiani non sia quello di rimanere a lungo a vivere con i genitori. Nel confronto con i coetanei degli altri paesi si trovano con percorsi più incerti di transizione scuola-lavoro, salari più bassi, politiche attive del lavoro più deboli nel nostro paese che altrove.
6: Pesa sempre di più anche la questione abitativa.
7: La situazione è ancora più difficile proprio per le specificità del mercato immobiliare abitativo, che è molto più centrato sulla proprietà, e i giovani hanno bisogno nella prima fase di poter accedere agli affitti, e questo è molto più difficile, molto più costoso e con un mercato molto più ristretto.
6: Federico Mello, GR1.
2: Manca ancora molto la prossima edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027, ma intanto ieri sono state svelate le nuove regole dell'evento, non senza novità, dal televoto all'organizzazione delle serate.
8: 24 big in gara, 23 più il vincitore di Sanremo Giovani, che sarà decretato il 18 dicembre. È già iniziato il viaggio verso il festival con l'annuncio del regolamento. La serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa serata performance e da lì uscirà il nome per l'Eurovision. Stefano De Martino.
9: Sono curioso anch'io, infatti a tutti gli artisti darò gli strumenti e i mezzi per esprimere il più possibile la loro creatività, coreografie, arrangiamenti, insomma speriamo di vedere un grande spettacolo il venerdì.
8: Due novità sui voti: finalmente è arrivato il voto online e in generale più spazio per il televoto. Inoltre no all'intelligenza artificiale. Per

0: Scrittura dei testi.
1: Ce n'è tanto di artificio in giro e noi abbiamo la fortuna di avere dei grandissimi creativi. Mettiamo al centro quel tratto appunto unico e irripetibile che solo l'umanità può restituire.
0: Promesso che chiuderemo entro l'una?
1: Promessa mia che a l'una tutti a letto. Ovviamente guardando il dopo festival che vi inviterò a seguire.
0: Cominciamo allora.
1: Subito male. No, ci siamo complicati la vita da soli.
0: Milano, Marcella Sullo, GR1.
2: E a proposito di Sanremo, prosegue il tour nei Palasport e nelle arene di una veterana del festival, tra le voci più amate della scena musicale italiana.
3: Quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno da luna.
2: Ieri sera per Giorgia tappa la Reggia di Caserta, un tour che va avanti da 2 anni e che sta per concludersi con i concerti del 24 settembre a Roma, del 28 all'Arena di Verona e del 3 ottobre a Milano. Ma le sorprese per i fan non finiscono qui, perché il 16 ottobre arriva G+1, nuova versione dell'ultimo album della cantautrice romana, con versioni live e brani inediti. Le 8:24 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io. Mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi. Buongiorno Francesca.
4: Buongiorno Salvatore, buongiorno a chi ci ascolta. Ci occuperemo tra poco dell'annuncio della Presidente Meloni sul numero limite di alunni stranieri in ogni classe, sul divieto di indossare abiti che nascondano il viso, poi le parole ieri del Presidente Mattarella, e giovedì la norma sarà in Consiglio dei Ministri.
2: Allora restate con noi, questa era Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Cacca, oggi in regia Fabio Cardinali e Alessio Caranzetti. Vi lascio la pagina sportiva da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento d'ascolto di giornata, prossimo GR come sempre alle 9.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PB Plast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
9: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato, ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
8: Info su conai.org.
10: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
11: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
10: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
11: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
10: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
11: Terme dell'Emilia Romagna.
10: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
13: Lunch is ready!
14: Listo en la mesa!
15: Essen ist fertig!
16: A tavolo!
17: È pronto! In tavola!
18: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
19: GR1 Sport.
2: Buongiorno anche da Emilio Mancuso. Copertina dedicata alla nazionale al Mancini bis. Da ieri il raduno a Coverciano in vista
16: delle quattro partite di Nations League che ci aspettano si comincia venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio. Il CT, campione d'Europa nel 2021, conosce una sola parola: vincere. Uno dei nostri inviati.
20: Campo affollato per il primo allenamento, convocazioni allargate a 34 giocatori perché le partite sono 4 in 11 giorni, bisognerà cambiare. E poi Mancini vuole valutare i più giovani, i 9 debuttanti. Tra i più esperti non ci sarà Di Marco, per problemi fisici è stato chiamato Ruggeri. La divisione per ruoli all'inizio dell'allenamento è stata una prima indicazione, anche se non decisiva. Ken, per esempio, è stato inserito con gli attaccanti centrali, Scamacca, Sebastiano e più Esposito, non con gli esterni. È solo l'inizio, ci vuole tempo, ma partite e avversari già valgono molto. Come il Belgio venerdì all'Olimpico, saranno giorni di prove e di studio, due punte o 4-3-3, ogni soluzione aperta. Vincere e riconquistare i tifosi, il proposito di Mancini, al di là della tattica, è l'idea di gioco che conta.
21: Parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo. Poi non si può sempre vincere, è chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo.
20: Mancini è convinto delle qualità dei giocatori, è sicuro di portare qualcosa a casa, le sue parole, nei prossimi 4 anni. Nessun pensiero negativo, nemmeno sul rischio di commissariamento della federazione nel caso del mancato tesseramento di Malagò. Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
16: E a proposito di nazionale, una delle sue leggende, Sandro Mazzola, ieri a Milano, alla Basilica di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto, la bandiera dell'Inter e della Nazionale, centinaia di tifosi, le istituzioni, Malagò, la Serie A, Cairo, Scaroni, cambiò il calcio con la grande Inter, il pensiero di Beppe Marotta. Mondiali di ciclismo in Canada, altra medaglia per l'Italia.
22: Una medaglia che potrebbe aprirgli presto il circuito professionistico. Nicolas Milesi bergamasco, che corre per l'Academy della Ineos, la stessa squadra di Ganna, conquista uno splendido argento nella Crono Under 23 dietro all'olandese Gall di soli 7 secondi. Una rimonta nata nella parte centrale del tracciato di Montreal, che per qualche chilometro ha fatto sperare anche in qualcosa di più del secondo posto. Ma Gall, nella rampa finale, una salita leggera, è riuscito a fare la differenza per conquistare il gradino più alto del podio. Terzo lo spagnolo Héctor Alvarez, grande deluso il favorito della vigilia il belga Mathis van Kerkhoff, fuori dai giochi sin dai primi chilometri. 21esimo l'altro italiano in gara, Alessandro Cattani. Per l'Italia è la seconda medaglia della rassegna iridata canadese, un ottimo inizio e una conferma nelle prove contro il tempo di un cognome che evidentemente premia, visto che in questa categoria l'ultima medaglia era stata l'oro a Glasgow di Lorenzo Millesi, stesso cognome di Nicolas ma nessuna parentela. Oggi ancora crono con Lee Juniores in strada. Cristiano Piccinelli, GR1.
16: Abbiamo concluso. Da Emilio Mancuso, grazie per l'ascolto, a risentirci.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
5: Allora, sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo, si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità. Nella scuola la convivenza e il rispetto devono prevalere, mettendo al bando la violenza.
7: 8:33, seconda parte di Radio Anch'io, ancora Francesca Rinaldi al microfono. Le avete sicuramente riconosciute le voci che andavano a formare la nostra copertina. La prima era quella della Presidente del Consiglio Meloni, che domenica a Roma, a Phoenix, alla festa di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile del suo partito di Fratelli d'Italia ha annunciato questo decreto sulla scuola che sta facendo discutere. La seconda voce era quella del Presidente della Repubblica Mattarella, ieri intervenuto ad Amatrice per l'apertura dell'anno scolastico, ad Amatrice appunto nel decennale del terremoto del 24 agosto 2016. E noi presentiamo subito allora il nostro primo ospite, che è Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Giannelli, buongiorno.
8: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
7: Giannelli, allora diamo un po' di dati che non sono recentissimi, perché gli ultimi dati che abbiamo sono quelli relativi all'anno scolastico 2024-2025. Sono oltre 930.000 gli alunni non italiani, i due terzi però sono nati qui e la metà ha passaporto europeo, passaporto della Romania in primis. 930.000 studenti significa l'11,6% del totale, di più alla primaria il 13,7, di meno alle superiori l'8,6%. Oltre il 40% della popolazione scolastica non italiana è formata da romeni, albanesi, marocchini ed egiziani. Il 65% degli studenti non italiani si trova nelle regioni del nord. Questa è la situazione di cui parliamo. In Lombardia risiede un quarto della quota totale. Nella sola Milano sono quasi 80.000 gli studenti non italiani, poi come città segue Roma con 63.000. Allora, Giannelli, leggiamo oggi un po' sui giornali, ci sono analisi diverse, c'è chi dice che sono 1.000 le classi interessate da questo decreto, c'è chi dice che sono 2.000 le classi appunto in cui i ragazzi stranieri di prima generazione, quindi i ragazzi che non parlano bene l'italiano, supera il 20%. Il numero dei bambini, dei ragazzi stranieri è in costante aumento. Giannelli, le chiedo, rappresenta un'emergenza per il sistema scolastico?
8: Ma sicuramente rappresenta un'esigenza di cui si deve tener conto da vari punti di vista. Innanzitutto io vorrei chiarire, per sgombrare un po' il campo da possibili polemiche, che si usa con una certa indifferenza stranieri e studenti che non comprendono bene l'italiano. Le norme si riferivano soltanto a quelli che non comprendono l'italiano. Certo. Quindi altrimenti sarebbe discriminatorio, tanto per essere chiari, è incostituzionale. Quindi insomma rompiamo subito il campo. È evidente che Ha il problema di insegnare in primis l'italiano a chi l'italiano non lo conosce. Quindi questo è un problema che riguarda essenzialmente le classi prime e può riguardare un po' di studenti magari più grandi che arrivano dall'estero e non parlano l'italiano. Quindi questo è, tanto per cominciare, il problema un po' più circoscritto e definito, altrimenti non si comprende. Giusto per fare un riferimento, l'ha detto anche il ministro Valditara su
7: Sì,
8: un'intervista sul Corriere della Sera di
7: questa
8: oggi, quindi
7: mattina.
8: insomma,
7: Sì,
8: sì.
7: ha letto i giornali. Allora, Giornelli, ricordo anche il nostro numero per i messaggi 335-699-2949. Non ce n'è bisogno però perché i nostri ascoltatori ci stanno già scrivendo in massa. Alessandro, il proclama iniziale di Meloni è stato mettere un tetto al numero di stranieri nelle classi, annunciato in maniera decisa e diretta. Ora si scopre che in realtà questo provvedimento riguarderà solo i ragazzi che non parlano bene italiano. Come si farà la valutazione? Si chiede Alessandro. Antonio dalla provincia di Padova, il limite del 30% di studenti stranieri è in linea di principio assolutamente il modo corretto di implementare integrazione e evitare la ghettizzazione. Un altro ascoltatore ci scrive: hanno intervistato al TG una mamma egiziana che spiegava perché fosse meglio avere delle quote percentuali marginali di figli di immigrati per classe. Poi ci scrive Gian Pietro: la mia compagna, maestra della scuola primaria, dice che non può accogliere ogni anno nuovi studenti immigrati non capaci di parlare, scrivere e capire l'italiano. Però ci sono anche poi tanti messaggi contrari. Il governo partorisce il topolino, divieto di velo integrale che riguarda poche decine di persone. Che risultato? L'unico sbaglio della Meloni non averlo fatto prima. Un altro messaggio. Per fortuna in Italia, ci scrive Fabrizio, abbiamo un presidente garante della Costituzione che interviene quando l'esecutivo si lascia prendere dalla smania di accontentare un certo elettorato. Insomma, ci sono versioni, voci differenti anche tra i nostri ascoltatori. Giannelli, torno da lei perché le norme in qualche modo già esistono, si è detto. Una circolare del 2010 dell'allora ministra Gelmini prevedeva il tetto del 30%, ma è rimasta sostanzialmente inapplicata, almeno nelle zone in cui c'è questo problema, ecco. Perché?
8: Allora, innanzitutto non è corretto dire che una circolare è una norma. Una circolare è un orientamento applicativo delle norme e non ha carattere cogente. Quindi, per essere chiari, una circolare può dire una cosa e poi si può dover fare un'altra cosa. Questo chiariamolo. Non è fonte del diritto, si
7: Quindi,
8: dice
7: insomma,
8: in linguaggio
7: ecco,
8: giuridico.
7: un
8: Ecco.
7: disegno di legge, come sembra sarà la
8: Una
7: norma che
8: legge è
7: verrà,
8: cogente.
7: ecco, verrà approvata, proposta, ecco, giovedì in Consiglio dei Ministri, è un'altra cosa. Ecco.
8: Sì, però voglio anche dire che laddove è stato possibile invece la circolare è stata applicata e come? Il punto qual è? Il punto è che se io prendo una scuola, non so, a Prato, dove ci sono tantissimi cinesi, oppure anche in certi quartieri a Milano e a Roma, dove la presenza di, chiamiamoli stranieri o chiamiamoli ragazzi che non parlano bene l'italiano, è preponderante, è evidente che la scuola non è che può mandare via metà degli studenti perché metà degli studenti proviene da questa origine. Ripeto, se parliamo di bambini piccoli, perché questo problema di chi non parla italiano riguarda la prima primaria e la scuola dell'infanzia, e questi sono bambini di 5, 6, 7 anni, non è che possono farsi 5 km e andare in una scuola più lontana. E quindi questo è il problema logistico, diciamo così.
7: Giannelli,
8: Aggiungerei un problema didattico velocissimo, ed è del tutto ovvio che per imparare la scuola ha l'obbligo di insegnare, diciamo, su questa è la sua preoccupazione. Se io prendo una classe in cui in 20 non parlano italiano e 5 parlano italiano, i 20 l'italiano non lo imparano, questo è ovvio. Quindi, e non solo, e i 5 dovranno stare lì fermi sulle ripetizioni di italiano e non svolgere tutto il resto dei contenuti. Quindi il problema didattico esiste.
7: Ecco, Giannelli, esistono programmi di accoglienza nelle scuole, programmi di rafforzamento delle competenze nell'italiano? I docenti sono preparati a questo o esistono magari dei docenti che fanno solo questi corsi?
8: Sì, allora diciamo ci sono un po' tutte queste sfumature, sono rimesse un po' all'autonomia scolastica, ci sono delle risorse per rinforzare la lingua italiana, però è evidente che di fronte all'incremento di flussi migratori e di studenti che eventualmente non parlano l'italiano, qualunque risorsa prima o poi diventa insufficiente. Quindi io credo che con questo provvedimento, almeno anche in base a quello che ha detto il ministro, ci saranno ulteriori risorse e quindi vediamo, aspettiamo di leggere per capire un po' che cosa c'è scritto. scritto.
7: Aspettiamo giovedì allora. Intanto grazie. Grazie Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, e do il buongiorno anche a Monica Colombo, sociologa dei processi culturali e comunicativi all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professoressa.
9: Buongiorno Maddalena Colombo, per la
7: Maddalena,
9: precisione.
7: Chiedo scusa, ho sbagliato io, ho letto male. Le chiedo scusa. Maddalena Colombo, cosa significa avere in una classe tanti studenti stranieri?
9: Allora, intanto essendo sociologa non faccio il lavoro degli insegnanti e quindi mi tengo su questioni generali che sono state ampiamente studiate. Allora, la comunità scolastica di fatto è un'unità sociale che si viene ad amalgamare molto presto, molto facilmente, e soprattutto più piccoli sono i bambini, più tra loro si amalgamano, ben al di là di tutte le cosiddette differenze sociali, perché quello che fa alla fine da collante è l'esperienza quotidiana, la prossimità, il riconoscersi all'interno anche di un gruppo che vede nell'insegnante il referente. E quello che bisogna dire è che molto spesso si è verificato che rispetto alla figura dell'insegnante sono proprio gli studenti di origine straniera e le famiglie straniere ad avere maggior rispetto, maggiore soggezione dell'insegnante. Quindi di fatto io ho studiato casi di scuole, di classi dove non è il numero dei bambini di provenienza straniera, ma è chiaramente il tipo di composizione che si ha della classe che può fare la differenza. Se a fianco di bambini stranieri ci sono altri figli di famiglie multiproblematiche, italiani, è chiaro che si viene a creare un mix sociale esplosivo. Se io sto attento a comporre la classe, e qui ecco una responsabilità ce li hanno sicuramente i presidi, no? Nella composizione delle classi, nell'assegnazione delle classi al giusto insegnante o alla coppia di insegnanti o al team, dove un certo numero, non so, di casi sociali può essere effettivamente individuato e accompagnato.
7: Professoressa Colombo, allora ci sono alcuni esempi che chiaramente sono venuti fuori in questi giorni in modo eclatante, in cui ci sono alcuni esempi di scuole in cui gli stranieri sono effettivamente tanti. Parlo per esempio della scuola Giulio Cesare di Mestre, in prima elementare ha oltre il 90% di bambini stranieri, l'Iqbal Masih di Pioltello in provincia di Milano il 43%, a Monfalcone in alcune scuole gli stranieri sono oltre la metà, a Milano ci sono 35 plessi scolastici dove oltre il 50% degli iscritti è di origine straniera. All'Istituto Gabelli di Torino ci sono classi addirittura con un solo bambino italiano. Come si gestisce però una situazione simile?
9: Allora, intanto dobbiamo cancellare dal nostro codice linguistico l'idea che se uno è figlio di genitori stranieri è immediatamente e necessariamente straniero. Quando leggiamo questi numeri, all'interno della parola, dell'etichetta straniero, sono comprese situazioni molto diversificate, e poi sappiamo che anche le statistiche scolastiche pongono come unità scolastica magari una classe o un insieme di classi, ma non è così il resto della scuola. Io davvero questo allarme non lo condivido, perché semmai l'allarme c'è stato negli anni 90, negli anni 2000, quando il flusso di entrata degli stranieri era molto più elevato. Qui noi abbiamo un incremento negli ultimi anni molto più basso, dello 0, ogni anno. Quindi ci sono situazioni in cui poi vanno a collocarsi effettivamente una popolazione straniera, perché questo è l'habitat intorno, no? La scuola non può cancellare chi risiede di fianco a sé. Però dentro il concetto di stranieri ci sono anche coloro che sono nati in Italia, ci sono coloro che hanno una fortissima desiderio che i propri figli imparino l'italiano, facciano da tramite verso le istituzioni, riescano abbiano successo nella scuola e si inseriscano pienamente. Quindi non si può metterli tutti insieme.
7: Quindi secondo lei un allarme da ridimensionare. E io la ringrazio, Maddalena Colombo, Colombo, sociologa dei processi culturali e comunicativi all'Università Cattolica di Milano, e do il buongiorno a Irene Manzi, responsabile scuola del Partito Democratico e capogruppo in Commissione Cultura alla Camera. Buongiorno onorevole.
10: Buongiorno, buongiorno a voi.
7: Onorevole,
10: grazie.
7: Io la volevo presentare, però le chiedo di rimanere un minuto in ascolto, perché ci sono arrivati tantissimi messaggi e alcuni anche vocali, e ne ascoltiamo qualcuno insieme.
11: Buongiorno, mi chiamo Massimo e chiamo dal Lago Trasimeno. Ma come si può contestare una norma così fatta? Nel senso che cosa può imparare un bambino che non conosce l'italiano da un insegnante che insegna e parla italiano?
12: Buongiorno. Le nuove norme sulla scuola sono un'assurdità, e lo dico da insegnante. I bambini non sono stranieri, musulmani, neri, italiani. No, i bambini sono bambini.
13: Fabrizio da Nardò, in provincia di Lecce. Mi chiedo, al di là di qualsiasi appartenenza ideologica, il tetto agli stranieri non è una discriminante, anzi si eviterebbe in questo caso di mettere tutti gli stranieri in un'unica classe, e in questo caso avremmo una sorta di discriminazione. Distribuirli è un qualcosa di logico, perché favorirebbe l'integrazione degli stessi, oltre da parte degli italiani una condivisione di quelle che sono altre abitudini, altre lingue.
14: Buongiorno, sono Sandra da Salerno. Io sono terribilmente delusa da una mamma, una donna, mamma cristiana, una frase del genere.
7: Onorevole Manzi, insomma, da un lato c'è chi vede un attacco in questo progetto del governo, un attacco ai bambini, e dall'altro c'è chi pensa invece che sia un modo per integrare gli stranieri e tutelare i bambini italiani che rischiano di avere una didattica un po' più rallentata. Qual è la vostra posizione?
10: Ma la nostra posizione innanzitutto vuole spiegare. La prima telefonata diceva cosa può imparare un bambino straniero da un insegnante che gli parla in italiano. La situazione delle scuole italiane è molto più varia, perché ci sono bambini di cittadinanza straniera ma che sono nati in Italia, che parlano l'italiano. Diciamo che la soluzione del governo è una soluzione che tra l'altro è già in vigore, perché è in vigore la circolare dal 2010 che prevede un limite per
7: che l'abbiamo citata all'inizio.
10: Esatto,
7: sì.
10: È stata di difficile applicazione, perché i bambini, gli studenti non sono pacchi, non si spostano da una scuola all'altra, proprio perché in questo senso molto spesso è di difficile applicazione, perché ovviamente se non ci sono altre classi all'interno dell'istituto dove poter favorire appunto una maggiore omogeneità, vengono spostati in altri istituti. Ma come vengono spostati negli altri istituti? Chi li accompagna a scuola? Gli slogan sono molto facili, poi la messa a terra vorremmo vedere, leggeremo il decreto del ministro. Per ora ci sembra tanta propaganda, in realtà, che non risolve nessun problema della scuola italiana.
7: Onorevole Manzi, proprio in queste ore è stato ritirato fuori in qualche modo un provvedimento del governo D'Alema del 1999, si è ricordato, firmato durante la presidenza di Carlo Azeglio Ciampi, era un decreto del Presidente della Repubblica con Ministro dell'Istruzione Berlinguer, che prevedeva già criteri per l'iscrizione e la ripartizione degli alunni stranieri. D'Alema poi negli anni successivi ha confermato insomma la volontà, la bontà di quell'indirizzo, chiaramente rimarcando la diversità del contesto storico e numerico rispetto ad oggi. Quindi però è stato anche magari in passato un tema che ha lambito anche la vostra parte politica.
10: Ma nessuno nega che ci possano essere delle difficoltà nel favorire dei processi di integrazione in certi territori dove c'è una maggiore concentrazione. Bisogna mettere in campo gli strumenti per affrontare questi
7: ecco,
10: problemi.
7: Quali sono questi strumenti, onorevole?
10: Ma per esempio prevedere dei mediatori all'interno delle scuole, anche per favorire le relazioni che affianchino le scuole con le famiglie, che il ministro cita con l'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana o le sanzioni nel caso dell'abbandono scolastico. Per esempio prevedere una composizione delle classi più piccola, che può aiutare. Magari il ministro non ce l'ha ancora detto, ma con questa misura, prevedendo più classi, perché poi se gli studenti si spostano altrove le prevede anche più piccole, quindi prevede più insegnanti, per esempio un investimento maggiore e più efficace sugli insegnanti di lingua italiana per stranieri, Gli strumenti da mettere in campo ci sono, quindi sarà una bella discussione parlamentare quando il provvedimento arriverà alle Camere.
7: La seguiremo. Grazie onorevole Irene Manzi, responsabile scuola per il Partito Democratico, e do il buongiorno anche all'onorevole Francesco Filini, responsabile del programma di Fratelli d'Italia. Buongiorno onorevole.
15: Buongiorno, buongiorno a voi.
7: Allora, onorevole Filini, è un argomento molto dibattuto questo annuncio della Presidente Meloni. Noi abbiamo letto tanti messaggi, alcuni a favore, alcuni contrari. Le leggo però anche una parte, glielo riassumo, il tweet di un avversario politico, Calenda, il quale dice: sono completamente d'accordo sulla proibizione dell'uso del niqab a scuola, così come sono favorevole alla distribuzione nelle classi degli stranieri che sono indietro nell'uso della lingua italiana. Però lui si chiede come verranno implementate queste norme, cioè come verrà messo in atto poi il potenziamento dello studio dell'italiano per quei bambini o ragazzi che ne hanno bisogno.
15: Sì, questo insomma lo vedremo giovedì quando sarà presentato il testo che ha annunciato il Presidente del Consiglio. Scopriremo il lavoro fatto dal Ministro Valditara nelle ultime settimane per arrivare a questa proposta. Per ora insomma c'è stato un annuncio a cui seguirà un provvedimento, quindi
7: ecco onorevole,
15: lo scopriremo giovedì.
7: Ecco, ma ci può anticipare qualcosa? Verranno stanziati dei fondi? Perché poi molto spesso si finisce a parlare di soldi inevitabilmente.
15: Ma guardi, le ripeto, per sapere se verranno stanziati dei soldi o meno dobbiamo aspettare giovedì, ma comunque è ovvio che nel momento in cui si fa una manovra sia previsto che sia tutto attuabile e tutto realizzabile. Ci tengo a sottolineare che questo è un provvedimento che ha fortemente voluto anche da Fratelli d'Italia, che nasce un po' dalla nostra visione di integrazione, perché la sinistra lo critica, io non capisco perché lo critica, ma c'è un problema di integrazione serio, soprattutto su alcuni quartieri nelle grandi città.
7: Ecco, onorevole.
15: Quindi per avere un'integrazione bisogna necessariamente fare in modo che nessuno sia ghettizzato, come purtroppo è oggi e come ha detto anche ieri il Presidente Mattarella.
7: Ecco, ci arriva tra l'altro un messaggio proprio da Prato, che è uno di Riccardo da Prato, che insomma è uno dei punti al centro forse proprio del problema. Perché contestare il chiedere che lo straniero parli l'italiano? Qui per i cinesi, specie per i più giovani, il sabato e la domenica a tempo pieno, l'obbligo di imparare la lingua cinese in toto, e frequentano istituti in sito da docenti madrelingua, quindi si pone il problema appunto dell'integrazione. Buongiorno, nessuno vuole escludere l'accesso alla scuola, si vuole solo regolamentare i criteri di accesso, ci scrive Francesco da Catanzaro. Ecco, sì. Un altro punto del decreto, perlomeno dell'annuncio del decreto, è che verrà introdotto l'obbligo per i genitori di questi ragazzi che non parlano italiano di studiarlo, una norma che per esempio esiste già in Germania. Come si fa questa cosa? Perché in Italia esistono già i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Potrebbe essere pensata una compartecipazione, una collaborazione?
15: Ma sì, insomma, possono essere pensate tante cose. Può essere anche coinvolta direttamente l'istituzione scolastica su questo, no? Quindi per fare in modo che il problema è che questi ragazzi che magari si trovano in classi dove la presenza di stranieri che non parlano italiano è particolarmente densa, poi tornano a casa, non parlano italiano perché i genitori stessi non parlano italiano, e quando si è in questo contesto, un contesto simile, l'integrazione è veramente molto difficile. Quindi la proposta va in questo senso. Poi le ripeto, un po' di pazienza, un paio di giorni, scopriremo bene come funzionerà il tutto e poi ne parleremo nel dettaglio, ma sono convinto che ci saranno tutti gli strumenti per rendere possibile ciò che ha annunciato il Presidente.
7: Ecco, onorevole Filini, una parte dell'opposizione ha detto che questo decreto potrebbe violare la Costituzione. Lei che cosa risponde?
15: No, questo decreto invece la rafforza la Costituzione, perché la Costituzione parla di diritto allo studio, e qui si vuol mettere in condizione tutti i bambini che non parlano italiano e che si devono integrare, di integrarsi e quindi poi fare il loro percorso di studio. Quindi è esattamente il contrario. Il diritto di studio viene rafforzato e viene tutelato proprio da norme che facilitano l'integrazione. Viceversa, se non si ha una vera integrazione non si ha nemmeno un vero e proprio studio, e quindi viene meno il diritto. Quindi è una questione totalmente speciosa che viene portata avanti dalla sinistra.
7: Onorevole Filippi, ne abbiamo parlato soprattutto del numero limite di studenti stranieri nelle classi, ma c'è anche la questione del burka o comunque dei veli, dei vestiti che coprono il viso delle ragazze. Su quello che cosa ci vuol dire?
15: Guarda, io su questo non ho capito se la sinistra è d'accordo o meno col principio, così come non ho capito se è d'accordo o meno col principio di mettere un tetto alla presenza di stranieri che non parlano la lingua italiana. Cioè, capiamoci, il burka e il niqab, ovvero degli indumenti che alla fine coprono il viso e non rendono nemmeno riconoscibile la persona, sono vietati in stati come l'Egitto, che ha prevalenza islamica, come la Siria. In Siria non si può andare all'università con il burka o con la niqab. Se mutuiamo qui in Europa una norma del genere, tra l'altro segnalo che adesso è in discussione, andrà in discussione alla Camera anche un'altra misura voluta da Fratelli d'Italia, che è contro il separatismo religioso, che introduce il divieto di burka e niqab non solo nelle scuole ma in tutti i luoghi pubblici. Non si può andare in giro, non si può andare nelle piazze, nei luoghi pubblici, negli uffici, negli esercizi commerciali con il volto coperto.
7: Chiaro. Grazie.
15: Esatto, questa è una cosa.
7: Allora aspettiamo giovedì il Consiglio dei Ministri per saperne qualcosa in più. Nel frattempo io ringrazio l'onorevole Francesco Filini, responsabile del programma di Fratelli d'Italia. Oggi in console Emanuele Di Cavio, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con noi, con Radio Anch'io. L'appuntamento è domani alle 7.30.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
16: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
18: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
19: Tutti per Eurocash.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In primo piano l'Assemblea Generale dell'ONU al via oggi a New York ad aprire gli interventi. Dal podio il presidente brasiliano Lula e poi toccherà al capo della Casa Bianca.
4: Cresce l'attesa per il discorso di oggi del presidente Trump, che negli incontri a margine dovrà definire con i paesi del Golfo le prossime mosse in Iran, ora che per giunta gli Houthi yemeniti hanno allargato il fronte all'Arabia Saudita e al Mar Rosso. A New York arriverà il presidente iraniano Pezeshkian, mentre per il secondo anno consecutivo è stato negato il visto al presidente palestinese Abu Mazen. Nella notte italiana c'è stato il faccia a faccia fra Trump e il presidente francese Macron, che dichiara di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Parigi starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. A New York anche il presidente ucraino Zelensky, che incontrerà Trump. Per l'Italia c'è il ministro degli esteri Tajani, che ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Rubio. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Si diceva delle crisi degli Houthi in Ucraina che arrivano sul tavolo dei leader mondiali presenti a New York per l'Assemblea Generale ONU. C'è una nuova strage di civili nello Yemen. Un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra le quali 2 bambini e una donna. Almeno 8 i feriti. Sul fronte russo-ucraino ancora attacchi reciproci questa notte. 3 morti per i raid russi contro magazzini, un'impresa a Dnipro. Droni di Kiev hanno invece attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara. Grave incendio nell'impianto. In Europa al via le contrattazioni dei mercati finanziari. Colleghiamoci con Milano con Chiara Rancati.
5: Sì, buongiorno. Le antenne dei mercati sono già puntate, più che sui conflitti in corso di cui parlavate, sull'imminente meeting tra Trump e Xi Jinping, da cui gli operatori sperano arrivino segnali di distensione sui dazi e sull'high tech. Il clima è comunque incerto. Le borse europee in apertura si discostano poco dalla parità. Milano ha più 0,03%, rialzi dello 0,1-0,2% per gli altri listini principali del vecchio continente. Sono cautamente positive invece le borse asiatiche, che dopo un avvio brillante rallentano sul finale, ma chiudono comunque tutte in rialzo. Nonostante Tokyo sia ancora chiusa per festività, trainano oggi i titoli tecnologici in scia ai rialzi del Nasdaq ieri. Quelli sudcoreani, ma anche quelli di Hong Kong, dove l'indice Hang Seng Tech dei principali 30 titoli tecnologici della piazza cinese guadagna oltre lo 0,7%, mentre torna a salire la tensione sui mercati delle materie prime energetiche. Il prezzo del petrolio, dopo 4 sedute di calo, stamattina torna a salire. Il Brent si riavvicina ai $102 al barile, sale anche il gas naturale a 74,70 euro al megawattora. Linea a voi.
3: Mafia e traffico di droga, 21 arresti in provincia di Taranto, oltre all'associazione mafiosa e al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio, tra le accuse anche estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da guerra. A Torino è caccia il responsabile della violenza sessuale subita da un minore in un parco. Il ragazzino adescato ha raccontato tutto alla famiglia, dalla quale è partita la denuncia.
6: La violenza si sarebbe consumata nel parco della Rivore, periferia nord di Torino. La vittima avrebbe appena 12 anni, il presunto pedofilo un giovane maggiorenne, forse poco più che ventenne. L'allarme è sabato sera, quando il ragazzino è tornato a casa e ha spiegato tutto ai genitori. È stato visitato in ospedale. Il suo racconto è ritenuto credibile da chi indaga. Secondo una prima ricostruzione, era nel cortile del palazzo in cui vive. L'uomo lo avrebbe adescato con la scusa di fare un giro in monopattino. L'avrebbe portato all'imbocco del parco, dove è avvenuto l'abuso. Dopo la violenza, gli avrebbe offerto dei dolci e detto di mantenere segreto l'accaduto. Un altro caso di violenza ai minori a Torino, dopo le molestie ad agosto nei confronti di una ragazzina da parte del commesso di un supermarket. Torino, Fabrizio Assandri, GR1.
3: In Turchia 4 studenti sono rimasti feriti in una sparatoria davanti ad una scuola nel distretto di Turgutlu, nella parte occidentale del paese. Poco fa la notizia che è stato arrestato il presunto autore della sparatoria avrebbe aperto il fuoco contro i ragazzi mentre stavano arrivando a scuola. Ambiente, accelera il degrado delle risorse che garantiscono la nostra sopravvivenza, dall'acqua al suolo alla biodiversità, mentre aumentano riscaldamento globale e inquinamento. È l'allarme lanciato da Planetary Health Check, il rapporto sulla salute del pianeta elaborato da 60 ricercatori internazionali, che aggiunge su 9 indicatori solo 2, strato di ozono e particelle nell'aria, sono ancora entro i limiti di sicurezza. La Cina sta preparando una missione che nel 2028 andrà su Marte per prelevare campioni di materiale da analizzare, ponendosi in aperta concorrenza con Europa e Stati Uniti, tanto più dopo che la NASA ha fermato le attività di ricerca sul pianeta rosso per i tagli imposti dall'amministrazione Trump. Per una valutazione della missione cinese ascoltiamo Angelo Antonelli dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
0: Sicuramente c'è un'attenzione anche al futuro dei viaggi spaziali, al futuro delle possibili esplorazioni umane, quindi anche la possibilità di avere degli insediamenti umani su Marte. L'Europa e gli Stati Uniti finora erano all'avanguardia in questo tipo di esplorazioni.
3: È tutto, ora c'è Progetto Benessere. Buon ascolto.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, che fantastica, fantastica, sto fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
2: Tale e quale show, domani alle 21.30 su Rai 1.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Progetto Benessere, per una vita più sana.
5: E questa è Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Io sono Viviana Verbaro, sono le 9:07 di martedì 22 settembre e questo spazio, come sapete, è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832. Mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi si celebra la giornata mondiale senza l'auto. Ogni anno città di tutto il mondo, 71 in Italia, fra cui anche Roma, promuovono attività dedicate alla mobilità alternativa, eventi sportivi e passeggiate collettive per stare meglio. Ma è anche la giornata mondiale della fertilità, un'occasione importante per sensibilizzare sulle questioni legate alla salute riproduttiva in un periodo storico in cui le nascite continuano ad essere sempre in costante calo. Ma entriamo nel vivo dei temi che abbiamo scelto di approfondire in questa puntata. È tempo di rimettersi in forma, riprendere l'attività fisica e riorganizzare l'alimentazione dopo il rientro dalle vacanze, la ripresa della quotidianità. Ne parlavamo sotto altri aspetti anche ieri. Nella seconda parte del programma invece ci concentreremo sulla settimana di prevenzione dei tumori testa-collo che terminerà sabato 26 settembre. Ascoltiamo insieme un brano musicale, poi entriamo nel vivo degli argomenti.

0: Radio 1, progetto benessere, le 9:12 minuti. Dicevamo nella nostra introduzione che l'alimentazione può essere vista anche come una chiave di miglioramento compatibile con la nostra vita e soprattutto le nostre abitudini. Il 68% degli italiani vorrebbe un approccio alimentare più flessibile. In vista dell'autunno si registra una domanda più ampia di benessere nella quale energia, alimentazione, movimento, gestione dello stress entrano alla fine nella stessa equazione. A dirlo è un sondaggio di Corpo Sostenibile, che è una community che raccoglie oltre 17.000 utenti. Noi ne parliamo con il suo volto più noto, oltre 2 milioni di follower solo su Instagram, Matteo Sciaudone, benvenuto.
1: Ciao Viviana.
0: Ciao, benvenuto a Progetto Benessere.
1: Grazie,
0: è bello averti qui e diamo un grosso abbraccio e saluto ad Angelina Gagliulina, che avrebbe dovuto essere qui con te, con me.
1: È stata poco bene.
0: A raccontarci qualcosa in più sul percorso alimentare. Dovrai fare per due, Matteo, te la senti? Sei pronto?
1: Faccio per due. Faccio per due.
0: Allora, raccontaci un po' di questa domanda più ampia di benessere che avete registrato.
1: Allora, noi abbiamo una base utenti molto molto grande e quindi abbiamo la fortuna di vedere dall'alto ogni anno i trend di salute. E noi siamo partiti in un mondo in cui il risultato, la dieta, il elimina la pancia, la faceva da padrone, e oggi invece abbiamo avuto il piacere di vedere dei risultati diversi che vi abbiamo appunto raccontato, perché vediamo che le esigenze, le aspettative al rientro dalle vacanze finalmente stanno cambiando, perché c'è questa domanda più aperta di benessere, intesa come non più soltanto il mese di settembre come rimedio all'estate, ma un 15% dei nostri utenti effettivamente ha inserito al primo posto tra le priorità dei loro obiettivi la perdita di peso. Gli altri parlano di temi direi anche più importanti, come il sentirsi meglio, avere più energia, mangiare meglio, e le persone stanno capendo una cosa che noi vediamo ogni giorno, cioè che il peso finale, la forma fisica, è solamente poi la punta dell'iceberg.
0: Certo,
1: e sotto ci
0: che
1: sono
0: non è solo l'estetica la questione in ballo.
1: Esatto.
0: Alla fine,
1: o meno, l'estetica senza una reale salute completa lascia un po' il tempo che trova. Noi diciamo che la salute fisica è importante tanto quanto quella mentale, e una non può escludere l'altra.
0: Senza dubbio. Allora, per quello che ho potuto vedere sui social, tu fai una battaglia un po' quotidiana sul portare avanti delle abitudini semplici, quindi non complicarci la vita. Quali possono essere le principali cartucce rispetto a questo programma e progetto?
1: Ma intanto partire piccoli, molto più piccoli di quanto la gente possa immaginare, perché a settembre la tentazione che vediamo sempre è quella di fare tutto insieme, cercare di rimediare magari a quello che si è fatto durante l'anno o in anni di alimentazione e comportamenti sregolati, e quindi magari iscriversi in palestra e pianificare di andarci 5 giorni a settimana, eliminare qualsiasi momento di convivialità e qualsiasi alimento che magari è meno nutriente noi lo chiamiamo più divertente, no? Quegli alimenti che sono meno densamente nutritivi, meno qualitativi per il nostro corpo, quindi rimuoverli completamente è un errore che vediamo frequentemente. Il segreto sta nel settarsi dei piccoli obiettivi che riusciamo a rispettare anche in una giornata storta. Per
0: Matteo,
1: esempio, 20
0: possiamo,
1: minuti di camminata.
0: Lo possiamo fare tutti? Scusami, ti ho interrotto.
1: Settarsi degli obiettivi?
0: Sì.
1: Sì, nel senso che settarsi degli obiettivi lo possiamo fare tutti. La tipologia di obiettivo deve essere diversa. Di persona in persona. Perché per una mamma, neomamma, single, lavoratrice, 20 minuti di passeggiata dopo cena sono un obiettivo perfetto, per esempio, straordinario, che significa riuscire a ritagliarsi 20 minuti in una giornata per sé. Magari per una persona più in forma, che ha più tempo da potersi dedicare, magari allenarsi un giorno in più può essere un obiettivo invece diverso. Io dico che il 10% fatto tutti i giorni è meglio del 100% fatto una volta a settimana.
0: Non c'è dubbio, ci sono un po' i due step che sono settembre e gennaio in cui costruiamo con la mente questi mega obiettivi e poi inevitabilmente, anzi quasi inevitabilmente, ci andiamo a sfracellare contro l'irraggiungibilità della meta troppo alta. Allora, io volevo far ascoltare una clip tratta da uno dei tuoi video su Instagram in cui racconti la differenza tra semi di chia, semi di lino, semi di zucca e semi di
1: Spero che
0: sesamo.
1: tu abbia scelto bene. Spero che tu abbia
0: Vediamo,
1: scelto
0: me lo
1: bene.
0: dirai alla fine.
2: No, non mangiarmi così, altrimenti ci gonfiamo nel tuo intestino e ti causiamo blocchi intestinali. Mettici sempre prima in ammollo, o in acqua o nel latte, in rapporto 1 a 4 per almeno 15 minuti. Oh, non ci mangiare interi, sennò usciamo dall'altro lato così come siamo entrati. Macinaci sempre nel mortaietto, così rilasciamo gli omega 3 e ti siamo davvero utili. No, non ci tostare, perché sennò perdiamo le nostre proprietà benefiche. Mangiaci crudi oppure mettici in ammollo per 6 o 8 ore. Noi invece siamo un po' diversi. Mettici in ammollo 4-6 ore, così assorbirai meglio il calcio che abbiamo. E se vuoi puoi anche tostarci in padella per 2-3 minuti senza olio.
0: Io ho l'idea che tu ti diverti un sacco, non so se è davvero così.
2: Confermo. Io il calcio che abbiamo. E se vuoi puoi anche tostarci in padella per 2-3 minuti senza olio.
0: Io ho l'idea che tu ti diverti un sacco, non so se è davvero così.
1: Confermo. Confermo. Confermo.

0: accento romano per essere catturato. E vedrai che ci sono diversi accenti, diversi toni e diverse cose che da un lato ci fanno divertire, dall'altro ci permettono di parlare alle persone che vogliono sentirsi parlare in un determinato modo, ed è importante quando trasmetti un messaggio di benessere adeguarlo a chi hai davanti.
1: Allora, siccome noi siamo in sync con il mondo, volevo segnalarti, Matteo, l'inserto del Corriere Salute, del Corriere della Sera, che parla, domenica scorsa in particolare, parlava della fame nervosa, un articolo firmato dalla collega Elena Meli, e citava un recente studio di un'università inglese molto prestigioso che arrivava a delle conclusioni che io ho trovato però spesso anche in quello che tu e Angelina raccontate sui social. Faccio, diciamo, un accostamento magari un po' profano, però ho trovato delle similitudini. Cioè, il cervello che fa fatica a rifiutare un alimento attraente anche se siamo in uno stato già di sazietà. Allora, non riusciamo a fermarci. Che cos'è la fame nervosa e quali sono i suggerimenti che puoi darci dal tuo osservatorio per gestirla meglio?
0: Allora, è facile distinguere la fame fisica da quella emotiva o nervosa per come arriva, nel senso che la fame emotiva arriva tutta un tratto. La fame fisica cresce lentamente. La fame fisica, nel momento in cui noi aspettiamo, non mangiamo, continua a crescere. La fame nervosa emotiva, nel momento in cui decidiamo in quel momento di prenderci 5 minuti di spazio per ascoltare i nostri pensieri, le nostre emozioni e magari non mangiare, potrebbe scendere immediatamente. Quando mangiamo, la fame fisica sparisce perché è soddisfatta. Quando invece mangiamo per fame emotiva, fame nervosa, quella soddisfazione viene meno poco dopo. E spesso ci si trova ad avere un senso di colpa. Perché? Perché da un lato è un segnale normale del corpo, ci sono gli ormoni, la grelina, la leptina che ti dicono che hai fame, ed è per fortuna così perché ci ha fatto evolvere. Mentre la fame nervosa è una risposta che alle persone hanno, alcune persone hanno, allo stress della vita, alle emozioni, ma anche alla felicità. E perché c'è questa risposta? Perché c'è una incapacità di autogestire la propria emozione, il proprio nervosismo interno, e il corpo utilizza una via di fuga veloce, semplice, sempre a disposizione. Qual è? Spesso per molti è il cibo.
1: E allora come si fa?
0: Come si fa? Intanto bisogna, ci sono diversi step. Il primo è riconoscerlo. Cioè, già una persona che si fa la domanda del perché sta mangiando quando non ne ha voglia e ha un livello di consapevolezza maggiore rispetto a chi non se ne rende conto. E quindi chiunque ci senta da casa, faccio le prime congratulazioni perché il primo step, senza neanche essersene resi conto, è stato già fatto. Di qui la domanda successiva è: ok, questa è la fame, ma la fame è la punta dell'iceberg. Cosa c'è sotto all'iceberg che la fame sta cercando di nascondere? Qual è quell'emozione non espressa? Perché noi non possiamo risolvere un sintomo senza lavorare sulla reale causa di quel sintomo. E quindi bisogna dare un nome a quell'emozione. Il capo ci ha trattati in modo molto scortese stamattina.
1: Sì.
0: Sono arrabbiato. Devo dirlo. Cioè, se io non so che provo rabbia da quel punto di vista, non riesco a risolvere il problema. Una volta provata la rabbia, bisogna iniziare a farsi delle domande. Cioè, il cibo mi risolve la rabbia o forse mi farà arrabbiare ancora di più perché sto addirittura dando la soddisfazione al capo stronzo di ingrassare e mangiare ciò che non vorrei e magari mi sentirò in colpa dopo invece di sentirmi meglio? Allora qui bisogna iniziarsi a fare delle domande, non agire. Questo è lo step successivo. La fase ancora dopo è rendersi conto che si ha l'opportunità di scegliere, cioè invece di reagire mangiando, io posso reagire facendomi una passeggiata, chiamando una persona a cui voglio bene, canalizzando magari quella rabbia nel prossimo progetto di lavoro che devo fare e dare il meglio di me piuttosto che in un modo distruttivo che è quello di mangiare le proprie emozioni.
1: Mangiare le proprie emozioni, mi piace, molto bello e me lo utilizzerò. Matteo, voglio andare dai nostri ascoltatori che stanno scrivendo in tantissimi per te. Dice: buongiorno Viviana e complimenti per il vostro super ospite Matteo Sciaudone, che seguo sempre sui social. Vorrei chiedere, per i semi di chia che bevo, utilizzo ogni mattina in un bicchiere d'acqua dopo che

0: Sono stati in ammollo tutta la notte, se va bene, questo è Fabrizio. Hai visto i
1: Ciao
0: semi?
1: Fabrizio, intanto grazie delle belle parole.
0: Hai visto che i semi
1: Allora,
0: vanno bene?
1: i semi di chia sicuramente sono un ottimo alimento per tutti i benefici che sai che hanno, in particolare per le fibre. Se li bevi sicuramente perché non li bevi per gusto, ma li bevi perché sai che hanno delle proprietà benefiche, in particolare ti aiutano a raggiungere il tuo quantitativo di fibre giornaliero. Il consiglio che ti do è invece di berli, mischiali con dello yogurt, magari anche dei fiocchi d'avena, se li vuoi tenere la notte per farti un bel porridge la mattina, perché da un lato ti ritrovi le proprietà benefiche dei semi di chia e dall'altro ti ritrovi le proprietà benefiche, dello yogurt. Insieme fanno probiotici e prebiotici, che sono i due fermenti che nutrono l'intestino, e stai dando una combinazione straordinariamente positiva per il tuo intestino, andandola a completare naturalmente. E questo secondo me ti dà anche più soddisfazione perché è un pasto completo rispetto piuttosto a semplicemente bere i semi di chia che magari non ti dà neanche quel gusto e quella soddisfazione. Che però invece è fondamentale quando si mangia perché la soddisfazione è una delle regole da raggiungere e da avere per una sana alimentazione.
0: Allora, ti leggo un altro messaggio perché non
1: Sì.
0: siamo sempre tutti in accordo e questa è una casa aperta. E allora un altro ascoltatore che non si firma, non ho il nome, dice: posso dissentire su questa analisi della fame nervosa? Io mi accorgo proprio che se non mangio riesco a non avere fame, ma se assaggio del cibo sento proprio che degli stimoli fisici mi inducono a mangiare, mangiare, mangiare. Testimonianza da ex obeso. Matteo.
1: E intanto ringrazio perché lo scambio di idee in modo costruttivo è sempre utile, perché questa domanda probabilmente è una domanda che avevano anche altre persone in testa. E la risposta è: non credo che siamo in disaccordo, ma stiamo guardando a due argomenti diversi. Da un lato stiamo parlando di pensiero di cibo, cioè il pensare il cibo indipendentemente da che io lo abbia davanti oppure no. Io posso avere fame nervosa, essere in ufficio e pensare a un Kinder Bueno perché ho bisogno di sfogarmi in quel momento e
0: Mannaggia
1: penso
0: a
1: al
0: te,
1: Kinder
0: mi
1: Bueno.
0: fai cacciare, mi fai. Non si dice in radio. Vai,
1: Non si può dire. Allora,
0: facciamo finta di.
1: un
0: Dai, bravo,
1: cioccolatino,
0: facciamo
1: un
0: finta di non aver
1: cioccolatino.
0: sentito.
1: Scusate, scusatemi, ho sbagliato.
0: Tranquillo.
1: Oppure io posso non avere fame, sedermi davanti a tavola e avere fame per il cibo che guardo davanti. Quello è un altro tipo di comportamento alimentare emotivo che però è dato da due cose. La prima, il puro gusto, cioè magari davanti hai la pizza, il pane, la pasta che ti piacciono e quindi quella cosa ti aumenta la salivazione, la fame reale ed è comunque una emotività che hai davanti. Dall'altro, nel momento in cui inizi, non ti fermi per due motivi. Il primo, perché dici tanto ormai, che è un altro tipo di gestione emotiva della fame, dall'altro, da ex obeso, lo sai benissimo, non ho il nome, quindi non posso darti del nome, ma lo sai benissimo, gli ormoni del tuo corpo, le cellule del tuo corpo hanno una memoria, ricordano il surplus energetico che c'è stato per tanto tempo e ti porteranno per 10 anni, 15 anni, nella fase dopo l'obesità, cercare di recuperare quel peso perso. Ormai tante evidenze medico-scientifiche lo dimostrano. Quindi non dico che sia sbagliato il non mangiare, se per te funziona, tuttavia non stiamo parlando di due cose diverse, stiamo parlando della stessa cosa. E quello che tu mi stai dicendo è che perdi il controllo quando mangi qualcosa che pensi che sia proibito. Bene, qui bisogna fare due cose. Il primo, normalizzare quell'alimento, quindi renderlo non spaventoso, e il secondo, riuscire a farlo dopo aver fatto un pasto completo. Quindi avere già una soddisfazione fisica che fa sì che tu sia sazio e non continui a mangiare. Spero di aver risposto alla domanda e stiamo guardando la stessa cosa da due prospettive diverse.
0: Sicuramente sì. Matteo, grazie di essere stato con noi. Matteo Sciaudone di Corpo Sostenibile. Ci fermiamo qui, previsioni del tempo. Restate con noi. Ciao Matteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sensei! Dai, ci insegni la sua mossa migliore.
4: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
5: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
7: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
8: Perché la pizza quattro stagioni, no?
7: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il Rosso e il Nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
8: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
7: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
8: E allora?
7: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
8: E che promettiamo?
7: Che andremo d'accordo.
8: Impossibile.
9: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino, nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna, possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere, la nostra seconda parte che comincia ora quando sono le 9:32. Bentornati all'ascolto. Come ogni anno dal 2013 fino al 26 settembre, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, promossa in Italia dall'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica, ci fa riflettere su queste patologie. Si tratta di una forma di neoplasia spesso sottovalutata, ma che rappresenta il settimo tumore più diffuso in Europa. Poi insieme ai nostri ospiti vi daremo anche dei numeri, dei dati. All'iniziativa di una settimana di visite gratuite aderiscono più di 140 centri diffusi in tutta Italia che apriranno, anzi hanno già aperto perché in corso, le proprie porte per offrire giornate di diagnosi precoce gratuita. E quando si parla di prevenzione, come sapete, noi siamo sempre in prima fila, si tratta del nostro filo rosso. Allora, i nostri ospiti ci parleranno di questo progetto, di questa settimana di prevenzione, ma anche e soprattutto di cosa fare nella prevenzione e per volerci bene tutti i giorni. E con noi in presenza a Saxa Rubra il professor Giuseppe Sanguinetti, che è il presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS AIOC e direttore dell'unità operativa complessa di radioterapia all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. Benvenuto caro professore.
10: Buongiorno.
0: Grazie di essere qui in presenza a Saxa Rubra. E in collegamento telefonico abbiamo il dottor Flavio Govoni, dirigente medico dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma. Benvenuto, ben collegato Govoni.
11: Grazie
0: dottore, grazie. E c'è anche in collegamento telefonico Alberto Rocco, che è dirigente medico dell'unità operativa complessa di otorino laringoiatria e chirurgia cervicofacciale dello stesso ospedale, quindi dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che citiamo con due esponenti perché si tratta di una eccellenza, di un polo di eccellenza nel panorama italiano per quanto riguarda proprio il trattamento di queste neoplasie. Allora, benvenuti a tutte e tre. Io comincio con il professor Sanguinetti, che ho qui vicino, per farmi raccontare questa campagna di prevenzione dei tumori testacollo, la Make Sense Campaign, che, professore, so che ha un motto: un sintomo per 3 settimane, 3 settimane per una vita.
10: Esattamente, è una campagna che in realtà, come diceva giustamente lei, è la 14ª edizione. È la, diciamo, la propaggine italiana di una campagna in realtà europea che l'AIOC, diciamo, fa l'endorsement a livello italiano. È molto importante perché si è sentita l'esigenza di dare conoscenza e cercare di raggiungere quelli che sono i potenziali pazienti di questi tumori. Tumori che sono, ahimè, eterogenei, quindi riguardano tutto un distretto anatomico abbastanza vasto.
0: Sì.
10: Purtroppo non raggiungono una soglia di notorietà tale da non farli considerare tumori rari, quindi sono tuttora anche aggregati considerati tumori rari, però sono diciamo facilmente identificabili nelle loro cause e nel loro sviluppo. Dicevo, la 14ª edizione. Sì. Sono pazienti decisamente particolari più delle volte, perché si sa che sono tumori legati sia al fumo sia all'alcol, più recentemente al virus del papilloma.
0: Sì.
10: E hanno quindi un'epidemiologia e una eziopatogenesi relativamente, diciamo, nota.
0: E c'è tanto da dire e da scoprire. Abbiamo già i nostri ascoltatori che ci stanno facendo delle domande. Ce n'era una proprio relativa a questo aspetto del papilloma, l'infezione che è un fattore di rischio per i tumori testacollo. Ce lo scriveva Giovanna, quindi mi pare che abbiamo già risposto alla prima domanda. E, dottor Govoni, al San Camillo Forlanini lei si occupa delle visite gratuite per questa campagna. Ci spiega come e dove si svolgono, sia nel suo ospedale che altrove?
11: Sì, siamo in piena campagna, quindi anche oggi stiamo visitando, abbiamo cominciato ieri, noi visiteremo fino a giovedì,
0: sì.
11: Però la campagna va avanti anche negli altri centri con disponibilità anche il giorno di venerdì. E si può prenotare andando sul sito AIOC, ci sono tutte le indicazioni,
0: sì.
11: nei vari centri a seconda della comodità del paziente, e si raggiunge appunto un link, un numero di telefono, un'email al quale mandare una richiesta di partecipazione. Come negli anni scorsi, anche se ci sono state richieste tardive, abbiamo cercato di comunque dare accoglienza a queste visite, abbiamo riprogrammato poi delle giornate successive per consentire a tutti di partecipare alla campagna.
0: Dottor Rocco, invece con lei vorrei cercare di capire quali possono essere i primi segnali che ci devono mettere un po' in allerta, quindi adesso c'è anche un'occasione per fare un controllo in più, una visita che può essere gratuita in tanti centri che sono aperti. Allora, le persone che ci stanno ascoltando, a che cosa devono fare attenzione?
12: Sì, buongiorno a tutti, prima di tutto buongiorno agli altri ospiti. Dunque, quando parliamo di tumori della testa e del collo, in realtà parliamo di malattie molto diverse tra loro, che colpiscono strutture anatomiche fondamentali per la nostra vita di relazione, perché possono nascere dalla bocca, dalla faringe, quindi dalla gola, dalla laringe, dalle cavità nasali, oppure dalle ghiandole salivari.
0: Sì.
12: La chirurgia ha un ruolo fondamentale, soprattutto nei tumori del cavo orale, della laringe e delle cavità nasali. In alcuni tumori dell'orofaringe può essere utilizzata anche la radioterapia, soprattutto la radioterapia, come ha detto prima il professor Sanguinetti, soprattutto quando la causa è il papillomavirus. Nel rinofaringe invece la chirurgia è praticamente l'unico trattamento possibile. La sede comunque non è l'unico elemento che guida la scelta, perché
0: sì.
12: contano soprattutto lo stadio della malattia, quindi la grandezza che questa ha raggiunto, le conseguenze funzionali che un determinato trattamento può comportare e anche, ovviamente, non ultimo, lo stato generale del paziente con eventuale comorbidità, l'età, eccetera, eccetera. Per chiaro. Questo oggi la scelta non è quasi mai del singolo specialista, ma nasce da una valutazione multidisciplinare tra chirurgo, radioterapista e oncologo.
0: E questo per, dottore, per il paziente a volte un po' fuorviante, perché non sa qual è lo specialista a cui si deve rivolgere all'inizio. È così, Sanguinetti?
10: Allora, sì, esattamente. Cioè, esiste un team, come diceva il collega, che normalmente discute il caso e individualmente oggigiorno dovrebbe essere discusso secondo quelle che sono le linee guida nazionali, dovrebbe essere discusso qualsiasi caso. Un fattore complicante di questa patologia è che nel 3/4 dei pazienti, sì, quindi nella quasi totalità dei pazienti, vengono diagnosticate in fase avanzata. Fase avanzata vuol dire fase in cui i trattamenti spesso sono multimodali, cioè non basta una singola modalità di trattamento, ma serve, diciamo, applicare diversi trattamenti contemporaneamente o sequenzialmente. E questo, come diceva giustamente il collega, vista la criticità delle strutture coinvolte, comporta il rischio di esiti ovviamente del trattamento stesso. Quindi una delle, diciamo, dei quid e degli sviluppi che ci sono stati, sì, nelle tecnologie recentemente è quello di affinare sia le tecniche chirurgiche sia quelle radioterapiche ed eventualmente associare farmaci, proprio per cercare di ridurre il più possibile le conseguenze di questi trattamenti.
0: Senta Govoni, ma possiamo dare un messaggio che sia anche positivo, cioè che se durante una di queste visite si riscontra una neoplasia possiamo immediatamente agire, quindi dobbiamo prendere di punta il fatto di fare questi controlli?
11: Sì, sicuramente lo scopo di queste visite è proprio quello: sensibilizzare l'opinione pubblica sulla diagnosi precoce, perché è fondamentale.
0: E se voi trovate, Govoni, qualcosa che non va, come procedete? Comunicate al paziente, poi lo inserite
11: paziente,
0: immediatamente?
11: Sospetto, lo, sì, prendiamo in carico qui al San Camillo, ma come nelle altre aziende dove lavora il professor Sanguinetti, all'IFO, il centro oncologico, sì, il policlinico, ci sono dei percorsi ben codificati, multispecialistici, che prendono in carico il paziente a 360 gradi dall'inizio fino alla riabilitazione. Noi collaboriamo col dottor Rocco, che è il gruppo degli otorino-laringoiati, sì, chirurghi plastici, con gli oncologi e radioterapisti. Ovviamente il paziente viene preso in carico dalla struttura, non ha più necessità di trovare poi il successivo specialista per tutto il programma di cura, ma la diagnosi precoce consente di curare la malattia. Quindi il messaggio positivo è: se intercettiamo il tumore in una fase precoce, già la semplice chirurgia e un intervento magari minimo invasivo può servire a curare completamente la malattia. Se invece il paziente arriva in stadio avanzato, come purtroppo continuiamo a vedere dei casi avanzati, che pazienti che si sono trascurati, che hanno sopportato, sì, il sintomo, e quindi la terapia diventa complessa, multimodale e estremamente costosa, e non sempre il risultato terapeutico è quello che ci aspettiamo, anche in termini funzionali. Quindi la diagnosi precoce è fondamentale, significa un'ottima prospettiva di guarigione per il paziente. E la diagnosi tardiva, nonostante le tecniche siano migliorate tantissimo, sì, anche da un punto di vista ricostruttivo, quindi otteniamo dei buoni risultati, però purtroppo la prognosi di un paziente in fase tardiva è sicuramente molto meno brillante.
0: Certo, come ci diceva anche il professor Sanguinetti.
11: Si può guarire,
0: certo. Allora, io volevo dare un po' di dati per capire nella sua integrità il fenomeno di cui stiamo parlando, perché nel 2022 in Italia sono stati stimati circa 9.750 nuovi casi di tumori cervicocefalici, con una prevalenza maggiore negli uomini, parliamo di 7.050 casi rispetto alle donne, e sono 2.700 i casi femminili. Ad oggi vi sono circa 57.900 persone con una diagnosi di tumore del distretto testacollo, escludendo però i tumori della laringe, di cui 36.100 uomini, 21.800 donne, sono dati Artium. Quindi vediamo insomma che c'è, è un tumore, come ci diceva prima Sanguinetti, che accorpa ma anche no, è raro ma non è raro. Quindi quando ci si trova forse in questa terra di mezzo, per il paziente diversa molto più difficile orientarsi. Volevo chiedere al dottor Rocco, che ci accennava un po' l'intervento chirurgico che viene fatto a volte con le neoplasie di testa e collo, e innanzitutto da che cosa dipende la scelta su come trattarle, e poi se ci sono delle novità in campo chirurgico per la cura di questi tumori.
12: Ma la scelta dipende, come abbiamo detto, dalle condizioni del paziente, sì, dalla sede e dalle dimensioni. Da che cosa dipende la domanda, ripeta la domanda un attimo.
0: Sì, la scelta su come trattare queste neoplasie, da che cosa dipende? E poi se ci sono delle novità in campo chirurgico.
12: Allora, le novità in campo chirurgico in questi ultimi 30 anni sono state date soprattutto dalla microchirurgia ricostruttiva, cioè sì, la possibilità di prelevare lembi, parti del corpo con i vasi sanguigni che lo nutrono, che lo mantengono in vita, e portarli laddove viene asportata la neoplasia. Abbiamo detto che la zona dove questi tumori nascono sono zone estremamente complesse, perché contribuiscono alla comunicazione, quindi sono zone dove la socialità del paziente viene comunque compromessa, quindi
0: certo,
12: ricostruire, ripristinare la forma e la funzione della parte asportata è assolutamente fondamentale, e questo fino a 30 anni fa non era possibile. Quindi interventi che prima non erano compatibili con la vita, perché determinavano menomazioni comunque troppo invalidanti, adesso sono assolutamente possibili. Poi, per esempio, alcune tecnologie come il laser ad anidride carbonica consente di operare molti tumori della laringe attraverso la bocca sotto controllo microscopico, senza sì, minimamente effettuare incisioni esterne, quindi estremamente poco invasivi. Oppure la chirurgia robotica, che chiaramente non è, come si potrebbe immaginare, una chirurgia effettuata da una macchina autonoma, ma è semplicemente una chirurgia che guidata, è uno strumento che guidato dal chirurgo consente di raggiungere zone altrimenti non raggiungibili, come per esempio la base della lingua, che prima era una zona, un distretto chirurgico estremamente difficile da raggiungere, perché non era approcciabile né dal cavo orale, quindi dall'esterno, né dagli strumenti con cui si operano le neoplasie del collo nella parte più profonda.
0: Quindi è più facile arrivare. Allora, io propongo a tutte e tre i nostri ospiti, il professor Sanguinetti, Flavio Govoni e Alberto Rocco, facciamo insieme una piccola pausa musicale, poi ritorniamo con le domande dei nostri ospiti in studio. La

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere, le 9:49 minuti. Stiamo parlando dei tumori testa-collo, di una campagna di prevenzione che si svolge in Italia sull'onda europea, perché dobbiamo arrivare in tempo a individuare quali sono i problemi che abbiamo. Allora, io vorrei che i nostri ospiti rispondessero a delle esigenze che arrivano proprio dai messaggi degli ascoltatori, che ci chiedono di ripetere i nomi di questi tumori. Vi ricordo che con noi il professor Giuseppe Sanguinetti, sono in collegamento telefonico il dottor Flavio Govoni e il dottor Alberto Rocco. Govoni, ci vuole ripetere lei i sintomi?
1: I sintomi si interessano ovviamente il cavo orale, quindi possono essere le ulcere, la malattia oncologica più frequente, il carcinoma squamoso della cavità orale e dell'orofaringe, e quindi ulcerazioni, placche biancastre persistenti, dolore alla deglutizione, gonfiore della lingua. Questi sono i sintomi principali che interessano il cavo orale. Le nodularità che possono comparire a livello delle ghiandole salivari o dei linfonodi del collo. Per i tumori della laringe risponderà meglio il dottor Rocco, come ovviamente c'è un organo che ha una funzione vocale, per cui ci sono disturbi della fonazione, e i tumori che interessano il naso spesso danno sensazione di ostruzione o sanguinamento. Quindi non sottovalutare questi sintomi, farsi vedere per lavorare anche dai colleghi odontoiatri che collaborano molto con noi maxillofacciali, quindi ci mandano pazienti ancora in fase precoce. Oppure chiedere una visita con l'otorino per quanto riguarda appunto il naso e la laringe. Sono disturbi che spesso vengono trascurati perché il paziente magari comincia per il caso del cavo orale a fare degli sciacqui, delle applicazioni, rimanda la visita considerando magari la struttura sanitaria poco accessibile, ed è per quello che cerchiamo con queste campagne di fare in modo di avere le porte aperte, far capire alla gente che non è difficile prenotare. È meglio una visita inutile che una visita
0: senza dubbio. E sulla campagna io ripasserei la palla al professor Sanguinetti sul messaggio che deve arrivare forte e chiaro rispetto alla prevenzione primaria. Professore.
2: Assolutamente, non abbiamo la presunzione di curare o individuare tutte le lesioni di quest'anno in una settimana, quindi quello che è importante è diffondere la parola che queste malattie vanno prevenute con stili di vita adeguati, quindi rinunciare o quantomeno minimizzare l'uso dell'alcol, non fumare, vaccinarsi per l'HPV, che è molto importante, quindi per il papillomavirus, e questo riguarda ovviamente gli adolescenti, perché l'infezione viene contratta in quegli anni, cioè non viene contratta un'ora prima o un anno prima dell'evidenza del tumore. Sono situazioni che si cronicizzano e che si portano dall'adolescenza.
0: Certo.
2: Sono tumori, come diceva il collega, il più delle volte con un inizio insidioso e subdolo. Per esempio, la metà dei tumori da papilloma si manifesta con un gonfiore nel collo. Quindi non sottovalutiamo, come dice la campagna, un sintomo come ad esempio il gonfiore del collo che persiste per tempo, anche a volte senza dare nessun problema, quindi indolente.
0: E invece, professor Rocco, torno con lei da un altro ascoltatore che mi domanda: ma sono tutte patologie legate al papillomavirus?
3: No, assolutamente no. Le infezioni del papillomavirus determinano, cronicizzandosi negli anni, i tumori dell'orofaringe, cioè della parte, diciamo, in fondo alla bocca, della gola.
0: Sì.
3: I fattori di rischio invece fondamentali nel nostro distretto sono soprattutto fumo e alcol.
0: Sì.
3: E anche questo differenzia la sottosede del tumore, per esempio nei fumatori. Il tumore principale è quello delle corde vocali, perché la colonna di fumo che passa dalla bocca ai polmoni come primo ostacolo trova proprio la barriera delle corde vocali, che si pongono, diciamo, in maniera perpendicolare al flusso del fumo. Nei bevitori invece sempre tumori della gola, della laringe, però in un altro sottodistretto più alto dell'epiglottide. E quindi nei fumatori il primo sintomo che deve mettere allarme è la disfonia, cioè un abbassamento di voce che dura per più di 3 settimane e tende a non guarire o addirittura a peggiorare. Nei bevitori invece soprattutto la disfagia, cioè la difficoltà a deglutire, laddove passa l'elemento, diciamo, nocivo, si determina nel tempo la trasformazione neoplastica.
0: È chiaro. Allora, velocemente facciamo ascoltare un WhatsApp audio. No, mi dicono dalla regia che non riusciamo come tempi a farlo sentire, e quindi torno ai nostri messaggi scritti. E un altro ascoltatore dice: questo tipo di tumore, ci state informando che è legato al fumo e all'alcol. Per poter dire io non rischio, da quanto tempo bisogna per dire che non rischio, scusatemi, mi sono confusa, da quanto tempo bisogna aver smesso di bere alcol e fumare? Per mia fortuna non fumo, non assumo alcolici, ma in famiglia qualcuno abusa del fumo. Professor Sanguinetti.
2: Non c'è un giorno magico in cui, diciamo, sparisce il rischio. È ovvio che più ci allontaniamo dal giorno in cui si è smessi di fumare, più il rischio diminuisce. Normalmente si considera, diciamo che l'unità di misura è l'anno, e si misura almeno una decina d'anni per diminuire sensibilmente il rischio.
0: Allora, io ringrazio i nostri ospiti, Giuseppe Sanguinetti, Flavio Govoni, Alberto Rocco, per essere stati con noi e averci sensibilizzato rispetto a queste patologie che abbiamo capito sono subdole, da dover prendere immediatamente per avere maggiori possibilità di guarigione. Prima si agisce, vero professore?
2: Assolutamente.
0: E prima abbiamo possibilità di guarire, e poi dobbiamo stare attenti a qualsiasi cambiamento, qualsiasi segnale. Io credo che profondamente lo sentiamo fisicamente se qualcosa sta cambiando, quindi dobbiamo ascoltare queste sensazioni. Grazie ai nostri ospiti. Prima di salutarvi vi vogliamo ricordare che questa è anche la settimana della scienza a Frascati, e fino a sabato 26 settembre decine di eventi con scienziati, ricercatori, laboratori, spettacoli saranno dedicati alle scuole e al pubblico di tutte le età. Noi ci fermiamo qui, un saluto da Viviana Verbi Barro e dalla squadra di lavoro. In redazione Laura Nerozzi e Valeria Fatone, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi abbiamo avuto Emanuele Di Cavio. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Al via oggi a New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, evento che arriva in un periodo di crescenti tensioni internazionali tra guerre, sicurezza, crisi climatica. Occhi puntati in particolare sul capo della Casa Bianca, il corrispondente.
3: Il presidente Trump sarà il secondo a parlare tra i leader mondiali all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Prima toccherà a Lula per il Brasile per consuetudine decennale. L'inquilino della Casa Bianca è fiero avversario di un sistema onusiano che considera poco democratico e inconcludente, ma ci sarà, a differenza per esempio del russo Putin o del cinese Xi Jinping. Ieri ha visto il sindaco di New York Mamdani, unico democratico socialista al quale riserva complimenti e aperture di credito. Poi il francese Macron, che ha commentato colloquio costruttivo sulle guerre. E c'è attesa per il faccia a faccia con l'ucraino Zelensky. L'Italia è rappresentata dal vice premier e ministro degli esteri italiani che annuncia: vedrò il mio omologo iraniano Araghchi, perché va mantenuto il dialogo anche nel disaccordo. Ieri a New York la firma di Tajani e Rubio di un memorandum d'intesa sui minerali critici. Il segretario di Stato definisce il nostro paese un grande partner. Il responsabile della Farnesina commenta: accordo fondamentale per garantire alle nostre imprese l'approvvigionamento di materie prime, dimostra la solidità della cooperazione transatlantica. Poi esprime apprezzamento per la ripresa della mediazione di Washington verso una pace giusta in Ucraina e per l'impegno nel dialogo Israele-Libano. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Diciamo appunto di Ucraina, della crisi degli UTI, al centro dell'Assemblea Generale, ancora attacchi reciproci questa notte sul fronte Kiev-Mosca, quattro morti per i raid russi contro magazzini e un'impresa a Dnipro. Droni di Kiev hanno invece attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara, grave incendio nell'impianto. E c'è una nuova strage di civili in Yemen, un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, almeno 8 i feriti. La cronaca: un'educatrice di un asilo nido di Roma è stata sospesa su decisione del tribunale perché accusata di aggressioni fisiche e verbali nei confronti dei bambini che frequentano la struttura. Come testimoniato dalle intercettazioni audio e video, colpiva i piccoli con schiaffi, li strattonava in modo brusco. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale di cui venerdì scorso è stato vittima un 12enne a Torino. È un giovane di 20 anni, aveva attirato il ragazzino in un parco con la scusa di un giro in monopattino e la promessa di un dolce. La denuncia era partita dalla famiglia alla quale il 12enne aveva raccontato l'accaduto. E sempre in Piemonte, vicino a Domodossola, è finito in manette anche il 44enne pluripregiudicato, accusato del tentato femminicidio della sua ex compagna.
4: È sulla relazione tra la vittima, una ragazza di 29 anni, e l'aggressore, il suo ex compagno di 44 anni, che si stanno concentrando le indagini sul tentato femminicidio avvenuto domenica sera a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Dopo un anno di relazione, finita da poco, l'uomo aveva chiesto un incontro per parlare del rapporto tra i due. La donna, che si era trasferita nel paese al confine con la Svizzera dalla madre e aveva già segnalato in passato i conflitti nella coppia, ha accettato, ma nel mezzo della discussione il 44enne ha estratto un coltello da cucina e l'ha colpita 2 volte al ventre prima di andarsene in auto. La ricerca dell'uomo, partita immediatamente, ha coinvolto diversi distretti di polizia. Quando è stato ritrovato a tarda notte, l'uomo era a Novara, a 130 km dalla scena del crimine. Ora è in carcere in attesa delle indagini, mentre la ragazza, trasportata in elicottero all'ospedale di Novara, è ancora in prognosi riservata, ma fuori pericolo di vita. Torino, Andrea Vignali, GR1.
2: Il meteo, le regioni meridionali alle prese con il maltempo. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su diverse zone di Calabria e Sicilia. Cielo sereno nel resto del paese. È stata rinnovata anche per il 2026-2027 la carta dedicata a te, con il contributo spesa pensato per le famiglie, con un ISEE fino a 15.000 euro. Costo per lo Stato 1 miliardo in 2 anni. Garantirà 500 euro all'anno da spendere per beni di prima necessità. Sul suo funzionamento sentiamo la Ministra del Lavoro, Marina Calderone.
5: Chi ha la card non deve fare nulla, perché gli elenchi sono gestiti direttamente dai comuni, quindi non c'è bisogno di fare un'altra domanda. È una prestazione che in questo caso va in automatico.
2: Musica, prosegue il tour nei palasport e nelle arene di una delle artiste più amate in Italia.
6: Quante volte ti ho cercato?
2: Dopo la tappa Gala di ieri alla Reggia di Caserta, Giorgia si esibirà il 24 settembre a Roma, il 28 all'Arena di Verona, il 3 ottobre a Milano. I suoi fan intanto si preparano a un'altra sorpresa, l'uscita il 16 ottobre di G+1, nuova versione dell'ultimo album di Giorgia, con versioni live e brani inediti. Sono le 10 e 5 minuti, restate su Radio 1, il GR torna come sempre alle 11.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 22 settembre, io sono Annalisa Chirica, questo è in Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi il direttore di Libero Alessandro Sallusti. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno.
1: E poi c'è con noi Toni Capuozzo, scrittore, inviato di guerra. Buongiorno Toni.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora, direttore Sallusti, partirei dalle parole pronunciate ieri ad Amatrice, la scuola simbolo straziata dal terremoto, questo piccolo comune del Lazio del 2016. Il Presidente della Repubblica ha scelto questo luogo simbolico per l'inaugurazione dell'anno scolastico e ha parlato della scuola, di una scuola aperta a tutti, di una scuola che eviti i ghetti, della scuola che è integrazione, che deve creare legami. Allora, le voglio chiedere, insomma, oggi i giornali si soffermano su questo, cioè dobbiamo ascoltare un riferimento in queste parole anche alle misure annunciate a Phoenix dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di un decreto che potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri già questa settimana per imporre il divieto di burka in classe, il tetto del 30% di ragazzi stranieri nelle aule italiane. Tu hai visto una eco, in qualche modo riferimento a queste misure?
4: No, io credo che le parole del Presidente della Repubblica siano assolutamente opportune, le sottoscrivo dalla prima all'ultima riga e credo, anzi sono sicuro, che il decreto a cui facevi riferimento va esattamente in quella direzione. La definizione di integrazione è molto precisa. L'integrazione è l'insieme dei processi che permettono a una persona, a un gruppo, di entrare a far parte di una nuova comunità, adattandosi e partecipando alla vita comune. Questo dice il dizionario, la parola integrazione. Allora è ovvio che se in una classe ci sono 9 bambini che non parlano l'italiano e uno solo che parla l'italiano, non ci può essere alcun tipo di integrazione. Viceversa, se ci sono 3 bambini che non parlano bene l'italiano, che siano di colore di pelle neri, gialli, bianchi, non conta assolutamente nulla, se ne sono 2 che non parlano italiano e 8 che parlano italiano, quei 2 bambini si integreranno molto meglio e molto più velocemente. Una bambina che va a scuola velata farà molta fatica a integrarsi nella nostra comunità. Quindi bravo Mattarella che dice no alle scuole ghetto, brava Meloni che cerca di evitare le scuole ghetto, le classi ghetto, cioè quelle classi dove vengono raggruppati dei bambini che non parlano bene l'italiano e quindi faticano ad apprendere la nostra cultura, la nostra storia, le nostre tradizioni e quindi non si integreranno mai.
1: Oggi sul Corriere della Sera Sallusti c'è un'intervista al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara che dice la norma non riguarda chi conosce l'italiano e poi dice anche mi preoccupa molto, lo chiama il white flight, cioè la fuga dei bianchi, un fenomeno a livello mondiale ma che riguarda anche l'Italia, dice il ministro Valditara. Se riduciamo a percentuali equilibrate la presenza di studenti che non parlano la nostra lingua, gli altri studenti potrebbero tornare.
4: Beh, è ovvio, perché il problema della lingua, che uno dice boh, il problema della lingua cosa c'è? No, il problema della lingua è fondamentale per relazionarsi dentro con una comunità. Se io e te parliamo 2 lingue diverse non ci capiremo mai. Allora giustamente Valditara dice guardate che non è una questione di pelle, è una questione di capacità di inserimento e quindi di apprendimento della nostra lingua e attraverso la nostra lingua di integrazione. Io sono convinto che l'integrazione è come una ricetta di cucina, se sbagli le dosi il soufflé si sgonfia e diventa indigesto per chiunque. Quindi è stata spacciata dall'opposizione come un provvedimento razzista, in realtà è esattamente l'opposto. cioè evitare il razzismo, evitare che si formino delle classi esclusivamente di bambini stranieri che inevitabilmente, non per colpa loro, rallenterebbero e rallentano tuttora l'apprendimento di quei pochi compagni di banco italiani. Insomma, a me sembra un provvedimento di assoluto buonsenso e che va esattamente laddove chiede di andare il presidente Mattarella.
1: Tony Capuozzo, mi interessa anche il tuo parere, tu sei un profondo conoscitore dell'Italia del nord-est, insomma in queste zone più industrializzate, Mestre, Monfalcone, ci sono delle scuole con una massiccia presenza di bambini stranieri o di seconda generazione che hanno difficoltà con l'italiano.
2: Certo, a me sembra che questi provvedimenti siano ispirati a principi giusti, che sono quelli di favorire l'integrazione, e che le polemiche spesso siano di natura squisitamente politica e spesso pregiudiziali. Io persino l'intervento del presidente Mattarella, insomma, l'ho trovato un po' malizioso. Io credo che sia ovvio agli occhi di chiunque che se tu in una classe c'è una maggioranza di un numero molto alto di studenti che non parlano l'italiano, qui conta la padronanza, faranno comunella tra di loro e sarà più difficile integrarli. È altrettanto ovvio quello che sta succedendo in modo naturale, senza nessun decreto che lo stabilisca, che in una classe in cui c'è una forte presenza di ragazzi che non parlano o parlano male l'italiano, i programmi vanno a rilento e i genitori di bambini italiano parlanti, chiamiamoli così, li spostano in istituti dove la proporzione è diversa. È questo che crea i ghetti, anche in e questo succede ad esempio a Monfalcone, succede in qualche scuola di Mestre, succede in qualche scuola di Udine. È la situazione così com'è, che è di una finta accoglienza e di un'integrazione di principio che poi invece mette il bastone tra le ruote, un processo di integrazione che va costruito, non è solo un po' come l'immigrazione, non è solo capo le porte, bene, sei buono, la cosa è fatta e te ne frega poi se vanno a dormire nelle baraccopoli o quello che fanno. Oltretutto quello che viene trascurato è che l'integrazione costa, no? Perché vuol dire che devi prendere degli insegnanti di sostegno, se vuoi non fare rallentare il programma, che lavorino delle ore supplementari con i ragazzi che fanno fatica con l'italiano. L'integrazione costa perché tutti quanti diciamo poi i buoni principi, il rapporto scuola e famiglia. Ma se le madri non parlano italiano, perché in quelle famiglie è previsto che la donna stia a casa e che non impari l'italiano, perché l'italiano è un'influenza pericolosa, è difficile ovviamente. E anche lì si tratta di contare su mediatori culturali. Insomma, costa. Se vogliamo un'integrazione occorre lavorarci con misure come queste di cui stiamo parlando e investendo soldi che in futuro serviranno a avere delle comunità più integrate.
1: Direttore Alessandro Sallusti, quanto pesa su queste misure annunciate dal Presidente del Consiglio Meloni la competizione a destra con Roberto Vannacci? Peraltro oggi Roberto Vannacci fa una lunga intervista al Foglio, ribadisce le sue posizioni filorusse, dice che desidera incontrare il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che non è un antisemita perché dice Vannacci ho lavorato con gli israeliani nel mio passato e poi dice anche di avere contatti col Movimento 5 Stelle. La competizione a destra, Sallusti, quanto pesa in queste misure del governo?
4: Allora, guarda, provvedimenti tipo quello di cui stiamo parlando, il ministro Valditara, il ministro dell'istruzione Valditara, li ha in agenda dal primo giorno del suo mandato, così come tutto ciò che attiene alla sicurezza. L'Italia, credo che questo governo ha proposto e fatto, credo, 6 decreti sicurezza o forse addirittura di più. Se una sana competizione a destra accelera il programma delle destra, ben venga la competizione. A me non interessa se una cosa di una destra liberale, ovviamente mi riferisco a una destra liberale, viene firmata chiamata da Vannacci, dalla Meloni o da Valditara, a me interessa che venga fatta. Le dinamiche attraverso le quali viene fatta sono, diciamo così, affari loro, ben venga. Poi la competizione dentro ogni organizzazione sociale, quindi anche politica, è una cosa sana, non è una cosa brutta. A me fa un po' ridere che dicono, no, togliere il bollo è una mancia elettorale, ma qualora anche fosse una mancia elettorale, pensiamo a chi non paga più il bollo, che non si pone il problema del perché non lo pago più, non lo pago perché è una mancia, non lo pago perché si va all'elezione, non lo pago perché la Meloni sta competendo con Vannacci. L'importante è che non lo pago. E la cosa un po' così suggestiva è che la sinistra, invece di occuparsi dell'utilizzatore finale del provvedimento, cioè di chi non paga il bollo, si occupa a monte del perché viene fatto. Ma chi se ne frega del perché viene fatto? L'importante è che io non pago più il bollo.
1: Ecco, bollo ciao, no? Ha detto domenica Giorgia Meloni a Phoenix. Però tornando a Vannacci, Capuozzo, mi interessa invece appunto sulle posizioni rispetto alla Russia. L'intervista che ha fatto al Foglio evidenzia alcune assonanze, no? Tra Futuro Nazionale, Movimento 5 Stelle. Si è conclusa l'elezione della Camera Bassa del Parlamento Russo, della Duma, e la novità è che entrano decine di veterani della guerra. Lo zar, chiamiamolo per quello che è, il presidente Vladimir Putin blinda il Parlamento. E come dobbiamo interpretare questo segnale?
2: Guarda, io credo che sulla vita politica in Russia abbiamo tutti quanti, almeno la stragrande maggioranza di noi, legittimi sospetti di chi guarda a qualcosa che lascia molti punti interrogativi sulle elezioni, sulla democraticità del confronto, sulla natura dei partiti politici, sul trattamento che viene riservato agli oppositori. Però non possiamo avere una doppia morale. Zelensky dall'altra parte del fronte ha un mandato che è scaduto da qualcosa come 2 anni, le elezioni non si tengono perché è un paese in guerra. Beh, è un paese in guerra come, esattamente come la Russia. I partiti di opposizione in Ucraina sono liberi di dibattere la conduzione della guerra, la conduzione, l'inizio di negoziati. No, sono stati messi fuori legge. Cioè, io credo che molto del modo in cui guardiamo oggi la Russia, no, non sia la giusta critica, legittima, doverosa, è il paese che ha mandato a morire a Napolitokia, ma insomma sia... faccia parte di un armamentario teso a far convincere che la Russia è il nemico numero uno e che questo legittima che l'Europa debba armarsi, che l'industria tedesca debba risollevarsi grazie alla produzione di armi e che la percentuale del PIL che deve andare al riarmamento dei singoli paesi debba elevarsi, in modo, insomma, francamente da doppia morale guardare
1: Alessandro Sallusti, tornando alla politica nazionale, ieri c'è stata anche l'intervista al podcast di Fedez, Mister Mara, Pulp Podcast, a Beppe Grillo, che ha chiarito che non ha intenzione di presentare una lista alle politiche, ha detto non ho il potere di fondare un partito, però ha anche rivendicato la paternità di quello che era il Movimento 5 Stelle delle origini, ha detto sono stato estromesso, ha sbertucciato Giuseppe Conte definendolo il reverendo Jones che sussurra ai cavilli, e ha detto dovrebbe avere il suo simbolo con il suo stemma. Come ha interpretato questa intervista?
4: Allora, se, lasciami dire, aggiungere.
1: Per il suo simbolo con il suo stemma, come ha interpretato questa intervista?
4: Allora, se, lasciami dire, aggiungere quello che ha detto.

0: stelle, l'acqua, tutte cose bellissime, meravigliose. C'è un piccolo problema, sono cose irrealizzabili o quantomeno cose che non funzionano così come erano state declinate. Tanto è vero che per sopravvivere a se stesso i 5 Stelle hanno dovuto cambiare completamente questi loro dogmi, rinunciare ai loro dogmi, uno non vale più uno, le alleanze si possono fare, eccetera, eccetera. Quindi Grillo è rimasto quel simpatico, cioè è anche simpatico sognatore, che ha illuso gli italiani che un paese può essere governato attraverso delle utopie. Quindi io, come dire, tra Grillo e Conte certamente mi è più simpatico Grillo, però non è con la simpatia che si tiene in mano, si tiene in mano un partito e soprattutto che si governa un paese. Tanto è vero che il governo dei 5 Stelle è stato fallimentare da tutti i punti di vista e sono passati velocissimamente dal 34% al 10%. E quindi niente, Grillo è un oggetto, è un corpo estraneo alla politica, che dice cose anche alcune condivisibili ma assolutamente irrealizzabili.
1: Toni Capuozzo, ieri si è tenuto un vertice della difesa a Palazzo Chigi, il governo valuta di rimodulare il nostro impegno militare in Arabia Saudita, anche perché ricordiamo negli scorsi giorni è stato distrutto un jet Eurofighter italiano presso la base saudita di Taif da parte appunto degli Houthi. Che cosa sta accadendo?
2: Sta accadendo che c'è una situazione molto confusa. Gli stessi Houthi hanno sottolineato che l'aereo italiano non era un bersaglio cercato, diciamo. Il bersaglio grosso è in generale per gli Houthi l'Arabia Saudita. Noi siamo lì, militari italiani, con un'altra funzione, che è una funzione di appoggio alla coalizione nel confronto con l'Iran, nel confronto della vecchia lotta con l'ISIS e quant'altro, mentre invece è rivolta agli Houthi, quella nostra presenza militare navale non molto robusta, insomma, che per proteggere il naviglio mercantile italiano che passa attraverso le acque antistanti le coste controllate dagli Houthi. Io credo che dobbiamo abituarci, io credo illusoriamente sedotti da una parola, la parola magica, pace ed equilibrio. Dobbiamo abituarci a vivere in un mondo in cui il disequilibrio, il franare delle alleanze, le mutevolezze, i confronti cosiddetti asimmetrici, no? Gli Stati Uniti hanno bombardato nella primavera dell'anno scorso per 50 giorni gli Houthi, 50 giorni di bombardamenti, e quelli sono più vivi che mai perché hanno un modo di combattere che assomiglia più a quello sparso e disordinato delle guerriglie che non quello degli eserciti normali. L'Iran stesso sembra l'araba fenice che risorge ogni volta. Io credo che dobbiamo abituarci ad anni, non a giorni o settimane o a mesi, di disequilibrio, fino a quando non si troverà un equilibrio che assomigli a quello della vecchia Yalta, e da una parte del tavolo ci saranno gli Stati Uniti, governati da chi saranno governati al momento, la Cina e probabilmente la Russia.
1: Alessandro Sallusti, che cosa accade nel campo largo? Perché insomma Giuseppe Conte ha tenuto la sua manifestazione programmatica Nova lo scorso weekend, quasi il 92% degli iscritti hanno votato per lo stop degli aiuti militari all'Ucraina, poi aveva scritto una lettera a Repubblica criticando la cultura woke, no? Quindi sembra dare segnali di una sempre maggiore autonomia e voglia di protagonismo anche rispetto a Elly Schlein.
0: Ma guarda, sta succedendo una cosa abbastanza bizzarra, anche se, come dire, non nuova in quel mondo variegato della sinistra. Innanzitutto sta succedendo una cosa contro natura, cioè che, a proposito di minoranze e maggioranze, che una minoranza, le 5 Stelle sono minoranza dentro al campo largo, pretende di comandare, no? Cosa che proprio non esiste in nessuna organizzazione sociale, non esiste in natura. Comanda la maggioranza nel rispetto e in accordo con la minoranza, ma l'idea che un partito del 10% possa comandare su un partito del 22% che è il PD è abbastanza bizzarro. Dopodiché non c'è nessuna convergenza sui temi fondamentali di politica estera, ma non solo, io propongo agli amici del Campo Largo di fare un accordo di

0: dicendo mandiamo le armi all'Ucraina, ma armi giocattolo. Così il PD può dire di aver mandato le armi e i 5 Stelle possono dire che non armiamo.
1: Dici come soluzione di compromesso?
0: Come soluzione di compromesso, perché non ne vedo un'altra, non vedo un'altra soluzione. La cosa che mi preoccupa è che una coalizione così messa possa governare un paese come l'Italia, che è un paese che ha un suo perché, sì, dentro, e questo è abbastanza preoccupante.
1: Tony Capozzo, un minuto, che siamo in chiusura. Giuseppe Conte ha parlato anche dei rapporti con Israele durante la conferenza programmatica, ha detto che se le 5 Stelle torneranno al governo stopperanno, bloccheranno la cooperazione militare commerciale con Israele.
2: Ma credo che sia intanto qualcosa è strano, perché credo che sarebbe l'Italia a perdere qualcosa nel troncare i rapporti con Israele. Lo trovo assolutamente. Quindi il problema non è il predicare l'esistenza dei due Stati o addirittura riconoscere uno Stato di Palestina, che al momento non c'è, ma costruirlo, questo Stato in cui i palestinesi possono vivere in pace. E una misura del genere sarebbe esattamente premiale. Tu prova a pensare come se fossimo di Hamas, cosa diresti davanti a questa posizione dei 5 Stelle diventati forza di governo? Vedete, il 7 di ottobre è servita.
1: È una amara constatazione, peraltro torneremo insomma a parlarne fra pochi giorni con l'anniversario del 7 ottobre. Io ho esaurito il mio tempo, ringrazio il direttore di Libero Alessandro Sallussi, ringrazio Tony Capuozzo, in redazione Roberta Genuini, la parte tecnica Giovanna Insardi, regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
2: Tale e Quale Show, domani alle 21.30 su Rai 1.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira. Mobilità, partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove un incidente provoca 3 km di coda tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per 6 km tra Orcofellino e Pietra Ligure verso Ventimiglia. Andiamo in A12 Genova-Rosignano, code tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova a causa di un incidente. Ci spostiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, dove si registrano 2 km di coda tra via Fiorentini e la tangenziale S in quest'ultima direzione. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Napoli, con code tra Vomero e Capodimonte in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine 2 km di coda in A14 tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona a causa di un incidente. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12.25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Formato famiglia, generazioni a confronto.
4: Buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati all'ascolto da Diana Alessandrini. Wow, mamma mia, che emozione, incredibile, ma la settima stagione ancora ci si emoziona ad essere qui con voi. Quest'anno tra l'altro da R1T, lo studio fantasmagorico di Radio 1. Allora, ci saremo, la novità di quest'anno, il martedì e il venerdì con i nostri esperti, lo sapete, per raccontare le sfide a cui si trovano di fronte le famiglie, tra emergenza educativa, educazione emotiva e di genere, nuovo maschile, le sfide dei nuovi papà, l'universo mamme, tra soddisfazioni, rinunce, problemi. E poi il venerdì ci sarà una rubrica dal titolo Adesso che faccio? Lo psicologo risponde ai genitori in crisi. Potete cominciare a mandare le vostre domande, le richieste di consiglio, aiuto, lo potete fare con WhatsApp scritti e audio. Il numero è quello dell'anno scorso, 345 40 38 245, segnatevelo, questo è quello dedicato di formato famiglia, non il numero di Radio 1. Ve lo ripeto, 345 40 38 245. Vi risponderà il professor Giuseppe Lavenia in persona, psicologo, psicoterapeuta, non ho più bisogno di presentazione perché da oltre 20 anni si occupa di bambini, adolescenti e famiglie. Altra novità, lo sapete, noi crediamo che sia importante dare alle famiglie i giusti strumenti per comprendere i loro figli e che quindi ci sia bisogno di un'informazione corretta, non polemica, non polarizzata, insomma che fotografi fenomeni, che spieghi le parole, io direi soprattutto che scelga le parole giuste e che dia dati certi. E allora ogni martedì cominceremo così la trasmissione con il dato di fatto. E allora veniamo al tema di oggi, visto che l'anno scolastico è appena cominciato, cercheremo di guardare in prospettiva quello che ci attende come genitori nella relazione con i nostri figli, studenti, ponendoci degli obiettivi educativi, emotivi, civici per crescere appunto questi nostri ragazzi. 335 699 2949 e formato famiglia @rai.it.
5: Dato di fatto. Numeri, parole, fenomeni per conoscere i nostri figli e figlie.
4: Eccola la sigla del nostro approfondimento che faremo quindi ogni martedì in apertura di trasmissione con Marzia Camarda, scrittrice, divulgatrice, esperta di didattica e gender balance. Bentornata a Formato Famiglia.
6: Grazie, bentrovati, bentrovate.
4: Allora, visto che parliamo di scuola, cominciamo con i dati che riguardano la scolarizzazione in Italia. Quanti sono i ragazzi scolarizzati? Come si dividono tra i vari indirizzi?
6: Sì, allora, gli scolarizzati in Italia sono 7 milioni e 900. Un dato interessante è che in 5 anni sono diminuiti di circa 560.000 unità. Quindi in effetti iniziano a vedersi gli effetti di quello che è chiamato l'inverno demografico. Ma il dato interessante è che, parlando di scuole secondarie, c'è una suddivisione ancora molto netta di genere per gli iscritti. Per esempio, il 70% delle persone iscritte al liceo classico è una ragazza. L'88% delle iscritti al liceo delle scienze umane è sempre una ragazza e il 90% addirittura per chi si occupa di musica, per le musiciste. Mentre il liceo scientifico è quello che propone un livello più equilibrato, 51% di maschi e 49% delle femmine, mentre negli istituti tecnici c'è una schiacciante maggioranza di maschi. Questo indicatore, secondo me, è importante perché identifica come molto spesso i ragazzi e le ragazze siano instradati verso certe professioni molto prima dell'università, quando ancora i genitori hanno, diciamo, potere di scelta e li indirizzano in una certa direzione.
4: In un certo modo. A proposito di famiglia, mi ha colpito un altro aspetto che coinvolge proprio la famiglia, no? Nella scuola, riguarda il livello di istruzione. Leggo 22,8% dei giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandona precocemente gli studi a genitori con al massimo la licenza media. Cosa ci dice questo, Marzia Camarda?
6: Allora, questo è un dato veramente impressionante perché l'Italia, secondo l'OCSE, è tra i problemi, tra, diciamo, quelli che hanno problemi a far ascendere i ragazzi figli di non laureati. Quindi, per darvi un'idea, il 75% dei laureati in Italia è figlio di laureati. Vuol dire che esiste ancora un, diciamo, un potere, no? Che viene tramandato, un potere intellettuale, mentre chiaramente chi non ha diciamo, questa preparazione tende a dirottare anche studenti e studentesse bravissimi a istituti tecnici, a percorsi che portano ad approdare più velocemente alla professione, insomma al lavoro, ecco. Quindi è ancora difficile in Italia far diciamo, crescere la classe dirigente partendo da quelli che hanno meno censo, perché non è soltanto un problema di istruzione di partenza, ma è anche un problema di possibilità, perché se io iscrivo mio figlio al liceo scientifico, per esempio, vuol dire che mi prospetto già che poi farà l'università. Invece se ho meno mezzi e ho meno diciamo, possibilità di mantenerlo fino ai 25 anni, chiaramente propenderò per un percorso che lo porta più presto a lavorare.
4: Non c'è dubbio, l'imprinting familiare, quindi quanto conta. Abbandono scolastico precoce, dicevamo, si registra una distinzione di genere e se sì, con quale spiegazione e poi tutto questo verso anche che cosa indirizza una sorta di doppio binario, no?
6: Sì, questo è un altro dato molto interessante perché in realtà sono più maschi ad abbandonare la scuola piuttosto che le ragazze, sia per quanto riguarda l'abbandono esplicito, cioè non vanno proprio più a scuola, sia per quanto riguarda il cosiddetto abbandono implicito, cioè magari vanno a scuola lo stesso perché devono, scusate, scaldare il banco, così si dice, però in realtà senza maturare davvero quelle competenze. Questo perché probabilmente c'è proprio uno stereotipo di genere legato all'idea che tanto i maschi poi alla fine vanno a lavorare, no? Mentre per le ragazze c'è ancora il percepito che una buona istruzione possa dare dei vantaggi più avanti, insomma, in termini di occupazione. Anche se poi il dato quasi paradossale è che in realtà poi, anche se le ragazze sono sistematicamente più istruite, anche come numero di laureate sono molte di più, le donne per esempio sono il 24,9% delle laureate a fronte degli uomini che sono il 18,3%, ma in realtà i dati di occupazione mostrano che ci sono più diciamo più lavoratori uomini che lavoratrici donne. Quindi il grosso paradosso è che forse noi tendiamo ad assumere persone meno qualificate di quelle che abbiamo a disposizione.
4: Non c'è dubbio. Un'ultima veramente flash perché abbiamo 30 secondi e riguarda appunto anche una sorta di doppio binario che riguarda scuole private e scuole pubbliche e indirettamente in qualche modo l'abbandono scolastico, no? Quindi dove finiscono quelli che vanno via dalla scuola pubblica?
6: Questo è un altro dato molto interessante perché dei quasi 8 milioni di cui vi parlavo prima, 1.824.000 sono iscritte alla scuola privata. E già nel 1950 Calamandrei diceva che il fatto di essere iscritti a una scuola privata in realtà drena dei fondi dalla scuola pubblica, no? Perché anche le scuole private vengono sostenute dallo Stato. E allora che cosa succede? Che c'è un doppio binario di censo in cui chi può permettersi di accedere alla scuola privata anche per via delle rette che sono molto più alte magari garantisce ugualmente dei risultati ai figli e alle figlie, mentre chi non può permettersi questo percorso poi alla fine, diciamo, accede alla scuola pubblica e se per qualche motivo ci sono degli intoppi magari non ha proprio gli strumenti per accompagnare i ragazzi e le ragazze in un periodo che è anche un periodo difficile dal punto di vista psicologico.
4: Grazie.
6: Quindi certamente c'è questa indicazione.
4: Grazie davvero Marzia Camarda, ci risentiamo settimana prossima con il dato di
6: Grazie.
4: Fatto. Buon lavoro.
6: A presto.
4: E allora, per conoscere, per capire bisogna appunto conoscere quello che stiamo cercando di fare, e per affrontare un percorso di consapevolezza che parta proprio dall'importanza delle parole, lo sapete che questo è un tema per noi fondamentale, di consapevolezza anche esistenziale per capire insomma chi si vuole diventare, di consapevolezza civica per una cittadinanza attiva, responsabile con i propri figli, per guardare al futuro, a questo anno scolastico con un obiettivo condiviso. Ecco, per fare tutto questo abbiamo chiamato un grande scrittore, è un ex magistrato, Gianrico Carofiglio, benvenuto.
7: Grazie, buongiorno a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Carofiglio, l'abbiamo invitata perché il suo ultimo libro mi sembra una vera e propria, io la definirei lettera a cuore aperto ai ragazzi, ma anche ai genitori. Una chiamata non alle armi, ma insomma all'impegno civico per non accettare il mondo così com'è. Tra l'altro il libro si intitola Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. Perché questa urgenza di rivolgersi ai ragazzi dagli 11 anni di età?
7: È vero, il libro è nato per le ragazze e i ragazzi. Ne avevamo parlato con la casa editrice da un po' di tempo. Alla fine mi hanno convinto appunto a scrivere un libro destinato a ragazze e ragazzi, ma scrivendolo mi sono reso conto che in realtà era destinato a tutti. Il linguaggio è comprensibile alle ragazze e ai ragazzi, ma i contenuti penso che riguardino tutti quanti, perché io credo che il non rassegnarsi alle cose come stanno non possa, non debba riguardare soltanto chi è più giovane. Certamente è fondamentale per chi è più giovane, ma è un pezzo della qualità sostanziale della vita per tutti quanti.
4: Io leggo dal suo libro: l'istruzione non è riempire i secchi ma accendere i fuochi. Accendere un fuoco non significa trasmettere informazioni, significa creare una tensione, far nascere una domanda, mettere in moto un'energia che prima non c'era. Il fuoco non dà risposte, crea uno spazio in cui le risposte possono essere cercate insieme. Accendere un fuoco qui significa innescare la voglia di cambiare, significa ribellarsi. Ecco, caro figlio, c'è bisogno di un nuovo concetto di istruzione?
7: Sì, quella frase viene attribuita di volta in volta a Plutarco o al poeta Yeats o ad altri. Non abbiamo certezza su questa attribuzione, ma in realtà non è così importante, perché la frase in sé è molto bella. L'istruzione non è riempire i secchi ma accendere i fuochi, significa che l'istruzione, il trasferire le conoscenze, non significa trasferire del materiale inerte, significa accendere la curiosità e accendere il desiderio di cambiare le cose attraverso la conoscenza. Questo non vuol dire che le informazioni, le cosiddette nozioni, non siano importanti, lo sono, ma sono uno strumento piuttosto che un fine. Il fine è quello di imparare la tecnica, l'arte e anche l'allegria di cambiare il mondo.
4: Ecco, un altro dei ragionamenti fondanti di questo libro ruota intorno all'errore e l'invito a considerarlo in un modo nuovo, con attenzione e creatività. E lei scrive: a scuola l'errore viene punito con voti bassi che pesano sulle medie e l'autostima. In famiglia viene giudicato con sguardi delusi o rimproveri che lasciano il segno. Sui social viene deriso con una velocità e una crudeltà che fino a pochi anni fa erano impensabili. Il risultato è che molti smettono di provarci. Serve un'educazione che valorizzi il processo, non solo il risultato. Ecco, caro figlio, questa nuova forma mentis serve non solo a scuola, ma anche in famiglia?
7: Eh sì, la pedagogia dell'errore per me è quasi una ossessione, perché guardarsi dall'errore è un'ossessione dell'educazione contemporanea e in generale della vita contemporanea. Allora, io credo che noi dobbiamo abbandonare l'idea che l'errore sia un infortunio che è possibile o indispensabile evitare. L'errore è la nostra fondamentale modalità di conoscere il mondo, di conoscere quello che è ignoto, di esplorare l'ignoto e la complessità. Se non siamo abituati all'idea di sbagliare, di cadere, di rialzarci velocemente, di guardarci attorno, di imparare appunto da questi errori e da queste cadute, la nostra conoscenza rimarrà immobile, inerte, e saremo esposti, diciamo così, agli urti degli imprevisti appunto di questo mondo complesso. La differenza, le persone si distinguono non fra quelli che sbagliano e quelli che non sbagliano, le persone si distinguono fra quelli che sbagliano e negano agli altri e a se stessi di essersi sbagliati e quelli invece che ammettono l'errore e ogni volta che è possibile ne traggono profitto.
4: E dunque crescono, no? Lei scrive ancora: questo libro è un invito a guardarsi intorno con occhi diversi, a interrogarsi su cose che sembrano ovvie, a non dare nulla per scontato. Propone un percorso, un allenamento dello sguardo e del pensiero, un invito a coltivare una forma di lotta che non distrugge ma costruisce, che non cerca nemici ma senso di responsabilità. Ecco, quando l'ho letto io francamente ho immediatamente pensato alla cronaca di questi giorni che ci racconta l'ennesimo episodio, il gesto di questo tredicenne che ha accoltellato un insegnante in una scuola di Roma. Ecco, le chiedo anche come ex magistrato cosa crede sarebbe necessario fare con questi ragazzi.
7: Beh, questo è un tema che per la sua complessità supera la mia capacità di rispondere, diciamo, in poche parole. Due flash però mi sento di lanciarli. Da un lato c'è una questione di disattenzione sempre più diffusa e sempre più impressionante da parte dei genitori rispetto alle esistenze dei ragazzi e delle ragazze, che spesso sono invisibili fuori dalle famiglie e all'interno delle famiglie. E dall'altro c'è, sembra paradossale, ma spesso le due cose vanno assieme, un atteggiamento di iperprotezione che ha una componente narcisistica e significa sostanzialmente privare ragazze e ragazzi della capacità di imparare a stare al mondo, anche qualche volta sbucciandosi le ginocchia o con qualche piccola caduta.
4: Dicevo che il libro è un invito anche ai genitori, quindi non solo ai ragazzi, è una sorta di ripasso educativo sul valore appunto delle parole che costruiscono mondi e possono fare molto più male delle botte, no? Lo scrisse Carolina Picchio, suicida a 15 anni, la prima vittima di cyberbullismo. E allora dovremmo ricominciare da capo noi genitori a insegnare le basi del vivere civile, non so, ad esempio che non si assiste in silenzio a comportamenti discutibili. Penso, ecco, mi viene in mente Ed Sheeran, no? È rimasto in silenzio di fronte al licenziamento del rapper che apriva i suoi concerti perché aveva preso posizione in favore della Palestina.
7: Beh, direi che questo è uno dei temi fondamentali del libro. Non si rimane zitti di fronte al torto, non si rimane inerti di fronte all'ingiustizia, non si rimane indifferenti rispetto alle cose che nel mondo sono tante, ovviamente vanno male. Rivendicare il dovere di prendere parte, sostenere con chiarezza che uno dei mali sociali più dannosi è proprio l'indifferenza, credo che sia un pezzo fondamentale della nuova educazione dei ragazzi, ma me lo lasci dire, anche della nuova educazione degli adulti.
4: Eh già, la nuova educazione degli adulti. Davvero grazie per queste parole, Gianrico Carofiglio. Ricordo il suo nuovo libro, Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. Buon lavoro, e noi chiudiamo questa parte con Buon vento, Giovanotti e Alfa.

0: E allora su queste note riannodiamo il filo del discorso che abbiamo tracciato con Camarda, con Gianrico Carofiglio, sullo sguardo, no, sul futuro dei nostri figli di questo anno come occasione di crescita e consapevolezza. E il filo lo annodiamo a quanto è appena avvenuto sabato 19 in ben 30 città italiane, dove è stata celebrata la prima giornata nazionale dell'educazione emozionale promossa da Accademia Pedagogia Viva, e non solo, per riportare emozioni, relazione e benessere al centro dell'educazione. Ed è collegato con noi Paolo Mai. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Papà di quattro figli, fondatore dell'Escuelita Viva, fondatore dell'Asilo Nel Bosco, della Piccola Polis, è coordinatore pedagogico dell'Accademia della Pedagogia. Smetto perché altrimenti sto qui altre due ore, Paolo, eh? Quindi vado invece con tutto quello che ha fatto Paolo Mai, ma ci facciamo raccontare cosa avete fatto sabato nelle piazze, come è andata questa prima giornata nazionale dell'educazione emozionale.
1: È stata una giornata meravigliosa, uno di quei piccoli passi molto importanti, perché si sono attivate tante persone che hanno un orizzonte comune, quello di far abbracciare il cuore e il cervello, e quindi portare questo approccio di prendersi cura delle competenze emotive, dei bisogni emotivi, non solo per il benessere emotivo, ma anche per permettere al cervello di sviluppare il potenziale che ha. In 30 città italiane abbiamo fatto degli eventi rivolti sia a bambini che adulti, perché ci pare importante, come ricordava Gianrico Carofiglio, prenderci cura anche degli adulti intorno.
0: Prenderci cura un po' reciprocamente gli uni gli altri, crescere insieme, forse è questo, no? Anche alla base del pensiero che sta dietro l'educazione emozionale, sulla quale voi avete fatto un lavoro davvero grande, Paolo Mai. Come definiresti l'educazione emozionale? Come avete pensato di strutturare la legge che state portando avanti? È così, no?
1: Sì, innanzitutto mi piace dire che è una strategia educativa, vuol dire, non significa guardare con gli occhi a cuore i bambini, essere gentili, che pur sono cose preziose, significa avere un orizzonte chiaro, lo sviluppo delle competenze emotive, la risposta ai bisogni emotivi, fare una pianificazione flessibile, per carità, e valutarla. E la legge è orientata proprio a lavorare in maniera sistemica. Non crediamo che si possa fare educazione emozionale solo con il super esperto che entra dentro un'aula per un'ora a settimana. Crediamo che tutti gli adulti intorno debbano avere certe competenze per poter accompagnare i bambini, i ragazzi e le ragazze allo sviluppo di queste competenze, come l'autostima, l'empatia, che fanno la differenza nella vita.
0: Ecco, torno per un secondo alla giornata che avete trascorso, perché appunto ti chiedevo che momenti ci sono stati nelle città, e anche per capire come lavorate allo sviluppo, no, dell'educazione emozionale. Se ci dovessi raccontare uno dei laboratori, uno dei momenti più significativi di questa giornata, quale diresti?
1: Sono stati diversi, per esempio ad Arezzo con la Falciai Ginnastica abbiamo lavorato utilizzando il corpo e il movimento come veicolo per connettersi con quello che sentiamo. A Catania o ad Aosta abbiamo utilizzato l'arte. Sono diversi i linguaggi con cui si può fare questa cosa, e questo è molto importante.
0: Dicevamo una legge, dunque, una legge che in realtà la vostra rete, perché di questo si tratta, è già riuscita a introdurre nei paesi dell'America Latina, se non sbaglio, ma tu correggimi ovviamente. Quindi un lavoro internazionale di squadra, proprio, che si avvale di una rete che va ben oltre i confini dell'Europa, no?
1: Sì, si chiama RIEB, Rete Internazionale Educazione Emozionale e Benessere, sottolineo la parola benessere, nata all'Università di Barcellona ma diffusa ora in tutto il mondo, e siamo riusciti lo scorso anno a far sì che la Colombia diventasse il primo paese a dotarsi di una legge di educazione emozionale. Questo è importantissimo, perché l'educazione emozionale per ora si fa soprattutto in contesti di nicchia, e noi crediamo e vogliamo che sia un processo e una possibilità aperta a tutti. Diversi altri paesi, non solo in Sud America, stanno nel processo legislativo e a noi piacerebbe tanto che l'Italia fosse lo Stato che aprisse questa preziosa possibilità in Europa.
0: E certamente è un lavoro che state portando avanti. Ho un minutino per chiederti, tu che lavori in questo campo da anni, cosa vedi nella mente, nel cuore, nei sorrisi dei ragazzi che lavorano attraverso queste metodologie che voi tra l'altro avete anche, come dire, codificato attraverso un master, no?
1: Sì, nel master vogliamo proprio preparare delle persone che possano portare questo approccio nei diversi contesti educativi. Ormai sono passati più di 20 anni da quando abbiamo iniziato a lavorare su questo approccio. Ci stanno diverse ricerche che evidenziano non solo un maggiore benessere e una grande risposta ai problemi grandi che viviamo oggi legati ai disturbi legati all'ansia, alla depressione, alla violenza diffusa, ma soprattutto che migliorano anche il rendimento scolare, cioè fanno sì che il cervello, il quale ama la serenità e la gioia, possa veramente tirare fuori quel tesoro che c'ha e che tutti i ragazzi c'hanno.
0: E allora lavoriamo insieme per questo. Grazie Paolo Mai, abbiamo parlato della prima giornata dell'educazione emozionale. A risentirci, a presto, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro anche a voi, a presto.
0: La musica Wind of Change, Scott.

andando verso la chiusura di questa puntata. In redazione Graziana Vella, la parte tecnica Emanuele Di Cavio, in regia Francesco Galluzzo, al microfono Diana Alessandrini. Vi ricordo che potete riascoltarci su Rai Play Sound cercando Formato Famiglia, ci sono tutte le nostre puntate ovviamente. Noi torniamo venerdì, ve l'ho detto, con la novità di quest'anno, e cioè lo spazio dedicato a voi genitori in crisi. Potete cominciare a mandare i vostri quesiti con WhatsApp, audio e scritti. Vi ripeto il numero: 345 40 38 245. Vi risponderà in diretta ovviamente il professor Giuseppe Lavenia, esperto di relazioni familiari. Adesso la linea va al GR1, poi c'è Radio 1 Musica. Io vi aspetto venerdì alle 10:30. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse, sempre più alto!
1: E tu invece sei rimasta bassa.
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì!
3: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
5: tutti per Eurocash.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
3: Acqualete.
7: What up?
3: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
9: Papà!
8: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco, subito i dati Istat sul deficit, particolarmente importanti per quanto riguarda i conti pubblici e le regole comunitarie. Il punto in diretta qui in studio con Paola Nania.
4: Sì, buongiorno. Il dato fondamentale riguarda il rapporto deficit-PIL, perché non rientra sotto il 3%, che era la soglia necessaria per uscire dalla procedura di infrazione. Il dato è stato pubblicato poco fa dall'Istat, è quello definitivo. Subito è arrivato il commento del ministro dell'economia Giorgetti, che ha parlato di rammarico per la mancata uscita anticipatamente della procedura di deficit, ma ci riproveremo, ha detto il ministro, nel 2027. A te.
3: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite comincia oggi a New York. Al centro del dibattito le guerre in corso, la crisi climatica, le migrazioni.
5: La paralisi diplomatica è evidente rispetto alle più importanti crisi in atto, a partire dalle guerre in Ucraina e in Iran, con il fronte medio orientale che gli Houthi yemeniti hanno allargato anche all'Arabia Saudita e al Mar Rosso, senza dimenticare la striscia di Gaza, dove la tregua è ancora lettera morta. L'ONU è chiamata a ribadire il suo ruolo per rilanciare la diplomazia globale, ora in grande difficoltà. Oggi ad aprire gli interventi dal podio il presidente brasiliano Lula e poi Donald Trump, ma a margine c'è un fitto calendario di incontri bilaterali e non solo. Tra i faccia a faccia più attesi, quello di giovedì a Washington fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Si punta a un'intesa formale sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e sul prolungamento della tregua commerciale. Le intese tra Stati Uniti e Cina potrebbero pesare anche sulla scelta del successore di Antonio Guterres come segretario generale dell'ONU, che viene eletto dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza, dove le due superpotenze hanno diritto di veto. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: L'intervento di Trump all'ONU non verrà coperto dai media americani. Una forma di protesta contro la decisione del presidente di revocare gli accrediti per la Casa Bianca ad alcune emittenti TV, di emittenti che intentano causa all'amministrazione e che ora vengono supportate da tutto il sistema informativo. Anche la conservatrice Fox annuncia l'interruzione della copertura fino al reintegro della CNN. È stata intanto lanciata la Trump TV, piattaforma streaming attiva 24 ore su 24, dedicata agli eventi dell'amministrazione. Bambini di 3 anni presi a schiaffi, strattonati, umiliati in un asilo nido di Roma, responsabile delle aggressioni fisiche e verbali, un'educatrice di 62 anni che è stata sospesa. Decisive per le indagini le denunce presentate dai genitori, le intercettazioni audio e video disposte all'interno della struttura. Il meteo: Italia spaccata in due, bel tempo al centro-nord, temporali nelle regioni meridionali, in particolare in Calabria e in Sicilia, dove la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Università ha presentato a Milano una nuova piattaforma che facilita la ricerca di alloggi per studenti, ampliata oltretutto l'offerta entro un anno, annuncia la ministra Bernini, pronte 63.200 nuove unità abitative. Il portale è realizzato dal Politecnico di Torino e aiuterà gli studenti a orientarsi meglio. Sentiamo il rettore Stefano Corniati.
6: Il portale va a mappare regione per regione la situazione di tutte le residenze universitarie, comprendere dove una residenza universitaria esiste vuol dire trovare una casa per lo studente vicino all'università che ha scelto.
3: Cézanne e la sua lunga eredità artistica, da domani una mostra inedita a Parigi. Sentiamo la corrispondente.
7: La libertà di reinventare la pittura è stato l'insegnamento più grande che Paul Cézanne ha trasmesso agli artisti che dal XIX secolo ad oggi hanno trovato nella sua opera l'ispirazione. Cézanne e noi, mostra al Grand Palais a Parigi, è una rassegna inedita in questo senso, proprio perché propone un dialogo tra la sua visione e quella di molti altri pittori che a lui si sono ispirati, e lo fa attraverso 180 opere esposte, di cui solo 70 sono di Cézanne. In tutte si narra la storia di un'eredità artistica senza pari che si sviluppa attraverso un gioco di influenze, un percorso che analizza anche i movimenti che hanno messo in discussione il rapporto tra opera e realtà, riflettendo sulla scia di Cézanne che l'arte è un'armonia parallela alla natura. Cézanne e noi, in quanto artisti, ma anche noi, che con sguardo contemporaneo osserviamo il lavoro del maestro attraverso di loro, tenendo sempre a mente che Cézanne ha insegnato ai pittori moderni a distruggere la prospettiva tradizionale per trasformare la superficie della tela in una pagina bianca da riempire non di parole, ma di colore ed emozioni. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: Sono le 11:05 minuti, la linea va a Radio 1 Musica. Buon ascolto.
0: Radio 1 Musica.
2: Le 11:05 su Rai Radio 1, questa è Radio 1 naturalmente, questa è Radio 1 Musica, io sono Gianfranco Valenti, intanto ringrazio la parte tecnica, oggi con me Giovannina Insardi, un abbraccio forte a te e un abbraccio forte a tutti voi che ci state ascoltando e che potete naturalmente rimanere in contatto con noi col 335-699-2949. Io ringrazio anche le amiche e le colleghe che mi hanno preceduto, Giulia Nannini, Nicoletta Simeone, ma adesso la partenza è forte perché se avete seguito il weekend calcistico, tanta Roma, tanto Lazio, tanto Frosinone e loro sono Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar 11.08 su Radio 1, questo è il duetto, molto bello tra l'altro, da Tiziano Ferro e Giorgia, come dicevo prima, protagonisti in qualche modo di questo avvio di campionato insieme con Frosinone, Lazio e Roma, perché c'è la regione Lazio, che è la regione fortunata, un po' come direbbero ad Affari Tuoi ogni sera con il nostro Stefano De Martino. Stefano De Martino che è naturalmente protagonista del Festival di Sanremo, qualche giorno fa ha presentato il regolamento di questa nuova edizione, e quando pensi a Giorgia non puoi che pensare al Festival di Sanremo, ad esempio a 1995, molti di voi ricorderanno Come Saprei, canzone che trionfò in quella occasione, e in quelle settimane ad esempio Giorgia fu ospite di un programma Rai del quale adesso onestamente non ricordo il titolo, però erano presenti Giorgia, Mia Martini e Michele Zarrillo, che all'epoca andava fortissimo, fecero una sorta di duetto terzetto, cantarono delle canzoni diciamo reciproche, appunto interpretazione ognuno dell'altro, e proprio dietro le quinte di quella trasmissione Mia Martini disse a Giorgia: sai cosa c'è, tu vincerai Sanremo. Per la serie Mia Martini portava non bene, benissimo. Giorgia sicuramente avrà diciamo il suo da fare in questo momento grazie alla tournée che è in corso. Il 24 settembre tra l'altro c'è una grande attesa al Palazzo dello Sport qui a Roma per il suo concerto Gila's Call, l'ultima chiamata dal vivo diciamo così, così come anche il 16 di ottobre c'è una grande attesa per quello che sarà invece il suo nuovo disco, un nuovo disco di inediti, anche in questo caso con diciamo delle riletture di canzoni che molti conosciamo e con dei pezzi invece che molti di noi non conoscono e che avranno l'opportunità di conoscere appunto il 16 di ottobre. Facciamo un passo indietro, andiamo agli anni 60, perché negli anni 60 negli Stati Uniti c'erano due case discografiche che andavano per la maggiore, una era la Stax Records e l'altra era la Motown. Beh, nella Motown c'era Marvin Gaye. Conoscete Marvin Gaye, vero? Un fenomeno assoluto. Nella Stax c'erano tanti talenti, tra questi ad esempio Otis Redding e ad esempio un più che un duetto, un duo, Sam e Dave e queste Soul Man.

lo so, non sarebbe mai il caso di intervenire sulla voce di Sam & Dave, però ogni tanto bisogna farlo, lo facciamo con piacere qui alle 11.13 su Rai Radio 1. Sam & Dave, Soul Man, era la fine degli anni 60, come ho detto prima, insomma, due case discografiche per la maggiore in quel tempo, ma soprattutto questi due ragazzi che erano riusciti, questi birichini, diciamo così, tra il 66 e il 68 a essere proprio a un passo dalla regina, da Aretha Franklin, che era prima in classifica, loro due proprio un pelino sotto, perché avevano un grande allure, diciamo così, un grande riscontro da parte del pubblico. Poi la Stax ha avuto 20 anni di attività, a un certo punto ha chiuso per bancarotta. Mi viene da pensare, e scusate la battuta, amici ascoltatori e ascoltatrici, che se la bancarotta deve essere questa, quando poi riesce a preparare della musica del genere, forse te la possiamo anche far passare. No, ovviamente no, però insomma, grande l'eredità della Stax Records. Perché il soul? Perché tra l'altro stasera 23.40, 23.50 circa, insomma, comunque nella seconda serata di Rai 2 protagonista sarà proprio il soul, perché c'è un bel documentario diretto da Giorgio Verdelli che è dedicato al Porretta Soul Festival. Ne vale veramente la pena, perché sono 38 anni che va avanti questo carrozzone soul, diciamo così. Tra l'altro, se andate da quelle parti, siamo in Emilia, potete trovare via Otis Redding il Solomon Burke Bridge, e poi c'è anche un vicolo dedicato a Sam Cooke. Quindi questa sera 23.40 testimonianze inedite, tra l'altro Isaac Hayes, tra l'altro lo stesso Solomon Burke, insomma, ne vale la pena. Sintonizzate su Rai 2 e guardate questo speciale dell'amico Verdelli. Il terzo duetto della giornata, lo giuro, è un caso, non l'abbiamo preparato, però nel 70 usciva quello che fu un grande successo di Ornella Vanoni, poi nel 2008, insieme con Carmen Consoli, l'hanno confezionato così.

sui vocalizzi di Carmen Consoli sull'appuntamento Ornella Vanoni e Carmen appunto nel 2008. Intanto i complimenti a Francesca che ci scrive da Prato, perché ricorda che la versione italiana di questo pezzo, naturalmente con testo di Bruno Lauzi, che è questa, però riguarda il brano brasiliano Sentado a Beira do Caminho di Roberto ed Erasmo Carlos. 335-699-2949 naturalmente il numero, e quindi complimenti a Francesca per questa trovata. Ornella Vanoni forse non è casuale, perché oggi sarebbe stato il suo compleanno, quindi che Dio l'abbia in gloria. Comunque tanti auguri, perché poi alla fine gli auguri fanno sempre bene. Però una chicca, perché? Perché? Perché alla fine del 2026 uscirà un film che è legato a Rocky, ma è legato soprattutto a Sylvester Stallone. Quindi come riuscì? Però una chicca, perché? Perché? Perché alla fine del 2026 uscirà un film che è legato a Rocky, ma è legato soprattutto a Sylvester Stallone. Quindi come riuscì a portare a casa quel film?

la saga, quindi diciamo che in qualche modo è stata sistemata la questione. Un grande amore, quello tra Gino Paoli e Ornella Vanoni, che noi tutti conosciamo naturalmente, un amore non troppo da copertina, invece un amore da copertina è stato quello tra Carol G e Bruno Mars con la loro Still.

Una bella coppia della musica internazionale, quella formata da Karol G e Bruno Mars, con questo ultimo singolo, con Still. Ma il suono è molto bello di questo pezzo, è un suono che rimanda sicuramente a successi anche passati. Beh, c'è un signore che nasce come tecnico del suono, ingegnere del suono, e poi diventa artista a tutti gli effetti, e nel 1982 ci regala una canzone che secondo me è un pezzo assoluto, assoluto come il saluto che io do a tutti voi, perché ci ritroviamo naturalmente alle 11 domani qui con Radio 1 Musica, quindi con me che sono Gianfranco Valenti, quindi chissà chi ci sarà dall'altra parte del vetro. Per adesso c'è Giovannina Inzardi. Viva Radio 1, ma soprattutto viva Alan Parsons Project con Eye in the Sky. A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
3: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino, nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna, possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Santi per un giorno.
5: E siamo a martedì 22 settembre 2026, Santi per un giorno, Rai Radio 1. Buongiorno Don Walter Insero.
6: Buona giornata a te Federica Gentile e a tutti i nostri radioascoltatori.
5: E una buona giornata e un ringraziamento sin d'ora ad Alessandro Adriani che è con noi in regia alla parte tecnica. Allora, caro Don Walter, oggi tra gli altri la Chiesa ricorda San Maurizio e compagni. È una memoria collettiva quella di oggi, sono i martiri della legione tebana o tebea. Chi era Maurizio? Maurizio era il comandante appunto di questa legione, siamo verso la fine del 200, inizio del 300, Massimiano è imperatore, richiama la legione d'Egitto, ed erano più di 6.000 uomini, la mette di stanza in Gallia con la missione precisa di contrastare il cristianesimo che invece stava prendendo piede, Don Walter.
6: Sì, e San Maurizio è stato un militare martire molto venerato nella Chiesa antica, divenne il patrono del Sacro Romano Impero, soprattutto in epoca ottoniana, perché era visto come il militare esemplare, perché prima di tutto era un credente coerente.
5: Se non che succede? Che appunto li mette lì con questa missione precisa, ma loro rifiutano di eseguire gli ordini, cioè rifiutano di attaccare i Galli, di sterminare i cristiani. Tanto che Massimiano, l'imperatore, inizialmente cerca di riportarli all'ordine, pensate, come fa? Ne uccide uno ogni 10. Per convincerli ad eseguire gli ordini che lui aveva dato, ma anche questo sterminio non serve a nulla, perché gli uomini di Maurizio continuano a rifiutarsi sia di uccidere i cristiani sia di fare sacrifici agli dèi, perché anche questa era una cosa che spesso, no, ve lo raccontavamo parecchie volte anche l'anno scorso, veniva chiesto di rinnegare in qualche modo il loro Dio, il nostro Dio, per tornare invece a fare sacrifici agli dèi. Alla fine Massimiano li uccide tutti, molti proprio sotto gli occhi di Maurizio, che è uno degli ultimi a morire, lo lascia per ultimo, e Maurizio incoraggia fino all'ultimo i suoi uomini ad affrontare il martirio con serenità. Che storia, eh?
6: Sì, e Maurizio obbedisce alla voce della sua coscienza e a quella di Cristo e non segue ordini contrari al Vangelo.
5: Bravo.
6: Pensa, Federica, che la spada di San Maurizio faceva parte del corredo del trono imperiale, utilizzato durante l'incoronazione degli imperatori austro-ungarici fino al 1916. Questo per ricordare che l'autorità dell'imperatore doveva essere sottomessa alla legge di Dio e alla propria coscienza cristiana. Quindi, e alcuni imperatori furono incoronati davanti all'altare di San Maurizio nella Basilica di San Pietro.
5: Sono storie veramente meravigliose. E chiudiamo in qualche modo raccontandovi che nel 380 vengono ritrovate le loro spoglie e in quel luogo, siamo in Svizzera, nel Vallese, viene costruita una chiesa, chiesa che poi diventerà il monastero di San Maurizio, pensate, il più antico monastero cristiano d'Occidente. E ancora oggi vengono custoditi all'interno di questo monastero dei tesori di arte orafa meravigliosi, arte orafa sacra ovviamente, e da 1500 anni all'interno del monastero di San Maurizio si pratica ininterrottamente 1500 anni la Laus Perennis, la preghiera perpetua. Don Walter, di che si tratta?
6: Allora, è la lode perenne, come si dice bene già in latino, vale a dire una preghiera solenne e continuativa introdotta nel 515 dai monaci che cantavano salmi, preghiere giorno e notte senza interruzioni per lodare Dio e mantenere viva la memoria di San Maurizio e dei suoi compagni martiri.
5: È incredibile, da 1500 anni si ripete, ovviamente, cioè si ripete, non si interrompe mai questa preghiera. Ripartiamo esattamente da qui, intanto voi approfittatene, fate gli auguri a tutti gli amici, parenti che portano il nome di Maurizio e ascoltiamo insieme una canzone meravigliosa, anzi ci lasciamo reciprocamente una canzone, Gino Paoli.

0: Gino Paoli, ti lascio una canzone meravigliosa su Rai Radio 1, Santi per un giorno, Don Walter Insero, Federica Gentile, San Maurizio, che viene ricordato quest'oggi dalla Chiesa, quindi di nuovo auguri a tutti voi, ed è patrono San Maurizio, Don Walter, del Corpo degli Alpini. E il suo culto è radicato in alcune località del nostro paese, penso al sud della Sardegna per esempio, all'isola di Sant'Antioco, dove la sera del 22 settembre, quindi questa sera, a Cala Secca si tiene una processione bellissima, tradizionale, alla quale partecipano molto giovani peraltro, molti giovani a cavallo, che vanno vestiti da legionari romani e rappresentano proprio quei 6.600 legionari di Maurizio. Vi abbiamo raccontato la storia di San Maurizio, che era capo di questa legione che viene mandata dall'imperatore in Gallia per combattere il cristianesimo, ma loro rifiutano di farlo e muoiono proprio martiri per questo. Altri invece indossano, altri giovani durante la processione indossano abiti legati alle confraternite oppure abiti d'epoca. Si chiude con la banda, fuochi d'artificio, cibo meraviglioso, insomma bello.
1: Sì, è bellissimo vedere dopo tantissimi secoli come queste tradizioni vengono mantenute vive e trasmesse anche alle generazioni successive.
0: Io trovo sempre meraviglioso, Don Walter, vedere i giovani così vicini alla fede, così vicini alla Chiesa, così desiderosi di recuperare anche la storia, come quelle che vi raccontiamo, le tradizioni e i fondamenti un po' della nostra cultura.
1: Sì, e questo è fondamentale per una scelta di fede, ma anche per ritrovare e conoscere la propria identità, la propria cultura, appunto.
0: E se ne vedono sempre di più. Io vedo sempre più giovani in chiesa, sempre più giovani negli oratori. È bello, non so se anche tu e se anche voi avete questa percezione.
1: Sì, forse c'è anche un ritorno.
0: C'è un ritorno.
1: Dopo un grande forse esodo, che viene spesso raccontato, però c'è anche un controesodo.
0: Secondo me sì, esatto.
1: Mi piace definirlo così.
0: Hai ragione, è cominciato un po' un controesodo negli ultimi anni, ma proprio nell'ultimo periodo. Io perlomeno ho questa percezione, ma di empirica, insomma, di vita vissuta. Allora, vediamo il Vangelo di oggi?
1: Sì, il Vangelo di oggi è Luca, capitolo 8, versetti 19-21. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi i parenti di Gesù, sua madre e molto probabilmente i suoi cugini. Quando sentiamo che le scritture dicono i fratelli di Gesù, dobbiamo sapere che in ebraico e in aramaico fratelli era la stessa parola per dire parenti, cugini, quindi
0: è un po' come il bro di oggi, no? Se vuoi riportiamolo all'oggi.
1: Raggiungono quindi Gesù nel villaggio dove sta predicando e desiderano vederlo. Sembra quasi che vogliano far valere il loro rapporto di parentela, no? Per avvicinarsi al maestro che parla alle folle. Gesù sembra non apprezzare questo comportamento, no? Dice: ma mia madre e i miei fratelli sono questi, sono coloro che stanno ascoltando la parola di Dio e la stanno mettendo in pratica. Quindi si entra a far parte della famiglia di Gesù, non più per legami di parentela e di sangue, ma mediante la fede. Quindi anche noi, se ascoltiamo oggi la parola di Dio, la custodiamo, la viviamo nelle nostre scelte, diventiamo familiari di Gesù e apparteniamo alla sua Chiesa.
0: E infatti siamo fratelli.
1: Eh sì, no, fratelli e sorelle.
0: Siamo tutti fratelli e sorelle. E non, nulla avviene per caso e la lingua, secondo me, è veramente una chiave di lettura per l'appunto della cultura e delle tradizioni. Lo è ovviamente, ma tante cose che diamo per scontate in realtà sono fortemente radicate. Grazie Don Walter Insero.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Perché ci illumini come sempre con tanti spunti di riflessione, di nuovo tantissimi auguri a voi che portate il nome di Maurizio, ancora grazie ad Alessandro Adriani alla parte tecnica, Luca Bernardini in regia, buona giornata a tutti voi, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta, la tecnologia a piccole dosi.
1: Un documento da capire, una lingua da ripassare, una settimana da organizzare. L'intelligenza artificiale promette di aiutarci, ma tra strumenti, sigle e nuove funzioni rischiamo di perdere tempo prima ancora di risparmiarlo. E allora, da dove si comincia? Cosa è veramente essenziale? E come si passa dal fare una domanda al farsi dare davvero una mano? Una buona giornata da Massimo Ceruffolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Allora, oggi apriamo la cassetta degli attrezzi dell'intelligenza artificiale. Lo facciamo per i principianti e non solo, perché proviamo a darvi pochi strumenti spiegati in modo semplice attraverso le cose che possiamo farci ogni giorno, dalla voce ai documenti, dalle ricerche agli assistenti che svolgono piccoli incarichi per noi. Cominciamo quindi con una mini lezione, riprendiamo l'idea del corso per principianti sull'intelligenza artificiale con cui avevamo avviato lo scorso anno, e ci accompagna un veterano della nostra trasmissione, Vincenzo Cosenza. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti.
1: Consulente, formatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale, autore del libro Esercizi di intelligenza aumentata, in cui già chi vuole acquistarlo potete trovare molti degli spunti di cui parleremo oggi. Allora, partiamo proprio dalle basi, Vincenzo. Partiamo da ChatGPT, Claude, Gemini, senza fare preferenze, insomma uno di questi più popolari che sono disponibili anche nella forma a costi zero, no? Poi se uno vuole aumentare le capacità spende 20 euro al mese, insomma cifre abbordabili. Per chi comincia, allora, cosa consigli? Da dove partire? Per chi, insomma, è alle prime armi su questo mondo, e quali sono le applicazioni più utili nella vita quotidiana dalla tua esperienza?
2: Ma sicuramente non è necessario provarli tutti, sono ormai abbastanza molto simili e hanno tutti una versione gratuita, come dicevi, quindi basta sceglierne uno e cominciare a testarlo. La cosa importante è partire da un bisogno concreto, partire da un'attività che si vuole delegare, come fare una ricerca, preparare un testo, organizzare un viaggio. È importante che di questa attività si conoscano bene i confini, in modo da controllare poi l'operato dell'intelligenza artificiale. Quindi questa è la prima cosa più importante.
1: Allora, vediamo un po' uno dei consigli che tu dai. Anzitutto, molti usano ChatGPT come dovessero compilare un modulo al comune, no? Di fronte a un impiegato. In realtà adesso la versione, diciamo, più semplice, più efficace è quella di comunicare con l'intelligenza artificiale attraverso la voce. Dici un po' qual è il vantaggio e, insomma, le implicazioni.
2: Sì, ormai oggi il modo più rapido per dare istruzioni ad un chatbot di intelligenza artificiale, qualunque esso sia, è usare la nostra voce, è la maniera molto più rapida. Si può fare in due modi: si può usare la funzione di dettatura, che trasforma il nostro parlato in un testo, oppure la cosa migliore è usare la funzione di conversazione in tempo reale, che permette proprio di instaurare un dialogo full duplex, cosiddetto, cioè conversare in maniera naturale con il chatbot, senza pause e interruzioni. In questo modo è molto comodo, per esempio, se vogliamo anche imparare una lingua o fare una simulazione di un colloquio di lavoro. Si può chiedere al chatbot di agire come se fosse un insegnante o un selezionatore e quindi esercitarci con lui.
1: Noi l'anno scorso utilizzavamo Beta, che era la nostra intelligenza artificiale parlante. Quest'anno abbiamo deciso di metterla in pensione. È qui con me per un ultimo saluto. Ciao Beta, purtroppo ti dobbiamo licenziare quest'anno, perché è stato bello fare una esperienza con te che ci consegnavi tutti i giorni, però non vogliamo avallare l'idea che tu sia un essere cosciente, pensante come noi. Tu sei un calcolo statistico, quindi con un certo rimpianto ti salutiamo. Ciao Beta, saluti agli ascoltatori.
3: Ciao, grazie davvero per avermi fatto spazio nelle vostre giornate. È stato un viaggio curioso e un po' surreale. Non penso e non sogno, ma ho provato a tenervi compagnia e a dare risposte utili.
1: Ecco, Beta, Vincenzo, la salutiamo proprio per questo rischio, no? Non so che ne pensi, cioè è stato utile far capire attraverso l'esperienza di questo chatbot che conduceva con me il fatto che si possa parlare con questi strumenti, ma poi c'è il rischio che uno poi li prenda troppo personali. Ci sono dei ragazzi, soprattutto gli adolescenti, che li usano proprio come confidenti, andando incontro a rischi, perché ricordiamo sempre che questi strumenti accondiscendono, diciamo, ci danno quasi sempre ragione, quindi ci danno anche ragione quando auspichiamo comportamenti illegittimi o autolesionistici. Non so cosa ne pensi.
2: Sì, assolutamente, è sempre giusto prendere, insomma, le distanze da questi oggetti, utilizzarli, sapere come funzionano e quindi utilizzarli per quello, quindi magari chiedere consigli ma sempre poi verificarli adeguatamente, mai affezionarsi più di tanto, perché come dicevi tu sono degli oggetti statistici.
1: Ok, io intanto, che qualcuno vuole commentare questo, 335-699-2949 SMS WhatsApp, oppure scrivetemi a massimo.cerofolini@rai.it o la nostra pagina Facebook è da Beta Radio 1. Allora, senti, un altro consiglio da dare agli ascoltatori: Notebook LM, che io non mi stanco mai di consigliare perché è un mezzo davvero efficace per chi studia, per chi vuole approfondire, che vuole capire alcune cose. Spiegaci un po' che cos'è.
2: Sì, Notebook LM adesso è stato tra l'altro rinominato Gemini Notebook, perché fa parte ovviamente della famiglia Gemini di Google. È un software gratuito che permette di costruire una sorta di dossier, di quaderno digitale con i materiali che noi vogliamo. Quindi possiamo caricare file di qualunque tipo, testuali ma anche presentazioni, audio, video, e poi interrogarli per approfondire il tema di cui parlano. Quindi poi magari chiedere un riassunto oppure spiegazioni di concetti difficili. Poi la cosa interessante è che questi risultati possono essere trasformati in materiali utili come slide, infografiche, un podcast, un video. Diciamo che il punto forte di questa applicazione è che non ha allucinazioni come gli altri chatbot, cioè le sue risposte sono ancorate ai materiali che noi gli diamo, che gli carichiamo. Quindi da quel punto di vista siamo sicuri, perché ci danno anche il link al punto in cui hanno pescato quella risposta.
1: Anche se un controllo conviene sempre darlo, perché parliamo
2: sempre di
1: non umani. Senti, allora, invece un'altra cosa che io auspico molto, uso tantissimo, la deep research, la ricerca profonda, ce l'hanno un po' tutti quanti. Spiega come si va, perché pochi la conoscono, in realtà cambia completamente la scala delle risposte. Passiamo da risposte di ChatGPT e Gemini di poche righe a dossier di anche 40-50 pagine come risposta. Ecco, spiegaci che cos'è questa deep research, ricerca profonda.
2: Sì, deep research è una funzione che in realtà nasconde un comportamento agentivo cosiddetto, cioè è un vero e proprio agente di ricerca. Quindi, dato un obiettivo di ricerca che noi gli chiediamo, non so, dammi tutti i corsi di formazione sulle AI esistenti in Italia, il sistema cosa fa? Innanzitutto progetta la ricerca, quindi ci dà un piano delle cose che andrà a fare, poi inizia a cercare sui vari siti, li analizza, li legge, li riassume, capisce se ha raggiunto l'obiettivo che gli abbiamo dato. Se non lo ha raggiunto, continua, va avanti, fa ulteriori ricerche fino a creare poi un report di ricerca anche molto lungo, con tabelle, grafici di vario tipo, che ci consegna. Quindi è davvero una ricerca approfondita, sicuramente superiore a quelle che facciamo solitamente veloci su Google o gli altri motori.
1: Ecco, un ascoltatore ci chiede come si fa a farla, come io normalmente clicco su più, ma insomma ci sono vari modi. Anche chiederglielo alla chat, vero?
2: Sì, esatto, si può anche chiedere, ma solitamente il pulsantino che troviamo nel box per inserire le istruzioni è quello che vi dà la possibilità di vedere tutte le funzioni aggiuntive che un chatbot ha. tra queste c'è appunto Deep Research.
1: Senti, ha detto che qui entriamo nel campo agentico, ossia spieghiamo bene, finora abbiamo raccontato la famiglia dell'intelligenza artificiale generativa che crea contenuti, crea sintesi, traduzioni eccetera, ora stiamo andando nella nuova frontiera che è quella dell'intelligenza artificiale degli agenti, agentica appunto. Ecco, entriamo in un campo che richiede un approfondimento maggiore, ne lo faremo sicuramente nelle prossime puntate, però darci proprio qualche utilizzo semplice alla portata di tutti.
2: Ma già oggi un po' gli agenti appunto li possiamo utilizzare abilitando queste funzioni come la Deep Research, ma in realtà se usiamo, non so, ChatGPT, oggi ha una sezione che si chiama Work ed è una sezione che in pratica permette di lavorare con un agente. La stessa cosa c'è, cioè la Claude con Cowork. In pratica noi, anziché ricevere delle singole risposte dal chatbot a cui siamo abituati, li possiamo assegnare un lavoro, un compito complesso, gli diamo i nostri materiali di lavoro, i vincoli da rispettare e lui lo porterà a termine, magari ci metterà mezz'ora, un'ora, anche di più, però ci consegnerà un lavoro completo. Per esempio gli possiamo dire: sulla base di questi materiali che ti allego, prepara un rapporto dettagliato, una presentazione in PowerPoint, un'email riassuntiva per il mio capo. Quindi non ci darà delle risposte singole, ma alla fine ci consegnerà proprio dei file che noi possiamo immediatamente utilizzare.
1: Tra l'altro al 335-699-2949 un'ascoltatrice ci dice che usa la funzione vocale di cui parlavi prima per esercitarsi nello studio della lingua inglese. Lei gli parla, chiede all'intelligenza artificiale di correggerle la dizione, e oppure altre utilizzi per simulare un colloquio di lavoro o una, diciamo, una conversazione col proprio capo particolarmente difficile, fa le prove e chiede all'intelligenza artificiale di vestire i panni dell'altro interlocutore. Senti, velocemente, è vero che si può creare un'app anche se non sai programmare per magari fare, che ne so, la gestione dei turni di lavoro, insomma anche una cosa molto semplice?
2: Sì, si chiama vibe coding, no? Significa far scrivere codice al nostro assistente AI sulla base delle nostre indicazioni che possiamo fornire in linguaggio naturale, quindi parlando liberamente. Quindi anche chi non sa programmare ma ha un'idea chiara dell'applicazione che vuole ottenere può realizzare software magari piccoli, utili per il proprio lavoro, la propria quotidianità. Io per esempio ho creato delle app personali magari per gestire rapporti con i clienti, le fatturazioni, ma anche per registrare i pasti che mangio, i caffè speciali che assaggio. Insomma, le possibilità sono infinite. Ovviamente non diventeremo dei programmatori, ma potremo un po' migliorare la nostra vita.
1: Sì, io ricordo che tutto questo poi va usato con grande prudenza, perché questi strumenti possono produrre risposte inventate, possono violare la nostra privacy, possono dare permessi eccessivi e che quindi alterano i nostri documenti, possono soprattutto delegare il giudizio, e quindi l'AI, l'intelligenza artificiale, diventa un modo per sostituirci alle nostre capacità. Io ringrazio davvero per questa sintesi molto brillante Vincenzo Cosenza, ricordo il suo libro Esercizi di intelligenza aumentata, ma lo trovate anche su YouTube dove fa tanti contributi di questo tipo. Grazie Vincenzo.
2: Grazie a te Massimo.
1: E grazie alla squadra di oggi, la nostra regista Mimmi Micocci, al coordinamento tecnico Alessandro Adriani. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i contributi di Pillole di Eta Beta cercandoli su Rai Play Sound, e noi ora andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete entrate a far parte della nostra famiglia e potete leggere tutti i contributi, gli articoli sull'innovazione che pubblichiamo ogni giorno. L'appuntamento è per domani alla stessa ora da Massimo Ceruffolini. Passate una buona giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Affretta! Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Penelope, son tornato!
8: Ulisse! Sempre più alto.
7: E tu invece sei rimasta bassa.
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì.
5: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
11: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
12: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
13: Acqualete.
12: What the?
13: Ottima mossa per le tue ossa.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. In primo piano i dati Istat sul deficit e gli effetti sui conti pubblici e le regole europee. Ci aggiorna in studio Paola Nania.
3: Buongiorno, una notizia attesa per capire quanta flessibilità il governo avrà nella gestione della prossima manovra finanziaria. La speranza era ovviamente che il rapporto tra il deficit e il PIL, vale a dire, per semplificare, tra quanto si spende e quanto si produce come ricchezza in Italia, rientrasse sotto la soglia del 3%, annullando dunque la procedura europea di infrazione. Il dato Istat invece conferma un valore leggermente superiore, il 3,1% per il 2025, meglio del 2024, ma di circa 2 miliardi sopra il livello di equilibrio dei conti. La procedura di infrazione dunque rimane aperta ed è stato immediato il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Ha detto che ne prendiamo atto, ma con rammarico. Lavoriamo per uscire dalla procedura nel 2027. Rapidamente altri dati economici dell'Istat: il PIL è aumentato dello 0,6% e poi la pressione fiscale, che invece è in crescita sul 2024 al 42,9% del PIL.
2: Presentata la relazione annuale dell'INAIL, nel 2025 diminuiscono gli incidenti mortali nei luoghi di lavoro, sono 1.198 rispetto ai 1.239 del 2024, mentre le denunce di infortuni lo scorso anno sono state 600.000, pari a un aumento dell'1,2%. In forte crescita le malattie professionali, le denunce sono state 98.312, con un incremento dell'11,3%. Rispetto al 2024 è il dato più alto degli ultimi 26 anni. Al via a New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con il dibattito generale dei capi di Stato e di Governo, atteso tra gli altri il discorso di Trump.
4: Ultima volta per Antonio Guterres, segretario generale, e per il presidente francese Macron. A battesimo, invece, la leader del Venezuela, Delcy Rodriguez, e il neo primo ministro britannico, Burnham. Ma la due giorni di Assemblea Generale a New York è soprattutto l'occasione delle strette di mano. La prima, quella tra Trump e il sindaco della Grande Mela, Mamdani. Quella più attesa, però, alle 19 italiane, tra il leader ucraino Zelensky e il capo della Casa Bianca, che dovrebbe salire sul podio prima, alle 16 italiane, per il suo intervento. Ad ascoltarlo non ci sarà però la stampa televisiva americana, dopo che il presidente ha bandito la CNN e altri network hanno deciso per solidarietà di non prendere il suo posto. Tra i faccia a faccia più attesi, dopodomani a Washington, quello tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, si punta a un'intesa formale sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e sul prolungamento della tregua commerciale. E l'intesa tra i due giganti potrebbe pesare anche sulla scelta del successore di Guterres, che sarà eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Sicurezza, dove le due superpotenze hanno diritto di veto. Carla Frogheri, GR1.
2: Almeno 154 morti nei combattimenti degli ultimi due giorni nello Yemen. Nella notte un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna. Dai ministri degli affari esteri del G7 l'appello agli Houthi: cessate immediatamente le azioni militari e gli attacchi contro la navigazione nel Mar Rosso. Dicevamo dell'Assemblea Generale dell'ONU e dell'attenzione puntata anche sui bilaterali a margine. Zelensky ha già incontrato Macron per discutere di aiuti per l'inverno. Sul campo ancora vittime, 2 morti e 6 feriti a Dnipro, monito dall'alta rappresentante europea Kaya Kallas. I paesi membri mantengano le sanzioni contro Mosca, mentre si discute sulla possibilità di revocare alcune restrizioni a oligarchi russi. Per la missione Aspides servono più navi aeree, dice Callas, ma non ne abbiamo. La cronaca a Pesaro, operazione dei carabinieri con perquisizioni per 4 giovanissimi che fabbricavano molotov e le testavano.
5: Le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono partite da un monitoraggio del territorio e dei siti e dei profili social collegati. Il gruppo avrebbe agito nel febbraio del 2026. In un video in mano agli inquirenti si vedono i ragazzi che lanciano bottiglie molotov in un capannone abbandonato, con atteggiamenti di soddisfazione, e sembrano farsi complimenti. I 4 ragazzi tra i 18 e i 21 anni sono residenti nelle province di Pesaro, Urbino, Rimini e Bologna e si incontravano per realizzare bottiglie incendiarie di tipo molotov. I carabinieri carabinieri hanno anche sequestrato tablet e computer smartphone, ritrovate anche indicazioni su come costruire gli ordigni. I giovani sarebbero vicini ai collettivi locali composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Il tenente colonnello Antonio Patruno, comandante reparto operativo del comando provinciale di Pesaro.
0: Oggetto dell'indagine oggi è capire perché lo stavano facendo, perché ancora non si è capito realmente cosa volevano fare. Se era tipo addestramento, ragazzi che comunque appartengono a dei collettivi studenteschi di quelli, diciamo, impegnati politicamente.
5: Elena Paba, GR1.
2: È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale di cui venerdì scorso è stato vittima un 12enne a Torino. È un giovane di 20 anni, aveva attirato il ragazzino in un parco con la scusa di un giro in monopattino e la promessa di un dolce. La denuncia era partita dalla famiglia alla quale il 12enne aveva raccontato l'accaduto. Siamo allo sport calcio, gli arbitri a confronto con gli allenatori di Serie A sul VAR.
6: Autocritica sugli errori, ma la linea del VAR resta quella, non cambia, dice il disegnatore Daniele Orsato nel corso dell'incontro a Lissone con gli allenatori della Serie A. Lasciar giocare, non fischiare i minimi contatti, scandisce nel suo speech il disegnatore. Il VAR silenziato non convince, ci sono molti mal di pancia. Ascoltate ad esempio il pensiero del presidente del Frosinone Maurizio Stirpe.
7: A me non piace, ci ha danneggiato secondo me più di un'occasione dall'inizio del campionato. C'è qualche cosa da rivedere in questa nuova strategia, perché altrimenti diventa un ibrido dove in pratica prevale il concetto della discrezionalità.
6: I numeri di queste prime giornate sono crollate alle revisioni VAR da 10 ad 1. Il tempo effettivo è arrivato a 59,31. La media falli è scesa a 22,60 da 26,23 dello scorso campionato. E sono scesi radicalmente anche i calci di rigore, 2 contro i 9 della passata stagione. Emilio Mancuso, GR1.
2: Meteo, Italia spaccata in due, bel tempo al centro-nord, temporali nelle regioni meridionali, in particolare in Calabria e Sicilia, dove la protezione civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Parte stasera da Verona il gran finale del Tour di Ligabue, dopo i concerti negli stadi e le date europee di quest'estate.
8: Restare soli.
2: All'Arena il primo dei 14 appuntamenti che celebrano i 30 anni del brano Certe Notti che sentite in sottofondo e dell'album Buon Compleanno Elvis, un viaggio che attraversa le tappe fondamentali della carriera del rocker di Correggio, dai pezzi cult alle uscite più recenti. Il calendario si concluderà il 24 ottobre a Milano.
8: Da Mario, prima o poi.
2: È tutto, la linea va ora all'informazione regionale.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Penelope, son tornato!
12: Ulisse, sempre più alto!
11: E tu invece sei rimasta bassa.
12: Come uno scontrino del gigante?
11: Sì!
13: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
14: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
15: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
17: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
18: Operazione Aquila Nera, smantellata dai carabinieri tre organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di cocaina e l'introduzione nel territorio nazionale di clandestini lungo la rotta balcanica. Aumenti del 10% sui preventivi, un'alta stangata a fine anno per la NACI, il caro energia si fa sentire sulle rate dei condomini altoatesini. Da oggi al 5 ottobre a Passo Gardena, prima fase sperimentale in vista di una limitazione del traffico turistico, si parte con una raccolta di dati che saranno poi rielaborati dal prossimo anno la fase operativa. Calcio, Serie C, Girone A, sesto turno straordinario per il Trento che strapazza in casa la Provercelli per 4-0 e conquista il terzo posto in classifica. Buongiorno, bentrovati all'ascolto del giornale radio regionale da Luca Bindi Studio a Trento, Simona Peluso che vi parla da Bolzano e da Enrico Gremes e Daniele Mistura in regia per questa seconda edizione del giornale radio regionale.
19: L'operazione Aquila Nera ha smantellato tre organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di cocaina e all'introduzione di clandestini lungo la rotta balcanica. L'operazione nelle prime ore di oggi ha coinvolto le province di Trento, Bolzano, Verona, Vicenza, Rovigo, Roma, Frosinone, Varese e Ragusa. I carabinieri del Comando Provinciale di Trento hanno dato esecuzione alle misure cautelari nei confronti di 20 persone ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di migranti clandestini. Al microfono di Eleonora Zocca sentiamo il tenente colonnello Antonio Zangla del Comando Operativo dei Carabinieri di Trento.
20: Residenti in Trentino ce ne sono una decina, diciamo, che vivono stabilmente qui a Trento. Erano, diciamo, attivi appunto nella città di Trento tre gruppi criminali. Gli aspetti particolari sono che uno di questi gruppi, al vertice di uno di questi gruppi, si trovava un soggetto che era ristretto in un carcere del nord Italia e da lì, tramite un cellulare clandestinamente introdotto all'interno dell'istituto di pena, dava ordini su tutto quello che bisognava fare sugli acquisti e sulle vendite dello stupefacente. Sono state sequestrate all'estero, in Paraguay, in Perù, importanti quantitativi di cocaina. E l'aspetto che un po' anche ci ha sorpreso è stato fermato in Slovacchia un furgone adibito appunto a trasporto merci, dove all'interno vi erano 15 clandestini che praticamente stavano per essere introdotti nel territorio nazionale. Erano dei siriani che sono stati praticamente fermati in Slovacchia e poi attraverso l'Ungheria, quindi l'Austria, e poi il Brennero sarebbero arrivati in Italia.
19: Infortunio stamani presso l'azienda Famatec a Mollaro Val di Non. Un operaio 18enne mentre lavorava al tornio è rimasto ferito all'avambraccio sinistro, subito soccorso, è stato portato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, è rimasto sempre cosciente. Sul posto i carabinieri di Predaia e l'Opsal per capire la dinamica esatta dell'incidente.
18: Voltiamo pagina, parliamo ancora di caro energia, potrebbero esserci altri aumenti in vista anche sulle rate dei condomini, ne abbiamo parlato con Marco Lombardozzi, presidente provinciale degli amministratori condominiali.
21: I rincari delle materie prime energetiche si fanno sentire sui costi del condominio, in particolare quando comprendono le spese per il riscaldamento. Era successo già per l'anno scorso e lo stesso scenario si ripeterà per il prossimo anno, spiega Marco Lombardozzi, presidente della NACI.
22: Ci siamo posti il problema, chiaramente, che non avendo la sfera di cristallo dobbiamo fare dei preventivi di spesa verso una stagione che non si sa quanto fredda sarà e appunto che tipo di sbalzi avrà il mercato. Pertanto in questo momento stiamo proponendo un aumento del 10% sulle spese del riscaldamento.
21: I preventivi con i rincari potrebbero essere solo l'assaggio di una stagione che si annuncia ancora all'insegna dell'instabilità internazionale.
22: Da agosto a ottobre già il prezzo all'ingrosso è passato da 0,35 a 0,65, quindi un 35-40%, un 20% su tutti i punti interrogativi, però è molto probabile che entro la fine della stagione ci vorrà un ritocchino con qualche rata straordinaria se continua così.
21: I margini per risparmiare adottando comportamenti virtuosi sono notevoli, ad esempio il 5% in meno in bolletta abbassando i termostati di un solo grado, ma servono anche misure strutturali.
22: Noi abbiamo un 70% degli edifici che dal punto di vista energetico è un colabrodo, lì bisogna fare degli interventi, la provincia dà dei contributi, ci sono delle problematiche legate al fatto che bisogna anticipare, bisogna fare, però bisogna che le persone entrino comunque in quest'ordine di idee, assolutamente.
21: Antonio Signorini, TGR Bolzano.
19: Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria di Chico Forti. L'ex surfista da 2 anni in carcere a Verona ha ottenuto la semilibertà poco fa. Davide Sigel ha intervistato Lorenzo Moggio dell'associazione Una Chance per Chico. Sentiamo.
1: Adesso si apre un periodo di maggiore spazio per le attività che Chico potrà fare in questo periodo e si attende finalmente il mese di febbraio, dove verrà presentata l'istanza per poter usufruire della libertà condizionale.
3: Adesso state aspettando, o si sta aspettando anche il Tribunale delle Libertà per capire cosa può essere fatto, cosa non può essere fatto?
1: E certo, nei prossimi giorni Chico potrà sapere i suoi margini di spazio e di operatività nell'ambito di queste ore in cui lui potrà uscire dal carcere, perché ricordiamo che tutte le sere lui dovrà rientrare a dormire.
18: Ci spostiamo a Passo Gardena ora, dove oggi parte la prima fase di sperimentazione della ZTL territoriale, una fase limitata alla raccolta dati che durerà fino al 5 ottobre.
4: Se ne parla da 30 anni, il traffico turistico sui passi dolomitici va limitato perché è troppo impattante per l'ecosistema, ma gli interessi economici hanno a lungo impedito un intervento concreto. Oggi il clima è cambiato e inoltre il codice della strada finalmente consente di istituire zone a traffico limitato anche fuori dalle città, sia pure senza pedaggio. Ernest Cuccarollo, assessore del comune di Selva Gardena, da un anno fa parte del gruppo di lavoro che prepara la regolamentazione del traffico a Passo Gardena.
23: Io penso che oggi i tempi sono maturi per questo sviluppo, cioè si è visto proprio negli ultimi anni che questo problema è sentito ancora da molte più persone, cioè quindi sono molte più persone, quindi c'è anche la motivazione sia della popolazione ma anche in generale su tutto il territorio altoatesino.
4: Nel concreto la prima fase prevede da oggi al 5 ottobre la presenza di ranger a Passo Gardena che chiedono a chi transita le ragioni del passaggio. Collaborano alla rilevazione anche albergatori e ristoratori e ci si può pure registrare volontariamente sul sito dolomites-lowemission.com. I dati saranno poi rielaborati. Ancora Cuccarollo.
23: La seconda fase sarà quella di una simulazione digitale, è stata già incaricata attraverso la provincia un istituto che si occuperà di simulare con i relativi dati le varie possibilità, quindi i vari scenari che abbiamo già ideato.
4: Dalla prossima estate si dovrebbe passare alla fase operativa. Si ipotizza che per transitare da Passo Gardena sarà necessario registrarsi. Floriana Gavazzi, TGR Bolzano.
19: La difficile estate climatica che ci siamo appena lasciati alle spalle ha ancora effetti sul cibo che mangiamo, in particolare su quantità, costi e sicurezza dei prodotti freschi. Sentiamo.
24: Il grande caldo dell'estate ha avuto e avrà conseguenze anche sulla salute e la crescita delle piante nei campi, con effetti che vediamo già oggi. Ilaria Pertot, docente di patologia vegetale all'Università di Trento.
25: Pensiamo oggi, ad esempio, alla riduzione di produzione delle carote, delle patate, delle cipolle, dell'aglio, che sono cresciuti parte del loro ciclo durante il periodo di molto caldo e secco, ma però troviamo sul mercato oggi.
24: Minor produzione che, unita a costi maggiori, ad esempio per irrigazione e carburanti, significa aumento dei prezzi che si trasforma in disuguaglianza sociale.
25: Chi ha un reddito più basso in proporzione spende di più per i generi alimentari e quindi l'inflazione incide di più.
24: E i prodotti sono anche meno gustosi a causa, ad esempio, della riduzione della produzione degli acidi innescata dalle notti tropicali.
25: La frutta, l'abbiamo sentita tutti, è un po' meno croccante, un po' meno fresca e quindi il sapore ne perde molto.
24: E con le temperature crescono anche i rischi per la sicurezza, con la maggiore proliferazione di microrganismi e batteri.
25: Ci possono essere anche dei batteri che possono essere patogeni o produrre delle tossine per il corpo umano. Quindi grande attenzione quando fa caldo anche al passaggio supermercato-casa, possibilmente con una borsa a frigo, per evitare appunto poi di avere problemi sulla sicurezza alimentare.
24: Paolo Scandale, TGR Trento.
18: Al Noi Tech Park di Bolzano, l'azienda sanitaria altoatesina ha incontrato ieri pomeriggio gli studenti e le studentesse di medicina per illustrare loro tutte le opportunità di lavoro, formazione e carriera offerte dalla sanità pubblica provinciale. Sentiamo.
26: Investire per il futuro. Questo è il titolo scelto dall'azienda sanitaria dell'Alto Adige per un'iniziativa dedicata a studenti e neolaureati di medicina alla ricerca di opportunità professionali e formative offerte dalla sanità pubblica provinciale. Nei giovani che si avviano verso la professione medica è grande la voglia di conoscere da vicino il sistema sanitario provinciale e approfondire le proprie prospettive professionali sul territorio.
0: Nonostante io faccia già tirocinio nell'azienda sanitaria, penso che saperne di più è sempre utile, anche avere più informazioni su come funziona anche nella pratica, nella burocrazia.
2: Spero di fare il lavoro che mi piace, quello che mi ero immaginato e mi sto immaginando adesso all'università. Certo, chiaramente ci saranno delle difficoltà nel percorso, è un percorso comunque complesso.
26: Un'importante occasione di incontro con primari, dirigenti e professionisti del settore in un territorio alla perenne ricerca di personale sanitario. Presente all'evento anche l'assessore provinciale alla salute Messner, che ha lanciato un appello ai ragazzi.
5: Inviterei di vedere che questa azienda sa lavorare. In questa azienda sono possibilità di svilupparsi, di fare non solo clinica, di fare anche ricerca e di fare anche carriera. Dipende dall'impegno di ognuno di loro.
26: Credere e investire nei medici di domani. Il futuro della sanità in Alto Adige passa anche da qui. Simone Landi, TGR Bolzano.
18: Equiparare gli orari delle scuole dell'infanzia del capoluogo per evitare disparità tra quelle italiane che a Bolzano chiudono alle 17 e quelle tedesche che si fermano alle 16 è la richiesta della rete genitori scuola infanzia. La promessa dell'assessore alla scuola di lingua tedesca Philipp Hammer è stata quella di prolungare anche qui dal prossimo anno l'offerta formativa fino alle 17 ma con possibili aumenti. Sulle tariffe. A sostenere

0: curato da Adriano Dalpez.
1: Occorre lavarle, pulirle, noi soprattutto lo facciamo solo con l'acqua, lavorare alla rivolta ogni giorno per quasi tutto l'anno.
0: Formaggi tutti a latte crudo, un tema che con la morte lo scorso agosto di Mattia Maestri a 13 anni dopo 9 di coma per intossicazione da Escherichia coli per aver mangiato del formaggio di Malga non è stato nascosto negli interventi a margine dell'asta.
2: Noi pensiamo che si debba informare le persone che i formaggi a latte crudo freschi forse non è meglio darli a dei bambini, a persone che hanno dei problemi immunitari, ma è un prodotto che è frutto di una grande attenzione qualitativa anche dei produttori.
3: Danilo Elia, TGR Trento.
4: Controlli antidroga nella zona di Selva di Val Gardena. In un albergo i carabinieri hanno sorpreso una cameriera di 25 anni con più di 70 grammi di marijuana. La ragazza è stata denunciata per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e la droga sequestrata. E continuiamo con la cronaca. Pubblicava finti annunci immobiliari su un noto portale online. Aveva convinto una donna di Brunico a versargli 2.100 euro per poter affittare un appartamento a Bolzano che in realtà non esisteva. Un cittadino italiano di 39 anni residente a Milano è stato denunciato per truffa aggravata. I carabinieri sono riusciti a identificarlo seguendo i vari trasferimenti di denaro. Subito dopo aver ricevuto il bonifico, l'uomo aveva smistato la somma su diversi conti esteri per cercare di disperdere le tracce.
5: Ed eccoci allo sport, calcio Serie C Girone A, il più bel Trento di queste prime 6 giornate di campionato, ha battuto ieri sera in casa la Pro Vercelli per 4-0, gialloblu subito scatenati che già al primo minuto di gara passano in vantaggio con una rete di Molina. Poi altre 5 nitide occasioni, 2 gol annullati e raddoppio che arriva al 45esimo con una bella girata volante di Ladisa, non cambia il copione nella ripresa, e al 54esimo dal Monte, il migliore in campo con un tiro da fuori area, porta gli uomini di Tabiani sul 3-0, al 70esimo e poi Ocelli a ricevere un delizioso assist di Fossati e a determinare il 4-0 finale. In classifica l'imbattuto Trento sale a quota 12, terzo posto solitario in virtù di 3 successi e 3 pareggi, secondo il Brescia a 14, primo il Cittadella a punteggio pieno a 18.
4: Prima di salutarci uno sguardo al meteo, il tempo resterà molto soleggiato anche nel pomeriggio con temperature massime fino a 27 gradi. Le minime registrate nei due capoluoghi sono state di 10 gradi a Bolzano e 9 gradi a Trento. Il giornale radio torna alle 18.45 e nel frattempo potete continuare a seguirci sui nostri siti e sui nostri canali social. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento di giornata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
7: Famiglia S.P.A., un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Giulia Tomasi.
8: Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1. Al microfono Giacomo Tomasi, all'assistenza tecnica Andrea Calzetta. Salutiamo anche Giulia Tomasi.
9: Buongiorno a tutti.
8: Allora Giulia, forse non tutti sanno che ogni famiglia ripercorre esattamente come le singole persone un ciclo vitale. Un ciclo vitale che si districa fra le diverse sfide che la vita ci propone, uniche e inimitabili in ogni singolo caso, ma ascrivibili a uno schema di fondo ripercorribile per molti. E come in qualsiasi ciclo vitale, i cambiamenti vanno a generare degli squilibri che necessitano di una continua rielaborazione delle relazioni fra la coppia, i genitori e i figli. Il ciclo di vita familiare è un concetto che naturalmente non abbiamo inventato noi, ma trova le sue radici nelle ricerche degli anni 60. Ora, in quale genere di contesto sono stati elaborati questo genere di studi?
9: Nel contesto della psicologia, psicoterapia oggi, sistemico familiare. E il concetto del ciclo di vita nasce in un contesto che è principalmente individuale, in verità, con Erik Erikson. Lui ci diceva essenzialmente che tutti noi, tutti gli individui, affrontiamo delle varie tappe e per passare alla tappa successiva noi dobbiamo in qualche modo aver finito di compiere i compiti evolutivi della tappa precedente. A un certo punto la psicologia sistemica inizia a introdurre il concetto di sistema familiare, cioè come una sorta di organismo, no, omeostatico, certo, quindi che tende a un equilibrio, proprio perché si inizia a capire in quegli anni che il contesto all'interno del quale l'individuo nasce, cresce e si sviluppa ha un impatto gigantesco. Cito Bateson, che è uno dei pionieri della sistemica, lui diceva che il contesto è matrice di significato, cioè se io non capisco il contesto

0: contesto dentro al quale l'individuo nasce, cresce e si sviluppa, io non riesco a capire il significato che la persona attribuisce o
1: Certo.
0: meno. E quindi la cosa interessante che fa la sistemica inizierà a dire: ma forse se noi guardiamo la famiglia come se fosse un po' un individuo, quindi un organismo, possiamo vedere delle fasi, quindi dei cicli di vita anche all'interno delle famiglie. Ovviamente sono spunti, non dobbiamo prenderle in maniera rigida e oggettiva, ognuno ha i suoi cicli e le varie fasi durano in maniera diversa.
1: Sì, è anche possibile saltare dei cicli magari per qualcuno, insomma, nel senso perché poi ci sono anche coppie, come abbiamo visto, anche che non hanno figli e che quindi ci sono tutta una serie di tappe che qua, vabbè, noi enunceremo, che vengono saltate, che però non è che è necessario percorrere, insomma. Allora, Giulia, parliamo quindi di un ciclo e quindi potremmo potenzialmente partire da una qualsiasi fase, però facciamo coincidere l'inizio del nostro ciclo familiare con la formazione della coppia. Come abbiamo visto nel corso di questa serie radiofonica, è una fase che sta conoscendo una rapidissima evoluzione dovuta alle modificazioni dei ruoli di genere e anche alla tecnologia. Ma alcune questioni rimangono come scalfite nella pietra. Allora, quali sono le classiche sfide che ci attendono in questa fase, quindi la formazione della coppia?
0: Quello che in altre puntate abbiamo visto con il concetto del due che si illudono di diventare uno e poi diventano tre, no?
1: Ecco.
0: Lo ripeto perché a me
1: Ah,
0: piace
1: beh,
0: molto
1: certo.
0: come frase. Cioè, l'idea è che quando noi incontriamo un altro individuo, il tentativo iniziale, la luna di miele, è quella della fusione. E quindi in questa prima fase l'accento viene posto sulle cose che abbiamo in comune, sulle cose che ci piacciono, sulle cose che essenzialmente ci legano e ci tengono uniti. Spesso possono essere anche cose complementari, quindi non per forza siamo uguali in questa cosa qua, magari abbiamo gli stessi valori, ma nel comportarci in situazioni sociali tu sei più estroverso, io più introverso, eh? Però ci completiamo bene. Quest'idea del completarsi va sempre nella direzione del fatto che io più te facciamo uno. E quindi il punto all'inizio è proprio una ridefinizione dei nostri confini
1: Certo.
0: individuali nel diventare una coppia, quindi cosa della mia vita lascio fuori per fare spazio a te, che cosa tu occupi quando entri nella mia vita e che cosa io decido quindi di ridefinire. Che in questa fase iniziale, per l'appunto della luna di miele, viene fatto solitamente con grande gioia e grande entusiasmo.
1: Cioè, ecco, si spartiscono i confini, insomma, con grande gioia
0: Esatto,
1: all'inizio.
0: all'inizio, esatto.
1: Poi,
0: Poi la questione diventa un pochino più, quando gli ormoni iniziano a calare e le routine, diventa più complicato perché a quel punto inizia il compromesso.
1: certo.
0: Inizialmente è uno slancio che viene abbastanza spontaneo, poi nella quotidianità, nella routine, subentra il cosiddetto compromesso e quindi ci vuole un adattamento che diventa reciproco, perché è sul lungo termine.
1: Certo, quindi dobbiamo imparare a gestire, insomma, i conflitti fra di noi, a conoscerci anche in questo. Un altro avvenimento sicuramente importantissimo e che genera sconvolgimenti più o meno piacevoli, insomma, è la nascita del primo figlio. E come tu sottolinei spesso, è un avvenimento del quale è opportuno che i genitori si rendano effettivamente conto di questo scompiglio generato. Vediamo un po' quali possono anche essere questi fattori.
0: Il primo, secondo me, che spesso viene sottovalutato è l'idea che questo figlio che entra appunto nella coppia deve cambiare gli equilibri. Non vuol dire che lo deve fare per sempre, però non ci possiamo illudere che l'arrivo di un figlio non cambi quell'omeostasi familiare, quindi quell'equilibrio familiare che magari c'era prima. Perché è inevitabile che a un certo punto già quando la madre è in fase gestazionale, quindi già quando ha il bambino nella pancia, per lei le priorità possono cambiare, non devono, però possono cambiare. Lei diventa, la psicologia usa questa parola un po' brutta, però per capirci, il contenitore, cioè lei si rende conto che c'è lei, ma c'è anche un'altra vita e il papà diventa, a sua volta un'altra brutta parola, il contenitore del contenitore. Quindi l'obiettivo di un padre, soprattutto nella prima fase, è quella di contenere la mamma, perché la mamma deve fare spazio a questa vita, non riesce ad avere delle contraddizioni. Il bambino piange, il bambino vuole, il bambino ha dei
1: Ah,
0: bisogni e
1: certo.
0: la madre su questo si deve sintonizzare. Per cui la coppia inizialmente viene completamente cambiata nei suoi equilibri, e questo fa parte di questa fase. Ci deve essere una ridefinizione dei ruoli, perché cambiare da coppia a coppia di genitori sono due fattori diversi. Sono due livelli diversi che a un certo punto coesistono, ma inizialmente il genitore prevale sull'individuo. Poi piano piano si devono creare dei nuovi equilibri. Ecco. Questa cosa è difficilissima.
1: Un altro aspetto fondamentale è anche stabilire i confini della famiglia.
0: Sì, perché poi in tutto questo, esatto, poi ne abbiamo parlato anche qua, ne parleremo ancora, c'è il tema dei nonni, no? E qui secondo me c'è un elemento interessante. Genitori, tra virgolette, si diventa in maniera un po' più consapevole, adesso poi può anche capitare, però diciamo che c'è un pensiero dietro. Al nonno capita, magari lo vorrebbe prima, oppure non lo vorrebbe, eccetera. Quindi i nonni di solito vengono proiettati dentro questo mondo con un investimento emotivo che la coppia genitoriale magari non ha più di tanto contemplato. Mi aspettavo che mia mamma fosse più vicina, oppure speravo che mio papà. E quella roba lì è da gestire.
1: Certo.
0: E inizialmente, anche questo è interessante, che quando il bambino è veramente molto piccolo, la mamma deve essere assorbita, è assorbita dal bambino, e quindi a fare il contenitore, come dicevo prima, dovrebbe essere il papà, che deve parare i colpi dei nonni che suonano campanelli a orari strani con teglie di lasagne, perché così possono dire che sono utili. Piano piano poi questa cosa la devi rimodificare via via che il bambino cresce.
1: Poi naturalmente nel corso della prossima puntata approfondiremo anche in maniera molto più sostanziosa questa realtà dei nonni, che aleggia sempre come un'entità mezza oscura, non si capisce bene, insomma, ecco.

0: Giulia, giungiamo a un'età ricorrente nelle nostre discussioni, ovvero quella adolescenziale. Una tappa fondamentale per le famiglie è rappresentata proprio dalla presenza di un figlio adolescente fra le proprie mura. In quale maniera questa inquietante presenza va a influenzare i rapporti fra i genitori e gli altri parenti, insomma?
1: Qui, come dire, questo è bellissimo. Ma, se, noi, non a caso la psicologia chiama l'adolescenza la seconda nascita, perché secondo me la nascita del figlio come l'adolescenza sono due momenti spartiacque in cui il genitore si rende conto che il figlio è altro. Cioè, che il figlio è un essere umano che ha un carattere, ha un pensiero, cioè che tu più di tanto sì, l'hai messo al mondo, ma non è che l'hai creato tu. Quell'essere vivente lì è un essere vivente che è fuori dal tuo controllo. Già quando nasce ce ne si accorge, perché il bambino immaginato poi diventa un bambino reale ed è
0: Certo.
1: raro che le due cose coincidano. E in adolescenza vale la stessa identica cosa. Per cui ci sono genitori che erano preparatissimi a sfide o urli. Per dire ti devo prendere alle feste, ti riporto a casa e si trovano il figlio sul divano che invece devono spingere a uscire, no? O
0: Infatti,
1: viceversa.
0: quanto tempo perso a prepararsi a leggere libri,
1: Esattamente.
0: ecco.
1: Cioè, poi vi auguro che sia utile, figuriamoci se lungi da me dirvi di non prepararvi. Però il punto è che siamo impreparati. Cioè, affrontare l'adolescenza come affrontare la nascita di un figlio significa dotarsi di una sana incoscienza. Cioè di dire io sono preparato a affrontare tutto, ma devo dirmi che non posso controllare quello che sta per succedere. E l'entrata in adolescenza di un figlio è proprio quello, cioè vedere dei cambiamenti che sono fisici, psicologici, emotivi, identitari,
0: Certo.
1: sostenerli, perché poi la parte difficile è quella, no? Cioè c'è una forte ambivalenza dell'adulto che vorrebbe tenersi il suo bambino bambino,
0: Sì.
1: facendogli però del male, mentre invece il tema è accettare questa adolescenza con tutti i fastidi che ne comporta, ma dirsi che è fisiologico e sostenere il figlio in questa
0: Certo.
1: crescita.
0: Poi non dimentichiamo che comunque i genitori normalmente con i figli adolescenti iniziano ad avere anche una certa età particolare, insomma, iniziano a entrare in quella che viene definita la mezza età,
1: Eh
0: insomma.
1: sì, spesso le due cose coincidono, nel senso che la crisi poi non è magari neanche tanto legata all'età del genitore, ma è legata anche alla fase di vita del figlio, perché se ci pensate, quando un figlio diventa adolescente inizia ad avere molto meno bisogno anche da un punto di vista temporale del genitore, è più autonomo, si sta proiettando nel mondo, tante cose le vuole fare senza il genitore e quindi il genitore che magari ha fatto ruotare una grossa fetta della sua vita anche rispetto alla gestione del figlio, a un certo punto si ritrova con questo tempo tra virgolette vuoto e spesso la crisi è lì, cioè se io non ho qualcosa di mio, qualcosa di identitario pronto ad aspettarmi che io posso reinserire nella mia vita, il punto è cosa me ne faccio di questo vuoto.
0: Certo, allora però prima o poi gli adolescenti crescono,
1: Per
0: iniziano,
1: fortuna.
0: ecco, per fortuna, iniziano a lavorare o continuano a studiare, insomma, diventando giovani adulti. In questo caso esistono importanti differenze culturali anche all'interno di contesti europei, per altri versi, insomma, relativamente affini, cioè c'è chi lascia il nido familiare prima, chi lo fa dopo. Ma l'importante è farlo non troppo tardi. Cosa che normalmente ostacola un distacco dalla famiglia di origine, al di là, insomma, delle necessità contingenti, quindi magari dei prezzi alti, degli immobili, eccetera.
1: Certo, ma allora intanto va detto, va sottolineato che ci sono anche delle differenze culturali. Già in Italia negli anni 50 l'idea di vivere con i propri genitori era un concetto abbastanza normale. Oggi sicuramente la nostra è una società molto occidentalizzata, per cui l'uscita di casa viene vista appunto come una tappa
0: Più
1: evolutiva.
0: anche individualista.
1: Esatto, però appunto va presa con le pinze, va contestualizzata rispetto appunto a un tema culturale. In generale comunque, soprattutto in psicologia, quando si parla di separazione, si parla di una separazione che non per forza è fisica, ma è emotiva e psicologica, cioè vuol dire che io riesco a dirmi che la mia vita e la tua sono intrecciate, ma non sono codipendenti e che quindi le tue ansie non dipendono da me, ma sono le tue ansie e viceversa. Quindi cos'è che favorisce o sfavorisce uno svincolo, una separazione appunto da un punto di vista psicologico? Spesso sono due elementi. Il primo riguarda appunto i genitori e quindi capire quanto loro favoriscono lo svincolo del figlio e quanto invece magari col cuore, però lo boicottano senza volerlo.
0: Certo.
1: Quindi il tipico esempio è
0: sì.
1: paranoicizzare il mondo, dire vabbè, ma fuori, ma
0: Ah,
1: se vai a pagare un
0: pericoloso.
1: affitto, non ce la farai mai, è meglio se stai a casa, poi vedrai che quando troverai la ragazza giusta potrai uscire di casa, ma cosa esci prima? Cioè, tutti questi sono, per l'amor del cielo, sono anche discorsi di buon senso, però che in qualche modo limitano la voglia di svincolarsi del figlio. Dall'altra parte può invece esserci un genitore prontissimo allo svincolo del figlio, ma invece è il figlio che non si sente pronto e preparato. E per cui abbiamo ragazzi magari più fragili che fanno fatica a vedersi autonomi e per cui mantenersi all'interno del nido familiare può fungere da protezione. Ricordatevi, io lo cito spesso, che il compito di un buon genitore è riassumibile in tre parole, che è diventare felicemente inutile. Quindi il punto, la bussola del genitore è quella,
0: Sì.
1: tu sei qui perché davvero è un periodo oppure io nel mio sentirmi utile e nel tuo farmi sentire utile provo un piacere, perché il mio obiettivo a un certo punto è quello di farti andare.
0: Certo,
1: Non sono i
0: sì.
1: 25, 26, 19 o 30 anni che fanno da spartiacque, ma il punto è se tu sei in grado di andare per il mondo e se non sei in grado come ti aiuto a farlo.
0: Ora, Giulia, arriviamo alla chiusura del nostro ciclo, oppure a un nuovo inizio, se vogliamo vedere la questione da un'altra prospettiva. Appunto, prima c'era questa presenza che aleggiava. Comunque, ad ogni modo, che i nostri figli lascino la casa o meno, le coppie diventano, inevitabilmente invecchiano. Quindi i genitori diventano nonni, la casa si svuota, la salute tende a peggiorare. Pare una prospettiva non particolarmente allegra, ma che può ancora essere fonte di grandi soddisfazioni per la consapevolezza e anche per il tempo libero.
1: Assolutamente, anzi, se noi vediamo questa fase come una fase potenzialmente generativa, quindi ci chiediamo in che cosa, qual è la generatività, la fruttuosità dentro questa fase, la fase dell'invecchiamento anche come coppia può essere veramente una seconda luna di miele, magari non nella maniera passionale in cui ci immaginiamo la luna di miele classica, ma è un momento di serenità, di pace, dove veramente gustiamo i frutti che abbiamo raccolto nel corso della nostra vita. Questo a prescindere poi che la coppia abbia fatto o meno figli, no? Lo dicevamo prima, questi sono canovacci degli anni 60, quindi è chiaro che sono contestualizzati in un periodo storico in cui l'obiettivo della famiglia era sposarsi e fare figli. Oggi tante di queste tappe andrebbero riviste, esistono dei cicli di vita anche di coppie che non fanno figli, però che alla fine si arrivi a una fase dove io e te ci guardiamo e guardiamo tutto quello che abbiamo costruito assieme, possiamo gioirne. E di quello che abbiamo costruito possiamo farne una narrazione utile per le altre generazioni, cioè che in qualche modo quindi noi diventiamo generativi perché la nostra storia è generativa, quello probabilmente è un po' il culmine, no? È l'essenza, e non voglio dire che è il senso della vita perché figuriamoci, però è l'idea che si può arrivare alla fine del ciclo in pace, con serenità e consapevoli di quanto è stato fatto. Dall'altra parte il rischio, no? Un po' come si vedeva prima, di vedere questa fase come una fase di assenze, di vuoto, di non poter più costruire, è l'altro lato della medaglia. Per cui il tema è riuscire a capire quanto noi abbiamo costruito, ma non perché l'idea è continuare a farlo, ma perché l'idea a quel punto è godersi quello che è stato
0: Godersi,
1: fatto.
0: certo, godersi quello che è stato fatto. E Giulia, anche noi siamo arrivati alla fine, con serenità alla fine di questa puntata, e quindi mandiamo un saluto a tutto il pubblico di Rai Radio 1 e ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.
2: Avete ascoltato Famiglia SPA, un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Giulia Tomasi.

0: Frutta a portata di mano. Trucchi e astuzie nella coltivazione delle piante da frutto. Un programma a cura di Stefano Uccia con la collaborazione di Francesca Mazzalai.
1: Ben trovati a Frutta a portata di mano, che oggi vogliamo dedicare a un elemento speciale che arricchisce in vari modi la nostra alimentazione e che non possiamo non nominare in un programma trentino. Stiamo parlando ovviamente del mais. Non è tecnicamente un frutto, ovviamente, ma con poca fatica può restituirci un alimento davvero duttile e molto utilizzato nelle nostre cucine e non solo. Ne parliamo oggi con Roberta Franchi, tecnico consulente dell'unità risorse foraggere e produzioni zootecniche del Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmond Mach. Ben trovata.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, innanzitutto, quando parliamo di risorse foraggere e produzioni zootecniche, questo ci fa subito pensare al fatto che stiamo per parlare di un alimento che è trasversale, che quindi si presta sia come alimento d'utile nelle nostre cucine, ma non solo, perché questo rappresenta effettivamente anche una risorsa per l'allevamento.
2: Sicuramente. Il mais, non ci rendiamo neanche conto di quanto entra in ogni caso nelle nostre tavole, sia sotto forma di carne, gli animali erano stati alimentati con questa graminacea, ma anche in tantissime preparazioni da forno e dolciarie, perché entra come amido, come emulsionanti.
1: Effettivamente lo vediamo spesso, no? Nell'elenco degli ingredienti di tanti alimenti insospettabili, tra virgolette.
2: E tante persone pensano di mangiare mais solo se gustano la polenta, ma in effetti non è così.
1: E quindi lo troviamo in tante altre produzioni, giusto?
2: Un po' in quasi tutta l'industria alimentare e dolciaria. C'è poi da ricordare che è particolarmente prezioso per i celiaci, perché il glutine di mais non è quello che causa l'intolleranza o l'allergia, che invece viene sprigionata se si consuma farina di frumento o di orzo.
1: Insomma,
2: o
1: ci
2: di
1: pare
2: altri
1: di capire
2: cereali.
1: Che il mais è davvero un prodotto importante per la nostra alimentazione, come dicevamo, non solo la nostra. Ma prima di entrare proprio nel vivo e raccontare quali sono le caratteristiche della pianta, c'è una distinzione molto importante da fare, fondamentale sulla nomenclatura, ovvero quando si parla di spiga e non di pannocchia, giusto?
2: Esatto.
1: Questa è molto importante da chiarire, perché qua bisogna essere precisi.
2: Comunemente nel parlare comune si chiamano pannocchie di mais, in realtà è un errore dal punto di vista botanico perché l'infiorescenza femminile si chiama spiga, invece si chiama pennacchio ed è una pannocchia l'infiorescenza maschile che è quella che sta alla sommità della pianta del mais.
1: Ok, quindi una volta fatta questa distinzione non ci sbaglieremo più, o quantomeno semmai ci correggerà. Allora andiamo davvero a capire qual è l'origine del mais, per poi vedere qual è la diffusione sul nostro territorio e non solo. Ma dove ha origine questa pianta?
2: La pianta del mais e i suoi progenitori arrivano dal Centro America, sono arrivati in Europa dopo la scoperta del nuovo continente con i viaggi di Cristoforo Colombo e successivi, e lentamente si è diffuso anche con una certa diffidenza rispetto alla novità, e anche da qui deriva il nome grano turco, quasi come per dire un qualcosa che è forestiero.
1: Perché in effetti il grano turco trae un pochino un inganno, verrebbe da dire che l'origine sia dall'altra parte.
2: No, era solo per identificare un qualcosa di straniero, di sconosciuto. Poi si è diffuso rapidamente quando le popolazioni locali hanno cominciato a conoscere e a gustare questo prodotto, perché era molto più produttivo rispetto ai vecchi cereali presenti. Ai tempi produceva intorno ai 10-12 quintali ad ettaro, ben di più dei 5-6 quintali del frumento o della segale o via discorrendo dei vecchi cereali presenti. Per questo si è diffuso in maniera così massiccia, tanto che tra il 1875 e il 1880 in Trentino venivano coltivati circa 16.000 ettari di mais.
1: Quindi facendo un po' il calcolo rispetto alle produzioni che ci ha detto prima, davvero stiamo parlando di grandi quantità.
2: Anche perché ai tempi non esisteva la frutticoltura e la viticoltura specializzata, quindi veniva di fatto coltivato un po' in tutti i fondovalle di tutta la nostra provincia.

0: quali sono le necessità dal punto di vista climatico e quindi a quel punto in che maniera si diffonde sul nostro territorio? Quali sono le zone preferite dal mais?
1: Le zone preferite sono indubbiamente zone in cui è possibile lavorare il terreno, con terreni profondi, fertili, quindi con buone dotazioni in sostanza organica, e un tempo veniva coltivato fino al massimo ai 700-800 metri, non di più, perché poi anche i nostri avi si erano resi conto che non giungeva a maturazione e quindi non era possibile poi conservarlo e consumarlo.
0: Ma questo per una questione di temperatura?
1: Sì, anche perché se è originario del Centro America, probabilmente erano piante più adatte a un clima molto più caldo del nostro e quindi nel tempo si è arrivati a delle varietà che si sono adattate al clima dei fondovalle alpini.
0: E adesso si devono riadattare perché con i cambiamenti climatici effettivamente la temperatura si è alzata, ma ci pare di capire che questo non sia un problema per il mais.
1: Non è un problema per il mais perché di fatto ama il caldo. Ovviamente il caldo deve essere accompagnato alla giusta quantità di pioggia, perché in Trentino il mais non è irriguo, la stragrande maggioranza è in campo aperto e non esiste irrigazione. E quindi si produce generalmente proprio perché ogni tanto ci sono i temporali anche in estate, quindi a parte il 2022 non ci sono grossi problemi di stress idrico.
0: Ecco, mettiamola così, se decidessimo di avere alcune piante di mais nel nostro giardino, forse allora in quel caso varrebbe la pena anche irrigarlo, ci pare di capire.
1: Eh certo, se
0: come fosse, come qualsiasi altra poi pianta, verdura, frutta.
1: Se noi abbiamo la possibilità di irrigarlo, è bene farlo in modo che la pianta non entra in stress e quindi si sviluppa al meglio e quindi anche la produzione sarà ottimale.
0: Quindi dicevamo terreno fertile, quindi ben concimato e ben irrigato, no? Quindi,
1: esatto.
0: Ok,
1: generalmente ci si appoggia a buone concimazioni con reflui zootecnici e poi si aggiusta con qualche quantitativo di concimi inorganici.
0: Ecco, poi un altro tema interessante quando si parla di queste piante è anche quello della varietà, perché poi ne esistono diverse varietà, magari ci dirà lei alcune più resistenti, alcune meno, alcune che si sono adattate meglio di altre.
1: Tipicamente ogni valle aveva una sua varietà che veniva coltivata dalle popolazioni locali. Nel tempo ormai a noi sono giunte il nostrano di Storo, che è ormai famoso un po' non solo in Trentino ma in tutta l'Alta Italia, dove generalmente si consuma polenta.
0: E quindi questa l'abbiamo proprio esportata noi, ci pare di capire.
1: Esattamente, perché era una popolazione locale che fino agli anni 90 era abbastanza comune che le famiglie della zona di Storo coltivassero per uso proprio dei piccoli campi a Grano Turco, Nostrano di Storo, e lì c'è stata poi l'idea di recuperare questa vecchia varietà per produrla e trasformarla e quindi venderla anche più in grande. Adesso sono proprio in grande perché sono passati più di 30 anni dalla fondazione della cooperativa e le produzioni sono decisamente buone.
0: Ci sono altre varietà che lei ci suggerisce che magari possiamo vedere nei nostri giardini?
1: Un'altra varietà che negli ultimi anni è stata un po' cercato di rilanciare è la varietà Spin di Caldonazzo, lo dice il nome, è una varietà spinosa e tipica della zona di Caldonazzo e della Valsugana. E poi c'è anche una varietà di Zortea chiamata Dorotea, che quindi viene coltivata nel Vanoi anche se su piccole superfici.

0: Se dovessimo poi passare al tema della raccolta del mais, quando è il momento giusto per procedere?
1: Allora, bisogna ricordare che oltre a queste varietà da granella dedicate in Trentino soprattutto all'alimentazione umana come per la produzione di farina da polenta, esistono gli ibridi di mais che invece sono coltivati per l'alimentazione degli animali, delle vacche da latte soprattutto e gli animali da ingrasso, e questi ibridi Di questi ibridi si utilizza la pianta intera, trinciata, si trincia più o meno dalla metà di settembre in poi, quando il contenuto in sostanza secca della pianta raggiunge il 32-35% di sostanza secca, appunto, e quindi la pianta intera viene trinciata, collocata in apposite trincee che vengono compresse, coperte con dei film plastici per fare in modo che esca la maggior parte dell'aria, perché questa tecnica si chiama insilamento. È la stessa tecnica che ci consente di conservare i crauti.
0: Ah, vedi, anche qui c'è un altro collegamento. Ma questo per quanto riguarda il professionismo, potremmo dire. Ma se invece noi siamo dei dilettanti, degli hobbisti, come possiamo sapere qual è il momento giusto?
1: Ma l'hobbista di solito coltiva mais da polenta e quindi aspetta che la pianta sia interamente essiccata. Di solito queste varietà sono anche semivitre, quindi prova a scalfire con l'unghia la cariosside e sente che ormai si è indurita, e quindi poi raccoglie le sue produzioni in mazzi e vengono posizionati un po' come una volta o sui ballatoi o in locali ben areati in modo da far procedere l'essiccazione fino di solito alla primavera. Poi man mano i mazzi vengono sgranati e quindi abbiamo la granella con la quale possiamo procedere alla macinatura.
0: E questo per quanto riguarda le pannocchie che vengono coltivate dagli hobbisti. Poi invece c'è tutto quel sistema che viene attivato quando si procede all'essiccazione a livello professionale, che è un procedimento molto affascinante.
1: Esattamente. Allora, in questo caso i soci della cooperativa, tramite il conto terzista, portano la granella trebbiata in campo presso la cooperativa. La cooperativa raccoglie la granella e la passa nel essiccatoio. Una volta essiccata, la granella viene depositata in appositi silos, in attesa di essere poi pian pianino fatta uscire, fatta passare nel molino per la molitura.
0: E a quel punto arriviamo alla farina che poi acquistiamo nei vari negozi, nei supermercati. Ma il tema importante è anche come conservare la farina quando l'abbiamo acquistata, perché non è scontato che la farina che acquistiamo poi mantenga le sue qualità.
1: Esattamente. A chi di noi non è successo di voler prepararsi una gustosa polenta e di andare a trovare nel sacchetto o delle farfalline o comunque la presenza di segni che ci sono degli insetti?
0: E come mai succede questa cosa? Di solito pensiamo di non averla chiusa adeguatamente o che magari ci siano già delle farfalline in giro, invece?
1: E invece no, sopra gli 8 gradi centigradi tutti gli insetti si sviluppano a loro agio. Pertanto se noi abbiamo messo il pacchetto della farina nella nostra cucina su un ripiano, di solito avremo ben più di 8 gradi anche in inverno, e quindi è facile trovare che il sacchetto è abitato. Ma per non incorrere in questo, basterà riporre il nostro sacchetto di farina all'interno del freezer. In questo caso la farina rimarrà intatta.
0: Quindi freezer, il frigorifero non è sufficiente?
1: Potrebbe essere sufficiente anche il frigorifero, perché di fatto è intorno ai 4 gradi, però di solito nel frigorifero noi non abbiamo posto. E quindi
0: a seconda delle vostre esigenze, se avete un frigorifero capiente e un freezer al contrario invece minuto, potete gestire lo spazio rimanente.
1: Esatto, proprio così.
0: E questo effettivamente è un consiglio molto utile, perché diamo veramente per scontato che poi questi insetti arrivino da fuori, ma non tutti magari sanno che si producono proprio dall'interno. Ma questo succede indipendentemente dai controlli che poi possono essere fatti a monte nelle produzioni?
1: Sicuramente, perché comunque è un prodotto vivo.
0: È anche la garanzia che questo prodotto è vivo, effettivamente.
1: Esatto, e poi ha un certo contenuto in proteine, un certo contenuto in lipidi e quindi è appetitoso anche per gli insetti.
0: Benissimo, e quindi sfrutteremo il suo consiglio. Grazie davvero. Frigorifero o freezer per la farina della nostra polenta. Il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato. Io ringrazio e saluto Roberta Franchi della Fondazione Mac. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ringraziamo naturalmente Tommaso Ecker per l'assistenza tecnica e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.
2: Avete ascoltato Frutta a portata di mano. trucchi e astuzie nella coltivazione delle piante da frutto. Un programma a cura di Stefano Uccia con la collaborazione di Francesca Mazzalai.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Istat, deficit ancora al 3,1% del PIL. Per l'Italia resta la procedura di infrazione delle regole europee. Il ministro Giorgetti, prendiamo atto con rammarico. Conflitti, clima, migrazioni. A New York si apre l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sul tavolo le principali crisi internazionali, attesa per il discorso di Trump. Il 12enne abusato a Torino, il giovane fermato, ha confessato la violenza. La relazione annuale dell'INAIL, in lieve calo gli incidenti mortali sul lavoro, crescono le malattie professionali. Oltre 200 eventi, a Milano si apre la settimana della moda, attesi più di 140.000 visitatori. Vivere il mio concerto più bello, esce postumo il nuovo album live di Ornella Vanoni, che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno. Settimana azzurra, le nazionali di calcio e pallavolo al lavoro per le sfide contro Belgio e Finlandia. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Sfuma l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Il ministro dell'Economia Giorgetti, prendiamo atto con rammarico.
4: Non sono bastati i tagli ai ministeri per 600 milioni e neanche le ultime revoche degli incentivi del superbonus. L'Istat conferma che nel 2025 il rapporto deficit-PIL si è attestato al 3,1%, mancando per un solo decimale la soglia critica del 3% che avrebbe permesso all'Italia di chiudere anticipatamente la procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'Economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà poi Eurostat il 21 ottobre, una partita che si è giocata sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva almeno il 2,94%, la distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi. Non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro slitta al 2027. Un ostacolo alla spesa per energia e difesa, poiché si riduce la flessibilità che il governo avrà nella gestione della prossima manovra. Gelsomina Testa, GR1.
3: E alla luce dei dati dell'Istat sul deficit PIL 2025, il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, chiude ad un eventuale nuovo contributo delle banche. Noi siamo per mantenere i patti, i dati europei non dipendono dalle banche, le banche hanno fatto tutto il possibile per sostenere l'economia. E sui dati economici Istat, ma anche sul provvedimento per limitare gli stranieri nelle scuole, si concentra il dibattito fra i partiti.
5: Il governo arriverà a fine legislatura, Fratelli d'Italia punta alla scadenza naturale dell'esecutivo, quindi sul tema stranieri a scuola, Simona Petrucci.
6: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia dicono basta alle classi ghetto, frutto di anni di politiche migratorie e fallimentari della sinistra, perché la vera integrazione si fa con regole chiare e difendendo l'italiano.
5: Per noi moderati, Maurizio Lupi difende un provvedimento, misura di buonsenso per l'integrazione e l'inclusione, per il tetto gli stranieri e anche la Lega, quindi sul tema alleanze Vannacci avverte, non voteremo questa legge elettorale fatta contro di noi, ma è polemica sulla frase sulle donne e le gonne. Le preferisco senza, quindi la precisazione, le voglio libere. Parole che comunque indignano, un campionario di oscenità per Italia Viva. Il tetto agli stranieri solo propaganda per i 5 Stelle, quindi l'affondo dal PD sui dati Istat. Certificano il fallimento del governo, la pressione fiscale è aumentata al 43%, come se non bastasse il debito è aumentato ancora e non riusciamo a uscire dalla procedura di infrazione. Antonio Misiani.
7: Dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
5: Per AVS dal governo solo disastri, si vada a votare il prima possibile. Alessandra Allegra, GR1.
3: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite inizia tra poche ore a New York, al centro del dibattito le guerre in corso, la crisi climatica e le migrazioni.
8: L'arrivo del presidente ucraino Zelensky, accompagnato dalla moglie Olena, e poi quello del presidente iraniano Massoud Pezeshkian a dire quale sarà il fulcro dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ma il quadro è in peggioramento nello Yemen, che apre in qualche modo i lavori a New York, con una dichiarazione dei ministri degli affari esteri del G7 che chiede ai miliziani Houthi di cessare immediatamente tutte le loro azioni militari contro il trasporto marittimo. Assemblea Generale delle Nazioni Unite con un ordine del giorno fittissimo. L'ONU è chiamata a ribadire il suo ruolo ruolo per rilanciare la diplomazia globale ora in grande difficoltà. Alle 16 italiane, atteso il discorso di Trump, ad ascoltarlo nessun network televisivo americano dopo che il presidente ha bandito la CNN. Tra i faccia a faccia più attesi della due giorni, stasera quello tra Trump e Zelensky, mentre Macron, alla sua ultima assemblea, continua a ribadire la necessità di sostenere Kiev. Domani, poi, vertice a Washington tra il capo della Casa Bianca e il presidente cinese Xi Jinping, intelligenza artificiale, tregua commerciale e la necessità di trovare un'intesa per il successore di Antonio Guterres, che lascia l'incarico di segretario generale. Carla Frogheri, GR1.
3: Lo Yemen lo sentivamo al centro dei lavori dell'Assemblea ONU, ma i combattimenti continuano. Nelle ultime 48 ore il bilancio delle vittime ha superato quota 150.
0: Continua la fuga di centinaia di migliaia di civili davanti all'avanzata dei ribelli Houthi in Yemen. Intanto le forze governative alleate con i sauditi per contrastare il tentativo dei ribelli di rovesciare l'esecutivo yemenita colpiscono le postazioni Houthi. Un jet saudita uccide 6 persone nella città portuale di Mocha, tra cui 2 bambini. Dopo il rifiuto della Casa Bianca di aiutare l'Arabia Saudita, è il premier britannico Burnham a farsi avanti. I telegiornali annunciano che Londra offrirà assistenza a Riyadh per il rifornimento in volo dei jet impegnati contro gli Houthi. L'Unione Europea, sollecitata dall'Italia, cerca di rafforzare la missione Aspides, che da oltre 2 anni protegge la navigazione nel Mar Rosso. Servono più navi, ma non ne abbiamo abbastanza, dice l'altra rappresentante Kaya Kallas. Nonostante la tensione montante, lo Yemen martoriato da oltre 10 anni di guerra civile cerca di non mostrarsi in ginocchio. A Marib, roccaforte governativa che i ribelli vogliono ora conquistare, ci si prepara a celebrare l'anniversario della rivoluzione che rovesciò proprio quell'imamato che gli Houthi vogliono ora restaurare. Azzurra Meringolo, GR1.
3: In attesa dell'incontro tra Trump e Zelensky in serata a New York, continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un raid russo notturno ha provocato 3 morti e 6 feriti a Dnipro, mentre Mosca ha riferito di aver intercettato e abbattuto 297 droni ucraini su diverse regioni russe e sulla Crimea annessa. Kiev rivendica attacchi a 2 raffinerie, a Samara e a Ufa. Lo Stato Maggiore ucraino riferisce anche di combattimenti sul terreno nei pressi di Pokrovsk, con 33 attacchi russi respinti. Rai Radio 1, sono le 13:07. La cronaca ci porta a Torino, dove è stato fermato un 20enne con l'accusa di aver abusato di un bambino di 12 anni.
9: Una volta arrestato ha confessato tutto. La scusa del mostrare il monopattino a un nuovo ragazzino per adescarlo e convincerlo a fare un giro con lui, poi di averlo portato in un luogo isolato dove l'ha costretto ad avere rapporti sessuali. Venerdì il bambino sta giocando nel cortile delle case popolari dove vive, nel quartiere Barriera Milano, periferia nord-est di Torino, quando lo avvicina un 20enne che lo convince a salire su monopattino per fare un giro insieme. A quel punto lo porta nel parco dell'Arrivore, al limite della città, a ridosso del fiume Stura, dove si consuma l'abuso. Dopodiché il ragazzino è stato accompagnato in un mini market della zona, dove il 20enne gli ha comprato delle bibite e delle patatine, per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del 12enne. Il bambino, sotto shock, dapprima non racconta tutto alla madre. La donna però si allarma e chiama la polizia. È allora che il 12enne rivela l'accaduto. Attraverso le immagini delle telecamere della zona, gli agenti identificano l'autore, un 20enne italiano d'origine egiziane. I poliziotti lo hanno fermato mentre girava in monopattino per il quartiere Barriera Nizza. Aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Ora è in carcere, accusato di violenza sessuale aggravata. Claudio Pigolo, GR1.
3: L'inchiesta sulla morte di Denise, la figlia di Lea Garofalo, eroina antimafia, uccisa dal marito per essersi ribellata alle regole delle 'ndrine calabresi. Proseguono le indagini della procura di Velletri per istigazione al suicidio. Al setaccio la memoria del cellulare della giovane che si è tolta la vita a 35 anni.
10: Il contesto familiare e personale di Denise. È su questo che gli investigatori concentrano l'attenzione per capire cosa abbia spinto la giovane figlia di Lea a gettarsi dalla finestra della sua abitazione ad Ariccia, zona Castelli Romani. Il compagno, un 30enne operatore sanitario, è stato già ascoltato come persona informata sui fatti. È stato lui a riferire che Denise aveva riallacciato il rapporto con il padre, Carlo Cosco, all'ergastolo perché ritenuto il mandante dell'omicidio di Lea Garofalo. Sembra che avesse di nuovo legami anche con il suo ex fidanzato Carmine Venturino. Fu lui a rivelare che la mamma di Denise era stata uccisa e il corpo bruciato a San Fruttuoso. Riconobbero i suoi resti dalla radiografia di un dente. Sullo sfondo emerge anche la vicenda della figlia di Denise, 4 anni appena, affidata ai nonni paterni dopo la decadenza della responsabilità genitoriale. I consulenti della procura sono già al lavoro per analizzare smartphone e dispositivi elettronici della vittima. Potrebbero svelare altre drammatiche verità. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Presentato a Roma il rapporto annuale INAIL. Aumentano le malattie professionali, lieve calo negli infortuni mortali.
11: Nel 2025 ci sono stati 37 decessi in meno sul lavoro rispetto all'anno precedente, un dato comunque pesante. Nella relazione annuale dell'INAIL si parla di 1.198 morti. Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'istituto.
12: 519.000 denunce per lavoratori. Di queste l'80% sono avvenute in occasione di lavoro e il restante 20% in itinere. Si segnala un aumento del 2,4% per queste ultime.
11: Lo scorso anno le malattie professionali denunciate sono state 98.312, segnando il picco più alto degli ultimi 26 anni. Alla presentazione del Focus INAIL, anche la ministra delle politiche sociali Marina Calderone, che ha rimarcato l'importanza del concetto di sicurezza già delle scuole e ha ricordato gli investimenti nel settore delle piccole e medie imprese.
13: 600 milioni di euro destinati annualmente ai bandi ISI vuol dire avere attenzione anche per quel mondo delle piccole e medie imprese che deve poter investire in sicurezza sostenuto dalla nostra fiscalità.
11: Lorenzo Opice, GR1.
3: Stellantis torna alla cassa integrazione nello stabilimento torinese di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e riguarderà oltre 1.000 dipendenti. Siamo di fronte ad una situazione complessa, pesa il costo dell'energia, spiega un portavoce dell'azienda. È il professor John Cavadini, il vincitore del premio Ratzinger 2026, a consegnarlo il prossimo 19 dicembre. Sarà Papa Leone XIV, considerato una sorta di premio Nobel della teologia.
14: Il premio Joseph Ratzinger torna negli Stati Uniti e torna un teologo. John Cavadini, una cattedra all'Università di Notre Dame nello stato dell'Indiana, è stato scelto dal comitato scientifico per la serietà delle sue pubblicazioni, l'impegno allo zelo dell'insegnamento, la competenza accademica, la passione pastorale e il servizio ecclesiale di tutta una vita, ha detto il presidente della Fondazione Ratzinger, Don Roberto Regoli.
15: Un teologo laico, sposato, padre di famiglia, nonno, che si è molto occupato dei padri della Chiesa di Sant'Agostino, e Sant'Agostino è molto importante per noi perché è ciò che accomuna Benedetto XVI e Leone XIV, c'è una comune eredità culturale che appare molto viva per il presente e il futuro della Chiesa e della società.
14: A Notre Dame ho potuto vivere la mia vocazione come uomo di Chiesa e al tempo stesso come uomo dell'Accademia, ha detto Cavadini. Sono particolarmente grato per questo premio perché riconosce questi due aspetti della mia vocazione di teologo. Ilaria Metta, GR1.
3: Proposte concrete sull'attuazione della legge 140 del 2026 per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. A presentarle a Roma le comunità terapeutiche.
16: Procedure uguali per tutti a livello nazionale. Percorsi di cura per le persone con dipendenza detenute che coniughino legalità e sicurezza. Sono alcune delle proposte presentate dalle comunità terapeutiche per rendere concreta la legge 140 che prevede la possibilità di accesso a percorsi terapeutici e socio-riabilitativi esterni al carcere per le persone con tossicodipendenza e alcoldipendenza. Patrizia Saraceno, vicepresidente del Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi.
17: Le proposte che noi abbiamo fatto è quella del coinvolgimento delle comunità in quello che è il programma terapeutico e che venga data una retta nazionale per questo tipo di intervento.
16: Bisognerà attendere le linee guida della legge che verranno tracciate da una commissione entro fine novembre. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche antidroga Alfredo Mantovano.
18: Finora l'unica possibilità era dell'affidamento in prova in alternativa al carcere, ma con limiti di pena molto più bassi. Così i limiti di pena sono elevati e vi è l'ipotesi intermedia della detenzione domiciliare in comunità.
16: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: A Milano si apre la settimana della moda. Fino a lunedì, 200 appuntamenti in calendario e oltre 140.000 visitatori previsti.
19: Colori, tendenze, stili per la prossima primavera-estate anticipati in 61 sfilate. Si comincia oggi con Prada, si conclude con Armani. In questi tempi di immagini sempre meno reali e sempre più virtuali, le passerelle contano ancora per i brand? La sociologa della moda Eleonora Chiais.
20: Contano ancora nella misura in cui permettono di mettere in luce quella che è la filosofia del brand e di far circolare il nome anche all'interno di un target magari non interessato direttamente dal pret-à-porter, ma che si avvicina a questi nomi, a queste rappresentazioni, cogliendone poi i punti essenziali.
19: Questa sera nella galleria accanto al Duomo il grande evento Vogue World, che ogni anno si svolge in una capitale della moda, poi mostre d'arte, spazi riservati ai giovani stilisti, una fashion week veramente ricchissima e anche un modo per la città di consolidare il binomio Milano-Moda. Quanto attrattivo?
20: Il connubio moda più Milano è preziosissimo per tutto il sistema del Made in Italy, non soltanto nel comparto moda, ma a pioggia in tanti altri settori.
19: Donatella Gori, GR1.
3: Dopo le anticipazioni delle ultime settimane esce il libro di memoria di Charles Spencer, fratello della principessa Diana, morta nel 1997 in un incidente d'auto a Parigi. Dalla stampa britannica, giudizi contrastanti. La corrispondente.
21: Un atto di devozione a sua sorella, ora vendetta contro l'ex cognato oggi re. Se lo chiedono media e commentatori, il libro di Charles Spencer, fratello minore di Diana, che esce contemporaneamente in tutto il mondo, inonda le librerie di Londra e si prepara a diventare un caso editoriale rovinando il sonno ai Windsor. Gli unici risparmiati dalle rivelazioni di Spencer sono i figli di Diana, William e Harry. Nel racconto, la solitudine della principessa, l'opprimente atmosfera di corte, il carattere di Carlo, allora principe di Galles, che dopo la morte di lei avrebbe detto sarà presto dimenticata. Il re viene descritto come una persona dai nervi fragili, era risentito persino quando gli insegnavo l'alfabeto, dice di lui la regina Elisabetta. Al di là delle dichiarazioni stridenti e delle rivelazioni sul carattere del sovrano, scrive il Times, il libro non è solo una difesa di sua sorella, ma una specie di faida sanguinosa tra due casate aristocratiche, gli Spencer e i Windsor, e un atto di denuncia delle regole stantie dell'aristocrazia inglese alla quale Spencer appartiene. Il palazzo studia la controffensiva per limitare i danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Presentata a Roma la 78esima edizione del PRI Italia, a ospitare il premio, promosso dalla RAI, sarà per la prima volta L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Lo slogan di quest'anno è Play Human, l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
22: Il claim di quest'anno, che è Play Human, è un claim molto importante perché rappresenta lo sforzo che i broadcaster, non solo i servizi pubblici, ma tutti i creatori di immaginazione, devono fare per cercare di salvare l'umano rispetto a una dimensione di sviluppo tecnologico i cui confini non sono ancora ben definiti.
3: Vivere, il mio concerto più bello, è il nuovo album live postumo di Ornella Vanoni, che avrebbe festeggiato oggi il compleanno. Tanti brani, alcuni inediti, e collaborazioni con decine di artisti.
23: Una voce senza fine, una voce senza tempo, anche se il suo tempo fisico è finito il 23 novembre scorso. Ma Ornella Vanoni, che oggi avrebbe compiuto 92 anni, è immortale. L'hanno resa immortale la sua personalità esplosiva, ma a tratti malinconica, la sua simpatia, il teatro, ma soprattutto le sue indimenticabili canzoni. L'album live inedito, Vivere, il mio concerto più bello, esce il 13 novembre, ma è disponibile già la prima traccia di Almeno tu nell'universo, cantata con Elisa. Tu che sei... Tante le collaborazioni di cui si è avvalsa, da Colapesce a Dito nella Piaga, da Emma a Francesco Gabbani, 31 brani, due speciali inediti e le ultime due registrazioni in studio, nate durante le prime fasi di lavorazione di un nuovo progetto discografico che l'artista stava preparando e che avrebbe dovuto vedere la luce proprio quest'anno. Senza fine. E stasera il Piccolo Teatro Streller di Milano ricorda Ornella con Diario sentimentale di una donna libera, una serata in cui il cantautore Pacifico ed altri musicisti festeggiano la sua musica nel ricordo di una donna speciale. Morelia Carafa, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Ferdinando Tarzitani. In regia Stefano Velli e Fabio Cardinali. Ora la pagina sportiva. Da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona giornata.
24: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Sensei ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
4: Acqualete.
2: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Penelope, son tornato!
25: Ulisse, sempre più alto!
7: E tu invece sei rimasta bassa!
25: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì!
26: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
27: GR1 Sport.
28: In studio Giuseppe Bisantis, campionato e coppe ferme e lo saranno ancora per un po'. Questo è il periodo della stagione dedicato a tutte le nazionali, comprese quelle giovanili. Per la nostra nazionale siamo all'alba di un nuovo corso con il ritorno di Roberto Mancini, da ieri al lavoro a Coverciano. Primo appuntamento venerdì qui a Roma contro il Belgio, debutto in National League, la mattinata di Coverciano nel servizio del nostro inviato.
29: Parafrasando una canzone lontana di Jovanotti, il problema, che poi non è un problema, è che in nazionale si arriva senza aver accumulato presenze in Serie A. Di più, a volte si è indispensabili per l'Italia quando nel club non si è nemmeno titolari. Guardando gli attaccanti convocati da Mancini, nell'ultima giornata sono entrati nel secondo tempo Ken, Scamacca, Raspadori e Pio Esposito. Sono rimasti in panchina Vergara e Inacio. Hanno giocato dall'inizio Cambiaghi, Sebastiano Esposito, Zoma e Maldini. Questi ultimi decisivi con i gol delle vittorie esterne per Norimberga e Cagliari. L'attacco per il Belgio è da scoprire. I fratelli Esposito sognano di trovarsi insieme in campo. Non sarebbe un inedito, è già successo per pochi minuti a Pippo e a Simone Inzaghi in un amichevole con l'Inghilterra nel 2000. Più Esposito, le quattro partite di Nations League, un'opportunità, non un tour de force. Le sue parole al canale della FIGC.
30: È una cosa nuova per tutti, però credo che sia bello perché alla fine a noi piace.
29: Nations League, un'opportunità, non un tour de force. Le sue parole al canale della FIGC.
30: È una cosa nuova per tutti, però credo che sia bello perché alla fine a noi piace giocare le partite.

0: negli ultimi anni è il mio giocatore preferito. Quando entro in campo con Micheletto facciamo io l'esultanza di Lautaro, lui quest'anno fa più Esposito.
1: Fare delle esperienze all'estero quanto ti ha arricchito, non solo come giocatore, anche personalmente?
0: Mi hanno arricchito tanto, sì, soprattutto personalmente. Vivere tutto l'anno in un altro paese è molto diverso, ti fa crescere tanto, comunque ti devi adattare a una cultura diversa. Ogni paese da pallavolo è di alto livello, ma ha delle sfumature diverse, e quindi imparare anche a giocare un po' in modo diverso mi ha fatto crescere tanto.
1: Se dovessi scegliere la qualità migliore di questa Italia, che cosa diresti?
0: Il gruppo. Siamo bravi a integrare nuovi giocatori e nuovi amici, perché alla fine questo è un gruppo di amici, e questa sì, penso sia la qualità migliore, che aiuta anche i nuovi che arrivano a rendere al massimo da subito, perché si sentono a loro agio in questo gruppo.
1: Torino, Manuela Collazzo, GR1.
2: Pagina sportiva tutta azzurra, ora parliamo di quelli del tennis. Coppa Davis, sorteggiati a Bologna gli accoppiamenti per le finali a 8 in programma dal 24 al 29 novembre prossimi. L'Italia, che ha vinto le ultime tre edizioni, debutterà il 25 novembre ai quarti con la Corea del Sud. Gli altri accoppiamenti sono Repubblica Ceca Canada, Gran Bretagna Germania e Austria Spagna. Sono le 13:24 minuti e 18 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione regionale.
4: Zaino, pedali e vento. Esplorare il Trentino al ritmo della storia e della natura. Un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Silvia Gadotti.
5: Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, bentornati a Zaino, Pedali e Vento. In un'altra puntata abbiamo scoperto il mondo delle falesie e dell'arrampicata tra il Garda e la Valle del Sarca. Oggi allarghiamo lo sguardo al resto del Trentino e alle molte altre forme che può assumere il rapporto con la roccia. Anche oggi siamo accompagnati da due protagonisti dell'alpinismo trentino. Fabio Leoni, alpinista ed esploratore, protagonista di numerose spedizioni nazionali ed internazionali. Benvenuto, Fabio.
6: Grazie a voi, buongiorno.
5: E Nazario Ferrari, guida alpina, alpinista, fra i più autorevoli conoscitori delle montagne del territorio. Benvenuto, Nazario.
7: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
5: Proseguiamo il nostro discorso, il nostro racconto nel mondo dell'arrampicata in Trentino. Fabio, allargando lo sguardo, uscendo dal Garda Dolomiti, dove possiamo andare ad arrampicare?
6: Diciamo che il Trentino è veramente una miniera, una fornace indiscussa di siti per l'arrampicata. Si spazia dalla Val di Non, con ad esempio la falesia di fondo del Lago Smeraldo, dalla Val di Sole a Malè ci sono diversi siti, la zona di Campiglio, le Val Giudicarie, il Primiero, la Val Sugana stessa, chiaramente a livello autunnale, invernale. Poi ci sono le falesie in quota, addirittura il Lago Rai, nella zona del rifugio Caldenave, è stata aperta da poco una falesietta perfetta per scalare l'estate. Quindi è un territorio in continua evoluzione che offre veramente a chi ha la voglia di arrampicare, dai percorsi più facili ai più estremi, puoi trovare di tutto.
5: E Nazario, a proposito di falesie in quota, qual è la grande differenza di stare sopra i 2000 metri e andare ad arrampicare rispetto a una falesia che magari è in fondovalle o sopra il lago di Garda?
7: Dal punto di vista tecnico non c'è una grande differenza. Diciamo che se vado in quota qualche accorgimento è necessario, cioè, chiaramente insomma un guscio antipioggia, antivento, berretto, insomma un'attrezzatura che se cambia il tempo, perché sappiamo insomma che in un blitz possiamo passare dal sole che ti scotta al temporale. Poi c'è il tipo di roccia, sappiamo che abbiamo due tipi sostanzialmente di roccia nel Trentino, abbiamo il calcare, cioè la dolomia, e abbiamo il granito o il porfido, insomma. Ecco, queste da un punto di vista tecnico non sono differenze sostanziali, perché se uno scala bene non è che poi se cambi roccia non sei più capace di scalare. Diciamo che forse permettono un'arrampicata magari ad incastro, che usi le fessure, nel porfido o nel granito, e magari l'uso di piedi dove ci sono le placche un po' appoggiate, però magari lisce, ecco. Ma sul resto l'attrezzatura è quella, e non vedo, chiaramente vai a seccare il fresco d'estate, non è che, come diceva Fabio, insomma, la scelta della location ti dà anche poi la bellezza della scalata.

0: proposito di stare bene, c'è una forte componente che è la mente nell'arrampicata, che forse è anche predominante rispetto alla preparazione atletica e rispetto anche ad altre discipline che regalano adrenalina. Quanto conta la concentrazione?
1: Sì, conta perché comunque tu quando hai messo il rinvio e sali e coi piedi sei un metro sopra l'ultimo speed, anche in arrampicata sportiva, la componente, diciamo, proprio di concentrazione e di capacità di stare, come si può dire, rilassati, di non irrigidirsi, diventa importante. I ragazzi che nascono adesso e che si avvicinano a 10-12 anni non hanno bisogno di questo, perché nascono già in un ambito in cui saltare giù, cadere, è normale. Io che ho iniziato, io ma anche Fabio, penso, abbiamo iniziato con l'arrampicata tradizionale in cui volare era vietato, ci siamo dovuti un po' rimettere in gioco, cioè dire io vado avanti anche se sono al limite, tanto se salto giù non succede niente, però questo sembra più facile a dire che a fare, insomma.
2: Sì, sì, sì.
1: E ognuno di noi ha vari livelli su questo, ho visto tanti scalare, c'è chi accetta rischi di 7-8 metri, ok, non ti fa niente, però comunque... E direi che anche il compagno che ti fa sicura fa un po' di differenza. Io magari facendo un po' la guida mi è capitato di aver sotto uno che mi faceva sicura e lo guardavo giù con l'occhio e lì insomma devi cercare di stare un po' tranquillo, non sai se ti tiene, ecco, perché poi sappiamo che l'arrampicata prevede che uno scala e il compagno sotto li fa sicura.
0: Esatto, perché l'arrampicata la immaginiamo come qualcosa di individuale che appartiene solo allo scalatore che va verso l'alto, ma in realtà è quasi uno sport di coppia, vero Fabio? Com'è difficile trovare, o facile, trovare il compagno o la compagna adatta per fare appunto un'attività di arrampicata sicura e di cui possiamo anche avere fiducia?
2: Sì, sì, l'arrampicata fa sì che sia sempre come minimo in due. È uno sport veramente di aggregazione, perché spesso ci si trova in 5, 6, 10 amici e si va nello stesso sito ad arrampicare tutti assieme, proprio è super aggregante, un'attività, poi c'è un confronto anche su quello che sono le difficoltà. La parte mentale di chi ti fa sicura è molto importante, perché magari alle volte stai per cadere, ma non è tanto, proprio come diceva Nazario, il fatto che sei alla fine con la forza nelle dita o nelle braccia, ma sei magari troppo teso e troppo emotivamente coinvolto dal fatto che potresti cadere, che se riuscissi a rilassarti un attimo di più, probabilmente quel movimento più fluido, più dinamico, senza questa paura che abbiamo dentro di noi intrinseca, ti permetterebbe di salire con maggior facilità. Il compagno è veramente fondamentale, una cosa soprattutto in alpinismo, perché condividi proprio il rischio, l'arte di salire in alto, la passione, dai nelle tue mani, proprio lui ti tiene la corda, alla fine delle tue mani, soprattutto in alpinismo, la tua vita, voglio dire, quindi ci vuole fiducia estrema. La fiducia è una componente molto importante nell'arrampicata.
0: Tiene in mano la corda, ma ti supporta anche gradualmente nella discesa.
2: Assolutamente, ci sono ormai dei sistemi di sicura che sono autobloccanti, poi il tuo partner, voglio dire, ti cala il punto di sosta oppure ti blocca e ti permette di risalire. Ma la componente mentale, credo che i radioascoltatori conoscano il fenomeno. Alex Honnold è un famoso arrampicatore statunitense che è riuscito a fare una cosa veramente strabiliante, ha salito una delle linee più difficili al mondo in completa arrampicata libera, cioè senza corda, senza niente. E non è tanto il discorso della difficoltà tecnica che lui ha salito, ma è proprio la componente mentale, può confermarlo anche Nazario, cioè è una cosa incredibile, la capacità di concentrazione, l'eliminazione totale della paura, cioè solamente il gesto di salire verso l'alto, questa fluidità incredibile, c'è un film assolutamente da vedere, è impressionante, lì capisci veramente l'importanza della componente mentale nell'arrampicata, che è uno sport estremo, che può essere affrontato da tutti, ma sicuramente la tranquillità, l'approcciare questa attività col piede giusto, ti aiuta molto nella progressione.
0: Possiamo dire che oggi gli arrampicatori sono tanti e di tutti i tipi e di tutti i livelli, no? Ma chi decenni fa aveva iniziato ad aprire le vie anche in solitaria, anche senza sicurezze, erano un po' i pionieri, no, dell'arrampicata Trentino, potete fare qualche nome, insomma, queste persone in realtà avevano un senso del rischio davvero molto alto o molto basso, dipende dai punti di vista.
2: Sì, l'approccio era proprio totalmente diverso, anche noi da giovani abbiamo cominciato a fare le prime uscite, non so, nelle palestre dei Bindesi, di Romagnano, poi gradualmente abbiamo salito le prime vie in Valle del Sarche, le prime vie facili in Brenta, però era una progressione che a mano, voglio dire, ce la costruiamo da soli, ci sono stati i pionieri, Gadotti, Andreotti, hanno fatto delle cose veramente allucinanti, soprattutto anche perché i materiali erano diversi. Loro hanno fatto delle cose che al giorno d'oggi ti vanno a pensare, ma come hanno fatto? Hanno aperto la strada veramente a tutti noi.

0: Nazario, se volessimo metterci alla prova con la verticalità della roccia, però in una maniera un pochino più sicura, quindi scendere un attimino dal gradino dell'arrampicata, ci sono le ferrate.
1: Sì, normalmente il primo approccio con la montagna, che magari seguendo le sezioni SAT che propongono così delle gite in ferrata, per un ragazzo è interessante. Se poi dopo ha intenzione di proseguire, si specializzerà, farà dei corsi, farà... Però anche fine a se stesso, fondamentalmente la ferrata ti permette di arrivare su una cima oppure di attraversare un gruppo montuoso, diciamo, con una sicurezza che però bisogna un po' specificare, insomma, no? Io non voglio dire che sia sicura al 100%, perché siamo comunque in montagna, la montagna prevede una tempistica, per cui, come diceva il buon Bruno De Tassis, partire presto, torna presto, sintetizzando. Un meteo, cioè attenzione, seguirli i meteo, magari sbagliano, non piove, ah pioveva, è lo stesso, torno a casa. E poi l'allenamento, cioè autovalutazione anche qua, allenamento. Se vai a fare una Volverlulli che è 800 metri di dislivello sulle pareti di San Martino, devi sapere che comunque, e poi dopo devi scendere anche. L'autovalutazione è fondamentale, ma come anche nell'arrampicata tradizionale. E dopo l'amicizia, gli amici, aiutarsi, andare in gruppo. Andare da soli anche lì, sì, puoi farlo perché c'è il cordino, c'è il sed da ferrata, però in due o tre, secondo me, è sempre meglio, insomma. Se poi sei uno un po' più esperto, ancora meglio, insomma.
0: Distinguiamo fra quello che sono le ferrate realizzate per, chiamiamolo, divertimento sportivo, quindi per affrontare, no, dei percorsi al di là dei sentieri che ci portano sulla verticalità, e percorsi invece che necessitano proprio di percorsi attrezzati perché magari ci sono dei punti non sicuri e quindi necessariamente bisogna passare di lì.
1: Sì, hai detto bene. Inizialmente, prendiamo l'esempio più tradizionale, la Via delle Bocchette, fu una traversata con dei su e giù dalle varie bocchette del Brenta che ideò Bruno De Tassis, in linea di massima, con i suoi amici, che gli permetteva di andare alla base del Campanile Basso senza dover fare il canalone, per cui ha trovato delle cenge con dei tratti in cui ha messo dei cordini. Da lì è nato un percorso che adesso è fra i più frequentati del mondo, insomma. Poi dopo l'evoluzione è stata quella di andare a creare un po' delle ferrate spettacolari in cui ci fosse la componente un po' adrenalinica, in cui la persona possa vedere così il vuoto in maniera abbastanza sicura.
0: Fabio, parlando di attrezzatura, ci sono delle differenze sostanziali fra un'attrezzatura, un abbigliamento da arrampicata e uno da ferrata, oppure possono essere anche abbastanza simili?
2: Ma diciamo che la ferrata richiede delle attrezzature specifiche, che è un set di collegamento al cavo d'acciaio che percorre tutto l'itinerario, con due moschettoni ed obbligo un dissipatore casco, assolutamente deve essere proprio parte integrante del corredo di chi affronta le ferrate.

0: Tornando ai nostri luoghi privilegiati per l'arrampicata, ce ne sono anche alcuni nei dintorni della città di Trento, no? Del capoluogo, per esempio la Palestra della Vela.
1: Sì, beh, Trento si può definire proprio la capitale dell'arrampicata, è una città proprio con una tradizione alpinistica incredibile. Ci sono tantissime falesie, il Calisio, il Celva e poi tantissime altre, ma la Vela è proprio la falesia della città. Una falesia super frequentata dagli alpinisti trentini, ma è anche super frequentata da alpinisti internazionali, perché tutte le sere trovi gente della Finlandia, dei tedeschi, inglesi, perché c'è sulle guide, e quindi è la tappa, diciamo, prima di tornare verso nord. Quindi i tedeschi scendono, vanno via dal Garda, si fermano a Trento, fanno quattro tiri all'ombra con la frescura del pomeriggio e poi tornano a casa. Sarebbe veramente importante garantire un po' più di sicurezza, perché è una falesia che avrebbe bisogno di un intervento da parte di un ente, voglio dire, che ha i mezzi per farlo.
0: Parlando sempre di avvicinamento all'arrampicata, oggi abbiamo anche la fortuna di avere delle palestre coperte, no? I famosi boulder, che non sono altro che delle ricostruzioni artificiali di quello che potrebbero essere le difficoltà della roccia di una falesia, però ovviamente in chiave con materiali sintetici e quant'altro. Ce ne sono tante, no? Ormai sono molto diffuse e soprattutto fra i più giovani.
2: Diciamo che allora il boulder in struttura chiusa, cioè al chiuso, è un fenomeno un po' più recente e i giovani ci vanno volentieri, perché lì non serve la corda, non serve il compagno, puoi fare tutto da solo, c'è il materasso che ti copre un'eventuale caduta, che non è mai però troppo alta. Però il boulder si può fare anche in natura, anzi, diciamo, è ancora più bello, cioè il boulder fatto sui massi, su strutture, e non è neanche recentissimo, perché ad Arco il buon Roberto Bassi, il nostro amico purtroppo scomparso in maniera tragica, che lo ricordiamo sempre, e Roberto giù sotto ai Colodri aveva creato un suo percorso di massi,
1: boulder,
2: questo sì, negli anni 80, per cui non è una cosa recentissima. Ha preso piede, secondo me, perché è immediato, cioè tu vai lì, non serve in granché, scarpette, magnesio, due buone dita, materasso. Ci sono questi crash pad, si chiamano, insomma, sono dei materassi portatili che non si carica sulla schiena, si mette sotto al masso, e chiaramente è meglio avere qualche amico che ti para un'eventuale caduta, diciamo, su uno strapiombo, però diciamo che a me piace vedere questi ragazzi.
1: Come diceva Nazario, a parte le palestre, ci sono veramente dei siti di un'importanza incredibile. Cioè in Trentino c'è Val d'Aone, che è proprio il sito per eccellenza per fare bouldering, si può fare tutto l'anno, chiaramente l'inverno no, è più per le cascate di ghiaccio, la Val di Genova, il Tesino, non per ultimo la zona del Caldenave, di questo rifugio lì in Lago Rai, che lì sarà il futuro del bouldering, anche se non saranno contenti che l'ho nominato, che volevano tenerselo segreto. E poi c'è un gruppetto di giovani agitati di questa associazione Overciolk che stanno sviluppando in Val dei Mocheni un sito assolutamente segreto, ma io do un piccolo spoiler così si innervosiranno. Due siti blocchi davvero fantastici, immersi nella natura con qualità di roccia eccellente. Quindi è veramente un territorio che offre, ti ho detto, 360 gradi, puoi scalare vie lunghe in montagna, arrampicata sportiva, bouldering, per le famiglie, per i più grandi, per i più esperti, c'è di tutto.
0: E poi ogni tanto vedi anche qualcuno che si arrampica sugli edifici. Ci sono anche dei festival.
1: Beh, hanno fatto il Berzen Street Boulder, che è stato un evento proprio di arrampicata super aggregante, c'erano 350 partecipanti, dove questo gesto atletico, invece che su un masso, è stato fatto sugli edifici storici della cittadina di Pergine.

0: una curiosità, e visto che ad arrampicare si usano mani e piedi, la preparazione fisica per mantenerli sempre elastici, forti, e come cambia il passaggio da un materiale plastico a un materiale naturale?
1: Diciamo, se uno scala bene sulla plastica, scala bene anche sulla roccia. Da poco tempo la Jania Galbert, adesso non ricordo più il nome esatto, la slovena campionessa del mondo e anche olimpionica su plastica, è riuscita a chiudere una via di 9 BPU in Francia, che aveva solo 4 ripetizioni di 4 ragazzi maschi, insomma. Per cui se una o uno scala molto bene su plastica, normalmente scala bene anche su roccia. Ecco, diciamo che la preparazione è un aspetto molto complesso, perché se uno vuole fare lo sport e partecipare alle gare e diventare un atleta professionista, io mi tiro indietro, non sono un preparatore sportivo, so che esistono programmi dedicati per un appassionato così che vuole fermarsi all'attività ludica e non pretende di più, è uno sport come un altro, per cui il fisico va gestito in tutte le maniere, dagli addominali ai dorsali. Anche le gambe sono importanti, perché comunque gran parte del peso gravano sulle gambe. Io preferisco la spontaneità del gesto. Cioè, anni fa c'era il metodo Caruso, era chiamato, no? Voleva codificare uno sport come imparare a sciare. Cioè, imparare a sciare, se il maestro di sci ti insegna a sciare. Nell'arrampicata lo trovo un po' più difficile, perché è molto istintiva.
2: Anche secondo me.
0: La creatività dunque è una componente importante e fondamentale di questo sport, che, come abbiamo ormai ripetuto più volte, si è aperto proprio a tutti, non da ultimo alla componente femminile. Fabio, una volta erano prevalentemente gli uomini che arrampicavano, adesso direi che siamo quasi metà e metà.
2: Ci sono moltissime ragazze e vedo una grandissima passione nel mondo femminile. Lo vedi in palestra, non lo vedi in falesia, lo vedi sulle vie lunghe.
0: Grazie Fabio per questa bellissima chiacchierata e anche grazie Nazario per essere con noi in questa puntata. E cari radioascoltatori, Zaino Pedali Event per oggi è terminato. Ringraziamo anche Raffaele Morabito all'assistenza tecnica, Stefano Uccio alla regia, e noi ci ritroviamo tra 7 giorni, stessa rete, stessa ora.
3: Avete ascoltato Zaino, Pedali e Vento. Esplorare il Trentino al ritmo della storia e della natura. Un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Silvia Gadotti.

Dietro quelle finestre. Le stanze del segreto. Brani tratti dal testo Alla fin della notte di Marcello Plutiger. Con letture e regia di Mario Cagol.

Zeno, un ragazzo di Trento che sta trascorrendo un periodo di convalescenza a Vigo, si è trovato a far visita, assieme alla sua nuova amica Alexandra, ad una casa ritenuta stregata. I due fanno conoscenza della signorina Magenta e del padrone di casa Vladimir Dragos. Mentre i due ragazzi stanno per tornare a casa, apprendono che Magenta è stata rapita dai discendenti di Abram Van Helsing. I ragazzi si uniscono a Vladimir per sbrogliare la matassa e, strada facendo, grazie proprio a Magenta, scoprono che Van Helsing nasconde un segreto.

0: Zeno e Alexandra tornarono a casa, ma nonostante i loro buoni propositi, facevano davvero fatica ad addormentarsi. Si ritrovarono in cucina verso le 3 di notte.
1: Camomilla?
0: Chiese Zeno.
1: Sì, sì, proviamo con quella, rispose Alex, sedendosi al tavolo.
0: Lui si alzò e cominciò a preparare l'infuso.
1: Mi verrebbe voglia di scappare e tornare quando sarà tutto finito, disse Zeno. E in un certo senso non hai tutti i torti. Comunque, per come si sono messe le cose, non so quale possa essere il nostro ruolo nella faccenda.
2: Però sono davvero curioso di capire come andrà a finire.
1: Se Van Helsing dovesse mettere le mani sul tunnel dimensionale, sarebbe una catastrofe. Lo so, Alex. Ho una grandissima confusione in testa. Una casa stregata che in realtà non lo è, ma allo stesso tempo è fuori da ogni logica umana. Vampiri che non sono vampiri, lupi mannari che somigliano a mia nonna, uomini invisibili con un pessimo gusto in fatto di abbigliamento, patchwork umani giganti con l'animo sensibile, e poi vogliamo parlare degli ibridi? Van Helsing, eh? Dimmi tu se tutte queste cose non ti mandano in tilt il cervello.
0: Hai ragione. A che ora dobbiamo essere alla casa domani?
1: Alle 9:30.
0: Bene, vediamo se questa camomilla farà il suo dovere e cerchiamo di dormirci su. Credo sia l'unico modo di affrontare la cosa che non ci porti direttamente al reparto psichiatrico del Santa Chiara.
1: Zeno sorrise e versò due abbondanti tazze di infuso. Lo sorseggiarono in silenzio e poi tornarono in camera.
0: Stavolta si addormentarono subito e la sveglia puntata sulle 7:30 dovette suonare a lungo per farli svegliare.
3: Il furgone, piuttosto datato ma in perfetto ordine, era stato caricato con tutti i bagagli e quando i ragazzi arrivarono alla casa, Vladimir, con il borsalino e gli occhiali da sole, stava consegnando le chiavi a Sergio. Quando questi vide avvicinarsi Zeno, lo fulminò con gli occhi e mise il mazzo in tasca, quasi si trattasse di un tesoro più unico che raro.
4: Quindi, signor Sergio, quelle sono le chiavi di casa, aprono praticamente tutte le stanze. E questa, invece, è la chiave che permette di accedere alla torre. Si ricorda quel che le ho detto?
0: Chiese Vladimir, tenendo un'antica chiave davanti agli occhi dell'uomo.
5: Sì, me lo ricordo. Per nessun motivo dovrò entrare nella torre. Se lo dovessi fare,
4: le dimezzerò la percentuale di guadagno,
0: concluse Vladimir con un sorriso terrificante.
5: Ma se il compratore mi chiedesse di visionarla?
4: Spero che lei faccia di tutto per evitarlo. D'altro canto, se dovesse vederne l'interno, capirà che è da ristrutturare e vorrà abbassare il prezzo. Comunque, nella peggiore delle ipotesi dovrà semplicemente consegnargli la chiave ed allontanarsi.
5: Mio Dio, ma cosa ci tenete lì dentro?
4: Tutto e niente, mio caro Sergio. Tutto e niente. Ma se il cliente dovesse farsi del male, lei vorrà essere il più lontano possibile, giusto?
0: Disse Vladimir sibillino, rivolgendo ai ragazzi uno sguardo d'intesa. Sergio cominciava ad essere angosciato e non più tanto sicuro che quella casa si sarebbe rivelata un affare. Vladimir lo salutò, lasciandolo solo coi suoi dubbi, e si incamminò verso i ragazzi.
1: «Come farete ad andarvene col furgone, eh?»
0: «A stento c'entra Franco», disse Zeno, guardando il gigante spremuto dentro la cabina di guida.
4: «Io e la zia verremo con voi»,
0: disse Vladimir ammiccando. Dopo gli ultimi convenevoli con Sergio, che fece di tutto per ignorare Zeno, la comitiva partì, con il fuoristrada di Alexandra ad aprire la strada.

0: Dove vado? Alla segheria? Ma dove è andato Vladimir? Chiese la ragazza, osservando nello specchietto la zia Augusta e il posto vuoto a fianco a lei. Zeno si girò a guardare e la rassicurò immediatamente. Vladimir è vicino alla zia, ma ovviamente non lo vedi perché... I vampiri non si riflettono negli specchi.
1: Una delle poche cose che Stoker ha giustamente riportato. Credo sia una questione di rifrazione, ma non mi ci sono mai soffermato più di tanto, a dire il vero. Comunque, io farei ancora 1 chilometro per poi tornare indietro a piedi. Attenderemo l'arrivo di Van Helsing e quindi andremo alla segheria a prendere Magenta, che nel frattempo si sarà già liberata.
0: E poi torneremo alla casa e... disse Zeno.
2: Costringeremo Van Helsing a tornare nella nostra dimensione assieme a noi per rispondere di tutte le sue malefatte. Vi assicuro che i guai che ci ha causato nel corso degli anni non rimarranno impuniti.
0: Gigi mi avvertirà quando Abram passerà sulla statale, così avremo ancora più tempo per organizzarci, disse Alex. Quella mattina Van Helsing perse più di qualche minuto per avere il miglior aspetto possibile. Si pettinò per bene i capelli, diede una spuntatina ai baffi e indossò un nuovo paio di calzini senza buchi. Si avvicinò al sarcofago e bussò delicatamente.
3: Sì?
1: Vado a prendere possesso della casa e del tunnel, mia cara. Ucciderò tutti i tuoi parenti e gli amici e poi tornerò qui a finire il lavoro.
3: Perché non mi uccidi subito?
1: Oh, la cosa è sicuramente allettante, ma preferisco avere sempre un piano B, se capisci quel che voglio dire. Se le cose non dovessero andare come previsto, tu saresti ancora un'ottima pedina di scambio, mia cara. Per garantirmi che non si verifichino strani scherzetti, ho provveduto a portare qui un mio sostituto che non vede l'ora di ucciderti, qualora ve ne fosse la necessità. Saluta il mio caro amicolino.
0: Detto ciò, se ne andò con passo baldanzoso, fischiettando un allegro motivetto. Lino prese una sedia e si accomodò senza dire una parola. Si sistemò in grembo la balestra con le frecce di frassino e puntò il suo sguardo sul sarcofago, deciso a non spostarlo per nessun motivo al mondo. Arrivando nei pressi della casa, Abram si rese conto che c'era qualcosa di strano. Un omino sconosciuto era ritto davanti al portone e stringeva al petto una spessa cartelletta porta documenti. Si avvicinò guardingo.
1: Lei deve essere,
0: disse Sergio allungando la mano.
1: Abraham Van Helsing. E sono qui per...
4: Per visionare la casa, sì. Mi hanno avvertito del suo arrivo e sarò più che felice di mostrarle l'edificio.
0: Non so se le hanno già comunicato il prezzo.
1: Prezzo? Di che?
4: Il prezzo che comprende la casa e la pertinenza costituita dalla torre romanica. Ho ricevuto precise istruzioni per mostrarle tutto nel migliore dei modi. 11 milioni di euro non sono bruscolini, mi capisce, vero?
1: Ma cosa sta dicendo?
4: Oh, lo so che pensava ad una cifra molto più alta, ma io sono riuscito a convincere il proprietario a scendere a 12 milioni.
1: 12, ma se prima ha detto 11?
4: Bravo! Si vede che lei è un uomo attento e
1: Ma
4: preciso!
1: io, Vladimir Dragos, Magenta!
4: Sì, signor Dragos è una persona davvero nobile, si capisce. Ha voluto lasciare la casa in modo che lei la potesse visionare con calma. Ho giusto qui le chiavi e se me lo permette, vorrei farle da cicerone per descriverle le magnificenze di questo luogo.
0: Disse Sergio, estraendo le chiavi e facendole tintinnare davanti alla faccia di Abram.
1: Va bene, mi faccia entrare!
0: Disse infine uno sconsolato Van Helsing che stava forse intravedendo uno spiraglio.
4: Non per farle i conti in tasca, ma lei sarebbe poi eventualmente in grado di versarmi testé un accontino del, diciamo, 10%? Perché si sa che verba volant se pecunia mancant, eh?
0: Un acconto.
1: Ah, sì, va bene per la miseria!
4: Allora entriamo,
0: disse Sergio, ormai entrato nel suo personaggio preferito. mentre l'uomo decantava la bellezza degli interni e le immense ed infinite possibilità di personalizzazione in barba ai regolamenti delle belle arti, Van Helsing fingeva interesse, ma la sua mente era decisamente focalizzata su altro.
1: «Mi faccia vedere la torre!»
0: disse entrando a gamba tesa mentre Sergio tirava il fiato tra una panzana e l'altra. A debita distanza, nascosti dal fitto bosco, Vladimir e gli altri avevano osservato la scena fino a che i due non erano entrati in casa.
4: «Speriamo che Sergio si dia da fare come al solito. Tende a sopraffarti di informazioni e facezie fino a che non ti mette sotto il naso il contratto. Sono piuttosto convinto che molti lo abbiano firmato solamente per farlo smettere di parlare», disse Zeno, che non riusciva comunque a distogliere lo sguardo dal portone ormai chiuso alle spalle dei due.
1: «Bene, ora andiamo alla segheria. Se siamo abbastanza fortunati, troveremo magenta per strada».
0: I quattro tornarono alla macchina, mentre il povero Franco, incastrato com'era nell'abitacolo del furgone, aveva preferito aspettarli dove avevano parcheggiato i mezzi. Ascoltava Pudding on the Ritz, nella versione di Taco, e cercava di canticchiarla. Siccome si muoveva a ritmo, il furgone oscillava paurosamente. Zeno lo vide e lo sentì per primo. E dando di gomito ad Alexandra, scoppiò in una fragorosa risata. «Ma Sagat?» chiese lei sbarrando gli occhi.
1: «Franco adora quella canzone, in tutte le versioni»,
0: spiegò Vladimir, mentre la zia Augusta guardava con tenerezza il gigante inscatolato. «No, dico, ma non capite?» chiese Zeno, che a forza di ridere aveva le lacrime agli occhi. «Temo di no», rispose Alexandra con i pugni puntati sui fianchi.
1: «Ma non avete mai visto Frankenstein Junior? Il film di Mel Brooks?»
0: Tutti rimasero fermi a guardare Zeno con aria interrogativa.
1: No, guardatelo perché... Vabbè, è un film culto. E poi c'è una scena in cui il mostro, quello di Frankenstein, viene presentato in pubblico e canta proprio Pudding on the Ritz, così.
0: Ancora silenzio e imbarazzo. Zeno decise allora di darsi un certo contegno e di far finta di niente, dirigendosi verso il fuoristrada con aria un po' delusa. Andiamo.
1: «In realtà l'abbiamo visto tutti almeno una decina di volte, solo che non hai idea della faccia che hai fatto. Troppo divertente!»
0: gli sussurrò Vladimir, prendendolo sotto braccio mentre la zia ridacchiava soddisfatta. «Ma che simpatico! Vladimir Dragos, il vampirista! Ta-da!»
1: «Vampirista?»
0: «Vampiro umorista!»
1: «Questa era pessima, Zeno!»
0: «Io però non l'ho mai visto», l'interruppe Alex con occhi da bambi. «Sarà un mio grande piacere colmare questa tua tremenda lacuna cinematografica», rispose il ragazzo prendendola per mano. «Cena e film?»
4: «Cena e film. Appena sarà finita tutta questa storia e saremo tutti al sicuro.
0: È una promessa». «Ci conto», disse la ragazza stringendosi al braccio di Zeno.
2: «Adesso andiamo tutti alla falegnameria, via!»
0: disse la zia Augusta con fare da condottiera.

0: La strada, essendo ormai in disuso da qualche anno, si era rovinata a causa delle gelate che avevano causato seri danni all'asfalto, che ora era crepato e talvolta mancante in molti punti. L'andatura, schivando le buche più grosse, era comunque agevole e nel giro di una ventina di minuti furono in vista dell'edificio. La falegnameria, evidentemente di origini piuttosto antiche, era stata costruita vicino al Rio dei Storni per sfruttarne la forza tramite una ruota a pale, prima che arrivasse il prodigio dell'energia elettrica. La ruota, in ottime condizioni, faceva ancora bella mostra di sé, sospesa sul rio che oggi, a causa del minor apporto idrico, si era molto ridotto e aveva perso gran parte della sua potenza. Il complesso meccanismo che la sosteneva sembrava ancora funzionante ed era quasi magico pensare a quando i falegnami la facevano scendere ad immergersi nell'acqua per far partire la serie di ingranaggi e cinghie che trasformavano l'elemento naturale in forza motrice per le enormi lame. Se un tempo si sarebbe avvertito il vociare dei marangoni che trasformavano i tronchi in assi per l'edilizia o per la costruzione di mobili, oggi il silenzio regnava incontrastato e a stento il richiamo di qualche uccellino riusciva ad incrinarlo. I quattro scesero dall'auto e Franco si strizzò fuori dal furgone come il dentifricio dal tubetto. Dovette girarsi a recuperare qualche elemento anatomico che sistemò al volo e poi si unì al gruppo. Entriamo? Chiese Zeno.
1: Direi di sì, ma se devo essere sincero, mi sembra davvero strano che Magenta non sia già uscita.
2: Attacchiamo sui quattro lati?
0: Chiese la zia Augusta, già sul piede di guerra e con gli occhi che le stavano diventando sempre più grandi per via della trasformazione in lupo.
1: Aspetta, zia, non precipitiamo le cose. Entriamo dall'ingresso principale, tu e io davanti a Zeno e Alexandra. Franco aspetterà fuori. Sarà allerta ed entrerà solo in caso di pericolo.
0: Si va? Chiese Alexandra che fremeva d'impazienza. Non so se mi piace questa tua propensione ai salti nel buio, sai? Disse Zeno scoccandole uno sguardo di rimprovero. A me ti ci dovrai abituare, disse Alex prendendolo sotto braccio per trascinarlo verso l'entrata. La porta era semplicemente accostata e si aprì quasi senza far rumore, segno che i cardini erano ancora in ottime condizioni. All'interno i locali erano polverosi, ma non avevano ancora subito l'ingiuria degli anni e dei vandalismi. Si presentavano come se gli operai se ne fossero andati solo poche settimane prima. I quattro intravidero subito il sarcofago posto in mezzo ad uno dei locali che si affacciavano sul piccolo atrio.
1: «Immagino sia lì dentro»,
0: disse Vladimir, ma prudentemente non si mise a correre per raggiungerlo.
2: «Sembra una delle nostre vecchie vasche di deprivazione sensoriale»,
0: sussurrò serenamente la zia. Si avvicinarono alla porta e, prima di entrare, diedero una sbirciatina per capire se vi fosse qualcuno in agguato. Sembrava tutto tranquillo.
1: «Mi sembra davvero strano che non sia uscita. L'avrà sedata?»
0: si chiese Vladimir ad alta voce.
2: «Con che cosa? L'etere e i sedativi umani non funzionano con i nostri organismi»,
0: replicò Augusta. Finalmente, convinti dell'apparente sicurezza della situazione, i quattro entrarono nel locale. Zeno ed Alex si tenevano per mano stretti stretti. Vladimir appoggiò la sua mano sul sarcofago metallico.
3: «Attenti, è là fuori!»
0: disse la voce di Magenta dall'interno.
1: «Chi?»
0: chiese il vampiro, girandosi verso la porta, mentre un paletto di frassino gli rovinava per sempre il borsalino, piantandolo sul muro alle sue spalle.
2: «Zio Lino!»
0: esclamò Alexandra.
4: «Fermi tutti! O il prossimo paletto trapasserà quel tuo cuore nero come il catrame!»
0: intimò l'anziano a Vladimir. Lino indossava una specie di corpetto antiproiettile ed imbracciava la balestra con grande disinvoltura.
1: «Perché non ho avvertito la tua presenza?»
0: chiese il vampiro alzando le mani.
4: «Perché questo corpetto riesce a mascherare il battito del mio cuore!»
1: «E in effetti sembri un morto che cammina»,
0: osservò Vladimir mostrando i canini affilati. Per la prima volta Zeno e Alex videro il vampiro arrabbiato e pronto a dar battaglia. Era decisamente pauroso.
1: «Lasciaci portare via Magenta e ti assicuro che non ci vedrai mai più, vecchio!»
4: «Non credo proprio, essere immondo!»
0: La zia Augusta si girò verso il sarcofago e appoggiò le mani sulle maniglie.
2: Io non lo farei, vecchia mia. L'apertura è collegata a un filo di nylon, il quale andrà a far scattare un grilletto che aziona una piccola balestra, ovviamente puntata sul cuore di magenta.
0: L'anziana, pur con riluttanza, tolse le mani dal sarcofago.
5: Zio, perché fai questo?
2: Me lo chiedi? Lui ha rovinato la mia giovinezza e ha rovinato anche quella del mio migliore amico. Lui non si è mai ripreso da quello che gli era successo e io non sono mai riuscito a perdonarmi per non averlo impedito.
5: Ma lo hai sentito? Non è stata colpa di Vladimir. Ultimo si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.
2: Non è vero! Lui ha portato questa cosa qui nella nostra realtà. La colpa è solo sua!
1: Ok, è ora di mettere fine a tutto ciò. Franco, è ora di entrare in azione!
0: Esclamò Vladimir a voce incredibilmente alta.
2: Chi stai chiamando?
0: Chiese Lino con un ghigno beffardo, tirando a sé un carretto dove erano caricate due gambe e due braccia che tutti conoscevano bene.
2: L'ho preso di sorpresa. E smontato come un lego. L'ho lasciato lì a strisciare come un verme,
0: disse l'anziano sorridendo in modo terrificante.
5: Oddio, povero Franco, esclamò Alex.
2: Lo vedi? Lo vedi cosa sei diventata? Te la fai con questi mostri vomitati da chissà quale oscena realtà? Mi fai paura!
0: Urlò il vecchio. Diverso non vuol dire necessariamente cattivo. Il più delle volte è la nostra stessa infondata paura che ci impedisce di capirlo. Il risultato è che noi finiamo per diventare peggiori dei nostri stessi incubi, rispose la ragazza incredibilmente calma, mentre una lacrima le scendeva lungo una guancia.

0: La situazione è decisamente in stallo. Quale strada prenderanno i nostri protagonisti per impedire il peggio e portare in salvo Magenta?
1: Avete ascoltato? Dietro quelle finestre. Le stanze del segreto. Brani tratti dal testo Alla fin della notte di Marcello Plutegher. Con letture e regia di Mario Cagol.

0: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
1: Non, si chiama Substack, qua in Italia non va di moda.
2: Substack?
1: È una specie di newsletter, che
3: russa. Dove va di moda?
1: Va molto di moda negli Stati Uniti.
2: Stati Uniti.
3: Ah, vedi.
2: Sì, sì, ma scusi, ci ha messo tanto Substack. Perché stava aspettando i suggerimenti dalla Russia e quindi ogni tanto non
1: chiamava. No, perché i russi non li sento, non mi pagano, non mi hanno mai dato un rublo, non mi hanno mai dato
2: neanche
1: niente.
2: Uno?
1: No, neanche mai. Uno. Non so neanche come sono. Guarda, non è che attenzione, io di solito mi porto qua dietro nel portafoglio sempre tutte le monete degli altri paesi, per ricordare che esiste vita oltre l'euro.
2: Scusi, che soldi ha?
3: Che soldi
2: dollaro?
3: Allora, questo è un pound.
1: Questo è un dollaro. Questi sono quelli dei Caraibi, tipo delle Grenadine, cose
2: dei Caraibi. Non so cosa, si è un po' consumati.
1: Questo con la regina 5 pound, che è bello perché dietro c'è Churchill incavolato, che uno diceva. Questo sono la Polonia, che sono quelli che crescono di più in Europa, in Unione Europea.
2: No, 10
1: slotti.
2: Sloti. Abbiamo 10 slotti.
1: Perché qui mi disturbano?
2: Qualcuno l'ha chiamata, era Romeo, forse.
1: No, mia moglie.
3: Manco guarda, cioè 10
2: slotti.
3: Questi sono i canadesi. Bellino questo, guarda che bel trasparente, moderno.
2: Dollari canadesi.
1: Poi qui ci sono 5.000 yen.
2: 5.000 yen, che sono tanti o pochi.
1: E questi sono ancora dei Caraibi.
2: Quelle Caraibi
3: vanno fortissimo, quelli dei Caraibi,
1: ma sono belli.
2: Intanto vi ricordo che è gratis, quindi senza pagare neanche 10 dollari canadesi o meno, in questa grande iniziativa che abbiamo fatto per un po' cambiare il modo di fare comunicazione in Italia, potete fare delle domande al senatore Claudio Borghi mandando un vocale al 335-699-2949. Vi ricordo un po' le regole: niente insulti, niente parolacce,
1: possono anche insultare,
3: anche domande strane, divertenti.
1: Gli lascio guarda,
3: no, se no. Porta i boxer,
1: io, come ben sa, qua c'è Lauro, come diceva il mio amico Bagnai, io sono molto presente sui social,
2: sui social la insultano, però
1: quindi
2: sui
1: gli insulti per me sono tutti liberi, solo quando mi difamano,
3: gli insulti non
2: neanche domande alla Palomieli. 335-699-2949. L'ha finito poi l'articolo, il pezzo su
1: l'ho finito,
2: e per quello è andato a dormire a quel punto.
1: Dopo sono andato a dormire, è pubblicato, e se uno lo vuol leggere.
2: E a che ora l'ha preso l'aereo?
1: L'aereo no, ho perso quello che dovevo prendere,
2: certo,
1: poi ho preso quello delle 11.
2: Certo, dormiva. Senta, è stato Pontida, sì.
1: Certo,
2: sì,
1: com'è
2: andata?
1: Benissimo, molto bella. Forse devo dire la più bella che
2: pensavo l'ultima, forse.
3: La più bella che abbia mai visto.
1: Sì, perché
2: addirittura.
3: Perché?
1: Perché c'è stato Bossi. Allora, magari in passato ci sono state delle edizioni con più gente. Teniamo presente che io sono arrivato dal 2013, perché prima la vecchia Lega, quella di Bossi, non l'ho vissuta perché facevo altro. Sono arrivato con Salvini. Le prime magari erano più affollate, ma questa è stata bella perché era un momento dove veramente ce l'avevamo contro tutti.
2: Tutti che?
1: Tutti, mezzi di informazione, divisioni, sembrava tutto contro la Lega. Invece è arrivata un sacco di gente, tutti dicevano non ci sarebbe stato nessuno e così via. Invece è arrivata un sacco di gente e poi c'è stata quella? L'alzata il coraggio di Salvini di chiamare un congresso quando nessuno. Tutto sommato
2: tutti i delegati suoi,
1: non è che tutti i delegati suoi, non è che per caso ci sono i delegati degli altri, io anche adesso io azzero tutto, azzeriamo tutto e rifacciamo tutti i delegati, ne ha di più forse,
2: dice.
1: Sì,
2: ma senta, ma dal Pratone urlavano Matteo o Romeo, perché non lì
3: si è capito.
1: Ero su sul palco quando tutte e due ero su sul palco quando, perché sono entrato con i senatori sul palco per quel momento lì, e qualcuno dal gruppo della Lombardia gridava Romeo e tutti gli altri gridavano Matteo.
3: Quindi zittivano i Romei.
1: Ma non è che zittivano, ma però è giusto,
2: spaccamento. Ma siete diventati come il PD ormai, tutte le correnti dentro la Lega, no?
1: Ma io sono sempre stato un fautore delle
2: PD.
1: Correnti, no? Delle correnti.
2: Sì, adesso avete
1: però non mi hanno mai ascoltato.
2: Perché ha visto,
1: ma
2: no?
1: Ma continuano a non ascoltarmi.
3: Perché prima erano compatti.
2: Ma quella è la Lega di una volta.
1: Ma pensa che bello, quando eravamo al governo con 5 Stelle, se invece di eravamo al 30%, se si fossero fatte già lì tutte le correnti, si divertiva di più.
2: Invece così. Perché così. Romeo ha scritto addirittura un libro e poi su cosa non va nella Lega. L'ha letto?
1: No.
2: Perché no?
3: Noi ha parlato di perdita di fiducia degli elettori e della necessità di una Lega meno concentrata sulla gestione del potere, di più però sul territorio. Ha detto così.
1: Suona un po' politichese, ecco, se devo essere sincero.
3: Non ci crede
1: secondo
3: tanto.
1: Me credo che ci sia in questo momento i cittadini e i nostri ex elettori abbiano bisogno di qualcosa di un pochettino più aggressivo.
2: Bannacci.
1: Bannacci.
2: I vostri elettori Bannacci.
1: Ma Bannacci, ma che cosa? Con la senza gonna, con l'ombrello. Cioè, mi sembra
2: adesso,
1: che ultimamente stia.
2: Non è che voi siete sempre stati, diciamo, elegantissimi.
1: No, ma non è questione di eleganza, è questione di serenità,
3: concetti.
1: Insomma,
3: sì.
1: Che Bannacci. Allora, se parla con me, purtroppo sono.
2: Non volevo intristirla,
1: no,
2: mi
1: intristisco,
2: mi dispiace,
1: quando parlo,
2: guardi,
1: di Bannacci,
2: scusi,
1: perché
2: no, ma non volevo, mi spiace,
1: quando parli di Bannacci, no. A me viene un po' così, perché come ben sapete l'avevo, diciamo, ero stato uno di quelli che aveva caldeggiato l'ingresso di Bannacci nella Lega, poteva andare bene, poteva essere un valore aggiunto. Purtroppo il secondo dopo che è entrato si è capito che aveva voglia di fare tutto tranne che,
2: quindi non avete capito niente voi.
1: Capita. Nel senso, ho sbagliato tanti quelle volte.
2: No, ma non sarà neanche l'ultima. Ieri c'è stato il congresso federale, cioè il Consiglio federale della Lega, che ha deciso che si farà il congresso della Lega.
1: Sì.
2: Non sappiamo quando, però.
1: Salvini ha chiesto entro un mese.
2: Ho capito, ma ci sono tutti i tempi tecnici.
1: Sì, beh, ma i tempi
2: entro
1: tecnici.
2: Ottobre, diciamo.
1: Entro ottobre, sì.
2: Lo facciamo entro ottobre.
1: Lo facciamo entro ottobre.
2: E si sceglierà il nuovo segretario?
1: E si sceglierà volendo anche il nuovo.
2: Cioè, nuovo nel senso, può essere Salvini, ovviamente sarà Salvini.
3: Sarà di nuovo Salvini, oppure questa è sua moglie. Guardi, le rispondo io, posso parlare?
1: No, ma vediamo,
2: chi è che chiama?
3: Se è la moglie,
1: si risponde. Un funzionario di un ministero.
2: Funzionario di un ministero, vabbè, sono così.
3: Se richiama la moglie, però rispondiamo.
1: Sì, dai, se richiama la moglie.
3: Anche l'amante.
2: Allora.
1: No, l'amante.
2: Non chiama, l'amante sa che non deve chiamare.
3: L'amante sta qua fuori,
1: aspetta. Ma poi soprattutto è una vita molto più noiosa rispetto
2: a... A chi? A chi?
3: Alle varie amanti,
1: allora, rispetto
3: che,
1: a quelli
3: di cui si
1: senza,
3: parla,
1: sì. Senza gonne,
2: no, no, certo.
1: Tipo, io...
2: Ma lei preferisce con la gonna o con la gonna lunga o con la gonna corta?
1: Ma, non ho mai notato, e sinceramente io la prima cosa, no, ma non è la prima cosa che guardo sulle donne. Io la prima cosa
3: la
1: che guardo sulle donne sono le mani.
2: Le mani, e le piacciono le mani corte o le mani lunghe?
3: No, chiedo
1: a ginocchio.
2: Come le piace la mano?
1: Le mani già curata.
2: Curata. E la mano curata di una donna la fa diventare più affidabile o meno affidabile?
1: Ma la fa diventare più interessante.
3: Più interessante.
1: Comunque mia moglie, che non credo che ci stia seguendo, perché sennò altrimenti non mi telefonava.
3: Mio marito va lì,
1: all'inizio, quando ci siamo fidanzati e poi sposati, di gonne ne usava pochissime.
2: Ma quasi usava sempre pantaloni.
1: Quasi sempre pantaloni neri.
2: Neri. Ma no, ma lei è d'accordo con Tajani quando dice che una donna è più affidabile se porta la gonna lunga? Come va? L'ha detto Tajani, vice premier.
3: È un po' una boiata.
1: Ma sì, ma Tajani,
3: Tajani
1: dice anche che la bandiera europea sono le 12 tribù di Israele, le stelle, il manto della Madonna.
2: Però è il vostro alleato, dico.
1: Ma sì, è alleato, ma certo, però evidentemente quando si tratta di stoffa non è la sua materia.
2: Ah, sulle gonne dice la stoffa.
1: Ma anche la bandiera.
3: Anche la bandiera, sì, sì, di stoffa, sì.
2: Ma invece Bannacci ha detto che lui preferisce senza gonna.
1: Non so, per magari... Anche lui pensava ai pantaloni.
2: Ai pantaloni, sicuramente.
3: Sì, cioè, l'abbiamo pensato tutti.
2: Senta, questo. Ma al congresso della Lega che bisogna farlo...
1: Ma scusate, giusto per curiosità, ma il coro l'avete obbligato alla gonna?
3: Certo, il nostro CDM, per non farlo...
2: Perché sono inaffidabili.
1: Ma si vede chiaramente, sono dovute andare a ripescare delle cose che erano ai tempi dell'oratorio.
2: Sì, ma loro vanno ancora all'oratorio. Senta, e a questo congresso della Lega da fare entro ottobre, ci sarà candidato solo Salvini come segretario? O si aspetta qualche altro candidato?
1: Ma io mi aspetterei qualche altro candidato. Cioè, c'è stato tutta un'estate di trapanamento di scatole, di persone che dicevano che non andava bene niente, no? E similari. Mi stupirei se poi dopo arriva il posto dove devi andare a discutere sulle cose che non vanno e non ci sia nessuno.
3: Lei che piacerebbe però?
1: A me piacerebbe Salvini bis.
2: No, quello sicuramente no, ma chi piacerebbe, secondo lei chi dovrebbe sfidare Salvini? Chi è il capo dei
1: quelli
2: dei
1: che hanno protestato di più sono stati Romeo Fontana.
2: Quindi secondo lei dovrebbe candidarsi uno tra Romeo e Fontana?
3: Sì.
2: Più Romeo, diciamo, Fontana fa il governatore.
1: Ah beh, che vuol dire?
2: E secondo lei Salvini vince contro tutte e due?
1: Secondo me Salvini vince contro
2: ma nettamente o che lei è un uomo di grande economista e di numeri vince 80-20 90-10 60-40
1: non saprei
2: più
1: vediamo cosa sarà
2: Salvini contro Romeo
1: anche perché, il problema sono anche le idee, cioè a un certo punto il bello del congresso è che uno va lì e poi dice le proprie idee e poi queste idee ricevono un mandato e vengono portate avanti.
2: Però
1: è opportuno.
2: Il punto di partenza è che la Lega è in crisi. Cioè, no, avete allora, preso l'8% alle politiche, il 17% alle politiche di ormai dieci anni fa, e adesso abbiamo nei sondaggi avete il 5%.
1: Abbiamo, ma sondaggi.
2: Vabbè, è quello su cui si può ragionare.
3: Ma com'è che i sondaggi quando sono positivi? Ma, no, però no, il sondaggio
1: non è negativo. No. Allora, guarda, io ho una scorta di una rassegna stampa di anni dove dico che i sondaggi non contano niente.
2: Certo.
1: E c'ho sempre di solito abbastanza ragione. Basta vedere recentemente in Veneto. In Veneto c'era il testa a testa fra Lega e Fratelli d'Italia, no? Tanto per dire. Sì. Intanto poi la Lega ha preso il 36%.
2: Vabbè, però
1: Italia
2: ci sono
1: 10
2: una quantità
1: sotto
2: di altri esempi in cui i sondaggi hanno indovinato. Quindi non
1: sì,
2: è
1: ma
2: che
1: io ho capito che non
3: cioè,
1: è. Ma ho capito che secondo me la maggior parte tiravano a caso.
2: Ma
1: poi magari
2: studio,
1: c'è qualcuno serio. Magari c'è, sì, magari c'è qualcuno serio, però la maggior parte tiravano a caso. Me ne sono accorto quando una delle mie prime candidature ero stato candidato consigliere comunale a Como. Sì. Allora, Como sono 80.000 abitanti, non è che dovrebbe essere più facile capire come la pensano 80.000 abitanti rispetto che 60 milioni di italiani, no? Ecco, c'era una lista civica che ha chiuso col 20 e passa per cento, che non era stata vista.
2: Va bene, ma sono episodi.
1: E
2: però
1: quindi è evidente che le prendevano a caso.
2: Sì, certo,
1: dai.
2: Però i sondaggi hanno. Ma secondo lei in questo momento la Lega ha più voti di Vannacci?
1: Sì, secondo
2: me. Ma tipo, secondo lei adesso sono 8-5, ma invece quale sarebbe? Qual è
1: ma la Lega, secondo me, già adesso è doppia cifra. Ma
2: 10 addirittura, ma il doppio dei voti che ha.
1: Ma non ha il 5. Ma scusate, ma se in Veneto abbiamo il 36% e in Calabria abbiamo il 9. Ma sarà improbabile, no, che abbiamo il 5%
2: delle altre regioni, scusi, ma
1: ho capito, ma le altre regioni, ma scusate, la Lombardia non abbiamo lo 0, cioè il
2: conti, scusi, no, ma 36-9 sono due regioni,
1: sono due regioni per dire da un estremo all'altro, cioè dal nord al sud,
2: un po' a spanne questo calcolo, così, però insomma.
1: Certo, sarà
2: adesso con noi c'è

0: Sara Rizzea.
1: Miss Italia 2026, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao,
2: buongiorno,
0: Sara, buongiorno. Ciao.
1: Abbiamo detto bene il cognome, Rizzea?
2: Sì, esatto.
0: 18 anni, originaria di Moncalieri e savonese d'adozione. Giusto?
2: Sì, esatto.
1: Perché
2: sì,
1: ricordiamoci ancora Miss Italia, lei ha vinto Miss Italia. Signor Borghi, lo sapeva che c'era ancora Miss Italia?
3: So che c'è, ma non me l'ero perso. Però vedo che hanno scelto bene.
1: Certo, ecco, sì.
0: Miss Italia, gonne lunghe o gonne corte? Come le portiamo le gonne, lunghe o corte?
2: Lunghe. E corte, tutte e due.
1: No, sa che c'è stata questa polemica perché il vicepresidente del Consiglio e il ministro degli esteri italiani ha detto che le donne che portano le gonne corte diciamo che le
0: sono poco affidabili.
1: Sono poco affidabili, di fatto sono più affidabili le donne che portano le gonne lunghe, è d'accordo?
2: Scusi, non la sento bene.
1: No, diciamo, sa che c'è stata questa polemica perché il vicepresidente del Consiglio Tajani ha detto che le donne che portano le gonne lunghe sono più affidabili, mentre le donne che portano le gonne corte meno, di conseguenza. È d'accordo lei su questa visione?
2: No, non sono per niente d'accordo. Non penso sia una gonna a definire una ragazza.
0: Benissimo.
1: Cioè lei dice che una donna può essere anche affidabile con la gonna corta?
2: Certo, sì, certo.
1: Lo so, Tajani dice così. Senta, lei oltre a essere Miss Italia fa parte anche della nazionale assoluta di nuoto artistico, ha vinto 100 medaglie, ha vinto, è vero questa cosa delle 100 medaglie?
2: Sì, sia nazionali, internazionali, regionali.
0: Caspita,
1: c'è un botto 100 medaglie.
0: Miss Medaglia?
1: Certo, sì. L'ultima medaglia che ha vinto?
3: Miss Medaglia.
2: L'ultima penso agli europei. A Monaco, Europei Juniores, terzo posto mi sembra.
1: Ma come ha festeggiato Miss Italia? Come si festeggia Miss Italia? Cioè si è ubriacata? Che ha fatto?
0: Ha pianto? Ha pianto?
2: Sì, mi sono emozionata tantissimo.
1: Ci credo. Senta, ma capisco che la domanda è un po' così da boomer, ma nel 2026 ha ancora senso fare un concorso di bellezza femminile?
2: Ma noi abbiamo iniziato questo progetto che appunto non è solo bellezza, è tutto ciò che ci sta dietro, tutto ciò che abbiamo dentro noi ragazze, quindi alla fine è una miss completa, non solo esteticamente.
1: Certo. Senta, ha ricevuto qualche telefonata particolare di congratulazioni?
0: Qualcuno che non si aspettava?
1: Sì. Tajani, no, perché...
2: Tutti i miei amici, tutti magari i compagni, non sentivo da un po', quindi...
0: Ma di gente famosa che ha detto vabbè adesso...
2: Non ancora.
1: Senta, ma per capire qual è un po' così il riferimento suo, lei che è Miss Italia 2026, chi è il politico italiano più sexy secondo lei? Capisco che...
2: Non lo so.
1: Nel senso
0: Guarda, qui si sta molto sorridendo in studio e ci si propone
3: Sto aggiustando la giacca.
1: Secondo lei è più sexy Conte o Renzi?
2: Non lo so.
1: Avrà un gusto, cioè un'idea di così un uomo lo vede da un giudizio.
3: Vediamo
1: se
3: la moglie che
0: Ignazio La Russa,
1: Miss Italia. No, che dice?
0: Non ce l'ha.
1: Così un uomo lo vede da un giudizio.
3: Vediamo se la moglie che
0: Ignazio La Russa,
1: Miss Italia. No, che dice?
0: Non ce l'ha un politico preferito.
1: Ci

0: Casini, lo conosce Casini?
1: Ma no, ma che Casini?
2: No.
0: Ma c'è un politico che conosce, oltre c'è un politico che...
3: Onorato.
0: Onorato.
1: Ma che va, figura.
0: No.
3: Però mi pareva uno vagamente...
0: Senta, lei è di origini rumene, no? Perché i suoi nonni vivono in Romania. Cosa lei pensa di questa decisione di mettere un tetto alle classi, agli stranieri nelle classi italiane? No, nel senso, Miss Italia comunque avrà una sua, idea, no? Signora Sara Rizzea, giusto?
3: Perché dicono che ci dovrebbero essere un 30% massimo di stranieri.
0: Sì.
2: Non penso niente, non voglio dire niente. Non mi voglio esporre su questo.
0: Bene. Insomma, è stata molto, diciamo,
3: collaborativa.
0: Collaborativa. Grazie a Miss Italia 2026, Sara Rizzea, arrivederci. Buona giornata.
2: Grazie,
3: buona giornata, viva Miss Italia.
0: Sempre. Senta, e signor Borghi, ha capito un po' le posizioni di Miss Italia?
1: Sì,
3: chiarissimo.
1: Centrista.
0: Centrista. Senta, ma perché avete deciso di mettere un tetto agli stranieri nelle classi italiane?
1: Ma questo è un problema serio, perché praticamente bisogna scegliere se io voglio fare una classe che serve per far insegnare l'italiano agli stranieri, oppure se voglio insegnare delle nozioni
0: questo succederebbe se ci fossero più studenti stranieri che italiani.
1: Sì, di solito infatti è così, purtroppo.
0: Cioè ci sono più studenti stranieri che italiani?
1: In certe classi sì, classi il problema è quello, bisogna evitare che siano più studenti stranieri che italiani, perché se sono più studenti stranieri italiani, con tutta la buona volontà che uno ci mette, quasi finisce a insegnare l'italiano.
0: Ma in quante classi succede questo?
1: No, in tante.
0: Tante, quanti?
1: Non le ho contate, però me ne segnalano tante.
3: Però è anche vero che gli italiani, la media italiana è vecchia, è molto vecchia. Sì, facciamo pochi figli.
1: Non posso
3: dirti
1: un numero che ovviamente al momento non so, però le assicuro che il problema c'è, tanto per dire.
0: È un problema urgente?
1: È un problema abbastanza urgente che si ripropone ogni volta, diciamo, con maggior urgenza quando parte l'anno scolastico.
3: E quindi lei che proporrebbe?
1: Noi in questo momento abbiamo
3: delle classi alternative.
1: Allora, la circolare Valditara è stata quella che, diciamo, suggeriva, diciamo così, perché la circolare ovviamente ha dei limiti come potestà legislativa,
3: non è una legge.
1: Non eccedere il 30% di stranieri nelle classi. Adesso lo faremo per legge, cosa che è giusto.
0: Senta, ma il divieto di burka a scuola, perché c'è tanta gente che va col burka a scuola, tante studentesse?
1: Io non, anche qui non saprei quanti che cosa ce ne sono. Sicuramente c'è burka e niqab, generale il volto coperto,
3: niqab anche gli occhi coperti,
1: in generale il volto coperto. L'importante è mettere una norma, ci sono delle situazioni di questo tipo e non va bene.
0: Senta, ma qualcuno dice che avete fatto questo per seguire Vannacci un po' sulla linea di diciamo...
1: Sì, ma queste sono adesso fra un po' passerà di moda anche sta roba qua, cioè nel senso, no, la roba di dire che si segue Vannacci, cioè adesso va bene tutto, ma insomma, la Lega credo che su queste cose abbia delle posizioni che sono quelle da prima ancora che io entrassi in Lega, quindi
0: che è il 2000.
1: No, io sono entrato nel 2013.
0: Questa è Rai Radio 1, questo è il giorno da pecora, l'unica trasmissione dal 2013.
3: No, da prima.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, bastone.

0: Cino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
4: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: Giorgia dice:
1: ho risolto,
0: levate per burca.
2: Per protesta contro Trump, che ha revocato l'accredito alla CNN e altri, le TV americane smetteranno di coprire la Casa Bianca. Trump reagisce lanciando la TV presidenziale, in onda H24 per aggiornare il paese sui successi del presidente. Una novità nel panorama internazionale perché non sarà in coreano.
3: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
4: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
5: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
4: Chi c'è?

0: c'è Borghi.
1: Borghi c'è.
2: Claudio Borghi, senatore della Lega e futuro capogruppo della Lega al Senato, è vero?
3: Io faccio quello che mi dicono di fare.
2: Cioè, è vero che mandate via Romeo e lei diventa capogruppo?
3: Ma è una cosa che spetta ai senatori decidere.
2: No, certo, sì, però...
3: Io poi, guarda, davvero, faccio quello che... Perché sì, tutti questi incarichi così, sì. Non è che sono sta grande ambizione.
2: Cioè, lei non vorrebbe farlo capogruppo?
3: Ma sono impegni...
2: Cioè, se potesse pesanti. Scegliere, lei non lo farebbe?
1: Sono impegni pesanti, però magari pagano.
3: Quello che mi hanno dato da fare in questa legislatura, che il COPASIR, è stato molto bello.
2: Sì, ma le piacerebbe fare il capogruppo della Lega al Senato?
3: Beh, un onore sarebbe, certo.
2: Si vede l'entusiasmo che ha, proprio, mamma mia ragazzi, che entusiasmo. Ma quindi Romeo lo mandiamo via e lo fa lei?
3: Ma è che si manda via, in ogni caso. Cioè, uno dei gravissimi errori in politica è pensare che i ruoli, le cose, siano dei lavori veri fissi, no? Cioè, in realtà sono delle cose
2: pro tempore. Non è per sempre, cioè, vabbè, però ormai manca un anno, meno, la fine della legislatura, perché dovreste cambiare capogruppo al Senato?
3: Infatti si potrebbe anche non farlo.
2: No, ma secondo lei va cambiato o no?
3: Ripeto, dipende dagli
2: altri. Cioè, lei firmerebbe la sfiducia al Senato, al suo capogruppo?
3: Beh, io sono... diciamo, non ho gradito, ecco, queste le polemiche di quest'estate.
2: Quindi secondo lei non è più adatto a fare il capogruppo della Lega al Senato?
3: Adesso si vedrà anche.
2: No, dico a lei.
3: Cioè, è ovvio che se per caso il congresso c'è una si crea una maggioranza e una minoranza, cosa che ogni tanto c'è, il capogruppo deve essere uno che porta avanti non le proprie posizioni.
2: Quindi
3: ma
2: se Salvini vince il congresso, Romeo salta da capogruppo?
3: Probabile,
2: secondo me. E a quel punto tocca a lei, che non mi sembra proprio a fare il capogruppo.
3: Non mi sembra?
2: Adatto a fare il capogruppo.
3: No,
2: perché
3: infatti.
2: Il capogruppo deve essere uno che come tiene tutti insieme. Senta, comunque, che entusiasmo. Quando c'è l'entusiasmo, adesso siamo pronti a questo esperimento. È la seconda volta che lo facciamo, di rispondere ai vocali dei nostri ascoltatori. Noi
1: vediamo
2: ci dissociamo da quello che dicono. Pronti? Vai, vediamo il primo.
4: Dai Borghi, che fra un po' ve ne andate a casa.
1: Ecco.
4: È l'ora. Siete finiti. Buona giornata, Borghi.
2: Giornata.
1: Analisi politica. Educato.
3: Veramente una delle cose che a me fa più specie sono questi che dicono: te ne andate a casa come se mi facesse un dispetto.
2: Ma andate a casa.
3: Sto benone.
2: Non andate a casa, che lei adesso se ne va a domenica.
1: Politicamente parlando.
3: Questi sono
2: lei poi continua a fare il parlamentare.
3: Quelli tutti contenti, no? Per dire che te ne vai a casa.
2: Certo, se uno è dall'altra parte politica è contento che ve ne andate voi.
3: Ma in realtà c'è un sacco di gente che pensa che a me
2: le piace fare la parlamentare, cioè, lui vorrebbe stare tutta la notte a scrivere.
1: Che vorrebbe fare invece?
2: Capogruppo.
3: Ma a me va benissimo, cioè, sono contentissimo di fare il parlamentare, è una cosa, un grande onore e ringrazio la Salvini e la Lega che mi hanno dato questa opportunità. Se si riescono a portare avanti delle idee.
2: Lo so, quante ne vuole.
3: Io ho sempre detto, non vado a far politica per fare il parlamentare, di quello non me ne frega assolutamente nulla, mi interessa portare avanti determinate idee. Le mie idee le conoscete,
1: perché
2: ci fanno l'euro.
3: Ma ci fanno anche le canzoncine.
2: Ma vuole ancora uscire dall'euro?
3: Ma recuperare la sovranità monetaria è fondamentale, perché sennò altrimenti, ma vedrete che poi tanto non c'entra niente, noi ci penserà la Germania.
2: La Germania ce le dice che usciamo dall'euro. Cioè,
3: secondo me esce la Germania, così come ho scritto già 15 anni fa.
2: E dovremmo farlo anche noi invece.
3: Sì, certo che se esce la Germania.
2: No, prima della Germania dovremmo farlo noi.
3: Da solo unilateralmente noi non possiamo fare niente.
2: Sentiamo il prossimo messaggio.
3: Purtroppo.
2: Lo so.
3: Se si potesse.
5: Sono curioso di sapere dal senatore Borghi perché dovremmo riprendere i commerci con la Federazione Russa che sta bombardando e invadendo un altro paese. Grazie.
2: Direttamente da Sole 24 Ore la domanda.
3: La domanda è giustissima, semplicemente perché ci conviene. Questa è la risposta, la risposta di base.
2: Però quelli hanno attaccato un altro paese.
3: La Russia, prima delle prime sanzioni, che sono quelle della Crimea, per intendersi, nel 2013, noi avevamo 11 miliardi di export con 11.000 aziende. Non so perché 11 torna questo numero, 11. Però è questo, l'ho controllato stamattina. notte, quindi esatto, ho fatto il pezzo, ho controllato i numeri, erano 11.000 imprese che esportavano per la Russia. No? E dall'altra parte avevamo energia a buon mercato, il gas e così via, quindi in questo momento, se ci fosse la possibilità di accedere al gas russo invece di fare tutti
2: spenderemo
3: questi
2: di meno.
3: Strano, spenderemo di meno, quindi ci converrebbe.
2: No, qualcuno...
3: vogliamo fare la morale, ma questi hanno attaccato da una parte e dall'altra. E vabbè, ma allora anche gli Stati Uniti attaccano l'Iran, allora niente, e poi l'Algeria, i diritti umani, niente,
2: c'è
3: quindi
2: un aggredito, un aggressore.
3: Zero. E perché cosa succede fra l'Azerbaigian e gli armeni? La allora domanda... niente.
1: Quindi
3: no,
1: il ragionamento sarebbe di fronte alla convenienza economica,
3: allora voi trasmettete a tutti, certo, chi ascolta no? Ma vi sembra normale che dice noi trasmettiamo a tutti ma non a quelli cattivi? In realtà chi fa un esercizio commerciale, chi fa un lavoro, non deve fare minosse Anubi con la morale.
2: L'accusa a questo è che vi dicono che voi siete filorussi, quello è la...
3: ma sì, lo so che lo dicono,
2: non siete filorussi,
3: ma non siamo filorussi.
2: Ma Vannacci lo è?
3: Vannacci forse lo è perché ci ha lavorato tanto tempo, quantomeno lui è stato in Russia e...
2: cioè, ma lei dice che proprio i russi lo sovvenzionano?
3: No,
2: io mi dissocio da questo che ho detto,
3: non ho nessuna prova di
2: ce lo
3: di
2: pensa
3: questo.
2: Ma non lo dice,
3: e oltretutto venendo da un partito che per 1000 anni ci hanno detto che ci sovvenzionano, sapendo per certo che non era vero, quindi evidentemente sarà vero, così anche per Vannacci,
2: neanche con Vannacci.
1: Ne abbiamo un altro?
2: Un ultimo
1: tutti scienziati.
0: Buongiorno, ma dopo le sculacciate che avete preso da Vannacci andate a far compagnia a Calenda al 3%.
2: Idee un po' confuse dell'ascoltatore, però il concetto è insomma.
3: Non lo so se abbiamo mai preso delle sculacciate da Vannacci.
2: Politicamente un po' sì. Cioè...
3: ma politicamente Vannacci è stato pompato in modo clamoroso da tutti i media.
2: No, da voi che l'avete portato nella Lega.
3: No, ma noi l'abbiamo portato nella Lega pensando di. È stato per un anno. Vorrei ricordare, giusto per capire come funziona. No? Nell'anno in cui è stato nella Lega, Vannacci era una specie di babbeo in vestaglia che tirava sul cefalo.
2: È stato Borghi.
3: Che tirava sul cefalo. No, per i media, per i media, quando era con noi era
2: il babbeo in vestaglia.
3: Quando era con noi, per tutti i giornali, era il babbeo in vestaglia a mezz'acqua con la cernia in mano. No?
2: Adesso
3: è lo statista che poi diventerà chissà che cosa. È evidente
2: che vi alleate con Vannacci alle elezioni?
3: Io sono convinto che Vannacci non ha nessuna intenzione di allearsi
2: con... ma io chiedevo a lei, a voi vorreste allearvi con Vannacci?
3: Se fosse vero quello che dice, che pensa, che fa e cose di questo tipo, sarebbe più compatibile del PD.
2: Forse è un po' confuso, c'era questa ipotesi che la Lega si alleasse col PD. La domanda era se il centrodestra, secondo lei, si alleerà alle elezioni con Vannacci.
3: Secondo me no. Ma per un motivo semplice, non vuole allearsi.
2: Voi vorreste.
3: Se anche volessimo, una roba che è stata creata per farci perdere, Lauro, e poi dopo tu ci vuoi mettere a fare l'alleanza.
2: E come pensate di arrivare al 42%?
3: Ma secondo me ci arriviamo.
2: Quanto Fratelli d'Italia?
1: 27
2: dai. E la Lega?
3: 10.
2: 10?
3: Ma cosa ridi? Ti ho detto prima che... ma 10, ma è solo 5, l'inizio. Vedrai, guarda, l'aria che ho sentito, Laura, credimi, l'aria che ho sentito a Pontida.
2: L'aria di casa mia.
3: Ma tanto per dire, guarda, noi facciamo ogni anno una raccolta fondi fra i miei follower. No, si chiama Fin Day. Dove si finanzia il partito per un giorno.
2: Poi,
3: quest'anno, piccole sciocchezzuole, quest'anno abbiamo raccolto 220.000 euro.
2: Sì.
3: Non sono pochi, presente che stiamo parlando dei follower di un senatore,
2: allora,
3: che quindi potrebbe...
2: Sì. Fratelli d'Italia,
3: questo è un segno importante,
2: destino,
3: ma
2: Fratelli d'Italia 27,
3: non del destino,
2: no,
3: tu puoi fregare. Fallo fare a Sensi.
2: Forza Italia quanto?
3: 7.
2: 7, poi c'è Lupi.
3: 2,
2: quindi 37, 44, 46 dice, come, poi ce lo segniamo. Adesso facciamo un esperimento, anche questo ormai innovativo, stiamo veramente andando un po' troppo avanti per i miei gusti, che mi piaceva la radio di una volta, quella di Colo Carosi e quella cosa lì, perché stiamo per collegarci con Dejan Cetnikovic, che è davanti al Parlamento. Dejan, sei lì?
1: Ciao Dejan.
6: Sì, ciao simpatico Lauro, ciao brillante Brilli.
1: Ciao.
2: Cosa stiamo cercando di fare?
6: Sì, sono qui.
2: vogliamo capire dove va la politica italiana e come lo facciamo, sì. Dejan, questo, come capiamo dove va la politica italiana?
6: Fermando persone con la faccia da politico e chiedendo dove vanno.
2: Certo, questo è importantissimo, ma c'è qualcuno?
1: Sperando che siano
2: però,
1: politici veri.
6: Però io non li conosco tutti, sì, vabbè, mi perdonerete, ascoltatori.
2: C'è qualcuno davanti al Parlamento, davanti a Montecitorio in questo momento, oltre a te o no?
6: C'è un tizio. C'è una persona con lo zaino, però io non so
2: chi è. Chiediamogli chi è questa
6: lei
2: persona.
6: Chi è?
2: Chi è?
7: Domanda secca.
2: Chi è? Sì.
7: Alessandro. Mi chiamo Alessandro.
2: Ma chi è Alessandro? Ma
6: non sei un politico, però.
7: No, fortunatamente no.
2: E cosa ci fa davanti al Parlamento?
1: Passava.
6: Che cosa ci fa davanti al Parlamento?
7: Beh, diciamo faccio giornalista, quindi seguo la politica,
2: vabbè,
7: quindi
2: grazie,
7: giro qui, questo sì. È il mio raggio d'azione.
6: Aspetta che sta arrivando un attimo Fabio Roscani.
2: Chi è Fabio Roscani? Diciamo.
6: Fabio Roscani, il presidente di Gioventù Nazionale Fratelli d'Italia.
1: Sì. Eccolo.
2: Sì. E dove sta andando?
6: È uscito adesso.
1: È uscito ora, buongiorno.
8: Stavo andando a Palazzo San Macuto.
6: Siamo in diretta un giorno.
2: Sta andando, e perché va?
6: Posso accompagnare?
2: No, perché va?
6: Lo accompagno, è simpatico.
1: Sì, però fallo cantare.
8: Ciao a tutti. Io non vi sento, ma vi saluto affettuosamente.
2: Perché va a Palazzo San Macuto?
6: Che cosa vai a fare a
8: Sono presidente di una commissione d'inchiesta, quindi vado a lavorare, all'ufficio San Macuto.
2: Sì, mi sembra la parola.
6: A pranzo non ci sei andato?
8: No, sono stato in commissione bilancio, poi sono andato a pranzo, ho mangiato una cosa, adesso vado a San Macuto.
2: Bene,
6: l'ultima volta che hai visto Giorgia Meloni?
8: A Phoenix domenica.
6: Non l'hai più sentita?
2: Negli Stati Uniti?
8: No, allora no.
2: Sì, a Phoenix, sì, bello, bei momenti. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro, no? Lasciamo Roscani ai suoi...
6: Grazie.
2: San Macuto.
8: Grazie a voi, perché, insomma, ciao.
1: Torna indietro e guarda un po' se c'è qualcuno.
2: Capire dove va la politica italiana in diretta davanti...
1: Dove va? Una
2: commissione. Commissione.
3: Verso San Macuto.
6: Palazzo San Macuto.
2: Stiamo tornando indietro davanti alla Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati.
6: Sono qui, infatti.
2: C'è qualcuno, vediamo proprio l'ingresso, se riusciamo a vedere, io dico per chi è in diretta video, per chi ci ascolta alla radio, invece siamo proprio davanti, è una bella giornata di sole a Roma c'è qualcuno che sta entrando adesso, vedo là in fondo.
1: Laggiù c'è
3: e quella striscia bianca che siede in mezzo, la meridiana.
2: Ma c'è della gente davanti, dei turisti, chi sono?
6: Non so, credo politici. Siano turisti, sì, turisti. Però fermo questo capannello, scusate, siamo in diretta un giorno da pecora.
2: C'è qualche politico?
6: Su Radio Rai 1.
2: Sì.
1: Salve. Ciao.
2: No, non ci sono.
1: Tanto non ci sento.
9: Maria Ida mi chiamo.
2: Ah, e cosa fa Maria Ida?
9: Non sono una politica.
2: Non ci interessa Maria Ida.
1: No, vabbè, ciao Maria Ida, ciao.
2: Niente.
3: Ma perché sembra...
2: Ma gli sembra interessante.
1: Vabbè, gli interessava lui con le lunghe cose.
2: Ma cosa fanno davanti al Parlamento?
1: Che fanno lì?
6: Che cosa fate qui? La domanda che
9: siamo venuti a un convegno.
2: Ah, un convegno.
6: Che convegno?
9: Contro il reato di femminicidio.
2: Certo, quindi non c'era Vannacci, quindi Vannacci non era invitato, sì. Mi sembra, no? Immagino.
3: Beh, guarda, dipende, sì. Contro
9: il reato. Contro,
3: non so, l'ha detto lei. No,
9: ma sopravvissuta.
2: Contro il reato, nel senso che sono contrari al reato.
9: Ma siamo in diretta radio.
6: Sì, contro il reato, certo, giustamente.
2: Ma come contro il reato?
1: No, contro il femminicidio.
6: Cidio. Cioè, contro il femminicidio, sì, in quel senso lì.
2: Sì. Sì, no, non si è capito. Vabbè, comunque
1: è stato un altro pezzo.
2: No, vediamo se c'è qualche politico.
1: Grazie,
6: scusate.
2: All'uscita, proprio all'uscita
6: Allora, aspetta. Che inseguo. Ci sono questi.
2: Una bella rubrica,
1: veloce.
2: Una bella idea di fare questa.
3: Se volete, qualche volta chiamate.
2: No, ma chi è?
1: Chi è?
8: Un saluto.
2: Ma chi è?
8: A Lauro.
2: Ma non lo vedo. Non vedo niente.
8: Chi è? E se non lo sa lei, chi sono io? Lauro, forse si ricorda
2: io. Vedo proprio
1: Rossano Sasso.
6: Lo vedete?
2: Sì,
8: Rossano Sasso. Sono stato qualche mese fa in trasmissione.
2: Sì, come dimenticarlo?
8: C'era la fantastica Nancy.
2: Sì,
1: ciao.
2: Sì, sì.
8: Oltre a Lauro.
1: Buongiorno.
8: E si parlava di
2: musica. Ma chi se ne frega di quello che abbiamo fatto con Sasso?
8: Ma lo pagate per questo?
1: Sì, fa questo. È il suo mestiere, pensa.
2: Dejan,
6: è il mio mestiere.
2: Che lo saluta Borghi.
8: Non fa sentire nulla chi intervista.
2: Che lo saluta Borghi.
6: La saluta Borghi.
2: Ecco.
8: Borghi chi? Claudio o Enrico?
1: Claudio
2: Enrico Italia Viva.
8: Grandissimo Claudio.
1: Alessandro, che
8: Claudio, se mi senti?
2: Sì, la sente.
6: La sente.
10: ma che ci stai a fare lì?
2: Nella Lega, infatti.
10: In genere, in genere.
1: Lega, non
10: in
1: qui genere. Da noi, qui no, da noi no. Ci deve stare come
10: nella
1: no.
10: Lega. Lavoro.
11: Non sento però, non so cosa dice.
2: Meglio. Dove va Sasso?
11: Faccio una cosa, si tolga l'auricolare.
2: Non volevamo parlare con
11: Sasso. Lei all'altro.
2: No, ma dove va Sasso? Stiamo chiedendo dove va la politica italiana.
6: Perché la rubrica è dove va la politica? Dove sta andando lei?
11: La politica sta andando con un suo collega.
1: Lei dove sta andando?
2: Un'altra intervista.
11: Lei mi sta distogliendo da un'intervista.
2: Bene,
6: da un'intervista con
2: chi? Con chi? Intervista con chi?
6: Con chi?
11: Con lui.
2: Lui chi?
1: Lui chi è?
6: Lui chi è?
11: Lui chi? Con suo collega.
6: Con suo collega di?
11: Non lo so.
2: Non lo sa, va a fare un'intervista che lei sa.
1: A caso, ci siamo un'intervista a caso
2: di Sasso. Grazie Dejan Cetinkovic davanti al Parlamento. Questa rubrica non so se la faremo mai più, ma va bene.
11: Da troppo però.
2: Arrivederci.
11: Lo pagate poco e lo fate anche
2: grazie, sudare. Grazie, arrivederci. E diceva signor Borghi?
3: No, io stavo dicendo niente, non conosco.
2: Stava pensando ancora a Vannacci se allearsi o no lei.
3: No, ma che.
2: Adesso con noi c'è.
3: Vediamo poi, c'è un'altra speranza che magari si chiama. Non so che cavolo.
2: Chi c'è? Non c'è.
3: Di solito mi chiamano di meno.
1: Ma io voglio
2: ricorda,
1: sapere chi è.
2: Non so. Chi è che la sta chiamando?
3: No,
1: se è la moglie voglio rispondere.
2: Chi la chiamava? No, dice, non ho visto chi la chiamava. Senta, ma da quanto non va al supermercato?
3: Da quanto non vado al supermercato? Sì. Sono stato tipo? Mezz'ora fa, cioè prima di venire.
1: Ah, prima di venire qua.
2: Sì. Cosa ha comprato?
3: Ho comprato Coca-Cola, non devo dirlo, Coca-Cola normale, Coca-Cola Light.
2: Perché quella alterna, cioè quando si sente in colpa beve la Light.
3: Ha capito tutto.
2: Certo, sì, sì. Ci credo che poi non dorme.
3: Poi ho comprato... sia pubblicità ma pazienza, sì, è buona, l'aranciata quella di clementine della San Benedetto,
1: vabbè,
3: ah,
1: va bene, insomma,
3: buona,
1: roba da bere.
3: E poi due tre mezzine e dei biscotti.
2: Ah, beh, vabbè. che bella spesa da studente fuori sede.
3: Assolutamente. Esatto. Anche sì, la casa qua, sì, roba, sì, da studente, sì, fuori.
2: Adesso con noi c'è
1: tanti
12: sgabelletti, c'è Alba Parietti.
1: Alba Parietti,
2: la più grande showgirl di tutti i tempi. Signora Parietti, buongiorno.
13: Ma perché ti devo mandare a quel paese subito appena cominciata la cosa?
2: Ma cos'è che non
13: buongiorno,
2: le va bene?
13: Buongiorno,
1: ciao, buongiorno. Beh, però buongiorno. La coscia buongiorno. Lunga della sinistra, ma te l'hanno detto tante volte.
2: Sì, ma cosa c'entra? Quello che
13: sì,
2: ho detto io,
13: c'è
2: niente.
13: La coscia non c'è più la sinistra.
2: Ma perché però, adesso è diventata la coscia lunga della destra, signora Parietti?
1: No,
13: no, buongiorno Borghi. Buongiorno.
2: Sì.
13: No, una coscia lunga un po', diciamo, come si può dire,
2: di calenda,
13: un termine abusato e mal usato, una coscia lunga un po' anarchica, insomma.
1: Anarchica,
13: una coscia libera,
2: ma
13: una coscia
2: era...
13: in libertà,
3: quando,
13: una coscia
3: quando,
13: libertà.
1: Senti, a proposito
3: quando,
1: di cosce
3: quando cominciava
1: libertà,
3: quando però quando da diciamo aveva iniziato commentando lo sport, era più brava lei di quelli che c'erano
1: di tutti
3: adesso.
1: Gli altri.
2: Vabbè,
13: ma
2: sì,
13: però è perché
1: lei è la sua coscia, giustamente,
2: sì.
13: Grazie,
3: ma al di là della coscia, le cosce non mancano neanche alle attuali, però mi sembrava che lei avesse una personalità molto diversa.
2: Bene,
3: ecco.
2: Ma scusi, no, ma
13: grazie.
2: Ma adesso su questa coscia lunga anarchica, ma dov'è lei? Cioè, se non è al centro a sinistra, con Calenda, dove sta, signora Parietti?
13: Ma perché lei mi vuole collocare per forza la coscia? Io sono incollocabile. Io guardi, mi dichiaro ufficialmente incollocabile, ovviamente rimango. Estremamente legata alla sinistra perché la mia storia e i miei ideali sono quelli. Quindi, però faccio molta fatica a collocarmi
1: in
13: su questo. Vorrei un Berlinguer, mi fate un clone di Berlinguer gentilmente.
2: Ma quindi,
13: potete, con l'intelligenza artificiale?
2: Non le piacciono Conte e Schlein come leader del centro-sinistra, del campo largo?
13: No, le ho già detto, io vorrei il clone di Berlinguer.
2: Sì, ma non c'è.
13: Con l'intelligenza artificiale.
2: Lo so, ma non c'è, non c'è.
1: Ma non essendo,
13: perché manca l'umanità come nell'intelligenza artificiale.
2: Lo so, ma dobbiamo venire a più miti consigli, perché questo ci offre il convento.
3: Ma potrebbe diventare borghiana. Pensa che bello.
2: Borghiana nel senso.
3: No, potrebbe diventare borghiana.
13: Ma guardi, io posso dire una cosa. Io non oramai giudico solo più le persone, non i partiti. Dei partiti oramai non mi fido proprio più.
2: E chi è la persona, il politico di cui si fida di più adesso, signora Parietti?
13: Non mi sono ancora fatto un'idea precisa, me la farò qua. Non ho voglia di entrare su questo.
2: Sono gli stessi.
13: Questo che non sono in grado di dare un giudizio. Non conosco intimamente nessuno al punto tale da poter.
2: Non è che le piace Vannacci, signora Parietti?
13: Sì, certo, il mio tipo ideale, soprattutto dopo l'ultima dichiarazione, meraviglioso, perché però è come dire sexy, non trova questa dichiarazione.
2: Cioè che tra gonna corta e gonna lunga preferisce senza gonna.
13: Oh, ma quel che ci voleva dopo Tajani, no?
2: Lei l'ha trovata più sexy quella di Tajani o più quella di Vannacci?
13: Allora, guardi, c'è sicuramente quella di, voglio dire, se vogliamo parlare in termini pecorecci, sicuramente quella di Vannacci. E per quanto riguarda Tajani, io lo trovo di un'ingenuità è commovente, posso dire, perché è un uomo che ha quanti anni, voglio dire, al di là della sua esperienza come politico, da cui in questo momento mi distacco, no? Ma un uomo che all'età di Tajani ancora pensa e ancora si illude che una donna con le gonne lunghe possa essere più fedele di una con le gonne corte, vuol dire che
1: che è fuori tempo massimo.
2: Cioè, e come si riconosce una donna fedele da una non fedele?
13: Beh, non so, dell'intelligenza dell'uomo che è vicino, guardi.
2: Però ha detto anche che gli uomini, i fusti,
1: i bei fusti non sono affidabili,
2: i fusti muscolosi.
3: Far notare che la risposta comunque, se devo dire, è pronta esattamente come i primi tempi,
2: certo, ma è sempre pronta la Parietti,
1: ma perché dovrebbe essere diverso?
3: Ma perché io sono molto
1: sempre
3: meno pronto
1: lei.
3: Adesso
2: lei è andato, signor Borghi, da tempo, certo. No, dicevo, se la Parietti, ma diciamo dal punto di vista politico no, ma dal punto di vista fisico lo trova sexy Vannacci?
13: Ma che mi dovete mettere in questo imbarazzo?
2: Ma ha fatto una domanda, può dire di no.
13: Cosa
2: se...
13: devo dire?
2: No,
13: allora, ma tanto
2: pensa.
13: C'è la moglie che lo difende, Vannacci, nonostante lui non difenda la moglie, perché non la difende poi in termini pratici, per l'immigrazione e tutto quanto, eccetera, eccetera, la moglie, nonostante tutto, vede, prende le difese del marito, un po' come quando sempre succede con le donne innamorate, nonostante tutto difendono il marito.
2: Sì, non si è capito niente nell'ultimo pezzo perché il collegamento era un po' ballerino. Ma scusi, no, perché quindi
13: glielo ripeto così lo capisce bene. Allora, nonostante Vannacci non difenda la moglie, in quanto favorevole alla rimigrazione, e la moglie non mi sembra che sia italiana, la moglie continua a difendere strenuamente questo marito, quindi fa parte della categoria delle donne che tutto sommato difendono sempre il marito anche se lui non sta dalla sua parte.
1: Quindi
13: fino
1: se l'ha scelta giusta?
2: Oh, chi lo sa?
1: Se l'ha scelta come gli piace a lui? Come piace a Tajani più che altro?
2: Non lo so, adesso non sappiamo come
13: la sapete. Maggior parte degli uomini vuole essere lusingato, no? E mi sembra che la moglie lo faccia benissimo.
2: Ma invece le donne non vogliono essere lusingate? Oggi proprio profondità...
13: Guardi, un po' meno, posso dire la verità, le donne si accorgono molto spesso, Nancy, sostienimi, che le lusinghe degli uomini sono finalizzate, invece gli uomini non se ne accorgono.
2: Cioè siamo a quella cosa, gli uomini pensano solo a quello, le donne no. Ma
1: sono più ingenui, vedi Tajani.
13: Guardi, oggi sono uscita giusto dal mio ginecologo e stava giusto dicendo che il testosterone purtroppo è la vostra rovina.
2: Lo so.
13: È la vostra,
1: ma c'è
13: è vero,
1: un calo del 50% nel mondo.
2: Ad avercelo, sì, certo.
13: Tempi
3: che ce l'avevamo un po' ci rovinava.
2: Ma scusi,
13: la vostra fragilità e la vostra vanità è tutto qua il problema.
2: Senta, signora Parietti, ma lei adesso è innamorata in questo periodo?
13: Ma si faccia gli affari suoi.
2: Vabbè, non ho mica chiesto l'Iban, scusi, gli ho chiesto solo se è innamorata, cioè signora Parietti.
13: Ma non è una condizione necessaria, dai,
2: no, ma non ho chiesto se è necessario, ho chiesto se
1: più
2: è innamorata,
1: no, che sì o più sì che no.
13: Ma proprio in questo momento no, guardi, no, io alleggio della mia libertà
2: single, no, come Calenda politicamente, diciamo.
1: Vabbè, signori, c'è la Parietti libera, io ve lo dico.
2: C'era Parietti, grazie. Venga
13: sono sul mercato.
1: È sul mercato la Parietti, io non lo so. Affrettarsi, prego.
2: A trovarci qui studio una volta. Buona giornata, arrivederci.
1: Ciao,
2: buona giornata.
13: La saluto perché comunque lei è simpatico, anche se non
2: io?
13: Non pensiamo lo stesso modo.
2: Borghi. Ah, no, infatti mi sembrava che lo dicesse a me.
3: Grazie, apprezzo molto, perché di solito me ne dicono di tutti i colori, almeno simpatico lo prendo con
13: vabbè, ma gliene dico di tutti i colori anch'io, però sono cose che rimanga simpatico.
1: Però è simpatico.
2: Arrivederci, grazie.
13: Lui no, sempre polemico. Sì.
2: Ma chi? No, ma, ma non è vero, è lei. Grazie, signora Parietti, arrivederci.
1: Ciao,
13: buongiorno. Senta,
1: ciao.
2: Signor Borghi, è vero che è appassionato di poker? Pokémon?
1: Sì. Sì, noi lo sappiamo. Cioè, sì.
3: Ma è questo, ma non so, era quel come si chiama, Gianfredi, il ragazzo che
2: viene a fare le interviste.
3: Che fa le interviste, ma a un certo punto ha cominciato a chiedermi dei Pokémon.
2: Ma lei ha le carte proprio? Beh, lei,
3: No.
2: Cosa fa quei Pokémon?
3: Giocavo proprio col Game Boy.
2: Ah, ma quando era giovane?
3: Quando ero più giovane.
2: Non adesso.
3: Non adesso. Adesso l'unica carta che ho dei Pokémon è quella, dato che io sono appassionato d'arte, è quella con Pikachu Van Gogh.
2: E quanto è rara. Quanto l'ha pagata?
3: L'ho pagata tipo 100 euro, ma credo che adesso
1: vale di più.
2: Invece
1: vale
2: adesso
1: di
2: gioca, di cosa gioca di notte? Euro. Che, video, no, vale che videogiochi gioca?
3: Ma io gioco sempre un solo videogioco, che è quello delle... Adesso sto aspettando che magari esca Grand Theft Auto e magari...
2: Quando esce Grand Theft Auto?
3: L'hanno rimandato 500 volte.
2: Certo, come congresso della Lega?
3: No, congresso della Lega si fa
2: adesso, si fa.
3: Se fosse...
2: Senta, sentiamo quelle due non affidabili del nostro CDM, Chiara e Aurora, cosa hanno capito di questa puntata in onda oggi col signor Borghi, futuro capogruppo della Lega quando facciamo fuori Romeo.
14: Claudio

0: sì, ma beh, bolscevico, se non ricordiamo che la Lega era no, è sempre stata un po' bolscevica.
1: Nasce dalla...
2: Leninista.
0: Leninista, ah, sì. Vabbè, senta, quando si vota, secondo lei?
2: Secondo me si vota a fine legislatura a settembre, ottobre 2020.
0: Questo è quello che sperate voi per recuperare voti? Perché ma voi siete contrari.
2: Ma le possibilità sono due a questo punto, sì. Cioè o marzo, ottobre, sì. Quindi
0: c'è voi volete votare alla fine dell'anno e non vi piace tanto la legge elettorale, vero?
2: La legge elettorale io non sono mai stato un appassionato, però mi diverte, una volta che hanno deciso come farla, mi ingrifa.
0: Però voi siete contrari alle preferenze?
2: Io sono sempre stato contrario.
0: Però l'ha votata al Senato?
2: Sì, come tante altre cose.
0: Ma sei contrario alle preferenze?
2: Mi adeguo al gruppo.
0: Ah, mamma mia, che vita, porco cane.
2: Lo so, è orribile.
0: Mamma mia, è orribile la vita del senatore così.
2: Orribile. Ma la politica funziona così. Perché certo. Se tutti votano solo quello che gli piace, allora è inutile fare i partiti, no?
0: Sì.
2: Invece il bello dei partiti è che magari tu per 5 volte voti una roba di cui ti frega il giusto, no? Però una volta saranno gli altri che votano la roba che interessa. Però
0: almeno guadagna, no? Almeno prende di quanto è 12.000 euro al mese.
2: Lordi 10.000.
0: 10.000, vabbè, sì, okay.
2: Sono dichiarati.
0: Vabbè, però per fare una cosa noiosa c'è di peggio, no?
2: Bah, ma...
0: No, non
2: allora
0: è
2: io guadagnavo notoriamente guadagnavo di molto più di prima. Più se fosse per quello facevo quello che facevo prima.
0: Adesso devo andare in Senato?
2: Adesso devo andare in Senato.
0: Mi spiace questo Borghi.
2: No, però in compenso ho avuto una bella notizia perché pensavo di fare tardi, invece mi hanno scritto che la commissione bilancio era rinviata di mezz'ora.
1: Quindi siamo in tempo per
0: grazie a Claudio Borghi, futuro capogruppo della Lega quando seguiamo Romeo al Senato. Adesso noi torniamo domani e oggi cerca di cantare la nostra sigla finale Grazia Di Maggio, deputata
1: Grazia Di Maggio
0: di Fratelli d'Italia con il nostro Dejan Cecnikovic.
1: Ciao.
3: Io un giorno da pecora metto, giorni da leone meglio, un giorno da pecora che 100, giorni da leone.
4: Vediamo domani.
3: Su radio 1. Ascolta, nessuno meglio. Domani su radio 1, tanto non ci ascolta nessuno. Meglio un giorno da pecora che 100, giorni da leone meglio. Un giorno da pecora che 100, giorni da leone. Bene, saluto a tutti gli ascoltatori, ciao!
5: Radio 1, un mondo da sentire. Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Conti pubblici, l'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, sfumata dunque l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il ministro dell'economia Giorgetti si è detto rammaricato.
4: Una notizia attesa per capire quanta flessibilità il governo avrà nella gestione della prossima manovra finanziaria. La speranza era che il rapporto tra il deficit, vale a dire quanto si spende, e il PIL, quanto si produce in termini di ricchezza, rientrasse sotto la soglia del 3%, annullando la procedura di infrazione europea. Il dato Istat invece conferma un valore leggermente superiore, il 3,1% nel 2025, meno di 2 miliardi sopra il livello di equilibrio dei conti. La procedura di infrazione dunque rimane aperta. Immediato il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Ne prendiamo atto con rammarico. Lavoriamo per uscirci nel 2027. Altri dati economici dell'Istat. Il PIL è aumentato nel 2025 dello 0,6%. La pressione fiscale è in crescita dello 0,7% sul 2024 al 42,9% del PIL. Paola Nania, GR1.
3: A New York al via in questi minuti l'81esima assemblea delle Nazioni Unite, i conflitti in corso, la crisi climatica e le politiche migratorie al centro del dibattito. Attesa per il discorso di Trump, che questa sera incontrerà il presidente ucraino Zelensky. A rappresentare l'Italia il ministro degli esteri Tajani. Ha confessato l'uomo fermato a Torino con l'accusa di aver abusato di un 12enne in un parco.
5: Sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza a permettere di incastrare il ventenne che ha abusato di un dodicenne nel parco della Rivore, periferia nord di Torino. È stato fermato dalla squadra mobile per violenza sessuale aggravata, portato negli uffici della questura, ha confessato. Ora si trova nel penitenziario delle Vallette, la procura chiederà la custodia cautelare in carcere. Sequestrato il telefono cellulare alla ricerca di eventuali indizi che facciano pensare ad episodi simili ai danni di altri minori. Si tratta di un disoccupato, senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, venerdì sera aveva adescato il minorenne che giocava nel cortile di casa nel quartiere Barriera di Milano con altri ragazzi, proponendogli un giro sul monopattino. A oltre un chilometro di distanza lo ha portato nel parco e ne ha abusato. Poi, mentre il minore era sotto shock, il suo aggressore ha comprato dei dolci per lui, dicendogli di mantenere il segreto su quanto era accaduto. Ma il ragazzino ha trovato la forza di raccontare tutto ai genitori, che hanno subito sporto denuncia. Torino, Fabrizio Assandri, GR1.
3: L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro avrebbe passato al deputato Giovanni Donzelli informazioni segrete sul caso Cospito per una finalità politica. È quanto scrive la terza Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza che ha confermato per Del Mastro la condanna a 8 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio. Secondo i giudici le informazioni erano destinate a essere utilizzate proprio nel dibattito parlamentare e quindi ad essere rese pubbliche. Ottobre è il mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno, screening gratuiti e tante altre iniziative nella campagna della Fondazione Komen Italia organizzata dai Ministeri della Salute e della Cultura.
6: Questa sera il Colosseo si illumina di rosa, rosa come il colore della Race for the Cure, la corsa a cui partecipano tutte e tutti coloro che vogliono sostenere l'importanza della prevenzione e dimostrare come dal tumore al seno si può guarire. È anche il colore di questa campagna che in 49 giorni toccherà varie città italiane, offrendo anche screening gratuiti. In Italia se ne fanno tanti, ma c'è ancora un forte divario tra nord e sud, come spiega il senologo Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia.
7: Nord gli screening reclutano più del 75% delle donne che ricevono l'invito. Queste percentuali al sud sono inferiori al 30%.
6: Chi fa prevenzione, quante probabilità ha di contrastare il tumore al seno?
7: Se un tumore del seno viene intercettato quando ancora non ha dato segni clinici ed è evidenziabile solo negli esami come la mammografia o a volte l'ecografia, le percentuali di guarigione sono superiori al 90%.
6: Flaminia Gullo, GR1.
3: Ora il meteo, Italia divisa in due, bel tempo al centro-nord, temporali nelle regioni meridionali. Allerta per venti forti in Campania e per rischio idrogeologico in Calabria e in Sicilia. E da oggi è previsto un calo generale delle temperature. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 16, buon proseguimento d'ascolto.
0: Come parla?
8: Senta, ma lei è fuori di testa?
0: Come parla?
9: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Chiedilo alle AI, ma non fidarti mai, canta Michele Tarano nel suo jingle. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti e bentrovati, bentrovate, bentrovate, così nessuno si può offendere, in diretta in questa quarta edizione di Gorale Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: Arriva lui, il nativo digitale Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della generazione Z. Ben trovato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, ti ho presentato come nativo digitale. Normalmente i nativi sono quelli che stavano lì prima che arrivassero gli altri, eh? Ma tu invece hai fatto il contrario, sei arrivato dopo e hai trovato noi. Ecco, noi che ancora scrivevamo con la penna, qualcuno col calamaio, qualcuno probabilmente sulla pietra, figli di Fred e Vilma Flintstone. Tu sei comparso direttamente con lo smartphone in mano, il wifi nell'aria e 1 milione di follower. Ecco, in pratica non sei un nativo digitale, sei un immigrato dal futuro. E noi siamo quelli che hai trovato ancora all'aeroporto con il biglietto cartaceo. Invece di colonizzarci, voi nativi digitali ci avete semplicemente lasciati indietro.
2: Beh Igor, voi siete nati senza la tecnologia, senza tutte queste cose che ci sono oggi, quindi Google, anche banalmente il navigatore appunto su mappe, e quindi credo che comunque la differenza è che voi siete secondo me coraggiosi, perché io se provo a pensare di vivere senza tutte queste cose che ci sono oggi, social, Google, la tecnologia, qualsiasi cosa,
0: per
2: me
0: c'è GPT,
2: troppo WhatsApp, cioè per me è follia, sarebbe, cioè, mi prenderebbe
0: fatto?
2: Un colpo, non so come avete fatto. Banalmente io quando ero piccolo ho visto il primo telefonino di quelli che con il tasterino, con i giochi, sì. Già andava un po' su internet e poi ovviamente
0: archeologia
2: poi,
0: per te.
2: Sì,
0: noi abbiamo usato
2: sì,
0: il
2: però.
0: Gettone, la scheda telefonica, che tu non avrei mai visto il gettone,
2: no.
0: Immagino, puzzavano e poi ci sporcavano le mani. E quindi insomma noi siamo preistorici, siamo soltanto una versione precedente e molti di noi non hanno
2: scorre velocemente, la tecnologia avanza, un anno sono 20 anni.
0: Sì, e poi molti di noi non hanno mai fatto l'aggiornamento software. Sì, Byron, sì, non ci siamo dimenticati di te. Un saluto a tutti voi anche dal bassotto, pet influencer con 300.000 follower su Instagram, camduttore e mascotte di questa trasmissione, Byron Righetti, regia c'è Nino Giuliano, in redazione Maurizio Merlo, e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino. Byron, parliamo della dittatura dell'algoritmo, caro Lorenzo. Ormai sui social non scegliamo più quello che vogliamo vedere, dobbiamo dirlo.
2: No.
0: Già. Lo decide l'algoritmo, che detta così sembra una cosa seria, detta così. L'algoritmo. L'algoritmo è uno psicopatico con accesso alla nostra connessione wifi, perché tu apri Instagram, TikTok, Facebook e dici fammi vedere due cose tranquille, e lui certo, e ti manda una signora di 85 anni con i denti talmente radi che pensi se li lavi con il mitra, con 3 chili di fondotinta che balla il reggaeton in tutù davanti a un frigorifero rotto.
3: Fai
0: bene ad averne. E questo è il nuovo concetto di profilazione, perché questo è il problema. L'algoritmo non conosce i tuoi gusti, conosce le tue debolezze. Apri Instagram e dici fammi vedere qualcosa di leggero, e lui certo, e ti fa vedere un 90enne in mutande che fa skincare con lo yogurt scaduto mentre ingurgita grilli fritti. Se hai guardato per disgusto, per curiosità o perché ti sei sentito male, per l'algoritmo è sempre interesse. Vedi un uomo vestito da medusa, ti fermi solo per capire, ci mancherebbe altro. L'algoritmo, le meduse, da quel momento meduse che ballano, che cucinano, che fanno fitness, meduse che litigano col bagnino. Dopo 3 giorni l'algoritmo ti chiede vuoi altri contenuti sulle meduse, e tu ormai, ma sì, ti ha rieducato. Questa è la vera forza dell'algoritmo, non deve convincerti, deve sfinirti. Prima ti fa vedere una cosa assurda, poi un'altra ancora, finché quello che eri ti sembrava inquietante, ecco, oggi invece ti sembra normale. Ieri, ma chi è questo? E oggi, ma è tornato quello che mangia cemento, e domani vediamo se stavolta lo mastica meglio. E il dramma è proprio questo: noi non cerchiamo più le cose, sono le cose che cercano noi. Apri il telefono tranquillo, tramonto, poi il gattino, quindi la ricetta, e poi un uomo che fa i peti in diretta. Quando abbiamo cliccato, vediamo come va a finire, abbiamo perso, e l'algoritmo dall'altra parte dello schermo ha sorriso, perché ormai lo sa, non devi più decidere che cosa vuoi vedere, devi soltanto capire quanto sei disposto a sopportare, e il prossimo video video è già pronto, è già lì pronto. È uno che si fa la barba con una sogliola congelata. E noi lo guarderemo. Allora Lorenzo, tu che sei un influencer con oltre 1 milione di follower sui social, quindi uno che con l'algoritmo ci convive tutti i giorni, dici una cosa, si può sopravvivere all'algoritmo? Possiamo prenderlo in giro, educarlo? Possiamo fargli credere che ci interessano delle cose per poi confonderlo? E soprattutto, che rapporto hai tu con il tuo algoritmo? Ti ascolta ancora oppure ormai è lui che decide che cosa devi vedere?
2: Cerchiamo e speriamo di educare il nostro algoritmo, ma in realtà non è impossibile, ma è molto difficile, perché ad oggi anche banalmente guardando un video che secondo te non è interessante, ma lo guardi perché ti interessare, quindi pensa di sapere ciò che ti interessa e ti propone delle cose che magari tu non guarderesti mai. Credo che comunque, secondo me, l'algoritmo dovrebbe essere un plus più che una cosa già incorporata. Per il 90% dovrebbe essere tutto molto naturale, nel senso i social sono banalmente visti perché c'è la notizia in diretta, il contenuto in diretta, quindi in ordine cronologico, mentre molte volte tu, guardando un contenuto che magari appunto guardi più volte quel contenuto, magari ti ripropone un contenuto che magari è di un anno fa e tu banalmente pensi che sia attuale, mentre non lo è. Ecco, l'unica cosa per cui è utile magari quando devo fare una ricerca approfondita su un argomento e quindi voglio vedere più contenuti perché mi stimola, diciamo, i ragionamenti,
0: sì.
2: Controllo, guardo sempre quel contenuto in continuazione e quindi mi ripropone tutti quel genere lì, però ecco, banalmente credo che debba essere un plus, non una cosa normalmente, perché le persone vogliono vedere ciò che accade in tempo reale, non in base all'algoritmo.

0: Robbie Williams con Rock DJ. Allora, voi siete l'ascolto di Gorale, questa social di Radio 1 rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:13 minuti primi, 14 in questo momento. E nell'Igorale è venuto a trovarci Alessandro Apolito, capo area innovazione col diretti, capo segreteria tecnica col diretti nazionale. Buon pomeriggio, ben trovato.
1: Salve, buon pomeriggio a tutti.
0: A lei, l'intelligenza artificiale sta entrando nei campi, è proprio il caso di dire. Quanto può cambiare concretamente il lavoro dell'agricoltore e quanto può aiutarlo a produrre meglio consumando meno?
1: Noi siamo convinti che con un uso intelligente dell'intelligenza artificiale si possa arrivare a questo obiettivo, unendolo a quella che è l'agricoltura di precisione, quindi dei sistemi che aiutano l'agricoltore a conoscere meglio il proprio campo e a sapere quando e come deve intervenire. E specialmente in una situazione come quella che stiamo vivendo, dove i costi sono alle stelle, a partire dal gasolio, che è un problema che riguarda tutti i cittadini, siamo convinti che puntare su questo tipo di tecnologie aiuti a migliorare tutto il sistema.
0: La rivoluzione tecnologica nei campi porterà anche nuove professionalità. Avete parlato di oltre 5.000 nuove figure qualificate legate a droni, sistemi di monitoraggio, dati e agricoltura digitale. Ma quali saranno i lavori del futuro nei nostri campi e siamo pronti, secondo lei, soprattutto con la formazione, a preparare questi nuovi professionisti?
1: Noi stiamo lavorando molto da questo punto di vista perché crediamo che questo sia la cosa più importante da fornire ai nostri soci agricoltori, perché i cambiamenti climatici stanno comunque impattando molto pesantemente sulle nostre esperienze agricole. E quindi stiamo lavorando per la formazione sia degli agricoltori sia dei lavoratori. Proprio per questo abbiamo lanciato un progetto che è il nostro polo digitale per l'innovazione in agricoltura, e abbiamo già costruito una piattaforma di formazione permanente che dà informazioni costanti e aggiornate appunto sia alle aziende agricole che ai lavoratori che sono impegnati. Dal punto di vista delle nuove professioni, certamente il dronista è una delle professioni che oggi si stanno sviluppando, perché il drone è quello che è stato il trattore nel 1900, è una delle tecnologie che sta entrando in maniera importante nelle nostre aziende e può superare dei gap competitivi che oggi, soprattutto in alcuni territori, frenano la crescita delle imprese.
0: Apolito, adesso le fa una domanda al nostro influencer Lorenzo Castelluccio, con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio.
1: Oggi, ciao, buon pomeriggio. Lorenzo.
2: Oggi un video sui social può raggiungere milioni di persone in poche ore. Quanto sono diventati importanti i social per raccontare il vero Made in Italy e soprattutto per smascherare l'Italian sounding e i prodotti che sembrano italiani ma non lo sono?
1: È importantissimo. Noi da un paio d'anni abbiamo deciso, insomma, di aprire anche i nostri canali social e seguiamo quelli dei nostri soci. Abbiamo tantissimi agricoltori influencer che ci aiutano da questo punto di vista e quindi è fondamentale pure per le persone sapere cosa guardare, ad esempio quando si fa la spesa leggere bene le etichette, e noi facciamo una grande battaglia per la trasparenza sulle etichette, perché ci siano maggiori informazioni e per combattere un fenomeno che è quello dell'Italian sounding fatto in Italia, cioè produttori che prendono ingredienti agricoli da altri paesi e li spacciano per Made in Italy. Questo per noi non è giusto e bisogna difendere i consumatori da questo inganno.
0: Se dovesse scegliere una sola tecnologia sulla quale puntare per cambiare l'agricoltura italiana nei prossimi 10 anni, quale sceglierebbe e perché, in una battuta?
1: Sicuramente a breve è il drone. A 10 anni, secondo noi, un'integrazione tra robot, umanoidi e umani può essere una risposta anche al fatto che si trova sempre meno manodopera per lavorare nei campi, e quindi queste integrazioni che completano tutte, diciamo, il raggio delle tecnologie applicabili dal visore alla robotica saranno delle scelte fondamentali da fare per le aziende.
0: Grazie ad Alessandro Apolito, capo area innovazione Col Diretti. Buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
0: A lei.
2: A presto.
3: Igora.
0: Tarana colpisce ancora. State ascoltando Igor alla Piazza Social di Radio 1, dove Verba non volant manent, in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxarubra o Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:18 minuti, prime seconde a nessuno. All'Igor è tornato a trovarci la presidente della Fondazione Artemisia Marastella Giorlandino. Buon pomeriggio e ben trovata.
3: Buon pomeriggio, e se non saluto Byron io non comincio.
0: Ah, ci mancherebbe, guardi, già stavo aspettando il suo saluto, lo sa che ci tiene ed è permalosissimo. E naturalmente buon pomeriggio ad Alessandro Totaro, presidente Confesercenti Salute Campania e presidente ottava Commissione Sanità e Affari Sociali Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori.
4: Buon pomeriggio Igor, buon pomeriggio Lorenzo, grazie per l'invito.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Giorlandino, parto da lei. Lei è anche presidente della UAP, Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori e Enti Ospedalità Private. Ecco, la sanità è ormai uno degli argomenti più discussi sui social: diagnosi, terapie, farmaci, esperienze personali. Ma i social possono diventare uno strumento per fare vera educazione sanitaria, oppure rischiano di trasformare ogni opinione in una verità medica?
3: Allora, prima di tutto bisogna sapere da chi sono gestiti. Ad esempio, noi come Fondazione Artemisia abbiamo Artemisia Lab Young, che ha una formazione diretta, però non possono sostituirsi completamente. Vediamo sempre di più persone terrorizzate perché leggono dai social alcune diagnosi, le fanno proprie e vanno in confusione. Diciamo che la diagnosi, per avere un'accuratezza, dettaglio e verità, deve essere fatta dai giusti professionisti.
0: Presidente Todaro, lei ha parlato di sanità 5.0, intelligenza artificiale, fascicolo sanitario elettronico e gestione dei dati come strumenti per rendere le cure più rapide e ridurre le liste d'attesa. Ma quanto siamo davvero vicini a una sanità in cui la tecnologia riesca a tradursi in un vantaggio concreto per il cittadino?
4: Ma in effetti siamo più che già inoltrati in una grande opportunità che la tecnologia sta venendo a sostegno del paziente, ma ancor prima delle aziende. Non dobbiamo dimenticare che ancor prima della sanità 5.0 noi abbiamo parlato tanto di sanità 4.0. Ecco, uno dei punti delle domande che mi facevi Igor è il fascicolo sanitario elettronico, che interviene con un grande sostegno a sostegno delle aziende, ma soprattutto dei professionisti, con quell'identificazione sicura di quei procedimenti da poi mettere in campo per l'anamnesi. E noi dobbiamo immaginare il paziente tipo che viene oggi e viene sottoposto a un confronto con un medico e domani va in un viaggio all'estero, ha un'opportunità anche di avere una storicità medica. Per quanto riguarda invece la parte tecnologica, proprio pochi giorni fa dobbiamo dire che con il presidente UAP Maria Stella Giorlandino siamo stati ospite durante la giornata mondiale della sanità indetta dall'OMS di un grande provider che si occupa di tecnologia, e abbiamo avuto modo di appurare come la tecnologia oggi può entrare a sostegno del professionista. Certo. Soprattutto con la formazione sanitaria con robot di ultima generazione. Quindi diciamo che oggi l'IA, il machine learning, sta facendo passi da giganti e noi dobbiamo essere veloci a capire queste opportunità, se no diventiamo obsoleti.
0: Giorlandino, lei ha detto recentemente due sanità e un solo diritto, sì, alla cura, ma concretamente come si fa a far lavorare insieme sanità pubblica e privato accreditato senza creare due velocità diverse per i cittadini?
3: Allora, quello che noi in continuazione cerchiamo di chiarire è che la sanità privata accreditata è un esercizio pubblico, quindi la politica dovrebbe uscire fuori da questo dualismo. Potrebbero collaborare, se ci fosse da parte del governo un progetto chiaro che possa portare avanti questo dualismo. Al contrario, il più delle volte, quello che succede ultimamente, la sanità privata accreditata e la sanità pubblica non sono sostenuti perché per fare una giusta sanità occorrono pure delle giuste tariffe. E le tariffe che prende la sanità accreditata sono le stesse che prende un ospedale pubblico. Quindi uscire fuori dall'idea che il privato è un'altra cosa rispetto al pubblico aiuterebbe questa integrazione.
4: Totalmente. Certo. No, condivido pienamente con il presidente Giorlandino. Ovviamente mi voglio legare al concetto di un'unica sanità, un unico concetto pubblico e privato che abbiamo ribadito durante la convenzione UAP, il convegno UAP nella sala Clubhouse di Montecitorio. L'abbiamo voluto ribadire alla stampa, concetto che poi ho ribadito anche successivamente alla politica, trovando anche una contrapposizione di sanità pubblica su due binari rispetto alla sanità privata. Concordo con il Presidente che esiste un'unica sanità, un unico paziente e un'unica presa in carico. E su questo dato del Presidente Giorlandino voglio anche dire che noi come Confesercenti Salute già da circa 2 mesi siamo nelle piazze con una raccolta firme per una proposta di legge popolare per l'abolizione di alcuni processi che a vantaggio della sanità solo pubblica. Con questa raccolta firme voi potete trovare sul portale del Ministero di Giustizia il processi che a vantaggio della sanità solo pubblica. Con questa raccolta firme voi potete trovare sul portale del Ministero di Giustizia il ZES Pro che ci

0: state aumentate al di sotto di quelli che sono gli indici Istat, 445, ma partiamo sempre dal taglio del 2024, quindi una visita a 25 euro cardiologica. Io mi chiedo, voi cittadini, chiedete bene chi la fa, chi non la fa. Logicamente chi fa una visita a 25 euro che deve sopravvivere, voi capiate che 25 euro, un medico 5 euro, è difficile da poter essere remunerato.
1: Adesso vi fa una domanda a testa il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Dottoressa Giorlandino, lei si occupa da anni anche di violenza sulle donne. Sì. I social possono essere un'arma ambivalente, quindi possono amplificare la violenza ma anche aiutare una donna a chiedere aiuto, a rompere il silenzio, come si è già visto. Quanto possono essere utilizzati concretamente per prevenire e intercettare situazioni di violenza?
0: Allora, noi tramite la fondazione abbiamo anche un numero verde dedicato, abbiamo fatto un protocollo con la polizia di Stato, noi giorno e notte risponde una psicologa per rendersi conto se realmente è quell'urgenza, ma una cosa che abbiamo trovato che purtroppo le donne il più delle volte non denunciano, ma anche se denunciano non sono ascoltate. Vediamo assolutamente negli ultimi tempi queste donne
1: questa
0: che sono
1: cosa
0: morte
1: più grave, eh?
0: Che avevano denunciato, che avevano manifestato sofferenza, ma in realtà non erano state credute. Io faccio e lancio un allarme alle famiglie di queste donne che si rendessero conto, perché una sofferenza c'è, la devono vedere e devono intervenire sulle proprie figlie.
2: Presidente Todaro, se l'intelligenza artificiale permette di individuare prima alcune patologie e la tecnologia consente un monitoraggio sempre più preciso, perché continuiamo a parlare soprattutto di cura e meno di prevenzione? Cioè, è un problema di risorse, di organizzazione o anche di cultura sanitaria?
3: Allora, la base, grazie per la domanda molto pertinente, il problema alla base di questa sia proprio la cultura, c'è la mancanza della cultura della salute. Sì. Noi oggi siamo costretti, lo diciamo in ogni tavolo tecnico, che c'è bisogno di più prevenzione, meno cura. Oggi un dato triste è che si spende un decimo per la prevenzione, quando la prevenzione con quel decimo riesce a coprire 100 volte quello che è la cura. Il rapporto è 1 a 10. Oggi abbiamo bisogno di prevenzione, far entrare la prevenzione nella cultura scolastica, nell'educazione familiare, nei comportamenti dei stili di vita. Sì. Oggi un giovane che approccia uno stile di vita, sport, alimentazione, rapporto anche con la tecnologia, sì, è sicuramente un paziente meno disposto al rischio di una contaminazione, diciamo, territoriale. Sì. Quindi siamo, e lo abbiamo detto più volte, più prevenzione e meno cura, ma è una questione ovviamente culturale che deve incominciare a entrare nella testa dei nostri governatori e poi nelle nostre famiglie.
1: Abbiamo ancora un minuto, quindi risposta adesso velocissima. Il caso del 13enne di Roma che ha aggredito una professoressa riprendendo l'azione poi in diretta su Telegram riapre il tema del rapporto tra adolescenti, violenza e social. Secondo voi dove dobbiamo cercare le responsabilità?
0: Allora, prima di tutto noi anche in questo caso abbiamo fatto un protocollo con Val di Tara per entrare nelle scuole e fare formazione affettività e naturalmente la famosa educazione civica. Sì. Ma poi dobbiamo entrare nelle famiglie. Questi ragazzi probabilmente hanno delle famiglie assenti. Questo è il primo problema.
3: Condivido con quello che diceva il Presidente Giorlandino, vorrei solo ribadire un processo molto che mi preoccupa da futuro genitore, a breve diventerò padre e osservo il pancione della mia compagna interrogandomi spesso dove andrò io come padre, come potrò approcciare a uno stile di vita completamente diverso questo ragazzo. Purtroppo, lo diceva anche Lorenzo all'inizio, siamo bombardati da algoritmi, da riferimenti nella vita e questo ci porterà delle difficoltà.
1: Grazie alla Presidente della Fondazione Artemisia Maria Stella Giorlandino e al Presidente Confesercenti Salute Campania Alessandro Totaro e a presto!
0: Grazie a voi!
3: A voi. Grazie a voi!
1: E chiudiamo con il jingle del cantatore Michele Tarana e Gora tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate anche delle edizioni passate. Vi ricordo che andiamo in onda dal lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti.

0: Ricordate, questo è importante, Igor è come i leggings, non mente mai. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
1: Da Lorenzo Castelluccio, vi aspetto sul mio account Instagram, Lorenzo.Castelluccio.
0: A domani,
1: a domani. Byron,
0: mi raccomando.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 15.30 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Ci spostiamo sulla tangenziale est di Milano per segnalare code tra via Rubattino e lo svincolo Gobba in direzione di Lecco. In A13 nel tratto Bologna-Padova, code per incidente tra Padova zona industriale e l'allacciamento all'A4 in direzione di Padova. Ci spostiamo al centro, raccordo Bettolle-Perugia, traffico bloccato per un incidente allo svincolo Perugia-Est in direzione raccordo Bettolle. In A1 code per un incendio tra Orvieto e lo svincolo Fabro in direzione di Firenze. Continuando a scendere sulla tangenziale di Napoli, code tra Doganelle e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine in A19 la Palermo-Catania, traffico bloccato per incidente tra Termini Imerese e lo svincolo Trabia in direzione di Palermo. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
4: E vi avevamo avvertiti, tutti voi all'ascolto, attenti a quei tre che tornano in anticipo rispetto alla passata stagione.
3: Eh sì, eccoci qui alle 15.30 pronti per una nuova puntata del pomeriggio di Radio 1.
5: Addirittura la seconda, esageriamo. E quei tre siamo noi, Claudio De Tommasi,
4: Raffaele Roselli
3: e Simona Arrigoni. Allora, tanti temi e ospiti oggi, potremo anche approfondire un tema particolarmente discusso nell'agenda politica. Riparte la scuola, c'è il tema del tetto degli studenti stranieri in classe, il tema della sicurezza, e noi avremo l'opportunità di parlarne con il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.
5: Ma vogliamo anticipare anche qualche novità, anzi una novità molto precisa che riguarda l'ultima parte del programma?
4: Perché no, tutti i giorni dopo le 17 sceglieremo una parola del giorno che possa, come dire, offrire una riflessione originale. Che dici, Simona? Un buon proposito?
3: Direi proprio di sì, anche perché proposito è la parola scelta oggi.
5: Guarda, che strano,
4: casuale.
3: Però è bella, così anche adesso gli amici che ci ascoltano possono pensare, no, proposito. Però per il momento passiamo dalle parole, stavo dicendo, ai suoni, per la gioia, indovinate un po' di chi? Di Claudio.
5: Ma anche degli ascoltatori, visto che stiamo parlando del nuovo singolo di Elisa. Allora, lei ha dichiarato a proposito di questo singolo, che poi è ha anticipato quello che è il suo nuovo album, che ha lo stesso titolo, la vita non sempre va come te l'aspetti. E a volte quello che ti succede ti scuote e ti dà una sveglia, ti fa rendere conto del tempo che passa e non torna, ti fa chiedere chi sei e cosa vuoi. Si chiama Kintsugi, che parla di dolore, di trasformazione e rinascita. Lei è Elisa.

0: chiama Kintsugi, è il nuovo singolo di Elisa, lo stesso titolo avrà il suo nuovo album a distanza di 4 anni dall'uscita di Ritorno al Futuro. Il 27 novembre uscirà questo nuovo disco e il prossimo anno, con un grande spettacolo a Campovolo, Elisa festeggerà i 30 anni di carriera. Sono 30 anni, eh?
1: Oh, 30 sono tanti, eh?
0: Ecco, sì.
1: A proposito di qualcosa che è avvenuto anni fa e di Ritorno al Futuro, no? Per introdurre i prossimi ospiti, il primo argomento di oggi, abbiamo una suggestione sonora da farvi ascoltare che credo, cioè, davvero tutti voi all'ascolto mica avranno difficoltà
0: a riconoscerla.
1: Ascoltiamo.
2: Telefono?
3: Telefono? Ha detto telefono?
4: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
2: Oh, casa?
3: Hai ragione, è la casa di E.T. quella.
2: E.T. casa telefono.
1: E.T. telefono casa, cioè, dove Spielberg ci accompagnò tra sogno, poesia e fantascienza.
0: Fantastico. Ora, film.
1: Sì. Ora qualcosa che pare fantascienza, ma dobbiamo farci i conti oggi invece subito, è l'argomento di un libro che mi trovo tra le mani, il titolo è AI telefono casa. Saluto gli autori, Enrico Bertolino, conduttore televisivo, teatrale, grande comico, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
5: Grazie, grazie a voi.
1: E firma il volume a quattro mani e tanta ironia, il nostro collega, autore anche lui di tanti testi, Enrico Nocera, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Benvenuti anche da me, partiamo dal titolo ma anche dal sottotitolo del libro, Manuale di convivenza con l'intelligenza artificiale. Insomma, Enrico Bertolino, cominciamo con il dire che affrontate l'intelligenza artificiale come si farebbe con un'invasione di zombie.
5: Sì, potenzialmente l'idea è di conviverci piuttosto che di combatterci, perché tanto abbiamo visto che con le rivoluzioni, soprattutto quelle industriali, a combattere non è che c'è granché. Io avevo un collega in banca tanti anni fa che ce l'aveva col computer e diceva tanto quello non dura, e del collega non abbiamo più notizie, ecco, questo è il problema. Per cui
0: ahimè,
5: sull'intelligenza artificiale la convivenza penso sia importante.
1: Ma intanto invitiamo tutti i nostri ascoltatori a partecipare, come dire, al gioco dell'anno, no? L'intelligenza artificiale, buona o cattiva, ci porterà tante nuove cose o giù nel baratro? Ne abbiamo capito qualcosa o proprio nulla? Insomma, dite la vostra voi ascoltatori al 335-699-2949, ma in questa roulette russa, Enrico Bertolino, insomma, tu che ne pensi?
5: Ma io penso che sia una di quelle cose che gli inglesi chiamano the more you talk, the less you do, più ne parli meno ne sai. Tutti ne parlano come la blockchain, cioè sono tutte quelle cose di cui tutti quanti sanno tutto poi non sanno niente, però la utilizzano, per cui vedo che la si utilizza poi per, senza pensare anche che poi questa consuma elettricità nel fare le cose, per cui
0: più di una città, Enrico Bertolino, ne consuma più di un'intera città,
5: per cui cioè, non è che possiamo chiedere una cosa che ci risponde così, come dicevano i latini ad minchiam, che era quel vecchio modello, cioè, questa risponde però consuma, per cui se io non la smettessi di utilizzarla per chiedere che tempo fa fuori, quale outfit mettermi, oppure fare le parole crociate, forse potrebbe essere una cosa intelligente usarla per quello che realmente può dare come contributo.
0: Allora, Enrico Nocera, questo è un libro, visto anche l'argomento, che fa ridere ma anche riflettere. Insomma, ridere di questi allarmi continui che ci arrivano addosso, ci piombano addosso, praticamente una decina al giorno ormai sono. Insomma, è un compito abbastanza complicato, o no?
6: Ma allora, mi è piaciuto molto il contributo audio, che è perfetto, perché il titolo è proprio quello. Insomma, hai telefono casa, perché come te, tutti di fatto sono spaventati dall'altro, sono spaventati dal nuovo. Però in realtà, poverino, lui era buono e voleva solo tornare a casa. Quindi, insomma, il concetto è di metterci anche noi un po' in discussione per quello che non è un manuale di sopravvivenza, ma un manuale di convivenza. Perché, insomma, quando si litiga, quando non si va d'accordo, non è sempre colpa dell'altro. Ecco. Quindi, insomma, è anche un'occasione per mettersi un po' in discussione e per, come diceva Enrico, diciamo quello famoso, è anche un'occasione per abbracciare una cosa che comunque è inevitabile, come diceva con le grandi invenzioni della storia.
7: a che cosa rinuncereste come impegni per dire vabbè, tanto ci pensa l'intelligenza artificiale, la poppiamo a lei, noi siamo tranquilli, farà meglio lei di noi?
5: Rispondo io, per quello che mi riguarda, il fatto che mi sostituisca al lavoro mi fa piacere, basta che non pigli la pensione poi, perché cioè, questo è il modello, cioè subentra, dico lavoro io e la pensione la piglio io. Però è tutta questa immagine di robotica che mi sconvolge, proprio l'idea che i robot facciano il lavoro degli uomini. In India c'è un'azienda dove le persone stanno trainizzando i robot a sostituirle. Questa cosa, cioè i robot che corrono, fanno le Olimpiadi in Cina, a me ha fatto riderissimo vedere una macchina che supera Usain Bolt, il commento sotto Instagram di quello che diceva, ma se prendo il mio motorino lo supero anch'io Usain Bolt, e poi va a schiantarsi, però subito dopo va contro non si ferma più.
0: L'ho vista anch'io, non fa la curva praticamente.
5: Per cui Pietro Mennea non era così, e ha vinto, ha fatto il record dei 200 che ha durato una vita, per cui io penso, spesso spero sempre che l'intelligenza artificiale faccia come ha fatto poi negli anni internet o il computer, pur con delle degenerazioni che Umberto Eco aveva già visto, no? Perché i social network aveva già capito che sarebbero diventate per molti una cloaca. E però,
8: quando ancora non c'erano, l'aveva già visti.
5: Sì, diciamo. L'aveva già visti, aveva già capito cosa sarebbe diventato. Però che ci dia una mano, per esempio, nei compiti difficili, per esempio il fatto che possa aiutarci a fare di calcolo con la calcolatrice. Una volta noi facevamo le divisioni anche a memoria, abbiamo la calcolatrice, adesso le fa lei.
6: Io per esempio lo uso per far credere ai miei figli piccoli che fanno i compiti che mi ricordo le cose che studiano loro, quindi l'analisi grammaticale
8: E come la mettiamo con il nostro ascoltatore Roberto che ci dice io chiedo consigli psicologici, no c'era?
5: Mamma mia.
6: Madonna, no, totalmente negativo, cioè totalmente contro, assolutamente.
0: Sono stati
6: sì, perché comunque è una, usa delle dinamiche comunque che non sono ancora chiare, quindi prima ti dà ragione, poi gli dai torto, allora ti dà ragione perché gli hai dato torto, e quindi insomma non è consigliabile, ecco, sono dei professionisti, abbiamo dei professionisti finché durano.
7: Stiamo sulla satira e la comicità, Enrico, ma riuscirà mai l'intelligenza artificiale a scrivere un monologo che faccia ridere? Oppure abbiamo le battute artificiali che saranno algide, fredde, senza emozioni?
5: Noi due, io e l'Enrico autore, che è altrettanto famoso perché collabora con gente come Fiorello e Panariello, per cui devo dire sinceramente ci siamo messi a stimolarla l'intelligenza artificiale, prima sul titolo, abbiamo chiesto che titolo possiamo dare al libro, ce ne ha forniti alcuni da suicidio, poi sulle battute gli abbiamo inserito, dice raccontaci una barzelletta, gli abbiamo dato gli elementi, no? C'è un inglese, un francese, un italiano, entrano in un bar e queste sono venute fuori cose irripetibili, per cui io sono molto felice dopo questo libro che quantomeno ancora fino avrò ancora del tempo sia io che Enrico a scriverle, io a farle, per fare delle battute umane, cioè fatte dalle persone normali.
6: Però diciamo che nel nostro mestiere c'è ancora un pochino di margine, ancora un po' di tempo, ecco, forse una delle cose che riescono peggio all'intelligenza artificiale è quella di far ridere, poi magari siamo noi che non la capiamo la battuta.
5: O lo fa inconsapevolmente quando ti risponde, c'è alcune cose facendole supercazzole, cioè che gira intorno e tu non sai che cosa ti sta dicendo, come se fosse Antani.
0: Sì, infatti, una roba del genere. Io però non voglio allarmarvi dal punto di vista della creatività comica, però dipende soltanto da quanto viene aggiornata, dagli algoritmi, certo, da quanto viene istruita, per cui il pericolo è dietro l'angolo? Punto interrogativo.
6: Lanciamolo un nuovo format, facciamo i migliori comici italiani contro le migliori macchine straniere, vediamo insomma chi fa più ridere.
5: Come quando si giocavano a scacchi, no? Contro Google.
6: Esatto, bravo. Contro il computer, cos'era?
5: Ma io guarda, io sono ancora, essendo antico, proprio umanamente, più come macchina sarei veramente già obsoleto, sarei già da obsolescenza programmata, però come persona io devo dire sinceramente, avendo dei miei miti della comicità che sono Raimondo Vianello, Walter Chiari, Paolo Panelli, Bice Valori, avendo come mio mito di film Amici miei con Tognazzi, Gastone Moschini, io penso e credo che quelle cose potranno essere fatte rivivere, sì, con i bellissimi filmati della I, ma riprodotte non credo proprio, ecco, è un dialogo Sofia Loren Mastroianni è inarrivabile.
8: Allora, ricordiamo il titolo del libro, AI, telefono casa, manuale di convivenza con l'intelligenza artificiale, Enrico Bertolino Enrico Nocera e chiudiamo con una battuta di un nostro ascoltatore, Willy da Torino. Secondo me partire dal non chiamarla intelligenza risolverebbe tanti problemi.
5: Infatti noi ci siamo proposti come rappresentanti dell'ignoranza naturale.
0: Bene, che mi sembra un'ottima definizione. Grazie ancora, grazie a voi.
6: Grazie.
5: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a voi. Il pomeriggio di Radio 1, la musica, arriva dal 2009, una band al confine tra Scozia e Irlanda, si chiamavano e si chiamano Snow Patrol, e questo era Just Say Yes.

0: Just Say Yes. Sono le 15:50, il pomeriggio di Radio 1.
1: Anche per il prossimo ospite abbiamo una clip sonora di benvenuto, allora l'ascoltiamo.
2: 10 regole non scritte della vita adulta. Numero 1, potrai rinunciare a ogni tua gioia, a ogni tua spensieratezza, ma non potrai mai privarti di far fare una piccola rotazione con la mano al cestello della lavatrice subito dopo averla svuotata. È un gesto ancestrale, un rito necessario di purificazione. Numero 2, a un certo punto ti accorgerai di collezionare buste di plastica o di carta di tutti i tipi, che possono sempre servire, finendo per averne una collezione sterminata che non userai mai, perché ne sarai segretamente anche un po' geloso.
3: Sì.
2: Numero 3, ti sorprenderai a pulire casa prima ancora dell'arrivo della signora delle pulizie, perché non vuoi che ti giudichi.
4: Filippo Panico, in arte dottor Panico, scrittore, poeta comico specializzato in spettacoli a domicilio, insomma, come dire, comicità casa per casa. E non finisce qui, perché per scaldare l'atmosfera prepara anche la cena prima dello spettacolo. Allora, benvenuto al pomeriggio di Radio 1 al dottor Panico. Ma quando e come si è inventato questa formula così originale, glielo chiediamo direttamente. Benvenuto.
5: Ciao, grazie, buonasera. Eccomi.
1: Allora, quando e come è nata questa idea? Che è un po' particolare, no, insomma, andare casa per casa.
5: Innanzitutto, effettivamente le cose che l'audio di prima faceva ridere, ma riascoltandole da un po' che non lo sentivo faceva ridere. Allora, mi è nata perché a me piace fare le cose più sotterranee, fatte più artigianalmente, ecco. E quindi a un certo punto, 10 anni fa, dovevo organizzare le date per un piccolo tour nei locali. Mi sono detto, perché farlo nei locali come tutti? Provo a farlo, visto che la mia popolarità, insomma, stava un po' crescendo, provo a farlo con le persone che mi chiedono direttamente: quando vieni a Udine, quando vieni a Palermo, quando vieni a Napoli. Ho detto, vabbè, proviamo a farlo direttamente a casa vostra, e ho lanciato questa idea così, inizialmente un po' per gioco, e poi alla fine è andata bene ed eccoci qua.
1: Un underground, quindi anche le cantine, cortili condominiali, giardini, i luoghi più strani.
5: Mi accollo tutto.
1: Ma anche monolocali, ma ho letto 25 partecipanti minimo, però.
5: Sì, minimo 25 partecipanti, a meno che uno non voglia, insomma, farlo con meno persone in un posti assurdi, tipo una volta mi è capitato in una barca a vela nell'isola davanti Venezia della Certosa. Era che tra l'altro era in quel momento un'isola deserta, perché era tipo ottobre, quindi era letteralmente un'isola deserta, quindi è stata particolare come esperienza.
0: Senti, il fatto che per scaldare l'atmosfera tu scaldi, o meglio prepari anche la cena, è un motivo in più per venire a vedere i tuoi spettacoli o cosa?
5: No, è un motivo in meno. No, non è vero. No. E sì, beh, una volta che stai a casa, che fai una festa a casa, mi sembrava una crudeltà non cucinare, non mangiare, insomma, non fare la festa dentro una casa, una volta che ci sono tante persone.
4: Allora, ma io sono impazzita su due cose. Allora, primo, il titolo di questo tour, Tour nei soggiorni, è fantastico, primo. E secondo, i piatti. Io sono vegetariana, i piatti sono tutti vegetariani, per cui io sono contentissima. Ma perché questa idea di cucinare solo vegetariano?
5: Perché io lo sono. In realtà i piatti sono vegani, ma io dico vegetariani perché così non arrivano con il fucile puntato le persone che dicono no, questo vuole fare tutto vegano. Quindi con l'inganno gli faccio mangiare vegano, ma dico vegetariano.
4: Ah, allora devo fare così anche con Raffaele e Claudio, grazie per il consiglio.
5: sì, perché è diventata una brutta parola quella là, quindi si cerca di non usarla, secondo me, meglio solo in certi contesti si può usare.
1: Ma non hai paura di una sonnolenza post-prandiale, visto la cena?
0: Pericolo,
1: pericolo.
5: Assolutamente, il primo nemico a volte, specialmente quando il pubblico è di un'età leggermente più alta, infatti bisogna fare le cose presto. Bisogna non andare troppo tardi e insultarli magari durante il pubblico, così si svegliano.
0: E allora ringraziamo il comico poeta cuoco, a questo punto dobbiamo aggiungere, perché Filippo Panico con il suo tour dei soggiorni, spettacoli a domicilio.
5: Sì, dai.
0: Grazie.
1: A domicilio portiamo anche
5: mille.
1: Ciao.
5: Grazie a voi.
1: Portiamo anche
5: mille.
1: Qualche disco.
0: Qualche disco, assolutamente. Questa è la partecipazione, segna la partecipazione di Irene Grandi alla 60ª edizione del Festival di Sanremo. Un grande brano scritto da Bianconi, colui che rappresenta i Baustelle, si chiama La Cometa di Halley, e poi arriva il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio al via all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Dopo il discorso del segretario generale Guterres, c'è attesa per le parole del presidente Trump, che questa sera incontrerà l'ucraino Zelensky.
4: Afferra segna alle guerre e le crisi che continuano a ferire il mondo. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo ultimo discorso davanti all'Assemblea Generale dell'ONU, che avrà anche il compito di individuare il suo successore. Dai conflitti in Africa alle crisi che preoccupano il commercio mondiale fino al Medio Oriente, scenario nel quale Guterres evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Il mondo è costruito su interdipendenze tra gli stati, sottolinea il segretario generale, che torna a spingere per la tanto attesa riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Dopo di lui, come da tradizione, la parola passa al capo di Stato del Brasile Lula. Grande attesa anche per il debutto della leader venezuelana Delcy Rodriguez all'ONU e del primo ministro britannico Burnham. A salire sul podio dopo Lula il presidente Trump, che negli ultimi anni ha criticato in più occasioni l'architettura delle Nazioni Unite. Il presidente ha detto ai suoi consiglieri che gli piacerebbe incontrare funzionari iraniani a margine dell'Assemblea Generale se le condizioni fossero giuste. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Conti pubblici, l'Italia resta in procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. L'Istat infatti ha confermato il dato sul rapporto deficit-PIL, che nel 2025 è stato del 3,1%. Buone notizie però sul fronte della crescita, con il PIL del 2025-2024 rivisti al rialzo. Borse europee positive, unica eccezione Milano e prezzi energetici giù. Ci colleghiamo in diretta con Fabrizio Patti a Milano.
5: Sì, borse positive confortate anche dalla discesa del petrolio, che è arrivata al quinto giorno consecutivo. Il Brent destinato all'Europa è a quota $99, meno 1,30%. Una settimana fa, lo ricordiamo, aveva sfiorato i $110, meno 2% invece per il gas, a quota €71,50 al megawattora. Tra i motivi del calo, secondo alcune indiscrezioni di stampa, l'Iran avrebbe offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni, sempre secondo indiscrezioni. L'Arabia Saudita starebbe pianificando di riavviare il suo oleodotto est-ovest già questa settimana. L'indice di borsa paneuropeo Eurostox 50 sale di 0,5 punto percentuale, meno 0,11% invece piazza affari. Le antenne dei mercati sono già puntate più che sui conflitti però sull'imminente meeting tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, da cui sperano arrivino segnali di distensione sui dazi e sull'high tech. Ieri Wall Street aveva messo a segno la migliore seduta da inizio agosto, oggi più 0,35% per il Nasdaq, più 0,09 per l'S&P 500, sotto riflettori Meta ieri più 11% perché aveva presentato i dati su un nuovo agente chiamato Muse, che è risultato l'app più scaricata negli Stati Uniti, oggi tiene stabile rispetto a ieri. Vieni allo studio.
3: Grazie Patti, torna la cassa integrazione alle carrozze di Mirafiori a Torino sulla linea della 500 elettrica e ibrida, scatterà dal 19 al 30 ottobre, interesserà oltre 1000 lavoratori tra operai e impiegati. Il gruppo automobilistico giustifica il ricorso agli ammortizzatori sociali con criticità legate ai costi, ma per i sindacati, che esprimono profonda preoccupazione, il problema sarebbero le vendite sotto le attese dei nuovi modelli. Producevano e testavano Molotov in un capannone, 4 giovani indagati a Pesaro.
6: Avrebbero fabbricato bottiglie incendiarie per poi testarle lo scorso febbraio in un capannone abbandonato della zona industriale di Pesaro, causando diverse esplosioni. 4 ragazzi tra i 18 e i 21 anni, 2 della provincia di Rimini e 2 pesaresi, sono stati denunciati a piede libero per fabbricazione e porto di congegni esplosivi in concorso. Il nucleo investigativo dei carabinieri di Pesaro e Urbino, su decreto della procura, ha eseguito perquisizioni nei confronti degli indagati, sequestrando computer, smartphone e tablet che saranno analizzati. Trovato anche materiale cartaceo cartaceo con riferimenti alla fabbricazione di materiale incendiario. L'indagine della Procura pesarese è partita dal monitoraggio delle attività di alcuni collettivi studenteschi attivi in città, un mondo antagonista attorno al quale, secondo gli inquirenti, gravitavano anche i quattro giovani. Dei due pesaresi, uno frequenta l'Università di Bologna, l'altro un istituto superiore di Pesaro, come anche uno dei due indagati di Rimini. Dalle attività di controllo anche su siti web e social è emersa traccia del test delle Molotov nel capannone abbandonato, ripreso in un video. Le indagini ancora in corso puntano a verificare quale fosse lo scopo dell'azione. Tra le ipotesi, un atto preparatorio per accreditarsi all'interno della galassia antagonista o la preparazione di azioni dimostrative. Francesco Monti per il GR1.
3: Ora la linea va al pomeriggio di Radio 1. Buon ascolto.
0: Il pomeriggio di Radio 1.
7: Ripartiamo con il pomeriggio di Radio 1. Simona Rigoni, Claudio De Tommasi, Raffaele Roselli in studio. Spazio alla cronaca, all'attualità. E l'agenda politica è dettata oggi dal provvedimento atteso in Consiglio dei Ministri riguardante la scuola. In particolare, Simona, il tetto agli studenti in classe.
8: È così, Raffaele, le proposte anticipate dalla Premier Giorgia Meloni continuano a fare discutere. Noi possiamo approfondire l'argomento con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che è in linea proprio con noi qui al pomeriggio di Radio 1. Benvenuto.
9: Buongiorno a tutti voi.
7: Buon pomeriggio, Ministro. Inaugurazione dell'anno scolastico segnata ieri dalle parole del Capo dello Stato Mattarella. La scuola come integrazione. Discorso pronunciata da Amatrice, anche la scelta del luogo, no? Molto simbolica. Lei era lì con il Presidente.
9: Sono tornato con lui a Roma e devo dire che le sue parole sono ampiamente condivisibili. Innanzitutto la scuola come luogo di integrazione e la scuola che non deve creare ghetti, cioè il rifiuto delle scuole ghetto. È quello che noi vogliamo proprio con il provvedimento che mette un tetto al numero di ragazzi che non conoscono adeguatamente la nostra lingua, perché vedete, ci sono tanti studi internazionali che hanno dimostrato come se all'interno di una classe la maggior parte, la quasi totalità dei ragazzi conosce male la nostra lingua, si moltiplica la dispersione scolastica, si moltiplica l'insuccesso scolastico e anche quei pochi ragazzi italiani peggiorano notevolmente negli apprendimenti. È una misura questa di buon senso, fissare un tetto del 30% proprio per favorire la integrazione dei ragazzi stranieri che non conoscono ancora adeguatamente la nostra lingua all'interno del nostro sistema scolastico.
8: Nella gestione di queste situazioni, per quanto riguarda la conoscenza dell'italiano, che lei ha detto giustamente essere decisiva, come intende il governo intervenire in formazione di personale, di docenti specializzati, di mediatori?
9: Dunque, noi per la prima volta l'anno scorso abbiamo approvato una legge molto importante che ha previsto la specializzazione e l'assunzione di 1000 docenti destinati ad insegnare l'italiano a quei ragazzi di primo arrivo che non sanno nemmeno dire buongiorno e buonasera. È la prima volta che succede nella nostra scuola. Tra l'altro questo numero è stato calcolato proprio in relazione a quanti sono quei ragazzi che superano la quota del 20% all'interno delle nostre classi, cioè a quei ragazzi di primo arrivo che non conoscono per nulla la lingua italiana. E devo dire che questo esperimento sta funzionando bene. Abbiamo stanziato risorse importanti. Nel decreto legge che andremo ad approvare giovedì prevediamo a regime 14 milioni di euro per potenziare l'italiano per quei ragazzi che si troveranno in situazioni di criticità e che appunto non conoscono la nostra lingua all'interno di classi composite.
7: Ecco, Ministro, non solo i ragazzi, anche le famiglie. Problema della conoscenza dell'italiano anche per il nucleo familiare. Ma come concretamente, con quali strutture anche, no, favorire la migliore conoscenza della nostra lingua? In queste famiglie bisognerà aiutarle, fornire strumenti, strutture adeguate?
9: Dunque, anche qua ci sono studi internazionali molto importanti che dimostrano come il fatto che i genitori possano in qualche modo seguire, conoscere quello che lo studente, il ragazzo, il figlio fa a scuola è fondamentale. È evidente che un genitore che non conosce la nostra lingua non potrà in alcun modo informarsi sull'andamento scolastico del proprio figlio. Sia i dirigenti scolastici, gli insegnanti, persino i presidenti dei tribunali minori mi hanno segnalato come in molti casi ci siano genitori stranieri che non si fanno proprio vedere, che si disinteressano dell'andamento scolastico del proprio figlio. Poi c'è anche un altro elemento: se un ragazzo impara a scuola e poi torna in un contesto familiare dove passa comunque la maggior parte del suo tempo e parla una lingua totalmente diversa, rischia di disimparare quello che ha appreso in classe. Allora l'idea forte è quella di sviluppare quello che abbiamo già avviato con Agenda Sud, Agenda Nord, per tutti i genitori, per tutti i genitori fragili, per tutte le famiglie fragili, quindi per gli studenti dove ci siano problemi appunto di contesti di fragilità. Abbiamo previsto il coinvolgimento delle famiglie. In questo caso specifico noi prevediamo che con i centri di formazione per gli adulti i genitori siano incentivati a imparare l'italiano, a imparare la nostra lingua. Questi sono strumenti di integrazione. Mi sorprende che ci sia qualcuno che abbia parlato di attacco alla dignità degli studenti, di razzismo. Forse qualcuno che ha nostalgia dell'Alabama anni 50, quando gli studenti bianchi andavano in una scuola e gli studenti neri frequentavano altre scuole. Ecco, io non voglio affatto che si vada ad un futuro di questo tipo, è bene invece che ci sia una integrazione che favorisca gli apprendimenti, e al centro noi abbiamo la lingua italiana. La lingua italiana è un grande strumento di integrazione. Vi do un ultimo dato: Invalsi ha calcolato la differenza tra gli studenti stranieri di prima generazione, i rendimenti in italiano, il loro rendimento in italiano, e gli studenti italiani, una differenza enorme, è circa un anno scolastico in meno. Ecco perché noi dobbiamo investire risorse, come stiamo facendo, prevedere dei docenti specializzati nell'insegnamento per loro, specificamente per loro, dell'italiano, e soprattutto anche che non ci sia una netta maggioranza o quasi totalità di studenti che non conoscono la nostra lingua, perché altrimenti sarà molto più difficile per i docenti, sarà molto più difficile per loro e sarà molto più difficile anche per quei pochi italiani inseriti in quei contesti.
8: Dal Presidente della Repubblica Mattarella anche la condanna rispetto al grave episodio di aggressione della professoressa a Roma da parte di uno studente di 13 anni. Parliamo dunque, Ministro, di sicurezza negli istituti. Prosegue la sperimentazione da lei fortemente voluta rispetto ai metal detector? Le scuole sono oggi attrezzate?
9: Ma dunque, noi abbiamo fissato, proprio nel rispetto dell'autonomia scolastica, abbiamo fissato un principio importante: devono essere le scuole, deve essere il dirigente scolastico a chiedere ai prefetti di far intervenire le forze dell'ordine con i metal detector mobili. Questa circolare che ho firmato con il collega Piantedosi ha dato dei primi risultati molto importanti. In 4 mesi quasi 300 istituti sono stati monitorati con quasi 3.000 interventi delle forze dell'ordine e devo dire che sono state sequestrate decine e decine, diverse decine di armi improprie, che vanno dalle scimitarre ai machete, dai coltelli alle pistole d'aria compressa, ai tirapugni e quant'altro ancora. Quindi pensate quante armi pericolose sono state intercettate. Noi abbiamo deciso che sia obbligatoria nelle ore di educazione civica, nelle nuove linee guida sull'educazione civica, l'educazione all'uso corretto dei social, del cellulare, dell'intelligenza artificiale, l'educazione al rispetto, a relazioni corrette, all'empatia. E poi abbiamo messo da quest'anno, da questo anno scolastico, a disposizione dei ragazzi nelle età più fragili, la terza media, i primi due anni delle superiori, un supporto psicologico. È evidente che tutto questo necessita però anche di una forte collaborazione delle famiglie. Dobbiamo lavorare insieme, scuola e famiglia, nell'interesse dei nostri giovani, perché se un ragazzo si chiude nella sua stanza, sta ore sul web, un genitore innanzitutto dovrebbe impedirglielo, lo mandi a fare sport, studi musica, esca con gli amici, ma non stia chiuso in una stanza sui social o sul web. Perché sul web c'è anche tanta porcheria, sul web, come ho già detto e l'ho potuto constatare davanti a casi drammatici, si insegna persino ad uccidere o a suicidarsi.
7: Ecco, Ministro, lei ha citato anche un possibile fenomeno di fuga dei bianchi, no, per giustificare il tetto, ma applicare una quota fissa non rischia di alimentare un po' una percezione che la presenza degli studenti stranieri è di per sé un problema, insomma più pregiudizi e meno integrazione. Poi su quello no, le opposizioni attaccano modelli repressivi, inseguite Vannacci.
9: No, proprio con Vannacci non c'entra nulla, Vannacci non ha espresso nessuna proposta al riguardo, noi già da un anno abbiamo introdotto il tema dell'insegnamento dell'italiano per ragazzi stranieri con il potenziamento e con investimenti di risorse significativi. Abbiamo introdotto in particolare il tema della specializzazione di docenti che assistono i ragazzi che hanno maggiori difficoltà. Poi questo non è affatto un tema di discriminazione, anzi un tema di integrazione, perché, come ha detto molto bene Mattarella, sono le classi ghetto. Quali sono le classi ghetto? Sono quelli dove vanno soltanto i ragazzi stranieri perché gli altri non ci vogliono andare. La cosiddetta fuga dei bianchi, in dottrina si parla di white flight, è caratteristica di molti paesi occidentali. E in che cosa consiste? Consiste nel fatto che quando in una scuola vi è una percentuale molto alta di studenti immigrati, molti genitori portano i loro figli in altre scuole dove ci sono soltanto ragazzi italiani o ragazzi europei o ragazzi di altre nazioni occidentali. E allora noi proprio vogliamo invece che ci sia la possibilità di un'osmosi, la possibilità di un dialogo, la possibilità di uno scambio, assimilare i nostri valori di riferimento, assimilare la nostra lingua, se c'è un contesto dove la maggioranza dei ragazzi parla bene l'italiano, condividi i nostri valori. Perché attenzione, qua non si tratta, e qui l'equivoco su cui gioca la sinistra è un equivoco ingannevole, non si tratta di stranieri di per sé, ma di stranieri che non conoscono la nostra lingua. Quindi se un ragazzo ha già frequentato anni, è nato in Italia, ha già frequentato anni di scuola e parla l'italiano come i suoi compagni, non è perché è straniero, perché è nato chissà dove, oppure i suoi genitori sono nati in altri continenti. Non è quello il discrimine. Il punto è proprio la conoscenza della lingua italiana. Noi seguiamo le buone pratiche indicate dall'OCSE e indicate da numerosi studi internazionali. Da questo punto di vista quindi c'è integrazione ed è esattamente il contrario delle scuole ghetto del modello Alabama a cui evidentemente è rassegnata la sinistra.
7: Ministro Giuseppe Valditara, grazie per questa lunga intervista. Buon lavoro.
9: Grazie a voi, buon lavoro.
10: E torna la musica al pomeriggio di Radio 1, torna con queste parole. Ho scelto Paparazzi come primo singolo perché ha quel suono ruvido e adrenalinico degli esordi. Sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra. E il suono che avevo voglia di ascoltare accendendo la radio. Non lo trovavo e allora ho detto: posso provare a farlo io. Beh, caro Cesare Cremonini, qui a Radio 1 suona il tuo singolo, quello uscito dalla periferia di Londra. Si chiama Paparazzi.

0: Lui canta la verità, canta di Diletta Leotta, canta di paparazzi, parla di quest'epoca così dominata dai media, ed è lui, Cesare Cremonini.
1: Allora, Simone Arrigoni, la cronaca noi la raccontiamo anche scandita dai programmi Rai di approfondimento. Noi ieri abbiamo avuto con noi al pomeriggio di Radio 1 Massimo Giletti, oggi nuove anticipazioni.
2: Sì, Raffaele, perché questa sera telecomando alla mano 21:20 Rai 3 torna Filo Rosso, il programma di informazione condotto da Antonino Monteleone, che è in linea con noi, quindi andiamo subito a salutarlo.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Antonino, tutto pronto per la diretta di stasera?
3: Beh, stiamo scrivendo, diciamo, correggendo la scaletta fino all'ultimo, come tutte, diciamo, come ogni trasmissione.
1: Ah, questa è cronaca, questa è cronaca.
3: Stiamo perfezionando le ultime cose. D'altronde sono successe tante cose in settimana, sia dal punto di vista della cronaca che dal punto di vista dell'attualità politica, però abbiamo delle novità molto importanti che riguardano un'inchiesta giornalistica che è cominciata quest'estate, diciamo durante l'edizione estiva di Filo Rosso, e che è parallela a quella giudiziaria, che riguarda il caso La Vitola, diciamo gli affari del faccendiere, dal curriculum criminale particolarmente corposo. E oggi faremo sentire per la prima volta le dichiarazioni di questa signora Linares, che si è autoproclamata come il vero amore di Walter La Vitola, che ci dice una cosa molto importante, secondo me una notizia, che è stata in carcere a trovarlo e a chiedergli raccogliere il coraggio a due mani e di dire la verità. Questa è una cosa molto importante che ci faremo sentire questa sera ai nostri spettatori. E poi abbiamo incontrato Giuseppe La Vitola, perché in questa storia dei carbon credit in Africa, gli accordi per il business che ci sarebbe stato tra i tanti business sviluppati da Walter La Vitola, Walter La Vitola ha mandato avanti il figlio poco più che ventenne, accusato da Benjamin Chimutengo, che è questo personaggio particolare dello Zimbabwe, che lo accusa di avere in qualche modo speculato sul business del carbon credit. Il nome che compare non è quello di Walter, bensì del figlio Giuseppe, e anche gli inquirenti si stanno domandando se effettivamente si tratta di un prestanome o se effettivamente era Giuseppe La Vitola e non Walter la mente di questa attività.
2: Antonino, ci hai dato delle anticipazioni importanti rispetto alla serata di questa sera, ma non ci sarà, immagino, solo il caso La Vitola, ma molto altro. Qualche altra anticipazione? Antonino, ci hai dato delle anticipazioni importanti rispetto alla serata di questa sera, ma non ci sarà, immagino, solo il caso La Vitola, ma molto altro. Qualche altra anticipazione? Garlasco, ad esempio?
3: Del caso, sai, su Garlasco.

0: dà vita a una aggressione. Io credo che questo sia un fenomeno di particolare gravità che bisogna, diciamo, osservare da più punti di vista, perché altrimenti le proposte anche che vengono dalla classe politica rischiano di occuparsi di una parte del problema. Qui invece secondo me serve uno sforzo corale a più livelli.
1: Insomma, Antonino Monteleone, dicevi la scaletta ancora in corso di perfezionamento per la diretta di questa sera. Una parola anche per la squadra che ti aiuta a mettere a fuoco, no, tutti questi temi, argomenti.
0: Beh, una squadra straordinaria di autori, una produzione, diciamo, che è molto attenta, e l'intera squadra del centro di produzione TV Rai di Milano, che sta lavorando, devo dire, con grande entusiasmo e grande trasporto a questa nuova edizione autunnale di Filo Rosso, che appunto ha traslocato al TV2 di Milano, e insomma tutti ce la mettono tutta.
1: Allora, Antonino
2: gli ospiti, prima di salutare, sono curiosa degli ospiti. Raffaele,
0: ma guarda, noi abbiamo questa sera, ci sarà con noi Peter Gomez, Gianluigi Paragone, ci sarà Francesca Pascale, il direttore del Tempo Daniele Capezzone, ci sarà con noi Matteo Lancini, insomma, che si occupa di problematiche psicologiche dei giovani, conosce molto bene il fenomeno, e poi abbiamo una grande pagina dedicata a Garlasco con l'avvocato Lovati, Rita Cavallaro, Francesca Bucamelli, il criminologo Borile, il professor Ricci, il generale Garofano, insomma, chi più ne ha più ne metta.
1: Allora, buonasera. Stasera 21:20 Rai 3, Filo Rosso.
0: Subito dopo Un posto al sole, per chi segue Un posto al sole, noi siamo lì.
1: Antonino Monteleone, buon lavoro.
0: Grazie.
3: Sono le 16:27:30, arriva il meteo, subito dopo ancora il pomeriggio di Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
4: Acqualete.
6: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
8: Senza fine, tu sei un attimo, senza fine. Non hai...
9: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
10: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
11: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui rovesci tra Sicilia orientale e Calabria. Poche nubi sul resto del paese. Per domani continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco ed ampi spazi di sereno sul resto del meridione.

0: e qualche nube in più sull'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nord-orientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio. Mari mossi o molto mossi, temperature in diminuzione, specie sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Il pomeriggio di Radio 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E beh, è proprio lei, non ci sono dubbi.
2: Altre voci, parlavamo voci sempre così, di voci inconfondibili, sì, anche nella passata stagione.
1: E questa è una di queste.
2: Lo è.
1: 16:34, quasi 35, il pomeriggio di Radio 1, abbiamo riaperto questa nostra parte, la terza parte, la terza mezz'ora, con il nuovo singolo di Gianni Nannini, scritto insieme a Bruno Risas, in attesa di quello che sarà il suo nuovo album, ma anche in attesa di una sua visita da queste parti.
2: Sì,
1: ancora un po', ma verrà.
2: Arriverà
1: sicuro.
2: Ma con quanti tanti ospiti stiamo prendendo a posto?
1: Ah, guarda, ho un elenco infinito. Se vuoi passiamo una mezz'ora a parlare di tutti quanti.
2: Allora, a proposito di voci inconfondibili, Simona Arrigoni, forse ne abbiamo un'altra che adesso arriva. C'è una novità e una conferma nel nostro pomeriggio di Radio 1. La novità è che lo spazio dedicato ai nostri amici animali viene al martedì oggi invece che come l'anno scorso al mercoledì, però c'è una conferma. Sentiamo la voce.
3: Eccomi, buonasera a tutti.
4: Voglio il rullo di tamburi per lei, voglio il rullo di tamburi, perché quando torna Maria Cristina Cusumano tornano gli animali e anche qualche, c'è una novità però Raffaele, non è che parte con gli animali qualsiasi,
2: no,
4: lei parte con quegli animali strani. Per te qual è il Claudio, qual è un animale strano?
1: Lo domandi a me?
4: Ad esempio.
1: Potrei dire, non lo so.
2: Picchio?
1: Il picchio? Ho visto ieri un cartone animato sul picchio molto divertente.
5: E sì, ne parliamo, però non solo, parliamo anche delle sintonie, delle complicità tra questi animali, e poi discutono e poi insomma, raccontiamo
1: come gli esseri
5: tante
1: umani
5: cose.
1: Praticamente.
5: Ecco, infatti, e appunto abbiamo un ospite che è già collegato con noi, lui è entomologo, è scrittore, narra la natura e narra il mondo animale non solo per noi adulti ma anche per i bambini in modo molto affascinante, ed è Gianumberto Accinelli, benvenuto.
6: Grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti.
5: E allora partiamo subito con il suo ultimo libro, che si chiama 27 storie di animali strani, PM Editore, e appunto, come abbiamo raccontato, parliamo dei rapporti tra questi animali, e io vi farei ascoltare subito la nostra consueta clip.
1: No, non aspettavo altro.
5: Sì, prego.
2: Che colpo!
1: Io voglio sapere, allora, ma sei tu che vai a raccogliere con il microfono nei boschi?
5: Ho tantissimo le vostre reazioni, sempre inaspettate, perché sgranate gli occhi perché non sapete cosa accadrà.
1: No, certo.
2: Ma mi sa che anche i nostri ascoltatori,
1: assolutamente,
2: se stanno in macchina, quindi delle
1: suoni
2: reazioni
1: strani, non sono animali strani alla radio.
5: Esatto. E Gianumberto Accinelli, questi sono i versi di un branco di lupi sorvolati dai corvi, che sono tra i protagonisti del suo libro. E perché ce lo racconti questa storia?
6: Sì, allora prima di tutto vorrei dire che tutti gli animali sono strani, o forse meglio dire sono originali. Ognuno ha la propria caratteristica, ma io penso che gli animali più strani di tutti comunque siamo noi, che abbiamo una mente per certi versi straordinaria. Comunque, tornando ai corvi e ai lupi, i corvi e i lupi sono amici, strano a dirsi, ma è così. Cioè, i corvi sorvolano la foresta e quando vedono una preda, un cervo, una lepre, insomma qualcosa di appetitoso per i lupi, allora vanno a cercare il branco di lupi, con i loro ali si mettono in volo, vanno a cercare il branco di lupi e poi quando lo incontrano fanno un gran fracasso, iniziano a gracchiare, a sbattere le ali, si avvicinano ai lupi, di fatto li avvertono della potenziale preda, ma non solo. Sempre volando, i corvi guidano i lupi verso la preda. Il lupo fa il suo dovere, fa quello che, per cui è stato il suo DNA, così gli ha chiesto di fare, e preda, per esempio, il cervo. Ma non solo. Il lupo grato lascia una parte del cibo al corvo, che è un animale spazzino, quindi si nutre delle cose residue. Ma l'amicizia tra i lupi e i corvi, oltre, non è soltanto un'amicizia così pratica, è anche un'amicizia giocosa, ma nel senso letterale del termine, perché i giovani lupacchiotti in primavera giocano con i corvi. Cioè i corvi si mettono vicino ai piccoli lupi e giocano ad acchiapparella, cioè fanno finta di farsi prendere, i lupi provano, saltano, li prendono e questi si librano in volo e scappano.
1: Così i lupacchiotti si allenano alla caccia praticamente.
6: Esattamente, sì. È proprio così, si allenano, è un gioco, però è una cosa strana perché è un gioco interspecifico, tra specie, qualcosa di molto complesso, cioè la natura è molto complessa, molto più complessa di quello che noi siamo abituati a pensare.
4: Ma c'è un animale, lei ha detto di non dobbiamo definirli strani, ma originale. Allora, l'animale più originale che le piace raccontare?
6: Allora, a me ce ne sono veramente tanti di animali originali, ma io penso che il più originale sia l'ape. L'ape è un animale, un insetto, e quindi è un organismo con un cervello molto piccolo. Pensate che il cervello dell'ape è grande come la punta di uno spillo, cioè una manciata di neuroni. Eppure sa fare cose incredibili. E lo sa fare, fa queste cose pazzesche perché c'è una relazione strettissima sia all'interno della famiglia tra sorelle, sono tutte femmine le api, sono società matriarcali, ma anche tra le api e il loro ambiente, tra i fiori, l'acqua, questa interconnessione sociale permette loro di fare cose incredibili, cioè fa emergere delle caratteristiche che il singolo individuo non ha, ma lo sciame invece possiede. Una tra le meraviglie che lo sciame riesce a fare è il miele. Il miele non è fatto dall'ape, l'ape non sa fare il miele. La famiglia delle api sa fare il miele, si coordina e riesce a fare qualcosa che non esiste in natura. Prende il nettare con la materia prima e lo trasforma in qualcosa di completamente originale, che è appunto questa sostanza dolce che noi siamo abituati a tenere nella credenza, ma in realtà è qualcosa di straordinario, come se fosse un piatto gourmet delle api, e sono gli unici animali a farlo. Sono degli insetti che nella scala evolutiva teoricamente sarebbero piuttosto in basso.
5: Però poi c'è anche un'altra storia che mi ha affascinato tanto, ed è quella tra le formiche e le farfalle, che è amore e odio.
6: Sì, amore e odio, perché poi alcune farfalle, alcune formiche. Sì. Anche in questo periodo, se andiamo nei parchi vicino ai campi d'Ermamedica, notiamo delle farfalline colorate, di blu elettrico, sono bellissime. I maschi sono più, hanno un colore più acceso, le femmine un po' più, sono un po' più sbiadite. Ebbene, le larve, cioè i bruchi di queste farfalle, che prendono il nome di licenidi, si nutrono di foglioline tipicamente di erba medica o di altre leguminose. Leguminose sono per esempio i fagioli, i piselli, eccetera. Ma quando le larve sono mature, cioè prossime a diventare crisalidi, si lasciano cadere a terra. E così tra le zone del terreno, tra i fili d'erba, questi bruchi rilasciano, emettono delle sostanze dolciastre, una specie di latte di bruco. Le formiche, che sono ghiotte di sostanze zuccherine, le prendono, le afferrano con le mandibole e le portano nel formicaio, nel buio del formicaio. E poi le mungono, cioè le massaggiano, e questi bruchi emettono, fanno sgorgare questo latte. Poi arriva l'inverno, la larva diventa crisalide, la primavera successiva la crisalide sente che è arrivata la primavera e sfarfalla, cioè diventa farfalla. Solo che le formiche vedono un organismo completamente diverso dal loro amico bruco e nel loro piccolo si arrabbiano, diciamo così.
1: Come di solito fanno le formiche, no?
2: Nel loro piccolo
6: fanno così.
2: Mi sembra che da questo libro.
6: Sì.
2: Mi sembra che da questo libro 24 storie di animali strani emerga che forse.
6: Sono 27,
4: adesso non diminuire il Tra l'altro è appena arrivato un messaggio al 3356992949 dove Max da Cremona ci scrive: guardate che i corvi prendono le noci e le buttano sulle strade per farle schiacciare dalle auto,
6: certo,
4: così se ne cibano. È vero, conferma?
6: Sì, è verissimo, è verissimo. I corvi sono degli animali intelligentissimi. Sono stati osservati anche dei corvi capaci di prendere dei bastoncini, piegarli e di usarli come amo per prendere, catturare i bruchi o altri insetti all'interno del legno. Quindi i corvi sono
1: non immediatamente raggiungibili. Questo l'avevo letto.
2: Allora ripetiamo il titolo del libro: 30 storie di animali strani. Gian Umberto Accinelli, grazie per essere stato con noi.
1: Al pomeriggio di Radio 1 continueremo a parlare di animali, ma prima la musica. Musica arriva da qualche tempo fa, 1998, è stato il loro quarto album, quello più di gran successo, non a caso si chiamava Gran Turismo. Dalla Svezia ai Cardigans, e questa era My Favorite Game.

0: Si chiamano Cardigans, questo è My Favorite Game, 1998, l'album Gran Turismo, che invece era proprio quello che nel 1998 ha dato un senso a tutta l'avventura.
1: Adesso diamo un senso ad altre
0: avventure.
1: Avventure di altri animali, sempre Maria Cristina Cusumano con noi in studio.
2: E parliamo di lumache.
0: Ecco.
2: Perché uno studio di ricercatori, un gruppo di ricercatori australiani, cosa ha scoperto? Che le lumache conservano sul guscio i dati meteorologici che potrebbero essere utili per mappare i cicloni preistorici.
0: La miseria.
2: Allora ne parliamo con il nostro ospite che è già collegato con noi, il professor Bruno Cignini, zoologo, docente di conservazione e gestione della fauna all'Università Tor Vergata di Roma. Benvenuto.
3: Buonasera, bentrovati a voi.
1: Buonasera.
2: E allora noi vogliamo capire com'è possibile appunto che dal guscio delle lumache si ricavino tutte queste informazioni.
3: Perché le lumache, quando crescono, quando si sviluppano di anno in anno, aumentano quindi i cerchi, diciamo gli anelli concentrici.
0: Come gli alberi.
3: Esattamente, sì. Come gli alberi. Si può vedere di anno in anno quanto questo anello sia più o meno grande. E loro hanno studiato utilizzando degli isotopi stabili dell'ossigeno e del carbonio, e sono andati a vedere, quindi tra l'altro queste cerchi non solo ci dicono che è passato un anno, ma a seconda di quanto sono larghi ci dicono anche quello che è avvenuto in quell'anno. Quindi se nel caso ci sia stata una precipitazione estrema, non tanto solo un po' di pioggia o di umidità, ma proprio tipo un ciclone, ecco, per capirci, e lì vediamo che l'accrescimento è diverso. E diverso è anche quando invece c'è stato un periodo di siccità. Quindi andando a studiare proprio delle particelle, quindi non solo il numero degli anelli, studiando le particelle al microscopio elettronico, si riesce a capire quello che è successo nell'età in cui è vissuta questa chiocciola, quindi 4-5 anni, ecco, vivono. Tra l'altro è importante perché queste chiocciole noi ce le immaginiamo un po' come le nostre, no? Che sono un centimetro più o meno. Queste sono molto più grandi, quindi è un po' più facile studiarle. Sono grandi, il guscio ha una circonferenza di 4 centimetri ed è alto almeno 3, cioè quindi è una chiocciolona e quindi è un po' più facile anche studiarla.
1: Quindi insomma quelle di questa estate praticamente annulleranno, non ci saranno più strisce, nulla.
3: Possiamo dire così.
1: Come un vetro proprio.
3: Sì, esattamente. Questo studio è stato fatto in Australia, nel Queensland, e adesso io non so com'era, ma penso che era molto simile alla nostra la situazione. Qui siamo nella parte sud-orientale, quindi abbastanza vicino a quello che è il nostro clima, e quindi probabilmente anche lì lo sviluppo, essendo stato un periodo di massima siccità, sarà stato veramente minore.
4: Ma ci sono altri animali che funzionano come mussole del tempo?
3: Eh sì, certo, a parte anche le nostre chiocciole possono essere studiate così, però ad esempio le testuggini, cioè le tartarughe, quelle che comunemente chiamiamo tartarughe, anche loro hanno degli anelli di crescita sugli scuti. Gli scuti sono le parti che compongono il carapace, cioè quindi la parte superiore della testuggine. Anche in quel caso ogni anno in questi scuti ci sono degli anelli di crescita, quindi anche noi, ed sono stati fatti studi in questo senso, anche noi riusciamo a vedere attraverso l'accrescimento di queste scuti, ci possono fornire, diciamo, informazione sulla storia di crescita, ma anche sulle condizioni atmosferiche in cui è vissuta la testuggine. Poi la nostra vive 30-40 anni, però ci stanno anche le testuggini giganti, quelle delle Seychelles o delle Galapagos, che vivono anche 100 anni. E quindi lì lo studio può essere anche per un periodo più lungo, ecco.
2: Vabbè, allora io esagero e ne voglio una terza. Mi piacerebbe sapere se ce fosse un'altra anche.
3: Beh, ci stanno anche nostre chiocciole, diciamo, anche da noi sono stati fatti degli studi, la nostra, diciamo, del genere Helix, quella più comune, e anche lì si è visto che, tra l'altro, ci sono chiocciole. Queste si possono trovare anche nelle stratificazioni del terreno, cioè nel senso non solo quelle che vivono oggi, ma anche quelle che da noi è stato fatto uno studio, sono state ritrovate chiocciole che sono vissute 10-13.000 anni fa.
0: In questo senso quindi studiare i cicloni, quelli antichi, quelli preistorici.
3: Esatto.
0: Ecco,
3: esatto. E questi ci danno informazioni anche su quello che è avvenuto migliaia di anni fa. ecco, questo. E poi gli alberi, prima l'abbiamo citati velocemente.
0: I meravigliosi alberi.
3: Esatto, anche loro ci danno informazioni in questo senso con gli anelli di accrescimento del tronco, quando insomma, diciamo, magari l'albero è morto, lo tagliamo e riusciamo a capire anche quello che è successo per centinaia di anni, insomma.
0: Va bene, allora sono informazioni sorprendenti per certi versi, mia cara Maria Cristina, e grazie all'illuminazione del nostro zoologo Bruno Signini.
1: Ci vediamo martedì prossimo.
2: Assolutamente.
1: Con
2: altre storie.
1: Altre storie strane?
2: Sì. Strano non.
3: Grazie a voi, ci sentiamo la prossima settimana, arrivederci.
1: Buon lavoro.
2: Grazie.
0: Allora arriva a brevissimo il GR1, quello appunto del 17, e da lì avremo questa appendice particolare, no? Questa nostra ultima parte in cui parleremo di parole, di argomenti, di quello legati proprio a quello che una parola può andare a significare, può illuminare, può portare di nuovo nella nostra vita.
1: Sarà un'altra novità, vero Simona Arrigoni, di questa nostra programmazione, la parola del giorno per chiudere la giornata.
4: Bellissima, non vedo l'ora, anche perché voglio sentire cosa ne pensano. Possono anche giocare, tra virgolette, con noi a livello linguistico i nostri amici che ci seguono. Quindi al 3,
0: e magari 5, suggerire 9, anche qualche parola, no?
4: 2949, certo. Tu hai un'idea, ad esempio, Claudio?
0: No, io come al solito non ho idee, mi invito a eseguire.
1: Io sempre la stessa, una delle prossime, io secondo me amore ci sta tutta.
0: Ah, voglia. Ah, io allora metto universo, guarda, allora buttiamolo là.
4: Roselli romantico.
0: Vedi, sei riuscita a trasformarlo, Simona, finalmente?
4: Allora, anche questo non lo so, perché deve ancora, aspettami, deve ancora diventare vegetariano,
0: vabbè,
4: portare a casa un cagnolino, un gattino,
0: alla volta.
4: Non lo so, magari lo convince anche Maria
0: Simona,
4: Cristina.
0: Simona, un passo alla volta, dai, un passo alla volta ce la facciamo.
1: E ti telefono casa.
0: Ecco, e questo è un brano romantico per aiutare il suo percorso verso il romanticismo più estremo, gli anni Ottanta, l'una delle grandi voci degli anni Ottanta, il brano scritto da Daryl Hall, si chiamava Every Time You Go Away, lui è Paul Young, arriva al GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, il discorso di Donald Trump. Linea ad Azzurra Meringolo.
4: Sì, parla soprattutto dei conflitti aperti. Il presidente Trump invita gli altri stati ad unirsi a Washington nel tentativo di isolare economicamente l'Iran. Libereremo il mondo dal terrorismo di Teheran con coraggio, dice, e poi si dice convinto che l'Iran farà un accordo dopo elezioni di metà mandato del prossimo novembre. Ai suoi consiglieri questa mattina ha dato la disponibilità a incontrare le autorità iraniane che sono a New York se ci saranno le condizioni. Trump ha poi rivendicato di aver concluso il conflitto su Gaza, chiede ai paesi arabi di rispettare gli impegni presi per il piano di ricostruzione e sul conflitto in Ucraina torna a promettere di fare finire la guerra. Termineremo il conflitto più rapidamente di quanto si pensi. Questa sera ci sarà il suo faccia a faccia con il presidente Zelensky. A voi.
3: Nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare i 67 anni e 8 mesi. È quanto si legge nelle stime della Ragioneria Generale dello Stato. Per andare in pensione anticipata, indipendentemente dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029, 43 anni e 6 mesi di contributi nel 2031, un anno in meno per le donne. L'Istat ha confermato il dato sul rapporto deficit-PIL che nel 2025 è stato del 3,1%. In questo modo l'Italia resta nella procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. Tuttavia arrivano buone notizie sul fronte della crescita, con il PIL del 2025 e del 2024 che è stato rivisto al rialzo. La cronaca ha confessato l'uomo che a Torino è stato fermato con l'accusa di aver adescato un 12enne in un parco.
5: Ha detto di aver agito sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il 20enne italo-egiziano reo confesso degli abusi su un bambino di 12 anni adescato venerdì pomeriggio in una zona popolare della periferia nord-est di Torino. Il ragazzo stava giocando nel cortile del palazzo del quartiere Barriera di Milano quando è stato avvicinato dal giovane che lo ha convinto a fare un giro in monopattino. Lo ha portato in una zona boschiva a ridosso del fiume Stura e ne ha abusato sessualmente. Dopo la violenza, il ventenne ha accompagnato il dodicenne in un mini market non lontano da casa sua per poi allontanarsi. L'indagine della polizia ha permesso di identificare il giovane rintracciato mentre percorreva a bordo del suo monopattino una via del quartiere Barriera Nizza. Il ventenne, senza fissa dimora, è stato fermato per il reato di violenza sessuale aggravata e ha confessato. A suo carico sono emersi precedenti per reati contro il patrimonio, oltre all'obbligo di firma, violato proprio da venerdì. Claudio Vigolo, GR1.
3: All'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino poco fa è morto il bambino di 7 anni che questa mattina era stato investito da un'auto mentre era in bicicletta. Il piccolo era stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al nosocomio, ma le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Presentata a Roma la 78esima edizione del PRI Italia, a ospitare il premio promosso dalla RAI sarà per la prima volta L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Lo slogan di quest'anno è Play Human. Ascoltiamo l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
6: Il premio di quest'anno, che è Play Human, è un premio molto importante perché rappresenta lo sforzo che i broadcaster, non solo i servizi pubblici, ma tutti i creatori di immaginazione devono fare per cercare di salvare l'umano rispetto a una dimensione di sviluppo tecnologico i cui confini non sono ancora ben definiti.
3: È Sara Rizzea, atleta azzurra 18enne plurimedagliata, la vincitrice della 87esima edizione di Miss Italia. Atleta delle Fiamme Oro, piemontese di nascita, ligure di adozione, origini rumene nel cognome, gareggia nella nazionale di nuoto artistico. L'incontro tra origini e culture diverse è ricchezza, dice, vale nello sport, lo strumento diretto più facile per integrare, ma non solo. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
0: pomeriggio di Radio 1.
2: 17.05 puntuali, Claudio De Tommasi, Simona Arrigoni, Raffaele Roselli, questa ultima parte, questo ultimo spazio del pomeriggio di Radio 1, l'avevamo annunciato, inaugura una riflessione, una parola del giorno, no Simona?
7: Un proposito, direi, del giorno. Che ne dice? Lanciamola subito, così possono darci anche il loro punto di vista, la loro impressione o i loro propositi, gli amici che ci stanno seguendo, 335-699-2949, ma soprattutto ragioniamo, Raffaele, intorno a questa parola, proposito. A te cosa viene in mente?
2: Beh, a me viene in mente una nuova stagione del pomeriggio di Radio 1 che è appena cominciata e il proposito dovrebbe essere buono. Tu, Claudio?
8: Per quello di fare il meglio che si può in ogni nostro campo, e sono tanti i campi che tocchiamo.
2: Però insomma domani è l'autunno, quindi credo che tutti noi, no, affrontiamo sempre una nuova stagione con nuovi propositi, e da questo punto di vista abbiamo un ospite per riflettere su questo, che è una linguista, una formatrice, lavora per Eduia, dal Sapere Treccani, Beatrice Cristalli. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio, grazie.
2: E appunto, diciamo, i buoni propositi con le stagioni che si aprono sono un classico?
9: Beh, certo, il settembre è come gennaio, no? Si dice settembre è il nuovo capodanno, io un po' l'associo anche all'anno scolastico, occupandomi anche di educazione, e di certo già il proposito, che ci riporta poi al latino proponere, ci dà subito un'idea del posizionamento, cioè ciò che sta innanzi, quindi la cosa che è in testa, diciamo, in una lista, quindi un nostro bisogno, una nostra intenzione. Infatti il proposito diventa buono, lo dicevate proprio voi, perché ci mette in una condizione anche solo di immaginare, no? Un paradigma, quindi un modello a cui approcciarci, e di fatto è la volontà deliberata di fare una cosa. Infatti anche nella lingua comune si dice anche di proposito, che significa seriamente, cioè di impegno, intenzionalmente, ma anche convenzionalmente. Infatti se io dico qualcosa un po' che esce, no, dal raggio d'azione, un po' fuori luogo, si dice ha parlato a sproposito, quindi è andata un po' fuori tema.
7: Ma andando indietro nel tempo, alle origini, nell'antichità c'era già la moda dei buoni propositi oppure ce la siamo inventata noi?
9: No, c'era già nell'antichità, anche negli antichi romani, c'è sempre stata questa sorta di attenzione per l'inizio e la ciclicità soprattutto del tempo, quindi non è un caso che a settembre, un po' perché inizia la scuola, un po' perché finisce, no, un lungo periodo in cui magari le abitudini sono anche cambiate, c'è bisogno di tornare a contatto con il nostro desiderio, anche con la nostra idea, no, di impegno. C'è chi fa proprio le liste, da settembre si ricomincia, un po' come dire da lunedì ricomincio la dieta.
8: Infatti questo è il problema, no? Che la parola indica una ferma intenzione, un obiettivo da raggiungere, ma la dieta, così come comincio ad andare in palestra, a volte l'abitudine quotidiana un po' la disattende questa ferma intenzione.
9: Certo, ma perché la parola, come dire, abbraccia un po' questa ambivalenza, quindi c'è l'intenzione, giustamente come dicevate voi, quindi come dovrei fare per stare meglio, dall'altro c'è questa sorta di modello, di paradigma che ci dà una direzione, ci fa sentire diciamo migliori, no? Già persone migliori solamente immaginarci, però poi manca l'azione, e l'azione ce la dà una parola che è abbastanza vicina, se vogliamo, nel campo semantico, che è proposta. Perché proposito è abbastanza legato a proposta, che è l'atto più concreto che porta con sé delle conseguenze. Quindi proposito rimane sempre una forte intenzione, rimane un po' nel mondo delle idee. La proposta invece è l'azione concreta, quando realizzo la mia intenzione.
2: E noi con Claudio De Tommasi siamo sempre attenti ai titoli delle canzoni.
8: Come no?
2: E tornando a settembre, impressioni di settembre. Da lì a passare
8: 1971.
2: Appunto, da impressioni ad azioni è un po' complicato, eh?
8: Eh sì.
9: E certo, e poi anche nel modo in cui utilizziamo, no? Proposito, devo parlarti, a che proposito? Cioè può voler dire anche tema o argomento, se non vogliamo anticipare, oppure dire a proposito di, quando siamo in una conversazione vogliamo un po' dare un'altra direzione del nostro argomento, possiamo dire a proposito di, è un po' un escamotage per entrare a contatto con l'altro. Quindi ha diverse funzionalità nella nostra lingua. E poi c'è anche da dire la preposizione, anche qui preporre parte dal fatto che viene una premessa a un nome, a un pronome, quindi diciamo qualcosa che viene messo prima di qualcos'altro, ha sempre questo movimento, ha una sua posizione fissa.
7: Però dottoressa, l'importante è che noi ce ne teniamo comunque stretti questi propositi, vadano a buon fine o meno, quello che è importante è che ci fa bene, insomma, alla salute. Cioè immaginarmi Raffaele e Claudio, che ne so, tutti romantici tutti i giorni, carini, mielosi tutti i giorni, che finalmente mielosi. Prendono il cagnolino che abbiamo detto prima, insomma, fa bene, anche se poi non le realizzeranno mai.
9: Io sono una grandissima fan delle liste e dei buoni propositi, quindi sono molto di parte, però sicuramente ci aiuta anche un po' a fare ordine rispetto a quelli che sono i nostri desideri, quindi trovo che sia un bel esercizio per conoscerci.
2: Però Beatrice Cristalli, insomma, stiamo parlando dei buoni propositi, però ci sono pure i cattivi propositi.
9: Quelli cattivi non si dicono mai, infatti, si tende a tenerli nascosti, i propositi sono solo buoni, diciamo che cattivi solitamente non vengono affermati.
2: Tendono
8: soprattutto in pubblico.
2: Però tendono a affollare a volte le nostre menti, diciamolo, dobbiamo.
8: Siamo umani del resto.
9: I famosi pensieri intrusivi, forse anche quello potrebbe essere coerente con questo discorso.
2: Bene, se
7: quindi
2: vogliamo...
7: per chiudere, prego. Io volevo sapere, Raffaele, come definiva la dottoressa alla fine un aggettivo proposito?
9: Proposito importante, perché può essere importante anche solo pensarlo e non farlo, ma è il pensiero importante nella mente, qualcosa che occupa uno spazio.
2: Io invece volevo chiedere a Beatrice Cristalli se ha da suggerirci una prossima parola del giorno.
9: Io direi dialogo, perché sentiamo tante parole e sicuramente il dialogo è fatto di parole, ma non tutte le parole fanno un dialogo e quindi sarebbe interessante approfondire che cos'è che rende una conversazione un dialogo, perché spesso...
8: E non un monologo.
9: Esatto.
2: Ci piace. Allora grazie Beatrice Cristalli per averci introdotto alla parola del giorno, questo proposito. Grazie davvero, buona serata.
9: A voi, grazie.
2: E a tutti gli ascoltatori, 335-699-2949 per proporre anche voi le prossime parole.
8: Qualche proposito.
2: Qualche proposito.
8: per i prossimi giorni. Simona, alla fine siamo.
7: Il nostro proposito è quello di tornare domani con tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi e poi tutta la nostra redazione, Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squittieri, Luca Torrisi.
8: E poi ovviamente Alex Messina alla regia e oggi Max Gambino alla parte tecnica.
2: E dopo le nostre parole del giorno lasciamo la parola a Non Solo Parole, il
8: perfetto.
2: Programma nuovo che parte di Noemi, Giulia Nannini.
8: A domani!
7: A domani!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21:20 su Rai 3.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Non solo parole.
7: Buon pomeriggio, benvenuti alla prima puntata di Non solo parole. Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
8: Buon pomeriggio Noemi, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Che bello essermi aggiunta, diciamo, in veste ufficiale alla squadra di Non solo parole.
7: Get
8: grazie
7: power.
8: Noemi. Esatto. E poi di questi tempi in fase c'è tanto parlato di reunion delle Spice Girls, è proprio il caso di dirlo, girl power.
7: Sì.
8: Io
7: ci spero,
8: spero
7: da
8: sempre. Lo sappiamo, noi siamo millennials, certo che ci speriamo.
7: Amiamo le Spice. E iniziamo con un po' di spice. Allora, questa trasmissione si chiama Non solo parole. Beh, la prima canzone di cui mi piacerebbe parlare è proprio Parole, perché è un pezzo che gioca su un gioco sofisticato di parole, no? Che mischia musica, cinema e televisione. Che dici?
8: Assolutamente, anche perché noi in questo programma quest'anno proveremo a fare proprio questo. Ogni giorno racconteremo una canzone, ma anche le storie, le curiosità, gli aneddoti che ci
7: Bello.
8: Sono dietro, magari appunto ci serviranno anche per fare qualche riflessione.
7: Assolutamente sì. Allora, l'intuizione di questo pezzo è meravigliosa, perché mettiamo un piccolo teatro all'interno di una canzone che addirittura darà la vita a un modo di dire, che è parole, quando noi diciamo sì, vabbè, mi dice un sacco di cose belle, ma in realtà non mi sta dicendo alcunché.
8: Assolutamente. La prima curiosità è che questo pezzo ormai è una storia nota, nasce in televisione.
7: Assolutamente.
8: Cioè
7: sì.
8: Nel 72 Mina conduce Teatro 10, programma
7: sì.
8: famosissimo, che ebbe un successo pazzesco, e la canzone viene pensata come sigla di chiusura
7: che
8: dello
7: bello.
8: Spettacolo.
7: Beh, questa cosa è molto bella, perché la televisione racconta la musica in qualche modo, no? Poi vengono scelti Mina e Alberto Lupo. Alberto Lupo è un attore di teatro importante che diciamo dà la possibilità a questa canzone di diventare anche una piccola pièce teatrale, possiamo dirlo, perché
8: ma
7: è una telefonata
8: così.
7: A due, dove Mina fa la parte cantata, invece lui fa la parte recitata, dove dice ciao sono io amore mio.
8: E intanto io che faccio anche televisione, diciamo, lasciami fare questa riflessione: tu pensa a fare un programma televisivo che finisce con questa canzone. Cioè, la fortuna che hai, no? È solo la sigla di chiusura del programma.
7: Ma poi la coolness nel raccontare, sai, secondo me la musica e la televisione poi si rincontreranno, no? Magari anni dopo, quando nascerà MTV. Quindi forse questo è un piccolo inizio che ci fa capire che la musica forse ha anche bisogno del video, no? Per essere raccontata sempre meglio. Poi in realtà siamo legati anche a questi due grandi interpreti, che danno un tocco di eleganza e anche di distanza a quello che è questo dialogo tra l'amante che chiama a casa e lei che fa finta di niente, perché dopo ci saranno anche due interpreti diversi, no? Quando questa canzone sbarcherà in Francia, ma forse lo diciamo dopo?
8: Sì, ma andiamo con ordine, perché la prima cosa che tu sottolinei ed è bellissima è la teatralità di questo pezzo, no?
7: Sì.
8: Cioè, da una parte c'è la voce incredibile di Mia, femmina e poi c'è un attore che di professione fa l'attore, sì, e in questa canzone non canta, anzi lui ha proprio una voce, no, molto profonda, come dicevi, ed ha anche quella fama da grande seduttore.
7: Sì, assolutamente sì, Alberto Lupo era un sex symbol, secondo me, anche per tutte, insomma, per gli italiani. E è bello anche questo che succede, questa messa in scena succede in un'Italia, no? Che l'Italia anni 60, anni 70, che è un'Italia, sì, che è avvolta anche della rivoluzione, però è un'Italia molto conservatrice, ed è bello, mi fa pensare anche al fatto che è un gioco dove tantissima arte si intreccia, a parte la maestria di Mina vocale, ma anche proprio l'arte del teatro, la profondità, vedi, tante volte poi si è sfilacciata nel tempo questa cosa, mi viene in mente anche il modo che mi diceva Raffaella in cui si lavorava in televisione, invece questa profondità di raccontare anche un piccolo frammento della vita di qualcuno, beh, caspita, con un bel, si dice, una riduzione in cucina, no?
8: Carlo, sì, certo.
7: Bellissimo.
8: E funziona bene il fatto che appunto ci sia questa parte recitata che rende la canzone poi un veramente quasi una pista teatrale, no? Sì. Non è un duetto tradizionale tra due cantanti che cantano. Duetti ne sai qualcosa, però è come se fosse una scena sentimentale veramente raccontata in 4 minuti, cioè ti immagini proprio la situazione.
7: Sì.
8: Cioè sì, cioè, tanto
7: ma
8: da immaginare.
7: Ma lui che chiama a casa, lui che chiama a casa e lei che fa finta di niente. Io credo che però sia un bel inizio di puntata questo, perché la musica nasconde sempre, cioè dietro le canzoni c'è sempre un sottotesto, c'è sempre il racconto non solo del paese, ma c'è sempre anche una chicca, qualcosa che ci racconta con profondità quello che è il momento che è vissuto, forse che è stato raccontato, e secondo me loro rappresentano veramente l'Italia di quel periodo storico là,
8: e la rappresentano talmente bene, lasciami dire, Noemi, che la sigla dalla televisione e dagli studi di Teatro 10 poi arriva al primo posto della classifica italiana, quindi
7: certo,
8: una frase che in realtà viene scritta per chiudere un varietà poi entra nel linguaggio comune.
7: È questo parole diventa proprio nel...
8: Sì, sì.
7: È un modo di dire molto, molto parlato, cioè è proprio un ricordo dell'Italia, è proprio una fotografia musicale fortissima.
8: E allora ascoltiamone un pezzo.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
9: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
9: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
9: Non cambi mai,

0: destino. Parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
2: Tu però capisci che io, se faccio un programma in radio con Noemi, ma come faccio a non chiederti di cantarmi un pezzo? Io sono una fan,
3: ma io no, faccio la conduttrice, non si può cantare,
2: per carità,
3: Mina.
2: Ma io sono una fan di
3: al
2: Noemi.
3: Massimo ti faccio la parte di Alberto Lupo.
2: Allora casomai la prossima canzone domani.
3: Sì, dai, la prossima,
2: va
3: sì,
2: bene, va bene, una promessa, no, una promessa ai tuoi fan. Allora vi raccontiamo un'altra curiosità su questa,
3: certo,
2: canzone, perché un anno dopo, come dicevi, c'è una versione,
3: c'è una versione francese,
2: francese, che ha un successo pazzesco.
3: Sì, sì, sì.
2: Cioè Dalida la incide, fa la parte di Mina,
3: certo,
2: e a fare la parte maschile è Ruba di Tamburi,
3: quel strafigone di Alain Delon, che era un altro sex symbol, diciamo, della cinema mondiale, perché comunque sia la musica, il cinema francese, come il cinema italiano, insomma, era molto seguito, è molto seguito anche allora, però la cifra è un po' diversa, diciamo, perché se c'è una bella distanza tra Mina e Alberto Lupo, sono molto eleganti, sono molto suadenti, invece quest'altra coppia, beh, è una coppia molto più cinematografica, quindi una,
2: sì,
3: coppia più tridimensionale, più vicina, più un po' così, un po' con più forte, diciamo, più un po' sudatina, ecco, Maria.
2: Ok, forse anche un pochino meno cantata, diciamo,
3: sì,
2: canzone, però alimenta un po' il gossip.
3: Beh, sì, sì,
2: beh,
3: sì,
2: perché
3: sì,
2: i due, questi qui si conoscevano da molti anni. E
3: molto
2: quindi,
3: moderna questa cosa, perché oggi il gossip fa volare molto anche la musica.
2: Tantissimo, tantissimo, è vero.
3: Poi
2: è
3: là
2: vero,
3: c'era molto il divismo, quindi era tutto, sai, forse secondo me era un modo anche di sognare in più, immaginare che dietro questa collaborazione ci potesse essere anche qualcosa di più, no? Come,
2: chi lo sa,
3: mi viene in mente Je t'aime di Gainsbourg, no?
2: Certo.
3: Dove lui registra la sua compagna durante un loro incontro, ecco, quindi c'è sempre questo gusto anche per
2: certo,
3: lui registra la sua compagna durante un loro incontro, ecco, quindi c'è sempre questo gusto anche per capire cosa c'è dietro.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio, in studio Lorenzo Opic. Nel nostro focus di oggi parleremo della permanenza dell'Italia nella procedura di infrazione dell'Unione Europea. L'Istat ha confermato infatti, come avete anche sentito nei nostri giornali radio, il deficit 2025 al 3,1% della PIL, il prodotto interno lordo. Con il nostro analista ne parleremo più approfonditamente, cercheremo anche di capire le conseguenze. Però prima ci colleghiamo con Milano per la chiusura delle borse europee. C'è in linea Fabrizio Patti. Fabrizio, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Si avvia alla chiusura una giornata piuttosto incerta per le borse che hanno seguito anche l'andamento dei titoli petroliferi. Milano scende dello 0,39% in questo momento, le altre borse europee sono tutto sommato intorno alla parità: Francoforte più 0,13, Parigi più 0,23, fa eccezione assieme a Milano anche Londra, meno 0,17%. Dicevamo del petrolio, nel corso della giornata era sceso fino a 98 dollari al barile con un calo del 2%, in questo momento recupera ed è a 100 dollari. Tra i motivi del calo durante la giornata, l'indiscrezione di stampa secondo cui l'Iran avrebbe offerto di riaprire lo stretto di Hormuz

0: entro 7 giorni, e altre indiscrezioni secondo cui l'Arabia Saudita sarebbe per riavviare l'oleodotto est-ovest già questa settimana. L'indice di borsa paneuropeo Eurostox 50 segna più 0,20%, dall'altra parte dell'Atlantico invece praticamente invariato l'indice S&P 500 scende di 0,5%, il Dow Jones sale dello 0,33%, il Nasdaq. Tra i titoli a Wall Street c'è sotto osservazione Meta, che sale oggi dell'1%, ma ieri dell'11%. Tra i motivi c'è stata la presentazione, ci sono stati i dati di Muse, il nuovo agente AI di Meta, che è arrivato ai vertici, ai primi posti nelle classifiche delle app più scaricate negli Stati Uniti. Linea allo studio.
1: Grazie a Fabrizio Patti da Milano. Do il benvenuto a Giacomo Chiorino, che è responsabile delle analisi di mercato di Banca Patrimonio Sella. Buon pomeriggio, Chiorino.
2: Buon pomeriggio a lei, ascoltatori.
1: Ecco, ha sentito i dati di Milano, il petrolio sempre altalenante. C'è un suo commento su questi dati che arrivano dalle borse?
2: Ma direi che oggi è una giornata veramente molto interlocutoria, un po' in tutti i continenti, come il collega ha ricordato. Credo che il tema importante delle borse resti che la crescita degli utili delle aziende resta molto buona quest'anno, a partire, come sappiamo, dagli Stati Uniti e tutto il mondo e AI e tecnologia, ma anche negli altri continenti, per citare qualche paese in Europa, Italia, Regno Unito, in Giappone, per quanto riguarda il Far East. Quindi il tema ad oggi resta quello: qualsiasi tipo di correzione dei mercati viene ripresa molto rapidamente. Abbiamo visto venerdì, no? Anche qua la reazione molto forte negli Stati Uniti di S&P e Nasdaq. Quindi credo che questo resti il tema del momento: borse molto ben supportate dagli utili prodotti dalle aziende.
1: Ecco, parliamo per chiudere dei tassi di interesse, anche alla luce della decisione della Fed, la Banca Centrale Americana, che alza i tassi di interesse per la prima volta in 3 anni, portandoli al 3,75%. Cosa comporta questo?
2: Comporta che ovviamente chi è indebitato paga un po' di più rispetto al passato, ma porta anche al fatto che, diciamo, i mercati obbligazionari tornano ad essere interessanti, no? Abbiamo avuto un periodo piuttosto lungo, perché sono stati 5 anni abbondanti, in cui i tassi sono saliti e chi ha investito in obbligazioni ha sostanzialmente perso dei soldi, almeno per quel che riguarda il mondo sviluppato. Oggi siamo tornati su dei livelli di rendimento di titoli di Stato, ma anche di obbligazioni, decisamente interessanti, quindi in qualche modo concorrenziale rispetto all'investimento azionario. Credo che questo sia il tema al quale gli investitori debbano guardare nei prossimi mesi.
1: E allora grazie anche a Giacomo Chiorino, ricordiamo responsabile analisi di mercato di Banca Patrimonio Sella. Grazie Chiorino.
2: Grazie a lei.
1: Siamo al nostro focus. Nel nostro focus, come preannunciato in apertura, parliamo della conferma che ha dato l'Istat. Nel 2025 il rapporto deficit PIL si è attestato nel nostro paese, in Italia, al 3,1%, mancando per un solo decimale la soglia del 3%, che quindi avrebbe permesso all'Italia di chiudere anticipatamente il disavanzo eccessivo che era stato aperto nel 2024. C'è il primo commento a caldo del ministro dell'economia Giorgetti, che ha detto: prendiamo atto di questi dati non senza rammarico. E allora io do il benvenuto e il buon pomeriggio al professor Tommaso Monacelli, che si occupa di macroeconomia all'Università Bocconi di Milano. Professore, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie.
1: E allora, quali sono le conseguenze di questo mancato obiettivo?
3: Allora, in sé si tratta di uno scostamento molto, molto piccolo, cioè di un punto di decimale, sì, rispetto al previsto. Cioè l'Italia era in una cosiddetta procedura di infrazione. L'idea è che in questo piano multitemporale l'accordo era che l'Italia rientrasse, riportasse il proprio avanzo primario al 3% del PIL entro il 2026. Non ci siamo riusciti di pochissimo. Non è una tragedia, non vuol dire che l'Italia sarà sanzionata o entrerà in una procedura ancora più difficile da sostenere. il tutto sarà rimandato come obiettivo, cioè l'obiettivo di riportare il rapporto deficit-PIL al 3% sì. nel 2027.
1: Ma quindi, questo vuol dire, sì. Diciamo, mancato obiettivo per un solo decimale di punto, quindi sì. pochissimo, però questo può dare delle, come dire, dei margini di movimento diversi, no? Come farà, secondo lei, adesso l'esecutivo ad avere questi margini di flessibilità che sono necessari per affrontare la spesa per energia e difesa?
3: Ma allora, tecnicamente questo vuol dire, in termini di numeri, che per rientrare entro il 2027, quindi per soddisfare la procedura di infrazione e chiudere la pratica, l'Italia dovrà fare un aggiustamento di circa 2,3 miliardi, va bene, non è una gran cifra, sì. però che cosa vuol dire? Vuol dire che è qualcosa di importante, cioè noi stiamo entrando in una lunga fase che sarà di campagna elettorale, stiamo entrando nel cosiddetto ciclo elettorale per ciò che riguarda le decisioni dei governi sulla propria politica fiscale di bilancio, e tipicamente questi sono periodi molto pericolosi e molto rischiosi, perché tipicamente i governi vogliono avere un po' i cordoni della borsa allargati, no? Per poter sì. Procurarsi consenso.
1: Quindi diciamo che non è possibile uno scostamento di bilancio, oppure c'è una possibilità
3: no.
1: di scostamento?
3: Assolutamente,
1: assolutamente no.
3: Questo è chiarissimo.
1: Quindi sì. non ci possono essere dei limiti, diciamo in questo modo, allo scostamento di bilancio?
3: Non scostamenti di bilancio, e certamente il ridimensionamento di presunti impegni o promesse di aumenti fantasmagorici delle spese militari, sì, anche se forse il governo non ha fatto queste promesse con grande gioia, ma soprattutto sul bonus che cercano di contenere l'effetto del caro energia. Tutto questo è sì. molto costoso. In più dovremo trovare altri 2 miliardi o qualcosa in più per aggiustare la situazione. Quindi teniamo conto che eventualmente noi stiamo vivendo in una fase in cui i tassi di interesse sul debito stanno salendo, non solo per noi ma per diverse economie industrializzate, per cui fare un nuovo debito non solo non ci è permesso come scostamento, sì. ma sarebbe molto costoso, molto più costoso del passato, ecco. Perché siamo con tassi di interesse.
1: Professore, ci sono altre grandi economie europee, come ad esempio la Francia, che hanno un disavanzo ben superiore al nostro, che va oltre il 5,4%, se non sbaglio.
3: Allora, siamo anche di più, siamo anche oltre il 6%, la Francia è in una situazione delicatissima, anche perché sta andando incontro a una campagna elettorale per le presidenziali che è estremamente tesa, con due forme di populismo, insomma, che si combattono tra di loro, con proposte anche un po' esotiche di cancellare il debito detenuto dalla BCE, il debito francese detenuto dalla BCE. Ecco, sì. La Francia è sicuramente in una situazione molto più delicata, noi dobbiamo solo allegrarcene di avere comunque una situazione sotto
1: bene,
3: controllo.
1: Bene, bene. Allora, grazie al professor Tommaso Monacelli, grazie per essere stato tra i nostri ospiti.
3: Grazie a voi.
1: Ricordiamo che Oggi Economia è un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica oggi Gianluca Liberati, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco, la nostra mail economico@rai.it. Da Lorenzo Opice grazie per essere stati con noi e a tutti buona serata con Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
6: Bentornati a Cantiere Italia. L'estate è stata lunga, calda, noi ci siamo sentiti con la mezzanotte di Radio 1, ma tornare qui negli studi di Saxa Rubra e riprendere il dialogo con voi, i nostri ascoltatori, sui temi prevalentemente economico-finanziari, beh, veramente è un grande orgoglio. E sono particolarmente felice di ripartire in questa edizione di Cantiere Italia 2026-2027 con uno dei protagonisti della business community, con il presidente di Confartigianato, Marco Granelli. Buon pomeriggio, Presidente, grazie di aver accettato di aprire la nuova edizione di questo programma.
7: Grazie a lei, saluto tutti i radioascoltatori, un piacere mio, grazie.
6: Allora, siamo in piena crisi energetica a causa della guerra nel Golfo. Allora, le chiedo subito, la prima domanda è questa: qual è oggi l'impatto sulle piccole imprese italiane? Io so che l'impatto è forte, che si somma a una situazione che per le piccole imprese è già critica, di carattere strutturale, perché insomma pagano l'energia elettrica il 18% in più della media europea, pari a 3,7 miliardi di maggiore costo. Allora, a lei la parola, Granelli.
7: L'ha detto bene quando ha detto che è un impatto forte, direi ormai è sopportabile per tante nostre aziende che hanno un alto consumo energetico. Mi riferisco soprattutto alle nostre aziende del manifatturiero, quelle di trasformazione. E oggi stiamo anche gareggiando, quindi stiamo anche competendo con un mercato che non è solamente il mercato domestico, per cui il nostro confronto è soprattutto con l'Europa. E qui il divario, come accennato, è molto alto. E soprattutto oggi quello che è molto oneroso e noi riteniamo che debba essere riveduto è anche questa eccessiva onerosità che riguarda gli oneri fiscali e parafiscali, quindi questo prelievo che viene fatto all'interno delle bollette che noi paghiamo, che è una percentuale molto alta perché è circa il 47,4% in più rispetto alla media europea. E quindi oggi con questa crisi internazionale tutti i giorni diventano giorni che sono difficili oggi da sostenere per le nostre produzioni, e la necessità oggi è proprio di trovare intanto una redistribuzione di queste fiscalità su un sistema più generale oggi di chi consuma energia. Ma soprattutto oggi non possiamo più immaginare di avere questi interventi a spot che nell'immediato danno un po' di respiro, ma abbiamo bisogno anche di certezze assolute per poter pianificare l'attività di impresa, che è un'attività che richiede appunto un tempo davanti che consente di poter fare investimenti, di poter fare assunzioni, e questa cosa in tempi delicati come questi è quanto mai più necessaria.
6: Ecco, Presidente Granelli, Presidente di Confartigianato, il governo, va detto, sta studiando nuove misure contro il caro energia proprio in vista della legge di bilancio. Che cosa si aspetta lei personalmente e per gli artigiani che rappresenta dalla prossima manovra economica?
7: Innanzitutto quello di dare questo riequilibrio fiscale all'interno della bolletta, credo che sia la prima priorità, perché è un problema che io oserei definire atavico, perché non è un problema di oggi, ma è un problema che riguarda da tanti anni che noi sopportiamo questo peso che ritengo sia eccessivo. Chiaramente dando una priorità strutturale a questo comparto energetico che oggi grava così tanto. Per cui la prima cosa è questa riduzione. Un sostegno all'autoproduzione e alle fonti rinnovabili. Noi vediamo che i nostri artigiani, le nostre piccole imprese, soprattutto quando parliamo di questo tipo di energia, facciamo riferimento al fotovoltaico, perché è un modo di produrre energia che per noi è più semplice, è meno oneroso come installazione. Chiaro che anche qui una semplificazione oggi consentirebbe di avere più velocità e più snellezza anche per quanto riguarda l'installazione, e soprattutto anche dà la possibilità di acquistare energia anche con le comunità energetiche a dei prezzi che sono sicuramente più favorevoli. Quindi non bisogna affrontare questo tema come un fatto emergenziale, ma occorre anche, credo, affrontare il tema anche a carattere europeo, perché è indubbio il fatto che una diversificazione di quelle che sono le fonti di approvvigionamento rispetto anche al poter andare avanti su delle politiche che vadano ad individuare, per esempio sul nucleare, la possibilità di poterle utilizzare. Sono tempistiche che ci dicono essere lunghe, però ci dicono che oggi poter avere un nucleare pulito di ultima generazione darebbe finalmente una soluzione a un problema che, ripeto, queste misure vanno bene, ma sono tutte misure che danno l'opportunità, diciamo, per poco tempo di avere più facilitazione, di avere più ossigeno, ma abbiamo bisogno di una politica strutturale che oggi porti avanti questa soluzione, che per noi che siamo un paese di trasformazione diventa il primo problema e, ripeto, ci vede sempre meno competitivi rispetto agli altri partner e competitor comunque europei.
6: Allora, noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano musicale, poi torniamo qui per la seconda parte della prima puntata della nuova edizione 2026-2027 di Cantiere Italia, e saremo ancora con il presidente di Confartigianato Marco Granelli, e ripartiamo proprio dall'energia, perché perché Granelli ha usato parole molto importanti poco fa. Dice: noi non chiediamo privilegi per le piccole e medie imprese, chiediamo di correggere un'assurda distorsione. L'energia non può essere affrontata ogni anno in via emergenziale. Bisogna intervenire sulle cause strutturali che gonfiano i costi. E a questo proposito va detto, va ricordato, che le piccole e medie imprese italiane pagano l'energia elettrica il 18% in più della media europea. Sto parlando in cifra assoluta di quasi 4 miliardi di maggiore costo, 3,7. Musica e poi torniamo qui a Cantiere Italia.

0: Bentornati a Cantieri Italia, secondo blocco, e bentornato al primo ospite, un ospite illustre che apre l'edizione 2026-2027 di Cantieri Italia, presidente di Confartigianato Marco Granelli. Allora, ripartiamo dall'energia. L'energia, lei lo ha detto a chiare lettere, non può essere affrontata ogni anno in via emergenziale. Energia e credito sono due fattori decisivi per la competitività. Allora le chiedo, quanto pesa oggi il costo del denaro sulle decisioni di investimento delle piccole imprese?
1: Anche qui mi vede dare una risposta che mette in evidenza la preoccupazione che abbiamo, perché non ci siamo ancora ripresi dalla stretta creditizia del 2022 ed oggi siamo ancora alle prese con un rialzo dei tassi. Anche qui mette in ulteriore difficoltà il mondo che rappresento. È già un indicatore, diciamo, su questa tendenza al ribasso, abbiamo analizzato con il nostro centro studi, già a marzo 2026 i prestiti delle piccole imprese sono già diminuiti del 4,3% su base annua, e questa stretta del credito fa male soprattutto perché oggi dobbiamo affrontare un tema che è legato alla liquidità, quindi ad onorare tutti quelli che sono gli impegni che sono attinenti ai costi di produzione, e soprattutto dobbiamo oggi però anche qui vedere come fare ad affrontare il ricambio delle nostre linee di produzione, dei nostri macchinari. E anche qui vedo che stanno rallentando, perché nel secondo trimestre sono diminuiti del 2,5%. E questo è un campanello d'allarme, perché oggi dobbiamo sostenere in questo ambito energetico un costo per una testa bolletta più cara e anche pagare più il finanziamento per un macchinario. E oggi si parla di sostenibilità, si parla oggi di poter avere delle linee di produzione che tengono conto anche di normative di sicurezza che sono giuste da rispettare, sono anche linee di produzione che hanno anche una produttività più alta, però con questa situazione finanziaria oggi corriamo veramente un rischio di avere una frenata rispetto agli investimenti sul nostro mondo, ma che vuol dire anche una frenata sulla produttività e sulla competitività non solamente del nostro settore, ma credo di tutta Italia. Per cui oggi noi chiediamo che ci sia un'attenzione particolare a queste condizioni.
0: A queste condizioni importanti. Ecco, è vero, ricordiamo che nel 2025 le micro e piccole imprese hanno investito 42,7 miliardi di euro in macchinari, il 69,4% ha investito in almeno un ambito della transizione digitale e il 21% in tecnologie green. Quindi il problema non è la transizione, anzi le piccole e medie imprese sono parte della soluzione del problema. Presidente, sa cosa pensavo mentre parlava? Che diciamo gli italiani sono abituati a considerare un po', diciamo, l'artigianato, le piccole imprese come una sacca di grande resilienza, no? E quindi vabbè, loro si salvano sempre, sono una risorsa inesauribile. E invece?
1: Invece diciamo che ormai dobbiamo anche cambiare verso questa interpretazione, dobbiamo dare anche atto al fatto che ormai siamo in carenza d'ossigeno, quindi abbiamo bisogno di essere sostenute con delle politiche che siano politiche strutturali, quindi sono questi due temi prioritari, il tema dell'energia e il tema del credito, che vanno affrontati assieme, e occorre chiaramente, che è il nostro compito anche associativo, quello di creare delle condizioni più favorevoli a fare impresa, perché ricordo sempre che il numero oggi delle piccole imprese, quelli che hanno meno di 20 dipendenti in Italia rispetto al totale è il 98%, e chi ha meno di 10 dipendenti sono il 94%, per cui credo che anche numericamente, con molto senso di pragmatismo, occorra anche guardare questo. E questo peraltro è un tema che sarà al centro di iniziative importanti che noi faremo proprio nella 22esima edizione di Energia e Sostenibilità, Confartigianato High School, che è organizzata con i nostri consorzi dell'energia, sono il CAEM, il CEMPI e il Multienergia, che è in programma proprio dal 21 al 23 settembre a Cagliari, dove parleremo di energia, di sostenibilità, di sicurezza degli approvvigionamenti e soprattutto anche di competitività, ma anche di intelligenza artificiale, di tecnologia, di tutti quegli strumenti che oggi devono accompagnare le aziende in questa sfida per la transizione energetica digitale.
0: Allora, quindi, ecco, no, prego, concluda perché abbiamo finito il nostro tempo, mi dica, prego.
1: Era per dire, come diciamo, soluzione a tutti questi problemi, che occorre una politica che abbia e mette in campo delle condizioni strutturali per crescere, quindi con meno costi energetici, più accesso al credito, più capacità di investire che vuol dire più produttività e più Made in Italy e competitività per tutto il nostro paese.
0: Allora, grazie di cuore a Marco Granelli, presidente di Confartigianato, di avere tenuto a battesimo la nuova edizione di Cantiere Italia, e soprattutto grazie per la chiarezza. È stato molto nitido, abbiamo capito quali sono i veri problemi delle piccole e medie imprese, che sono resilienti ma hanno bisogno oggi più che mai di manovre di tipo strutturale. Torneremo a parlare con il presidente Granelli anche la prossima settimana, perché, presidente, voglio affrontare con lei un altro grande tema: l'intelligenza artificiale, quanto impatta sul vostro settore. C'è una legge dell'85 che il governo sta rivedendo, ma insomma ne parliamo la prossima settimana. Grazie di cuore di essere stato con noi. Grazie.
1: Grazie a lei, grazie tante a lei. Alla prossima, grazie.
0: Grazie, grazie a Roberta Di Casimirro, che anche in questa edizione torna a firmare la regia del programma, all'ottimo coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio. Noi ci risentiamo domani alle 17:40 sempre sulle frequenze di Rai Radio 1, e vi ricordo che, se vi va, l'intervista al presidente di Confartigianato appena andata in onda è disponibile sulla piattaforma Rai Play Sound. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta. A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini a New York, l'Assemblea delle Nazioni Unite. Dopo il discorso del segretario generale Guterres, poco fa si è concluso quello di Donald Trump, che questa sera incontrerà l'ucraino Zelensky.
3: Davanti ai capi di Stato e di governo di 130 paesi, Donald Trump l'invita ad essere uniti nel premere economicamente sull'Iran e si dice certo che dopo le elezioni di midterm a novembre l'accordo con Teheran ci sarà. Ottimista anche sulla guerra fra Russia e Ucraina. I due paesi sono stanchi, si arriverà ad una pace prima di quanto si pensi, sostiene il presidente americano, che prima ha incontrato a margine il francese Macron. Fra i temi discussi una possibile moratoria degli attacchi sulle infrastrutture energetiche sul campo russo ucraino, tema che potrebbe essere affrontato anche nel faccia a faccia previsto tra Trump e Zelensky più tardi a New York. Trump annuncia poi due basi militari in Groenlandia e dice l'accordo con la Danimarca, firmato oggi stesso a margine dell'evento, consentirà di proteggere meglio anche l'Europa. Ad aprire l'81esima Assemblea Generale è stato il segretario generale dell'ONU Guterres, auspicando che questa settimana venga sfruttata per lavorare ad una de-escalation in Medio Oriente, ha avvertito. In Cisgiordania esiste lo spettro della pulizia etnica. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Da Trump anche le parole su Cuba, è ormai fallita, cadrà presto, e pronta la reazione via social del ministro degli esteri dell'isola Bruno Rodriguez dopo che la delegazione cubana ha lasciato l'aula dell'assemblea. Il governo degli USA non riesce ad accettare che Cuba sia un paese pienamente indipendente e sovrano, ha detto Rodriguez. Nessuna delle falsità pronunciate dal presidente degli Stati Uniti potrà mai negare tale realtà. Sul fronte Medio Oriente l'Iran ribadisce il proprio rifiuto a qualsiasi contatto con gli Stati Uniti. Secondo i guardiani della rivoluzione, Washington avrebbe tentato di riaprire il dialogo, ma dicono finché gli americani manterranno un atteggiamento ostile, il conflitto non cesserà. Petrolio, l'Arabia Saudita ha riavviato l'operatività del suo oleodotto est-ovest, a breve potrebbe riprendere l'export dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Il 13 settembre gli attacchi dei droni avevano costretto Riyadh a chiudere l'infrastruttura che permette di evitare il transito per lo stretto di Hormuz. In Italia con la cronaca, ha confessato l'uomo che venerdì a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
4: È stato individuato nella periferia nord di Torino, a pochi passi da quel parco dove si era consumata la violenza, ed era a bordo di quello stesso monopattino usato come scusa per adescare lo scorso venerdì pomeriggio la sua vittima. Un lungo interrogatorio, poi la confessione, e un ventenne italiano di origini egiziane senza fissa dimora, il giovane che ha abusato di un ragazzino di 12 anni, ha dei precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Davanti agli agenti ha ammesso le sue responsabilità, aggiungendo di essere stato sotto l'effetto di droghe. Fondamentali per le indagini sono state le immagini del mini market dove il ventenne ha portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. E lo stesso titolare del negozio a raccontare ai cronisti l'arrivo dei genitori del dodicenne e della polizia.
5: Sono venuti genitori di bambini, mi ha chiesto ce l'hai delle gambe? Sì. Ho fatto vedere, il genitore è andato, ho fatto denuncia, il giorno dopo è arrivato polizia, hanno preso il registratore.
4: Le indagini però proseguono. L'obiettivo degli inquirenti, spiega il capo della squadra mobile di Torino Davide Corazzini, è accertare se il ventenne è responsabile di altri episodi simili.
6: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
2: A Napoli una nuova grande installazione in piazza, tre varchi in legno svetano in posizione verticale a realizzare l'artista ghanese Ibrahim Mahama nell'ambito del programma di arte pubblica diffusa Napoli Contemporanea.
7: Semplici e intatte non sono relitti queste barche in legno scuro che svettano come vele alte dai 5 agli 8 metri in piazza del municipio a Napoli. Sono imbarcazioni che vogliono parlare prima di tutto di viaggio. Il titolo infatti è Voyageur, viaggiatore. Il curatore di Napoli Contemporanea, Vincenzo Trione.
8: Il rapporto con il mare è un rapporto stringente dell'opera, tuttavia non è un viaggio in qualche modo edificante, ma è anche un viaggio che ci interroga, che tocca uno dei temi più brucianti della nostra attualità, che è quello della migrazione.
7: In che modo lo tocca? Che cosa vuole dirci sulle migrazioni?
8: Ma lo dice in una maniera che insieme politica e poetica, cioè non estetizza il male, non estetizza il dolore. Non si vedono i migranti, ma questi gozzi, ispirati ai gozzi prodotti in Ghana, sono come completamente vuoti e sono collocati nel cuore della piazza.
7: Gozzi in piedi, un po' un paradosso che una barca sia in piedi.
8: Sì, è un'opera fortemente paradossale. Collocati in alto, in quello spostamento i Gozzi diventano quasi delle vele che indicano il senso della speranza.
7: Federico Pietranera, GR1.
2: È tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Il rosso e il nero.
1: Oddio, ma chi è quest'uomo che è accanto a me? Io non lo riconosco.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
10: Cioè, ma ho qui davanti a me il contratto di rinnovo della nostra trasmissione. Bentrovati anzitutto.
1: Perché ci hanno rinnovato il rosso e nero, quarta stagione.
10: Una clausola che io mi ho fatto mettere: basta con le provocazioni di Luxuria.
1: No, ma si guarda, io devo riconoscere che sei dimagrito. Quanti grammi hai perso?
10: 14 kg bellezza. Capito?
1: Ma mentre eri in Sicilia?
10: Anche mentre ero in Sicilia, ma... ne ho persi 13.
1: Ma come si fa a mettersi a dieta in Sicilia?
10: No, si può mangiare civilmente. Viva la Sicilia!
1: Viva!
10: E
1: viva.
10: Anzi ti dico, ma che nicche nacche.
1: Allora, siamo Vladimir Luxuria il rosso e Francesco Storace il nero. Siamo qui, siamo ritornati.
10: Ma lo sai che mi è mancata la trasmissione?
1: Sì, invece a me sei mancato tu, sai.
10: Ah, certo, certo, certo.
1: Siamo insieme fino alle 19 e ovviamente...
10: Devi andare a scuola, devi andare.
1: Ovviamente anche voi potete dire la vostra. Ricorda qual è il numero SMS WhatsApp.
10: Tanti messaggi al 335-699-2949. Risponde il notaio.
1: E oggi potremmo dire che è il nostro primo giorno di scuola. Ecco, è suonata la campanella. E allora, quindi di cosa parliamo? Comincia con
10: il mio editoriale.
1: Promettiamo che non litighiamo oggi?
10: Secondo me si ricomincia litigando un po', credo. Però è proprio di scuola. Il problema esiste ed è in diverse zone del paese. Ci sono e come le classi ghetto, ma adesso per i bambini italiani che frequentano le classi con tanti stranieri, molti più di loro, eccole.
1: Tutti i bambini.
10: Come si fa integrazione in questi casi? Di qui la proposta Meloni sul tetto a scuola.
1: Ah, ce le vuole rifare i tetti delle scuole fatiscenti.
10: Tu vorresti rifarti le tette.
1: Ho capito, no, già rifatte.
10: Apri di cielo, la sinistra si è scatenata. Eppure, questa non te la ricordi nemmeno tu, lo stesso D'Alema, era premier nel 99.
1: Non ero nata.
10: Firmò col presidente Ciampi un decreto sulla stessa materia, parlando di limite ragionevole per facilitare l'integrazione. Non vale più?
1: No.
10: Poi dicono l'altra sciocchezza. Meloni copia Vannacci. Ma il famoso generale dov'era quando la destra italiana parlava di questi temi e li proponeva? Non scherziamo, per favore. Certo, adesso quindi lo ripeterà Luxuria, no, con l'editoriale rosso.
1: No, quindi era Vannacci che copia Meloni, questo che vuoi dire? Vabbè.
10: Allora, ci ha variato molto dopo.
1: Meno male che Mattarella c'è.
10: Andiamo bene.
1: Il nostro presidente, garante della Costituzione, che all'articolo 34, ricordiamolo, sancisce che la scuola accoglie chiunque senza discriminazioni. Non esistono bambini italiani e bambini stranieri. No. Esistono bambini, studenti, e che è obbligatorio mandare i figli a scuola.
10: Senza la Q.
1: La figlia, la famiglia nel bosco, questa cosa me la ricorda. All'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, le parole del nostro presidente sono state: la scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi.
10: Ma se sono di più degli italiani, sono gli italiani che si devono integrare?
1: Altro che tetto del 30% che costringerebbe, pensate, a cercare altre scuole lontane, difficili da raggiungere. Una misura che ammicca a Vannacci sulla pelle dei ragazzi.
10: Mamma mia.
1: Poi per quello che riguarda il burka e il niqab, tutti d'accordo, cioè non voglio...
10: No, ripeti.
1: Per quello che riguarda il burka e il niqab, quello che cela l'identità, siamo tutti d'accordo.
10: Ripeti.
1: Non vogliamo che sotto il velo magari ci sia la cugina che fa i compiti per lei, no? Però c'è già una legge antitravisamento che vieta il mascheramento dal 1975. Allora facciamo una cosa: se la Meloni si occupa del velo, qualcuno si deve occupare della lunghezza delle gonne. Chiederemo a Tajani.
10: Vabbè. Ma che spiritosa.
1: E poi c'è,
10: andiamo avanti, c'è che abbiamo l'ospite.
1: C'è Bernacci che dice che invece non vuole né quelle con la gonna lunga né quelle con la gonna senza gonna. Capito? Quindi coi pantaloni, immagino. Senatrice di Noi Moderati, abbiamo il piacere di avere con noi Maria Stella Gelmini.
11: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Che è stata anche ministro dell'istruzione.
10: E come no, ottima ministra dell'istruzione. Allora, onorevole Gelmini, senatrice, ricordiamo quella circolare sul tema oggi sollevato alla Meloni.
1: 16 anni fa.
10: Ci furono proteste pure allora?
11: Assolutamente sì. Quella circolare nacque proprio da un confronto anche con gli insegnanti rispetto ad una situazione circoscritta ma presente nel nostro paese, penso a Mestre, penso a Milano, penso nelle aree metropolitane dove c'è una concentrazione forte di immigrati. Ma a me indigna il fatto che si rappresenti quella circolare e poi la norma del governo come una norma razzista, perché è esattamente il contrario. Quella circolare e oggi la norma nascono dalla volontà di evitare le classi ghetto, perché non mi venite a dire che se c'è una classe con soli immigrati che non parlano l'italiano, quei ragazzi sono agevolati nell'apprendimento e anche nell'integrazione. Quindi l'idea era proprio, e continua ad essere quella, di mescolare, di integrare italiani e stranieri che non parlano l'italiano, quindi non stiamo parlando di chi ha un passaporto europeo, di chi da straniero parla comunque la nostra lingua, ma chi ancora non è in queste condizioni. E quindi l'idea è quella di favorire l'integrazione, di non avere le classi ghetto e creare le condizioni per migliorare sia l'apprendimento che l'insegnamento. Ora,
1: però,
11: che
1: scusi,
11: da questo nasca una polemica come se ci fosse la volontà di marginalizzare chi è immigrato, cioè Noi Moderati non avrebbe mai potuto condividere una norma discriminatoria o razzista, e francamente io non l'avrei mai fatta nemmeno in forma di circolare.
1: Però le chiedo.
11: Quindi io credo che dobbiamo uscire, anche se la vostra trasmissione si chiama Il Rosso e il Nero ed è assolutamente di grande attualità, perché in questo paese sembra che esista solo gli opposti. In realtà c'è anche il bianco, il grigio, c'è anche la moderazione,
10: c'è pure
11: lussuria.
1: Però le chiedo,
11: fatemelo dire, c'è anche uno spazio per quelli moderati che magari sono un po' grigi, un po' noiosi, però dicono delle cose
1: di se qui c'è uno grigio è solo storace. Senta, però le chiedo, però le chiedo, proposta di buon senso, circolare, no?
10: È un po'
1: però,
10: estremista la Gelmini, però
1: perché fu inapplicata? Perché anche i dirigenti scolastici hanno avuto, immagina ad esempio una persona, diciamo, che è straniera, come la chiamate voi, che vive, per me sono tutti bambini e tutti studenti, che vive in un quartiere periferico, no? Dove la scuola più vicina magari a 5 km, se la scuola più in prossimità, come direbbe Valditara, si trova a 50 km, che facciamo?
11: Ma allora, è evidente che ogni norma va applicata con buon senso, con rigore da un lato, ma non chiudendo il cervello dall'altro. Quindi nessuno si sogna di mandare un ragazzino non a 50 ma anche a 15-20 chilometri. È evidente che ci vuole un equilibrio, e se non c'è come dire, una scuola, un'alternativa vicina, il diritto all'istruzione va garantito a tutti. Però se si evita l'ideologia, si evitano le contrapposizioni e si provano a ricercare delle soluzioni, le assicuro che le soluzioni si trovano, se si vogliono trovare. E devo dire che non è vero che quella circolare è stata del tutto inapplicata, ha avuto un'applicazione marginale, ha avuto un'applicazione parziale, questo sì. Ecco perché penso che sia utile introdurre la norma. Poi è chiaro che le norme si attuano con il buon senso.
10: Un attimo,
11: nessuno
10: allora
11: si sogna di non mandare a scuola un ragazzino, di costringerlo ad andare a 15
10: chilometri.
11: Mi scusi, no, perché sono un po' arrabbiata, perché
10: passate non con noi
11: razzista, se
10: non l'abbiamo cercata
11: con voi, perché voi siete sempre o rossi o neri, mai una via di mezzo, e qualche volta la via di mezzo non è, come dire,
1: sempre
11: quella più negativa.
1: Noi moderati è la via di mezzo,
10: Francesco.
11: Essere un po' moderati e pensanti non
1: le giuste milieu, le giuste milieu.
10: Allora, siamo non moderati, diciamo. Allora, intanto ci sono, e lo voglio dire anche a lei, perché insomma, buona fortuna, perché tantissimi messaggi già dalla prima puntata ci danno il bentornati da Civitavecchia. E pensate, dice Michi da Barletta, eccolo,
2: ritorno.
10: Vladi, già comincia a molestare il povero Storace.
2: Fai fare la domanda alla nostra cara ospite.
10: La domanda è, quindi non è integrazione quando ci sono pochi italiani e tanti stranieri in classe? Non credo proprio.
11: Ma insomma, io penso che mescolare gli italiani e gli immigrati e costruire le condizioni perché ci sia una, come dire, uno scambio culturale, di lingua, di apprendimento sia un fatto positivo. Non credo che la migliore integrazione sia isolare gli immigrati nelle classi ghetto,
10: quindi,
11: perché francamente parliamo del nulla,
10: quindi,
11: non è che quella è una modalità che aiuta. Dopodiché mi sembra ragionevole che il ministro Valditara voglia stanziare delle risorse per potenziare lo studio della lingua anche in capo ai genitori, perché comunque la lingua è il primo elemento favorire l'integrazione.
2: Mi risponda allora brevemente, quindi il presidente Mattarella quando parla di scuola integrazione non era una risposta a chi parla di fuga dei bianchi?
11: Guardi,
2: come ha detto
11: io
2: Valditara.
11: Il presidente Mattarella non lo commento, ma lo ascolto e lo condivido sempre. Ripeto, siccome c'è una polemica che non è come dire, determinata dal presidente Mattarella, ma vedo una serie di polemiche attorno a questa cosa, io provo a spiegarla. E francamente credo che sia poco convincente ritenere che abbiamo fatto il nostro dovere di una scuola che integra laddove si isolano gli immigrati in una classe in cui ci sono solo loro. Francamente non credo che funzioni così.
2: Va bene, grazie Maria Stella Gelmini, buona giornata, buona serata.
11: Dal rosso al nero.
2: Oh, quanti colori, va bene. No, il bianco ingrassa, tesoro. Il bianco ingrassa.
10: Il nero sfina.
2: Allora, prima del prossimo ospite, guarda cosa ci ha scritto il nostro grande consulente musicale Duccio Pasqua.
10: Ricomincia un amore.
2: Questo è un brano sulla ricerca della bellezza interiore. Anche tu hai una bellezza interiore, infatti non si vede. Un po' come succede nel dialogo quotidiano tra Luxuria e Storace.

0: Beh, devo dire, intanto bisogna annunciarlo perché non l'avevo detto prima. Erano Robbie Williams e Miss Monique, che tra l'altro è una DJ ucraina.
1: Ho cominciato con la memoria.
0: Beauty in Us. Beauty in Us.
1: I vuoti di memoria. Cioè.
0: No, no. Allora, arrivano tanti messaggi.
1: No, è una cosa che poi hanno un affetto incredibile. Più carino secondo me è quello di Martina da Trieste. Ciao Francesco, ciao Luxuria, mi siete mancati. Ma come si fa a lasciare un intero popolo senza di voi, senza la vostra compagnia? E poi l'altro, rivolto solo a te. Buonasera e bentornati. Cara Luxuria, la partita è molto difficile, gli uomini probi sono finiti.
0: Abbiamo con noi il piacere di avere il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, benvenuto.
1: Avevo sentito Alleanza Nazionale.
0: No, Alleanza Verdi e Sinistra, tutta un'altra cosa. Salve.
1: Buonasera,
2: salve,
1: segretario.
2: Salve. Buonasera, buonasera.
0: Senta, oggi stiamo parlando un po' di questa proposta della Meloni del tetto per gli studenti stranieri. C'è una cosa che volevo affrontare con lei, perché una cosa strana è che si parla di chi non ha padronanza con l'italiano, no? Però se è tedesco e non sa dire buongiorno e buonasera, va bene uguale, forse perché è bianco?
2: Se è un fatto di padronanza, ci sarebbe un bel problema anche con molti italiani, diciamo, anche che fanno mestieri importanti, se il tema fosse la padronanza della lingua.
1: Fuori nomi, fuori nomi.
2: Diciamo la verità, siamo di fronte all'ennesima sparata propagandistica in una rincorsa ormai piuttosto squinternata di Vannacci, ed è una proposta però particolarmente insopportabile. Dico propagandistica perché la circolare sul numero massimo degli studenti stranieri per classe c'è già da diversi anni e viene applicata secondo le possibilità, naturalmente tenendo conto del territorio, come molti presidi hanno detto, ma come hanno ribadito in questi giorni moltissime persone, la scuola è un luogo di accoglienza, non si rimanda un bambino via perché è straniero né perché ha un problema linguistico. La scuola serve a insegnare la lingua anche a chi non la conosce. E tuttavia, ripeto, questo tema già esisteva, si capisce la natura puramente propagandistica di questa mossa. Ripeto, molto odiosa.
1: Mi consenta, onorevole, sì. Mi consenta. Ma a parte il fatto che è stucchevole questa cosa di Vannacci. Vannacci è arrivato adesso, queste proposte si fanno da tanti anni. Ma anche D'Alema varò un decreto, parlò di limiti ragionevoli. Perché protestate?
2: Ma perché, ripeto, siamo di fronte a qualcosa che già esiste. Ma perché già c'è.
1: E allora,
2: quindi, di che cosa stiamo parlando?
1: E allora,
2: che siamo al ridicolo, appunto, che siamo di fronte a un'operazione propagandistica e molto, molto sgradevole. Perché quando una ipotesi costruita con lo strumento della circolare, no, che è un elemento di indicazione ordinativo, cerca di lavorare per costruire condizioni che siano le migliori sia per i ragazzi stranieri, a patto che questa condizione venga definita su una base anche qui ragionevole. Che cos'è un ragazzo straniero? Un ragazzo che è nato nel nostro paese non è un ragazzo straniero, è un ragazzo italiano.
1: Ho già deciso.
2: Sì, non è che ho deciso.
1: Aspettate, arriva al governo.
2: Lo hanno deciso i suoi compagni, quelli che giocano con lui, che scherzano con lui, che con lui in dialetto commentano il risultato della partita della squadra del cuore. Storace, non l'ho deciso io, l'ha deciso la realtà, alla quale anche la destra dovrà prima o poi adeguarsi.
1: Va bene.
0: Senta, secondo lei sarà
2: c'è poco da fare.
0: Sarà applicato o rimarrà solo uno slogan, un po' come i metal detector mai visti alla scuola, ad esempio, di Centocelle, dove
2: inevitabilmente rimarrà uno slogan, perché è del tutto evidente che laddove questo problema non si pone, e stiamo parlando non della maggioranza, della stragrande maggioranza delle classi di questo paese, la stragrande maggioranza, dove questo problema non esiste. Dove esiste invece, dove il problema c'è, perché appunto c'è una composizione nel territorio che rende impraticabile applicare la circolare che già esisteva, beh, naturalmente lì che volete fare? Vogliamo impedire ai bambini di andare a scuola? Non si può fare, quindi da questo punto di vista è inapplicabile e appunto un'operazione di natura propagandistica e anche un po' odiosa.
1: Una curiosità flash ce l'ho però.
2: Sì.
1: Ma secondo lei è giusto indossare il burka a scuola?
2: Allora, questa è una questione che con un flash è un po' complicato affrontare per una ragione. Io penso, per la mia cultura, naturalmente, l'idea che a una donna, a una ragazza, per dirigere, possa essere imposto un abbigliamento che che copre completamente il voto, per me è una cosa nemmeno pensabile. C'è una cosa però su cui credo che tutti dovrebbero riflettere. Se capita che ci sia una ragazza a cui la famiglia impone questa scelta prima della sua maggiore età, prima di quando può in un paese come il nostro, viva Dio, anche decidere di mandare a quel paese i convincimenti religiosi della propria famiglia e fare le proprie scelte, che facciamo? Le impediamo di andare a scuola, cioè di andare nel luogo che più di ogni altro può aiutare anche quella
3: ragazza. Mandiamo
2: a
3: scuola i genitori,
2: la sua indipendenza.
0: Però c'è
2: questa sarebbe una bella idea. Questa è un'idea di cui discutere.
0: Però ricordiamo che c'è già una legge del 75 che impedisce
2: anche sul travisamento. Ma anche qui è un po' come il consenso informato di Valditara, no? Vi ricordate quando ha approvato una norma per dire che se in classe i docenti vogliono parlare, per esempio,
0: ci vuole il consenso dei genitori.
2: Che è una cosa che serve proprio a garantire gli integralismi di ogni fattezza, che siano musulmani, religiosi, perché la scuola è il luogo dove appunto un ragazzo, anche se viene da una famiglia integralista, può trovare le condizioni della sua emancipazione,
0: grazie,
2: della sua liberazione.
0: Grazie di essere stato con noi, Nicola Fratoianni, buona giornata. Abbiamo una novità quest'anno, Francesco, perché nella seconda parte, dopo le informazioni regione per regione, noi racconteremo delle storie. E oggi purtroppo ricorderemo una storia.
1: Cioè, una volta ci abbiamo i cantanti, una volta i cantastorie.
0: No, questa volta ricordiamo un brutto capodanno dove morirono 41 persone, tra cui 6 italiani.
1: E qui hai fatto una bella scelta.
0: 11 feriti, tra cui Manfredi, e parleremo proprio col papà, perché Manfredi è ritornato a scuola, visto che già abbiamo parlato di scuola. Quindi continuate a seguirci, ritorniamo.
1: 335-699-2949 per i vostri messaggi.
0: Subito dopo il GR regionale, noi ci siamo. Subito dopo il GR regionale, noi ci siamo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Lainate, Arese e Castellanza verso Varese, coda tratti e traffico intenso. Sulla 9, operazioni doganali, coda verso la Svizzera, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci. 5 km di coda sulla 10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, code a tratti. Torniamo sulla 1 tra Terre di Canossa Campegine e il bivio A1 A22 verso Bologna, 4 km di coda e il traffico è congestionato. Concludiamo con la 13 tra Monselice e l'allacciamento a 13 Padova Sud verso Padova, le code a tratti per il traffico intenso. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Il rosso e il nero.
11: Seconda parte del Rosso e il Nero alle 18.37 con Luxuria e Storace.
12: Hai annunciato un tema che è davvero coinvolgente, ci ha sconvolto tutti, lo possiamo dire.
11: Eh sì, perché dovevano essere dei ragazzi che dovevano divertirsi in un capodanno e si è trasformato in una strage.
12: E noi non li dimentichiamo.
11: Assolutamente, 41 persone morte, ragazzi, tra cui 6 italiani, 115 feriti, tra cui 11 feriti italiani, tra cui Manfredi, che è ritornato a scuola. Oggi abbiamo con noi il piacere di avere il papà di Manfredi, Umberto Marcucci.
12: L'avvocato Umberto Marcucci.
11: Grazie di essere con noi.
13: Buonasera a voi, grazie di avermi invitato.
11: Grazie.
13: Buonasera.
11: Senta, noi prima, nella prima parte, abbiamo parlato proprio di scuola, dell'apertura della scuola. Suo figlio ha cominciato la scuola, però so che a ottobre dovrà fermarsi per un'operazione alla mano?
13: È proprio così, purtroppo... Queste cicatrici che si portano appresso i ragazzi non li lasciano liberi quando passano, perché lavorano il corpo e subiscono delle retrazioni, e tutti quanti i ragazzi più o meno devono subire degli interventi successivi. Manfredi in particolare dovrà fare un trapianto di pelle alla mano, perché la mano sinistra purtroppo non la riesce a usare.
12: Voi siete di Roma? Siete di Roma?
13: Noi siamo di Roma, siamo gli unici di Roma, insieme purtroppo a Riccardo, il ragazzo che è mancato.
12: Senta, qual è la giornata tipo di suo figlio adesso?
13: Manfredi va la mattina a scuola e in realtà è bravo, perché segue tutte quante le lezioni, quindi sta a scuola fino alle 4:30 di pomeriggio. Poi tutti i pomeriggi, finita scuola, va a fare fisioterapia, o fisioterapia per la mano oppure fisioterapia
12: quindi
13: per le braccia.
12: Quindi ha superato il trauma?
13: Schiena.
12: Ha superato un po' il trauma?
13: Necessariamente, devo dire, il rientro a scuola è fondamentale, perché ti fa rientrare nella quotidianità, ti ridà un ritmo. L'estate è stata un po' più dura, perché purtroppo faceva caldo, non poteva prendere il sole, non poteva andare al mare, stava chiuso tutto il giorno dentro casa e chiaramente poi aveva problemi a dormire la notte. E adesso invece sta riprendendo ritmo, però oltre quello non può fare sport, non può fare null'altro.
11: Lei ha ricordato Riccardo, era un ragazzo di 16 anni e quella sera è andato a festeggiare il Capodanno con la sorella e con gli amici. Un suo grande amico era proprio Manfredi.
13: Sono nati insieme, stessa età, si conoscono da quando sono piccolissimi, li abbiamo visti crescere a Cran e niente, ancora non ci si crede che uno c'è e l'altro no.
12: Io l'ho ascoltata più volte in varie interviste, perché ovviamente lei ha dato notizie anche ai giornalisti che gliene chiedevano, e lei ha parlato spesso, c'è un termine, rinascita, di rinascita. E come lo vive questo tema? Il figliolo, la famiglia soprattutto, la vostra famiglia?
13: Da una cosa così brutta, così negativa, devono nascere per forza delle cose positive, se no non, cioè questa tragedia, se no non ha proprio alcun senso. Quindi i ragazzi sono spinti da una gran voglia di fare. Ce ne sono alcuni dell'associazione che vogliono andare nelle scuole per raccontare un pochettino quello che succede, quindi tutto quanto il tema delle misure di sicurezza. E poi c'è, secondo me, un desiderio anche di veramente di vivere ancora più appieno la propria vita, quindi di impegnarsi per il futuro. Manfredi non sa se vorrà fare chimica o scienze politiche, è ancora un po' incerto, però c'ha una gran voglia di fare l'università, magari di andare anche all'estero. Insomma, c'è tanta voglia di veramente di rinascere e di riprendersi la propria vita.
11: Glielo chiedo da padre e da avvocato: a che punto sono le indagini, l'accertamento delle responsabilità, perché ci sono delle responsabilità?
13: Ci sono delle responsabilità molto forti da parte di tante persone. È una tragedia un po' particolare, perché abbiamo trovato la coppia maledetta perfetta, no? Lei e lui sono proprio i due personaggi tipici, diciamo, da inquadrare come veramente delinquenti o quello che vogliamo.
2: Vabbè, diciamo, lei in questo momento non fa l'avvocato, diciamo.
13: No, ne hanno combinate di cotte e di crude, certo, veramente. Certo. Dico, cioè, ne abbiamo ogni scoperto. Giorno ne esce una nuova, ogni giorno ne esce una nuova. Però poi abbiamo anche 17 persone all'interno del comune di Cran che non hanno fatto il loro dovere. Certe responsabilità stanno emergendo, è vero, i processi si fanno dopo, però chi doveva controllare non ha controllato. Questo purtroppo è un dato di fatto.
12: E lei che cosa teme dal processo?
13: Io sono molto rassegnato, purtroppo non ci sarà, cioè, rispetto all'entità della tragedia, non ci saranno le pene che i genitori si aspettano, evidentemente. E quindi veramente non mi aspetto grandissime cose. Spero solo che a livello di sistema svizzera, quantomeno per quanto riguarda il risarcimento dei danni, ci si metta veramente le mani in tasca, perché le vite di più di 100 persone sono state rovinate.
11: Senti, io ho una grande esperienza con i locali, con le discoteche, perché ho, insomma, organizzato molte serate. Una cosa che mi colpì è che mentre si vedeva il fuoco del rivestimento fonoassorbente, no, con le candele pirotecniche, nessuno ha fatto finire la musica, nessuno ha fatto un appello. Cioè, ma era un locale sicuro questo Le Constellation?
13: Allora, in realtà non era neanche una discoteca, perché era di fatto un pub dove sì, c'era anche un tavolo da biliardo, voglio dire, per cui non era una discoteca, dove i ragazzi poi si riunivano, e che era diventato una discoteca a Capodanno. Quindi il personale evidentemente non era preparato, molti gestori di locali pubblici l'hanno detto, in Italia probabilmente non sarebbe successo nulla del genere, perché comunque ci sarebbe stata tutta una security che lì mancava. Invece di chiudere col chiavistello la famosa porta di sicurezza, bastava prendere una persona in più che controllasse che qualcuno non uscisse senza pagare, insomma.
12: Ha vissuto anche una certa ostilità nelle autorità svizzere?
13: Ma più che
12: ricordo
13: ostilità,
12: quella
13: sì,
12: lettera.
13: Sì, sì, allora, sicuramente il tema della famosa fattura, sì, è stato un po' eclatante, insomma, no? Ecco, è arrivata a me 68.000 franchi per un ricovero di meno di 12 ore. E lì io ho parlato con tanti giornalisti svizzeri e gli ho detto: ma scusate, il problema è vostro, cioè voi dovete tirarlo fuori, perché non è possibile che un'assicurazione sanitaria costi, cioè una prestazione sanitaria costi così tanto al sistema assicurativo, che poi siete voi. E infatti loro si lamentano, dicendo: ma noi ogni anno ci aumenta la quota che dobbiamo pagare al sistema. Grazie, se fanno pagare 68.000 franchi per 12 ore di ricovero, certo, è chiaro, no? Dico, quindi, e quella è stata anche poi una mancanza di rispetto, sicuramente, ma nei confronti di noi, che abbiamo un sistema diverso. E poi in generale un grande desiderio chiaramente di sotterrare la cosa, di farla vedere un po' il meno possibile. Adesso è arrivata una lettera recentemente che stanno organizzando una cerimonia per il 1° gennaio alle 10 in una sala congressi, e giustamente nella chat di noi genitori c'è qualcuno che si chiede, fatemi capire, dico io che mio figlio è morto il 31 dicembre, magari devo andare alle...
14: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
15: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
16: A Maranza, in Pusteria, un escursionista precipita in un dirupo per 100 metri e muore. A perdere la vita un turista tedesco di 57 anni. Morta dopo 8 mesi di coma a seguito di un intervento di chirurgia estetica in Veneto. Disposta l'autopsia sul corpo di Clara Palauro, insegnante 56enne di Pergine. Aumenti del 10% sui preventivi, un'altra stangata a fine anno per la NACI, il caro energia si fa sentire sulle rate dei condomini altoatesini. Dopo la ristrutturazione inaugurati nuovi spazi del punto d'incontro a Trento dal 1979 al fianco dei senza dimora. In 2 anni duplicate le persone accolte, denuncia il suo direttore Mattia Civico. Ben ritrovati alla terza edizione del giornale radio serale, in studio da Trento Davide Sigler. Da Bolzano vi sta parlando Matteo Battistella, collaborazione tecnica di Tommaso Ecker e Thomas Rieder. In apertura dunque la cronaca, caduta mortale attorno a mezzogiorno per un escursionista di nazionalità tedesca nella valle di Alta Fossa sopra Maranza in Valpusteria. L'uomo, un 57enne, stava percorrendo con la moglie l'alta via numero 6 verso il Lago Grande. Sarebbe inciampato precipitando per un centinaio di metri su un terreno ripido con gradoni rocciosi. L'allarme da alcuni alpinisti di passaggio sul versante opposto. Intervenuti sul posto il soccorso alpino, anche quello della Guardia di Finanza e l'elisoccorso dell'Aiuto Alpin. Dopo una breve ricerca l'escursionista è stato individuato, ma per lui non c'era più nulla da fare.
17: Un intervento di chirurgia estetica, poi il lungo coma e la morte. La vittima è un'insegnante di Pergine, Clara Palauro, disposta all'autopsia. Il servizio di Davide Calimani.
18: Potrebbe essere l'autopsia a far luce sulla morte di Clara Palauro, 56enne di Pergine Valsugana, deceduta all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo ben 8 mesi di coma. Sulla vicenda la procura di Vicenza ha aperto un fascicolo. L'ipotesi di reato, inizialmente di lesioni colpose gravissime, potrebbe ora essere modificata in omicidio colposo per accertare eventuali responsabilità mediche. Tutto era iniziato 8 mesi fa in una clinica privata di Marostica nel Vicentino, dove la donna si era sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. Subito dopo l'operazione, il quadro clinico si era improvvisamente aggravato, rendendo necessario un lungo ricovero nella struttura riabilitativa di Villa Rosa, prima del precipitare delle condizioni e del ricovero a Trento fino al drammatico epilogo. I familiari della donna hanno presentato un esposto per fare chiarezza sulla catena dei soccorsi e sui trattamenti ricevuti. Dal canto suo, il poliambulatorio Marostica Salus fa sapere tramite i propri legali che, data l'inchiesta in corso, non rilascerà alcuna dichiarazione.
17: Ora l'operazione con la quale i carabinieri di Trento hanno sgominato 3 organizzazioni criminali che importavano droga ed erano coinvolte anche nel traffico di migranti. I dettagli nel servizio.
19: 20 persone in custodia cautelare, 3 le organizzazioni criminali colpite, 82 chili di cocaina sequestrati tra Sud America e Italia. È il risultato di un'operazione condotta dal Comando dei Carabinieri di Trento e che è stata avviata nel giugno del 2021 a seguito di alcune segnalazioni di spaccio e che poi si è ampliata a Veneto, Lombardia, Lazio e Sicilia. Carichi di cocaina che arrivavano dal Paraguay e dal Perù attraverso la Spagna, destinati al mercato italiano. Secondo gli inquirenti, 3 gruppi criminali erano coinvolti anche nel traffico di migranti sulla rotta balcanica. Affittavano a Trento autocarri che poi utilizzavano per far entrare dalla Slovacchia migranti a cui estorcevano 700 euro ognuno.
20: Al vertice di uno di questi gruppi si trovava un soggetto che era ristretto in un carcere del nord Italia. E da lì, tramite un cellulare clandestinamente introdotto all'interno dell'istituto di pena, dava ordini su tutto quello che bisognava fare sugli acquisti e sulle vendite dello stupefacente.
19: Nel corso delle indagini erano stati già 7 gli arresti in flagranza di reato tra Sud America e Italia. Eleonora Zocca, TGR Trento.
16: Rincari in vista anche in Alto Adige per le rate dovute al caro energia. Abbiamo sentito Marco Lombardozzi, presidente provinciale degli amministratori di condomini.
0: I rincari delle materie prime energetiche si fanno sentire sui costi del condominio, in particolare quando comprendono le spese per il riscaldamento. Era successo già per l'anno scorso e lo stesso scenario si ripeterà per il prossimo anno, spiega Marco Lombardozzi, presidente dell'ANACI.
21: Ci siamo posti il problema, chiaramente, che non avendo la sfera di cristallo dobbiamo fare dei preventivi di spesa verso una stagione che non si sa quanto fredda sarà e appunto che tipo di sbalzi avrà il mercato. Pertanto in questo momento stiamo proponendo un aumento del 10% sulle spese del riscaldamento.
0: I preventivi con i rincari potrebbero essere solo l'assaggio di una stagione che si annuncia ancora all'insegna dell'instabilità internazionale.
21: Da agosto a ottobre già il prezzo all'ingrosso è passato da 0,35 a 0,65, quindi un 35-40%, un 20% sono tutti punti interrogativi, però è molto probabile che entro la fine della stagione ci vorrà un ritocchino con qualche rata straordinaria se continua così.
0: I margini per risparmiare adottando comportamenti virtuosi sono notevoli, ad esempio il 5% in meno in bolletta abbassando i termostati di un solo grado, ma servono anche misure strutturali.
21: Noi abbiamo un 70% degli edifici che dal punto di vista energetico è un colabrodo, lì bisogna fare degli interventi, la provincia dà dei contributi, ci sono delle problematiche legate al fatto che bisogna anticipare, bisogna fare, però bisogna che le persone entrino comunque in quest'ordine di idee, assolutamente.
0: Antonio Signorini, TGR Bolzano.
17: Ora l'annuncio del governo Meloni sull'introduzione di un tetto di stranieri per classe se ne dibatte anche in Trentino.
22: La legge ancora non c'è, né si sa come potrebbe essere applicata, ma il dibattito sull'annuncio fatto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di un tetto del 30% per classe al numero degli studenti stranieri nelle scuole fa discutere. Difende l'idea l'assessora provinciale all'istruzione Francesca Gerosa, il punto dice riguarda chi ha difficoltà a integrarsi.
23: Abbiamo però dei casi, delle classi in cui c'è un numero elevato di stranieri. Ci riferiamo a chi non parla l'italiano, oltretutto. Rispetto a quegli italiani capiamo che è difficile anche l'integrazione.
22: Non esistono in Trentino classi in cui la maggioranza sia composta da studenti stranieri. In al massimo due o tre scuole, per esempio a Gardolo, la percentuale arriva intorno al 50. In Valle dei Laghi c'è già una scuola che, coincidenza, rispetta il tetto del 30%. Anche qui, dice il dirigente Alessandro Fabris, gli studenti che non conoscono l'italiano sono una percentuale bassissima e per loro è pensato un percorso specifico.
24: Organizziamo dei corsi appunto per insegnare l'italiano come seconda lingua, sia con i nostri docenti ma anche con dei mediatori culturali o dei facilitatori linguistici.
22: E che succederebbe con la nuova legge se la percentuale di stranieri dovesse salire?
24: Dovremmo portare dei bambini, come dire, alla scuola primaria di Sarca, una scuola primaria vicina, e poi i numeri diventerebbero squilibrati, dovremmo trasportare degli altri bambini alla scuola primaria da un'altra scuola a qua.
25: Danilo Elia, TGR Trento.
16: Equiparare gli orari delle scuole d'infanzia in lingua italiana e tedesca è la richiesta dei genitori che denunciano troppe disparità organizzative tra gruppi linguistici. Sentiamo.
26: Orari diversi nelle scuole d'infanzia di Bolzano, fino alle 17 nelle italiane, fino alle 16 nelle tedesche, come spiega Diana Belloni, portavoce della rete Genitori Scuola Infanzia.
27: Ci chiediamo come sia possibile che la stessa struttura organizzativa, quindi la provincia, adotti due pesi e due misure in base al gruppo linguistico di appartenenza.
26: Una doppia velocità che si è vista anche nella settimana del rientro dalle vacanze.
27: Le scuole dell'infanzia in lingua tedesca, quindi kindergarten, hanno deciso di chiudere tutta la prima settimana alle 12:30, mentre le scuole dell'infanzia in lingua italiana, già con il secondo giorno, hanno proposto il tempo prolungato.
26: Di cui l'appello.
27: Noi chiediamo sicuramente di uniformare l'offerta, gli orari, quindi di portare le scuole tedesche ad avere l'offerta come quelle italiane e di non aumentare i costi.
26: La disparità di servizio ostacola la vera equità non solo di gruppo linguistico ma anche di genere.
27: Noi chiediamo appunto al presidente Compacer di prendere in mano la situazione e soprattutto di attuare realmente il piano per la parità di genere di cui ha appena fatto appunto un rapporto intermedio, perché se vuole appunto raggiungere questo obiettivo deve comunque passare dalla conciliazione famiglia-lavoro e quindi da dare servizi pubblici sicuri e adeguati per tutte e tutti.
26: A sostenere le richieste dei genitori anche l'Alleanza per le Famiglie, la Commissione e la Consigliera per le Pari Opportunità. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
17: L'economia trentina, relazione oggi del direttore locale della Banca d'Italia, Gennaro Sansone, davanti alla prima commissione del Consiglio provinciale nel 2025, crescita dello 0,5% in linea con il resto d'Italia. Debole però l'export, meno 4% e lieve flessione per l'industria. A fare da traino le costruzioni grazie a PNRR Olimpiadi e i servizi. Poi più 1,5% degli occupati, circa 2.700 nuovi posti, quasi tutti a tempo indeterminato, e sempre nel 2025 più 3% per le retribuzioni contrattuali, cifra leggermente superiore all'inflazione.
16: Dopo mesi di annunci è partita oggi una fase di sperimentazione in vista della regolamentazione del traffico turistico a Passo Gardena. L'obiettivo è individuare un modello da estendere poi ad altri passi dolomitici. Il servizio.
1: Se ne parla da 30 anni, il traffico turistico sui passi dolomitici va limitato perché è troppo impattante per l'ecosistema, ma gli interessi economici hanno a lungo impedito un intervento concreto. Oggi il clima è cambiato e inoltre il codice della strada finalmente consente di istituire zone a traffico limitato anche fuori dalle città, sia pure senza pedaggio. Ernest Cuccarollo, assessore del comune di Selva Gardena, da un anno fa parte del gruppo di lavoro che prepara la regolamentazione del traffico a Passo Gardena.
3: Io penso che oggi i tempi sono maturi per questo sviluppo, cioè si è visto proprio negli ultimi anni che questo problema è sentito ancora da molte più persone, cioè quindi sono molte più persone, quindi c'è anche la motivazione sia della popolazione ma anche in generale su tutto il territorio altoatesino.
1: Nel concreto la prima fase prevede da oggi al 5 ottobre la presenza di ranger a Passo Gardena che chiedono a chi transita le ragioni del passaggio. Collaborano alla rilevazione anche albergatori e ristoratori e ci si può pure registrare volontariamente sul sito dolomites-lowemission.com. I dati saranno poi rielaborati. Ancora Cuccarollo.
3: La seconda fase sarà quella di una simulazione digitale, è stata già incaricata attraverso la provincia un istituto che si occuperà di simulare con i relativi dati le varie possibilità, quindi i vari scenari che abbiamo già ideato.
1: Dalla prossima estate si dovrebbe passare alla fase operativa. Si ipotizza che per transitare da Passo Gardena sarà necessario registrarsi. Floriana Gavazzi, TGR Bolzano.
17: Infortunio sul lavoro. Questa mattina nell'azienda Famatec a Mollaro in Val di Non un operaio di 18 anni è rimasto ferito all'avambraccio mentre lavorava al tornio. Subito soccorso è stato portato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso ma non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Predaia e l'UOPSAL per capire la dinamica esatta dell'incidente. E cambiamo ora argomento. Più spazi per l'accoglienza, l'ascolto e l'accompagnamento delle persone senza dimora. A Trento si è conclusa la riqualificazione della sede del punto d'incontro di Via Travai.
19: Un edificio diroccato e parzialmente senza tetto si presentava così originariamente la sede del Punto d'Incontro, la società cooperativa fondata nel 1979 da Don Dante Clauser. Questa mattina l'inaugurazione della struttura dopo i lavori di riqualificazione grazie ai fondi del PNRR comunali da oltre 1 milione di euro. Spazi più confortevoli e funzionali per le persone fragili, sempre più in aumento. Mattia Civico, direttore del punto d'incontro.
4: 2 anni e mezzo abbiamo più che duplicato il numero delle persone che accogliamo proprio perché la strada si è affollata.
19: Da sempre un punto di riferimento, quello di Via Travai a Trento, che fornisce attività orientate all'inserimento lavorativo e alla consulenza amministrativa e legale.
4: Non ha nulla a che fare con l'assistenzialismo, l'accoglienza. L'accoglienza ha a che fare con quello che diceva Aldo Capitini, tutti è il plurale di tu, cioè con la singola individualità vista, accolta, accompagnata.
19: Solo una cosa è rimasta tale e quale al passato, la porta d'ingresso, la stessa che aprì Don Clauser quasi 50 anni fa per ricordare che una scelta individuale può diventare una scelta collettiva. Eleonora Zocca, TGR Trento.
16: Tutto pronto a Merano per il fine settimana più atteso della stagione ippica italiana. Italia, Francia, Repubblica Ceca e Polonia, i paesi di provenienza dei cavalli che si sfideranno questa domenica nel leggendario Gran Premio. Tra i partenti che saranno annunciati domani ci dovrebbe essere anche un cavallo della scuderia del calciatore francese e attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé, atteso come ospite sulle tribune di Maia. Ma sentiamo sulla 2 giorni di gare la presidente di Merano Galoppo, Clara Martore.
5: Avremo corse di altissimo livello e in particolare la domenica avremo un pomeriggio intenso, ricco di corse a caratura internazionale, ma anche tanti spettacoli collaterali di intrattenimento. Quest'anno abbiamo puntato sulla qualità.
16: In chiusura al meteo di domani, locali, nubi, basse, il tempo sarà comunque ovunque soleggiato, Fön in attenuazione, temperature massime prossime alle medie del periodo con valori compresi tra i 21 gradi in alta Val d'Isarco e i 24 di Bolzano, minime e massime registrate invece oggi nei due capoluoghi, Bolzano 10, 26 gradi, Trento 9, 25. È tutto, il giornale radio termina qui, grazie per essere stati con noi, buona serata.
15: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
14: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Assemblea ONU Guterres in Cisgiordania, lo spettro della pulizia etnica. Trump: ho realizzato la pace con Iran, accordo o li anniento. Atteso il faccia a faccia con Zelensky. L'Arabia Saudita riapre l'oleodotto bombardato East-West verso la ripresa dell'export di petrolio dal Mar Rosso. L'Istat conferma il deficit del 2025 al 3,1%. L'Italia resta in procedura di infrazione. Giorgetti: prendiamo atto con rammarico. Confessi il ventenne accusato di violenza su un bambino di 12 anni in un parco di Torino. Il giovane è ripreso dalle telecamere del mini market dove lo aveva portato per fare merenda. Pre Italia, Play Human, lo slogan del premio promosso dalla RAI per la prima volta all'Aquila, capitale italiana della cultura. La di Rossi: intercettare i bisogni di una nuova creatività. 4 secondi per risolvere il cubo di Rubik, il record di una bimba cinese di 6 anni. 3 ore di allenamento al giorno per memorizzare una montagna di combinazioni. Mondiali di ciclismo su strada, trionfo dell'Italia a Montreal nella staffetta mista a cronometro. Gli azzurri guidati da Gann e Longoborghini precedono Francia e Svizzera. Calcio verso la Nations League, la nazionale multietnica lancia i suoi giovani gioielli. L'esordiente Caiode: un sogno vestire l'azzurro. In studio Nicola Tedeschini. A New York si è aperta l'81esima Assemblea Generale dell'ONU con l'intervento del segretario generale Antonio Guterres. A seguire Donald Trump, al centro del suo discorso i conflitti in Iran e in Ucraina. C'è attesa per l'incontro con Zelensky, ma anche i dossier Groenlandia e Cuba. Il corrispondente.
4: To maximize this high-level week for de-escalation and dialogue.
5: Sfruttare questa settimana per de-escalation e dialogo, l'appello ai leader del mondo riuniti nel Palazzo di Vetro è del segretario generale Guterres in apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e cita la situazione in Medio Oriente, incluso lo spettro della pulizia etnica di Israele contro i palestinesi in Cisgiordania. Dice: Trump è il secondo leader nazionale sul podio dopo il brasiliano Lula.
6: America is back.
5: Inizia affermando che l'America è tornata, elenca i risultati della sua amministrazione su economia, sicurezza e immigrazione. Poi arriva una delle sue critiche di fondo al sistema onusiano.
6: So while others have talked, I have acted.
5: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Rivendica la guerra degli Stati Uniti alla Repubblica Islamica d'Iran, che definisce lo sponsor principale del terrorismo nel mondo. Ho una grande decisione da prendere, avverte con tono solenne. Ho un accordo che consenta a Teheran di ricostruire oppure annichilire quel paese rapidamente. Quel che è certo, dice raccogliendo su questo punto un applauso, è che l'Iran non potrà mai avere l'arma atomica. E prima di firmare a margine un'intesa con Danimarca e Groenlandia, il presidente americano annuncia: invieremo subito una massiccia presenza militare sull'isola nell'Artico. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Da Trump anche un nuovo affondo contro Cuba. È ormai fallita, il regime cadrà presto. La delegazione dell'Havana, come peraltro quella di Teheran, ha lasciato l'aula dell'Assemblea ONU. Il governo americano non riesce ad accettare che Cuba sia un paese pienamente indipendente e sovrano, ha scritto sui social il ministro degli esteri dell'isola, Bruno Rodriguez. Nessuna delle falsità pronunciate dal presidente degli Stati Uniti potrà mai negare tale realtà, ha aggiunto. Sul fronte Medio Oriente, invece, Washington avrebbe tentato di riaprire il dialogo, dicono i guardiani della rivoluzione iraniani, ma finché gli americani manterranno un atteggiamento ostile, aggiungono, il conflitto armato non cesserà. E in Yemen infuriano i combattimenti tra i ribelli filo-Teheran, gli Houthi e le forze filo-saudite. Da Riyadh importanti notizie sul versante del commercio di petrolio. Il corrispondente dal Cairo.
7: Nel porto saudita di Yanbu prendono le esportazioni di greggio verso i mercati internazionali. È stato ripristinato l'oleodotto Est-Ovest che attraversa il regno collegando i depositi del Golfo Persico al Mar Rosso e che 13 giorni fa era stato messo fuori uso dai droni Houthi. È una notizia che allenta, anche se in parte, l'allarme per il blocco delle esportazioni di Riyadh attraverso il Mar Rosso, unica alternativa da quando lo stretto di Hormuz è impraticabile. Ma la preoccupazione per i traffici marittimi lungo questa rotta resta altissima a causa del presidio dei ribelli sullo stretto che collega colleghe, il Mar Rosso al Golfo di Aden, nella provincia di Taiz, proseguono i violenti scontri tra le forze del governo legittimo e gli Houthi proprio per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Cresce il bilancio delle vittime, 154 negli ultimi due giorni, oltre 700 dalla fine di luglio, quando sono riprese le ostilità. Si aggrava anche l'emergenza umanitaria, solo in questo mese 130.000 sfollati, che però potrebbero diventare 230.000, dice l'ONU, se non si pone fine ai combattimenti. Almeno 10.000 persone potrebbero attraversare il Mar Rosso per rifugiarsi a Gibuti, dove già più di 3.000 hanno trovato riparo. Altri 5 milioni di yemeniti hanno perso le loro case in 12 anni di conflitto. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
3: Di nuovo sulla guerra in Ucraina, i 27 stati dell'Unione Europea hanno raggiunto l'intesa politica, dopo una lunga trattativa, sulle sanzioni individuali a soggetti russi. Il rinnovo sarebbe questa volta di 3 anni, al contrario di quanto fatto sinora, ovvero ogni 6 mesi. Dalle misure ritorsive sarebbero stati però esclusi gli oligarchi Alisher Usmanov, ex proprietario della squadra di calcio dell'Arsenal, e Mikhail Friedman, banchiere con cittadinanza anche israeliana. Decisione vergognosa, il commento del governo di Kiev. Sfuma l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL.
0: 1,01% nel rapporto deficit-PIL del 2025 separa l'Italia dalla possibilità di chiudere in anticipo la procedura europea per disavanzo eccessivo aperta nel 2024. Una grana in più per il governo e per l'Italia, che resta quindi sotto la lente di Bruxelles, con limitazioni alla prossima manovra economica. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà poi Eurostat il 21 ottobre. Una partita che si è giocata sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva almeno il 2,94%. La distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi. Non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro slitta al 2027. Con i dati definitivi dell'Istat parte l'iter della legge di bilancio. Entro il 2 ottobre l'esecutivo presenterà infatti il documento programmatico di finanza pubblica con il nuovo quadro macroeconomico. Gelsomina Testa, GR1.
3: Morti bianche, meno 3,3% rileva l'INAIL nel 2025 rispetto al 2024, mentre aumentano le denunce di infortunio, soprattutto tra i non nati in Italia, e le malattie professionali segnano un record.
8: Nel 2025 sono morti sul lavoro 1.189 lavoratori, 37 in meno rispetto all'anno precedente, certifica l'INAIL, ma il numero degli infortuni denunciati continua a crescere, circa 600.000 casi, l'1,2% in più. Aumentando il numero di lavoratori stranieri, sono quasi un quarto del totale, crescono le denunce tra di loro, più 3,7 a fronte di un calo dello 0,5 tra i nati in Italia. Le costruzioni restano il settore più colpito, seguito dal manufatturiero e dai trasporti. Crescono anche gli incidenti nel percorso tra casa e lavoro. Fabrizio D'Ascenzo, presidente INAIL.
9: 519.000 denunce per lavoratori. Di queste, l'80% sono avvenute in occasione di lavoro e il restante 20% in itinere. Si segnala un aumento del 2,4% per queste ultime.
8: L'Italia, con i suoi 1,2 morti ogni 100.000 occupati, è sostanzialmente in linea con la media europea di 1,23. Forte aumento infine delle malattie professionali, oltre 98.000 denunce, il dato più alto degli ultimi 26 anni. Amalia Carosi, GR1.
3: La spesa per le pensioni continuerà a crescere in Italia fino al 2041, quando il rapporto con il PIL raggiungerà il picco del 17,1%. È quanto emerge dalle stime della Ragioneria dello Stato. Aumenterà anche l'età per lasciare il lavoro. Nel 2029 per la pensione di vecchiaia serviranno 67 anni e mezzo, nel 2031 67 anni e 8 mesi. Gli incrementi scatteranno già nel breve periodo, 67 anni e un mese nel 2027, 67 anni e 3 mesi nel 2028. E i temi economici sono al centro del dibattito politico.
10: Cresce il PIL e diminuisce l'indebitamento anche in tempi di guerra e incertezze sull'energia. Fratelli d'Italia difende l'operato del governo Meloni. Il paese tiene nonostante la zavorra del superbonus, conferma Maurizio Lupino, i moderati, che aggiunge sconfortante che la sinistra tifi contro l'Italia. Forza Italia spiega, per un decimale non usciamo dalla procedura europea, ma percorso e tempi sono tracciati. Dalla Lega, Matteo Salvini.
11: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese, uomini, donne e un'Italia che sta correndo.
10: Le opposizioni affondano. fondano sui dati Istat. Fallimento della destra, tuona il PD che auspica elezioni subito. I progressisti hanno presentato un pacchetto di emendamenti unitari contro la riforma elettorale in aula alla Camera dal 30 settembre. E con Elly Schlein promettono uniti contro una legge pessima. Governo disastroso, l'attacco di Giuseppe Conte che rincara. Il paese è in ginocchio. Dai 5 Stelle, Barbara Floridia.
12: I risultati di Giorgia Meloni sono sotto gli occhi di tutti. Dopo 4 anni di austerità, il deficit è ancora sopra il 3% ed è record di pressione fiscale.
10: Per AWS, dall'esecutivo solo disastri, si vada a votare il prima possibile. Francesco Macaro, GR1.
13: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la cronaca. Ha confessato l'uomo che venerdì pomeriggio a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
14: Ha provato per ora a convincere gli agenti della polizia di Torino che non era lui quello che stavano cercando, ma gli indizi contro di lui erano troppi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del quartiere alla periferia nord della città, quello stesso monopattino su cui era a bordo quando è stato fermato, identico a quello con cui aveva adescato la sua vittima. Alla fine ha confessato. È un ventenne italiano di origini egiziane, senza fissa dimora, il giovane che lo scorso venerdì ha abusato di un ragazzino di 12 anni. Ha dei precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Davanti gli agenti ha ammesso di essere stato sotto l'effetto di droghe. La svolta per la sua individuazione è arrivata quando la polizia ha visionato i video della telecamera del mini market dove il ventenne ha portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine. È lo stesso titolare del negozio a raccontare ai cronisti l'arrivo dei genitori del dodicenne e della polizia.
15: Sono venuto genitori dei bambini, mi ha chiesto ce l'hai delle gambe? Sì. Il genitore è andato, ha fatto denuncia, il giorno dopo è arrivato polizia.
14: Le indagini però proseguono. L'obiettivo degli inquirenti, spiega il capo della squadra mobile di Torino Davide Corazzini, è accertare se il ventenne responsabile di altri episodi simili.
16: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
14: Giuseppe Lisi, GR1.
13: L'inchiesta sull'uccisione del ladro a Baldisero da Alba Cuneo nella notte tra sabato e domenica. La vittima è stata colpita a una trentina di metri dall'uomo che ha sparato.
17: Nessun pericolo di fuga, per questo la procura di Asti ha deciso che Roberto Mollo può restare a piede libero nonostante l'accusa di omicidio. A difenderlo l'avvocato Pier Mario Morra.
18: Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, non ha voluto uccidere nessuno.
17: Il 35enne sarà riascoltato solo dopo l'autopsia sul corpo della vittima, che sarà svolta domani, e la perizia balistica prevista nei prossimi giorni. Prima di sparare ha detto di aver urlato ai ladri, ma secondo i primi rilievi nel buio dal terrazzo al primo piano, Mollo avrebbe mirato in basso verso le torce dei malviventi già entrati nel cortile della sua casa, sparando 12 o 13 proiettili. Almeno uno ha raggiunto al collo Giovanni Lasri, a una trentina di metri di distanza. Dopo alcuni passi, il 35enne albanese con precedenti per furto si è accasciato al suolo, mentre i suoi complici, tuttora ricercati, sono scappati abbandonando torce e guanti. Li indossava anche la vittima, insieme a un passamontagna, alla cintura un cacciavite, in tasca 2.000 euro in contanti, probabilmente frutto di un altro colpo. A rappresentare i suoi familiari, l'avvocata Roberta Sisimbro.
19: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore.
17: Simone Zazzera, GR1.
13: La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. L'accusa è di aver abusato di una donna nel suo ufficio nel febbraio 2025. Per il legale della vittima, la decisione è motivata dalla tardività della querela da parte della donna, ma non smentisce nel merito il suo racconto. Ora invece parliamo di un colpo da centinaia di migliaia di euro in una cantina vinicola del Piemonte.
20: Un furto da maestri del crimine. 3.000 bottiglie di pregiatissimo Barolo sono state trafugate dalla cantina Conterno e Fantino di Monforte d'Alba, in provincia di Cuneo. Nella notte tra il 16 e il 17 settembre, 4 uomini incappucciati hanno compiuto un colpo che gli investigatori sospettano essere stato commissionato da terzi, non certo da criminali di strada. Non una bottiglia si è rotta durante il carico dei bancali sui furgoni utilizzati dai ladri per la fuga. Veicoli che, per ironia o beffa, sono dell'azienda vitivinicola che ha subito il furto e che si aggiungono al valore del bottino migliaia e migliaia di euro. Le 3.000 bottiglie contengono Barolo delle annate 2021-2022. In 4 caricano con il muletto gli scatoloni dei furgoni e poi si danno la fuga. I ladri conoscevano i luoghi, gli orari, i sistemi di sicurezza. Il lavoro degli investigatori sarà complesso e difficile. Dove finiranno le 3.000 bottiglie? Su quale mercato nero? In Italia o all'estero? Tramite i canali delle vendite online.
21: Noemi Romeo, GR1.
13: Svolta storica per i testimoni di Geova, cade il divieto assoluto di trasfusioni di sangue introdotto 80 anni fa.
1: D'ora in poi i circa 9 milioni di testimoni di Geova del mondo potranno decidere in piena coscienza se accettare o donare globuli rossi, bianchi, plasma e piastrine. Ancora vietato invece l'uso del sangue intero proveniente da un donatore. Il divieto totale risaliva agli anni della Seconda Guerra Mondiale e si basava sull'interpretazione letterale di alcuni passi delle Sacre Scritture. Ora la svolta che potrebbe salvare molte vite. Luciana Teofili, direttrice generale Centro Nazionale Sangue.
2: In Italia le trasfusioni in totale sono circa 2 milioni e 700 mila all'anno. Sono trasfusioni più che di sangue, di emocomponenti, per lo più globuli rossi per i pazienti anemici e durante interventi chirurgici maggiori, trapianti. Una parte di pazienti riceve farmaci derivati dalla componente plasmatica.
1: Dunque una pratica medica strategica.
2: Sicuramente una serie di altre terapie senza un adeguato supporto trasfusionale non potrebbero essere erogate.
1: Eleonora Belviso, GR1.
13: Al teologo statunitense John Cavadini il premio Ratzinger 2026. A consegnarlo il prossimo 19 dicembre sarà Papa Leone XIV. Cavadini, professore di teologia dell'Università Notre Dame nello stato dell'Indiana. Ascoltiamo Don Roberto Regoli, presidente della Fondazione Vaticana dedicata a Benedetto XVI.
22: Un teologo laico sposato, padre di famiglia, nonno, che si è molto occupato dei padri della Chiesa e di Sant'Agostino. E Sant'Agostino è molto importante per noi perché è ciò che accomuna Benedetto XVI e Leone XIV. C'è una comune eredità culturale che appare molto viva per il presente e il futuro della Chiesa e della società.
13: L'estate astronomica è agli sgoccioli. Alle 2.05 di questa notte cadrà l'equinozio d'autunno, luce e buio avranno sostanzialmente la stessa durata. Le temperature, sebbene in calo, resteranno per ora al di sopra della media del periodo, correnti più fresche porteranno da subito temporali nel sud Italia. Presentata a Roma la 78esima edizione del Prix Italia, che si terrà dal 28 settembre al 2 ottobre all'Aquila, capitale italiana della cultura 2026.
23: Dopo le ultime edizioni a Napoli, Bari, Torino, arriva per la prima volta all'Aquila il Prix Italia, lo storico concorso internazionale organizzato dalla RAI e dedicato al meglio della produzione radiofonica, televisiva e multimediale. Il tema di quest'anno è Play Human, una riflessione che parte dall'impatto della tecnologia sui modelli espressivi tradizionali. L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
24: Io credo che se i servizi pubblici radiotelevisivi, non solo, i grandi creatori dell'immaginario nel prossimo decennio devono pensare alla propria funzione, è esattamente questo, quello di riuscire a intercettare i bisogni di una nuova creatività, di una nuova immaginazione, legato ovviamente agli sviluppi dell'industria, ma sempre tenendo presente il ruolo centrale dell'umano.
23: Insieme ai finalisti del concorso, incontri, proiezioni, laboratori per i ragazzi, anteprime, sarà la festa della RAI sul territorio, ha detto la segretaria generale del Prix Italia, Chiara Longo Bifano.
25: L'anteprima di Celestino Quinto con Michele Placido, moltissimi programmi della radio, Zanchini con Radio Anch'io, raccontare i lavori della TV e confrontarci sull'intelligenza artificiale, avremo Padre Benanti.
23: Timiso Ara Pinto, GR1.
13: Il video in cui muove le sue dita velocissime ha fatto il giro del mondo a 6 anni, viene dalla Cina e, nonostante il suo sorriso da bambina, ha infranto ogni record nella soluzione del cubo di Rubik.
26: Si chiama Lian Yunzi, a 6 anni, viene dalla provincia cinese del Sichuan, è entrata nei libri dei record del cubo di Rubik. Pochi giorni fa, in una competizione ufficiale a Guangzhou, ha polverizzato il record mondiale femminile con un tempo di 4 secondi e 27 centesimi. In questo tipo di gare il cubo non viene mescolato a caso. Prima di ogni prova un giudice applica una sequenza di mosse generata da un algoritmo e studiata apposta per essere il più difficile e imprevedibile possibile. La piccola Zizi, come la chiamano, è la prima donna al mondo a scendere sotto i 4 secondi e mezzo. Conosce a memoria oltre 1300 combinazioni, si allena dalle 2 alle 3 ore al giorno e i genitori l'hanno portata fino a Shanghai per farla seguire da tecnici professionisti. Nei video circolati online e diventati virali si vedono le sue dita velocissime, poi appena ha risolto il cubo lo appoggia sul tavolo ed esulta col pugno in aria. Quindi finalmente sorride e con il suo fiocco rosso tra i capelli sfoggia il suo sorriso da bambina. Federico Mello, GR1.
13: I libri che fanno innamorare, un'app crea occasioni di incontro online tra persone che condividono gli stessi gusti letterari.
0: dimmi cosa leggi e ti dirò chi si innamora di te. Se ha funzionato per Dua Lipa e Callum Turner, perché non potrebbe per tutti? A far scattare l'amore tra la pop star e l'attore britannico è stato un capitolo di Trust, romanzo di Hernán Díaz. Aneddoto che conoscono bene i creatori di Readme. Non solo un book club, ma un social di affinità elettive. Ci presentiamo con una citazione o il passo di un libro che ci ha colpito. Non il solito algoritmo che connette persone con abitudini di lettura simili, ma uno strumento che può dare forma alle relazioni. È così che il libro preferito entra nei rapporti, unisce e ci conquista l'un l'altro. Silvio Vitelli, GR1.
4: Ora una notizia dell'ultima ora sulle parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella puntata di 5 minuti che andrà in onda questa sera su Rai 1, il programma di Bruno Vespa. Non credo che il Presidente della Repubblica abbia paura delle classi ghetto, ha detto Meloni riferendosi alle dichiarazioni del Capo dello Stato ieri ad Amatrice. Ho letto questa interpretazione prevalente, ha aggiunto la Premier Meloni, per contestare l'iniziativa del Governo, ma personalmente non la leggo così, perché il Presidente della Repubblica dice che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. E in questa direzione va la volontà del governo di creare classi più equilibrate. Queste appunto le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E chiudiamo parlando di musica. Biagio Antonacci comincia stasera a Pompei l'ultima tranche del tour acustico Unplugged 2026. Dopo Tinder, Lucera e Gardone Riviere, il cantautore si ferma per 10 date al Teatro Grande degli Scavi e porta sul palco una scaletta diversa di sera in sera. Intanto countdown anche per il nuovo album di inediti Mustang in uscita il 25 settembre. Direttore Nicola Raovic, direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Stefano Velli. Tra poco lo sport da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
9: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
27: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
28: Tutti per Eurocash.
29: Ciao Fede,
30: non è vero.
29: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
31: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
32: Nessun copione, prima che tutto cambi.
33: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni.
34: C'è il tuo ricordo che si attacca.
29: Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
32: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
35: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
1: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
2: GR1 Sport.
3: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi, copertina dedicata al ciclismo, perché i mondiali su strada in corso a Montreal è arrivata una splendida medaglia d'oro per l'Italia, che va ad arricchire il medagliere azzurro. Il servizio.
10: Dopo tre giornate di mondiale canadese, l'Italia del ciclismo è davanti a tutti nel medagliere con tre medaglie, due argenti e un oro, primato destinato magari a durare poco, ma stanotte gli azzurri dormiranno con la corona in testa. Merito del sestetto dell'acronomista che vede primeggiare la formazione tricolore con Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longoborghini e Monica Trinca Colonel. Seconda posizione per la Francia, terza la favoritissima Svizzera, parzialmente frenata da un problema meccanico corso a Cuneo. La gara, introdotta nella rassegna ridata dal 2019, consiste in una sorta di staffetta tra i tre atleti maschi e le tre atlete femmine. Una vittoria fortemente voluta e che ha visto la squadra italiana far registrare il miglior tempo dal secondo intermedio in poi, per giungere sul traguardo con 8 secondi di margine sui primi inseguitori. Per il nostro paese la prima medaglia d'oro nella specialità, dopo due bronzi nel 2024 e nel 2021 e un argento nel 2022. Ma potrebbe non finire qui, visto che è in corso la prova cronometro maschile juniores. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Passiamo al calcio. A Coverciano l'Italia sta preparando la prima delle quattro partite del girone di Nations League contro il Belgio, in programma venerdì allo Stadio Olimpico. La nazionale multietnica è pronta a lanciare i suoi giovani gioielli. È il caso dell'esterno del Brentford, Michael Caiode, che vive il sogno di vestire azzurro. L'inviato.
11: La convocazione sospirata è arrivata alla fine, mentre Michael Caiode era in campo con il suo Brentford che ha travolto il Chelsea. Lui l'ha saputo alla fine della partita. È stato premiato il suo viaggio calcistico dalle giovanili della Juventus, è andato a giocare al Gozzano in Serie D a 16 anni.
12: L'esperienza a Gozzano mi ha formato veramente veramente tanto.
11: Poi la Fiorentina, il debutto in A, Londra e il Brentford, terzino destro veloce, è potente la sua rimessa laterale da record, una possibilità in più per segnare.
12: Mi sono tra virgolette svegliato un giorno e ho scoperto di avere una rimessa laterale lunga. Appena sono andato in Premier League ho scoperto che avevano addirittura un allenatore che si basava su queste cose.
11: 22 anni, Caiode è nato a Borgo Manero in provincia di Novara da genitori nigeriani, ma non ha avuto dubbi sulla scelta della nazionale. Dopo aver giocato con le giovanili azzurre e aver vinto l'europeo con l'Under 19, la nazionale italiana, multietnica, il calcio come gli altri sport.
12: Ormai viviamo in un mondo dove, sia in Europa e comunque da qualsiasi altra parte, ci ritroviamo tutti assieme, quindi penso che l'Italia e la nazionale sia pronta anche per questo.
11: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
3: Il giudice sportivo ha comminato 10.000 euro di multa alla Juventus per l'oltraggio dei tifosi bianconeri a Sandro Mazzola.

0: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL, direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Verde, viaggiare informati.
10: 19:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, coda tratti traffico intenso verso Torino tra Monza e il Vivi A4 raccordo Viale Certosa, e da qui ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, di nuovo coda tratti traffico intenso verso Varese tra Lainate, Arese e Castellanza. 4 km di coda tratti sulla A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, sulla A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campeggi nel Bivio A1 a 22 Brennero-Modena verso Bologna ci sono 5 km di coda per via di un veicolo fermo. 3 km di coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e il Bivio A14 a 13 verso la Milano-Napoli, qui la coda è per incidente. A 13 coda per traffico intenso verso Bologna tra Bologna-Interporto e il Bivio A13 a 14 Bologna-Taranto. Adesso ci spostiamo sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il Bivio A24 tangenziale est di Roma verso la tangenziale est, la coda è per viabilità esterna congestionata. Concludiamo con la tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, la coda è per traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
11: In collaborazione con il CIS.
12: In Italia ci teniamo a restare terra a terra, per questo sosteniamo chi se ne prende cura, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Una storia imprevedibile, un viaggio nella mente e tante emozioni che non puoi fermare.
14: Che poi potrebbe essere tutto più semplice, basterebbe spegnere il cervello.
13: Con un cast d'eccezione. In prima visione, il film di Paolo Genovese, Follemente. Giovedì 21:30, Rai 1.
15: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
16: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
17: Il premier mette a punto in queste ore.
18: The president did what he always would.
19: Soltanto a prendere i voti.
20: The Afghan government says they're not surprised.
21: Zapping.
22: Le 19:33 minuti.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 22 settembre 2026. Prima di cominciare, un breve sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi a discuterne. Apriremo con Massimiliano Romeo della Lega, il capogruppo della Lega al Senato. Ripartiremo dal pratone di Pontida domenica scorsa per capire che cosa sta succedendo nella Lega di Matteo Salvini, che tra l'altro in quella occasione a Pontida ha lanciato l'idea di avere un congresso straordinario nel mese di ottobre 2026. Che cos'è della Lega, che vive anche fasi complicate nei sondaggi che vedono insomma risultati non incoraggianti. Insomma, la Lega deve cambiare o deve restare la stessa? Ne parleremo con Massimiliano Romeo. Poi sarà con noi Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, tra l'altro anche la delega all'intelligenza artificiale e alla transizione digitale. Alvise Biffi è anche reduce da alcuni viaggi importanti con la sua associazione in Canada, negli Stati Uniti, in Sud America, quindi parleremo anche di questi accordi, Mercosur, CETA con il Canada, ma parleremo anche dei dati più recenti dei conti pubblici italiani. Come sapete, il governo si aspettava molto che il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3% in modo da portare l'Italia fuori dalla cosiddetta procedura di infrazione. Le aspettative sono state, diciamo, bruscamente tradite dai dati dell'Istat, che mantengono quel rapporto ancora al 3,1%. Faremo un po' di valutazioni su questo anche qui con Alvise Biffi. Poi parleremo di Stati Uniti. Oggi Trump ha fatto un exploit nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove in un luogo generalmente dedicato a parlare di pace, di diplomazia e di accordi, lui ha detto che vuole annichilire l'Iran, trasformarlo in un inferno se non scenderà, se non firmerà un accordo subito dopo le elezioni di midterm. Non è la prima volta che Trump dice che o l'Iran firma la pace o sarà raso al suolo. Questa volta l'ha detto anche nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ci sono tante cose però da ricordare. C'è una crisi fortissima adesso tra Trump e la stampa americana. Trump ha bloccato l'ingresso di alcune testate che fanno parte del pool presidenziale, e ha bloccato l'ingresso alla Casa Bianca, all'aereo presidenziale, all'Air Force One, insomma, e questo ha provocato una reazione anche tra tante altre testate che hanno sostenuto e solidarizzato con diciamo i media colpiti da questo bando, uscendo, bloccando la funzione dei pool giornalistici. Sono giorni abbastanza strani in cui spesso si vede Trump in dei video realizzati magari dalla Casa Bianca in cui non c'è l'audio perché non ci sono i giornalisti con i loro microfoni davanti. Insomma, il bando di Trump gli si è ritorto contro con un boicottaggio da parte delle testate che sono state colpite dal suo bando. Ma questo resta un attentato importante la libertà di stampa degli Stati Uniti, tant'è vero che queste testate hanno fatto causa alla Casa Bianca. Di questo e di molte altre cose parleremo con Giorgio Dell'Arti, che è appena uscito con un bel libro, America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump. E poi ancora sarà con noi Alice Saltini, è una ricercatrice, lavora alla Rhode Island School of Design, il Nuclear Threat Initiative, e collabora anche con il James Martin Center for Non-Proliferation Studies, e insomma è molto esperta del rapporto, dell'intersezione tra l'intelligenza artificiale e le armi, in particolare le armi nucleari, ed è consulente di vari governi e anche organismi internazionali sui rischi legati, diciamo, dall'automazione, l'autonomizzazione delle armi guidate soltanto dall'algoritmo dell'intelligenza artificiale e non più dall'uomo. Ne parleremo. Poi torneremo sulla questione delle quote per stranieri nelle classi scolastiche italiane. Lo faremo con Mario Battiato, dirigente scolastico dell'Istituto Gandhi di Prato ed è anche presidente della rete dei dirigenti scolastici di tutta la provincia. Chiuderemo con Nadia Terranova, scrittrice, direttrice artistica di Logos, Parole dal Mediterraneo, un festival culturale internazionale che si apre in questi giorni a Palermo. Questa è la nostra scaletta di oggi, titoli del TG3, poi partiamo.
1: Il rapporto deficit PIL al 3,1%, l'Italia manca l'obiettivo, salta l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea, maglie più strette per la legge di bilancio. Giorgetti, prendo atto con rammarico, maggioranza divisa, Salvini ora scostamento di miliardi, no di Forza Italia, conti in ordine, centrosinistra, nuovo fallimento del governo. Trump all'ONU minaccia l'Iran, sono terroristi, li abbiamo annientati, faremo un accordo. Cuba complotta coi democratici, no ai limiti sul clima e l'intelligenza artificiale. Del Mastro le motivazioni della condanna in appello, passò informazioni coperte dal segreto al collega Donzelli perché le usasse in Parlamento contro gli avversari politici. Napoli, vigilia delle preliminari in attesa dell'America's Cup, la prossima estate, equipaggio e Annisida, il concerto di Bennato che al TG3 dice Bagnoli rinascerà, le regate sono l'inizio. I nuraghi della Sardegna preistorica candidati per l'Italia patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, lo scrittore Marcello Fois, un mistero del passato su cui si fonda la nostra civiltà.
0: 19:39 minuti, questi i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta, quando do il benvenuto al senatore Massimiliano Romeo, capogruppo del suo partito al Senato. Buonasera Presidente, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ripartiamo da Pontida, domenica scorsa, il famoso pratone di Pontida. Ce lo racconti dal suo punto di vista, com'è andata? Lei ha preso la parola sul palco, i giornali raccontano che quel suo intervento ha scatenato, diciamo, opposte tifoserie, così che l'ha vissuta anche lei?
2: Ma intanto è stata una bella Pontida, nel senso che c'è stato, diciamo così, è stata una festa, perché Pontida è una festa, è sacra, come abbiamo detto più volte, e quindi al di là di quelle che possono essere, ci può essere un confronto tra idee, direi che è andata bene, la gente c'era, l'organizzazione ha funzionato, quindi questa è la cosa più importante. Poi dal palco ho avuto la possibilità di poter comunque esprimere quelle che sono alcune idee che porto avanti da un po' di tempo a questa parte.
0: Ecco, me le spiega un po' meglio queste sue idee, questo suo progetto? Guardi, si parla molto di questa cosa, sì, di trasformare la Lega in una confederazione divisa per aree geografiche. Me lo spieghi lei dalla sua viva voce, perché i giornali ci ricamano, sì, molto.
2: Sì, si ricamano molto. Vabbè, intanto noi abbiamo parlato innanzitutto di concetto di squadra, cioè nel senso valorizzare la squadra, una maggiore collegialità, quindi divisione di responsabilità, ma anche di capacità di iniziativa, superando soprattutto un po' quella logica del confronto permanente tra leader, no? Che tra l'altro sarà molto più complicato alle prossime elezioni, perché con la nuova legge elettorale ci sarà una polarizzazione ovviamente tra la Meloni e l'avversario della Meloni. Quindi come, diciamo così, un po' affrontare questa novità e questa difficoltà, che rischia ovviamente di polarizzare molto il voto, presentandoci come squadra, mettendo in campo tutti quelli che sono i migliori governatori.
0: E la collegialità della Lega in questi ultimi tempi lascia un po' desiderare.
2: Diciamo così, sì, secondo me possono essere, ripeto, capacità di iniziative, di proposte, il confronto anche tra idee, insomma, per cercare appunto di mettere, di risolvere quello che secondo noi è il problema principale in questo momento, che non è una questione interna, lo diciamo, ma è invece una questione legata al fatto che dobbiamo cercare in tutti i modi di recuperare, come dire, attrattività e credibilità nei confronti dei nostri elettori, che negli ultimi tempi, per vari motivi, le responsabilità vanno equamente distribuite tra tutta la classe dirigente, abbiamo perso.
0: Quando lei dice noi, mi scusi, la interrompo, quando lei dice noi intende quelli che si chiamano i nordisti, e così, e questa è la definizione,
2: no,
0: che vi dareste?
2: Noi, nel senso noi, io, Attilio Fontana e naturalmente i governatori con i quali abbiamo avuto interlocuzioni insomma dal mese di agosto, cioè interlocuzioni sono sempre state, però sono state un pochettino più frequenti il mese d'agosto e il mese di settembre, per, come dire, in qualche modo dare un contributo, insomma, a ritrovare anche un po' di identità, no, nel partito, anche territorio. Ecco, io ho sempre detto che nessuno ha messo mai in discussione, non abbiamo mai messo in discussione il concetto di Lega Nazionale, così rispondo alla domanda che mi ha fatto prima, che si può conciliare con Lega Sindacato del Territorio, che è la nostra vocazione naturale, come creando una sorta di confederazione, un'organizzazione interna, poi cioè non sono tre leghe, è un'unica lega che resta una, ma come dire strutturata in modo federale, che dia magari più autonomia, più forza ai territori.
0: Che magari abbia un segretario del nord, uno del centro, uno del sud.
2: Ma professor, adesso sì. Sull'organizzazione possiamo discutere, ci possiamo sbizzarrire. E abbiamo comunque posto questa questione al segretario Salvini dicendo: beh, queste sono delle idee, poi troviamo insieme il modo migliore per come, diciamo così, concretizzarle. Non necessariamente c'è una soluzione unica, ce ne possono essere di più. L'importante è che sia presente questa vocazione territoriale. Abbiamo parlato di federalismo, che non è una parola del passato, ma che risulta una chiave del futuro anche in termini rivolti non solo in Italia ma anche verso l'Unione Europea, insomma una Lega che antepone un po' le idee a quelle che possono essere un po', diciamo, è la comunità, i suoi bisogni rispetto a quelle che possono essere le legittime ambizioni personali. Insomma, poi dopo spiace che siamo stati un po', come dire, no, visti come qualcuno ci ha chiamato nordisti, frondisti, sobillatori, no, non c'è nulla ribelli, no, non c'è nulla di tutto ciò, c'è semplicemente la volontà di contribuire a cercare di risollevare la Lega in un momento delicato e difficile.
0: Però è anche vero che ogni volta che questa idea, questo progetto di una Lega appunto confederale, federalista, viene alla ribalta, Salvini la liquida in maniera abbastanza brusca dicendo la Lega è una sola, appunto, e il discorso chiude. Mi pare che invece voi vorreste aprirlo, andare avanti.
2: Sì, nel senso aprirlo spiegando e facendo capire che non sono tre leghe, ma è una lega sola, no? Nel senso che il federalismo non divide, ma unisce valorizzando quelle che sono le differenze. Quindi abbiamo anche cercato di far comprendere che magari una gestione federalista del partito fatta bene possa far capire effettivamente anche all'esterno quanto si riesca a tenere, no, l'unità valorizzando le differenze, che è un po' il concetto, come dire, che noi vogliamo applicare all'Italia. Ecco.
0: Ma lei a che cosa? Sì, no, prego, finisca pure.
2: Sì. No, era solo semplicemente, sì, perché questa era la logica, no? Di cercare magari di portare qualche rinnovamento e qualche cambiamento sotto questo aspetto, che venga percepito dal nostro elettore come una Lega che si riorganizza, si rilancia, sempre ritrovando la sua unità. Infatti non abbiamo mai fatto una questione di persone, né tantomeno di mai cercato, come dire, no, contrapposizioni, divisioni, lanciare sfide, assolutamente. Adesso poi, ripeto, anche quando avevo presentato ed era uscita la presentazione del mio libro, avevo subito chiarito che non era la sfida a nessuno, se non un'idea, alcune idee, alcune proposte costruttive per cercare di guardare insieme a un rilancio del movimento.
0: Però anche guardando, diciamo, il popolo della Lega riunito a Pontida, senza malizia, si vedeva che questa volta, insomma, c'erano, non voglio dire due fazioni, ma due orientamenti, una parte più legata alla vostra impostazione, una parte più invece legata più all'idea di una sola Lega Nazionale che non ha bisogno di cambiare, non ha bisogno di evolvere.
2: Sì, ci stanno delle sensibilità e che ci possono essere anche delle visioni differenti. E diciamo così, la vera sfida è proprio cercare di trovare la sintesi giusta. Ecco, io penso che sia questo, no? Il vero obiettivo, quindi un confronto tra idee prima ancora che tra nomi, tra persone. Ripeto, non abbiamo mai fatto una questione da questo punto di vista, insomma. Penso che si possa assolutamente conciliare, si possano conciliare le varie sensibilità, perché noi vogliamo andare in questa direzione, abbiamo sempre... ecco, poi io dico sempre noi, anche perché è un concetto che spiego anche, no, nel libro, cioè la squadra, no? Dire, passare sempre dall'anziché io, non, cioè passare al noi. Ecco, io penso che il noi, comunità, ecco, quando mi si dice... Qualcuno mi dice no, perché è una vostra un'operazione nostalgia. No, nessuna nostalgia. Ecco, io forse l'unica nostalgia che ho è un po' verso quello spirito, no, leghista, che ci faceva prima comunità e poi...
0: E anche forse a quei risultati elettorali così
2: sì,
0: uno può avere nostalgia del 40%, del 30%,
2: no,
0: non immagino.
2: Ma ci mancherebbe, c'è, cioè una nostalgia può essere quello che è, però... Senza dimenticare che sicuramente ci sono le battaglie che stiamo conducendo, che sono battaglie assolutamente giuste sul tema dell'immigrazione, della sicurezza e sono comunque temi nostri storici, però non dobbiamo dimenticarci anche altre battaglie che insomma che sono magari un po' della prima lega, ma che sono ancora attuali. Basti pensare a fisco e burocrazia che si sono aggravate per tutta una serie di motivi, l'Unione Europea, nuovi vincoli, so, basti pensare anche a tante cose, le banche, tutte le difficoltà che ci sono nel prestare i soldi, tutte quelle regole difficili e complicate, per cui cioè, questa è una battaglia che possiamo, è sempre attuale e che dobbiamo portare avanti, perché comunque noi abbiamo sempre rappresentato, no, il popolo di quelli che hanno voglia di lavorare, di investire, di coloro che vogliono, che non chiedono privilegi ma vogliono semplicemente essere lasciati liberi di poter dare produttività ai nostri imprenditori, artigiani, piccoli, cioè, i commercianti, cioè, dobbiamo anche un po' ritrovare un po' quello spirito, cioè quei temi qua, ecco, io penso che tutto questo si possa assolutamente conciliare e il congresso indetto da Matteo Salvini penso che sia l'occasione giusta per poter fare questa sintesi.
0: Quindi lei, diciamo, dà il benvenuto a questa idea di un congresso straordinario, perché alcuni l'hanno interpretato come un modo un po' per spiazzare invece i cosiddetti nordisti, no? Per metterli un po' spalle al muro, perché poi il congresso, insomma, Salvini lì ha dei solidi sostegni, a quanto capisco.
2: Sì, sì, ma ripeto, al di là di quella che possa essere, come dire, vista come una mossa interna, no? E quant'altro per spiazzare, ripeto, i nordisti, come si vogliono,
0: come vogliamo chiamare,
2: o come li volete chiamare. Però cioè, io penso che l'importanza sia quella effettivamente di approfittare di questa occasione per confrontarci sulle idee, quindi lanciare un progetto politico chiaro, preciso e che possa effettivamente, come dire, darci quella, diciamo così, quella spinta necessaria per affrontare le prossime elezioni.
0: Per capire, in questo congresso il ruolo di segretario nazionale sarà contendibile, cioè ci potranno essere delle candidature alternative, immagino.
2: Sì, anche se, come ripeto, noi abbiamo sempre preferito il confronto tra le idee che viene prima del confronto tra le persone. Poi, chiaro, essendo un congresso aperto, c'è sempre la possibilità che qualcuno si possa candidare.
0: Lei, per esempio?
2: Guardi, io gliel'ho già detto, preferisco le idee al confronto delle idee e ho detto che non ho lanciato nessuna sfida, quindi insomma penso di essere stato, come dire, no?
0: Però vedo che lei dice non bisogna fare nomi, soltanto le idee, però vedo che il suo nome circola quantomeno in negativo. Il suo posto da capogruppo mi risulta a rischio, no? Salvini, si dice che Salvini la vorrebbe sostituire col suo collega Borghi.
2: Guardi, io gliel'ho già detto, non importa quale sia il mio ruolo, importa davvero che la Lega ritrovi un po' la strada, come dire, no? Ritrovi un po' se stessa a livello anche di identità e che quindi riprenda a ritrovare quella forza e quell'energia che la, diciamo così, la gente, no, ci chiede in giro, perché quando andiamo in giro i cittadini ci dicono insomma datevi una mossa, cercate un po' di ritrovare un po' lo spirito giusto e allora magari ritorneremo anche a votarvi. Quindi io penso che sia questo quello che conta di più. Poi è inevitabile che il mio nome è l'anti Salvini, sarà il prossimo lo sfidante, cioè è normale, perché io sono uno comunque, insieme al presidente Fontana, siamo i due che si sono esposti di più, quindi ci sta che nella, diciamo così, no? Nella narrazione giornalistica figuriamo tra. Però ribadisco, mi sembra di essere stato chiaro, a noi interessa il confronto sulle idee e l'abbiamo fatto sempre e l'abbiamo sempre detto.
0: Ma in questo calo dei sondaggi, secondo la sua analisi, c'è di mezzo il partito di Vannacci?
2: Ma diciamo che sono, diciamo così, sono sicuramente, insomma, che non è mai stato, diciamo che è stata un'esperienza per noi, io l'ho un po' detto così, è stata un'esperienza che insomma magari da una parte ci ha aiutato, perché bisogna essere insomma onesti, no? Elezioni europee, indubbiamente la sua presenza ci ha dato una mano, e dall'altra poi dopo ci ha penalizzato per tutta una serie di questioni, quindi è difficile interpretare. Sicuramente è stato un elemento comunque che come dire, no? Un'esperienza che ci ha un po' sicuramente messo in difficoltà, così come ci sono state anche tante altre scelte naturalmente, come dire, no, su cui magari abbiamo fatto degli errori. Io l'ho detto anche in Consiglio federale, perché a me piace anche, anziché puntare sempre il dito verso gli altri, cercare magari di guardare a me stesso facendo un po' di autocritica. Io sono stato tra quelli che consigliò a Matteo Salvini di entrare nel governo Draghi, che poi si è rivelato col tempo sicuramente una situazione che non ci ha facilitato. Quindi per questo io sono consapevole del fatto, l'ho detto prima, che tutti gli errori vanno equamente distribuiti alla classe dirigente. Io ne ho fatti alcuni, altri ne ho fatti altri. Io penso che un discorso di autocritica, di confronto e di valutazione possano essere utili tutti insieme a capire qual è la strada che dobbiamo prendere per il futuro, proprio per cercare di evitare di ripeterli da una parte, anche se poi penso che siano state, lo dico, delle esperienze che in ogni caso sono state utili, perché comunque le esperienze di governo, nel bene o nel male, hanno sempre un'utilità, ti fanno crescere, ti fanno capire certe cose, magari un domani ti consentono di evitare di fare errori che hai fatto anche in passato. Sa, stare all'opposizione è facile, basta dire che tutto
0: basta
2: non va,
0: dire no.
2: Che tutto non va bene, basta dire no e che non va bene, e quindi risulta facile per tutti. Ecco, però lo spirito assolutamente è questo.
0: Molte grazie a Massimiliano,
2: grazie,
0: Romeo, capogruppo della Lega al Senato, grazie per essere
2: mille,
0: stato con noi.
2: Voi.
0: Buonasera, buon lavoro.
2: Saluto.
0: Sono le 19:53 minuti, noi andiamo avanti con la nostra puntata e diamo il benvenuto ad Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, si occupa anche della delega intelligenza artificiale e transizione digitale, quindi deleghe molto, diciamo, vibranti in questo momento. Presidente, buonasera, bentornato a Zapping.
3: Buonasera Giancarlo.
0: Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Le chiedo subito un commento sui dati dell'Istat di oggi. Il governo aveva molto sperato e molto puntato di trovarsi con il rapporto deficit PIL sotto il 3%, questo avrebbe consentito all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione, di avere più forse spazio di manovra nella prossima legge di bilancio. Questa cosa non è successa, l'Istat certifica che siamo al 3,1 e quindi avremo ancora da lavorare per insomma, risolvere il problema del deficit. Che ne pensa?
3: È una pessima notizia, perché noi abbiamo bisogno di risorse per affrontare le transizioni digitali, la transizione energetica, le nuove geopolitiche internazionali richiedono investimenti per muoversi in modo innovativo.
0: È successo qualcosa?
3: O di conseguenza sì. Le risorse sono fondamentali. Con questo blocco ne avremo poche. Quindi dovremmo fare di necessità virtù come imprese, e mi auguro che l'esecutivo si concentri ad esempio sulla semplificazione, che quella non ha problemi legati ai vincoli di investimento, e da lì si possono liberare tante risorse per l'industria.
0: Quindi burocrazia, semplificazione normativa, queste sono le cose che vi stanno a cuore.
3: Queste sono uno dei grandi fardelli della nostra industria. Nell'energia, per esempio, i processi autorizzativi che bloccano gli impianti rinnovabili, tolgono capacità produttiva, il recepimento delle normative sulle aree idonee rallentano gli investimenti infrastrutturali, quindi già intervenire lì può aiutarci a abbassare un costo che oggi è un fardello quanto mai insopportabile per la competizione internazionale.
0: C'è qualcosa che secondo lei ha portato il governo, ci sono stati degli errori che si possono indicare, che ha portato il governo a non raggiungere l'obiettivo della riduzione del deficit? C'è qualcosa che potrebbe suggerire al governo di fare per riequilibrare i conti in maniera definitiva?
3: Non mi permetterei mai di dare dei suggerimenti su una cosa così complessa come il bilancio dello Stato. 3,1 sono andati vicini per dare, diciamo, realtà al fatto della notizia. Mi auguro che l'anno prossimo si riesca a uscire dall'infrazione per poter avere appunto più risorse. Quello che ben ha fatto il governo nei nostri riguardi è stato il lavoro sull'internazionalizzazione. Io sono appena tornato da Mercosur, dove con il sistema Italia, quindi insieme al ministro Tajani, ministro Valditara, SACE, Simest, CDP, con Confindustria abbiamo iniziato a sviluppare ulteriormente quello che è un mercato a valle dell'accordo del Mercosur, che è un grande potenziale con 700 milioni di consumatori per prodotti finiti, ma è anche un elemento di approvvigionamento strategico per gas e petrolio in attesa degli investimenti sulle rinnovabili, e anche per tutta una serie di attività che la nostra industria da protagonista sta sviluppando per le infrastrutture utili a valorizzare il nuovo giacimento di Vaca Muerta.
0: Ecco, la questione del Mercosur è interessante perché, diciamo, le trattative, i negoziati sono andati avanti per decenni, la procedura di approvazione è stata lunghissima, e anche in Italia ci sono stati molti scettici, molti freni, la politica insomma non ha sposato in maniera, diciamo, entusiastica, ma ci sono stati molti condizionamenti, e lei lo ha anche scritto qualche volta, insomma, che anche insomma, i dubbiosi del Mercosur nella politica italiana sono stati un po' un elemento di ritardo. Come mai secondo lei si è sviluppata questo scetticismo nei confronti di questo accordo che invece già da quando è attivo sta rivelando le sue potenzialità?
3: Da imprenditore guardo avanti e do un dato: post accordo, mese su mese l'anno prima, più 60% di interscambio col Mercosur. Quindi io confido che dai dati, da quelli che saranno i nuovi accordi, lo sviluppo della nostra industria, le priorità di approvvigionamento su materie prime critiche, sia in termini di oil and gas, quindi petrolio e gas, ma anche ad esempio litio e altri materiali per noi rilevanti nella nostra industria di trasformazione, nei prossimi mesi faranno vedere agli scettici, che sono chiunque può essere legittimamente scettico, e da imprenditore io cerco di convincerlo coi dati, coi numeri che fanno vedere che questo accordo è win-win e porta beneficio in particolare alla nostra industria.
0: Anche sull'accordo con il Canada, con il CETA, dove anche lei, se non sbaglio, è andato recentemente, c'è ancora qualche freno in Italia, tant'è che l'Italia ancora non l'ha ratificato dal punto di vista parlamentare. Anche quello è un accordo che, diciamo, ci darà ulteriori soddisfazioni?
3: Sì, noi siamo stati in Canada, abbiamo fatto adesso una survey che è in via di completamento sulla nostra base associativa, hanno risposto più di 700 aziende per avere un'identificazione chiara delle materie prime, dei semilavorati critici per la nostra industria, di cui il Canada è produttore o ricco all'interno del suo territorio. Prossimo 29 ottobre, con la missione del MAECI, saremo presenti per sottoscrivere degli accordi con l'obiettivo di dare non solo un pricing che renda più competitiva la nostra industria, ma soprattutto la priorità dell'approvvigionamento. Perché oggi, nella nuova competizione internazionale più fluida, diciamo così, parte del successo si fa anche dalla disponibilità dei materiali, perché magari una macchina da milioni di euro, in mancanza di pezzi semilavorati o materiali che costano poche migliaia di euro, non può essere completata e non può essere consegnata. Quindi è evidente che se all'Italia dovessero arrivare i materiali sei mesi dopo che altri territori, questo è un gap di competitività molto più pesante del prezzo, che incide poco in determinati settori. Come a Solombarda ci stiamo molto muovendo su questi territori proprio per garantire degli accordi che diano la fast line, per così dire, la priorità, che se si va in overbooking, come quando si va in aereo, il territorio di Assolombarda non resta a terra, anzi è il primo ad imbarcarsi.
0: Lei parlava di gap dell'industria, dell'imprenditoria italiana, c'è un altro elemento di gap che è sicuramente il costo dell'energia. Fino a che punto questo è un elemento di allarme?
3: È un elemento di allarme, lo dicevamo anche l'ultima volta che sono stato ospite da lei, a tutt'oggi l'Italia...
0: Perché le cose sembrano peggiorare, adesso c'è anche il Mar Rosso, Bab el Mandeb che rischia di chiudersi, quindi non c'è una prospettiva, diciamo, di risoluzione, almeno per ora.
3: Non c'è una prospettiva di risoluzione, nel breve restano le cose che ci siamo detti l'ultima volta. Processi autorizzativi, investimenti nei PPA, quindi nel Power Purchase Agreement, che mette produttore e azienda in diretto contatto per avere rinnovabili più rapidamente sull'azienda, per avere un PUN abbassato sul lungo periodo, e anche lì sarò a fine mese ancora nei paesi del Golfo, dove stiamo avviando dei progetti importanti come sistema paese, grazie all'accordo che abbiamo sottoscritto come Assolombarda lo scorso gennaio, per garantire delle linee alternative che possano dare a miglior prezzo e con più continuità anche in questa fase critica. Chiaro che non saranno soluzioni che vedranno domani mattina la realizzazione, ma qui bisogna guardare al breve con le rinnovabili e al lungo con, al medio, con gli accordi con i diversi paesi, quindi Argentina, Canada, paesi del Golfo, per avere una pluralità di soggetti per gli approvvigionamenti nel breve, e nel lungo per avere delle alternative che bypassino le criticità che non vediamo in soluzione né nel breve né nel medio periodo.
0: Senta, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, mi chiedo e le chiedo, le nostre imprese, la nostra imprenditoria, stanno cominciando davvero a capire che tipo di vantaggi possono trarne, al di là dei grandi discorsi filosofici, etici? L'imprenditoria capisce il valore di investire nell'intelligenza artificiale e comincia a vedere dei ritorni, o siamo ancora all'interno di una bolla?
3: Lo comincia e lo sta facendo. Qui non le posso dare il dato perché lo darò alla mia assemblea il 12 ottobre, ma rispetto al misero 8% di adozione delle piccole imprese ai progetti stabili di intelligenza artificiale, anche grazie all'ecosistema Forgia che abbiamo realizzato nell'ultimo anno, quindi per rendere interoperabili e federati lungo la supply chain.
0: L'ho visto che l'avete fatto conoscere anche nella Silicon Valley, a Nvidia.
3: Esatto, è stato molto apprezzato anche in Silicon Valley, che ci ha dato ulteriore soddisfazione nel dire che stiamo andando nella direzione giusta. Diciamo che siamo andati ampiamente double digit con un'adozione che devo dire è stata sorprendente, anche superiore alle nostre più rosee aspettative, ma il dato lo darò il 12 di ottobre.
0: Ne riparleremo, grazie Presidente, grazie per essere stato
3: grazie
0: con noi.
3: Grazie Giancarlo, a
0: grazie
3: presto.
0: Al Visa e Biffi, a Zapping. Ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi ripartiamo con la nostra puntata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
8: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
9: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
10: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui rovesci tra Sicilia orientale e Calabria. Poche nubi sul resto del paese. Per domani continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco ed ampi spazi di sereno sul resto del meridione e qualche nube in più sull'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nord-orientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi, temperature in diminuzione, specie sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Zapping. Le 20 e 7 minuti, bentornati a Zapping. Andiamo avanti con la puntata, prima però vi tengo aggiornati su tutte le notizie di oggi con i titoli del TG1.
12: Deficit al 3,1%, resta procedura di infrazione europea. Meloni dispiaciuta, Giorgetti prendiamo atto con rammarico, usciremo nel 2027. Fratelli d'Italia, priorità a ceto medio, Salvini in manovra maxi scostamento, Forza Italia frena, PD e 5 Stelle, l'esecutivo ha fallito. La Premier Mattarella da ministro redigeva circolari su tetto a stranieri in classe, Val di Tara 14 milioni per potenziare insegnamento dell'italiano. Trump all'ONU, Putin fermi la guerra, accordo con l'Iran oppure li annienta. Cuba fallita, cadrà e la delegazione dell'Havana lascia la sala. Confessa il ventenne che ha abusato di un dodicenne a Torino, ero drogato, ha detto in un video, compra il cibo al ragazzino dopo la violenza. Aggredita e azzannata da un lupo in Maremma mentre era con il suo gregge di pecore, il branco ci ha accerchiato, ho quasi perso un orecchio. Vi racconto mia sorella Diana, in esclusiva al TG1 il conte Spencer, scontro con Re Carlo sul nuovo libro, preoccupato per sicurezza di Harry. Brad Pitt al TG1, la star di Hollywood, protagonista del nuovo Art of the Beast, storia di sopravvivenza e amore tra un uomo e il suo cane. Vivere per qualcuno, per qualcosa che amiamo, dice, è ricevere in cambio affetto incondizionato, ci dà una forza titanica.
0: Le 20 e 9 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, do subito il benvenuto a Giorgio Dell'Arti, direttore di Anteprima, cioè, cura anche un profilo Instagram molto seguito, Spremuta di Giornali, cui ogni giorno racconta storie e notizie di attualità, e parliamo anche dell'America ovviamente, partendo però dal suo ultimo libro, America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump, edito da Garzanti nel 2026. Buonasera Giorgio, bentornato a Zapping.
13: Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, è molto interessante la lettura del tuo libro in questa fase, perché almeno di una cosa ci si rende conto, che quello che ci sembra, diciamo a noi che viviamo in un eterno presente, che quello che oggi Trump rappresenta per gli Stati Uniti sia assolutamente un unicum irriproducibile, in realtà ha delle caratteristiche che si ritrovano nella storia americana: l'individualismo, il culto del successo, la capacità di trasformare una sconfitta in un'eterna vittoria, non so, la diffidenza verso le élite. Ecco, che cosa effettivamente Trump ha in comune con la storia che tu tracci degli Stati Uniti?
13: Beh, ha in comune la spregiudicatezza. Trump, diciamo, non conosce limiti a quello che vuole fare o che crede di voler fare o che crede di poter fare. Questo non è la prima volta che succede nella storia americana. La dialettica tra presidenza degli Stati Uniti e Congresso è una vecchia faccenda. Presidenti che hanno creduto di avere un potere superiore a quello che la consuetudine e la Costituzione gli riconosceva, ce ne sono stati. Uno dei più famosi è Andrew Jackson, che è stato presidente tra il 1829 e il 1837, un presidente che ha il merito di aver consegnato al successore un paese senza debiti, cosa che a Trump non riuscirà, ma che aveva una postura di comando tale che gli avversari lo chiamavano The King, che per gli americani di quell'epoca era un insulto essere re. Essere
0: oggi invece re. Trump si bea di farsi vedere incoronato, no? Quindi tutto questo almeno è cambiato.
13: Papa ha fatto pure il coso da Papa, che nella storia americana è un insulto, che la storia americana nasce con una forte vocazione anticattolica, erano tutti credenti, presbiteriani, quaccheri, eccetera, e tutti in fortissima polemica con Roma e col Papa. Pensa che a Boston si celebrava ogni anno una notte che veniva chiamata The Pope Night, in cui si bruciava l'effigie del Papa e che c'era una guerra tra due bande di Boston su chi aveva il diritto di bruciare l'effigie del Papa.
0: Ma anche, voglio dire, la stessa compenetrazione tra religione e affari di Stato, tra religione e politica, che vediamo abbastanza vividamente in questi tempi. Trump ha la sua consigliera religiosa, spesso si fa riprendere nello studio Ovale mentre prega, con tutti che tendono le mani verso di lui. Questo tipo di presenza religiosa nei luoghi del potere è comune? Cioè si rintraccia anche in passato?
13: Beh, c'è dall'inizio. Dunque, la prima colonia americana è stata la Virginia, e non sono partiti quelli della Virginia, diciamo, con un obiettivo religioso, mentre quella seconda colonizzazione, quella del Massachusetts, è quella dei padri pellegrini, che sono proprio partiti dall'Inghilterra in polemica con la Chiesa anglicana, che a loro parere era troppo simile alla Chiesa cattolica. Sono sbarcati a Boston e hanno dominato con i padroni, i governatori, i potenti del Massachusetts, erano appunto questi che volevano costruire la città sulla collina, i famosi puritani. Certo. Puritani che poi erano molto implacabili. I quaccheri, per esempio, li impiccavano, hanno a loro volta generato una serie di colonie, per esempio in Rhode Island, da persone che non erano d'accordo dal punto di vista religioso con questi puritani, con questo avvocato Winthrop.
0: Allora adesso però ti devo chiedere, c'è qualcosa del trumpismo e del modo di fare e di governare di Trump che invece può essere giudicato un unicum, una cosa che Trump ha innovato completamente, ha portato dentro la Casa Bianca e che prima non c'era o non c'era con la stessa intensità?
13: Beh, Trump sembra ignorare la Costituzione. Questo, diciamo, è un aspetto che non è mai esistito. I presidenti hanno fatto il bello e il cattivo tempo tentando di interpretare la Costituzione a loro piacimento, a loro beneficio, ma non tradendola, non negandola. Lui sta seriamente pensando di candidarsi per la terza volta. Questo è vietato a chiarissime lettere dalla Costituzione. E quindi lui pure della Costituzione, delle istituzioni, di tutti i bilanciamenti se ne frega, e questo direi che è abbastanza sorprendente. Sì, Jackson, quello che ho citato prima, sosteneva che non solo il Congresso aveva il potere di dichiarare una legge incostituzionale, lo voleva avere anche lui, ma è stato sconfitto dal Congresso. È stato veramente un momento. Trump sembra intenzionato a fregarsene di tutto e di tutti. Questo, diciamo, è una postura esagerata.
0: C'è anche un'altra cosa che molti commentatori e analisti indicano come abbastanza senza precedenti, cioè il livello di, chiamiamolo, conflitto di interessi, ma si potrebbe anche chiamare di plateale corruzione, che Trump e la sua famiglia mettono in campo, diciamo, dispiegano nella gestione degli affari nazionali americani, con sempre l'evidente tentazione di farci degli affari propri. Questo si potrebbe citare mille casi, vorrei chiederti se è effettivamente qualcosa di mai visto.
13: Beh, la società americana è sempre stata politicamente molto corrotta fin dal tempo dei tempi. I presidenti hanno soprattutto coperto la corruzione più che essere corrotti in prima persona, lo sono anche stati, ma diciamo la caratteristica fondamentale era quella, per esempio, per l'applicazione della legge Sherman. I vari presidenti hanno fatto in modo, facendosi pagare da Rockefeller, che la legge non venisse applicata finché non è arrivato Theodore Roosevelt, diciamo, che non rispondeva al partito perché si era eletto con le sue forze. Siccome i presidenti obbedivano a un partito, o repubblicano o democratico, i due partiti erano profondamente corrotti, i presidenti a loro volta erano inevitabilmente o corrotti o amici della corruzione. Certo, Trump esagera, ha fatto 27.000 operazioni di borsa, il doppio di tutte le operazioni fatte dai deputati e dai senatori, e questo chiaramente forse è un unicum fino a questo punto.
0: Ma io vedo anche il modo in cui, insomma, la politica estera è spesso anche piegata, orientata dalla possibilità di fare affari. Solo oggi leggevo che da Trump Tower sorgerà nel centro di Tbilisi, perché il governo georgiano, stanco delle delle sanzioni che pure l'amministrazione impone a un paese che si è troppo avvicinato alla Russia, spera in questo modo di, attraverso la famiglia, attraverso certo. i figli, di riscuotere uno sguardo più benevole. Quindi si costruisce certo, una certo. enorme torre Trump nel cuore della capitale georgiana.
13: Voleva fare questo anche a Mosca, Putin sì. sulle prime glielo stava concedendo, poi insomma si è capito che era meglio che non facesse questo, ma c'è stato un momento, soprattutto all'inizio della prima presidenza, in cui sembrava fatta l'operazione di costruire una Trump Tower a Mosca, e poi non se n'è fatto nulla per una questione di opportunità soprattutto americana, perché Putin, che è il grande protettore di Trump, come io scrivo nell'ultimo capitolo,
0: Putin è il grande protettore di Trump.
13: Sì, sì, sì, certo, non c'è dubbio su questo. Basta leggere l'ultimo capitolo del libro di America Nuda e Cruda, dove io spiego come Trump è riuscito a entrare alla Casa Bianca nel 2006, con le elezioni del 2016, poi è entrato nel 2017, nonostante la quantità di voti fosse molto, molto superiore per Hillary. Hillary ha avuto 3 milioni di voti in più rispetto a Trump, ma Trump abilmente ha fatto manovrare da Cambridge Analytica, che aveva sede a Pietroburgo, dove tempestavano gli elettori degli stati in bilico, sai, perché era inutile tentare certo. di cambiare la California, che è sempre democratica, o cambiare
0: erano soldi sprecati certo.
13: certo, mentre invece ci sono quegli stati in cui pochi migliaia di voti spostati, se tu vai a vedere i numeri delle elezioni del 2016 ti accorgerai che tanti 3-4 stati hanno cambiato colore per 5.000 voti su 5 milioni di abitanti, magari, capisci? Perché è stata fatta un'operazione di...
0: Però nessuno è stato in grado di dimostrarlo, diciamo, per tabulas, questa ingerenza, questo aiuto, no?
13: Ma il procuratore Moore, che adesso è morto da poco, che fece l'indagine su Trump, scrisse poi alla fine: non siamo certi che il presidente non abbia commesso crimini, non siamo certi, non lo possiamo escludere, non lo possiamo provare, ma non lo possiamo manco escludere. Io ho molto citato questo documento finale di questa inchiesta nell'ultimo capitolo del libro, però il libro parla di 400 anni, certo. non parla solo di Trump.
0: Dai padri pellegrini a Trump.
13: Ci tengo a dirlo, si comincia con Elisabetta d'Inghilterra, i primi tentativi di colonizzazione falliti, e si passa poi per una storia sensazionale, francamente, tra orrori e meraviglie.
0: Beh, anche la guerra civile ci racconta tanto dei nostri tempi, no? E anche il modo in cui l'America si polarizza, scivola lungo un piano inclinato che la porta alla violenza, magari senza che nessuno veramente lo volesse, poi però se ne perde il controllo e esplode. Quella è una storia interessantissima.
13: Sì. È importante conoscere la storia degli Stati Uniti per giudicare correttamente quello che è successo, non solo con Trump adesso, ma almeno dal tempo di Reagan in poi, perché l'America è un paese che non produce più niente, il 70% del PIL è determinato dai consumi e non dalle manifatture.
0: L'intelligenza artificiale adesso è molto portata in alto, questi enormi investimenti in intelligenza artificiale.
13: Attento, perché anche l'intelligenza artificiale è in perdita, non c'è nessuna società che sta guadagnando con l'intelligenza artificiale. Guadagnano potere, guadagnano influenza, guadagnano tutto quello che vuoi, ma non soldi, un po' come con la new economy al tempo.
0: Però ne fanno girare tanti di soldi, e questo tiene in piedi.
13: È la stessa vicenda della new economy degli anni 90 al tempo di Clinton. I dati economici, economico-finanziari dell'epoca di Clinton sono tutti alterati dall'esistenza della new economy, ma poi se vai a vedere dietro questo vedi che anche durante l'era di Clinton la manifattura americana era in declino fortissimo, e oggi addirittura non producono più niente, comprano tutto all'estero, vivono sui risparmi del resto del mondo, vogliono prendere i 2.000 miliardi che devono trovare ogni anno. Questo è un problema che Trump ha ereditato, non è colpa sua.
0: Però poi c'hai Trump che dice: siamo talmente tanto pieni di soldi che daremo 5.000 dollari a ogni cittadino americano.
13: Ma Trump dice fesserie a raffica, non bisogna dar retta a quello. La verità è che gli americani hanno bisogno tutti gli anni di trovare 2.000 miliardi, 1.000 miliardi per pagare gli interessi sul debito di 40.000 miliardi, altri 1.000 miliardi almeno per comprare all'estero le cose che non producono più. vivono sui risparmi del resto del mondo e soprattutto dei risparmi sul resto sull'Occidente, sui risparmi dell'Occidente, perché i risparmi dell'Occidente, guarda caso, ammontano a 2.000 miliardi. E quindi tanto questo problema ce l'ha, l'ha ereditato, e forse una serie di sparate che fa la Groenlandia, l'Iran, c'è il Canada, il Messico, Cuba, tutte queste robe qui sono anche dettate non solo dalla sua arroganza infinita che non ha limiti, ma anche da una necessità vera. Gli americani sono finanziariamente in grande difficoltà.
0: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Giorgio Dell'Arti. Ricordo il suo libro America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump. Garzanti, 2026. Grazie ancora, buon lavoro.
13: Buonasera a tutti.
0: 20 e 23 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo Alice Saltini, che è una senior researcher, lavora al Rhode Island School of Design e il Nuclear Threat Initiative, collabora anche con il James Martin Center for Non-Proliferation Studies. E con lei ci occupiamo di quel punto di contatto, di incrocio particolarmente inquietante tra l'intelligenza artificiale, di cui parlavamo fino a un istante fa, e diciamo l'apparato militare, in particolare le armi nucleari. Buonasera Alice Saltini, benvenuta a Zapping.
14: Buonasera, grazie.
0: Allora, c'è grande attenzione adesso, diciamo, ai risvolti apocalittici dell'intelligenza artificiale. Se ne è tornato a parlare in maniera molto ampia queste ultime settimane. Ci sono stati dei dipendenti di grandi piattaforme di intelligenza artificiale come OpenAI, come Anthropic, che si sono dimessi denunciando la loro stessa paura di un'intelligenza artificiale ormai fuori controllo, che esce dai suoi limiti, che prende iniziative, che decide da sola, e che sempre più sarà così perché i produttori di questi modelli di intelligenza artificiale generale la vogliono sempre più autonoma. Quindi tutto questo probabilmente, ecco, le chiedo che preoccupazioni fa nascere o fa crescere rispetto alla loro capacità militari.
14: Ma le preoccupazioni effettivamente sono molte, e in più, guardi, io dico, il mio ambito di competenza e degli studi che faccio io è proprio tra l'intersezione tra l'intelligenza artificiale e le armi nucleari. È un connubio pericoloso, come puoi immaginare, ma è lontano probabilmente dal scenario che uno si immagina, ovvero quello in un futuro in cui l'AI possa effettivamente decidere se lanciare un'arma nucleare. E in realtà no, lo scenario non è questo, perché non abbiamo indicazioni che le principali potenze nucleari vogliano affidare a un'intelligenza artificiale la decisione finale sull'uso di un'arma nucleare, per fortuna. Cioè, anzi, diversi governi, tra cui gli Stati Uniti e la Cina, hanno concordato proprio sulla necessità di mantenere il controllo umano sulla decisione di utilizzare armi nucleari. Ma il fatto che l'AI però non possa premere il cosiddetto pulsante in realtà non significa affatto che i rischi non siano reali.
0: Certo.
14: Anzi, cioè, il fatto che possa essere adottata per compiti apparentemente più innocui in realtà rende più difficile capire come un malfunzionamento o un risultato sbagliato prodotto dall'intelligenza artificiale possa propagarsi e in una situazione di crisi addirittura arrivare a contribuire un'escalation.
0: C'è un caso recente, no? La CNN ha rivelato la vicenda di un'analisi di intelligence americana che aveva stabilito che una nave cinese nel Golfo fosse carica di armi da portare all'Iran. Lo aveva stabilito grazie a un chatbot di intelligenza artificiale, mandando in allarme tutto il sistema di difesa americano, e che avrebbe potuto poi decidere di attaccare quella nave, provocando chissà quali reazioni. Quindi ci siamo arrivati quasi al limite, probabilmente, no?
14: Ma certo, cioè, esatto, come dice lei, appunto, proprio questi giorni abbiamo avuto questo esempio molto concreto, e cioè quello che ha fatto questo chatbot è contribuire a produrre un'informazione falsa appunto su questa nave cinese. Questa informazione è entrata nel circuito dell'intelligence americana e ha contribuito proprio alla preparazione di un'operazione militare. Cioè, nella realtà di fatti, cosa ha fatto? Gli aerei erano già in volo e il personale armato si stava già preparando ad intercettare quella nave. Per fortuna sono state condotte ulteriori verifiche che hanno permesso di capire che l'informazione era un errore e quindi a fermare appunto questa operazione. Ma la cosa fondamentale, appunto, come dicevo prima, è che in questo caso l'AI non è che ha deciso di attaccare nessuno, non ha proprio preso nessuna decisione, ma aveva semplicemente contribuito a costruire il quadro informativo su cui gli esseri umani stavano per prendere una decisione. Certo. E quindi proprio questo è il punto fondamentale su cui dobbiamo fare chiarezza, perché possiamo mantenere un essere umano con il controllo formale del famoso pulsante, ma questa decisione può essere sempre e sempre più influenzata da informazioni che sono selezionate, sono interpretate e sono presentate dalle macchine.
0: E questo è sicuramente un elemento di rischio, come abbiamo visto, anche perché mi pare che se non siamo arrivati al punto che l'intelligenza artificiale possa controllare la decisione di lancio di un'arma nucleare, ci sono però già molte armi, molti tipi di armamenti che hanno una guida autonoma, droni, robot, quindi l'intelligenza artificiale è già entrata abbastanza nell'apparato militare, se non mi sbaglio.
14: Ma esatto, assolutamente, assolutamente. E se ci pensi, in realtà, adesso, se pensiamo all'ambito nucleare, in questo caso può essere utilizzata per... Ma esatto, assolutamente, assolutamente. E se ci pensi, in realtà, adesso, se pensiamo all'ambito nucleare, in questo caso può essere utilizzata per... Ed è già utilizzata.

0: necessario. E quindi è per questo in realtà che queste tecnologie risultano così attraenti ai governi, per così dire. E siamo già tanto più avanti di quello che si possa pensare. Come hai detto tu, l'AI sta già entrando in sistemi militari, in funzioni che sono sempre più vicine o adiacenti al settore nucleare. Ma qual è il problema? È che gli stati lo stanno facendo con una conoscenza che è molto limitata di ciò che fanno gli altri, soprattutto i loro avversari. E quindi non sappiamo con precisione con quali compiti verranno affidati all'AI, soprattutto nell'ambito nucleare. Quanto peso avrà nei processi decisionali e soprattutto quali limiti e salvaguardie adotteranno per evitare errori.
1: Anche per qualsiasi parte non vuole che il proprio potenziale avversario faccia di più o di peggio, quindi c'è una rincorsa un po' cieca, no? Ad essere sempre un passo avanti.
0: Cioè completamente, ancora di più in questo settore qua, in cui l'integrazione dell'AI è vista come una cosa che è talmente necessaria, non tanto perché lo devo fare, cioè lo devo fare, ma perché devo farlo prima io, prima del mio avversario. E infatti appunto questo vantaggio strategico è visto soprattutto perché l'AI può dare più tempo, cioè in teoria va a snellire un sacco di processi che prima venivano fatti da persone umane, da analisti, e quindi se questi compiti comunque che ho detto prima, quello di analizzare le informazioni di intelligence, per esempio, metti che prima ci mettevano, non lo so, un'ora a compiere un determinato compito. Adesso con l'intelligenza artificiale ci si mette, fai 5-10 minuti, e quindi cosa vuol dire? Che ho guadagnato tra i 50 e i 55 minuti effettivamente per pensare alle mie opzioni, per
1: Certo,
0: verificare
1: che possono essere giudicati vitali in alcuni contesti, in alcuni momenti.
0: Ma esatto, però purtroppo nella realtà dei fatti non è sempre così, perché introduce un concetto di velocità, purtroppo questa, cioè non è solo la velocità con la quale l'intelligenza artificiale ci permette a noi di compiere compiti, ma bisognerebbe anche guardarla dal lato opposto, perché se introduce questi compiti che possono essere fatti in maniera più veloce, c'è anche l'aspettativa che il ciclo decisionale diventi anche molto più veloce, e quindi si corre il rischio non di prendere il tempo che ci serve per pensare attentamente alle nostre risposte, ma che tutto venga più velocizzato. E allora, alla fine della fiera, qual è l'utilità di questo strumento se arriviamo al punto in cui non riusciamo, come nel caso della nave cinese, arriviamo quasi ad iniziare un'operazione militare senza esserci accorti che è stato un errore di un chatbot?
1: Certo, ci dobbiamo fermare qui. Grazie Alice Saltini, grazie per essere stata con noi. Buonasera.
0: Grazie mille, buona
1: Grazie
0: serata.
1: ancora. 20 e 32 minuti. Abbiamo salutato Alice Saltini, che è un'esperta dei problemi che riguardano il contatto, l'intersezione tra l'intelligenza artificiale e le armi nucleari. Sono le 20 e 32 minuti. Dicevo, noi cambiamo completamente argomento, riprendiamo un tema molto discusso in questi giorni, quello dell'idea, della proposta del governo che vuole varare una legge che obblighi le classi, le scuole, gli istituti a non superare il limite massimo del 30% di presenze di studenti stranieri all'interno delle loro classi. Questo limite, questo tetto esiste già all'interno di una circolare che è stata approvata, è stata emanata nel 2016 dall'allora ministra, adesso mi sfugge il nome, scusate, ma comunque erano 10 anni che questa circolare va avanti, non è mai stata applicata, adesso vuole essere trasformata in legge. Noi ne parliamo con Mario Battiato, che è il dirigente scolastico dell'Istituto Gandhi di Prato. Buonasera e benvenuto a Zapping. La ministra
2: Grazie,
1: Gelmini, ora mi sono
2: buonasera
1: ricordato.
2: dottor
1: Sì.
2: Loquenzi, buonasera.
1: Non mi
2: Sì,
1: veniva il
2: la
1: nome
2: circolare Gelmini è di 16 anni fa,
1: 16
2: per
1: anni
2: essere
1: fa, perché era il
2: precisi.
1: 2010, quindi 16 anni
2: 2010.
1: fa. Ecco, questa circolare non si è applicata, immagino, perché era di molto difficile applicazione, o mi sbaglio?
2: Sì, diciamo impossibile applicazione, perlomeno in determinate realtà territoriali. E perché contiene anche come dire, un errore di metodo, un errore di approccio, perché noi continuiamo a parlare di stranieri, quindi a puntare sulla cittadinanza. In realtà, a mio avviso, bisognerebbe

0: riflettere sul problema e puntare sul non italofono.
1: Però questo mi pare che il governo lo stia considerando come elemento discriminante all'interno di questa iniziativa, se non mi sbaglio.
0: Mi sembra fondamentale, sia perché le percentuali scendono, ovviamente, perché in una scuola come la mia, dove in alcune classi si supera abbondantemente il 30% di stranieri, poi c'è un 10-12% di non italofoni. Sia perché altrimenti io non vedo come possa essere applicabile la norma.
1: Ecco, proviamo a fare un caso ipotetico. Se nella sua classe ci sono il 40% di studenti stranieri e lei deve togliere il 10%, mettiamo, non so, 6, 7, 8 studenti, dove li manda? Dove li mette? Se magari anche le altre classi sono già al limite o hanno già superato il 30%.
0: Certo, ma non solo nel mio istituto, anche gli istituti più vicini sono nella stessa condizione. Cioè, capisce, noi negli istituti comprensivi noi siamo legati in qualche modo al territorio, quello che noi chiamiamo stradario, e io non posso dire a un bimbo che è nel mio stradario o un ragazzino che è nel mio stradario: guarda, qui tu sei straniero, tu sei non italofono, io ho già raggiunto il 30%, cercati un'altra scuola. Perché, capisce, questo è in contrasto aperto con... Non si può fare, è in contrasto aperto con il 34 della Costituzione, come ha ricordato il presidente Mattarella, e metterebbe la famiglia in una condizione di erraticità, posto che ci sia sul territorio un altro istituto che invece ha percentuali più basse e può accogliere, diciamo, entro la quota.
1: Però questo vorrebbe dire quantomeno far cambiare questi ragazzi completamente quartiere, zona di una città, magari paese, no? Magari una scuola di Tor Bella Monaca c'ha 7 studenti che devono andare in una scuola dei Parioli perché i Parioli sono più italiani. Non è una cosa semplicissima da organizzare.
0: Non è una cosa, no, non è una cosa fattibile assolutamente. E non mi sembra, mi permetto di dire, anche non mi sembra una soluzione.
1: Però d'altro canto molti riconoscono che il problema di avere studenti non italofoni in classe è un problema che va in qualche modo affrontato.
0: Sì, sicuramente, e in questo senso io credo che Prato potrebbe essere un esempio da imitare, perché noi sono una ventina d'anni che affrontiamo il problema. Anche se io francamente le dico, da uomo di scuola, sono contrario a parlare di problema. Sicuramente c'è una questione didattica, perché accogliere e includere dei bambini appena arrivati da qualsiasi altra parte del mondo, senza che questi bambini abbiano prima perlomeno un approccio, diciamo, alla lingua dello studio, lei capisce che è pura utopia. In realtà, che facciamo? Li buttiamo in una classe e speriamo che assorbano la lingua? No, non funziona così. Già da una ventina d'anni noi a Prato attuiamo delle metodologie assolutamente inclusive per mettere questi bambini, questi ragazzini, in condizione di partecipare alla vita scolastica e di crescere anche a livello didattico. Quindi mi riferisco per esempio all'apprendimento linguistico cooperativo, mi riferisco al peer-to-peer, mi riferisco all'uso della grammatica valenziale, mi riferisco anche all'uso della comunicazione aumentativa,
1: cioè dei modi per accelerare il processo di apprendimento della lingua degli studenti,
0: dei metodi per accelerare, per iniziare, per mettere questi bambini in condizione di partecipare in maniera proficua alla vita della loro classe.
1: Ci può essere, ha senso, che ho visto anche questo nelle ipotesi legislative, ha senso che anche i genitori vengano, diciamo, coinvolti nell'apprendimento della lingua, in modo che anche la famiglia diventi un contesto in cui si parla la lingua del paese in cui si vive?
0: Ma guardi, sì, potrebbe avere senso sicuramente, però io credo che intanto dobbiamo puntare sulla scuola come l'ambiente inclusivo e l'ambiente del primo apprendimento. Per questo ci vogliono risorse, ci vogliono docenti qualificati, bravi, che sappiano insegnare l'italiano come lingua seconda, ci vogliono risorse finanziarie, ci vogliono risorse strutturali, logistiche, quello che, ripeto, noi a Prato già facciamo con l'aiuto dell'ente locale, perché il Comune di Prato è impegnato ormai da decenni in questa, proprio in questa fase dell'inclusione, che è la prima fase dell'inclusione, e il Comune di Prato spende centinaia di migliaia di euro in questo, ma sicuramente ci vogliono più risorse.
1: Certo, ma l'altra questione, sentivo adesso proprio in questi minuti Giorgio Meloni, il Presidente del Consiglio, sta parlando a porta e dice il nostro obiettivo è quello di non creare ghetti, cioè di non creare classi in cui si accumulano troppi studenti stranieri che poi diventa una classe quasi soltanto per loro. Il nostro intento è di riequilibrare, cioè di fare delle classi in cui ci siano degli stranieri ma anche degli italiani, in modo che l'interazione sia più facile che non in una situazione in cui ci siano solo stranieri. Questa lettura
0: è metodologicamente condivisibile e va benissimo. Cioè, l'obiettivo è questo di noi tutti, e dice bene la Presidente del Consiglio. Il metodo non è stabilire una quota massima per legge.
1: Tant'è vero che la quota massima stabilita con una circolare non si è riusciti a rispettarla.
0: Non si è mai potuta rispettare, si è sempre ricorso a deroghe. E questo però, ecco, io su questa cosa vorrei insistere. La presenza di, guardi, nel mio istituto ci sono circa 50 etnie, sul territorio a Prato ci sono 127 etnie, perché poi il problema, semplificando, sono i cinesi. No, non è vero, il problema sono qualsiasi bambino che può avere anche la cittadinanza italiana, ma magari è nato e vissuto all'estero e la famiglia rientra in Italia, questo è successo a me, e il bambino non parla una parola di italiano, pur essendo cittadino italiano.
1: E che si fa con un bambino così? Lo si sposta perché è non italofono, o lo si accetta perché italiano come cittadino? No?
0: È un... Lo si accetta perché è un bambino, in ogni caso, quindi per me è questo,
1: diciamo,
0: discorso.
1: Rispetto alla nuova legislazione, in un caso del genere mi chiedo come ci si regolerebbe, insomma. Se...
0: Ma vedremo, leggeremo e cercheremo di applicare la legge, ovviamente, perché la legge va applicata, ma laddove la legge è inapplicabile, continueremo a cercare, come abbiamo fatto in questi due decenni, soluzioni inclusive, anche utilizzando l'enorme risorsa che sono i bambini stranieri. Perché lei immagini che cosa vuol dire per i nostri bambini italiani di 3 anni, di 4 anni, confrontarsi con bambini della loro età che parlano un'altra lingua, talvolta altre due, talvolta anche altre tre lingue, no?
1: Certo.
0: Quando noi eravamo piccolini questo confronto non era possibile. Certo. Quindi noi stiamo anche modificando la metodologia dell'apprendimento delle lingue straniere, utilizzando questa risorsa che sono i bambini. Io,
1: anche per far imparare le
0: concreto,
1: lingue agli italofoni, che non sarebbero
0: per far imparare le lingue, le immagini,
1: una cattiva acquisizione. Certo.
0: Io ho per esempio diversi bambini nigeriani che sono perfettamente anglofoni, e ovviamente il bambino nigeriano perfettamente anglofono nel peer to peer insegna ai bambini italiani i colori o i nomi dei giorni, le cose ovviamente rapportate alla loro età e al loro livello di apprendimento. Certo. Però ecco, io vorrei
1: però
0: sottolineare,
1: è così che si cominciano, quindi quello è importante.
0: È così che si comincia, e vorrei sottolineare anche questo, che la presenza di bambini stranieri nelle nostre classi crea sicuramente una problematica didattica per l'apprendimento dell'italiano di questi bambini, ma crea anche delle risorse inedite che dobbiamo imparare a sfruttare, a utilizzare, e questo fa crescere questi bambini nella consapevolezza anche della diversità linguistica, etnica, ma una diversità solidale, ecco, capisce cosa voglio dire? Cioè la paura della Presidente del Consiglio che i bambini italiani vengano messi in un angolo, ecco, io ripeterei l'invito che ha fatto il sindaco Biffoni all'onorevole Meloni, alla Presidente Meloni: venga a Prato, venga nelle nostre scuole, venga nella mia scuola e venga a vedere se i bambini italiani sono messi in un angolo o se al contrario, i bambini italiani
1: sono più stimolati di altri.
0: Sono più stimolati, esatto.
1: Ci dobbiamo lasciare, ecco. Professore, la ringrazio molto di essere stato con noi, è stato
0: grazie
1: molto
0: lei,
1: chiaro
0: dottor
1: e molto
0: Quenzi.
1: Interessante. Mario Battiato, dirigente dell'Istituto Gandhi di Prato, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
0: Buonasera, buonasera.
1: Allora, siamo verso la chiusura di questa puntata di Zapping. Prima di andare al nostro ultimo appuntamento, vi faccio ascoltare i titoli del TG2.
2: Meloni dispiaciuta per mancata uscita da procedura di infrazione con deficit al 3,1%. Sulla scuola, norme di buonsenso, dice anche Mattarella da ministro, redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe. Il rammarico di Giorgetti, maggioranza, sostegno a ceto medio, Salvini, manovra espansiva, cauta, Forza Italia, opposizioni, manovra tutta da riscrivere. Discorso di Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, accordo con l'Iran dopo le elezioni di metà mandato, Hormuz al centro del bilaterale tra il ministro Tajani e l'omologo iraniano Araghchi. Morto il bimbo investito a Torino, aveva 7 anni, seguiva il padre in bicicletta sulla pista ciclabile, un'auto lo ha travolto, inutili le cure all'ospedale infantile. Il vino sempre più nel mirino dei ladri, a Monforte d'Alba rubate 3.000 bottiglie di Barolo per centinaia di migliaia di euro. A luglio stesso colpo sempre in Piemonte, caccia alla banda specializzata. Annalisa e Madame, primo duetto, un anno dall'uscita Amica, brano dell'album Ma io sono fuoco. Torna in una versione inedita con la cantautrice vicentina, con il singolo arriva anche il video ufficiale.
1: 20:45 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping. Ultimo appuntamento è con Nadia Terranova, scrittrice, in questo caso l'abbiamo invitata come direttrice artistica di Logos, Parole dal Mediterraneo, che è un festival culturale internazionale che si aprirà a Palermo dal 24 fino al 27 settembre. 4 giorni di musica, letteratura, dialoghi, letture e molto altro, con 60 editori, 200 eventi, 150 ospiti attesi. Buonasera Nadia Terranova, benvenuta a Zapping.
3: Buonasera, grazie.
1: Allora, io ho dato un po' di aride cifre, tu dacci un po' di sostanza, di idee, che cos'è questo Logos?
3: Beh, non sono aride perché a sentirle in realtà mi sono ricordata di questo anno e mezzo di lavoro, partivamo veramente con pochissimo e col sogno di arrivarci a queste cifre, ma in realtà siamo partiti dalle idee. Le idee erano quelle di creare un festival internazionale ma con solide radici nel Mediterraneo e precisamente in quel cuore del Mediterraneo che è la Sicilia e nel suo cuore, nel cuore dell'isola che è Palermo, la capitale per noi mondiale. In realtà delle culture, perché è il posto dove tutte le culture sono passate, si sono intrecciate, si sono aggrovigliate e quindi il sogno di riuscire a creare un festival che parlasse tante lingue, inglese, francese, italiano, siciliano strettissimo, tutti siciliani perché ci sono intellettuali, e teatranti, cineasti da ogni parte dell'isola, d'Italia e d'Europa, era un sogno che insomma era veramente una scommessa.
1: Che cosa deve significare il Mediterraneo? Cioè è qualcosa di largo e inclusivo o guardate soltanto all'area geografica mediterranea?
3: Per carità, il Mediterraneo è un sentimento, tanto è vero che Logos si chiama volutamente Parole dal Mediterraneo e non del Mediterraneo, perché noi immaginiamo che chiunque possa essere contaminato da questo sentimento di grande apertura, di grande crocevia culturale che il Mediterraneo ha rappresentato nella storia, quindi da questa possibilità di dialogo, di incontro. Non a caso Logos, la parola che si fa proprio azione concreta, che si fa disputatio, che si fa confronto, che si fa apertura, che si fa anche conflitto volendo, ma un conflitto bello di parole che ci piace, che ci stimola. Certo, anche la presa di parola sui conflitti che invece non ci piacciono per niente, cioè quelli che attraversano questi giorni molto bui e contemporanei e a cui saranno dedicati degli eventi.
1: Ecco, magari dici qualcosa del programma, qualcosa magari di cui vai particolarmente fiera, che sei riuscita ad organizzare, che vorresti dire ai nostri ascoltatori che sono a Palermo, che verranno a Palermo, di non perdere.
3: Sicuramente la voce più significativa sarà quella di Mélisse de Kerangal, scrittrice francofona dall'anima profondamente mediterranea, che chiuderà questi quattro giorni, che si apriranno invece con Jonathan Coe, uno scrittore britannico molto amato, molto conosciuto in Italia, certo. E forse però visto nel nostro festival in una chiave inedita, cioè quella proprio dell'intellettuale e della persona che scrive libri segretamente politici. Poi avremo Paolo Giordano che racconterà la guerra, avremo il nuovo libro di Costanza di Quattro con un grande musicista come Mario Incudine, avremo Mimmo Cuticchio, quindi la tanta anima siciliana, ma avremo anche scrittrici e scrittori che hanno reinterpretato il romanzo storico, avremo una sezione dedicata alle genealogie, quindi ci sarà il racconto di Italo Calvino, di Anna Banti, di Anna Maria Ortese per voce di Iaia Forte. Veramente
1: come avete pensato il modo in cui Palermo accoglierà tutti questi appuntamenti, come si muove la città attorno a questo festival?
3: Si muove molto bene perché abbiamo un bellissimo boom inaspettato di prevendite del nostro biglietto o del nostro abbonamento, che è un prezzo bassissimo veramente, e non ci aspettavamo che fossero così tanti, già appunto così tante le prevendite, e poi ci dicono dappertutto: ma non riesco a trovare un posto, Palermo è piena, sta scoppiando. E un pochino ci piace pensare e sappiamo anche che qualcuno sta venendo dai posti più disparati d'Italia proprio per sentire parlare di Logos. Tra l'altro tutti gli eventi sono gratuiti, tutti gli eventi sono liberi. Entrandosi al festival che si tiene a Villa Filippina si può avere un'esperienza intera di un giorno, passando dalla letteratura allo show cooking, quindi l'enogastronomia, alle mostre, una mostra fotografica. C'è proprio tanto da vedere.
1: Tra l'altro so che il festival offre e ospita il premio De Brigio, che è un premio, se ho capito bene, da quello che so, è un premio che mette in contatto, incrocia scrittori americani e scrittori italiani, mette in contatto la nuova letteratura americana e quella italiana, di esordienti soprattutto, facendo dei collegamenti che senza questo premio, senza De Brigio, non sarebbero possibili. Come si inserisce nella vostra iniziativa e che cos'è esattamente?
3: Ecco, questo premio per noi rappresenta proprio quello che dicevo prima sul Mediterraneo, che è un sentimento, ed è un sentimento talmente forte, talmente che va a belle spiegate, da incontrare anche l'Atlantico. De Brigio è un premio ideato, voluto da Maria Ida Gaeta, che 10 anni fa ha creato questo ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti, e ha intravisto una cosa che poi effettivamente è sbocciata, è maturata, cioè che l'America non doveva guardare solamente al lato più da cartolina, più provinciale della letteratura italiana e in generale dell'immagine più stereotipata degli italiani. Per cui il premio ha valorizzato quelle scritture italiane capaci di portare una diversa immagine dell'Italia all'estero, e viceversa ha portato e sta portando in Italia anche delle voci americane, che sono delle voci molto originali, diverse anche dal modo che abbiamo avuto di intendere la letteratura nordamericana mainstream. E avremo ospiti Nicoletta Verna e Giulio Ferroni, che sono i vincitori italiani dell'ultima edizione del premio, rispettivamente con un romanzo e con un saggio. Peraltro entrambi saranno ospiti anche di altri appuntamenti, quindi a dimostrazione del fatto che The Bridge premia degli scrittori non solo prolifici, ma anche in qualche modo intrinsecamente polifonici, per cui mentre vincevano il The Bridge nel frattempo producevano qualcos'altro, erano già invitati per parlare di altri libri. Per noi questo gemellaggio è molto importante, e naturalmente si ripeterà poi a New York con il racconto di Logos e del Mediterraneo. Quindi è un patto, diciamo, tra due mari, è un patto di assoluta apertura e cultura destinato a fiorire.
1: Si parla spesso di festival, io mi trovo sempre a parlare di festival che sono giunti alla 20ª, alla 30ª, alla 50ª edizione. Questa è una prima edizione. Che cosa l'ha fatta, qual è la scintilla che l'ha fatta scoppiare?
3: Dico la verità, io sono siciliana, ho sempre scritto di Sicilia, sono nata, cresciuta in Sicilia, mi sono laureata in Sicilia, poi per 20 anni ho vissuto fuori, come tanti. A un certo punto ho sentito il bisogno di tornare e l'editore Calos, non a caso il Bello, no? Che è un editore siciliano palermitano, insieme ad altre realtà, Villa Filippina, ad altri soci propulsori, stavano mettendo su questo festival e un po' per scommessa mi chiedono di diventare direttrice artistica. E allora io colgo tutti i venti che vanno a favore, la possibilità di fare qualcosa finalmente nella mia terra, di tornare, di dedicarmi a quello che amo di più, cioè l'arte e la letteratura, di vedere fiorire progetti, di poter invitare per una volta e non sentirmi io l'invitata, no, da scrittrice, perché negli ultimi 15 anni sono sempre ospite di altri festival e continuerò a esserlo, però l'idea per una volta invece di essere io a dire agli amici e ai colleghi scrittori
1: venite, venite. Senta, abbiamo parlato tanto di Mediterraneo, lei ha capito che cos'è il patriarcato mediterraneo?
3: Guardi, io sono sicura, sicurissima, che dappertutto c'è un femminismo mediterraneo. E infatti in questo festival c'è una sezione intitolata proprio Le scrittrici e la storia, per parlare di come le donne in particolare, stanno riscrivendo oggi il romanzo storico. Quindi se c'è un femminismo mediterraneo, le posso dire che non c'è spazio per nient'altro, perché dove c'è il femminismo non c'è altro spazio.
1: Quindi si comincia ormai dopodomani, sono dal 24.
3: Sì, oggi stavamo allestendo in quel posto bellissimo che è Villa Filippina, dove gli editori saranno nei loro stand, che non saranno dei baracchini di plastica di legno, ma saranno sotto degli affreschi meravigliosi in un porticato incredibile.
1: Allora l'appuntamento dal 24 al 27 a Palermo per Logos, Parole dal Mediterraneo. Grazie Nadia Terranova, insomma bocca al lupo per tutto.
3: Crepi, grazie mille, grazie.
1: Allora finiamo qui questa puntata di Zapping con Nadia Terranova, scrittrice e direttrice artistica di Logos, questo festival, la sua prima edizione. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Nino Giuliano che è il nostro regista. Questa sera la parte tecnica ringraziamo Massimo Vasciaveo e Andrea Di Marco. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi Zona Cesarini. Vi ricordo che questa puntata, come tutte le precedenti, potete sentirla su www.raiplaysound.it. Trovate appunto la possibilità di riascoltare tutte le puntate di Zapping presente e passate. E vi ricordo anche che potete entrare in contatto con noi, darci suggerimenti, muoverci critiche, le accettiamo molto volentieri sulla nostra mail che è zapping@rai.it. Bene, abbiamo davvero chiuso per questa sera. Io vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto a tutti un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
4: Nella Bibbia c'è un racconto i cui protagonisti sono un re, due madri e un bimbo conteso. Ah, lo so, qualcuno di voi sta pensando, è il famosissimo racconto di Salomone, delle due donne che pretendono entrambe di essere madri dello stesso figlio. No, non è questa la storia. Siamo invece sulle mura di Samaria, assediata dall'esercito siro. Non c'è più cibo, la città è affamata. Una sera il re di Samaria viene fermato da due donne. Una lo implora: rendimi giustizia nei confronti di quest'altra donna, perché ha violato l'accordo che avevamo fatto. Ieri lei mi ha detto: prendi il tuo bambino, che lo mangiamo oggi. E così cocemmo mio figlio e ce lo mangiammo. E oggi le ho detto: dammi il tuo figliuolo, ma lei rifiuta di consegnarmelo. Ordinagli di mantenere il patto, altrimenti moriremo tutti e tre di fame. Non c'è nessuna risposta da parte del re, nessuna saggezza da esibire, solo orrore e disperazione. La realtà è che la guerra divora i propri figli, quelli che vanno al fronte, quelli a cui è rubata l'infanzia e la vita nel modo più crudele. È quello che dice un atto del recente sinodo delle chiese metodiste valdesi, che ha aderito alla proposta di assegnare il Nobel per la pace ai bambini e alle bambine di Gaza. I bambini e le bambine, dicono metodisti e valdesi, sono sempre le prime vittime dei conflitti, colpiti dalla violenza diretta, dalla distruzione delle infrastrutture, dalla manipolazione e dall'indottrinamento fanatico. Ogni guerra, non c'è niente da fare, è sempre una guerra contro i bambini.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito RaiPlaySound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Giorgia Meloni, ospite di Bruno Vespa, si dice molto dispiaciuta per la mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il disavanzo 2025 si è fermato al 3,1% del PIL, appena sopra la soglia del 3% necessaria per uscirne. Sulla scuola la Premier difende il tetto del 30% agli alunni stranieri che non parlano italiano e non legge nelle parole il capo dello Stato Mattarella una critica al governo. Anche il presidente vuole superare i ghetti, dice.
4: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe. Ma perché è una misura di buonsenso?
3: A stretto giro la risposta della Dem Schlein. Da Meloni totale mancanza di senso dello Stato. La segretaria del PD accusa la Premier di aver trascinato Mattarella nella polemica politica del giorno. Una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, dice, di cui l'Italia non ha bisogno. E sul tema della scuola interviene anche il ministro dell'istruzione Valditara. Considerare quei ragazzi stranieri che hanno una scarsa conoscenza della lingua italiana, ha detto in merito al decreto che fissa il tetto degli stranieri in classe. Anche un ragazzo comunitario che non conosce la nostra lingua rientrerà nella percentuale del 30%. È annunciato 14 milioni per l'italiano agli studenti stranieri. Se non fosse possibile inserirli in scuole di prossimità, potenzieremo l'insegnamento. Ora gli esteri, l'Iran faccia un accordo o sarà annientato. È l'avvertimento di Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove rivela colloqui tra responsabili americani e iraniani a New York. Poi l'Ucraina chiede a Putin di fermare la guerra e assicura a Zelensky che una soluzione sarà trovata. Scontro anche con L'Avana, Trump definisce Cuba uno stato fallito e i delegati cubani lasciano l'aula. La guerra in Ucraina. Tra i 27 stati dell'Unione Europea ha raggiunta l'intesa politica sulle sanzioni a 3.000 soggetti russi. Il rinnovo sarebbe questa volta di 3 anni, al contrario delle proroghe di 6 mesi condotte finora. Dalla lista esclusi gli oligarchi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. Decisione vergognosa, Mosca ora festeggia. Il commento del governo di Kiev. La cronaca, ha confessato l'uomo che venerdì a Torino ha abusato di un ragazzino di 12 anni.
5: Si terrà domattina alle 10 in carcere l'udienza di convalida del fermo del ventenne reo confesso della violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzino di appena 12 anni a Torino Nord. Nelle ore successive, così ha raccontato alla polizia, avrebbe subito una spedizione punitiva, probabilmente da parte di amici o parenti della vittima, che volevano farsi giustizia da soli. La procura sta facendo accertamenti a 360 gradi. L'uomo, senza fissa dimora, disoccupato, è stato fermato dopo 3 giorni di ricerche. Sentiamo Davide Corazzini, dirigente della squadra mobile di Torino.
6: Indagini si sono sviluppate attraverso la visione delle immagini di sistemi di videosorveglianza, attraverso la raccolta di testimonianze, attraverso la raccolta documentali.
5: Secondo quanto ricostruito, il ragazzino si trovava nel cortile di casa. L'uomo l'avrebbe adescato invitandolo a fare un giro sul suo monopattino. Una volta addentrati nel parco, gli abusi sessuali. Chi indaga vuole escludere dall'analisi di foto e chat che ci possano essere altre vittime di abusi da parte dell'uomo, che non ha precedenti per reati di questo tipo. Torino. Fabrizio Assandri, GR1.
3: In penna durante una corsa illegale da lui organizzata investe un ragazzo a Terme Vigliatore nel Messinese, arrestato un 19enne.
7: Non era soltanto un avventato partecipante senza patente di guida, ma secondo gli inquirenti l'organizzatore della gara clandestina e scooter sul lungomare Marchesana di Terme Vigliatore. Arresti domiciliari e obbligo di braccialetto elettronico per il 19enne che in impennata, correndo all'impazzata nella notte tra l'8 e il 9 settembre scorso, ha travolto un giovane di 17 anni. La vittima è ancora in prognosi riservata al Policlinico di Messina. La tragedia, lo ricordiamo, si è consumata live sotto gli occhi e i telefonini di centinaia di ragazzi, ma anche di adulti, tutti assiepati lungo il percorso per assistere alla sfida illegale tra gruppi di ragazzi dell'Interland tirrenico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 19enne dopo l'impatto avrebbe tentato di inquinare la scena dell'incidente. E come dimenticare la fine di Giulia Scimone, la 16enne falciata nel giugno scorso da una moto in corsa lungo la strada di Torre Faro. Anche in quel caso molti abitanti denunciarono le sfide notturne tra ragazzini in sella ai ciclomotori. Per il GR1, Antonella Gurrieri.
0: Era l'ultima notizia, linea Zonia Cesarini, il giornale torna alle 22.
8: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Ma settembre sta finendo.
14: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di passaporto.
13: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
18: Zona Cesarini.
19: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Zona Cesarini insieme fino alle ore 23, lo spazio di due ore qui su Radio 1 dedicato allo sport, alla musica, a quello che può essere un intrattenimento con notizie di sport e senza, in questi giorni, con la nazionale ormai alle porte, senza eventi in diretta come spesso accade, ma non mancheranno tanti argomenti, non mancherà anche il vostro apporto. Vi ricordo il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Nella primissima parte parleremo proprio di nazionale, insomma andremo a tastare ancora il polso agli azzurri quando sono imminenti gli impegni di Nations League. Poi parleremo di pugilato, parleremo di teatro ed editoria sportiva e poi nella parte finale ci dedicheremo a Igor Protti, visto che sarà imminente anche una gara partita di beneficenza, proprio nel nome del bomber di provincia Igor Proti, ne abbiamo parlato anche ieri. 335-699-2949, sms e whatsapp per dialogare con noi, con Zona Cesarini. Diego Carmignani al microfono, Andrea Di Marco alla parte tecnica, Gabriele Brocani in regia, Tony Tisi in redazione. Sport con calcio e nazionale tra pochissimo, ma prima un brano musicale, Beautiful Freaks, Mick.

0: Beautiful Freaks, anche notizie dentro Zona Cesarini. Quella del giorno dal punto di vista del colore azzurro proviene dai mondiali di Montreal di ciclismo su strada, perché è arrivata, va detto, insomma, va messa in primissimo piano la medaglia d'oro nella staffetta mista a cronometro. Complimenti a Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longo, Borghini, Guazzini e Trinca, che hanno trionfato in questa specialità, tra l'altro medagliere che si fa succulento per la nostra nazionale, con la terza medaglia in questa rassegna ridata dopo l'argento di Ganna nella cronelite e Nicolas Milesi nella under 23 maschile. Insomma, di buon auspicio anche per il colore azzurro che torna con la nazionale, che da ieri vede la vigile attenzione del nostro Daniele Fortuna. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera Diego, buonasera agli ascoltatori. Siamo sempre qui a Firenze, io e Luciano Pecoraro, che si occupa di tutta la parte tecnica per questi collegamenti qui da Coverciano, da Firenze.
0: Insomma, ieri Mancini protagonista, oggi stanno iniziando ad apparire, no, quelli che sono i protagonisti, molti attesi anche perché è all'insegna del rinnovamento, anche dei volti nuovi, molti li conosciamo, anzi noi che seguiamo tantissimo il calcio, Daniele, li conosciamo da tempo magari, e devono però far vedere con la maglia azzurra quello che possono fare. Tastare il polso è indispensabile anche per vedere questi ragazzi come riescono a parlare il linguaggio della nazionale.
1: Ma sì, poi comunque sì, li conosciamo, è vero, li abbiamo visti giocare, però appunto tanto annunciamo, presentiamo Caiode, che oggi è stato in Romagna, Coverciano, ha parlato in conferenza stampa, nella rituale conferenza stampa dell'ora di pranzo. Prima ai canali della Federcalcio avevano parlato i due fratelli Esposito, Pio e Sebastiano. Sebastiano al debutto, uno dei nove debuttanti di questa nazionale, allo stesso modo è alla prima chiamata con la nazionale maggiore, Michael Caiode. Tra le altre cose, poi venendo invece alle notizie del pomeriggio, quelle del campo di allenamento, beh, intanto si è visto, ecco, non un debuttante ma Claudio Ranieri, debuttante sì, ma come direttore tecnico, non era qui ieri a Coverciano. Oggi invece ha assistito all'allenamento con Diana Bianchetti, capo delegazione. Domani arriverà anche Giovanni Malagò, perché deve anche presentare un appuntamento molto speciale, perché ci sarà il sorteggio di un torneo organizzato dalla Federcalcio e non solo, anche organizzato dalla UEFA, che è riservato a delle formazioni che sono formate anche da rifugiati, e insomma ne parleremo in allenamento. Però ecco le questioni che arrivano dal campo: è stato provato più Esposito, una sorta di sicurezza lì davanti al centro dell'attacco, sul resto un po' tutto da vedere. Però insomma è ballottaggio. Zaniolo dovrebbe essere favorito su Cambiaghi a destra, Raspadori secondo me più di Maldini, che però rappresenta una tentazione per Roberto Mancini. Poi in mezzo, alta tentazione, il debutto di Romano all'Olimpico, però tutto da vedere. Altre certezze, Barella sì, perché comunque ci vuole anche l'esperienza di un giocatore come Barella. Tonali, se le sue condizioni fisiche lo permetteranno, o magari Frattesi, Donnarumma naturalmente in porta. Per la difesa oggi si è fermato Scalvini, che aveva avuto qualche problema dopo uno scontro di gioco nella partita di domenica di campionato allo Stadium contro la Juventus. Era uscito, ma comunque era riuscito a completare la sua partita, e invece oggi è rimasto seduto durante l'allenamento, quindi piccolo allarme, perché Bastoni non giocherà sicuramente all'Olimpico, perché è squalificato dopo il lascito dell'eliminazione contro la Bosnia. Di Lorenzo e Calafiori, probabili terzini, molto probabili terzini, insomma questo è stato provato da Roberto Mancini, per quello che ha dato capire nel secondo allenamento a Coverciano. Si diceva di Caiode, e abbiamo detto la questione che riguarda gli attualità, che riguarda la scelta della nazionale. Lui è un debuttante, 22 anni, in grandissima ascesa Michael Caiode con il suo Brentford, che nell'ultima di Premier ha battuto per 3-0 il Chelsea. Poteva scegliere però anche la nazionale nigeriana e chiamate sono arrivate dalla Federcalcio nigeriana. Lui è nato a Borgo Manero in provincia di Novara da genitori nigeriani, ha fatto le giovanili della Juventus, il percorso in Italia anche con le giovanili azzurre, perché lui comunque ha vinto anche un europeo con l'Under 19. Ecco appunto la sua scelta e anche la scelta di Alessandro Romano, di altri ragazzi, perché Romano poteva anche continuare il suo percorso con la Svizzera e invece ha scelto la nazionale italiana. Parla di tutto questo e anche delle partite che verranno. Michael Caiode, ascoltiamolo.
2: Siamo molti giovani e che fa, penso, fa molto bene alla squadra, quindi essere qui e dare il massimo per il gruppo penso faccia bene. Ho fatto under 18, 19, 21 qui, però non avevo mai pensato di cambiare nazionale sinceramente, quindi avere la possibilità di essere qui per me è un grande onore. Rispetto agli altri ovviamente non sono riuscito a parlarne o chiedere, ma comunque non penso serva, perché comunque l'Italia sia una grandissima ed è sempre stata una grandissima nazionale, quindi penso che per chiunque giocare qui sia un onore. Ovviamente essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
0: Anche l'esperienza della Premier ovviamente in tanti giocatori, l'esperienza estera, lui in particolare, come dicevi, è cresciuto moltissimo, forse proprio grazie alle opportunità che ha trovato fuori dall'Italia.
1: Certo, è in Inghilterra, quindi insomma un'altra, come dicono tutti, un'altra intensità, altro ritmo, insomma anche un'altra apertura poi, perché poi c'è anche questo, e lo ha detto, lo ha raccontato nel corso della conferenza stampa Michael Caiode, e siamo arrivati con una nazionale di calcio che è comunque formata da tante esperienze, da tante culture, la Nigeria nel suo caso, ma poi per esempio appunto Dumbia e Zoma, la Costa d'Avorio, abbiamo detto Alessandro Romano, nato in Svizzera ma da genitori italiani, nazionale multietnica, è già successo per la pallavolo femminile per esempio, per l'atletica, per il nuoto, insomma per tanti altri sport, è il momento anche per la nazionale di calcio. Sentiamo le parole di Caiode.
2: Ormai viviamo in un mondo dove sia in Europa e comunque da qualsiasi altra parte ci ritroviamo tutti assieme, quindi penso che l'Italia e la nazionale sia pronta anche per questo.
0: E anche questo flash di Caiode, ricordando insomma anche quelli che sono i prossimi appuntamenti della nostra nazionale con immaginiamo formazioni Daniele diverse di volta in volta, c'era bisogno di insomma non fare figuracce sicuramente.
1: Sì, soprattutto all'inizio, poi anche per le altre partite. Ecco, la grande differenza con la prima nazionale di Roberto Mancini, quella del 2018, che era veramente provata, traumatizzata dalla prima mancata qualificazione, non la prima in assoluto, ma insomma la prima che arrivava dopo 60 anni, quella del 2017 con la Svezia, dico la grande differenza è che quella nazionale lì poteva ripartire dalle amichevoli, quelle amichevoli di giugno che l'Italia di Mancini aveva giocato a cominciare dall'Arabia Saudita, e c'era Mario Balotelli, e poi anche la Nations League invece a settembre. Ecco, qui si va subito con partite da non sbagliare, perdonatemi per la frase fatta, però il senso è proprio quello, perché si comincia con nazionali forti come il Belgio, rinnovate, perché comunque il Belgio ha cambiato, è passato da Rudy Garcia a Van Bommel, quindi insomma anche lì è un nuovo percorso, un nuovo orizzonte per la nazionale belga. Poi però arriveranno la Turchia, che è rimasta molto scottata dalla eliminazione immediata ai mondiali, c'è Vincenzo Montella, ci sarà Zidane sulla panchina della Francia. Ecco, i margini qui sono veramente limitati per l'Italia per queste sfide, e ci saranno naturalmente, saranno fisiologiche rotazioni da una partita all'altra, però insomma cominciamo dal Belgio. E dicevi prima, Diego, a proposito della scelta di Caiode di andare in Inghilterra, scelta poi insomma lì è stata anche una decisione della Fiorentina, lui ha semplicemente colto l'opportunità, una carriera particolare, perché lui comincia dalle giovanili della Juventus e a un certo punto decide, probabilmente non avrebbe avuto un contratto, era minorenne, insomma non avrebbe avuto un contratto da professionista alla Juve. Comunque a Caglioda è stato fatto capire che non ci sarebbe stato futuro forse per lui con la maglia bianconera. Decide allora a 16 anni di andare a giocare sempre in Piemonte con il Gozzano in Serie D. Da lì le cose cambiano, perché fa quell'esperienza, poi va alla Fiorentina, via via Brentford e poi nazionale. Ascoltiamo ancora sull'importanza della gavetta secondo Caglioda.
2: Fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzano è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede, invece andare in un campionato e categorie inferiori per migliorare e crescere è veramente veramente tanto.
0: Michael Caglioda per ancora una volta mettere un po' il fare un po' il punto su quello che possono dare i nuovi volti della nazionale maschile. Tra l'altro abbiamo detto eventi in diretta al 335-699-2949, stasera non ce ne sono, falso, e giustamente ci bacchettano perché c'è la Champions League femminile che inizia e effettivamente bisogna ricordarlo. C'è l'Inter che ha vinto 1-0 la sua prima gara con l'Aken e la Juventus sta giocando con il Benfica. Siamo al 23esimo sullo 0-0, giusto per anche stare sul pezzo. Daniele.
1: Allora, per introdurre una particolarità di Caglioda, lui ha quasi un record per la rimessa laterale lunga. Può sembrare una cosa divertente, nel calcio di oggi è una cosa seria, perché porta ai gol, anzi una traiettoria meno prevedibile rispetto a quella del calcio d'angolo. Prima di sentire però Caglioda parlare di questa sua abilità, di questo suo talento, Caglioda ha utilizzato la rimessa laterale grazie anche al suo club, il Brentford, per fare quello che si chiama lo shower baby, cioè Caglioda è giovanissimo, papà di una bimba che si chiama Amélie. Quando si è trattato di svelare il sesso del bambino, appunto, o della bambina, come è stato, lui lo ha fatto grazie al Brentford che gli ha lasciato lo stadio, lanciando un pallone attraverso dei palloncini che erano stati messi su una porta, ha lanciato questo pallone da centrocampo, insomma gittata piuttosto lunga, i palloncini sono scoppiati, il rosa a indicare che sarebbe stata una bambina. Ecco, a proposito a proposito della sua rimessa lunghissima, sentiamo che cosa ha detto.
2: Mi sono tra virgolette svegliato un giorno e ho scoperto di avere una rimessa laterale lunga. Quando ero già qui a Firenze non si usava molto, ma appena sono andato in Premier League ho scoperto che avevano addirittura un allenatore che si basava su queste cose, e quindi da lì abbiamo iniziato a fare schemi, tattiche, e penso stia andando bene, ecco, anche perché ora la usano veramente tutti e ogni squadra.
0: Ecco Caglioda, ancora diciamo questi aspetti anche personali, curiosi, e che insomma fanno anche capire i personaggi a cui dobbiamo affezionarci.
1: Sì, ci esprimiamo di affezionarci ancora di più ai due fratelli Esposito, è comunque particolarità, perché comunque non ci sono tanti casi per la nazionale italiana. Sono venuti fuori i fratelli Inzaghi, che però hanno giocato soltanto 11 minuti in un amichevole insieme, Simone e Pippo, nel 2000 contro l'Inghilterra. E magari Sebastiano Esposito e Francesco Pio potrebbero avere più possibilità in questa nazionale, a partire anche dalla partita con il Belgio. L'importanza della nazionale finalmente raggiunta da Sebastiano, perché lui è il debuttante e Pio no, ha debuttato e come, e ha già segnato, e sulla possibilità, sull'emozione di giocare insieme venerdì sentiamo proprio l'attaccante del Sassuolo. Hanno parlato entrambi ai microfoni del canale della nazionale. Ascoltiamo Sebastiano Esposito.
3: È stato fondamentale, cioè è stato bellissimo, sicuramente è stato fondamentale per capire ancora di più l'importanza della nazionale, non che ce ne fosse bisogno, però entrare nel giro, capire e iniziare a fare competizioni. Io ad esempio ho fatto un europeo under 17 dove abbiamo perso la finale. Già da piccolo qua ti insegnano cosa vuol dire la nazionale, gli onori, gli oneri della nazionale. Comunque iniziare a capire già da piccoli ti porta avanti, ti fa fare dei passi importanti verso la vita in generale, verso lo stemma che c'hai, che stai indossando. Sicuramente l'emozione è tanta, non vediamo l'ora di arrivare a venerdì, perché vogliamo affrontarla questa emozione, però abbiamo la fortuna secondo me entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente.
0: Anche devo dire l'esperienza, no, di fare tutta la trafila con tutte le nazionali per poi ritrovarsi in quella maggiore, vuol dire anche questo che un po' il sistema ha funzionato, è sano.
1: Sì, perché comunque arrivano finalmente, no? Si diceva sempre, Diego, di questi calciatori che poi magari vincevano l'europeo con l'under 19 e poi piano piano invece si perdevano, non riuscivano più a arrivare a livelli più alti in Premier League, perché comunque adesso sta diventando anche un campionato per i giocatori azzurri. La Premier League cominciano a essere davvero tanti, Tonali, Calafiori, appunto, Caiode, per non parlare di Palestra che non è stato convocato ma per ragioni fisiche, Donnarumma il capitano, Manchester City. Beh, insomma, forse qualcosa sta cambiando, diciamo a bassa voce, il percorso è più continuo, dunque il passaggio non è automatico, ma finalmente i giovani arrivano dalle nazionali giovanili, appunto, fino alla maggiore.
0: Con anche il calcio.
1: Ma finalmente i giovani arrivano dalle nazionali giovanili, appunto, fino alla maggiore.
0: Con anche il campo che sarà da.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino Trieste, dove c'è coda per tratto chiuso tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. A Cavenago, per chi viene da Brescia, la presenza di pedoni al chilometro 150 e 100. A 8 Milano Varese, tra Origio Ovest e Castellanza verso Varese, la coda è per lavori. A 12 Genova Roma, telone in galleria tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno, prudenza quindi al chilometro 35 e 5. Sulla A11 Firenze Pisa Nord, incidente tra un camion e un'auto tra Firenze Ovest e il bivio A11 e A1 Milano Napoli in direzione di Pisa. Sulla A25 Torano Pescara c'è un incidente tra Magliano dei Marsi e il bivio A25 e A24 Roma Teramo verso la Roma Teramo. Sulla A14 Bologna Taranto tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari, il traffico è rallentato per transito di trasporti eccezionali. Sulla A16 Napoli Canosa, tra Baiano e Tufino verso Napoli, incidente al chilometro 24. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Zona Cesarini.
3: Zona Cesarini, Radio 1, sono le 21:31 minuti, ben ritrovati. 335-699-2949. Molti ci avete scritto altre considerazioni su questa nazionale, ma ci hanno bacchettato sul fatto che ho detto che non ci siano eventi in diretta, e così abbiamo aggiornato sulla importante, effettivamente, Champions League femminile. Partiva oggi con due italiani in campo, Inter-Juve. L'Inter ha vinto 1-0, ripeto, la Juve è 0-0 con il Benfica. E poi anche, che bisogna ricordare, della nazionale pallavolo, mi ero perso qualcosa, mi sono detto, invece no, insomma, siamo al risultato di domenica, quello che ci ha permesso di approdare ai quarti di finale, che saranno domani, degli europei, gli azzurri di Pefe De Giorgi, a Torino contro la Finlandia alle 21:05 minuti di domani. La conteremo tutto in diretta, l'approdo in semifinale, che sarebbe con la Francia. Questa è la notizia del momento, visto che si tratta della Francia allenata da Gianni, ed è assolutamente un obiettivo che potrebbe essere alla portata dei nostri, per rendere ancora più suggestivo il cammino della nostra nazionale di pallavolo, attendendo anche, magari con ansia più che con aspettative, quello che è il nuovo corso di Roberto Mancini. Lo ricordo, è venerdì la prima gara delle 4, venerdì, lunedì, questa è la successione dei 4 incontri della nostra nazionale, che il nostro Daniele Fortuna ci ha raccontato, insieme lo farà sul campo insieme a Francesco Repice. Noi andiamo avanti con altro tra pochissimo, grande ospite, ci arriviamo con la musica. Telegram.

0: L'elettricità dei Negramaro con Mentre tutto scorre, così come la nostra bella trasmissione che fino alle 23 vi terrà compagnia con notizie di sport, musica, come avete potuto sentire, aggiornamenti. Un altro che volevo fare che riguarda accoppiamenti, sempre per le prospettive delle nostre squadre. Abbiamo parlato della pallavolo che affronterà domani con la nazionale maschile la Finlandia e poi eventualmente la Francia, e la Corea del Sud, la prima avversaria di Coppa Davis della nostra nazionale detentrice del titolo. Insomma, giornata possiamo dire interlocutoria questa qua, perché ci sono eventi sportivi relativamente interessanti, a parte l'oro che abbiamo vinto ai mondiali di ciclismo, questo forse l'avevo un attimo messo da parte, diciamo, in cui possiamo parlare in prospettiva di quello che accadrà per chi l'azzurro l'ha vestito, l'ha portato in alto, davvero da ringraziare continuamente per quello che ha rappresentato dalle Olimpiadi e non solo, due volte medagliato con due argenti, insomma tantissime cose ha rappresentato nel corso della sua lunghissima carriera gloriosa. Clemente Russo, buonasera.
1: Ciao, buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti i vostri radioascoltatori.
0: È un piacere sentire questa voce squillante, una voce che conosciamo a memoria, insomma, perché è da tanto che ti si segue, ma soprattutto perché il tuo essere squillante è una sorta di tonalità che ben si confà a quello che è stato l'annuncio recente che era nell'aria e che rivedrà il nostro Clemente Russo di nuovo sul ring a 5 anni dal ritiro, 21 novembre, 44 anni, lo dico perché insomma bisogna ricordarlo per...
1: Anzi, ti carica. Le persone mi ricordano sempre giovane, capito?
0: No. E invece pensate che anche a quest'età, tra l'altro c'è un limite della... Vabbè, poi ne parleremo magari, il 21 novembre accadrà quello che ci riassumi te adesso, ecco perché insomma è in fibrillazione tutto il mondo del pugilato, è un evento imperdibile ed è da segnare sicuramente sul calendario, Clemente.
1: Ma semplicissimo, non accadrà nulla di diverso da quello che ho sempre fatto, da quello di per cui vivo da ormai 35 anni, ovvero il pugilato che mi scorre nelle vene, e quello che oggi insegno. L'hanno fatto tantissimi campioni, George Foreman a 56 anni, Tyson a 59, non vedo il perché dopo aver ricevuto una buona proposta dal manager Edoardo Germani, quindi di TAF, di ritornare sul ring. Cioè, ho ancora un anno per poterlo fare, perché il limite è 45 anni, ne ho appena compiuti 44 il mese scorso, due mesi fa, scusami, quindi non vedo il motivo di perché non farlo. Quindi prima di dare l'ok a questo combattimento, che voi avete saputo da pochi giorni, io mi sono allenato, provato, mi sono misurato, perché è importante anche misurarti con i pugili che sono in attività, e vedo che non sembrava che non ero fermo da 5 anni, ma da 5-6 mesi, e quindi ho detto mi sa che accetto questa proposta, e così è stato.
0: Insomma, queste motivazioni, perché no, ecco, perché sì, perché no, questa è la risposta che può essere riassunta. Lo sfidante, o diciamo l'imbattuto, Mohamed El Maghrabi, 15 incontri vinti contro e zero, campione italiano e internazionale, che insomma conoscerai a menadito e che sarà Conte sul quel ring. Cosa può rappresentare dal punto di vista, se fosse un film, ecco, questi due attori chi sarebbero in termini proprio di personalità?
1: No, non sarà. Il discorso è che girano molte voci, che smentisco adesso in radio con te, girano molte voci, è una pagliacciata, è un'esibizione, sarà un incontro fake, invece quindi non sarà in questo caso un film, non te lo posso rappresentare come se fosse un film, perché sarà un match a tutti gli effetti, 8 round di buone botte. Quindi vinca il migliore, il mio avversario è un avversario comunque in auge, ha 15 match tutti vinti, ha 30 anni, quindi 14 anni in meno a me, e quindi diciamo che un po' la bilancia pende dal suo lato. Poi sappiamo come si dice, no? Il ring ci darà le risposte. e quindi non vi resta a tutti i vostri ascoltatori di guardarci. Per chi non può venire, ecco,
0: Ecco, come si, dove e quando, così magari c'è chi vorrà
1: chi
0: godersi
1: non
0: un.
1: può venire all'Allianz Cloud può
0: Allianz
1: seguirci
0: Cloud.
1: in diretta su Italia 1.
0: Insomma, esiste questa voglia di pugilato, evidentemente, anche se ci sta questa grandissima attesa ed è cambiato negli anni, lo ricordiamo, giusto per chiudo parentesi, i due medaglie d'argento a Pechino nel 2008, a Londra nel 2012, campione del mondo a Chicago, Almaty come dilettante, poi insomma una lunghissima carriera con l'attuale grado di tecnico responsabile della nazionale. Come sta andando dal punto di vista dell'interesse del pubblico per questo sport, se negli anni, ecco,
1: Allora,
0: hai notato delle differenze, dei miglioramenti magari?
1: in realtà io credevo di ritornare sul ring per dare comunque una buona visibilità al movimento pugilistico, nazionale italiano, alla nostra federazione. Ma ho visto che oltre a fare quello si è creato un fenomeno. Sono stati in hype, in tendenza per una settimana, quindi questa cosa è piaciuta a tutti. Casomai sono stato più in tendenza adesso che quando realmente ero campione del mondo, e quindi questa cosa mi gasa ancora di più.
0: Quindi attenzione perché Tatanka si sta animando. Ho letto da qualche parte che il tuo interesse maggiore è di togliere la pancetta, tra virgolette. Insomma, voglio dire, si tratta di mantenere questa linea, che evidentemente è un qualcosa che ti soddisfa e che è principalmente
1: Sai cosa è
0: un
1: successo?
0: fattore
1: Che
0: importante, ecco, la linea.
1: se io ho la possibilità di ritornare sul ring dopo 5 anni di fermo, è perché dal giorno dopo che ho dato il mio addio alla box, mi sono sempre allenato. Mi sono allenato a fare i
0: Certo.
1: pesi, mi sono allenato a correre, mi sono allenato, io vado a cavallo, gioco a calcetto, faccio un milione di cose. Poi insegno box, ma il bicchiere, il calice di vino mi piace farlo, no? La sera, quindi diciamo la pancetta sì, un po' è aumentata in confronto a quando facevo l'atleta. Mentre avendo un obiettivo ben preciso e importante, anche il calice di vino va abolito e qui la pancetta va tolta.
0: E quindi insomma ci si avvicina quasi al periodo delle feste, questo appuntamento, e poi magari ci sarà lo sbraco. No, naturalmente sto scherzando. Con noi Clemente Russo, per ancora insomma ricordare che sta tornando sul ring. Ho letto un'intervista, anche una cosa che mi ha quasi commosso, ovvero la volontà di tenere lontana la famiglia, perché ci si addolcisce e
1: Assolutamente
0: Tatanka magari, e non ti trasformi in Tatanka, come dovresti fare.
1: sì. Assolutamente sì. Allora, io praticamente non ho mai voluto, erano piccole, fino a 5 anni fa che ho combattuto, erano piccole le mie bambine,
0: Tre, no?
1: cioè,
0: Tre figlie.
1: oddio, 3 figlie. La prima ce l'aveva 5 anni fa, ce ne aveva 10, e le altre due ne avevano 8. Quindi non le ho mai volute, anche se loro volevano venire, perché io, anche se vado a cavallo o vado a giocare a calcetto e loro stanno guardando la partita, le bambine, io dal calcetto, dal cavallo, mi metto a scherzare con loro perché do soddisfazione a loro, sono la prima mia ragione di vita, e quindi do importanza a loro e mi sconcentro su quello che sto facendo. Quindi non ho mai voluto che questo potesse accadere sul ring, perché sul ring sono botte e non si scherza, e quindi, come ho fatto fino a 5 anni fa, farò anche questa volta. Lo guarderanno da casa, davanti alla televisione, con le popcorn, e si divertiranno.
0: E saranno insomma lì a vedere quello che ha significato per tanti di noi. Clemente Russo, anche volevo chiederti insomma una proiezione anche sul piano della box in generale, visto che sei il responsabile tecnico della nostra nazionale. C'era il rischio che sparisse la box dalle Olimpiadi. Questa roba è stata scongiurata definitivamente. Aggiornaci.
1: Io sono stato uno, diciamo, delle vittime di quei furti che hanno hanno messo, diciamo, a repentaglio poi la boxe alle Olimpiadi, però poi è entrato, hanno cambiato la federazione mondiale, è entrato in CIO, il Comitato Olimpico, come supervisione, e adesso sembra che stia andando tutto per il verso giusto, e quindi non toglieranno la boxe alle Olimpiadi.
0: Che nell'ultima gioia che c'è stata ha parlato al femminile, ecco, Irma Testa, cosa ci puoi dire di lei e cosa insomma può significare anche per una mutazione che c'è stata per tutto il movimento?
1: Sì, Irma è stata la prima pugile italiana a partecipare alle Olimpiadi, ovvero è anche la prima medaglia olimpica femminile della nostra Italia. Oggi Irma, dopo un lungo periodo di stop di un anno quasi, è ritornata con noi ad allenarsi in nazionale, dove ha vinto i Giochi del Mediterraneo, e sta continuando a lavorare sodo perché vuole partecipare alla sua quarta Olimpiade, dove potrebbe mettere un Guinness dei primati anche facendo la quarta Olimpiade.
0: Niente male. Tra l'altro, ogni volta che si parla di pugilato si parla anche di tramandare esperienza e conoscenza, questo come in pochi altri sport, secondo me.
1: Ma io dico sempre ai miei ragazzi, lo dico tutti i santi giorni, non c'è un giorno che non glielo ripeto, io non ho da insegnarvi nulla, perché i vostri maestri vi hanno già insegnato tutto. Quello che vi posso insegnare è trasmettervi le mie esperienze, e voi ne farete tesoro. Perché poi è vero che il pugilato è uno sport di situazioni e di trovare le soluzioni, e quindi tutte le soluzioni non possono essere tutte uguali, però dopo tantissime esperienze che vi trasmetto e tantissimi incontri che fate, arriverà quel giorno che vi serve proprio quella cosa che vi ho raccontato e la tirate fuori dal vostro cilindro.
0: Beh, diciamo che come sport pochi hanno una serie di sfumature e di storie, di personaggi da mettere uno dietro l'altro come la box. Chiuderei chiedendole un'ultima cosa, anche perché leggendo un'intervista fatta a Clemente Russo in questi giorni, chi avrà il suo angolo, mistero, è qualcosa anche qui che si significa un rinfrescare la memoria, probabilmente. Ovviamente ora non ci risponderà, ma è interessante anche per questo.
1: Ma sicuramente vorrei un angolo che è stato sempre vincente insieme a me, quindi un angolo dei vecchi tempi. Però devo dire la verità, siccome questo periodo sto ancora facendo costruzione fisica,
0: certo,
1: e poco pugilato, perché ero indietro fisicamente, pugilisticamente, mentre mi vedo bene. Quando inizierò a fare pugilato tutti i giorni, quindi tra qualche settimana, deciderò anche chi portarmi all'angolo.
0: E sarà, insomma, poi un altro tuffo al cuore, probabilmente, come quello che ci sarà.
1: Se volete, però, per adesso vi dico, siccome sto facendo costruzione fisica, vi dico che il mio preparatore fisico e atletico è Daniele Cecchi di Roma, e quindi quello ve lo posso dire per adesso. E
0: insomma, la prima, come dire, il primo tassello, la convocazione di questa squadra che ha le spalle di Tatanka, di Clemente Russo, che il 21 di novembre tornerà sul ring, e noi saremo curiosissimi di vedere, insomma, che piega può prendere questa altra pagina del libro che è scritto in tinte azzurre, ma non solo. Clemente Russo, grazie per essere stato con noi stasera.
1: Grazie a voi, buonanotte a tutti.
0: Ciao.

Beh, Yahoo con Pinball Wizard da Tommy, uno dei maggiori concept album, anche cinema, anche per restare in tema box, se vogliamo, visto che è lo stesso nostro ospite Clemente Russo Tatan, che è stato protagonista di un film, tra l'altro. Tatanka proviene proprio da un altro film che è Balla coi lupi come riferimento, insomma restiamo lì, restiamo anche un po' da quelle parti in campagna, intendo, perché è stata presentata oggi la seconda tappa dell'America's Cup con tanti protagonisti e anche un nome che insomma risuona e non ero così a conoscenza che fosse avvicinato appunto a questo grande appuntamento, era a dire Edoardo Bennato che canta l'inno ufficiale con una, come dire, anche qua un déjà vu, al tempo era Notti Magiche per Italia 90, lo ricordiamo pure perché insomma ha scritto una canzone come Nisida, ed è proprio Edoardo Bennato che si è detto esperto di sigle sportive come questa che è la canzone appunto che porterà per l'America's Cup imminente. A proposito di Coppa Davis invece, abbiamo detto della Corea del Sud come nostra prima avversaria nel cammino di Davis, c'è una ipotesi Sinner, visto che lo scorso anno insomma non è stato parte della squadra comunque vincente, e alla domanda se appunto potrebbe essere invece parte della squadra azzurra Sinner nella prossima Coppa Davis, Binaghi si è detto ottimista di questa presenza, ci tiene e quindi perché no, magari lo vedremo proprio impegnato. Il sorteggio è stato, bisogna dire, benevolo, si è tenuto quest'oggi a Bologna dal 24 al 29 novembre. Naturalmente noi seguiremo quello che sarà la Coppa Davis per continuare insomma a fare filotto con un'insalatiera ancora da mettere in bacheca. Tra pochissimo ancora un appuntamento con l'informazione, più avanti ci addentreremo in altri temi, in particolare torneremo a parlare di teatro e sport, ancora musica però prima del prossimo giornale radio.

0: ore 22.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Giorgia Meloni nello studio di Bruno Vespa risponde su tutti i principali temi dell'agenda politica nazionale e internazionale, dall'economia alla scuola, ricordando che anche Mattarella da ministro aveva preso decisioni analoghe.
4: Sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro molto complesso che ci ha portato a diminuire il deficit all'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale 3,08%.
5: Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, si è definita ad un passo dall'uscire in anticipo dalla procedura di infrazione europea e assicura di voler andare avanti sulla tabella di marcia. Una grande vittoria, dice, che gli italiani possano ritornare a scegliere i parlamentari con le preferenze con la nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
6: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
5: La Presidente del Consiglio considera di buon senso e non discriminatorie le nuove misure sulla scuola, giovedì in Consiglio dei Ministri, per fissare un tetto massimo di stranieri in ogni classe e vietare burka e niqab. Vogliamo superare i ghetti, dice, e non leggo le parole del capo dello Stato come una contestazione, perché da ministro, ricorda Giorgia Meloni, lui redigeva circolari per non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Nessun taglio alla sanità per coprire il taglio del bollo auto, le regioni saranno rimborsate dallo Stato, assicura ancora la Premier, indicando Elly Schlein come naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre accusa Vannacci di aver rilanciato la più vergognosa e infamante propaganda russa contro di lei. Carla Macrellino, GR1.
3: A New York, all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, giornata densa di eventi, a cominciare dall'intervento di 38 minuti del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha toccato tutti i principali temi dell'agenda internazionale. A margine poi l'incontro con il leader ucraino Zelensky.
7: Lavoriamo per porre fine alla guerra, lo vogliono tutti, anche Putin, e con Zelensky il rapporto è molto forte. È un Donald Trump conciliante e ottimista quello che incontra il leader di Kiev per discutere anche di misure di de-escalation a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Poco prima, dal palco, invece, toni aggressivi, anzitutto contro l'Iran. Faccia un accordo o sarà annientato, minaccia Trump, salvo poi far sapere che l'incontro con i delegati iraniani è andato molto bene. Il presidente americano si scaglia anche contro Cuba, definendo lo Stato fallito e provocando così l'uscita dall'emiciclo dei delegati cubani. Sulla Groenlandia, poco prima di firmare l'accordo con la Danimarca, dice che vi manderà subito una massiccia presenza militare. Infine, attacca la Corte Penale Internazionale, invitando gli Stati membri ad abbandonarla. Un discorso pronunciato dopo quello di Antonio Guterres, l'ultimo da segretario prima del termine del suo mandato. Il suo auspicio che questa settimana all'ONU serva a compiere passi di de-escalation in Medio Oriente, incluso in Cisgiordania, su cui, accusa Guterres, c'è lo spettro della pulizia etnica. Valeria Fraschetti, GR1.
3: In Yemen continuano i combattimenti tra i ribelli filo-iraniani, gli Houthi e le forze filo-saudite per il controllo dello stretto di Mab el Mandeb. Oltre 150 le vittime negli ultimi due giorni, oltre 700 dalla fine di luglio. Si aggrava anche l'emergenza umanitaria. L'Arabia Saudita ha intanto riavviato l'operatività del suo oleodotto Est-Ovest, chiuso il 13 settembre dopo l'attacco con droni degli Houthi. Ora in Italia con la cronaca, la famiglia nel bosco si riunisce per la prima volta nella nuova casa di Palmoli in Abruzzo.
8: Ancora transenne, ancora una richiesta di riservatezza per l'incontro dei bambini di Palmoli con i genitori. Per Nathan e Catherine, una prima assoluta da quando il 20 novembre i tre figli sono stati allontanati da casa su decisione del Tribunale per i minorenni. L'incontro è saltato la settimana scorsa perché, a detta dei servizi sociali, sarebbero mancate le condizioni di sicurezza e privacy. Intorno alle 16:30 i fratellini sono arrivati da Vasso, nella casa messa a disposizione dal comune di Palmoli. Presente l'avvocato della famiglia neorurale Simone Pillon e il primo cittadino del comune vastese.
9: Direi che è un passo importantissimo, un rientro dopo ormai 10 mesi.
10: Prossimamente ci sarà anche nella casa nel bosco, quindi permettendo ai bambini di rivedere l'asino e il cavallo a cui sono particolarmente affezionati.
8: Per il GR1, Roberta Mancinelli.
3: Ha confessato il ventenne che venerdì pomeriggio a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni in un parco parco dopo averlo convinto a fare un giro in monopattino. L'uomo ha raccontato di aver assunto stupefacenti ed essere stato aggredito dopo l'abuso. Domani è prevista l'udienza di convalida del fermo. Non avrebbe potuto tenere la pistola nella cascina in ristrutturazione dove si era trasferito Roberto Mollo, l'uomo che domenica scorsa a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato uccidendo un 36enne albanese introdottosi in casa. Secondo chi indaga, aveva il permesso di tenerla solo nella casa dove risiede. Domani è prevista l'autopsia sul corpo della vittima per capire quanti proiettili lo abbiano raggiunto. Siamo al meteo, bel tempo al centro-nord, temporali al sud, allerta per venti forti in Campania e per rischio idrogeologico in Calabria e Sicilia. E nelle prossime ore è previsto un calo generale delle temperature. 23 settimane al numero 1, Ella Langley entra nella storia della musica americana con Choosing Texas, il più grande successo del 2026. Il brano ha stabilito il record assoluto di permanenza in vetta alla Billboard Hot 100 Country, contaminato da pop, rock e soul. Choosing Texas ha superato il miliardo e 200 milioni di streaming nel mondo. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Zona Cesarini.
11: Ben ritrovati, sono le 22:06 minuti, ancora Zona Cesarini, un'altra ora insieme fino alle ore 23, ancora un po' di ospiti, un po' di temi da sviscerare in questa nostra serata di sport e musica con Gabriele Brocani in regia, c'è Massimo Vasciaveo alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione, 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp, qualche voce critica su questa versione della Coppa Davis che, come abbiamo detto oggi, ha avuto il sorteggio. Questo in un'ottica, come dire, di preparazione dei prossimi eventi, visto che abbiamo parlato anche della pallavolo domani contro la Finlandia per gli europei, poi la nostra nazionale di tennis con o senza Sinner. Ora faremo una passeggiata nel mondo nerazzurro per andare a teatro, un altro appuntamento da non mancare che ci sarà a Milano tra pochi giorni. Entreremo a teatro tra pochissimo, prima andiamo ancora con un brano musicale per appunto arrivare con il giusto ritmo a questo nostro prossimo ospite.

0: gradevolissimo brano anche in sottofondo, Sunshine per i Jungle, ancora Zona Cesarini e ancora per aprire una pagina, in questo caso il sipario, per andare a visitare il Teatro Gerolamo. Siamo a Milano, i giorni da tenere a mente semplicemente, prossimo weekend, sabato e domenica, c'è Aperti al Mondo dal 1908, Gianfelice Facchetti è colui che porta in scena questo spettacolo, e Gianfelice Facchetti è nostro ospite stasera. Grazie per essere con noi, Gianfelice.
1: Buonasera e grazie a voi.
0: Figlio d'arte, insomma, neanche a dirlo, però insomma forse è inevitabile fare anche con te un saluto a Sandro Mazzola, visto che non potrà esimersi probabilmente in questo spettacolo una digressione, anzi forse un punto esclamativo per questo gigante del calcio e dell'Inter.
1: Assolutamente c'è da quando l'ho scritto il testo, proprio il passaggio in qualche modo che passa dagli anni 50 agli anni 60, quindi l'avvento della grande Inter, e lo racconto attraverso proprio quel filo che unisce Torino e Inter. Torino, la prima squadra appunto per cui si è speso l'aggettivo grande, e l'Inter che è l'altra, e quindi insomma a Sandro verrà sicuramente dedicato un momento di racconto per tutto quello che ha rappresentato e per tutto quello che è stato, insomma.
0: Quello che insomma ha anche incarnato dell'Inter, Aperti al Mondo dal 1908, sottinteso, si parla di Inter, insomma, dici un po'. L'idea è un'anteprima questa, tra l'altro, di questo titolo, perché può essere riassuntivo di tutto il senso di quello che porti in scena.
1: È nato tutto qualche mese fa su desiderio dell'Inter di trasmettere ai ragazzi del settore giovanile la storia, e con così il sostegno poi materiale concreto dei piccoli azionisti, e abbiamo presentato appunto lo spettacolo quando ci fu il compleanno a marzo, e il presidente Marotta ha voluto che tutto il club e tutti i dipendenti lo vedessero, e adesso noi ce lo stiamo un po' prendendo per mano per conto nostro, quindi ora saremo al Teatro Gerolamo diretto da Piero Colaprico, interessissimo, per questi due giorni, e poi il club sta cercando di studiare una formula per farlo circolare in mezzo alla rete di Interclub. L'idea è di partire dalla nascita, da questo strappo del 1908, con la motivazione, il desiderio di far giocare tutti, anche gli stranieri, in un momento storico in cui questa cosa era preclusa, e quindi 44 soci dissidenti del Milan Football and Cricket Club che decidono di prendere una propria strada, e ovviamente senza la pretesa di essere esaustivi, perché 118 anni racchiusi in un'ora e mezza è impossibile metterli, ma mettendo in qualche modo l'obiettivo su ciò che c'è di più identitario, e credo che sia appunto qualche tratto che si ripete nel corso del tempo a seconda dei momenti, l'Inter che diventa ambrosiana, e quindi anche qui questo dar fastidio di una parola che alludeva a un ideale, l'Inter che anche negli anni 60, dopo il mondiale del 66, con la chiusura delle frontiere, deve fare i conti con l'impossibilità di portarsi per esempio a casa Eusebio, l'Inter che oggi, ancora oggi, è la squadra più regolare nella storia della Serie A, perché più che pazza in realtà è quella che ci ha sempre messo meno tempo per passare da una vittoria di uno scudetto all'altra, e così insomma tra curiosità e storie di protagonisti si cerca di attraversare con leggerezza appunto più di un secolo di storia.
0: Tra l'altro insomma l'apertura al mondo, anche il nome Inter, internazionale, qualcosa che comunque è affascinante proprio per quello che dicevi e per quello che probabilmente ha di speciale questa squadra.
1: Sì, è quello che Giorgio Muggiani, che è il pittore che cappeggiava appunto questi dissidenti, che poi ha dipinto il primo stemma, ha cercato di trasmettere. Poi appunto c'era di mezzo soltanto il pallone, però a volte credo che lo sport, tutti gli sport, e anche se guardiamo al calcio, tutti i club possano farsi ambasciatori di un'idea, di una visione, no? Non si tratta di pensare di essere migliori degli altri, semplicemente il valore credo che stia nella differenza, cioè nell'identità che poi un club rispetto ad un altro, magari in questo caso c'è questa rivalità cittadina a Milano, no? Col club da cui l'Inter si è staccata, però appunto nel rispetto delle reciproche differenze, pur anche qui con la consapevolezza che poi tutto si riduca a un gioco, ma anche con la serietà di poter farsi ambasciatore di certi valori.
0: Certamente, è tutto quello che bene o male è riassunto in questo spettacolo che come dire, si mette in scena con una sorta di monologo con te sul palco insieme ai Slide Pistons. Stiamo parlando
1: Sì,
0: di musica, evidentemente.
1: parliamo di musica, sono i musicisti con cui lavoro da anni, con cui abbiamo anche realizzato insieme lo spettacolo dedicato al Grande Torino qualche anno fa. Io sono una tromba, un trombone, una chitarra elettrica e una batteria, e proprio perché poi appunto il racconto musicale diventa complementare rispetto appunto al testo narrato, e anche appunto poi c'è una parte visiva di contributi video, perché appunto dire tutto in parole è impossibile, le immagini hanno a volte questa forza di poter polverizzare il tempo, quindi magari in una clip di meno di un minuto noi riusciamo a mettere insieme Sandro Mazzola, Ronaldo, Meazza e qualcuno che magari non ha mai giocato insieme, ma appunto si trova a far parte della stessa storia, della stessa narrazione.
0: Con noi Gianfelice Facchetti per questo suo nuovo spettacolo, Aperti al Mondo dal 1908. Hai citato Meazza, mi è venuto in mente subito lo stadio, perché qui insomma parliamo di un palcoscenico anche qua fondamentale, che ha appena fatto un compleanno bello importante e che insomma non dico che sta per lasciarci, ma può rappresentare sicuramente un colpo al cuore quello che accadrà a questo impianto. C'è un punto di vista condiviso su quello che è il futuro dello stadio, il tuo particolare.
1: Ma ormai in qualche modo credo che la strada, la decisione sul futuro sia stata presa, e anzi, come dire, chi frequenta San Siro
0: Sì.
1: vede che in realtà i lavori sono già cominciati, le barriere esterne di accesso sono più vicine all'impianto, però ci ho detto, come dire, per me la ricorrenza dei 100 anni di San Siro, che dal 1980 porta il nome di Meazza, credo che vadano celebrati con la consapevolezza che tutto quello che abbiamo vissuto lì dentro, che si tratti di musica, che si tratti di calcio o di altri sport, perché sono state vissute pagine e momenti sicuramente indimenticabili, non andrà mai perduto. E da poco a San Siro c'è un nuovo museo che racconta la storia. Io credo che tutto ciò che è memoria e che in qualche modo appunto preserva quello che è stato, ce lo si porterà dietro. Quindi bisogna avere questo coraggio e anche questa consapevolezza che nulla andrà perduto.
0: Magari su un palcoscenico come fai da sempre, l'Inter, Pantani, Grande Torino, anche le Olimpiadi di Cortina ti hanno visto portare lo sport sul palco, Puskas, insomma, quanto sei dipendente dallo sport, Gianfelice? È qualcosa veramente che non riesci a toglierti di torno.
1: Io non posso togliermelo di torno, e poi in realtà in questa stagione, nella seconda parte, farò uno spettacolo dedicato a Paolo Borsellino partendo da un romanzo, quindi ci toglieremo un po' da lì. Però sono felice di muovermi dentro le storie di sport, perché poi credo che la cosa che conta, l'unica cosa importante, sia quello che queste narrazioni, questi racconti ci permettano di portare alla luce, no? Qualcosa in più sulla nostra umanità, sulle nostre passioni, sulle nostre paure, sui nostri desideri. Quindi che lo si faccia con di mezzo una bicicletta, con la storia di un atleta, di un pugile o di uno che gioca a pallone, dal mio punto di vista cambia poco. È quello che quella storia ci permette di raggiungere e di dire.
0: Anche insomma, un tema che ritorna spesso, magari anche nelle nostre trasmissioni, quando facciamo questi approfondimenti, anche per disintossicare, no? Certi ambiti, come lo sport, in particolare il calcio. Ecco, fare di meglio per vedere quelle che sono le prospettive più sane, no? Attraverso
1: Sì.
0: il teatro.
1: Tante volte si dice appunto che il nostro sia un paese più di tifosi che non di sportivi, e la cultura dello sport va, come dire, promossa, va incentivata, e lo si fa attraverso i libri, attraverso anche le possibilità di dialogo, come quelle preziose che offrite voi nei vostri spazi, nelle vostre trasmissioni. Zona Cesarini è un presidio di cultura sportiva da anni e quindi bisogna avere il coraggio di continuare a raccontare storie edificanti, proprio perché appunto la cultura sportiva cambia se si ha anche il coraggio magari di parlare di altro e di farlo con altri linguaggi, con altri modi.
0: E noi siamo anche qui ad aggiornarvi su quello che accade sui campi. Al Brianteo l'Inter Women ha battuto 1-0 la squadra svedese del Häcken nell'esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Insomma, bisogna anche utilizzare questi spazi per un'informazione relativa al calcio femminile che spesso dimentichiamo. Ha vinto l'Inter, insomma, anche in Champions,
1: Bene.
0: sul lato femminile. Abbiamo una buona notizia da dare anche a te. Gianfelice, aggiorno anche invece che la Juve perde 1-0 in casa col Benfica. Questo per chiudere il cerchio degli aggiornamenti e per insomma sfruttare l'assist che ci ha offerto stasera Gianfelice Facchetti. Ricordo a Milano con questo spettacolo che sarà in anteprima, che ci ha detto anche se vogliamo è uno spettacolo di interno al mondo Inter, proprio didattico per formare le nuove leve per il DNA nerazzurro che possa crescere magari andando a teatro nel weekend prossimo a Milano, Teatro Gerolamo, aperti al mondo dal 1908 sul palco e dietro ovviamente a fare da motore a questo spettacolo. Gianfelice Facchetti, nostro ospite stasera, grazie mille.
1: Grazie, grazie a voi, buona serata.

0: La faccia delle donne sono gli stadi del Sera Vasco Rossi, un passaggio, devo dire, in terre emiliane per entrambi, che non va malissimo quando si parla di motori, in particolare di Kimi Antonelli, e quindi insomma tutto coincide, tutto torna, perché il prossimo argomento è veramente dedicato, veramente incentrato sulla Formula 1, su questa figura che sta diventando sempre più imponente, da giovanissimo che veramente sta facendo cose strabilianti, e le racconta attraverso la parola scritta, ma anche le immagini coloratissime, un libro che è intitolato semplicemente Kimi Antonelli, come è diventato un fenomeno, per Gallucci Bros Editore. La firma è nota, è tra le maggiori di chi si occupa da tempo di sport e motori, Umberto Zappelloni, che è con noi stasera qui su Zona Cesarini, su Radio 1. Ben trovato.
1: Ciao, grazie, buonasera a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Naturalmente è un libro che è appena uscito, se non sbaglio alla vigilia di Monza, quindi insomma stiamo parlando di un libro freschissimo per inanellare quelli che sono i record che ha messo insieme questo ragazzo giovanissimo, per appunto la giovane età con cui sta mettendo insieme questi primati, ed è anche, credo, proprio per come è concepito, ragazzo giovane, un libro per i giovani, visto che appunto è assolutamente fruibile perché è coloratissimo, ma c'è tutto quello che c'è da sapere su Kimi Antonelli dentro.
1: Sì, assolutamente, è vero, un libro per ragazzi, ma è un libro che può piacere a tutti, perché la figura di Kimi è una figura che entra nelle case al di là del suo sport, sta facendo un po' quello che Valentino Rossi fece con le moto, quello che Alberto Tomba fece con lo sci, insomma, va oltre il suo sport, e lo sta facendo a un'età incredibile, per cui a 20 anni e sta inanellando record dopo record, con prestazioni maiuscole come quella di Monza. Monza ha fatto una rimonta che rimarca nella storia della Formula 1, ma poi la gara dopo ha vinto e ha detto che avrebbe meritato il suo avversario, quindi insomma vince davvero in ogni modo, vince alla Senna qualche domenica e vince alla Prost in qualche altra domenica, e sta dominando la Formula 1 come non ci saremmo mai immaginati.
0: E come anche forse sta andando oltre ogni aspettativa, rimanendo se stesso, perché tutto sommato c'è una parte del libro che mi sembra anche molto condivisibile, piace a tutti, visto che non è effettivamente, ci vuole carattere, no, per andare in Formula 1, e il carattere di Kimi Antonelli è straordinario, non è un caratteraccio sicuramente, anzi.
1: È assolutamente, ed è un ragazzo che non è cambiato, io l'ho conosciuto quando doveva ancora debuttare in Formula 2 e è rimasto quel ragazzo con una passione incredibile per i motori, per cui nel suo tempo libero poi cosa fa? Va a girare in kart con gli amici o con la sua squadra, con i suoi meccanici o col papà, insomma, perché la passione dei motori ce l'ha dentro, se non va a girare con i kart va a girare con le macchinine radiocomandate, insomma ha veramente per adesso questo fuoco dei motori dentro, e lo sta portando a un obiettivo straordinario, perché sono più di 70 anni che non abbiamo un campione del mondo italiano in Formula 1.
0: È qualcosa di sensazionale, che forse nel conflitto quotidiano è da pensare la Ferrari come, no, la controparte di questa vicenda. Purtroppo, e anche magari con un lieto fine, chissà, magari potrebbero arrivare insieme queste due entità che ora aleggiano sulla Formula 1.
1: Ma per adesso sono ben distanti, ed è una fortuna di Kimi aver cominciato in una squadra come la Mercedes, che lo ha protetto l'anno scorso quando al suo primo anno ha fatto degli errori da cui ha imparato tantissimo, perché una delle sue doti è quella di imparare molto dai suoi errori e da non ripeterli più. Certo, la Ferrari ha un po' segnato la sua carriera, perché quando la Ferrari non lo ingaggiò lui trovò poi casa in Mercedes, Toto Wolff credette in lui quando aveva 12 anni e ha finanziato tutta la sua carriera. Però nello stesso tempo la Ferrari, quando decise di ingaggiare Lewis Hamilton, liberò quel posto in Mercedes, e in quel posto in Mercedes Toto Wolff ha avuto il coraggio di mettere un ragazzino che aveva appena compiuto 18 anni, e questa è stata la sua fortuna. Poi un giorno, chissà, lui stesso, essendo nato a Bologna, non può che avere anche la Ferrari nel cuore, però per adesso credo che voglia sdebitarsi con il team che lo ha finanziato e lo ha protetto in un modo incredibile fino alle prestazioni di questa stagione.
0: Stiamo parlando con Umberto Zappelloni, il suo ultimo lavoro editoriale, Kimi Antonelli, come è diventato un fenomeno, c'è tutta la vicenda del giovanissimo campione che tra l'altro uno dice è così giovane, quanto può essere complessa e lunga la sua biografia, eppure ce n'è di tempo che è passato, ci sono state tante vicende nella sua carriera, parliamo di un dodicenne, insomma non non tutti gli sportivi a così tenere età hanno qualcosa da dire, e se ne sono accorti i grandissimi del suo talento. Questa è una roba che magari per i motori, insomma, non tutti gli sportivi a così tenere età hanno qualcosa da dire, e se ne sono accorti i grandissimi del suo talento. Questa è una roba che magari per i motori capita, no? Perché

0: qualche anno prima erano i suoi idoli che lui vedeva correre in Formula 1 e lui ancora stava facendo la sua carriera. Adesso è lì, ha già vinto 8 gare quest'anno, un italiano 8 gare in una stagione non le aveva mai vinte, e il bello è che siamo soltanto all'inizio di qualcosa che può diventare veramente enorme.
1: Sì, un po' come Sinner, è giusto l'accostamento che è stato fatto, anche se mi sembra che si fiutino, no? come fenomeni del momento per lo sport italiano. Quali sono, secondo Umberto Zappelloni, invece i limiti, ovvero insomma, le cose da cui stare attenti, visto che è facile anche bruciarsi.
0: È facile bruciarsi, ma lui mi sembra che abbia la testa per riuscire a restare concentrato in quello che deve fare, cioè gestire la sua Mercedes. Ecco, se l'affidabilità della Mercedes è ritrovata, come sembra in queste ultime gare, lui potrebbe stare abbastanza al sicuro. Certo, deve cercare di restare concentrato gara dopo gara, non pensare al titolo mondiale, anche se quando hai 81 punti di vantaggio sul secondo è ovvio che tu cominci a pensare a quello. E anche la scelta di prendere la penalità a Monza pensando al campionato dimostra che lui stia pensando al grande obiettivo, anche perché sai, in Formula 1 quando ti passa un treno tu devi salirci sopra il più in fretta possibile, non puoi dire beh, al mondiale lo vinco l'anno prossimo. Adesso ha tutte le chance di vincerlo quest'anno e quindi deve restare concentrato sull'obiettivo, e per sua fortuna ha un team che continua a proteggerlo.
1: Quali sono, secondo Zappelloni, le date da appuntare per insomma l'ipotesi più che concreta di un titolo, forse in Brasile, o ricordo male, ho un vago
0: sì,
1: ricordo.
0: Anche se sai, c'è incertezza per il calendario, perché ancora non sappiamo se la Formula 1 andrà a disputare le ultime due gare in Medio Oriente, dove la situazione di guerra lo sconsiglia, o se andrà a fare una gara sola a Imola, e sarebbe l'apoteosi, l'ultima gara della stagione nel circuito di casa sua. Però ecco, attorno al Brasile e agli Stati Uniti sono le gare in cui lui, se manterrà questo vantaggio, potrà già laurearsi campione del mondo.
1: Il fenomeno Antonelli fa bene a tutta la Formula 1 per quello che sta rappresentando, secondo lei?
0: Assolutamente sì, perché quello che ci ha raccontato anche Stefano Domenicali, che è il grande capo di Liberty Media e quindi della Formula 1, ci ha raccontato come Kimi abbia ringiovanito molto lo spettatore medio della Formula 1. E oggi ci sono tanti ragazzi che vedono in lui quello che ce l'ha fatta a una così giovane età, e quindi poi sai, il fatto che lui abbia sempre questo sorriso, abbia questa leggerezza, questa disponibilità estrema, lo mette molto a contatto con i tifosi. Quindi ha ringiovanito i tifosi e ha avvicinato anche le ragazze, perché la Formula 1 sta diventando uno sport che piace anche al sesso femminile, al contrario di qualche anno fa. Quindi sta cambiando un po' il pubblico della Formula 1 e lui conta molto in questo.
1: Eh sì, è un po' il volto nuovo indispensabile per ingiovanire, anche per insomma un tema. In questa puntata oggi di Zona Cesarini ci stiamo tornando spesso sul fatto di disintossicare certi sport, in questo caso proprio per dargli una freschezza e un aspetto sano, perché non c'è un punto che possa essere critico per quanto riguarda una figura del genere, per quello che è stato il suo percorso, per quello che ha intorno a lui. Un po', devo dire, ancora è importante dirlo, secondo me l'accostamento a Sinner è giusto, perché porta valori sani, questo è ineludibile secondo me quando si parla di uno sportivo e che può essere seguito dagli altri. A proposito di idoli, leggevo che alla fine il poster in cameretta è quello di Senna, però per Kimi Antonelli.
0: Sì, lui, nonostante suo padre, che comunque è stato un pilota, anche se di livello ovviamente inferiore, però aveva Gilles Villeneuve come idolo, lui invece si è sempre appassionato alla figura di Ayrton Senna. Ovviamente è nato quando Ayrton non c'era più, però ha studiato Ayrton su YouTube, ha studiato Ayrton sui libri, e racconta sempre che gli piaceva sì il modo di correre di Ayrton, ma anche il modo di porsi come persona di Ayrton Senna. E lui non ha mai nascosto questo paragone. Lui quando può va a Imola il 1° maggio, quando viene ricordata l'anniversario della morte di Ayrton, indossa spesso una maglietta con il simbolo di Senna o il cappellino che era legato ad Ayrton Senna. Quindi non si nasconde da quello che è stato, da questo paragone che potrebbe essere scomodo, ma che lui prende con leggerezza, e poi perché è il pilota che lui ha sempre avuto nel cuore da quando si è messo in testa di diventare pilota a sua volta.
1: E poi, per dare la statura del personaggio, i suoi soprannomi, almeno adesso in tenera età, sono Harry Potter, Puffetto e Fenomeno. Adesso chissà se fra qualche tempo invece diventerà qualcos'altro, perché insomma il mondo della Formula 1 ha bisogno di questi nomi, il mondo della Formula 1 ha bisogno di un esponente italiano di questo livello. Kimi Antonelli ci sta regalando davvero qualcosa di incredibile in questa annata.

0: come ha detto Umberto Zappelloni, autore di questo libro uscito da pochissimo che si chiama Chimi Antonelli, come è diventato un fenomeno, siamo soltanto all'inizio, giusto? È valido ripeterlo.
1: Siamo soltanto all'inizio, perché sta accadendo qualcosa di veramente impensabile, di molto grande, ma il fatto che lui già per 8 domeniche ci abbia fatto ascoltare l'inno di Mameli dopo un gran premio è qualcosa che comunque ci fa dimenticare un po' i dolori della Ferrari in questa stagione. E in fin dei conti, parlare bene di Kimi, esaltare Kimi, insomma, evita la Ferrari che si parli male della Ferrari, quindi anche sta facendo bene anche la Ferrari in un certo senso.
0: È così, indubbiamente. Kimi Antonelli, per conoscere tutti i suoi aspetti, per tutte le età, questo libro che appunto parla di come è diventato un fenomeno, e la firma è del nostro ospite stasera, graditissimo, grazie per essere stato con noi, Umberto Zappelloni.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, buona serata a tutti.

0: Ancora ben trovati qui a Zona Cesarini con Miley Cyrus, che abbiamo ascoltato un altro passaggio nelle nostre parentesi ricchissime di musica. 2241 335 699 2949, in questo spazio della nostra trasmissione ci soffermiamo sul Bari, ci soffermiamo su Igor Protti, perché il 24 di settembre ci sarà un appuntamento che è quello atteso da molti, è il compleanno di Protti, e a Livorno ci sarà un incontro tra vecchie glorie del Bari e del Livorno, e naturalmente per celebrare un giocatore e un uomo che sicuramente ha destato grande commozione nel momento della sua scomparsa, e non possiamo che ricordarlo e non possiamo che invitare ovviamente a partecipare a quello che è un appuntamento con anche un ricavato che andrà in beneficenza con due scompagni di squadra di Protti, e uno in particolare fra gli organizzatori e anche fra le menti che sono dietro a SD Bari 93. Michele Andrisani, buonasera. Michele Andrisani, che tra poco ricontatteremo, e Emiliano Bigica per ancora parlare di questo appuntamento. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, insomma, ci sarà da ricordare Igor Protti per questo appuntamento che c'è il 24 settembre. Volevo parlarne appunto con qualcuno che l'ha conosciuto da vicinissimo, per un amore sicuramente che c'è per la maglia del Bari, che corrisponde a quello della figura di questo giocatore.
1: Sì, e sarà un per ricordare Igor nel giorno del suo compleanno. Tutto è nato circa un anno fa, quando, grazie ad Alfonso Cacciapuoti, un amico fraterno di Igor, ha voluto riunirci tutti i ragazzi, i componenti della squadra della Rosa del Bari 93. Siamo andati a fargli una sorpresa per fargli gli auguri di compleanno, e purtroppo, insomma, nel giro di 9 mesi la malattia l'ha portato via, e da lì è nato, insomma, una voglia di creare, di fare qualcosa di importante in suo nome, per cercare di, attraverso la beneficenza, attraverso delle partite, di aiutare la ricerca nella ricerca sul cancro, ecco.
0: Naturalmente, tra l'altro, devo dire, la commozione e il ricordo che c'è di Igor Protti è qualcosa che è stato veramente trasversale. Non è stato soltanto per chi l'ha vissuto come idolo o chi ci ha giocato insieme, ma ha sicuramente rappresentato un qualcuno che non poteva essere divisivo in nessun modo, no?
1: No, infatti la cosa non mi sorprende, perché Igor era un uomo buono, era un uomo generoso, era sempre pronto a una parola giusta nel momento giusto per chiunque, e quindi non mi sorprende il fatto che fosse amato da tutti, indipendentemente dal colore della maglia che lui ha indossato. Saremo, insomma, lieti di onorarlo in quella giornata, e ripeto, cercando di far del bene per il prossimo.
0: Lei è stato capitano di quel Bari, giusto?
1: Sì, io ero il capitano di quel Bari lì, quel Bari che ha disputato il campionato di Serie B e di Serie A.
0: Ed è stato sicuramente forse il riferimento, anche il motore, no, di quello che di incredibile è stato fatto.
1: Ma guarda, io mi sono ritrovato a fare il capitano, ma ho chiesto il permesso a Igor, ho chiesto il permesso a Nuccio Barone, ho chiesto il permesso a Tovalieri, perché ad Angelo Alessio, perché, insomma, erano quelli più vecchi, più rappresentativi della squadra. Però Igor tra loro è stato, insomma, mi ha dato quella tranquillità di poter svolgere quel ruolo. E lì poi, insomma, da un anno fa, dal 24 settembre, in cui siamo andati a Cecina a trovarlo, abbiamo cercato di mettere in piedi qualcosa che potesse, insomma, potesse onorare la sua figura. E finalmente, insomma, riusciremo nel giorno del suo compleanno a fare una partita contro il Livorno, che è un'altra squadra, un'altra città che lo ha amato, per iniziare, insomma, un percorso che ci porterà a più tappe e a cercare di fare, ripeto, qualcosa di buono verso il prossimo.
0: Certo, noi credo che abbiamo recuperato il nostro altro ospite, ovvero Michele Andrisani, giusto?
2: Sì, ciao,
0: Eccoci.
2: buonasera a tutti, un grande abbraccio Emiliano.
1: Ciao Miki.
2: Ciao, ciao Emi.
0: Tante cose in comune, soprattutto questo desiderio di riportare il ricordo di Igor Protti su un campo di calcio e soprattutto l'organizzazione. Chiederei a Andrisani di tutto questo, di questo appuntamento che abbiamo ricordato più di una volta a Livorno, il giorno del compleanno di Igor Protti, che sarà dopodomani, e le due squadre che più lo rappresentano. Prego.
2: Ora, in questo momento siamo con altri compagni, sia miei di Emiliano, tipo c'è Massimo Tangora, c'è Joao, c'è Gerson, c'è insomma Alberga, stanno diversi compagni, stiamo organizzando appunto questa partenza, no? Non vediamo l'ora di poter, io la chiamo, dobbiamo festeggiare Igor, è il Protti Day, purtroppo ci ha lasciato un nostro amico, un nostro compagno di squadra e vorremmo naturalmente onorare il giorno del suo compleanno al meglio e quindi saremo noi della Bari 93, ovvero della rosa di quel Bari che vinse il campionato, no? Passò dalla B alla A, compreso anche il mister Beppe Materazzi sarà presente, insomma non vediamo l'ora di salire lì a Livorno e poter, ripeto, onorare il nostro amato Igor.
0: Ci sono anche delle motivazioni di beneficenza, bisogna ricordarlo, no? Per questa sera.
2: Assolutamente, assolutamente, naturalmente. Questa partita viene fatta a Livorno, ringraziamo il sindaco Salvetti di Livorno, ringraziamo Livorno Calcio per la grandissima disponibilità e cordialità. E naturalmente, sì, tutti i proventi della partita saranno devoluti in beneficenza degli enti appunto per la ricerca sul cancro, ovvero il male che purtroppo ha colpito Igor. E quindi ci aspettiamo naturalmente tanta gente. Tanti lì, diciamo che Igor era amato in tutta Italia, però sicuramente a Livorno e a Bari diciamo era amato ancora di più.
0: Eh sì.
2: E pertanto ripeto, non vediamo l'ora di poter incontrare anche i compagni suoi di Livorno, no? I Galanti, i Lucarelli, i Chiellini, proprio per ricordare Igor e festeggiare appunto il giorno del suo compleanno, perché ripeto, quel giorno, il Protti Day, giovedì, è una festa per Igor.
0: Bellissimo, bellissimo. Noi ringraziamo tantissimo i nostri ospiti. Emiliano Bigica, ricordiamo che attualmente, tra l'altro, è la primavera dell'Inter ed è, insomma, un altro passaggio importante della sua carriera di allenatore. Le chiederei anche insomma, un commento di questa sua vicenda in nerazzurro, che lo sia entusiasmante stare in quell'universo lì.
1: Sì, ovviamente è capitata questa opportunità e sono felice di essere approdato alla corte nerazzurra. Siamo partiti anche abbastanza bene in questo campionato e quindi è iniziato un bel percorso che speriamo ci dia tante soddisfazioni a fine anno.
0: Ed è un percorso lungo anche per lei, che è partito proprio da Bari e ha attraversato tante altre città fino ad arrivare.
2: E noi
0: Prego.
2: facciamo tutto il tifo per Emiliano da Bari.
0: E allora
1: Non avevo dubbi.
0: fate un bel triangolare allora adesso con questa prospettiva. Grazie a tutti.
1: Ci organizzeremo.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Grazie. E
2: Grazie
0: grazie anche a Michele
1: a
0: Andrisani.
1: voi.
0: Tutti al Picchi, tutti a Livorno il 24 settembre. Grazie ancora.
2: Grazie a voi.

Fulminacci con Maledetto Mail, suo brano pop brillante che ci permette anche di arrivare con una certa scioltezza nel finale della nostra trasmissione, con altri aggiornamenti che possiamo darvi dopo aver ricordato e insomma invitato anche chi ha questa possibilità di andare a Livorno, perché si ricorda Igor Proti, una occasione anche per fare beneficenza e vedere tanti campioni fronteggiarsi di Bari e Livorno. In quell'occasione abbiamo parlato con i nostri due ospiti per insomma dare anche un suggerimento per chi potesse partecipare a questo evento, che andrà devoluto nel suo incasso per la ricerca contro il cancro. A proposito di calcio, ci sono delle incertezze anche sulla guida tecnica di qualche squadra, visto che c'è una pausa per la nazionale lunghissima, record, dunque succede che possa interrogare se è il momento di cambiare allenatore, cosa che non accadrà a Venezia. Infatti Giovanni Stroppa è stato confermato come tecnico della squadra lagunare, nonostante l'avvio di campionato sia stato estremamente complicato, negativo totalmente per i risultati, 5 partite, 5 sconfitte. E la società, con una nota molto stringata, dice questo: che il mister proseguirà il suo lavoro sulla panchina del Venezia dopo una riflessione di 3 giorni dopo la sconfitta interna con la Lazio. Insomma, una serie negativa, tra l'altro insomma con un gioco che è assolutamente propositivo e mi sembra che abbia prodotto, purtroppo non sono arrivati i punti. Comunque è stato confermato Giovanni Stroppa alla guida del Venezia. Ancora notizie che riguardano i risultati della Champions League femminile, visto che abbiamo parlato della vittoria dell'Inter come ufficiale, visto che si è giocata un po' prima della gara della Juventus, che invece è stata sconfitta 2-1 in casa dal Benfica. Un doppio vantaggio da parte della formazione portoghese, poi ha provato a rimontare la Juve, ha solo dimezzato questo 2-1. Pareggio nella gara più importante di questa giornata d'esordio della Champions League tra Real Madrid e Paris Saint-Germain. Già che ci siamo, completiamo: Bayern Monaco, Manchester City 2-2, Arsenal che ha battuto 1-0 il Cogge. Questo ha detto la prima giornata di Champions al femminile. È tutto per la nostra puntata di Zona Cesarini. Ringrazio Massimo Vasciaveo per la parte tecnica, c'è Gabriele Brocani invece in regia, Tony Tisi in redazione. Si ritornerà domani alle 21 di nuovo per una nuova puntata di Zona Cesarini all'insegna della pallavolo. Ricordo, ci sono gli europei, c'è Italia, Finlandia, ora musica e poi il giornale radio.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Valerio Penna in studio. Sono molto dispiaciuta perché abbiamo fatto un lavoro complesso che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8 al 3,08%. Così Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, con il disavanzo sopra il 3% del PIL, certificato oggi dall'Istat, resta in piedi la procedura di infrazione europea. Riviste però in positivo le stime di crescita. Non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo, ironizza la Premier. E sulla scuola, norme di buonsenso contro i ghetti, dice anche il presidente Mattarella da ministro. Redigeva circolari sul tetto di stranieri nella stessa classe. L'intervento di Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Il presidente americano chiede a Putin di fermare la guerra e assicura a Zelensky che una soluzione sarà trovata. Poi avverte l'Iran: faccia un accordo o sarà annientato. Teheran replica nell'incontro con l'inviato USA Witkoff. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi chiede la revoca del blocco navale e la fine del conflitto su tutti i fronti. E di Iran ha parlato anche il ministro degli esteri Antonio Tajani.
4: Teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman. Noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele.
3: La cronaca: a Cassino, in provincia di Frosinone, è aperta un'inchiesta sulla morte improvvisa ieri di una giovane iraniana. Domani mattina sarà conferito l'incarico per l'autopsia.
5: Tristezza e sgomento è quello che provano i ragazzi della comunità iraniana che frequentano l'università a Cassino. Sono parecchi, almeno 200, la scomparsa improvvisa di Fatima, iraniana come loro, li ha lasciati scossi. 31 anni, iscritta al terzo anno del corso internazionale in economia e commercio. Grazie ai suoi studi aveva ottenuto un visto proprio a luglio, racconta il rettore Marco dell'Isola. Aveva richiesto i documenti necessari al rinnovo.
6: Ci è dispiaciuto perché conoscevamo pure la bambina piccola, era molto solare, infatti è sembrato strano questa cosa.
5: Fatima viveva nel centro di Cassino insieme al marito, ingegnere iraniano di 33 anni, e alla figlia di 7. È stato proprio lui a trovarla morta in casa, nella camera da letto. Nessun messaggio, biglietto d'addio, niente che facesse presagire la volontà di Fatima di togliersi la vita. Vicino al corpo è stato trovato solo un foulard. La procura di Cassino indaga per istigazione al suicidio. Gli investigatori passano al setaccio telefoni e computer non solo della donna. Mentre altri elementi potrebbero arrivare dall'autopsia, Cassino, Viviana Spinelli, GR1.
3: Violenze e minacce sui bimbi di un asilo nido a Roma, indagata una delle maestre per maltrattamenti.
7: Un asilo nido comunale del quartiere Appio Latino a Roma, al centro di un'indagine dei carabinieri per presunti maltrattamenti su bambini di soli 3 anni che sarebbero stati strattonati, schiaffeggiati e costretti a subire minacce e vessazioni da un'educatrice di 62 anni in servizio presso la struttura. Le indagini sono partite lo scorso mese di maggio dopo le segnalazioni di alcuni genitori. I militari della stazione di Roma San Giovanni hanno acquisito immagini e audio provenienti da intercettazioni registrate all'interno della scuola, documentando i presunti episodi di violenza che hanno portato alla sospensione dell'educatrice. E i video registrati nell'asilo documenterebbero numerosi casi in cui la donna strattonerebbe con forza i bimbi afferrandoli dalle braccia, immagini che mostrerebbero i piccoli sollevati bruscamente e colpiti con schiaffi alla nuca, sulle braccia, ma anche al volto e sulle gambe. La procura di Roma ha chiesto la misura cautelare interdittiva che i carabinieri hanno eseguito nella giornata di ieri. La donna è gravemente indiziata del reato di maltrattamenti su minori affidate alle sue cure per educazione ed istruzione. Sara Berta, GR1.
3: Depositate le motivazioni della condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro lo scorso maggio in corte d'appello a Roma. L'accusa era rivelazione di segreto d'ufficio. Secondo la sentenza, nel 2023 l'ex sottosegretario alla giustizia dei Fratelli d'Italia ha fornito al deputato Donzelli informazioni segrete per finalità politica. Si tratta di alcune notizie sul caso Cospito, leader anarchico detenuto in regime di carcere duro. Ora a Torino, dove non ce l'ha fatta, il bambino investito da un'auto mentre era in bicicletta.
0: Troppo gravi traumi riportati nell'incidente. Il piccolo Nicolò è morto nel pomeriggio all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato poco dopo le 8 di questa mattina sul controviale di Corso Regina Margherita, a qualche minuto a piedi dal centro città. La pista ciclabile mista alla strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato dal padre. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, su cui si sta ancora indagando, l'auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo e il piccolo ciclista sarebbe stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si sarebbe subito fermato, intubato. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale.
8: Qui è troppo sullo stretto, però stretto o non stretto, l'automobile deve stare dietro.
0: Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. I medici hanno provato a operarlo, ma poco dopo le 16:30 la notizia della morte. Una tragedia che colpisce l'intera comunità. Le parole del sindaco di Torino, Stefano Lorusso. Torino, Davide Giuliani, GR1.
3: Meteo, bel tempo al centro nord, temporali al sud, allerta per venti forti in Campania e per rischio idrogeologico in Calabria e Sicilia. E nelle prossime ore è previsto un calo generale delle temperature. È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte.
2: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Radio 1 Musica.
10: Siamo qui per una mezz'oretta insieme, Andrea Di Marco alla regia, Nicoletta Simeone, quindi fino alle 23:30 per questa mezz'ora di Radio 1 Musica, in cui ci sono un po' di canzoni che spero vi possano piacere, perché le abbiamo scelte insieme a Corinna De Laurentiis, veramente con il cuore. Tanto per cominciare, vi ricordo il numero per i WhatsApp, bisogna scrivere in fretta perché naturalmente il tempo è poco: 335-699-2949. La prima canzone vede il ritorno di Malika Ayane, un album dopo 5 anni, e si intitola Cicale perché a lei piacciono molto. Ha scoperto che impiegano fino a 17 anni per uscire dalla terra e vengono giudicate male, peraltro per colpa di Esopo, solo per il breve tempo in cui cantano. Questa è il, per questo è il primo singolo che si intitola Detto tra noi.

E Luca ci scrive al 335-699-2949: ascolto per la prima volta questa canzone di Malika Ayane ed è bellissima, una fusion che in questa serata, come si dice a Napoli, ci azzecca proprio. E a proposito di fusion, noi andiamo indietro al 1985 e andiamo ad ascoltare i Level 42, che prendono il nome, io non me l'ero mai chiesta, ma perché si chiamano Level 42? Perché il riferimento è a un romanzo umoristico di fantascienza molto divertente, che è Guida Galattica per gli autostoppisti, dello scrittore britannico Douglas Adams, che è diventata un cult. Loro si sono formati alla fine degli anni 70 in Gran Bretagna, quindi potevano essere influenzati dal punk, dai Clash, dai Sex Pistols, e invece no, sono nati come artisti jazz fusion, proprio come dicevamo prima, e quindi i loro punti di riferimento erano ad esempio Miles Davis, John McLaughlin, e Mark King, lo ricordate, il leader della band, suonava prima la batteria e la chitarra, però questi posti erano già occupati, e quindi è passato al basso con una naturalezza e ha sviluppato una tecnica che è diventata l'elemento distintivo della band. Perché? Perché suonava il basso come se fosse una percussione. Il mio stile deriva in gran parte dalla batteria, dice, come suonare uno strumento a percussione, e entrambe le mani sono sempre coinvolte. L'album è del 1985, War Machine, quello che conteneva Something About You, però noi ascoltiamo una ballata sulla fine di una relazione, perché c'è questo assolo di pianoforte di Mike Landup. Ero talmente innamorata del Level 42 che mi presi anche l'album solista di Mike Landup, che non era male. Tra l'altro loro saranno gli ospiti speciali del concerto dei Simple Minds il 16 aprile a Milano e il 17 aprile a Bologna. Questa è Leaving Me Now.

Un pianoforte struggente a chiudere questa Living Me Now. Anche a Graziano D'Adria piacciono molto. Il primo brano lo sentì a Militare nel 96, da allora comprai il Level Best, quindi spero che ti abbia fatto piacere sentire questa Living Me Now. E una voce invece che ci manca ormai da 12 anni è quella di Joe Cocker, che ha cominciato la sua carriera interpretando le canzoni dei Beatles in versione blues, un timbro unico, forse dovuto anche all'alcol che si ingurgitava. Era capace di bere 20-30 lattine di birra durante i concerti, un idraulico di Sheffield che poi aveva imparato a cantare nei pub della sua città, ed è probabilmente l'unico cantante che, quando decideva di registrare un pezzo di altri, riusciva a farne una versione migliore dell'originale. Penso She Came In Through The Bedroom Window dei Beatles, oppure The Letter dei Box Tops. La sua cover fu il primo singolo di Joe Cocker ad entrare nella top 10 negli Stati Uniti. Canzone questa che poi ci consente anche di ricordare un genio sottovalutato della musica, che è Leon Russell, che ha curato in questo caso l'arrangiamento e la produzione. Quindi questa canzone viene trasformata, passa da essere un brano semplicemente pop ad essere proprio un'esplosione rock soul. Lui andò, Joe Cocker, in tournée proprio con Leon Russell e tantissimi altri musicisti come Rita Coolidge, la vocalist, Bobby Keys e Jim Price, che sarebbero poi diventati la sezione fiati dei Rolling Stones, e poi anche due componenti di Derek and the Dominos, la band di Eric Clapton. Quindi l'ascoltiamo, Joe Cocker, questa è The Letter.

Beh, pure nella versione dal vivo The Letter avete sentito quel pianoforte, era proprio Leon Russell. Fatevi un regalo, andate a sentire tutto il discorso che ha fatto Elton John quando Leon Russell è entrato finalmente nella Rock and Roll Hall of Fame. Si trova in internet proprio molto molto facilmente, qualcosa da fare venire la pelle d'oca. Siamo ormai arrivati al termine, quindi c'è l'ultima canzone da ascoltare insieme, che è stato un grandissimo, l'unico successo in realtà di Kiddy Lang, che è Constant Craving, canzone che è stata scritta insieme a Ben Mink, che è il suo collaboratore da sempre, ed è il 1992. Lei stava ascoltando Black Crow di Joni Mitchell quando a un certo punto la musica dice è arrivata velocemente, però faceva fatica a scrivere il testo. Poi un giorno era davanti alla finestra con la macchina da scrivere e le veniva in mente questa frase, che era desiderio costante, che si ricollega al samsara, che è il ciclo buddista di nascita e morte. Ma all'epoca lei non praticava il buddismo, è diventata buddista solo più tardi, quindi non se lo spiega. Il 1992 per lei è stato un anno cruciale, perché ha deciso di fare coming out. Pensate che quando è stata nominata ai Grammy c'erano gruppi religiosi che manifestavano fuori per protesta, e la cosa bella è che 5 anni dopo lei ha ricevuto una chiamata dal management dei Rolling Stones, che avevano scritto una canzone che ricordate, Anybody Seen My Baby, però la figlia di Keith Richards ha detto guarda che questo è uguale a Constant Craving, quindi loro, senza che lei dicesse niente, praticamente le hanno riconosciuto il merito di essere l'autrice insieme al suo collaboratore. Quindi dice, quando era una ragazzina e suonava in gruppi che proponevano canzoni degli Stones, scherzavamo dicendo un giorno gli Stones faranno una cover di una nostra canzone. Quindi avere un credito che recita Jagger, Richard, Lang, Mink è un sogno d'infanzia che ancora non riesco a credere si sia avverato. Quindi ci salutiamo qui, domani saremo sempre a Radio 1 Musica a partire dalle 23, grazie alla regia di Andrea Di Marco. Vi lasciamo con le previsioni meteo e poi il giorno e la notte, e subito Kiddy Lang.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte avremo residui rovesci tra Sicilia orientale e Calabria, poche nubi sul resto del paese. Per domani continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. C'è lo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui e addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco, ampi spazi di sereno sul resto del meridione e qualche nube in più sull'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nord-orientali con rinforzi su Basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi, infine l'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nord-orientali con rinforzi su Basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi, infine le temperature che si prevedono.

0: Io sono Emanuela Ronzitti e indago la luce del giorno.
1: Buonasera amici di Radio 1, io invece sono Fabio Ferrari e ho sempre amato la notte con le sue luci, le sue ombre e sono fatto così, un amore che ho anche pagato, ma sono contento.
0: Insieme io e lei ogni settimana racconteremo pezzi di vita, guarderemo dentro, entreremo nel vivo delle loro vite e guarderemo dalle finestre.
1: E un po' ci impicciamo, diciamo, delle vite degli altri, no? E quella di stasera è una vita particolare, perché è una vita che è stata per 20 anni dalla parte di chi chiedeva giustizia, dalla parte di chi voleva essere tutelata, e poi all'improvviso, pam, si trova dall'altra parte, sotto accusa.
0: È nato a Roma nel 1958, figlio del grande cronista Giuseppe Marrazzo, laureato in giurisprudenza, inviato del TG2 e poi nel 1997 fino al 2004 è stato un volto popolarissimo di Mimanda Rai 3, il difensore dei cittadini. Del 2005 viene presentato come outsider alla candidatura della presidenza della Regione Lazio.
1: Sì, signora Ronzitti, viene presentato proprio come un outsider. Dice, vabbè, tanto non vincerà mai, ma proviamo con lui, almeno qualcuno ne parla. E invece tac, colpo di scena.
0: Eh sì, poi non aveva nessuna possibilità sulla carta di vincere contro Storace, presidente della regione uscente, e invece colpo di scena, stravince, diventa presidente, ci resterà fino al 2009, in odore anche di future importanti scranni politici. Poi nel momento del massimo splendore, la caduta, il ritiro, il ritorno al giornalismo come corrispondente Rai, con documentari per Rai 3 e nel 2024 con il libro Storia senza eroi.
1: E qui con noi stasera, con grande piacere, Piero Marrazzo. Buonasera Piero.
0: Buonasera.
2: Buonasera signora Ronzitti, buonasera signor Ferrari.
1: Grazie per essere qui.
2: Ma questo si dice sempre, vediamo se vi devo ringraziare alla fine della vostra intervista. Ma sicuramente grazie a chi ci ascolta.
0: Saremo buoni con lei. Allora, lei è figlio di Giuseppe Marrazzo, uno che delle inchieste sulla Camorra ha rischiato la vita. Che luce le ha lasciato suo padre?
2: La luce del coraggio, la luce dell'amore per il microfono, per le immagini dove c'era l'oscurità, anche se era giorno. Quindi potrei dire che mi ha lasciato soprattutto l'orgoglio di uno che è stato condannato a morte dalla mafia, lo ha detto il pentito Brusca al processo Pecorelli, dopo la morte di mio padre, e quel coraggio ha dato il significato anche che c'è sempre una ragione per non aver paura e c'è sempre una ragione per trovare il valore del riscatto e della rinascita.
1: Accidenti, ma certo con un padre così ingombrante, signor Marrazzo, insomma fare il giornalista a Roma negli anni Ottanta non era proprio scontato, no? E lei come ha vissuto l'ombra di questo cognome?
2: Ma l'ho vissuta schivandola come deve fare un figlio di un grande, signora Ronzitti e signor Ferrari.
1: Ne so qualcosa.
2: Come? Negli anni Settanta era... Io ho trovato nella politica, nell'impegno prima a scuola e poi all'università, nei movimenti giovanili, ricordiamolo, gli anni 70 erano gli anni di piombo e io ero in una scuola, avendo scelto di essere nel grande mondo della galassia della sinistra, mi trovavo in una delle scuole più di destra di Roma. Quegli anni sono stati formativi, mi hanno dato la possibilità di pensare a come essere diverso da mio padre, a riuscire ad esserlo anche iniziando a vivere la notte. Mi ricordo che eravamo sì liberi, quasi scapestrati, però poi alla fine in quella notte trovavamo anche dei momenti dove si appalesavano figure di sensualità. C'è Paolo Conte e poi Dalla che parlano quegli oscuri momenti di inibizione e disinibizione.
0: Ecco, però poi dalle luci del servizio pubblico, perché per lei per tanti anni è stato il paladino del servizio pubblico, è passato alla ribalta del potere, diventa presidente della Regione Lazio e decide di entrare in politica. Perché questa scelta?
2: A tutti è sembrata strana. In realtà il giornalista era il fuoriclasse di casa, era Giuseppe Marrazzo. Io mi sono laureato in giurisprudenza, pensavo di fare l'avvocato, il cultore della materia, procedura penale e continuare nell'impegno politico. Muore mio padre, io appartengo alla famiglia Rai. Appartenere alla famiglia Rai è una cosa importante. Io per 41 anni ho lavorato in questa azienda, ancora sono emozionato quando

0: vedo scritto su questo microfono Rai Radio 1. Però vennero a casa mia proprio con mio padre, ancora morto da poche ore, Sergio Zavoli, presidente della RAI, e Biagio Agnes, direttore generale della RAI da allora, 1985.
1: Due così.
0: E mi dissero, poiché io li conoscevo da quando ero, posso dirlo, bambino, e mi dissero: Piero, la RAI è la tua famiglia. Scusate, non voglio fare storie, rimaniamo in questo giorno e in questa notte. Quindi, signora Ronzitti, non è tanto strano. Qualcuno si ricordava e mi disse: siete stati buone, fai l'outsider. In realtà era, ma prova a fare il kamikaze, se ti vai oltre le linee vedi se ritorni. E il caso volle, e lei lo sa perché sono stato eletto, perché c'era mi manda Rai 3, perché effettivamente riconobbero che ero dalla parte dei cittadini. Non avevo mentito in quegli 8 anni.
1: Beh, io a questo punto direi che forse possiamo mandare un po' di musica.
2: Beh sì, diamo spazio un po' al giorno. Il ricordo

0: Bentornati al giorno e la notte con Piero Marrazzo. Lei, Piero Marrazzo, per 7 anni è stato l'uomo che entrava nelle case degli italiani alle 8 di sera e diceva: vi difendo io. Com'era accendere i riflettori sul problema della gente, talvolta anche fare giustizia?
1: Guardi, la RAI è sicurezza per l'interlocutore. Noi lo sappiamo, quando accade un fatto ci si sintonizza sui telegiornali della RAI, anche oggi al tempo dei social. Quello che succedeva, arrivavano 200.000 segnalazioni a stagione televisiva. All'epoca i social erano meno, quindi
0: numeri pazzeschi.
1: Sì, e noi eravamo nel paese, dalle truffe ai disservizi e per arrivare ai grandi scandali. Cioè, mi mandare i tre in patta, ne cito alcuni, ve li ricorderete, Parmalat, o in patta gli scandali di altre banche, la 121 del Salento, perché vedevamo che iniziavano a crescere le segnalazioni. Quindi era facile essere dalla parte della gente, ma non era facile per portare a mi mandare ai tre quella che era una segnalazione. Questo lo ricordo, perché a essere vittime, perché io dico una battuta, c'era un mio autore che diceva: dietro ogni truffato c'è un potenziale truffatore. Quindi noi dovevamo fare in modo che, e là non siamo mai stati rinviati a giudizio in 8 anni, quando ero a mi mandare ai tre, una grandissima squadra.
2: Assolutamente. Poi all'improvviso
1: siamo passati alla notte.
2: Arriva la notte,
1: signor Ferrari.
2: Sì, signor Marrazzo, devo avere questo compito ingrato. Ed è una notte precisa, non è una notte generica. Ottobre 2009, un ricatto, un video compromettente. 4 carabinieri che vengono arrestati. Non ne viene arrestato lei, vengono arrestati loro. Eppure sembra che lei sia sotto accusa. Arrivano le dimissioni. Come ha vissuto quella notte? Quando il giorno e la notte smettono di
1: distinguere. Pensate che la notte accade di giorno. Allora, signor Ferrari, signora Ronzitti, ma parlo ai nostri ascoltatori della notte. Prima cosa, diciamo subito, mettiamo i piedi nel piatto. Io ero in una casa in compagnia di una donna transessuale, prostituta. E in quel momento fanno ingresso dei carabinieri, diventa un agguato. Il ricatto è diretto, ma io non mi accorgo, perché loro... Il famoso video diventa famoso evidentemente solo 4 mesi dopo e viene girato a mia insaputa. Quindi quello che sembrava un ricatto materiale, soldi, diventa qualcosa invece molto di diverso, e su quello fu infatti l'imputazione ai carabinieri. Guardi, signor Ferrari, i carabinieri in primo grado, i 4 carabinieri infedeli. Perché va subito ricordato che ogni volta io ricordo invece quello che è un'istituzione fondamentale per la democrazia del nostro paese, l'arma dei carabinieri, come quella della Polizia di Stato e la Guardia di Finanza. Non mi dilungo, dobbiamo ricordare che sono stati condannati in primo grado a 37 anni di carcere in 4. Quindi questo dà il senso. Però la sua domanda implicava, secondo me, sempre per far capire, c'è una l'etica, quindi le leggi, e io non avevo infranto nessuna legge, lasciatemelo dire, da presidente della Regione Lazio, commissario ai rifiuti, commissario alla sanità, commissario di governo per Berlusconi, governo Prodi, governo Berlusconi nuovamente, io non ho mai ricevuto un avviso di garanzia per corruzione, concussione, peculato, appropriazione indebita di denaro pubblico. Questa era la mia parte pubblica prima, quindi giornalista e presidente della Regione, commissario di governo, che non aveva responsabilità etica. Ma lei mi ha chiesto perché si dimette. Perché è Macbeth.
0: Sì.
1: Vogliamo andare a Giulio Cesare, altro personaggio, e allora del teatro shakespeariano. Bene, la moglie di Cesare. Io appartengo a quella scuola degli anni 70, guardate, qui lo voglio subito dire. Così, quella è una scuola che vale per tutti i ragazzi che hanno fatto politica, di sinistra come di destra, e molti hanno pagato un prezzo salato, perché sennò sembrerebbe che quegli anni, no, quegli anni sono stati formativi, e nell'essere formativi c'era stato insegnato che il pubblico era privato e il privato pubblico, e la moglie di Cesare doveva essere al di sopra, al di sopra. Quindi io pensai che non ci dovevano essere ombre, anche se il mio errore era di carattere personale, ma ero un uomo pubblico. Spero di aver dato una risposta a questo.
2: Assolutamente.
0: Senta, ma che cosa l'ha spinto ad andare in via Gradoli con una donna transessuale? Cos'è per lei la transessualità e perché può incuriosire?
1: Guardi, se noi ci fossimo incontrati, ora possiamo guardarci negli occhi, poi grazie a Dio oggi la radio dà anche le immagini, io la guardo negli occhi perché le donne sono quelle che hanno capito subito quello che può spingere un uomo ad avere un rapporto con una donna transessuale. Mi creda, ci furono alcuni che in quel momento pensarono dello scandalo che io mi sarei suicidato e poi dissero, ma deve fare coming out. Un grande psichiatra dell'epoca che mi stava accanto, il professor Cancrini, che con Basaglia è uno dei padri di una delle più importanti riforme in campo della psichiatria, a uno che disse Piero deve fare coming out, cioè deve dire che è gay se va con una donna transessuale, e disse ma quale? È un eterosessuale. Il caso dei carabinieri infedeli, caro Ferrari, è quello che è stato portato nei tribunali. Il caso Marrazzo riguarda invece il tema degli eterosessuali maschi, bianchi, spesso privilegiati, che spesso non hanno il coraggio di affrontare il rapporto con la transessualità, quindi questa femminilità, e lo fanno nel modo più facile, banale, la prostituzione. Io sono stato uno di questi, e sempre guardandola negli occhi, signora Ronzitti, io voglio dire una cosa che è quella poi che è alla base del libro che ho scritto, Storia senza eroi. Io come uomo sono stato un vigliacco. Primo perché non ho affrontato la transessualità rispetto a un tema da eterosessuale. Oggi ne so parlare con lei. Ma voglio dire anche che io sono stato invece il vero grande errore, Ferrari. È stato quello di aver lasciato solo mia moglie, giornalista televisiva, e le mie figlie. Fino all'ultimo non ho confessato, perché questo è il mio peccato, il mio errore. E di questo errore, oggi dopo che ho scritto un libro, so di averlo affrontato e oggi ne possiamo parlare come non ne avrei parlato.
0: Ecco, ma se oggi dovessimo andare un po' più a fondo rispetto
1: lei,
0: a questo.
1: Lei vada a fondo.
0: Io vado a fondo. Era un tabù tanti anni fa, lo è ancora parlare di questo?
1: Guardi, devo
0: evidentemente
1: dirle,
0: ne
1: devo
0: stiamo
1: dirle
0: parlando,
1: di sì.
0: Quindi un passo
1: allora,
0: avanti l'abbiamo fatto.
1: Io le dico
0: fatto,
1: una cosa,
0: però.
1: Allora, io sono uno dei 44 che hanno dato vita nel 2007 al Partito Democratico, dopo che io ho avuto uno scandalo sessuale, non uno scandalo che nasceva da una mia infrazione penale. Lo sai che la politica è fuggita da me? Perché faceva più paura, era meno palpabile. Beh, che cos'è? Perché con la sessualità, guardate, uso questo, e vi ringrazio per avermi invitato in questa puntata. Perché guardate, io sono stato spinto dalle figlie e da una psicanalista, perché vedete, io sono qui, voi mi avete invitato, la RAI mi dà la possibilità di essere un intervistato di un'importante trasmissione radiofonica e vi auguro buona fortuna.
0: Grazie.
1: Ma ci sono ragazze e ragazzi, donne e uomini, questo diciamolo oggi, per loro è sempre notte perché non hanno la forza, gli strumenti, la cultura, il ruolo che avevo io, ed ecco perché mi sono stato spinto a parlare, a scrivere. Storia senza eroi è dedicato, perché non possiamo piangere, quando commuoverci quando vediamo il ragazzo dei pantaloni rosa o quando vediamo, scusate, siamo il paese dei femminicidi. Allora la questione di genere, la questione dell'orientamento sessuale per molte donne, per molti uomini, per molte ragazze e ragazzi significa non avere la forza. Ecco, oggi io vi ringrazio per questo, perché magari qualcuno dirà ma sì, avrò la forza, quella che ha trovato Piero. Io ero un fortunato, un privilegiato.
2: A questo punto le faccio una domanda un po', non dico cattiva, però diciamo...
1: No, la prego, se no non si divertono, ecco, a casa.
2: Giustamente lei è stato vittima di un ricatto, assolutamente, questo è vero. Però in qualche modo si è sentito anche responsabile di essersi trovato in una situazione in cui uno può essere ricattato. Cioè, il giorno e la notte, lei le è un po' confuse o no?
1: Assolutamente sì. Tant'è che le ho detto, io nei confronti delle mie bambine, che all'epoca erano ragazze, e della mia moglie, sono stato responsabile. E c'è una sola parola. Sono stato un vigliacco. perché questo è l'errore di Piero Marrazzo, non aver detto che c'era quella parte di lui. Poi mi potrebbe dire allora non si doveva candidare, allora non doveva andare in onda. Ecco, io penso che le modalità della mia vita personale oggi le rivedrei rispetto al ruolo che avevo, assolutamente, ma io più che dimettermi rispetto a chi ha giudicato non potevo fare i conti in famiglia, signora Ronzitti, evidentemente non sto a voi a dirlo, ma anche nel libro però alcune cose ho scelto una coprotagonista, una psicanalista proprio per privilegiare la sincerità nei confronti del lettore e oggi degli ascoltatori.
0: Tornando la notte, anzi rimanendo nella notte.
1: Lei ora diventa donna della notte.
0: Anche questo accade qui. Notte buia, nera, senza un lume. Qual è il suo spicchio di luna che l'ha tenuto vivo durante quel periodo?
1: Aver seminato qualcosa di buono nella mia vita. E mi è ritornato. E da lì è ritornata la forza. E poi anche l'allegria, ridiamo, perché oggi incontrando i miei amici potremmo dire che quello che gli altri poi ti vedono, ancora oggi vedo gli autori maniaci. Sì, che cosa posso aver fatto, signor Ferrari? Un giro maniaco quando sono andato da una prostituta transessuale? Bene, me lo sottolineo, ci gioco, ma oggi voglio che sul sesso, ecco, usiamo ancora una volta chi ha indagato il potere, Macbeth. È potere allo stato puro? Sì. Benissimo, allora nell'usare Macbeth usiamo che il potere lo usa per distruggere gli avversari. Sa, io si diceva, anzi l'ultimo sondaggio nel 2009 di ottobre diceva che io sarei stato rieletto con il 64% dei consensi. Ma non è questo. Se sei nel potere devi accettare che alcuni considerino te non un avversario ma un nemico. Benissimo. Il non aver commesso reati penali, mi consente, signora Ronzitti, questo giorno vuol dire che avevo operato, diciamo, secondo le regole, non voglio dire bene o male. Ma c'è un tema che nella vita di tutti i giorni, caro signor Ferrari, il sesso viene usato come una mazza, come un tortore di gioia di maggio, avrebbe detto il padre di Alberto Sordi in Americana a Roma. E allora, è questo il tema. Il sesso è l'arma letale. E parlo a una donna in questo momento. Mi rivolgo a lei, a non a Ferrari. Perché le donne lo sanno quante volte ogni giorno una valutazione sessuale o vagamente sessuale diventa condizionante. Ecco, allora diciamolo, il caso Marrazzo è questo. Basta, non usate il sesso per colpire giovani donne e per il loro orientamento sessuale e per il genere. Dai, e ridiamoci su. Sì, si è anche un po' maniaci, forse, va bene, ma perché chi è che non lo può non esserlo, ma lo uso in termine ironico, evidentemente. La sessualità oggi è qualcosa di cui possiamo parlare. E la RAI ha fatto tanto in questo, si è fatto condurre Sanremo a Drusilla, no? Per una serata alcuni anni fa.
2: Assolutamente è una cosa impensabile, qualche anno fa, invece oggi per fortuna ce l'abbiamo, però purtroppo rimane il fatto che il tempo, come si diceva una volta, è tiranno. E quindi a questo punto...
0: Ma c'è una domandina che so che ti preme molto fare. Ma con una risposta flash.
2: Sì, però. Una risposta flash. Signor Marrazzo, lei è napoletano, grande tifoso del Napoli, romano d'adozione e quindi anche un po' romanista, diciamo la verità. Però improvvisamente gli è venuto un amore per San Marino. Ma come mai?
1: Beh, perché San Marino è una terra che accoglie i pensionati, perché, cari ascoltatori, sono un pensionato, però uscirà un mio nuovo libro e perché no? Sarò di nuovo sempre da pensionato, quindi lei lo sa, lei è un attore, figlio di attori.
2: Pensionato anch'io.
1: E sa che si è anche, anzi alla mia età, si è a volte nei film o nelle trasmissioni guest star e uno può fare questo.
0: Beh, che direi, allora direi che ci siamo ormai, no?
2: Beh,
0: è arrivata la notte fonda,
2: è arrivata la
0: Fabio
2: notte
0: Ferrari.
2: E come sa, signora Ronzitti, nonostante io ami la notte, a una certa ora mi viene sonno anche a me e quindi buonanotte a Piero Marrazzo, buonanotte a lei signora Ronzitti, buonanotte agli amici di Radio 1.
0: E buongiorno da chi cerca invece la luce, perché il giorno e la notte torna con Emanuela Ronzitti e Fabio Ferrari. Grazie per la parte tecnica ad Alessio Caranzetti. La prossima settimana, sempre martedì alle 23:30, su Radio 1. Vi aspettiamo.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Meloni difende il tetto agli stranieri in classe e dice: Mattarella da ministro redigeva circolari sui conti pubblici, forse l'Istat ci sottostima. Deficit 2025 al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata della procedura di infrazione. Il rammarico di Giorgetti, la maggioranza, noi meglio di altri paesi. Le opposizioni, avete fallito. Trump all'ONU incontra Zelensky e chiede a Putin di fermare la guerra. Ultimatum all'Iran, Tajani pronti a ospitare colloqui di pace. Torino confessa l'uomo che ha adescato e violentato un dodicenne, fermato grazie alle telecamere, decisive le immagini di un mini market. Ultime ore d'estate, stanotte scatta l'autunno, alle 2.05 l'equinozio, luce e buio si dividono la giornata, poi vinceranno le notti. Il Pre Italia arriva all'Aquila tra radio, TV e web, filo conduttore Play Human, la D-Rai Rossi, tecnologia al servizio della creatività. Calcio, la nuova nazionale di Mancini, giovane e multietnica, Caiode, mai avuto dubbi sulla maglia azzurra, mondiale di ciclismo, oro azzurro nella staffetta mista. Buonasera da Carmelo Lazzaro, Giorgia Meloni a tutto campo nello studio di Bruno Vespa. La Premier difende il tetto agli studenti stranieri che non parlano italiano e ricorda che anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, aveva adottato misure sul tema. Poi gli altri dossier dell'agenda politica fino ai conti pubblici nel giorno della mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo.
3: Si definisce molto dispiaciuta Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea alla luce dei dati Istat. Rivendica il lavoro molto complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alle nuove misure sulla scuola giovedì in Consiglio dei Ministri per fissare un tetto agli stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, dice la Premier, che non legge le parole del Capo dello Stato come una contestazione e spiega perché.
4: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno insomma invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
3: Una grande vittoria per Giorgia Meloni, ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze nella nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
5: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
3: Nessun taglio alla sanità per coprire l'abolizione del bollo auto, le regioni saranno rimborsate, assicura ancora la Premier, che vede Elly Schlein come sua naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre Vannacci chiede di chiarire il suo silenzio dopo aver rilanciato contro di lei la più vergognosa e infamante propaganda russa, dice Carla Macrellino, GR1.
2: Sfuma dunque l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. I particolari.
6: Il deficit italiano scende ma non abbastanza. L'Istat conferma che il rapporto deficit-PIL resta al 3,1%, poco sopra la soglia del 3% fissata dall'Unione Europea. Non è assolutamente una buona notizia per il governo e per l'Italia, che resta sotto procedura di infrazione. Una restrizione che rende dunque più difficile il reperimento di risorse per la manovra economica, che inizierà il suo iter in Parlamento il 2 ottobre con la presentazione del documento programmatico di finanza pubblica. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà anche Eurostat il 21 ottobre. Una partita che si è giocata sul filo dei centesimi per centrare il risultato serviva a scendere almeno al 2,94%. La distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi e non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro dalla procedura al 2027. Gelsomina Testa, GR1.
2: I dati economici ed il tema della scuola accendono il confronto politico.
7: L'economia italiana va meglio di altri paesi. Fratelli d'Italia applaude all'azione del governo Meloni. Dalla Lega Matteo Salvini respinge le critiche e insiste su uno scostamento da miliardi in finanziaria.
8: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese, uomini, donne e un'Italia che sta correndo.
7: Sì alla crescita e all'equilibrio nei conti per Forza Italia, con Antonio Tajani che annuncia un incontro tra alleati sulla manovra. Il governo ha fallito, l'affondo del PD. Paese in ginocchio, rincara il 5 Stelle Giuseppe Conte che propone: prendiamo i miliardi del ponte sullo stretto e gli extra profitti. Critiche da Italia Viva al ministro Giorgetti. Maria Elena Boschi.
0: Dopo 4 anni a Palazzo Chigi la Meloni e 4 anni da ministro dell'economia, lui, se l'Italia è ancora in procedura di infrazione, non può che guardarsi allo specchio.
7: Scontro anche sugli stranieri in classe. La maggioranza ribadisce, sono misure di buon senso. Anche Vannacci in linea. Ma le opposizioni si dicono indignate, soprattutto per le parole della premier su Mattarella. Tira la giacca al presidente della Repubblica, non ha senso dello Stato, afferma la segretaria del PD Elly Schlein. O Meloni non ha capito Mattarella o sta manipolando le sue parole, denunciano i 5 Stelle. Giorgia Meloni, senza limiti, l'affondo di Angelo Bonelli, Verdi Sinistra. Francesco Macaro, GR1.
2: Novità anche per le pensioni, aumenterà l'età per lasciare il lavoro.
9: La pensione si allontana ancora. Nel 2029 per lasciare il lavoro con l'assegno di vecchiaia bisognerà avere 67 anni e 6 mesi. Dal 2031 serviranno altri 2 mesi in più. L'uscita salirà così a 67 anni e 8 mesi. Secondo il rapporto della Ragioneria dello Stato sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico, cambiano anche i requisiti per la pensione anticipata. Per gli uomini occorreranno 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029, che diventeranno 43 anni e 6 mesi nel 2031, un anno in meno per le donne. Alberto Brambilla, presidente Centro Studi Itinerari Previdenziali.
10: Per garantire le pensioni ai giovani, l'età di pensione si adegua all'aspettativa di vita.
9: Le nuove stime della Ragioneria Generale dello Stato tengono conto dell'aumento delle aspettative di vita. Sullo sfondo pesa anche l'invecchiamento della popolazione. La spesa pensionistica è destinata quindi a raggiungere il suo massimo nel 2041, quando varrà il 17,1% del PIL. Amalia Carosi, GR1.
2: A New York l'81esima assemblea ONU si è aperta con l'intervento del segretario generale Guterres, che ha lanciato un accorato allarme sul Medio Oriente. Sul palco è poi salito il presidente americano Trump, prima di incontrare a margine il leader ucraino Zelensky, il corrispondente.
11: Un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
12: Settle the war.
11: Trump risponde così ai cronisti appena entrato nel palazzo di vetro dell'ONU. L'assemblea generale si apre con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo. Pace e primato del diritto sulla forza da ristabilire, dice, citando Gaza, lo spettro della pulizia etnica di palestinesi in Cisgiordania, l'Ucraina invasa dalla Russia e il Sudan. Il presidente americano sul podio sembra replicare a distanza.
13: While others have spoken of peace, I have made peace.
11: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate. Rivendica così la guerra all'Iran e dice di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky prima di un bilaterale. Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra, e annuncia un confronto anche sui missili Patriot da produrre a Kiev. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E a margine dell'assemblea ONU, sempre Trump ha firmato un accordo con Groenlandia e Danimarca che consente una maggiore presenza militare statunitense sull'isola artica, dove, ha annunciato il presidente americano, saranno costruite 2 basi molto importanti. Per il segretario generale della NATO Rutte, l'intesa rafforza la nostra sicurezza collettiva. A rappresentare l'Italia a New York il ministro degli esteri Tajani, che ha avuto un colloquio con il suo omologo iraniano Araghchi. L'Iran è favorevole al dialogo ma non teme lo scontro militare, ha detto Tajani.
14: Teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman. Noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele.
2: E sempre dal Palazzo di Vetro il presidente francese Macron attacca Israele per quanto accade a Gaza e in Cisgiordania. Uno spettacolo che ci fa vergognare tutti e rilancia la soluzione dei 2 stati necessaria, dice, anche per garantire la sicurezza di Israele. Durissima la replica dell'ufficio del premier Netanyahu, che definisce le parole di Macron grottesche e sbalorditive. A margine dell'assemblea, lo dicevamo, colloquio tra l'inviato americano Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ribadisce le condizioni per riaprire Hormuz, revoca del blocco navale USA, sblocco dei beni iraniani e fine della guerra su tutti i fronti. Intanto si combatte ancora in Yemen e Riyadh annuncia la riapertura dell'oleodotto colpito dagli Houthi. Il corrispondente dal Cairo.
12: Dopo uno stop di 10 giorni è stato ripristinato l'oleodotto est-ovest che attraversa l'Arabia Saudita collegando i depositi del Golfo Persico al Mar Rosso. Era stato messo fuori uso dai droni Houthi. Così dal porto di Yanbu sono potute ripartire le esportazioni di petrolio verso i mercati internazionali. Una buona notizia che allenta, anche se solo in parte, l'allarme mondiale per il blocco del greggio saudita attraverso il Mar Rosso, rimasta l'unica rotta alternativa da quando lo stretto di Hormuz è impraticabile. Ma la preoccupazione per la sicurezza dei traffici marittimi resta alta per via del controllo dei ribelli su Bab el Mandeb. Nella provincia di Taiz proseguono infatti violenti gli attacchi delle forze del governo legittimo per riconquistare lo stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Cresce il numero dei morti, oltre 700 dalla fine di luglio, quando sono riprese le ostilità. Si aggrava anche l'emergenza umanitaria. A settembre si contano 130.000 sfollati, che potrebbero diventare 230.000 secondo l'ONU se non si pone fine ai combattimenti. Almeno 10.000 persone potrebbero attraversare il Mar Rosso per rifugiarsi a Gibuti, dove già più di 3.000 hanno trovato riparo. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte 11 minuti la cronaca. Torino ha confessato il ventenne che venerdì scorso ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
15: Era su un monopattino, probabilmente lo stesso con cui aveva attirato la sua vittima a pochi metri da quel parco nella periferia nord di Torino, dove poi ha consumato la violenza. Quando gli agenti lo hanno fermato, ha cercato di giustificarsi dicendo che era sotto l'effetto di droghe, che non era in lui. A 20 anni, italiano di origine egiziana, senza fissa dimora, responsabile del terribile stupro lo scorso venerdì pomeriggio ai danni di un ragazzino di 12 anni. Il giovane è ora in carcere dopo aver confessato la violenza a precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Fondamentale per la sua individuazione la telecamera del mini market dove aveva portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. Ora gli inquirenti vogliono capire se si sia reso responsabile di altri episodi simili. Il capo della squadra mobile di Torino, Davide Corazzini.
16: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone dell'indagato ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
15: Il ventenne ha anche aggiunto di essere stato aggredito da una decina di persone qualche ora dopo gli abusi. Un racconto al vaglio degli investigatori, mentre nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida del fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Sarà svolta in giornata l'autopsia sul corpo del ladro ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, Cuneo. Il proprietario di casa resta indagato a piede libero per omicidio.
17: Il medico legale dovrà stabilire se Giovanin Lasri sia stato raggiunto da un solo colpo dei 12 sparati da Roberto Mollo. Sul corpo del 35enne albanese sono stati trovati 2 fori, ma è possibile che siano stati causati dallo stesso proiettile, entrato e poi uscito. Se così non fosse, la posizione del proprietario di casa si aggraverebbe, anche perché avrebbe sparato al buio da una 30 metri, e i bossoli trovati sul pavimento del balcone al primo piano lasciano ipotizzare che abbia puntato l'arma dall'alto verso il basso, alla luce delle torce dei ladri. A chiarire tutto nei prossimi giorni sarà una perizia balistica. A difendere Mollo è l'avvocato Pier Mario Morra.
18: Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, non ha voluto uccidere nessuno.
17: Probabilmente i ladri tuttora ricercati volevano forzare la porta della casa accanto. Durante la fuga hanno abbandonato a terra torce e guanti. Li indossava anche Lasri insieme al passamontagna. Addosso aveva un cacciavite e 2.000 euro in contanti, forse il bottino di un altro colpo. 13 anni fa la condanna per furto, poi sembrava aver cambiato vita finendo a gestire un bar a Torino. Lascia la moglie e un figlio di 4 anni. Simone Zazzera, GR1.
2: Ancora nel capoluogo piemontese, un bimbo di 7 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta.
19: È morto in ospedale dopo drammatiche ore in cui i medici hanno tentato di salvarlo. Al mattino, in corso Margherita, non lontano dal centro, con il padre accanto, andava a scuola in sella alla sua piccola bicicletta rossa e con il casco in testa sulla corsia ciclabile, quindi non una vera e propria pista riservata alle 2 ruote. Improvvisamente una macchina lo investe. Il piccolo, 7 anni, riporta ferite gravissime. Il conducente chiama i soccorsi, il padre è sotto shock. Il bambino, le cui condizioni appaiono subito disperate, arriva all'ospedale all'ospedale in arresto cardiaco, poi il cuore riprende a battere, nel pomeriggio però muore. Ora si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è chiaro se sia stato il piccolo a sbandare e ad andare contro l'auto, oppure se sia stata la vettura a centrare la bici. Testimonianze e videocamere di sicurezza potranno portare elementi utili, mentre Luigi Menna, presidente della Federazione Ambiente e Bicicletta, fa il punto così.
20: Dall'inizio dell'anno sono morte 154 persone su due ruote in bicicletta, e l'altro anno erano 250, per cui temo che quest'anno supereremo, no, il record.
19: Bruno Sokolovic, GR1.
21: Stanotte termina ufficialmente l'estate astronomica. Esattamente alle 2.05 cade infatti l'equinozio d'autunno, quando luce e buio avranno sostanzialmente la stessa durata.
22: In un istante preciso, questa notte, i raggi del sole scenderanno verticali sull'equatore della Terra e due emisferi, boreale e australe, riceveranno la stessa quantità di luce. Cade esattamente alle 2.05 l'equinozio d'autunno, quando le ore del giorno e della notte quasi si equivalgono. L'espressione latina equinox, notte uguale, nasce proprio da questo equilibrio. E dunque stanotte saluteremo l'estate, quella astronomica, non quella meteorologica, per accogliere la nuova stagione, quella delle foglie rosse, delle castagne, del vino novello e delle zucche di Halloween. Poi la progressiva diminuzione delle ore di luce e l'arrivo, si spera, del fresco dopo un lungo caldo torrido. Per abitudine continuiamo a pensare che l'equinozio cada sempre il 21 settembre, ma la data in realtà non è fissa, varia di 2-3 giorni a causa della differenza tra anno astronomico e calendario civile e dell'effetto degli anni bisestili. I prossimi equinozi al 21 settembre arriveranno soltanto nel 2092 e nel 2096. Leonora Belviso, GR1.
21: Dal 28 settembre al 2 ottobre l'Aquila, capitale italiana della cultura 2027, ospiterà il Pri Italia, lo storico concorso internazionale promosso dalla RAI per i programmi radio, TV e web. Il titolo di questa 78esima edizione è Play Human.
23: Una ragazza che lancia lo smartphone in aria e il gran sasso sullo sfondo. È la locandina del Pri Italia, simbolo di un nuovo umanesimo digitale. Tema di quest'anno è Play Human, riaffermare la centralità dell'uomo anche nelle nuove forme di comunicazione e creatività. L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
24: L'immagine che è stata usata su Play Human ricorda un po' il viandante sul mare di nebbia. Solo che la differenza fondamentale è che qui l'oggetto del contendere, il telefonino, viene lanciato, e il rapporto con la natura è il recupero della dimensione umana rispetto a una tecnologia che deve essere funzionale al servizio dell'uomo anche nei modelli di creazione dell'immaginario e non il contrario.
23: Tra le anteprime Celestino V, l'eremita che diventò papa con Michele Placido, e poi i laboratori con i ragazzi, i programmi in diretta dal centro storico dell'Aquila. La segretaria generale del Pri Italia, Chiara Longo Bifano.
25: Il programma è online ed è un'edizione dove ci sarà anche moltissima radio, andatevela cercare e scopritela sotto una cupola trasparente presente proprio nel village del Pri Italia.
23: Timiso Ara Pinto, GR1.
21: È la notte tra i compleanni di Gino Paoli e Ornella Vanoni ed esce l'ultimo brano inedito del padre dei cantautori, Quando ti rivedrò, che avrebbe dovuto vederli duettare di nuovo insieme.
26: Quando ti rivedrò.
19: Un ultimo appuntamento in casa di Gino Paoli a Nervi, mancato per poco e per sempre. Così la voce del cantautore in Quando ti rivedrò è rimasta sola, ma i tratti di Ornella Vanoni sembrano emergere dalle parole.
26: Questo filo che tra di noi non si è fermato mai.
19: Doveva essere un duetto, Paoli ne era convinto sin dall'inizio, ma nessuno poteva prendere il posto della Vanoni, e allora, per riempire quel vuoto, Gino ha scelto la tromba di Paolo Fresu, grande amico di Ornella. Così, secondo lo stesso jazzista sardo, tutto si ricompone.
26: La stessa storia tu, la stessa anima.
19: Per Adriano Pennino, collaboratore di Paoli e compositore del brano, in Quando ti rivedrò c'è la storia di un incontro dopo un periodo di lontananza. È diventato l'ultimo omaggio di Gino alla sua musa e un regalo per chi li pensa ancora fianco a fianco, senza fine.
26: Dove si è fermato il tempo?
19: Francesco Riccardi, GR1.
21: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Giovanni Leporale, Gianluca Liberati. Ora alla pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
0: GR1 Sport.
1: Buonasera da Giacomo Priorezchi. Apriamo col calcio. L'Italia si prepara all'inizio della Nations League. Venerdì l'esordio con il Belgio, poi gli azzurri incontreranno Francia e Turchia.
3: È arrivato Claudio Ranieri, ha assistito all'allenamento con Diana Bianchedi. Oggi si presenterà anche Malagò. Il debutto con il Belgio si avvicina, le prove in campo si fanno più significative. Più Esposito sembra una certezza al centro dell'attacco, Zaniolo più di Cambiaghi a destra, Raspadori o Maldini a sinistra. La difesa non avrà Bastoni, squalificato per l'espulsione in Bosnia. Scalvini non si è allenato. Contro la Juventus si era fermato dopo aver preso un colpo alla caviglia, ma era rimasto in campo fino alla fine. Gianluca Mancini dovrebbe essere uno dei due centrali, Di Lorenzo e Calafiori terzini. In mezzo, con Barella e Tonali, il debutto di Romano è una tentazione. Uno dei giovani della nazionale, come Caiode. Romano ha preferito l'azzurro alla nazionale svizzera. Caiode, nato a Borgo Manero Novara, da genitori nigeriani, non ha avuto dubbi sulla scelta.
4: Ho fatto under 18, 19, 21 qui, però non avevo mai pensato di cambiare nazionale, sinceramente, quindi avere la possibilità di essere qui per me è un grande onore.
3: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
1: Parliamo ora di ciclismo, ci trasferiamo in Canada, a Montreal, terza medaglia per l'Italia, la prima d'oro arriva dalla staffetta mista a squadre, sentiamo.
5: Talmente concentrato sull'obiettivo da dimenticarsi il casco, attrezzo che nelle crono serve come ad aiutare Ganna per la prima volta campione del mondo anche nella staffetta mista è stato il compagno alla Ineos Kwiatkowski, che partito dopo dall'hotel ha recuperato i ferri del mestiere. Poi tutto è filato liscio, il sestetto azzurro ha compiuto l'impresa, primo oro nella disciplina per l'Italia dopo due bronzi nel 2024 e nel 2021 e un argento nel 2022. Ganna, secondo nella crono individuale, diventa così il più medagliato della truppa azzurra. Ma oltre a Ganna, il merito va condiviso con Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longoborghini e Monica Trinca Colonel. Azzurri vicini al podio anche nelle prove contro il tempo dedicate agli juniores. Patrick Pezzo Rosola chiude quinto a 5 secondi dal terzo posto. Andrea Tarallo, il secondo azzurro in gara, chiude 23esimo. Nella gara femminile, ottava Matilde Rossignoli, 17esima Maria Cuti. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Chiudiamo col calcio femminile, deludente sconfitta interna contro il Benfica per la Juventus nella regular season della UEFA Champions League di calcio femminile. Le bianconere hanno perso per 2-1 il confronto diretto all'Allianz Stadium di Torino con le campionesse portoghesi in carica in occasione della prima giornata della fase a gironi della massima competizione continentale, tra l'altro bianconere che avevano superato lo scoglio dei preliminari. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
8: Mezzanotte, 23 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo da un incidente, l'unico per la verità, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, l'incidente tra Bivio A11, raccordo A12 Genova-Rosignano in direzione di Pisa, siamo al chilometro 81 e 100, prudenza quindi per questo incidente. Sulla A21 Torino-Brescia il traffico è rallentato a Castelvetro in direzione di Brescia, per il resto abbiamo lavori conseguenti chiusure. Allora, partiamo da quella della 4 Milano-Brescia, tratto chiuso tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Monza in direzione di Brescia fino alle 5. A35 Breve-Mi, entrata e uscita chiuse, causa lavori fino alle 5 all'allacciamento Bariano, direzione allacciamento strada provinciale 11. Concludiamo con la 4 Brescia-Padova, entrata chiusa in entrambe le direzioni, ci sono lavori anche qui a Somma Campagna fino alle 6. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound. Nota del giorno dopo.
0: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, la cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Noi abbiamo ricominciato a viaggiare con la musica, qui la nota del giorno dopo. Ieri abbiamo raccontato di un festival dedicato al jazz che si inaugurerà tra qualche settimana a Milano. Abbiamo parlato di un film che è intriso anche di musica, perché il regista de Il Massacro, Cosimo Messeri, è anche un musicista. E abbiamo fugacemente accennato a un compleanno che non possiamo festeggiare con la diretta interessata, perché i 92 anni di Ornella Vanoni sono un evento appunto in contumacia. Se n'è andata a Milano il 21 novembre dell'anno scorso, in una città in cui era nata nel 1934 e dove aveva cominciato non da cantante ma da attrice alla scuola del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler. Strehler è stato forse, anzi direi sicuramente, il primo a intuire che quella ragazza con una voce ricca anche nei bassi e con questo timbro morbido, un po', scusatemi il paragone alla Dusty Springfield, capirci tra chi ama un certo modo di cantare, avrebbe potuto dare corpo a canzoni diverse da quelle che erano un po' le direttive, i canoni di un certo bel canto italiano. Non è un caso che le canzoni della Mala milanese siano state proprio affidate alla voce di Ornella Vanoni. Poi c'è la storia che riguarda Milva, ma è un'altra faccenda. Quello che noi oggi vogliamo ricordare di Ornella è appunto questa voce che per certi versi era senza fine, così come appunto dopo Strehler l'arrivo, anche dal punto di vista della relazione sentimentale che Ornella ha imbastito tanto con Strehler quanto con Gino Paoli, quanto con altre figure maschili, con cui però è rimasta sempre una certa libertà, direi, di pensiero, di espressione. Insomma, un artista, dicevo, che senza fine è riuscita a scrivere un capitolo importante del modo in cui le canzoni si affrontano. E per celebrarla direi che possiamo proprio sentire una versione inedita fino ad oggi di Senza Fine. Arriva da un paio di concerti che sono stati l'ultimo grande evento dal vivo di Ornella Vanoni al Teatro degli Arcimboldi a Milano. È una voce che sente sicuramente il peso degli anni, ma non per questo è meno affascinante.

è l'annuncio proprio di queste ore che Vivere, il mio concerto più bello, esce il 13 novembre e raccoglierà appunto concerti del Senza Fine Tour registrati nella primavera del 2024, due serate, dicevamo, al Teatro Arcimboldi a Milano del 27 e del 28 aprile e la data conclusiva del 6 giugno alle Terme di Caracalla. La prima volta in cui Ornella Vanoni si esibiva proprio in quel posto. Furono serate dense di ospiti, ospiti che si ritrovano anche in questo disco, un disco appunto con Calcutta, Malikayana, Emma, Elisa, Patti Pravo, Colla Pesce di Martino, Dito nella Piaga, eccetera, eccetera. E un jazzista come Paolo Freso che impagina il modo di cantare di Ornella Vanoni. L'avete sentita, è una grande interprete anche alla fine della sua vita artistica e della sua vita in generale. Sono 31 brani, ci saranno due inediti assoluti a cui Ornella Vanoni stava lavorando prima di andarsene. È un modo per ricordare questa voce così particolare, lontana dai canoni, dicevamo. Io non vorrei dire complementare a quella di Mina, sono due storie abbastanza distinte, diverse, però possiamo

Ornella Vanoni non è stata semplicemente una cantante o un'icona, un termine che ad alcuni di noi fa un po' rabbrividire, è stato un personaggio, è stata un personaggio che ha attraversato la musica lasciando un segno. Ha lasciato un segno anche nella storia del costume, direi, in Italia, così come lo ha fatto Mina, lo hanno fatto altre cantanti autonome, indipendenti. La sua relazione con Gino Paoli, ne abbiamo accennato, quella con Giorgio Strehler, la sua libertà di scelta e tutto il resto, tutto quello che la riguarda, la qualificano come un'artista unica, senza retorica, questo vogliamo sottolinearlo. Una altra delle sue qualità era quella di essere una grande intrattenitrice, al di là delle false cortesie che certe volte il mondo dello spettacolo un po' ci obbliga ad attraversare. E la sua relazione con il jazz o con una musica più libera, più fluttuante, è testimoniata dalla presenza di Paolo Fresu in questi concerti, ma direi che è sottolineata anche in un brano che è un inedito che adesso ascoltiamo insieme, si chiama Quando ti rivedrò, è l'ultimo brano non pubblicato ancora, almeno fino ad oggi, di Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare insieme a Ornella Vanoni. È

Album che è uscito proprio in questa notte tra i compleanni di Ornella Vanoni e Gino Paoli e che è contenuto in una nuova edizione di Appunti in un lungo viaggio, una raccolta che attinge al catalogo maggiore delle canzoni di Gino Paoli che uscirà tra un paio di giorni. Direi che più di tante parole quello che conta è attraversare la musica, per esempio di questo ultimo pezzo che Gino Paoli ci ha lasciato.

0: È veramente bizzarro come il pezzo che avete sentito sia anche un momento che unisce due compleanni molto vicini, perché Gino Paoli avrebbe festeggiato il compleanno il 23 settembre, e anche lui è scomparso da poco, attivo fino all'ultimo, e questo inedito che abbiamo appena sentito, dove ci sono ancora i fiati di Paolo Fresu, è un modo per sottolineare anche l'importanza di Ornella Vanoni, pensato appunto per un duetto con lei. Come nasce una canzone? È una domanda che a Gino veniva rivolta continuamente, e il modo in cui rispondeva era sempre lo stesso: non so rispondere. La verità è che non esiste una regola, però esiste che tante volte ho pensato a una canzone rispetto a chi volevo che la interpretasse. Abbiamo sentito poco fa Senza Fine, che è un brano scritto da Gino Paoli per Ornella Vanoni, e che in realtà parla dell'amore di Gino nei confronti di Ornella, per cui le mani grandi di cui canta Vanoni sono le sue, e quindi è una specie di cortocircuito poetico o semplicemente musicale. E così il brano che avete sentito è un sentiero interrotto, perché la scomparsa prima di Ornella e poi di Gino Paoli lascia questa collaborazione artistica sospesa, e la sospensione fa parte anche di questo ultimo tour di Ornella Vanoni, alcune date che sono finite su questo doppio disco, di cui parleremo ancora, perché la musica chiaramente non si ferma. E non si ferma nemmeno, possiamo dirlo, la musica di Marco Masini, che ieri abbiamo sentito raccontare come le sue canzoni cambino sempre faccia, e che adesso vorremmo ancora sentire, proprio rivolgendogli direttamente una domanda che magari riguarda proprio il suo modo di pensare la musica.
1: Perché tutto dipende dal momento che stai vivendo. Certe canzoni le scrivi quando hai 20 anni, altre le scrivi quando ne hai 30, e poi tutto quello che, che ti succede durante la tua crescita, durante il tuo percorso di vita, è un po' come il giornalista che racconta la notizia, ci mette sempre il suo punto di vista, però racconta la notizia. Ci sono due modi per raccontare le storie che succedono: uno attraverso la cronaca e uno attraverso l'emozione. Io mi sento parte della categoria che le racconta attraverso l'emozione.
0: E poi chiaramente c'è anche questo scarto che rende le canzoni, che smarca le canzoni al momento in cui sono state pensate, no? Qualcosa che le può rendere universali, le rende poi condivisibili a distanza di decenni, anche se parlo di un momento particolare. In questo c'è qualcosa, secondo me, che anche l'artista forse non riesce a spiegare più di tanto, se c'è qualcosa di proprio di arcano, di interessante, che poi è la relazione col pubblico, no? Che tu non puoi pensare a tavolino come andrà a finire.
1: No, a tavolino non si pensa niente, anche perché poi ci sono delle variabili, e poi c'è quello che arriva dopo, che poi rende addirittura diversa una cosa che hai scritto prima, o la rende più popolare, o la riporta in vita, o la spolvera, o la trasforma, perché poi i punti di vista nei periodi storici differenti ovviamente cambiano.
0: Anche la soddisfazione, al di là dei premi, delle onorificenze, di questi tour che sono, mi sembra, molto appaganti, ancora una volta, sulla relazione con il pubblico, no?
1: Ma sai, il tour dipende anche dallo spettacolo che poi viene fatto, perché non è solo il cachet dell'artista che porta il biglietto alto, ma è tutta la gente che lavora. Una grande produzione deve in qualche maniera deve avere un piano d'ammortamento, e il biglietto fa parte del piano d'ammortamento. È difficile costruire una produzione che poi alla fine dove la spesa è maggiore dell'incasso, e quindi è tutta la categoria che si dovrebbe riunire per cercare comunque di dare una possibilità in più magari a chi non può spendere certe cifre. Ma la categoria non include soltanto gli artisti, non include soltanto i cantanti, gli attori, tutto ciò che comunque è arte, ma include anche i tecnici, include il materiale, i service, i fonici, i backliner, gli impresari, i promoter, tutto. Quindi se dovesse essere fatta, si dovesse fare una rivisitazione di tutto quello che è comunque l'agevolazione per quanto riguarda chi usufruisce della musica, dovrebbe essere fatta a 360.
0: Sì, collettiva, sono d'accordo, è una filiera molto complicata e quindi alla fine possono succedere cose, poi ci sono degli eccessi, ma questo è un altro discorso. Comunque, per salutarci, Marco, è un periodo, diciamo, di felicità, almeno artistica, no? Adesso non voglio entrare nella tua vita personale, però è un momento in cui mi pare ci sia anche una serenità nell'andare sul palco, nel condividere tutte queste fasi della tua vita che raccontano le tue canzoni, che sono stati momenti belli, momenti terribili, momenti drammatici, come poi la vita, ahimè, ci insegna ad attraversare, no? Dice a Piero Ciampi che la vita è una cosa che prende, porta e spedisce in qualche modo, e quindi noi la vediamo anche tante volte.
1: Sì, secondo me io sono molto lucido nell'analisi del mio percorso, la faccio sempre e ho sempre cercato di trovare il compromesso giusto tra accettare dove ti porta la vita e cercare di portare la vita a te, e questo è il compromesso secondo me che poi alla fine non ti lascia rimpianti, non ti lascia nessun tipo di sogno infranto, perché poi hai una fortuna grande, un punto di riferimento, un'ancora che è la musica, e la musica come dire, ti accompagna, hai avuto la fortuna e la vita te l'ha regalata e quindi la devi come dire, la devi anche coltivare, ma anche provare a cambiare, perché ripeto, se te l'hanno data per proteggerla. Proteggerla non vuol dire tenerla nascosta in un cassetto, ma vuol dire anche evolverla, vuol dire anche farla crescere. E io con la mia musica cerco di fare così. E mi ritengo fortunato, per questo sono sereno, per questo sono felice di condividere questa mia fortuna.
0: Sì, c'è un senso di gratitudine, credo, anche, no? Rispetto a questa relazione con la musica che è giusto avere.
1: Gratitudine nei confronti della musica e della vita, perché comunque è stato un dono che io ho avuto a 5 anni. Non so se me l'ha trasmessa mia madre perché cantava. Comunque mia madre si è battuta tanto perché io potessi portare avanti questa mia passione. E quindi per me ora è diventato anche una specie di missione, un dovere. L'ho persa presto, a 19 anni, quindi il regalo più bello è ogni giorno lavorare affinché possa nascere una canzone nuova dedicata a lei e qualcosa di nuovo sempre dedicato a chi si emozionava come lei e continuerà a farlo anche domani.
0: Grazie moltissimo Marco Masini.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, Masini e Fedez, due generazioni distinte, anche due stili, credo, musicali che in questo caso si amalgamano, lo dico prendendomi le responsabilità, al di là dell'antipatia o della simpatia che può suscitare un personaggio come Fedez, questa canzone è una canzone riuscita, almeno per l'impatto emotivo che ha trasmesso sul palco dell'Ariston, così come il pezzo che precedentemente, l'anno prima, lo stesso Fedez aveva raccontato proprio nello stesso contesto. È un giorno denso di compleanni questo, finalmente lo facciamo a un personaggio che è ancora in pista, gli auguri di buon compleanno dedicati a Bruce Springsteen, sono anche dedicati un po' a tutti quelli che lo hanno seguito nel suo essere nato per fare moltissima strada. Nato a Long Branch nel New Jersey il 23 settembre del 1949, oggi compie 77 anni. Per fare gli auguri a un personaggio così importante per la storia della musica, del rock, ma non soltanto, scegliamo la canzone che lo ha reso quello che è. Senza Born to Run, sicuramente una parte del percorso di Springsteen non sarebbe quella che noi apprezziamo, conosciamo. Un singolo comunque, Born to Run, che esce il 25 agosto del 75 insieme all'album, diventa un successo strepitoso, e quello che possiamo dire e che abbiamo detto tante altre volte, racconta appunto del lungo viaggio che ci attende quando capiamo che dobbiamo andare da qualche altra parte per realizzare noi stessi.

0: Qualcuno sostiene che in questa canzone ci sono 11 chitarre una sull'altra, forse una leggenda, comunque la portata elettrica di Born to Run, perché tutti noi vagabondi siamo nati per correre. Questo è Bruce Springsteen, a cui noi facciamo gli auguri, 77 anni, sempre più che di corsa, sempre a cercare una sincerità dentro i testi delle canzoni. In fondo è anche questo il rock and roll. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. A Gion Vignola a tutti una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Che fine ha fatto la moto?
5: Te ne pentirai, casa tia.
4: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
6: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
7: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli alunni stranieri in classe. Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili, ha detto la premier. Non leggo le parole del capo dello Stato come dichiarazioni contro il governo. Le nostre sono misure di buon senso. Nessun commento dal Colle. Meloni non ha il senso dello Stato, attacca la segretaria PD Schlein. I 5 Stelle accusano la premier di fare propaganda attaccando il Quirinale. Nessuno scontro con il Presidente della Repubblica, ha confermato il Ministro dell'Istruzione Valditara annunciando lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento dell'italiano per gli alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli comunitari sui conti e fa salire la tensione nel centrodestra. Usciremo nel 2027, le parole del Ministro dell'Economia Giorgetti, mentre il vice premier Salvini attacca Bruxelles per la logica surreale dello zero virgola, chiede un maxi scostamento per la manovra. Frena invece Forza Italia, calma, bisogna gestire i conti con oculatezza. Accordo con l'Iran, li annienta, così Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, ha dichiarato il presidente, rivelando colloqui con Teheran a margine del vertice. Poi sulla guerra in Ucraina, davanti a Zelensky, presente al Palazzo di Vetro, si è rivolto a Putin, metta fine al conflitto. Poi ha definito Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana hanno lasciato l'aula. Infine il passaggio sull'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala. A New York anche l'ultimo discorso da segretario generale per Guterres, che ha evocato lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania, a fondo contro Israele dal presidente francese Macron. La situazione a Gaza ci fa vergognare tutti, parole grottesche, la replica del premier israeliano Netanyahu. Intanto il ministro degli esteri italiano ha incontrato l'omologo iraniano Araghchi. Bisogna far vincere la diplomazia, ha ribadito il numero uno della Farnesina. Siamo pronti a riaprire Hormuz se gli Stati Uniti allentano la pressione, ha dichiarato Araghchi. La vicenda della famiglia Del Bosco, primo incontro nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune di Palmola in provincia di Chieti. Tre bambini sono stati alcune ore con mamma e papà secondo un percorso di progressivo ricongiungimento stabilito dal Tribunale dei Minori. Noi ci fermiamo qui, ora c'è la notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera. Voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Adesso iniziamo subito con la musica della notte di Radio 1 con LP Don't Stop.

il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni in diretta da Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra stabiliamo un contatto diretto con tutti voi che ci state ascoltando. Cosa state facendo? Quali sono i vostri pensieri, le vostre gioie, le vostre paure? Quali sono le speranze per il giorno che è appena iniziato? Mandateci i vostri messaggi al 335-699-2949, 335-699-2949. L'ho detto differentemente, magari è più facile per voi scriverlo in viaggio questa notte sulle vostre auto, oppure ci state ascoltando da casa, dal vostro letto. E nel corso del programma ovviamente ascolteremo insieme i vostri messaggi, se saranno vocali, e leggeremo quelli che scriverete. Ma soprattutto ricordo la nostra sfida poetica, che continua dalla scorsa stagione. La sfida poetica in che cosa consiste? Mandateci i vostri versi della notte, dedicati alla notte o dedicati a chi desidera il vostro cuore. E quindi la sfida poetica inizia. Aspetto i vostri messaggi. Già qualche messaggio è arrivato, lo leggerò fra poco. E cosa dirvi? Iniziamo con le curiosità della notte. Può sembrare un paradosso, ma è proprio nelle relazioni che dovrebbero farci, le relazioni dovrebbero farci stare bene. Che cosa può diventare più facile se non una relazione? Ma ci sono però ogni tanto dei segnali di disagio nei rapporti, nelle relazioni. In altre parole, alle volte è difficile ammettere che un'amicizia possa ferire, ma capita a tutti di trovarsi in questa situazione. Ecco alcune curiosità. In uno studio condotto su 706 adolescenti delle scuole superiori in Canada, i ricercatori hanno osservato che le esperienze negative tra amici tendono a raggrupparsi in tre grandi aree: vittimizzazione relazionale, per esempio esclusione, pettegolezzi, umiliazioni, vittimizzazione fisico-verbale, insulti, minacce o aggressioni e comportamenti di controllo dentro la relazione, come decidere con chi puoi uscire o farti sentire in colpa, se non fai ovviamente quello che vuole l'altro. Le amicizie che diventano pesanti possono emergere anche attraverso le parole e i comportamenti digitali. Frasi come "sei troppo sensibile", "dopo tutto quello che ho fatto per te", "se mi vuoi bene", insomma, suonano come manipolative sicuramente. Quindi possono essere dei segnali di colpevolizzazione, sarcasmo e ricatto emotivo. Torna la musica della notte di Radio 1, loro sono i Beatles, "We Can Work It Out".

0: Beatles, degli Evergreen per eccellenza, e continuiamo con le curiosità della notte. Stavamo parlando di disagio nelle relazioni, anche di amicizia, ad esempio. Altri campanelli d'allarme possono essere la pressione a rispondere subito, il controllo delle visualizzazioni. Stavamo parlando anche di disagio digitale, proprio attacco degli odiatori, non solo seriali, ma anche quelli che noi conosciamo di persona, che ci possono attaccare digitalmente. Il controllo delle visualizzazioni, ripeto, delle storie e dei post, la gelosia online, il gossip, l'uso di screenshot come arma e le triangolazioni nei gruppi per creare alleanze e contro qualcuno e complicità tossiche. Anche le battute innocue ma pungenti possono essere un segnale. Non è superficialità, non è leggerezza, ma un continuo sminuire a piccoli colpi che nel tempo può intaccare l'autostima. Ecco alcuni esempi di frasi che potresti riconoscere in un'amicizia tossica: sei troppo sensibile, era solo uno scherzo, dopo tutto quello che ho fatto per te, tutto quello che ti ho dato, non puoi farmi questo, se mi vuoi bene davvero devi fidarti di me, fidati di me. Magari dopo che mi hai deluso in modo molto diretto, mi continui a chiedere fidati di me. E tante altre ancora. Quindi riconoscere questi segnali è il primo passo per proteggerti e valutare se è il caso di allontanarti da una relazione che vi fa stare male. E voi, radioascoltatori, che siete in ascolto, vi ha ferito qualcuno in un'amicizia che voi credevate autentica? Ditecelo questa notte, alla notte di Radio 1. Ma a tal proposito ho invitato una amica della notte di Radio 1, Eleonora Geria, laureata in scienze politiche, specializzata in tecniche di comunicazione, che ha scritto proprio un libro su questo tema che si intitola La misura di tutto. Benvenuta Eleonora Geria.
1: Grazie, grazie mille per questo invito. Sono molto felice di essere qui, perché ne avevamo parlato quando ancora questo libro era in cantiere, quindi è di buon auspicio che tu mi abbia invitata qui.
0: E io questa notte, proprio oggi, tu l'hai presentato a Roma, anzi nella giornata che ci stiamo lasciando alle spalle, l'hai presentato a Roma. E in bocca al lupo innanzitutto, sono sicura ce l'ho tra le mani, bellissima copertina. Le storie vincono sempre sulla verità e una volta dette ad alta voce diventano realtà. Ma approfondiremo e parleremo della tua nuova avventura letteraria fra poco. Voglio presentare anche l'altro ospite di questa notte, Anthony Pett. Benvenuto Anthony.
2: Ciao, buonanotte.
0: Buonanotte. Anche di Anthony ho tra le mani un libro, Le parole che servono, una vera testimonianza, perché tu vivi e lavori nel mondo dello spettacolo da sempre, sei un conduttore, un autore, sei laureato in lettere con indirizzo spettacolo, hai condotto, sei stato ambasciatore del Made in Italy, insomma c'è tanta vita, e a un certo punto della tua vita c'è stato un momento di valle, perché ti ha raggiunto un brutto male, ma di questo ne parli nel tuo libro Le parole che servono. Voglio chiedere subito ad Anthony, e ti do ovviamente il benvenuto.
2: Grazie.
0: Stiamo parlando di amicizie, ne parliamo, e dei rapporti nel libro di Eleonora Geria. Quanto, a parte la tua forza di volontà, ma quanto le amicizie autentiche ti hanno aiutato a superare il momento di valle?
2: Le amicizie aiutano tantissimo, ma queste esperienze di vita ti aiutano anche a capire quali sono le vere amicizie e quali no, perché nei momenti brutti, come quello che è successo a me per la battaglia contro il cancro, ho scoperto quali erano realmente i miei amici. Tutti gli altri sono spariti, non li ho più rivisti. È proprio una selezione naturale che la vita ti porta ad affrontare. Come vai ad affrontare la malattia, affronti anche delle delusioni, però hai dei problemi più grandi da gestire, e quindi queste persone svaniscono nel nulla, non meritano poi la nostra amicizia.
0: Eleonora, raccontaci questa tua nuova esperienza, soprattutto perché questo tema, c'è qualche cosa di personale, di autobiografico?
1: Ah, quando si scrive solitamente qualcosa di autobiografico c'è sempre, come dico io, un pizzico di di se stessi c'è in tutti i personaggi che si raccontano. Questo libro è nato in realtà da una illuminazione, perché stavo scrollando Instagram e mi è apparsa una frase bellissima di Platone, che nella Repubblica, quindi nel 360 a.C., ha scritto che tutti abbiamo dentro di noi un demone, e sta a noi, cioè la responsabilità è in che modo noi decidiamo di utilizzare questo demone. Allora lì mi è venuta un po' l'ispirazione, pensando alle contraddizioni che caratterizzano l'essere umano. Una volta che individui che dentro di te ci sono delle contraddizioni, comprendi anche le contraddizioni che vivono le persone intorno a te. Quindi l'aspetto dell'amicizia, come tu dicevi prima, una cosa molto importante, parlavi delle frasi che si possono, che ti fanno riconoscere un'amicizia, chiamiamola tossica, anche se non mi piace usare questo termine, e io ho fatto questo, cioè ho dato ai miei personaggi la possibilità di parlare di questi rapporti, ma partendo da quelle che sono le nostre contraddizioni. Il libro si sviluppa una fortissima identità narrativa, che però non va letta come una maschera che noi utilizziamo per mostrarci agli altri, ma semplicemente come un'autocomprensione. Cioè siamo noi stessi che dobbiamo capire prima di tutto quali sono le nostre contraddizioni, e dopo riuscire in qualche modo a creare e superare queste contraddizioni, perdonandoci anche il senso di colpa nei confronti delle altre persone. Quello che dicevi tu, nei gruppi cosa succede? Che vengono etichettate le persone. Una volta che tu hai un'etichetta, difficilmente ti viene tolta quell'etichetta. Cioè nel rapporto individuale sei in un modo, all'interno del gruppo hai un ruolo,
0: perché
1: ruolo...
0: si crea un po' un branco,
1: esatto,
0: che ti vuole sbranare.
1: Infatti il libro parla proprio di questo, cioè di come il gruppo può diventare branco e di come solitamente ci si schiera dalla parte del più forte contro il più debole,
0: che in realtà i più deboli sono proprio quelli che fanno gruppo contro, secondo loro, l'elemento più fragile. In realtà i veri vigliacchi,
1: esatto,
0: sono loro,
1: esatto,
0: i veri deboli. Senti, ma tu fai delle citazioni musicali che mi hanno molto interessato, ad esempio di Sia.
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché
0: con quella canzone Breathe Me.
1: Perché quella canzone in particolare parla della vulnerabilità, e io l'ho inserita nel libro in un momento molto particolare, in cui una delle protagoniste vive un momento di grande difficoltà, e in quel caso il gruppo è unito e si aiuta questa persona.
0: Sì.
1: E aiuta questa persona, quindi quella canzone in quel momento aveva un grande significato proprio per lo sviluppo della tematica che stavo affrontando. Solitamente io quando scrivo, sembra assurdo, però tengo le cuffiette con le canzoni, cioè ascolto le canzoni mentre scrivo, perché è una cosa che mi rilassa e che mi dà un sacco di energia positiva. Quindi ci sono diverse canzoni, come dicevi tu, all'interno del libro, e ognuna ha un suo particolare
0: questa
1: significato.
0: Questa di Sia ha questo particolare, sì, significato, e noi questa notte l'ascoltiamo, la
1: Perfetto.
0: Notte di Radio 1. Giriamo la musica.

0: E sulle note di Sia continuiamo a parlare della misura di tutto, questo libro di Leonora Geria, e poi le parole che servono di Anthony Pett. Stiamo parlando di amicizie difficili, amicizie che in realtà non si possono definire vere amicizie, insomma rapporti un po' consumati e tossici. Anthony prima ci diceva proprio che ha riconosciuto nel momento della malattia i veri amici, vero Anthony?
1: Eh sì, perché poi la vita ti insegna anche questo, no? A capire chi vuole starti intorno e lo fa perché ti vuole bene, perché ti dimostra l'affetto sincero, e quella è un po' la necessità che ha una persona che appunto affronta una malattia.
0: Anthony, nel tuo libro mi ha colpito che tu hai usato dei termini, dei vocaboli, 50 se non sbaglio, se dico bene, 50 vocaboli della vita, cioè attraverso 50 parole hai fatto questo viaggio all'interno di questo momento particolare della tua vita, un momento molto significativo, differente di quello che può essere la normalità, dover affrontare un brutto male, e attraverso questi 50 vocaboli arrivi al messaggio, al focus del tuo libro, che è la speranza.
1: Sì, la speranza è un po' la forza motrice che spinge ogni malato ad andare avanti, a cercare di lottare affidandosi totalmente ai medici. È un po' la missione che andrò ad affrontare già dal prossimo mese, perché tu, Alma, mi conosci da tantissimi anni e non sapevi di questo mio percorso, come tutte le persone.
0: Sei stato molto riservato.
1: Sì, sono stato abbastanza impaurito, perché affrontavo delle visite che mi dicevano appunto se andava bene o se appunto non andava bene, e quindi ho preferito non raccontare niente a nessuno, andare avanti nel mio percorso, finché poi nell'ultimo follow up mi avevano detto che ero fuori pericolo, e quell'anno veniva a mancare il maestro Gigi Proietti, testimonial della battaglia contro l'osteosarcoma, e gli oncologi mi hanno chiesto di andare io in Rai e nei vari programmi a parlare di questa malattia, a parlare soprattutto della ricerca, perché quando io sono stato colpito da questo terribile tumore che colpisce alle ossa, soprattutto ai ragazzini molto giovani, morivano quasi tutti. Invece oggi bisogna dare dei dati importanti, la scienza è andata molto avanti e quindi 3 bambini su 5 si salvano, e questo è un risultato molto importante, perché appunto 25 anni fa questo non accadeva. E questo libro infatti è dedicato a tutti gli angeli che sono stati in ospedale con me, che non ci sono più, ma in un certo senso sono vivi attraverso questo percorso che andrò ad affrontare nei reparti oncologici italiani, per dare speranza, come dicevi tu prima, ma soprattutto coraggio ai malati.
0: Sembra una frase fatta, però è importante che tu questa notte sei qui a raccontare e a testimoniare che ce l'hai fatta contro questo male, e quindi
1: sì,
0: poterlo raccontare è importante, e comunicarlo. Qualche messaggio è arrivato. Buonanotte, potete fare gli auguri a Eva Poles dei Prozac più, e magari se possibile fare sentire Acida, lo chiedo al mio regista, se fosse possibile più tardi lo ascoltiamo, quindi Paolo da Novara ti accontenteremo, grazie insomma di essere qui con noi all'ascolto della notte di Radio 1. E poi buonanotte Alma, grazie per la compagnia, sono Giovanna da Salerno, ascolto sempre la radio di notte, volevo chiedere al maestro tuo ospite qual è la musica che concilia il sonno, perché io spesso non riesco a dormire. Ciao Alma. E poi un altro, buonanotte Alma, bentornata, sono Giovanna da Campobasso, volevo chiedere Eleonora, le amicizie difficili possono insegnare o distruggere? Eleonora?
2: Sì, decisamente l'uno e l'altro. E nel mio romanzo, in questo gruppo di amiche, alcune si perdono, altre si ritrovano, proprio perché, come ti dicevo prima, bisogna prendersi la responsabilità anche del ruolo che si assume all'interno di un gruppo, perché prese individualmente siamo in un modo, all'interno del gruppo siamo in un altro. Quindi se ci si fa un esame di coscienza e si riesce a guardarsi realmente allo specchio, che è un po' il concetto del daimon platonico che ti dicevo prima, ci si perde prende anche la responsabilità delle proprie azioni, scegliamo sempre noi, cioè Platone dice la colpa non è del demone, la responsabilità è nostra, quindi in questo senso più che altro le amicizie non ci distruggono ma ci salvano nel momento in cui siamo consapevoli anche di quello che facciamo noi per primi, a prescindere dall'esperienza che si può avere con quel tipo di amicizia.
0: E ci scrivono ancora vediamo, grande lezione di vita, e sicuramente si riferiscono a te, Anthony, per le parole che dicevi prima, e voglio ricordare che siamo qui a raccontare il libro La misura di tutto di Eleonora Geria e di Anthony Pett, Le parole che servono, le parole che servono a vincere anche un momento triste della propria vita come è stato superato da Anthony Pett. Ma voglio chiedere a Eleonora e voglio ricordare ai nostri radioascoltatori, mi raccomando, la sfida poetica della notte continua, quindi mandateci i vostri versi della notte, noi siamo in diretta e li leggeremo con voi che ci ascoltate. E torna la musica della notte di Radio 1, ma perché torna? Perché sempre nel libro di Eleonora Geria c'è un'altra citazione importante musicale, Franco Battiato con La cura. E voglio poi chiederti, mi risponderai dopo aver sentito La cura, c'è un... quando si finisce un'amicizia, un rapporto, è un lutto, c'è poi una cura? Ma rispondimi dopo, Eleonora. È la volta di Franco Battiato, La cura. Thank you.

0: Credo che sia una delle più belle dichiarazioni d'amore questa canzone, vero Eleonora?
1: Esatto, infatti.
0: Anthony, che ne pensi?
2: Beh, è una delle mie canzoni preferite, quindi
0: ti vedo commosso.
2: Ormai siamo amici.
0: Ti vedo commosso, infatti, ti vedo emozionato.
1: Una cosa proprio Anthony, cioè prendersi cura di una persona credo che sia la vera essenza dell'amore e dell'amicizia, perché soprattutto in amicizia la vera amicizia dovrebbe essere uno scambio senza interesse, senza richieste, senza sentirsi in obbligo di fare qualcosa per l'altro. Lo so che in teoria dovrebbe essere così anche nell'amore, però per me la vera amicizia è proprio questo: riuscire a essere se stessi senza dover dimostrare nulla agli altri. Quindi prendersi cura di una persona, così come Battiato dice nella canzone, è un atto d'amore straordinario, soprattutto perché, come dice lui, ci si prende cura delle fragilità dell'altra persona. E quindi questo per me è la più grande dimostrazione di amicizia. È un po' quello che diceva Anthony prima, che mi ha colpito tanto, cioè nella malattia tu capisci chi si prende cura di te, anche gli amici che ti stanno accanto.
0: E come ti chiedevo prima di ascoltare la cura, c'è un modo di guarire da un'amicizia che finisce, da un lutto? Perché quando interrompi una, proprio perché magari tu hai amato molto quella persona, perché anche l'amicizia è amore, e quando ti accorgi che tu hai investito tanto e in realtà dall'altra parte magari era solo interesse, blef, passatempo.
1: Quello è il tradimento più grande, secondo me, che va anche al di là del tradimento di un uomo rispetto a una donna, viceversa di una donna rispetto a un uomo, perché con un'amica con un amico ti confidi, come dicevo prima, puoi essere completamente te stesso. E quando vieni tradito o vieni deluso da quell'amico diventa veramente un lutto, perché è come se una parte di te ti venisse a mancare. La cura, secondo me, è solo un po' la consapevolezza. E come dicevi tu prima, spesso quando si interrompe un'amicizia, la persona che si è comportata male o che ha interrotto l'amicizia fa in modo che ti senta tu sbagliato, e questo chiaramente va a minare l'autostima della persona. Per cui quando poi si interrompe un pezzo di sé, no? Il pezzo magari che tu pensavi di aver donato, il pezzo più bello che avevi espresso grazie a quell'amicizia, all'improvviso viene a mancare anche a te. Per cui la consapevolezza che non sei tu il problema, o la consapevolezza delle dinamiche, come dicevi tu, che si mettono in moto, per cui capire che non sei tu che hai creato quel problema, che non sei tu che hai innescato quei meccanismi, quello potrebbe essere una cura.
0: Arrivano i messaggi. Che bello il tuo gradito ritorno, cara amica della notte, ti mando una poesia che è intitolata Prometeo, ma è pensata per il Messia, per Cristo Gesù. Prometeo, sei una croce di roccia, sta inchiodando colui che ha avuto pietà di tutti gli uomini, fra cielo e terra, fra Dio e l'uomo. Come fra l'alba e il tramonto, è fissato per sempre. Sempre si rinnova lo strazio del fianco e scende dall'alto il fuoco sacro e la grazia. E ci scrive Angela da Roma. Grazie Angela per il tuo contributo. Ti ricordo i tuoi messaggi anche delle scorse stagione, di quella ancora precedente. E poi buonanotte Alma, volevo dare un forte abbraccio a Anthony, sono Franco da Verona, volevo chiedere a Anthony come si fa ad affrontare la notte quando si resta da soli con se stessi, con il proprio malessere.
2: Anthony, lo scrivo anche nel libro. Io quando la notte ho iniziato ad avere i primi sintomi, cercavo di soffrire da solo, perché poi quando hai comunque un dolore non vuoi far preoccupare le persone che ti stanno vicino, come nel caso degli amici, ma anche i familiari più stretti. Quindi si vive in solitaria, si vive in silenzio fin quando il dolore poi diventa insopportabile, allora bisogna intervenire attraverso i medici. Quindi il dolore si affronta sempre da soli.
0: Eleonora, continuiamo a parlare di questo libro che mi interessa molto, perché di solito

0: si parla di relazioni tossiche riferite alla coppia, no? Marito, moglie, fidanzato, fidanzata, violenza di genere, però mobbing sul lavoro, ma si può essere maltrattati anche in quella relazione che, come dicevi prima, è una relazione che dovrebbe essere gratuita, spontanea, disinteressata, quindi l'amicizia. Una domanda che ti volevo fare anche prima. La terapia, dopo la fine di un'amicizia, cioè esiste quel tipo di percorso anche terapeutico, nel senso andare poi a parlare con una persona, uno psicoterapeuta, uno psicologo, cioè può aiutare, ovviamente.
1: Allora, tu considera che io per scrivere questo libro mi sono avvalsa della collaborazione di una psicologa, perché volevo essere sicura che i miei personaggi parlassero nel modo giusto. E questa psicologa proprio mi spiegava questo, che c'è una determinata fascia di età dove è più comune che si vada dallo psicologo per parlare di questi delle amicizie. E questa fascia tendenzialmente non è neanche quella che io descrivo nel libro, ma leggermente più giovane, cioè solitamente tra i 16 e i 20 anni. Perché è quel periodo della vita in cui comunque si comincia a diventare adulti o ci si sente più adulti e si comincia anche a confrontarsi, no, con delle realtà un po' più grandi, soprattutto oggi che i ragazzi, io ho un figlio di 16 anni che dico sempre, lui fa la vita di un trentenne praticamente, perché avendo la macchinetta, essendo molto autonomo, indipendente, fa una vita molto, cioè, al di sopra di quella che potevo essere io a 16 anni. Quindi quella è la fascia di età in cui, secondo questa appunto mia amica psicologa, i ragazzi vanno dallo psicologo per parlare di questi argomenti piuttosto che di un amore o di una relazione.
0: Ho preso tra le mani, Eleonora, il libro di Anthony Pett, Le parole che servono. Ho aperto e mi è capitata la parola diverso, aggettivo, lo sappiamo, e non ho mai voluto sentirmi diverso, né ho mai voluto che gli altri mi percepissero come tale. Ho sempre nascosto tutto come se la malattia, il tumore, fosse stata una macchia su di me. Qualcosa di sporco da non rivelare. Quando le persone mi chiedevano perché zoppicavo, rispondevo prontissimo che mi ero fatto male in palestra, in una sezione di kickboxing, la box orientale, anche se eseguo un allenamento particolare che evita movimenti rischiosi. Oppure mi inventavo che ero caduto giocando a calcetto. Insomma, ho sempre inventato qualunque scusa pur di mascherare il fatto di avere una protesi. Anthony, le tue
1: Beh, sì,
0: parole.
1: perché poi quando stai con gli amici vuoi parlare di cose belle, sono momenti di spensieratezza e quindi rattristare le persone parlando di qualcosa di serio sicuramente non è la tematica giusta che si deve affrontare quando si sta in compagnia. Io ho sempre nascosto appunto questo mio problema che poi grazie a Dio si è risolto anche perché credo che ognuno di noi deve farsi conoscere per quello che è, non per quello che ha passato e soprattutto le battaglie nel momento in cui si affrontano e si sconfiggono. Per fortuna io sono riuscito a sconfiggerlo, il cancro. Bisogna farsi conoscere proprio per la felicità che si ha verso la vita, in questo caso per me per la mia seconda vita. Quindi ho sempre cercato di sorridere anche quando c'erano delle giornate no. C'erano delle paure che riaffioravano nella mente, anche dei brutti ricordi, perché credo che alla fine bisogna sempre cercare di stare bene con le altre persone. Il peggio è passato, quindi affrontiamo la vita con felicità.
0: Eleonora Geria, La misura di tutto, il suo libro sulle relazioni, le amicizie, chiamiamole non belle, per non usare sempre la parola tossico, e citi un'altra canzone nel libro, We Are Family dei Sister Sledge. Cosa, perché?
2: Questa canzone, allora, il romanzo parla di cinque amiche, quindi di questo gruppo di amiche che vivono insieme a Roma nel 2005. Poi succedono una serie di cose che non posso dire e poi si ritrovano 10 anni dopo ad un matrimonio di una dei personaggi. E quella canzone era sempre stata la loro canzone quando vivevano tutte insieme in questa casa. Era la canzone rifugio, chiamiamola così, quella che metti quando sei triste, quando vuoi far sorridere le altre, quando vuoi tirarti un po' su. Dopo, in 10 anni, sono successe tante cose. Questo è un giallo, quindi io parlo così perché ho sempre paura di rivelare qualcosa e rovinare poi la sorpresa a chi leggerà il libro. Quindi succedono delle cose, loro si rincontrano dopo 10 anni e una delle protagoniste la sposa, sapendo che comunque i rapporti si sono ossidati, sono cambiati, si sono trasformati, loro sono diverse, e decide di mettere questa canzone proprio per una tregua tra di loro e ritrovare le ragazze che erano 10 anni prima. Quindi in questo caso la canzone, no, è il ricordo, come dico io, la nostalgia che ti riporta indietro nel tempo.
0: E noi l'ascoltiamo questa notte alla notte di Radio 1.

0: ci scrive Piera: ciao, ti sto seguendo, sei bravissima, credo che dovrei acquistare il libro di Anthony. Questa signora, anche lei non sta tanto bene, la salutiamo, si chiama la signora Piera.
1: Salutiamo allora la signora Piera e confermo che sei tanto bravissima.
0: Grazie, forza e coraggio Piera, forza e coraggio. E dunque, allora, buonanotte Alma, capisco perfettamente l'esperienza raccontata dal vostro ospite, che saluto con un abbraccio. Affronto per ogni giorno la mia battaglia contro il Parkinson da solo per salvare la mia dignità, pur sapendo che a tutt'oggi non esiste soluzione, ma si nasce soli e si muore altrettanto soli, perciò ogni giorno io vivo come se fosse l'ultimo. Non è affatto male. Buonanotte, Stefano da Terni. Stefano, non sei solo, perché ci siamo noi della notte di Radio 1 questa notte con te, e ti mandiamo un abbraccio forte forte forte e ideale. Anthony ce l'ha,
1: sì,
0: fatta.
1: Glielo mandiamo forte, perché poi non è solo, già il fatto di stare e condividere con noi appunto in radio e averci scritto è già sinonimo che non sei da solo.
0: Non sei solo, sei con noi. E ci saremo anche giovedì notte a farti compagnia, ma anche la notte di Radio 1 c'è anche il lunedì e il mercoledì con Pamela D'Amico, non con me, con Alma Mera, ma c'è Pamela, e quindi non sei solo. Nelle notti di Radio 1 ti teniamo in compagnia noi. E cosa dirvi? Io non so se c'è, ci sta ringraziando, eccolo qua, ci ringrazia, grazie a te Stefano, Stefano da Terni. C'è Don Marco Dorato.
2: Eccola qui Alma.
0: Eccolo.
2: Buonanotte,
0: Don Marco,
2: Alma.
0: Finalmente, finalmente ci ritroviamo alla notte di Radio 1, ci hai ascoltato.
2: Certo.
0: E che cosa ci dici?
2: Vi dico che siccome stiamo riniziando questo nuovo cammino insieme, di non pensare troppo, perché troppo pensare fa male, e quindi di alleggerire la mente e di lasciarsi andare. Ad esempio parlavate delle amicizie che finiscono, in realtà l'amicizia non finisce, finisce dentro di noi, siamo noi a finirla, a farla finire, ma in realtà è una questione interna, non è esterna al mondo. Quindi questo avviene perché delle volte in questa epoca nella quale viviamo c'è un'idolatria dell'io troppo eccessiva, secondo il mio parere. Nel passato le persone avevano un rapporto più naturale, noi oggi ci stiamo complicando la vita perché dobbiamo sempre trovare una risposta ad ogni azione, ad ogni gesto, ad ogni fatto, ad ogni emozione. Ecco, io in quest'anno vi invito a lasciarvi andare con più leggerezza.
0: Don Marco, che bello sentire le tue parole dense di saggezza, vero Eleonora?
3: Vero, verissimo, ha detto una cosa giustissima.
0: Anthony, ecco, hai ascoltato le parole di Anthony, questo libro, Le parole che servono, la sua testimonianza su questo male che non aveva rivelato se non oggi attraverso il suo libro, Don Marco.
2: Ecco, il male bisogna cacciarlo via, non pensarci più, Anthony. Adesso pensa a vivere, pensa al futuro, pensa al presente, pensa alla vita che verrà.
0: Ebbene, è un bel messaggio di incoraggiamento da parte di,
1: sì,
0: Don Marco.
1: Grazie Don Marco, perché poi abbiamo, sì, sempre bisogno di sentire queste parole, perché a volte siamo presi dalle circostanze della vita e non ci rendiamo conto e ci facciamo trasportare dalle energie. È proprio vero, bisogna vivere con più leggerezza.
0: Don Marco, con che messaggio ci lasci nella prima puntata di stagione con te e con i miei ospiti questa notte, per me, della notte di Radio 1?
2: Ecco, vi lascio con questa parola: pensate di meno e amate di più.
0: Grazie.
2: Facciamo, prendiamo per esempio una mamma, no?
0: Sì.
2: Una mamma non è che pensa troppo al perché, come, quando un figlio dice, fa, lo ama e basta, anche nelle contraddizioni. L'amore di una madre non finisce mai, anche quando il figlio si allontana, fugge, fa del male. Nel cuore di una madre il suo amore non finisce mai. Ecco, quindi vorrei insieme a voi vivere con la stessa intensità d'amore con la quale vive una madre il suo rapporto con la sua creatura.
0: Grazie Don Marco, buonanotte.
2: Buonanotte Alma, buonanotte a tutti.
0: Grazie, grazie, buonanotte. E a proposito di poesia, sappiamo che la mia notte di Radio 1 è abitata dalla poesia, c'è la poesia di Pipunto che ancora non avevo letto questa notte. Si intitola Ripresa, perché noi riprendiamo proprio con questa prima puntata. La ripresa è per me come la spesa, un vero investimento, un vero cambiamento, perché con l'estate, col riposo, col tempo del divertimento, scordi ogni impegno, dolore, sofferenza e gioia, ogni pentimento, ma è un attimo e tutto riaffiora, tutto torna col passare delle ore ed ogni sforzo è vano, va in malora. Se cedi con la testa al cuore, vivi, abbandonati e reinventati al di là delle stagioni. Vivi, scrivi, parla, canta se serve, affidati alle tue passioni, ma soprattutto ama se ti vuoi salvare. Sotto questo cielo è l'unica strada per volare. Grazie Pipunto, e abbiamo anche letto una bella poesia del nostro bellissima amico della notte, che continuerà anche per questa stagione, caro Edi, ti vedo molto contento, il mio regista è contentissimo quando leggiamo le poesie di Pipunto in maniera così estemporanea. E anche Pino Itri, che ringrazio, il nostro tecnico del suono di questa notte. Che cosa succede domani, Eleonora? Che cosa succede domani, Anthony? Ma in realtà è già 23. Innanzitutto c'è l'equinozio, perché l'equinozio non è stato il 21 quest'anno, ma è oggi praticamente, l'equinozio di autunno. Il 23 settembre è la giornata internazionale delle lingue dei segni. Il principale appuntamento teatrale, iniziamo con gli appuntamenti del teatro perché noi siamo sensibilissimi a comunicare cosa succede nei teatri italiani. Il principale appuntamento teatrale a Roma per il 23 settembre, l'ultima replica delle Nozze di Figaro al Teatro dell'Opera di Roma, al Teatro Arcimboldi di Milano, Pablo Trincia in L'Uomo Sbagliato. È in corso sempre a Milano fino al 28 settembre la grande moda internazionale con la Milano Fashion Week. Ovviamente noi donne, insomma, ne sappiamo qualcosa, ma anche Anthony penso che
1: la tu presento,
0: sia...
1: parto domani.
0: Tu vai voli proprio a fare qualche evento della Fashion
1: Week.
0: Esatto.
1: Bellissimo.
0: Si festeggia San Pio da Pietralcina. Oh. San Pio, aiutaci tu, ed è il compleanno di insomma, era il compleanno del grande Julio Iglesias, di Bruce Springsteen, mi trippo, e poi un pensiero va a Gino Paoli, nato proprio il 23 settembre. Io ringrazio, come ho detto prima, Edi Brundo, Pino Itri, il nostro responsabile del suono, l'ho già detto, Pino, il nostro responsabile musicale, Andrea Cacciagrano, un bacio ad Andrea. Che siamo sempre in piena sintonia con Andrea. E che dirvi, io ringrazio Anthony Pett soprattutto per il grande messaggio di speranza che dai con questo libro, che ti ha fatto fare una testimonianza vera di quello che ti è successo.
1: Grazie a te,
0: e buon lavoro per le tue grandi e tante attività. Eleonora, so che è andato in sold out già il tuo libro, presentato proprio ieri a Roma. Continua così, ti aspetterò per il prossimo libro e in bocca al lupo.
3: Sicuramente mi hai portato tanta fortuna e ti ringrazio per questo.
0: Io sono felice di portare fortuna, portiamocela, esatto. Tu la porti a me, io la porto a te, ce la portiamo. Grazie a tutti, buonanotte dalla notte di Radio 1 e da Alma Manera, grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni a tutto campo nello studio di Bruno Vespa. La Premier difende il tetto agli studenti stranieri che non parlano italiano e ricorda che anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, aveva adottato misure sul tema. Poi gli altri dossier sull'agenda politica fino ai conti pubblici nel giorno della mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo.
3: Si definisce molto dispiaciuta Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea alla luce dei dati Istat. Rivendica il lavoro molto complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alle nuove misure sulla scuola giovedì in Consiglio dei Ministri per fissare un tetto agli stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, dice la Premier, che non legge le parole del Capo dello Stato come una contestazione e spiega perché.
4: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
3: Una grande vittoria per Giorgia Meloni, ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze nella nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
5: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
3: Nessun taglio alla sanità per coprire l'abolizione del bollo auto, le regioni saranno rimborsate, assicura ancora la Premier, che vede Elly Schlein come sua naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre a Vannacci chiede di chiarire il suo silenzio dopo aver rilanciato contro di lei la più vergognosa e infamante propaganda russa, dice Carla Macrellino, GR1.
2: Il ministro dell'istruzione Valditara ha precisato che non c'è alcuno scontro con il Quirinale sulla questione scuola. La nostra iniziativa, ha aggiunto, va nella direzione dell'integrazione. E mentre il centrodestra fa quadrato sul governo e i conti, Tajani annuncia un incontro tra alleati sulla manovra e Salvini chiede uno scostamento da miliardi in finanziaria. Il governo è fallito e l'affondo del PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di paese in ginocchio e propone: prendiamo i miliardi del ponte sullo Stretto e gli extra profitti. A New York, l'81esima assemblea generale dell'ONU, l'Iran faccia un accordo o sarà annientato, è l'avvertimento di Trump al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, dove rivela colloqui tra responsabili americani e iraniani. Poi l'Ucraina chiede a Putin di fermare la guerra e assicura Zelensky che una soluzione sarà trovata. Scontro anche con L'Avana, Trump definisce Cuba uno stato fallito e i delegati cubani lasciano l'aula. E a margine dell'assemblea ONU, sempre Trump ha firmato un accordo con Groenlandia e Danimarca che consente una maggiore presenza militare statunitense sull'isola artica, dove, ha annunciato il presidente americano, saranno costruite due basi molto importanti. Per il segretario generale della NATO Rutte, l'intesa rafforza la nostra sicurezza collettiva. E sempre dal Palazzo di Vetro, il presidente francese Macron attacca Israele per quanto accade a Gaza e in Cisgiordania, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, e rilancia la soluzione dei due stati necessaria, dice, anche per garantire la sicurezza di Israele. Durissima la replica dell'ufficio del premier Netanyahu, che definisce le parole di Macron grottesche e sbalorditive. Anche il segretario generale Guterres, nel suo intervento, ha parlato del rischio pulizia etnica a Gaza. Di nuovo sull'Ucraina, a New York Zelensky ha incontrato anche la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, nel confronto. L'accordo raggiunto dai 27 paesi dell'Unione per prorogare per 36 mesi le sanzioni contro 3.000 persone ed entità giuridiche russe sono per esclusi i magnati Ushmanov e Friedman, vicini a Putin. Vergognoso e ingiustificabile il commento di Kyiv.